0: la Bundesbank, ma le cose accadono in questi termini. Collaborazione che è sempre continuata. Il rapporto di amicizia e la collaborazione, la giornata nella quale Carlo aveva concluso la messa a fuoco del suo governo nel maggio ormai era del 93, la concluse verso le 10 a casa mia, bevendo una camomilla che mia moglie Diana gli preparò, dicendogli: a quest'ora è bene che tu non mangi, prendi una camomilla, ti calma. E lui, bevendo la camomilla, mi raccontò che era arrivato, e fu solo a quel punto che io gli dissi: Carlo, io non farò il tuo ministro degli esteri, io resterò fuori. Diana dice che mi devo riposare. Lui aveva accettato di fare il governo in un colloquio che era in realtà a tre, non a due, perché c'ero anch'io quella mattina a casa di Scalfaro, perché avevo detto a Scalfaro: guarda, lo dobbiamo convincere, io ho gli argomenti per convincerlo, so come fare. Lo convincemmo. E lui pose come condizione che io facessi il ministro degli esteri. Mentii sapendo di mentire quella mattina. Gli dissi di sì per convincerlo ad accettare, ed ero certo che quando la costruzione sarebbe cresciuta nelle sue mani, lui l'avrebbe ritenuta sua a quel punto e avrebbe accettato che io mi tenessi fuori. E gli consigliai Nino Andreatta, cosa della quale fu poi molto soddisfatto. E continuammo così. Pensate, quando feci il mio secondo governo, che era il suo primo da capo dello Stato, era la primavera del 2000, fu lui a dirmi: Giuliano, non accettare che i partiti ti cambino il ministro della difesa. Sergio Mattarella lo sta facendo bene, ha anche imparato tutti i trucchi della NATO, che non è una cosa semplice da imparare, poi lo dovremmo insegnare anche a un altro, tieniti Mattarella. E io me lo sono tenuto, signor Presidente. Alta condizione e con molto piacere. La terza cosa che brevemente ricordo di lui è la credibilità che aveva, non solo in Italia ma in Europa. Guardate che ha lavorato tanto per l'euro, ma lui lo raccontò subito dopo la riunione a cui partecipava come ministro del Tesoro, in cui fu accettato che l'Italia facesse parte del lotto dei paesi che avrebbero iniziato con l'euro nel 2001, raccontò dopo, non so se lo fece anche pubblicamente, che c'erano parecchi dubbi se accettare o no l'Italia. E Hans Tittmeier, che lui conosceva da anni e che era in quel momento il presidente della Bundesbank, disse testualmente: se ce lo dici tu che l'Italia ce la farà, Carlo, noi ti crediamo. E in realtà fu questa l'attestazione sulla base della quale noi siamo entrati nell'euro. Se ce lo dici tu, Carlo, noi ci crediamo. Ci fu tutto un lavoro, un serio lavoro del governo e del Parlamento per creare le condizioni, ma i dubbi li smosse la credibilità di Carlo. Infine, certo, abbiamo cominciato questa mattinata di ricordo col presidente La Russa, che giustamente ha insistito sul senso della patria. Anche per me questo è un connotato essenziale della figura di Ciampi. In questo senso, che lui ha saputo scoprirla e scoprirla vincente quando gli altri la davano per morta. Il suo 8 settembre 1943, che tanti hanno anche dopo ricordato come la fine della patria, lui lo ha vissuto e dopo lo ha ricordato come la rinascita della patria. E il suo insegnamento è in primo luogo qui, nel saper cogliere in una situazione di grande difficoltà e ovviamente di presenze anche di sconfitta, quegli elementi sui quali, lavorando con impegno, si può costruire per il futuro. La sua lezione per me oggi è questa, e io alla mia età sto cercando, più che di seguirla, di insegnarla ad altri. Quanti De Profundis si leggono per le nostre democrazie? Non c'è articolo che esca se non segnalando che le democrazie sono più morte che vive. Non è così. Le nostre società hanno dentro di sé risorse, giovani e anche non giovani, che sono in grado, e lo faranno, di farle rifiorire. Il mio senso della patria di Ciampi è rimasto questo, e questo è l'insegnamento che è giusto ricavare da lui e dalla sua storia.
1: Grazie Presidente Amato per le sue parole che sono la degna conclusione di questa giornata di ricordo. Grazie ancora al Presidente della Repubblica che è stato qui con noi.
2: Era il convegno dal titolo Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa, promosso dai presidenti Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini, che si è tenuto a Roma l'altro ieri, 16 settembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il saluto istituzionale del Presidente del Senato Ignazio La Russa, abbiamo ascoltato l'intervento introduttivo di Pier Ferdinando Casini, quindi gli interventi dello storico Umberto Gentiloni, di Pierluigi Cioc, di Melina De Caro e le conclusioni di Giuliano Amato.
3: Radio Radicale con il presidente del gruppo Italia Viva Casa Riformista Raffaella Paita. Parliamo. Allora, ieri il Consiglio dei Ministri, bam, un'iniziativa. Abbiamo abolito il bollo auto per il 2027, tra l'altro. Ecco, insomma, qual è la lettura sua di questa?
4: Noi ogni volta che si abbassa una tassa siamo d'accordo. Solo che abbiamo dei dubbi sul fatto che lo facciano davvero, quindi aspettiamo di vedere concretamente, anche perché siamo abituati agli annunci della Meloni. La Meloni spesso, diciamo, annuncia, per esempio, ricordiamoci quando annunciò di avere intenzione di mettere il tetto fiscale al 40%, siamo arrivati al 43,1%, può anche diminuire il bollo, meglio che lo faccia, ma ha alzato le tasse a tutti gli italiani, raggiungendo un record storico che nessuno aveva raggiunto. Quindi siamo, come dire, scettici rispetto al fatto che davvero vadano fino in fondo e critici su tutte le tasse che lei ha aumentato. Poi ho visto che è molto impegnata a rispondere sui social a Matteo Renzi.
3: È vero, sì, l'ho visto stamattina.
4: Io penso che Giorgia Meloni dovrebbe occuparsi più delle difficoltà degli italiani a fare la spesa, a curarsi, a, diciamo, comprare i libri di testo in questi giorni, ma vedo che ha del tempo libero per, diciamo, occuparsi invece delle polemiche social. In questo caso mi corre l'obbligo di ricordarle che Renzi è l'ultimo Presidente del Consiglio che davvero le ha diminuite le tasse, con gli 80 euro, con l'IRAP, con il canone diminuito e con tante altre misure, diciamo, che hanno aiutato gli italiani. Quando lei sarà in grado di rivendicare lo stesso tipo di atteggiamento sull'abbassamento della pressione fiscale, avrà probabilmente anche il diritto di fare polemica. Fino a quel giorno, visto che lei ha portato la pressione fiscale al 43,1%, record assoluto dell'Italia, le consiglierei un po' di moderazione nelle polemiche social e di impegnarsi un po' di più nei confronti degli italiani.
3: Ieri in conferenza stampa, appunto dopo il Consiglio dei Ministri, fra le varie cose, ha parlato della legge elettorale, è felice, insomma, un buon lavoro, una conquista, eccetera, eccetera. Però ha detto, visto che quando alla Camera non sono passate le preferenze, hanno detto che non c'era la fiducia al governo, mi sembra che vada da sé, insomma, mi sembra logico, insomma, secondo lei, mettere la fiducia alla Camera. Eccoci qua. Allora, io lo chiedevo la scorsa settimana, cioè la scorsa settimana questa, quando è stata approvata, mi chiedevo se l'avrebbero fatto. E l'ha detto.
4: La Meloni ha paura di perdere e quindi deve cambiare una legge elettorale, perché il timore di perdere si sta facendo pesantissimo, e quindi, diciamo, la legge elettorale, che non è la priorità degli italiani, le priorità sono quelle che ho detto prima, il caro libri, le bollette, la sanità.
3: Ieri ha detto anche che preparerete una mozione, no? Con le opposizioni, esatto, sul caro vita.
4: Quindi noi la costringeremo, anche se è difficile, perché lei scappa, quando c'è da parlare dei problemi degli italiani, lei scappa spesso. Però, diciamo, la costringeremo a discutere dei veri problemi degli italiani. Detto questo, lei mette la fiducia su una legge che c'è il rischio non venga approvata, perché i suoi parlamentari sono contro anche la misura minima indecente di preferenze che hanno messo. Perché la Meloni nei video non solo rivendicava di togliere le accise, ma anche di mettere le vere preferenze, quelle secche, quelle libere, invece non le avesse. Ha messo i capilista bloccati, le preferenze solo al secondo, terzo posto, non ha voluto nemmeno la parità di genere, e con questa misera riforma, che è tutt'altro una riforma in grado di mettere davvero le preferenze, è costretta a mettere la fiducia. Perché? Perché ormai nella sua maggioranza è liberi tutti, e nella sua maggioranza c'è un'unica grande ossessione, Vannacci. Quindi da qui alla fine, diciamo, di questa legislatura, noi, diciamo, anziché di occuparci dei problemi degli italiani, dovremmo avere a che fare con un governo che si occupa delle loro ansie nei confronti della crescita di Vannacci. Ansie che, ahimè, rischiano di essere ancora più serie, perché ho visto i dati, diciamo, ancora adesso sulla sicurezza. Il problema della sicurezza c'è, ed è chiaro che quando tu ti candidi dicendo che risolverai il problema della sicurezza e poi non lo risolvi, anzi in alcuni casi lo peggiori, poi ti nasce un problema a destra. A lei è nato, purtroppo questo problema rischia di essere molto serio, perché alla fine io sono convinta che perderanno la faccia entrambi e si alleeranno, e se si alleeranno noi corriamo il rischio di vedere eletto un Presidente della Repubblica da una destra, come dire, che è una brutta destra, e quindi dobbiamo fare di tutto come centrosinistra per limare le differenze, fare dei passi in avanti rispetto ai punti di incontro che abbiamo costruito in questi anni, e candidarci alle prossime elezioni come vera alternativa a questo governo di incapaci, che rischia di essere, oltre che di incapaci, di persone di destra estremista.
3: Grazie. Grazie a Raffaella Paita.
5: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del discorso del von der Leyen di ieri. La Presidente della Commissione, parlando dello Stato dell'Unione, ha proposto uno statuto di associazione per il Canada. La cosa non è piaciuta affatto a Trump. Come ci si aspettava, si aspettavano tutti, che rilancia per aumentare i dazi. Fratelli d'Italia ha una posizione un po', diciamo, non si è manifestata entusiasta per questa cosa. Io le volevo chiedere se per lei è una bella mossa.
6: Io spero che non sia solamente una mossa, perché non possiamo fare politica internazionale con mosse e contromosse che in qualche modo poi creano dei problemi difficilmente ricomponibili. Io spero, credo, vorrei almeno che fosse il tentativo, molto difficile sicuramente, ma non per questo meno importante, di allargare l'influenza della Unione Europea e superare quel periodo di grandi difficoltà, che è inutile che lo nascondiamo, abbiamo attraversato, in qualche modo stiamo attraversando. L'Europa ha un ruolo, aveva un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale e mondiale, deve recuperarlo. un rapporto diverso col Canada, che è uno Stato dal punto di vista geografico, ma non solo geografico, estremamente importante, io credo che potrebbe essere un tentativo difficile, ma sicuramente significativo, per ridare all'Europa quel ruolo che per noi è indispensabile.
5: E poi c'è anche un'affinità culturale, è uno Stato anglo-francese.
6: Poi c'è, esatto, ovviamente c'è una, sì, diciamo, è un allargamento, chiaro che non è un allargamento dell'Europa, perché non possiamo farlo diventare Europa, non possiamo fare come Trump che vuole fare diventare i paesi Stati Uniti d'America. Il Canada è una realtà diversa, però io credo che un rapporto diverso e più stretto col Canada potrebbe essere sicuramente un punto di rilancio dell'influenza dell'Europa, che devo dire in questi ultimi mesi ha recuperato qualcosa rispetto al tanto che ha perduto in questi anni.
5: Lei teme la vendetta di Trump, non solo per i dazi, ma anche per la NATO, per tante altre cose. Trump è imprevedibile. Qualche giorno fa ha fatto una mossa che io ironicamente ho definito filo europea, auspicando l'unificazione dell'Irlanda.
6: Sì, sì.
5: Quindi no, le volevo chiedere se lei pensa che ci sarà anche una riduzione NATO, oltre che un inasprimento dei dazi.
6: Non sono così... non ho una conoscenza della politica internazionale così approfondita, e soprattutto non ho una conoscenza di quelle che sono, di quella che è la testa di Trump, che ha stupito tutti più volte, quindi non lo so. Però io credo che noi dobbiamo, che la mossa della europea debba un pochino prescindere anche dal momento, cioè dal fatto che in questo momento c'è Trump c'è, dobbiamo lavorare con Trump, perché l'Europa non può prescindere.
2: Questa è Radio Radicale, siete sempre all'ascolto della nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con Alla Pari. Questo è il titolo dell'incontro organizzato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega per Salvini Premier, che si è tenuto a Roma l'altro ieri 16 settembre, convegno che è stato coordinato da Suad Sbai, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Ascolteremo gli interventi di Maria Grazia Longoni, responsabile organizzativa nazionale della Scuola di Formazione Politica della Lega, Olga Rilampa, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega Veneto, Maria Rosaria Pace, avvocata, civilista di Caserta, esperta di diritto del lavoro, Francesca Corraro, componente del Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega, Alessandra Locatelli, ministra per la famiglia e disabilità, Valentina Piraino, Francesco Gattus, responsabile dell'Emilia del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, ancora l'artigiano Lino Perinelli, la fondatrice di Inclusione Donna Sila Mocchi, Veronica Sansuini, presidente dell'Associazione Ondine, l'avvocata Giorgia Martinelli, Roberta Di Filippo, direttore dell'unità di oncologia dei sarcomi all'Istituto Europeo di Oncologia, Elisabetta Eva Franzoia, responsabile Liguria dell'Associazione E della Orfani di Femminicidio, la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, l'architetta Fabiana Gardini, l'attrice Luigia Ristodemo, le imprenditrici Valeria Velo e Nicole Dell'Aquila, Giulia Licata, referente nella Regione Piemonte del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani, Monica Chessa, responsabile regionale per la Sardegna del Dipartimento Pari Opportunità, Alessandra Guida, prima donna dirigente sindacale della Will Trasporti, Adriana Cantiani, componente dell'associazione Acmid Donna Onlus, l'avvocato Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno e il regista Gianfranco Gori. Questi alcuni dei molti interventi di Alla Pari, incontro nazionale organizzato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega per Salvini Premier. Buon ascolto.
7: Ringrazio il nostro segretario Matteo Salvini, che mi ha dato questa ulteriore, diciamo, dipartimento. Ringrazio anche Armando Siri, è una bella avventura, devo dire, e in 2 mesi abbiamo lavorato tanto, no? tanto, tantissimo, tutti i giorni, tutte le ore, fino alla notte, a preparare le cose, a lavorare, a presentare proposte che sono andate anche in buon fine, in 2 mesi. Cioè, il nostro segretario l'ha portata in proprio per la discussione. Perciò io ho preparato il discorso, non è che devo fare un discorso, è inutile, siamo una tavola rotonda, abbiamo cercato di unirsi per guardarci anche, no? Quattro occhi, no? Però per programmare anche quello che faremo nel futuro, perché ci aspettano momenti molto difficili, perché la questione pari opportunità è stata quasi ridicolizzata, no? Pari opportunità, che sarà mai in bocca a tanti uomini, a tanti anche esponenti politici, questo insomma, la donna fragile, io questa parola sentita, io non è che me la sono fatta dire da qualcuno, sì, fragile, ma abbiamo partorito, insomma, io li sfido a queste persone che dicono così, ma almeno un parto, secondo me non neanche sopravvivono, però vabbè, non è una polemica, però è polemica. Non è vero, è polemica, è un problema, non è vero che non è un problema. Noi non siamo solo pare opportunità o quota rosa, io ero sempre stata contro la quota rosa, oggi no, serve quella quota rosa, se non c'è quella quota rosa le donne secondo me non entrerebbero neanche a palazzo, cioè, questo è il problema. C'è un grande problema, perciò dobbiamo... come dicevo, ecco, essere più attive. Certo, entreranno altre donne, sia nel regionale, sia nel gruppo scientifico. Usciranno quelli che non servono a niente, perché ci sono alcune persone che sono poco interessate o hanno anche altre scelte che rispettiamo, ci mancherebbe altro, ma io sarò in questo frangente molto dura, perché qui dobbiamo lavorare con tante persone, perché abbiamo tanti problemi. Non voglio parlare di femminicidio, io sono una vita che mi occupo delle donne, è una vita che ci presentiamo parte civile nei vari tribunali, quel tribunale gelidi, freddi, dove non c'è nessuno, tutti quelli che parlano solo nei 3 giorni, poi scende proprio il binario, proprio, come si dice, scende la tensione, scende tutto, non si parla solo. Ci sono delle storie che fanno notizia e continuano a fare, come Saman Abbas, ma prima di Saman Abbas sono stati tantissime donne uccise, tante donne uccise, e femminicidio, qualcuno non vuole accettare questa parola, ma noi li dobbiamo continuare a lavorare affinché continuare con questa parola che pesa a qualcuno, ma noi ci deve importare poco, dobbiamo andare avanti con la nostra strada e parlare, buonasera Valeria, grazie, e andare avanti a vedere un po' il problema, dove stanno tanti problemi, perché mi avete chiesto in questi 2 mesi non so quanti, una trentina di progetti, di proposte, di però io in 2 mesi non è che faccio miracoli, però proviamo entro dicembre di proporli tutti. Io intanto, non so dimenticare, ringrazio l'amica Maria Grazia, che è veramente la colonna del dipartimento, di tutti i dipartimenti, lei è responsabile sì, anche della scuola, anzi chi vuole iscriversi alla scuola politica della Lega. Oggi sono aperte anche le iscrizioni, perché è molto importante fare, che alcuni l'hanno già fatta, però è importante fare anche la scuola, perché incontrerete anche tanti politici, tanti ministri degli esteri, tante personalità del mondo del lavoro, dell'industria, insomma, devo dire, io ho partecipato parecchie volte alla scuola, devo dire, sono stata molto, molto felice. Che dire, ci sono tante proposte, non mi dilungo, perché volevo farvi parlare qui, in questa sede, una tavola rotonda tra di noi, sì, ma non tanto tra di noi, Arriveranno, sicuramente arriverà la ministra, una sorpresa. Vabbè. Quando arrivano li presenteremo e io direi do la parola a Maria Grazia per iniziare subito il dibattito, poi avremo modo anche di parlare di varie questioni che aveva proposto Veronica nel gruppo e dopo la denuncia ai 72 ore, che è stato molto progetto molto interessante, come tanti altri progetti, Francesca, da tutti voi, cioè, no, Valentina anche lei è veramente attivissima, è attiva anche nelle varie associazioni, c'è cioè qualche associazione presente qua, e sta lavorando su una questione molto delicata con bambini rapiti, portati in Egitto, devo dire, ho trovato sostegno, lo fa anche un avvocato, che lo fa anche gratuitamente. I uomini non lo fanno, non era indirizzato a lei, dottor Bonanni, però solitamente se non si paga è difficile, soprattutto sulle questioni internazionali con i bambini minori rapiti, cioè bisogna parlare anche, non parliamo solo delle donne, il problema delle donne sì, ma ci sono problemi anche dei bambini, dei minori, quando ci sono delle violenze all'interno delle famiglie, c'è il problema del minore, dove va a finire quel minore, del problema anche dei genitori, il problema di genitori da parte del padre e della madre, perché quando c'è un femminicidio c'è tutta una famiglia che tutta una famiglia è distrutta, non è solo lui, cioè tutta una famiglia, e i bambini, c'è anche il problema degli assistenti sociali che ti prendono bambini, cioè, qui lo tratteremo con calma perché è un tema abbastanza delicato, e vorrei veramente concludere darvi proprio, ecco, quella voce, e anzi alzatela perché avete il modo di farlo, è una sala istituzionale, è una sala dove potete anche alzare la voce, ci mancherebbe altro, con delle proposte. Perché parlare solo di donna, perché no, ci sono anche delle donne e dei uomini vittime di violenza. Io quando ho cominciato questo 2 mesi fa mi hanno anche contattata tanti uomini e veramente vivono l'inferno, perché c'è anche questo, non è maggioranza, c'è qualcuno, però non vanno sottovalutati neanche quelle violenze, no? Sui uomini. Qui non vogliamo violenze su nessuno. Perciò avremo modo mano a mano di parlare di tutte le questioni. Io lascio la parola a Maria Grazia e così cominciamo il nostro dibattito. Grazie.
8: Grazie a te, Suad. Io vorrei iniziare questo incontro, che è anche una tavola rotonda per confrontarsi, ed è bello vedere tante donne che Suad è riuscita a rimettere insieme e a iniziare a far lavorare così come noi intendiamo le pari opportunità, perché devo dire che io Suad l'ho conosciuta tanti anni fa, ma per la prima volta mi è stata, diciamo, molto vicina in un momento in cui io avevo bisogno, e mi piace ricordarlo, perché quando si parla di solidarietà femminile non lo dobbiamo dire solo a parole ma nei fatti. Quindi era il 2021, io mi candidai come consigliere comunale a Milano e misi insieme una rete di donne, un centinaio di donne di centrodestra, organizzando eventi cittadini con le donne, ma non solo, insomma, di vario genere, culturali, eccetera. E in uno di questi appuntamenti in cui si parlava proprio di sicurezza e di violenza, io invitai Suad, quindi non era per niente scontato che lei prendesse un treno da Roma e partisse alla volta di Milano per questa pazza che, insomma, voleva fare un po' di cose, e poi vabbè, data un po' come è andata, però l'impegno, diciamo, c'è stato, quindi siamo qui perché ovviamente facciamo tutti politica. Io dico, Suad è qui, è una grande donna che non si pone sul piedistallo, ma è una donna che lavora al fianco delle donne, e se questo è il primo elemento che noi capiamo, forse riusciamo a far lavorare bene il gruppo, perché Quando io faccio un altro passo indietro, io sono arrivata e mi sono accostata e Suad mi ha chiesto di essere qui, non tanto perché magari in questo frangente particolare sia la responsabile organizzativa dei dipartimenti della scuola, ma quanto perché ho un mio trascorso personale con appunto il mondo delle pari opportunità, perché ho cofondato anni fa, ormai quasi 20 anni fa, un'associazione che si è occupata tantissimo di pari opportunità, di violenza, abbiamo fatto tantissimi progetti. Purtroppo mi sono resa conto negli anni che quello delle pari opportunità è sempre stato un settore monopolizzato molto dalla sinistra, come tanti altri, diciamo, settori che purtroppo dobbiamo imparare meglio a presidiare. E quindi nel tempo ho fatto un corso che allora, tra l'altro, è una cosa che ad esempio questa si potrebbe riproporre, è una cosa che ti dico adesso. Io feci, mi avvicinai a questo percorso grazie al corso Donne, Politica e Istituzioni, che allora era stato finanziato dal ministro Prestigiacomo, quindi all'interno delle università. Era un corso che era durato un anno e quindi da lì poi ovviamente è nata questa volontà associativa, questa volontà di mettersi al servizio degli altri, e da lì poi è iniziato questo percorso associativo, quindi pancia a terra nelle scuole a parlare contro la violenza, nelle piazze, nei convegni, e poi è andato avanti insomma in vari modi. Per dire però che cosa? Che finché noi ci parliamo addosso, cioè finché ai convegni sulla violenza partecipano le donne, che ovviamente devono esserci, che fanno parte delle associazioni, ma il mondo maschile è quasi estraneo, spettatore di tutto quello che le donne fanno, probabilmente non siamo ancora riuscite a scardinare quel muro di gomma con il quale spesso e volentieri veniamo viste appunto dal mondo maschile, come se non esistessero i problemi appunto legati al mondo femminile, come se la questione delle pari opportunità fosse una cosa ideologica, e non lo è, perché mi piace dirlo anche nel passaggio che poco fa ha fatto Suad, ha detto: quando c'è una donna che viene violentata con in mezzo dei minori, è evidente che è un contesto più ampio che deve essere tutelato, che è quello della famiglia. Quindi non vogliamo, ci sono uomini, come hai detto, che iniziano magari a subire delle violenze, sicuramente saranno una minoranza, ma proprio il fatto di non avere un approccio ideologico rispetto alle questioni è sicuramente un tema che va considerato. Quindi il mio invito, ovviamente, oltre a partire con questa tavola rotonda e iniziare a fare questo lavoro, è proprio quello sui territori di allargare la vostra rete, il vostro sguardo, e di provocare, se volete, di essere provocatorie nei confronti di un mondo maschile che purtroppo è ancora molto duro quando deve aprire alle donne, aprire alle necessità delle persone, appunto del mondo genere femminile, e quindi farsi davvero interprete della realtà, anche perché se non ci difendiamo noi, se non impariamo a difenderci noi, è dura. Parlavo prima con l'avvocatessa, adesso non la vedo, dice: no, io mi occupo di educazione finanziaria. Oggi dovrebbe essere assodato che una donna, per essere ovviamente libera nelle sue decisioni, deve avere anche un'indipendenza economica, ma evidentemente nel 2026 non è ancora così scontato. Quindi siamo qui per davvero fare anche un brainstorming insieme, con un approccio non ideologico. Questo è quello che probabilmente dal nostro partito, dal nostro segretario, siamo in linea su questo, perché siamo qui per lavorare per le donne, per delle vere pari opportunità, che vuol dire poter partire tutti dalla stessa condizione di partenza e potersi a questo punto essere messa. Quindi siamo sulla griglia di partenza, tutte partiamo da lì e poi si vede chi è il più bravo. E non basta neanche quello, perché a volte l'abbiamo visto che non basta, perché questo tetto di cristallo è duro a morire. Quindi noi abbiamo sicuramente un Presidente del Consiglio donna che ha tanto da insegnarci da questo punto di vista, perché è stata una donna che ha avuto una determinazione, una grinta ovviamente grandi, unica, una mamma, una donna che ha va agli incontri internazionali con, avendo la figlia nella mano, e questo è un messaggio fortissimo, perché purtroppo ancora, mi spiace dirlo, in Italia quando tu hai un figlio e devi fare qualche riunione, quasi te lo devi nascondere, lo devi mettere nel cassetto e dice no, non puoi dire che hai un figlio. Forse è un valore aggiunto questo oggi, cioè riuscire a fare tutto e avere anche in questa società difficile anche dei figli. Quindi insomma, mettiamo insieme tutto e vediamo soprattutto quello che uscirà da questa meravigliosa giornata. Io tra l'altro vedo l'unico uomo al quale voglio fare un applauso grandissimo, come referente di Dipartimento Pari Opportunità, che è Francesco Gattus. Che io lo voglio dire, lo dico prima, perché io con lui sono ovviamente legata da un rapporto di affetto e amicizia, perché lui è stato coraggiosissimo, ha frequentato la scuola di formazione politica, inizialmente timoroso, dice no, ma come faccio, vengo, non vengo. Noi in Lega riusciamo a, vogliamo che le persone si sentano in una grande famiglia, e quindi noi lavoriamo per questo con Armando Siri, che è il capo dei responsabili dei dipartimenti e della scuola, e quindi Francesco ha iniziato questo percorso e prima mi diceva, vedi, io ho iniziato e oggi sono il referente delle pari opportunità della mia regione. Questo è importante perché vuol dire che a fronte di un'accoglienza c'è poi tutto un, quindi è come sempre il rapporto tra le persone che alla fine fa la differenza anche nel saper incidere sui territori poi alla fine. Quindi io apprezzo, ovviamente tutti noi apprezziamo questo tuo impegno, e niente, direi che siamo pronti per iniziare. Ecco, grazie a tutti, grazie a voi ovviamente per essere qui presenti. Bene, allora la prima parola la diamo a Olga Rilampa, che mi dicono essere, dovrebbe adesso poi mi smentirete se ne è così, consigliere, non so se l'unica forse qui presente, consigliere comunale provinciale a Conigliano Veneto in a Treviso. Eccoci. Ah, tutti e tre, perdonatemi, poi quindi è un panel, perfetto. A seguire Maria Rosaria Pace, che fa parte del gruppo scientifico. Vieni, sì, Maria Rosaria. Indipendenza economica e diffusione della cultura finanziaria tra donne, ok? E poi Francesca Corraro del regionale Puglia, che si è occupata della questione del femminicidio del ponte 72 ore. Grazie. Prego. Lasciamo a voi, diciamo, la facoltà di gestirvi ovviamente rispetto ai temi che avete trattato. I tempi, adesso io non so, Swad, come siamo come tempi, però verso le 14.45 c'è il secondo panel, quindi dovremmo starci. Prego.
9: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a tutte. Grazie per... è un invito, perché in realtà effettivamente esserci per partecipare. E grazie all'onorevole Swad Sbai, responsabile nazionale, grazie a Maria Grazia Gorgoni. E quindi... è un benvenuto e io rivolgo un abbraccio a tutte quelle che sono le responsabili del Dipartimento e alle componenti maschili che ci rappresentano e che ci danno un valore aggiunto. Concordo assolutamente nel dire innanzitutto che abbiamo bisogno degli uomini. Non siamo in contrapposizione, ma c'è assolutamente un cammino parallelo, è un cammino parallelo, e più volte mi sono confrontata con gli uomini e hanno detto più volte grazie per dire che siete vicino a noi, grazie per combattere queste battaglie insieme a noi. E quindi in più video effettivamente mi sono trovata a dire queste sono battaglie che combattiamo assieme, ecco, e mi riferivo appunto alla violenza. Allora io volevo fare una breve carrellata, ma soprattutto partendo da un principio che secondo me come Lega ci dovrebbe contraddistinguere. La Lega è un movimento che parla di concretezza che parte dall'esperienza dei territori. Ecco, per la verità io sono stata nominata prima responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità e poi sono stata eletta consigliere comunale a Conegliano e consigliere provinciale in provincia di Treviso. Quindi per me è stato un percorso un po' diverso, però quello che ci tengo a dire è che l'importanza per la Lega è quella di non abbandonare quelli che sono i principi cardine. E allora io direi la sicurezza dei territori. E questo ve lo dico anche proprio come battaglia che stiamo portando avanti sia come territorio nel mio comune, perché il prossimo anno anche tra l'altro Conegliano è il secondo comune della provincia di Treviso, andrà al voto, quindi è un comune sopra i 30.000 abitanti, quindi è una battaglia tosta, comunque noi cercheremo di mettercela tutta. Però con l'aiuto di tutti, e quindi noi assolutamente ci teniamo a che la battaglia, soprattutto quella della sicurezza, e mi riferisco anche soprattutto alla volontà di avere, ovviamente noi siamo sempre e costantemente dalla parte delle forze dell'ordine che ci accompagnano sempre e che sono assolutamente il nostro punto di riferimento. Certo è che c'è bisogno di organico per combattere quelle che sono le sfide, per esempio il Maranza e tutte quelle devianze che stiamo combattendo quotidianamente. Lo dico per Conegliano, lo dico per Treviso, lo dico per il Veneto e per ovviamente per ogni territorio che andiamo qui a rappresentare. Allora, si parlava di violenza e quindi partire dal presupposto della concretezza. La concretezza quindi che viene dal fatto che noi la combattiamo questa violenza, sia che si tratti di violenza fisica, che è quella che più effettivamente noi vediamo o comunque ci accorgiamo di più, una violenza che può essere quella psicologica, si citava prima l'aspetto della violenza economica. Ovviamente sono tutte battaglie che anche e soprattutto tramite le associazioni e gli enti in particolar modo, e quindi volevo fare qui una breve carrellata di quelle che sono state le azioni nel territorio e le volontà e gli obiettivi futuri da raggiungere, si fanno insieme e quindi la volontà anche per esempio di dare lustro, applauso anche proprio alla volontà di mettersi insieme fra le varie associazioni anche dei territori. Allora a me sotto questo profilo mi era venuta un'idea che poi si è concretizzata e ringrazio appunto le associazioni presenti. Abbiamo creato in provincia di Treviso un albo delle organizzazioni pari opportunità, che in sostanza noi abbiamo chiesto di che fossero anche ente profit o non profit, riconosciuto o meno del terzo settore, che avesse come punto di riferimento, come obiettivo, le pari opportunità. E quindi che abbiamo? Abbiamo insieme comunque le principali anche associazioni comunque di categoria, e parlo oltre ovviamente alle commissioni provinciali del territorio. Qui abbiamo inserito Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, la LILT, Soroptimist, sono tutte ovviamente associazioni che sia a livello nazionale sia a livello territoriale vogliono stare unite per parlare tutti la stessa lingua, la lingua della difesa, della tutela dei diritti, delle pari opportunità, delle persone fragili e di quelle che sono appunto le prerogative di una tutela anche soprattutto della famiglia che vogliamo intendere in senso ampio, sì, però dobbiamo tutelarla per far sì che effettivamente anche le future generazioni possano pensare a un mondo migliore. E quindi io intanto ringrazio per questa possibilità di rete, una rete che poi ovviamente è in contatto e è assolutamente in massima sinergia tra le associazioni, le commissioni comunali e infracomunali tra l'altro, perché ci sono anche vari comuni che si sono associati insieme per fare attività di questo tipo, ovviamente anche e soprattutto per risparmi di spesa. Volevo assolutamente fare un riferimento a quello che è anche, perché si diceva tutela dei diritti, tutela dal punto di vista anche economico, che si raggiunge appunto con la tanto agognata parità, quindi di parità nelle azioni appunto di tutela anche dell'ambito lavorativo della donna. E quindi qui la legge regionale del Veneto, la numero 322, ha messo appunto in campo varie azioni, quindi la chiamiamo disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.

22 Lazioni del Veneto Lavoro è soprattutto una campagna informativa sulla parità retributiva equamente al lavoro e che si è realizzata appunto come prima edizione, ma che mira appunto a conseguire ulteriori risultati nel tempo. E sempre affidato a Veneto Lavoro c'è anche la gestione e la formazione della propedeutica alla certificazione di genere, ecco. E quindi qui mi sono anche confrontata anche con società che hanno fatto questo percorso, e quindi anche questo è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione culturale, perché se pensiamo anche a come in Italia per esempio si sviluppano azioni come quelle della prevenzione dei reati 231, i casi appunto del codice etico, niente di obbligatorio, ma che invece poi calati nella realtà creano un appeal, un asset maggiore per ogni impresa per poter far sì che possa essere più competitiva nei mercati, ecco. E quindi questo è uno strumento che dobbiamo assolutamente dare. Cito per esempio in provincia di Treviso c'è la che è anche quotata, è la Piave Servizi, che si è fatta appunto questo percorso. Nell'ambito appunto delle azioni del Fondo Sociale Europeo sono state appunto azioni importanti che si chiamate anche appunto pari progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l'equilibrio di genere, sono stati stanziati 10 milioni di euro e appunto per favorire l'equilibrio tra vita professionale e privata, e ha portato appunto a circa 24 progetti in territorio regionale, quindi importanti azioni che per la tutela dell'occupazione femminile. Si è aggiunto poi un altro strumento che si chiama proprio 50 e 50, donne e uomini verso un futuro alla pari, finanziato anch'esso con 10 milioni di euro e con l'obiettivo appunto di consolidare queste azioni. Allora io direi che sicuramente queste sono azioni che si fanno cumulativamente con l'ambito sì del sociale delle imprese, ma soprattutto si deve coinvolgere la parte scuola, perché si parte soprattutto dalla formazione, dalla possibilità appunto di, come si diceva, partire dai nuclei fondamentali costituiti a livello anche costituzionale, quindi la tutela della famiglia. E qui la Regione Veneto in questo momento sta puntando soprattutto e ha anche soprattutto nella campagna elettorale. Il presidente Alberto Stefani ha sostenuto notevolmente i punti dell'ambito sociale e anche soprattutto l'aspetto anche di tutela psicologica. Ecco, quindi su questo rivolgo un plauso e un grande ringraziamento appunto a Matteo Salvini per averci dato un presidente così, così capace. Ma direi di sì, vorrei che dargli un applauso. E con 38 milioni complessivi si è creato appunto le prime risorse per l'infanzia da 0 a 6 anni e un'offerta appunto complessiva regionale per circa 88.370 posti per quanto riguarda appunto i servizi educativi. Questi come finalità appunto di migliorare l'accessibilità ai servizi delle famiglie. E un altro strumento che anche attraverso l'assessorato alla famiglia per quanto riguarda il voucher prima infanzia, da 0 a 3 anni la Regione eroga appunto un voucher dedicato attraverso gli ambiti territoriali e sociali e c'è una dotazione di 5 milioni di euro annui a beneficio mediamente di 4.300 nuclei familiari ogni anno. Ecco, e quindi direi che è un obiettivo di risultato, una riduzione stimata del 10-15% appunto di rinuncia ai servizi per motivi economici, un aumento di circa 5-8% nel triennio delle quote di famiglia a fasce ISEE medio-basse tra i beneficiari. E quindi questa è una misura che agisce sulla domanda ed è appunto complementare alle politiche di potenziamento dell'offerta. Io direi che ovviamente sono tutte azioni che vanno nel senso del potenziamento di quella che è la rete
istituzionale.

0: che ovviamente partiamo qui da Roma, dai ministeri, e rivolgo assolutamente un plauso anche per quanto riguarda l'aspetto dell'educazione, gli strumenti di educazione al rispetto che ci ha promosso, che sono stati promossi anche tramite il ministro Valditara, hanno portato quindi ad azioni strumentali nel territorio. Soprattutto cito alcuni casi, esempi anche in provincia di Verona, abbiamo avuto vari esempi appunto di manifesti proprio di tutela al rispetto come educazione, pagine proprio di educazione civica che ci hanno impegnati notevolmente nel territorio. Allora io concludo nel dire che rimango a disposizione del territorio e di tutte quelle che sono le prerogative che possono venire da qui, ascoltando le altre colleghe e cercando di avere un confronto e soprattutto una tavola rotonda che possa portare circolarità e proposte e contributi che possiamo portare tutti insieme per raggiungere maggiori risultati in questa che è la sfida delle pari opportunità. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a te, Olga. Allora darei la parola a Maria Rosaria Pace.
2: Grazie, eccoci. Buonasera a tutti e con grande orgoglio che io sono qui al convegno dedicato alle pari opportunità. Chiaramente un sentito ringraziamento va anche all'onorevole Sbai per averci inserito in questo gruppo dove noi donne abbiamo fatto veramente un gruppo molto attento, tant'è che oggi ci siamo conosciute ed effettivamente è stato bellissimo perché dopo 2 mesi, ecco, che siamo insieme, già siamo diventate una famiglia. Quindi per noi è un grande onore essere qui oggi. Ovviamente noi quando parliamo di pari opportunità all'interno della Lega vogliamo, ecco, fare un grande esercizio per sensibilizzare un po' tutti, perché parlare di pari dignità significa sicuramente rimettere al centro la persona, la meritocrazia, chiaramente significa creare tutte le condizioni concrete affinché ogni persona, uomo o donna, che sia, indipendentemente dalla condizione sociale, possa esprimere al meglio il proprio potenziale, come dicevamo. Perciò oggi ci confrontiamo, ecco, su queste sfide cruciali, su queste sfide importanti che toccano in qualche modo da vicino la nostra quotidianità. Parlavamo prima dell'educazione appunto finanziaria, della possibilità di non dover scegliere tra lavoro o essere madre, quindi sulla genitorialità, perché molto spesso purtroppo ci troviamo a dover contrastare, ecco, questa impossibilità di doverci recare al lavoro perché non ci sono strutture idonee che ci garantiscono, ecco, la possibilità. Ecco, quindi dei veri e propri ostacoli reali che purtroppo ci impediscono di valorizzare molto spesso le nostre competenze. Quindi effettivamente siamo qui oggi proprio per relazionarvi circa alcune proposte che noi tutti insieme abbiamo cercato di portare. Prima parlavamo con Maria Grazia dicendo che nel 2026 ancora dobbiamo parlare di un'educazione finanziaria delle donne. Per quale motivo? Perché in realtà questa realtà non appartiene al passato. Molto spesso la violenza di genere, quindi la disuguaglianza, riguarda vari piccoli aspetti, cioè tutte le volte che una donna viene maltrattata, sminuita o privata, ecco, della propria libertà. Noi ci troviamo di fronte a un nostro fallimento purtroppo personale. E la violenza non è soltanto la violenza fisica, la violenza verbale, l'isolamento, ma molto spesso anche la violenza economica che non determina alcuna indipendenza finanziaria. E questo spesso impedisce alle donne purtroppo di scappare, di andare via. A volte ho sentito dire: ma perché non è andata via prima? Perché non ha denunciato prima? Perché non è scappata prima? Per me è una domanda assolutamente fuori luogo, perché bisogna trovarsi innanzitutto nella situazione prima di poter parlare. Quindi siamo noi tutti che dobbiamo fare un grande sforzo e capire effettivamente se la donna denuncia, poi dopo che cosa c'è? Abbiamo una rete di sostegno che possa garantire loro successivamente a questa denuncia una protezione? E la protezione ci deve essere sotto tanti aspetti, molti dei quali già sono stati descritti dalla collega Olga, successivamente verranno anche anche indicati dalla collega Corraro, ma quello a cui ci tenevo io particolarmente era quello legato appunto all'indipendenza finanziaria, alla possibilità che le donne, ecco, potessero avere una propria autonomia sotto ogni aspetto e decidere quindi di andare via liberamente e di potersi creare una propria dipendenza economica. Ecco perché la finalità della proposta è proprio quella di rafforzare questa indipendenza e diffondere la cultura finanziaria. Quindi questa proposta si compone di diversi articoli, in particolare essi hanno un obiettivo unitario, cioè quello di dotare ogni singola regione, quindi in tutta Italia, di strumenti normativi, formativi e finanziari che siano idonei proprio a rimuovere tutti gli ostacoli reali, tutte le condizioni strutturali di dipendenza economica e femminile soprattutto, perché sono riconosciute dalla legislazione nazionale come una delle principali cause di disuguaglianza di genere. Quindi l'obiettivo principale della proposta, che ovviamente si rivolge, che ha come destinatari le donne single, le mamme single, perché abbiamo anche molte mamme single, ha come obiettivo principale innanzitutto quello di definire il perimetro degli obiettivi, cioè di prevedere anche l'attivazione di alcuni punti di ascolto gratuiti presso tutti i comuni per le consulenze e l'orientamento economico-finanziario che è rivolto alle donne. Ovviamente questo tipo di attività potrà essere effettuato solo ed esclusivamente se in alcuni centri già esistono, in alcuni comuni già esistono alcuni centri di ascolto, però sarebbe il caso di rinforzare ulteriormente questa possibilità, perché un altro articolo di questa proposta prevede il sostegno regionale proprio a dei corsi gratuiti che hanno ad oggetto l'amministrazione del bilancio familiare, la previdenza sociale e pensionistica, l'accesso ai finanziamenti, la creazione di impresa. Ovviamente sul piano tecnico normativo la previsione dell'educazione finanziaria anche negli istituti superiori, perché dobbiamo partire anche dalle scuole, da dove dovrebbe partire maggiormente questa idea di educazione, non soltanto appunto sessuale, quant'altro, ma soprattutto un'educazione finanziaria all'interno degli istituti superiori. Quindi questa sarebbe un'ottima base di partenza per poter, ecco, insegnare alle piccole donne che sono negli istituti superiori in che cosa consiste questa autonomia finanziaria. Quindi non soltanto donne che hanno denunciato, donne sole, madri singole, ma anche e soprattutto partire proprio dal basso. Mi piace utilizzare anche dei termini, ecco, calcistici, si parte dal basso, perché dal basso, dalle giovanili, che bisogna iniziare ad educare, perché qui è una questione di educazione, così come dobbiamo educare i nostri ragazzi al rifiuto, allo stesso modo dobbiamo educare questi ragazzi all'educazione finanziaria. Uomini, donne, bambini, ragazzetti, dobbiamo partire da qui. E un ultimo articolo di questa proposta riguarda anche un fondo regionale dedicato a sostenere tutte queste iniziative imprenditoriali, professionali, di autoimprenditorialità promosse proprio da queste donne fragili, in particolare con particolare attenzione alle donne vittime di abusi economici, di violenza economica, ma anche indirizzarle per l'inserimento all'interno del mondo del lavoro. Per cui se si iniziasse a portare queste proposte all'interno delle scuole, quindi estenderle a tutti gli istituti superiori, perché al di sotto ovviamente di una certa età non riuscirebbero a ben intendere qual è il significato, quindi a partire dal primo anno delle superiori si riuscirebbe sicuramente a creare dei giovani, degli uomini o delle donne che rappresenteranno quel nostro futuro, perché non è una questione femminile, questa è una battaglia di tutti noi e noi in quanto Lega ci teniamo particolarmente affinché noi tutte siamo libere economicamente e sentimentalmente. Questa è la mia proposta.
1: Do la parola a Francesca Corraro della Puglia.
3: Si sente? Sì, ok. Buonasera, grazie onorevole Sbai per questa. Io sono la new entry per la Puglia e sono onorata, sono sempre stata una donna di destra, quindi per me è un grande onore prendere la parola qui oggi in questa sede istituzionale, portando la voce e l'esperienza di in questo caso di una mamma. Ecco, prima quando Maria Grazia Longoni mi ha presentato ha detto giustamente che ho lavorato alla proposta del ponte delle 72 ore. È stata una proposta che poi verrà espressa dalla collega, ho contribuito, ecco, è stato veramente una bella esperienza contribuire a questa, però il mio focus oggi va alle mamme, in quanto porto proprio una mia esperienza sul campo, quindi è importante tante volte vivere in prima persona quelle che sono le esigenze per poterle capire fino in fondo. Prima Maria Grazia parlava proprio del, mi riaggancio al discorso iniziale, sottolineava l'importanza, no, di non lasciare sole le mamme. E infatti quando diciamo dai nostri territori del sud in particolar modo guardiamo i temi della maternità, del lavoro e della conciliazione della vita, ecco, tocchiamo con mano ogni giorno quanto sia profonda poi la distanza tra quello che si vuole fare, una mamma, una donna vorrebbe fare, e quello che realmente poi riesce poi a fare, perché tante volte se si vuole lavorare lo si fa nei ritagli di tempo. Ecco, nelle regioni del Mezzogiorno e nella mia Puglia in particolar modo, una donna che diventa madre si trova ancora oggi di fronte al bivio che è inaccettabile per me: o la carriera lavorativa o i figli. E non parliamo di percezioni, parlo di dati, ahimè, drammatici. In Italia 7 dimissioni su 10 nei primi 3 anni di vita del bambino sono firmate da madri che non ce la fanno più a gestire orari e carichi di cura per dei figli. Nel Mezzogiorno in particolar modo il tasso di occupazione delle mamme con figli piccoli scende sotto il 36%, quindi è pochissimo, mentre l'Europa ci chiede di coprire almeno il 45% dei posti negli asili nido, in Puglia e al sud in generale, oltre l'80% dei bambini resta fuori dalle strutture comunali, quindi solo il 20% vi accede. A questa emergenza ovviamente si aggiunge quella che è la piaga a noi molto cara, quella delle madri sole e delle madri vittime di violenza. Quindi i dati ci dicono che oltre il 35% delle donne che cercano di fuggire, infatti appoggio molto la proposta della collega Pace, cercano di fuggire da questo incubo domestico, è bloccata dalla mancanza di dipendenza economica. Quindi senza un lavoro, senza un posto sicuro dove lasciare i propri figli, non c'è autonomia e quindi non c'è libertà. E quindi ecco, come referente regionale della Puglia per me è importante parlare di questo aspetto e vorrei proporre, ecco, vorrei fare questa proposta che va a coniugare famiglia, lavoro e territorio. Per questo propongo di istituire dei presidi territoriali famiglia, lavoro e comunità. In che modo? Io non andrò diciamo nei dettagli, ma voglio, perché la proposta sarebbe molto ampia, però andrei a farvi intendere un po' come potrebbe essere vista. Allora, questa proposta nasce proprio da un'analisi di quella che è la vita reale che ci circonda, no? Allora, ci sono, come ho detto, donne e mamme sole che devono rinunciare al lavoro perché non hanno sostegni. Ci sono giovani eccellenti che cercano lavoro. Ci sono bimbi fuori dagli asili nido comunali, ci sono anziani soli in cerca di anche famiglie, no? Di accoglienza, e ci sono, e questa è cruciale, ci sono immobili comunali, regionali, dismessi, vuoti, che hanno un costo alla comunità, che potrebbero servire. Quindi se coniughiamo queste esigenze, mamme, bambini, anziani, e diamo loro una casa, potrebbe nascere un presidio territoriale dove all'interno di questi immobili ovviamente adeguati al tutto potrebbero nascere dei co-working per le mamme con nido integrato, dove gli anziani soli potrebbero essere nonni adottivi che potrebbero occuparsi, potrebbero fare dei laboratori, potrebbero combattere la solitudine, si creerebbe una grande rete familiare, si avvicinerebbe le donne, i giovani troverebbero lavoro, perché il nido deve essere curato da ragazzi, ragazze che hanno studiato scienze della formazione o comunque che hanno studiato dell'educazione e possano essere di supporto. Ecco, noi uniremmo in questo modo delle esigenze reali e il territorio si avvicinerebbe nuovamente alla politica, perché la politica veramente avrebbe visto concretamente a loro. Ecco, le mamme lavorerebbero con un'estrema tranquillità, perché se sono creati degli spazi dove c'è il co-working, appunto, semplici postazioni PC, e nella stanza accanto il bimbo di 6 mesi è accudito, io da un vetro posso anche guardare mio figlio, mi sentirei molto tranquilla, non ho la nonna, ma se ho la nonna, non è detto che la nonna voglia fare la nonna, quindi ecco, è necessario che tutto questo sia attuato, e secondo i miei calcoli non ci vorrebbero neanche tantissime risorse. Il sostegno ovviamente ci vorrebbe un sostegno anche economico per rimettere in piedi queste strutture, e però all'interno proporrei anche di far avvicinare le imprese, perché ci sono molte imprese in cerca di personale, quindi si potrebbero effettuare proposte a queste donne. Ecco, si creerebbe una grande rete. Questa è la mia proposta. Grazie. Vi ringrazio per l'attenzione. Poi volevo veramente un ultimo minuto riagganciarmi al tutto. Ho portato questa proposta, ma di proposte ce ne sarebbero tante, l'ho portata per la Puglia. In particolar modo volevo spendere veramente 2 parole in merito alla violenza di genere, che si combatte anche con la cultura. Quindi per questo motivo ho scelto di scrivere un libro, che ho portato qualche copia, e l'onorevole Svai mi ha concesso di poter portare qualche copia. Questo libro si intitola I giorni in cui eravamo felici, è la storia di un femminicidio, è una storia che ho scritto pensando alla lettura sotto l'ombrellone, perché noi donne occupate in tal senso possiamo formarci più facilmente, però lo scopo di questo libro era avvicinare anche alla lettura e alla sensibilizzazione di chi magari non sa come fare, quindi attraverso un piccolo gesto, un libro, potremmo dar voce anche a chi non sa come fare. Grazie ancora per l'attenzione.
1: Grazie a voi. Allora, a questo punto io approfitterei, tanto le domande poi le facciamo alla fine. Vedo che ci ha raggiunti e siamo lietissimi di accogliere il ministro Alessandro Locatelli, che preghiamo di accomodarsi al tavolo per prendere parte, Alessandra, a questo momento di confronto guidato dalla Roccia, onorevole Swasbai, che ha rimesso in piedi, insomma, questo gruppo. E arricchendole di nuove persone, di donne in grado di poter fare la differenza sui territori, come tu stessa ci insegni nella tua attività quotidiana, e che oggi si riunisce per la prima volta in maniera ufficiale per incontrarsi, ma già per fare delle proposte attive, operative, rispetto a quelle che sono anche le esperienze regionali. Poco fa Olga ci parlava di quello che il Veneto sta facendo tanto in materia di pari opportunità, quindi queste best practice possiamo, diciamo, ascoltarle e proporle poi a nostra volta nelle nostre regioni con tutto un supporto di un dipartimento che c'è. Quindi io ti ringrazio per essere qui con noi e ovviamente ti cediamo la parola.
4: La presenza, no, ha risposto subito, ecco, questo è raro delle volte, no? Uno chiama il ministro e dice ok, ci sono dei problemi, abbiamo dei problemi, potete venire 10 minuti, no, lei veramente aveva anche degli impegni, infatti la lasceremo subito, e sta qui con noi. Veramente vorrei ringraziare tantissimo per il lavoro che sta facendo, e queste sono le donne che vogliamo, insomma.
1: Averne di donne come Alessandra Locatelli, dovremmo tutte insieme della Lega farle un tributo, una standing ovation. Io mi alzo.
5: No, assolutamente. Anzi, grazie ragazze, grazie, complimenti. Non ho ascoltato le proposte di tutti, ma ho visto, insomma, che siete già attivi, e questo mi fa molto molto piacere. Vedo che ci sono tante persone che arrivano da tutte le regioni, e quindi sono io che vi ringrazio anche a nome della Lega, perché il Dipartimento Donne Pari Opportunità è fondamentale, cioè il contributo delle donne nella vita della famiglia, nel lavoro, nella creatività di questo paese è fondamentale, è sempre stata determinante, e quindi credo che da qui possano uscire tante idee a sostegno di buone politiche, e ne abbiamo bisogno tantissimo. Io ho appena finito pochi minuti fa in commissione qui alla Camera dei Deputati di analizzare tutti finalmente gli emendamenti, li abbiamo votati tutti alla proposta di legge sul riconoscimento del caregiver familiare convivente, prevalente, a tutele differenziate, ed è importantissimo. Quindi io oggi non aggiungo tanto altro, perché c'è ancora qualche passaggio da fare, ma è sicuramente un momento storico. La legge è stata approvata in Consiglio dei Ministri, oggi abbiamo finito di esaminare gli emendamenti alla Commissione in Camera dei Deputati, andrà presto in Aula e poi passa al Senato per la via definitiva. È la prima volta che ci sono 257 milioni di euro già col bilancio dell'anno scorso stanziati e messi a disposizione, quindi non stiamo parlando di fantasie, ma è qualcosa di molto concreto, ed è la prima volta che abbiamo una possibilità di dare un riconoscimento a chi ama, cura, non vuole essere sostituito ma accompagnato in questo percorso, e ha il diritto di essere accompagnato anche dalle istituzioni. In 10 anni si sono avvicendate 32 proposte di legge che sono tutte naufragate. Alcune erano un po' fantasiose, anche interessanti per certi versi, ma le coperture economiche erano fantasiose. Noi abbiamo cercato di stare coi piedi per terra, di creare un gruppo di lavoro con le famiglie, le associazioni, gli esperti, i territori, c'erano anche i sindacati nel gruppo di lavoro, per mettere insieme gli sguardi e cercare di dare una risposta vera, concreta, fattibile e realizzabile. Si potrà anche migliorare nel corso del tempo, e volendo si potranno aggiungere anche altre risorse, questo lo dico a tutti, alla maggioranza ma anche all'opposizione, perché quando arriva la legge di bilancio anche l'opposizione ha la possibilità di avere a volte delle risorse a disposizione che si possono aggiungere proprio a questo importante fondo. E poi stiamo cercando di fare tante altre cose, molte si incrociano sicuramente col tema delle donne. All'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità abbiamo prodotto un documento che magari ti farò avere se può interessare, proprio sulla condizione delle donne con disabilità, donna con disabilità che può essere madre, lavoratrice, atleta, sportiva, donna con disabilità che ha il diritto di vivere la sua vita pienamente. Poi c'è un diritto alla salute, e ci sono delle complessità naturalmente che purtroppo ancora oggi riguardano per esempio le barriere architettoniche, ma non solo, le più grosse, come sapete tutti, sono anche quelle culturali, legate ancora a degli stereotipi, dove per esempio in generale, in questo caso, le persone con disabilità sono collocate a parte, dove magari qualcuno può pensare che hanno bisogno solo di aiuto, solo di assistenza sanitaria, e invece siamo tutti persone, tutti con gli stessi diritti, dovremmo avere tutti le stesse opportunità, e immaginate quanto questo percorso difficile per tutte le persone con disabilità sia difficile ancora di più per una donna. E ricordandoci che quando parliamo di disabilità non parliamo solo di una persona con la sindrome di Down o con una disabilità fisica o sensoriale, ma anche di una persona con una malattia cronico-degenerativa, rara, oncologica, oppure, e spesso tante donne sono vittime di questa patologia, invisibile. Qualcosa che ti tieni dentro, che ti logora, che ti lacera, che nessuno riconosce e che tante volte ti fa stare ancora più sola. Quindi abbiamo tante sfide davanti, tante battaglie da sostenere, e abbiamo bisogno davvero di donne forti, in gamba. E io sono sicura, no, che quando parlo al mondo sociale, davanti non mi trovo le persone fragili o deboli che a volte vengono descritte. Certo, tutti possono avere dei momenti di sconforto o di difficoltà, ma il mondo sociale è fatto di gente che si rimbocca le maniche quotidianamente, di gente che è pronta a darsi da fare di giorno, di notte, a qualsiasi ora, a reagire, a non arrendersi. E così io devo dire, trovo che sia il mondo delle donne, e vedo che qui c'è una folta rappresentanza di donne in gamba, forti, mi fa molto piacere. Questo, di questo noi abbiamo bisogno, non solo come Lega, ma anche come Lega, ma anche in questo paese. Abbiamo bisogno di persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno la purezza nell'animo di voler affrontare i temi senza secondi fini, e la determinazione di portarli avanti, perché sulla loro pelle, qualche volta, credo, hanno provato anche queste difficoltà che si narrano e che si raccontano, ma che sono la vita quotidiana di tutti. Quindi grazie per tutto quello che fate. Io mi fermo un momentino, ma ho il Consiglio dei Ministri alle 4:30, però mi fermo ancora mezz'ora tutta per ascoltare qualcuno ancora degli interventi. Grazie.
0: Volevo dare anche un ringraziamento alla ministra, perché dalla provincia di Treviso abbiamo anche avuto con grande piacere il suo video di incoraggiamento ad una giornata appunto importante di un istituto del Sansovino di Oderzo, che ha fatto appunto un progetto Orizzonte Giovani, e era un workshop appunto anche proprio sui disagi giovanili, e è stato aperto con il suo saluto, e la ringraziamo a nome della provincia, del presidente Donadel e della sottoscritta.
2: Grazie.
0: Ecco.
1: Bene. Allora, io ringrazio quindi questo primo panel, proseguiamo con i lavori. Allora, abbiamo adesso, chiamo al tavolo Valentina Piraino del Regionale Sicilia e Francesco Gattus del Regionale Emilia, loro due, e poi avremo dopo a seguire un collegamento telefonico.
6: Grazie, buonasera a tutti, buonasera Ministra, grazie all'onorevole Sbai per la partecipazione e l'invito a questo evento. Io devo dire, sono anche particolarmente legata all'onorevole, perché mi ritrovo qui mentre cercavo di capire, da sempre donna di destra, a quale casa dovessi appartenere. Ho conosciuto l'onorevole Sbai e la mia vita è stata praticamente stravolta, perché finalmente si parlava di pari opportunità con concretezza politica, quella vera, attiva, e allora ho detto ok, forse questo è vero. E da lì nasce però il mio, chiamiamola proposta, una cosa così molto semplice da fare oggi, a prescindere dai tanti progetti che saranno rappresentati meglio di me da chi ci lavora da tanto tempo, però la cosa che mi ha veramente sconvolto è scoprire quanto si faceva, con quale competenza. E allora lì ho capito il primo nostro vero errore: noi non ci facciamo conoscere, noi non riusciamo a comunicare, La sfida, secondo me, principale, oltre ai tanti progetti che dobbiamo avere oggi, è quella di raccontare che cosa sono le pari opportunità per le donne di destra e per le donne della Lega, perché è assolutamente una risposta all'esigenza che invece viene richiesta oggi. Le giovani donne oggi, quando iniziano ad avere 18, 20 anni e hanno i loro sogni, no? Si immaginano donne in carriera, vivono determinate sensazioni, credono di non poter trovare da questo lato, si rifugiano nella sinistra pensando che solo da là c'è un'idea di fare opportunità. Allora, questa è una, diciamo così, un luogo comune che noi oggi abbiamo il potere, vedendo quello che facciamo, di snaturare. Ecco perché il primo messaggio, e io spero che riusciremo ancora di più nei nostri territori a lavorare sulla comunicazione, sul chi siamo, sul che cosa siamo e su cosa siamo in grado di fare, e soprattutto sulla grande differenza che noi abbiamo, perché non partiamo dal presupposto della volontà di andare a snaturare o distruggere un sistema patriarcale che, per carità, noi costruiamo, noi non è una guerra, un'aggressività, noi vogliamo costruire pari opportunità che vadano a incidere nella vita delle persone. Questa è la grande opera che ha fatto il ministro, che è vero quello che diceva, quello che sta avvenendo, e io la ringrazio perché seguo tantissimo le questioni della disabilità anche per motivi familiari, è veramente storico. Questa è storia e non è solo politica per la disabilità, questa è pari opportunità, perché una delle penalizzazioni maggiori oggi per il raggiungimento delle pari opportunità è proprio la cura, che sta per l'80% in capo alle donne. Noi oggi non parliamo di discriminazione nell'accesso ai luoghi di lavoro, perché se andiamo a guardare le normative ci sono tutte, no? Noi abbiamo pari diritti sulla carta, accediamo tutti allo stesso modo, abbiamo dai concorsi ai luoghi di lavoro, però se andate a vedere quello che succede nella nostra carriera professionale, si apre una forbice, è esattamente una forbice, a metà della nostra carriera, quando arriviamo dai 40 in su, noi perdiamo qualcosa, noi rallentiamo, e quando si parla di differenza retributiva è proprio questo, non è che abbiamo un valore diverso nel contratto collettivo, e la legge lo prevede, parità è uguale per tutti nell'accesso, ma noi poi non possiamo permetterci di proseguire spesso e volentieri, perché su di noi grava completamente la cura, il che non è sbagliato di per sé. Anche questo voglio un attimo sfatare un'altra cosa che viene, a volte dico, trasmessa anche alle giovani generazioni, che è sbagliato, perché ci sono donne che hanno anche la gioia e il piacere di prendersi cura. Noi non dobbiamo abbattere i valori, noi non dobbiamo abbattere i valori per essere donne alla pari, cioè, diciamo, con le pari opportunità, assolutamente. Noi dobbiamo pretendere il valore della famiglia, il valore della maternità, il valore del prendersi cura dei genitori anziani, e dobbiamo rivendicare però un sistema che funziona, che non ci fa uniche interlocutori e unico responsabile. Ecco dove sta anche quella differenza, perché non è quell'idea, ah, non serve la famiglia, siamo, manteniamoci libere, no? Quel omaggio, inno alla libertà che viene raccontato per poter ottenere anche dei successi personali, è proprio l'esatto contrario. Noi donne siamo custodi della relazione, non dobbiamo farci tutti uguali, abbiamo delle differenze, la differenza è che noi queste differenze le vogliamo valorizzare, trasformare in opportunità, nella consapevolezza di chi siamo, di cosa siamo e del fatto che abbiamo da dare. In una ottica anche, io ho conosciuto appunto l'onorevole Sbai in questo caso di sequestro internazionale di minori, sono stata assessore alle pari opportunità nella mia città, Marsala, pensavo prima, sono state tra quelle, vi ricordate il periodo dell'Iran, donna, vita, libertà, no? Quindi ho tagliato anch'io i capelli, ho anch'io, diciamo, accettato le scarpe rosse il 25 novembre, tutti i simboli che non sto assolutamente a condannare, perché, per carità, però diciamo che la nostra politica, oltre ai simboli, mette la concretezza. Io ho conosciuto l'onorevole Sbai, che a un certo punto mi ha detto
7: andiamoci a prendere i bambini in Egitto, perché non ci sono protocolli internazionali. Ho detto, e come li recuperiamo? Su, dai bambini, ci andiamo a prenderli. Oddio, no, proprio così, ma no, partiamo. Sì, però in realtà la concretezza è stata questa, a parlare con i consolati, a lavorare, quindi sicuramente possiamo e potevamo anche decidere, possiamo forse decidere di farlo, di andare in piazza e dire che c'è un fenomeno che non conosciamo, che oggi se un uomo rapisce i bambini di una donna e li porta in Egitto, non abbiamo dei protocolli internazionali né dei canali di diritto internazionale che ci permettono un'azione legale per poter recuperare i bambini. Oggi noi non abbiamo nulla, dobbiamo confidare in, non so bene in che cosa, se non nella buona volontà dei consoli, del consolato, appunto delle ambasciate. Potevamo anche scegliere di andare in piazza e gridare questa cosa, ma guardate che la mamma e i bambini così non li recuperava. Invece abbiamo scelto di sbracciarci e di lavorare. Queste sono le pari opportunità, queste sono le pari opportunità della Lega, quello che oltre ai tanti simboli e tante cose sa mettere mano a dei provvedimenti normativi, sa mettere mano a delle idee. I progetti che oggi state presentando, altra cosa che secondo me è importante portare nei nostri territori, e lo dice una in un territorio che ha il più alto tasso di disoccupazione femminile, oggi parlare di Lega, cioè, guardate, sono coraggiosa, ve lo dico veramente, in Sicilia, e andare a dire che io credo fermamente in questa attività politica della Lega è veramente difficile, ma perché va vista dal di dentro, come tutte le cose vanno viste dal di dentro, e dal di dentro tu scopri una realtà che è completamente diversa e che potrebbe essere la risposta anche ai tanti gap che noi abbiamo, ad esempio in Sicilia, perché è molto una questione culturale, prima ancora che di normative o di certificazioni, ripeto, anche se importanti, stiamo portando avanti la proposta per la certificazione del bilancio di genere all'interno dell'amministrazione, alla Regione Sicilia, però prima ancora di questo c'è un substrato culturale che dove va, bisogna incidere, dove bisogna lavorare per andare appunto a snaturare anche nella rete familiare il fatto che non sia, diciamo, contro natura che una donna segua anche le proprie attitudini professionali o ad esempio la passione per la politica. Quindi penso che le iniziative da portare avanti sono, ma altra cosa molto bella, non c'è un modello imposto dall'alto come avviene nel classico, chiamiamolo classico femminismo, dove spesso una donna che sceglie di portare avanti invece un'altra situazione si sente anche a disagio, si sente sbagliata. Partiamo da un altro presupposto, e questo è stato il grande metodo del dipartimento gestito da SUAD che mi è piaciuto, dall'ascolto, perché va bene, abbiamo una legge sul femminicidio, ma siete andate a domandare, poi io mi sono unita dopo, siamo andate a verificare cosa mancava, ascoltando chi viveva questa situazione, e allora c'era un vuoto, 72 ore, è lì che si deve intervenire, non è la mia idea, la vostra idea, la sua idea, è la risposta al territorio, ed è una risposta che fa capire il valore delle pari opportunità per un semplice motivo, perché se noi la donna non la aiutiamo, non la agevoliamo, in realtà finisce tutto, basta guardare che sta scendendo il tasso di natalità. E questo perché una donna oggi ha bisogno, vuole lavorare, sceglie di lavorare, e quindi il futuro che ci aspetta è solo quello di smettere di fare figli. Allora questo non è un argomento che interessa solo noi, ma non è nemmeno un argomento da salotto di parrucchieria. Questa è una questione reale, sociale, che dobbiamo imporre alla politica, ai nostri politici, continuando con tutte le nostre attività territoriali, perché poi è lì che possiamo cambiare la mentalità e la cultura di base. Grazie.
1: Grazie. Grazie davvero. Adesso do la parola a Francesco Gattus. Prego, Francesco.
8: Allora, io devo dire che sono molto emozionato di essere qua, perché comunque quando mi è stato proposto di rappresentare le pari opportunità è stato un po' un fulmine. Sì, e diciamo che ho accettato perché comunque io 30 anni fa mia mamma ha avuto il coraggio di denunciare un uomo violento. e ho da figlio, purtroppo, visto mia mamma, insomma, soffrire. Adesso mia mamma si è rialzata, ha un lavoro, ha due figli che ha cresciuto da sola, e per me è veramente un onore essere qua e soprattutto, insomma, rappresentare questo ruolo. Vorrei iniziare proprio dal significato della parola pari opportunità. Troppo spesso rischiamo di utilizzare come un'espressione generale, senza domandarci che significato concretamente nella vita quotidiana delle persone. Per me pari opportunità significa fare in modo che una persona non debba rinunciare alle proprie aspirazioni a causa di una discriminazione. Significa permettere a una donna di costruire una carriera senza essere penalizzata perché decide di diventare madre. Significa conciliare famiglia e lavoro. Significa autonomia economica. Significa contrastare le discriminazioni e significa sicurezza. E significa affrontare con determinazione uno dei fenomeni più gravi che ancora oggi colpiscono troppe donne, la violenza. Ma il Dipartimento Pari Opportunità che rappresento non vuole occuparsi soltanto delle emergenze. Vogliamo costruire opportunità. Vogliamo lavorare affinché le pari opportunità siano presenti nella vita quotidiana delle nostre comunità, nei luoghi di lavoro, nelle amministrazioni, nelle famiglie e nei nostri territori. Il mio compito da rappresentante dell'Emilia, credo che ricopre questo ruolo, debba innanzitutto ascoltare le città, le province, gli amministratori, le associazioni e soprattutto le persone. L'Emilia è una terra caratterizzata da una straordinaria cultura del lavoro, dell'impresa, della partecipazione sociale. Proprio per questo dobbiamo avere l'ambizione di diventare un territorio nel quale le pari opportunità non siano soltanto dichiarate, ma concretamente vissute. Dobbiamo domandarci quante donne ancora sono costrette a scegliere tra maternità e carriera. Quante incontrano difficoltà nel raggiungere posizioni di responsabilità? Quante abbiano difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro dopo la nascita di un figlio? E quando ancora alle famiglie? Scusate, ma sono veramente emozionato. Sono questioni che indicano direttamente sulla libertà e sulla autonomia delle persone. All'interno di questo quadro esiste un tema sulla quale non possiamo permetterci esitazioni: la violenza contro le donne. Negli ultimi dati ufficiali disponibili nella regione Emilia-Romagna indicano che nel 2024 5.965 donne hanno contattato almeno il centro antiviolenza. Le donne impegnate oggi in un percorso di uscita dalla violenza sono 3.984, di cui 2.521 donne hanno iniziato un nuovo percorso quest'anno. Inoltre, sono arrivate 3.674 chiamate valide. E voglio ricordare il numero che c'è a disposizione, che è il 1522. Molte persone non lo sanno, ma questo numero, insomma, è importante. Che purtroppo le persone che hanno chiamato Il 19% di queste chiamate sono perché hanno avuto dei problemi hanno avuto dei problemi proprio a livello sessuale, a livello lavorativo, a livello economico, insomma sono dati molto importanti. Tra le donne seguite oggi nel centro antiviolenza viene segnata, come dicevo, proprio il 90% delle chiamate sono proprio a livello sia fisico, sia economico, sia sessuale, e sono stati inoltre attivati interventi specifici di supporto e di protezione per altri 3.539 minori. Questo non sono semplicemente numeri, sono persone, sono donne che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto e famiglie che hanno bisogno di una risposta concreta dalle istituzioni. Credo che il Parlamento debba continuare a verificare l'efficacia di queste norme esistenti e laddove necessario rafforzarle. Quando parlo di leggi più severe non penso soltanto alla pena, penso alla concretezza dell'intervento, alla rapidità delle misure cautelari, alla protezione della donna nelle ore e nei giorni successivi alla denuncia, alla capacità di valutare tempestivamente il rischio e alla necessità di impedire che comportamenti persecutori e violenti possano continuare fino a trasformarsi in qualcosa di più irreparabile. Come dicevo all'inizio, le pari opportunità non possono essere affrontate soltanto attraverso il tema della violenza. Dobbiamo lavorare anche sull'autonomia della donna, economicamente dipendente, e una donna più libera di scegliere. Dobbiamo sostenere maggiormente la conciliazione tra lavoro e famiglie. Dobbiamo evitare che la maternità venga percepita come un ostacolo alla carriera. Dobbiamo lavorare anche sull'autonomia della donna e dobbiamo favorire servizi che permettano ai genitori di continuare a lavorare. Le pari opportunità significano anche conservare e contrastare le discriminazioni e costruire condizioni nelle quali capacità in merito e la libertà individuale possono esprimere pienamente. Io voglio concludere che le pari opportunità non devono essere una battaglia ideologica, deve essere una battaglia di civiltà. Quando una donna denuncia una violenza, le istituzioni devono esserci. Quando una madre vuole continuare la propria carriera, dobbiamo creare le condizioni affinché possa farlo. Quando una persona subisce una discriminazione, deve sapere di non essere sola. E quando nei nostri territori arrivano segnali di difficoltà, la politica deve ascoltarli prima che diventino emergenze. Non vogliamo limitare a descrivere i problemi, vogliamo contribuire a costruire delle risposte. E questo è il significato che voglio dare al mio incarico di responsabile regionale. Ascoltare, proporre e intervenire, e soprattutto fare in modo che le pari opportunità non rimangano soltanto parole pronunciate nelle istituzioni, ma diventano qualcosa che le persone possono realmente vedere nella propria vita quotidiana. E questo è il mio impegno che voglio portare avanti per l'Emilia.
1: Grazie, grazie. Diciamo che le idee sono molto chiare. Allora, andiamo avanti. A questo punto ci sei tu, giusto, Suad, con l'intervento telefonico?
9: L'intervento dell'Alto Adige, che abbiamo Margaret che ci ha mandato, Margaret Ploner che ci ha mandato un suo video, perché sì, perché lavora in un ospedale, oggi aveva due interventi importanti e non poteva essere con noi, però come ben sapete molto molto attiva nel gruppo.
5: Io vorrei approfittare questo momento per salutarvi di nuovo tutti, vado in Consiglio dei Ministri, tra l'altro ci vado con la gioia perché ho visto insomma questo gruppo davvero bello, speciale. Ti voglio ringraziare, Suad, perché so che non è facile, tu ti occupi già di tantissime cose e hai preso per mano questo gruppo e ne hai fatto un capolavoro, veramente, complimenti, complimenti. Grazie a Maria Grazia che è sempre presente, sempre attiva, e un abbraccio a tutti voi. Vi ho lasciato una rivista, è la rivista Io Valgo, scusami, solo per dire che questo è stato l'ultimo numero cartaceo, ora è online e si può condividere, ci sono articoli ogni mese dedicati al mondo delle associazioni, a persone, atleti e tante cose belle, perché questo mondo ha bisogno anche di sapere notizie positive. Grazie.
10: Dell'associazione c'è un orafo artigiano che ha realizzato una piccola opera d'arte direttamente per te, onorevole Suad, e volevo lasciare la parola a Lino Perinelli.
11: Ah, ti presento un altro?
12: Sì, sì, certo, certo, eccolo il microfono.
13: Non era previsto.
14: Si sente?
12: Sì.
14: Allora, io sono Lino Perinelli, innanzitutto buonasera a tutti. Scusate,
12: sì, l'intrusione, perché non lo aspettavo.
14: Sono nato e cresciuto a Bomarzo e affondo le mie radici nel cuore della provincia di Viterbo, dove a Vasanello da oltre 30 anni la nostra famiglia custodisce e tramanda l'antica arte orafa. Nella nostra fucina orafa creiamo gioielli personalizzati e sartoriali, pezzi unici nati dall'ascolto e dalla cura dei dettagli. Il nostro è un mestiere di profonda dedizione che ci porta alla ricerca e selezione di gemme rare che ci permettono di dare forma alla materia preziosa. È un lavoro fatto di pazienza, rigore, cura e passione assoluta. Oggi in questa cornice istituzionale ho l'immenso privilegio di prendere la parola non solo a nome mio e della mia azienda, ma anche in rappresentanza dell'Accademia letteralmente. Il motivo principale che mi porta qui oggi è il più profondo sentito ringraziamento all'onorevole Sbai. Il senso più alto delle istituzioni è farsi strumento per il bene comune, e ci sono donne straordinarie che onorano questo principio vivendolo come una pura missione al servizio degli altri, per dare voce a tutte le donne d'Italia. E chi voce non ne ha. L'onorevole è per noi tutti una di queste rarissime guide. Il suo non è un semplice incarico politico, ma un impegno di vita quotidiana. Le sue battaglie concrete contro la violenza, il suo lavoro inarrestabile per la parità e il sostegno costante ad ogni donna che lotta per i propri diritti, ci ricordano cosa significa davvero fare politica. Lei, onorevole, ci ha dimostrato che la vera politica si nutre di empatia e soprattutto di coraggio. E la parola coraggio, coraggio, nella sua etimologia più profonda, significa proprio questo: avere cuore e agire con il cuore.
12: Grazie.
14: Allora,
3: e Lino ha pensato di realizzarlo come bracciale, così lo puoi portare sempre con te, e c'è una piccola dedica. È creato in maniera proprio artigianale, e pensavamo che fosse il minimo che potevamo fare per te.
12: Grazie, grazie veramente.
9: Sì, grazie, niente, non c'ho niente da dire perché tanto non si fa, però accettiamo, grazie. Grazie Francesca.
1: C'è il messaggio giusto, riprendiamo col messaggio video.
15: Buongiorno, dall'Alto Adige. Sono la clona Margherita e sono la responsabile delle pari opportunità dell'Alto Adige. Con mio grandissimo dispiacere, purtroppo oggi non ci posso essere. Come tutta l'Italia, anche in Alto Adige il personale sanitario purtroppo è molto carente. E se oggi non c'ero qua, ma ero con voi, dovevo disdire un sacco di pazienti che dovevano essere operati. Perciò mi dispiace veramente col cuore, però sono qua a lavoro. Sono venuta apposta un attimo prima per fare questo video, ho detto così almeno vedete dove sono, dove mi sono incastrata quest'oggi. L'Alto Adige è un posto un po' speciale, siccome il 75% del popolo altoatesino è di madrelingua tedesca, perciò anche le pari opportunità della Lega combattono anche un po' con le destre, un po' quelle praticamente che sono un po' contro, che vorrebbero ritornare con l'Austria, anche se una cosa assolutamente per me ormai superata, che i problemi sono altri, però purtroppo è così. E anche per le pari opportunità, diciamo, siamo alcune di madrelingua tedesca anche nel nostro gruppo, però è difficile.

0: le pari opportunità sono abbastanza forti, devo dire, perciò combattiamo anche con loro. Allora io vado avanti per la mia strada, combatto ogni giorno, mi faccio vedere forte e dico a ognuno che lo vuole sentire e sapere le mie opinioni e le nostre opinioni. Perciò vi auguro con tutto il cuore una ottima giornata e mi dispiace tanto e spero di vedervi alla prossima volta a Roma e ci vediamo prossima settimana con Tida. Va bene? Ragazze e ragazzi, vi auguro una buona giornata. Grazie, ciao e un bacio e un abbraccio.
1: Bene, grazie alla rappresentante dall'Alto Adige. Adesso cerchiamo di essere un po' serrati nei tempi in modo tale che possiamo dare la parola a tutti. Chiamo per il panel Progetto Ponte Sicuro 72 ore Veronica Sansuini del gruppo scientifico e Giorgia Martinelli, Roberta Di Filippo, sempre del gruppo scientifico, dottoressa, sì, Roberta Di Filippo e Elisabetta Franzoia, regionale Liguria. Siccome io prima non ho dato nessuno i vari titoli, allora sì. Per non sapere né leggere e scrivere siamo tutte nome, cognome, donne, così siamo tutte allo stesso livello.
2: Prima abbiamo una telefonata, ecco sì, abbiamo una telefonata, eccoci, buongiorno, un attimo, ecco. Abbiamo una telefonata molto importante. Mi senti? Sì? Mi senti? Ok. Allora, abbiamo la Confederazione di Inclusione Donna, la più grande rete associazione femminile non del nostro paese, è la più grande associazione delle donne, che ha come obiettivo l'aumento dell'occupazione di valori di rappresentanza femminile nel nostro paese. E Sila Mochi, sei in linea, facciamo un applauso. Bravo. Che sta in un altro convegno internazionale molto importante, non ha potuto intervenire qui. Vediamo se ce la facciamo.
3: Donna è appunto una rete di associazioni femminili, molte di voi forse mi conosce, siamo anche riusciti a sentire nelle scorse settimane per questo progetto che stiamo portando avanti con grande enfasi e con grande tigna, no? Come diciamo noi. Le associazioni sono quasi 90, rappresentiamo oltre 65.000 donne in tutto il paese, di tutti i ceti sociali, di ogni età, di ogni provenienza, con lo scopo appunto di aumentare l'occupazione di valore del nostro paese e la rappresentanza femminile nelle organizzazioni pubbliche e private. Il progetto a cui tengo in particolare oggi di raccontarvi è un progetto che completa in qualche maniera la rivoluzione che abbiamo portato in campo nel 2022 con la certificazione. Le imprese, alcune di voi forse conosce la UNIPDR 125 che oggi è stata adottata da oltre 15.000 aziende nel nostro paese. Il progetto appunto che stiamo portando avanti invece adesso complementa in qualche maniera questa rivoluzione che vide la luce 4 anni fa. Cercando di convincere le pubbliche amministrazioni a fare il complemento 100, no? Di questa azione, che è la valutazione impatto di genere della programmazione economica appunto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Avere la possibilità, dare la possibilità alle pubbliche amministrazioni di adottare queste linee guida facendo sì quindi che il proprio territorio, il territorio in cui lavora, possa avere l'opportunità di dimostrare di essere virtuose secondo la parità, e per noi sarebbe per noi, per tutta la nostra rete, grande risultato. Quindi sono qui oggi, grazie a Suad, a

0: trovare la nostra volontà di aiutare tutti i partiti, perché la nostra è una rete apartitica e sicuramente bipartisan, ma tutti i partiti e le persone di buona volontà ad aiutarci in questa grande, grande missione, che è quella di far adottare la protezione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, comuni e regioni in prima battuta. Alcune di voi, alcune persone che sono lì presenti rappresentano oggi regioni e comuni che hanno già avviato questo percorso, parlo della regione Marche, parlo della regione Lazio, parlo del comune di Brescia, del comune di Genova, del comune di Aosta, quindi molte, e della regione Calabria, quindi molte sono le pubbliche amministrazioni che hanno avviato questo percorso, ma c'è bisogno del lavoro e della volontà di tutte noi. E quindi vi invito ancora di nuovo anche a sentirci su questo tema, e vi auguro una buona giornata e buoni lavori. E ringrazio ancora Soad della grande opportunità.
1: Grazie, grazie.
2: Veronica Sansuini, prego.
3: Allora, buongiorno e grazie per la vostra presenza. Voglio ringraziare innanzitutto Suad Sbai,
4: che conosco dal lontano 2018, in quanto abbiamo fatto un convegno sulle mutilazioni genitali femminili e sull'infibulazione sulle spose bambine. Quindi da lì è cominciata una bella collaborazione. Poi ringrazio il Dipartimento Pari Opportunità della Lega a livello nazionale, ringrazio tutte le rappresentanti delle varie regioni a livello nazionale con le quali ho avuto modo di collaborare per poter stilare appunto questa proposta di legge, che è stata, diciamo, appoggiata da tutte con un grande, grandissimo entusiasmo. E ora ve la vado un pochino a dimostrare, perché altrimenti poi quando parlo di queste cose mi emoziono e parto in quarta e non so dove arrivo. Volevo ringraziare anche Mariangela Longoni, grazie. Allora, praticamente oggi non porto in quest'aula solo numeri, porto storie, perché io sono oltre 10 anni che ascolto le storie delle donne vittime di violenza. Porto il vuoto della protezione che si apre tra il momento in cui una donna ha il coraggio di denunciare e il momento in cui lo Stato riesce ad attivare davvero la sua rete di protezione. È un vuoto praticamente di 72 ore, e se ci pensate bene 72 ore sono tantissime ore in cui le donne tornano indietro, ore in cui molte donne non ci sono più, non hanno più voce. Quindi per questo, a nome del Dipartimento Pari Opportunità Nazionale della Lega, guidato egregiamente dall'onorevole Suad Sbai, abbiamo pensato di presentare questa proposta di legge Ponte Sicuro 72 ore, che è piaciuta tanto anche al nostro segretario. Esatto. I dati ci chiedono risposte operative, non solo normative. Partiamo dai fatti, perché le donne non possono più aspettare slogan, basta convegni, basta scarpette rosse. Cioè, è vero, ma è vero, ci vogliono veramente delle leggi che siano incisive in questi casi. Secondo l'ultimo Istat sulla sicurezza delle donne, 6.400.000 donne, ovvero il 31,9% tra i 16 anni e i 75 anni, hanno subito almeno una violenza nella loro vita. Poi ci sono anche violenze fisico-sessuali, ma si aggiunge anche la violenza psicologica. Qua ho, mi sembra, il 17,9%, però penso che la percentuale è molto molto più alta. E quella economica dicevamo, ne parlevamo prima, il 6,6%, e anche qui secondo me siamo stati molto ma molto bassi. Poi ci sono i minori non dobbiamo dimenticare che il 19,6% subisce una violenza diretta o indiretta, cioè, ovvero la violenza assistita, ma anche la violenza vicaria. La violenza vicaria non è da poco, perché il genitore può benissimo parlar male della madre al bimbo e alienarlo, e ce ne sono tanti di casi. Ma tanti manti, e viceversa, sì, perché io ecco opto anche per questa opzione. Allora, perché denunciano così poco le donne? Perché hanno paura. E volete sapere qual è la paura, ascoltandole, la prima paura in assoluto? Non denunciano perché hanno paura, se hanno prole, di perdere i figli, perché voi sapete cosa succede tutto intorno alle famiglie quando la donna denuncia? Io sto seguendo una madre che è un'insegnante di italiano alle scuole medie, quindi è idonea per insegnare, ma non è idonea per avere i figli, per stare con i figli, per educare i figli. I figli sono stati dati in affidamento al violento, presi in carico, sì, dalla sorella del violento, la sorella li ha alienati, ora i figli hanno 18 e 20 anni e non vogliono sapere più niente della madre. Ecco cosa c'è. Quindi diciamo che tra la denuncia e l'attivazione dei servizi, ritorniamo indietro, passano giorni burocratici, giorni in cui la donna è sola. Noi del Dipartimento diciamo basta, e Ponte Sicuro 72 ore è una misura di protezione immediata, parte subito, chiarisco subito, le 72 ore non sono la durata dell'accoglienza, attenzione, sono il tempo massimo entro in cui l'intero percorso si deve attivare. Dal momento della denuncia, della segnalazione o dell'accesso al pronto soccorso, lo Stato ha 72 ore per mettere in sicurezza la donna e il suo nucleo familiare. La donna non deve essere divisa dai figli, la donna deve essere presa in carico con i figli, con i minori. Grazie. E deve restare, i figli devono restare con lei fino a quando non avrà raggiunto una condizione stabile di autonomia e sicurezza. Ragazzi, ho seguito tanti casi, vi posso dire, l'ultima, una signora ieri mi ha mandato tutta la documentazione, tra l'altro si chiama come me e sarà una manifestazione, mi sembra il 10 di ottobre, non mi ricordo, a ottobre a Livorno, proprio per denunciare tutto ciò che succede all'interno delle comunità dove vengono messi i figli. Addirittura mi ha detto, non posso fare i nomi per la privacy, che un educatore ha violentato la figlia di 14 anni. Quindi lì dobbiamo mettere senza meno mano, Suad, senza meno. Ecco, e allora come si attiva? Tempi certi innanzitutto. Questa proposta mette fine alla frammentazione e dà tempi e nomi. Allora, entro 24 ore forze dell'ordine e o pronto soccorso attivano la rete. Prima valutazione del rischio ovviamente. Entro 24-48 ore accoglienza protetta immediata e attivazione dell'equipe multidisciplinare. La donna entra in un luogo sicuro e protetto. Entro 72 ore un piano personalizzato di protezione legale, psicologico, economico e soprattutto tutela dei minori, perché i minori non possono essere abbandonati, assolutamente. E poi il percorso continua con la casa rifugio, l'autonomia, follow-up, che la casa rifugio deve servire per un determinato tempo, attenzione, perché i progetti vanno avanti anche oltre i 2 anni e non va bene, perché la donna perde il lavoro e non può perdere il lavoro. Assolutamente sì, perché se la donna dice io me ne vado e lascio i miei figli all'interno, poi dico tu hai abbandonati, quindi ti togliamo la responsabilità genitoriale. Però intanto ha perso anche il lavoro, perché ragazzi, essendo all'interno di tutto questo sistema, si capisce veramente cosa abbiamo intorno, veramente. Allora, il primo contatto deve essere le forze dell'ordine, la messa in sicurezza e l'attivazione della rete. Il pronto soccorso rileverà cioè quello che è successo, avvierà un codice di protezione e un raccordo con i CAV. Il centro antiviolenza, coordinamento, valutazione e accoglienza, la psicologa, il supporto d'urgenza anche per i minori, e io i minori li metto ovunque, scusate, legale, diritti, denuncia, misure di protezione, l'assistente sociale comune, case di rifugio, autonomia e sostegno. E qui voglio aprire una parentesi, l'assistente sociale. Oh, ora, in ogni ambito, diciamo, c'è l'ispettorato del lavoro, perché non abbiamo un ispettorato dei servizi sociali? Perché veramente stanno facendo alcune sono bravissime, io ho incontrato assistenti sociali veramente brave, veramente con il cuore, veramente in gamba, però veramente stanno facendo sul territorio dei guai, ma dei guai enormi, quindi prendete nota, qua bisognerebbe lavorare veramente. La Giorgia. Quindi, per concludere, Ponte Sicuro 72 ore è un modello concreto e replicabile. Ha dei tempi definiti, una responsabilità chiara, un percorso tracciabile passo per passo. Mette al centro la persona e non la burocrazia. L'Italia ha costruito un sistema di contrasto alla violenza che è preso a modello da tutto il mondo. Con questa proposta facciamo un passo in più, passiamo dalle parole ai fatti. Una donna su tre subisce una violenza nella vita, a lei e ai suoi figli dobbiamo una risposta immediata. Vi chiedo di sostenere questa proposta. In più vi posso dire che riguardo al quadro giuridico, questa proposta non inventa, coordina, si fonda sulla Convenzione di Istanbul, l'articolo 117 del Codice Rosso, legge 69 2019, legge Roccella 168 del 2023, è intesa Stato-Regioni 27/11/2014. Grazie.
2: Grazie. Ora cedo la parola a Giorgio Martinelli, se riusciamo a stare nei 5 minuti per intervento così diamo la parola a tutti, grazie.
1: Buonasera a tutti e ringrazio innanzitutto l'onorevole e questo dipartimento. Io sarò volontariamente breve, tanto che non ho preparato neanche nulla di scritto. Il mio ruolo in questa giornata è stata quella di accompagnare Veronica, che è una mia cara amica, essendo io avvocato, nella fase iniziale, quindi valutare le sue proposte dal punto di vista politico o anche comunque umano, nel quale lei mette molto pathos, a un ambito più tecnico, e effettivamente mi ha dato uno spunto di riflessione al quale io non avevo mai pensato, quelle famose 72 ore, perché è vero che la normativa che tutti conosciamo come Codice Rosso ha fatto enormi passi in avanti ed è effettivamente un modello che magari ci invidiano anche a livello europeo, però ha lasciato questo, come spesso accade, questa lacuna normativa, per cui questa proposta si inserisce, come ha già detto Vera peraltro, perfettamente all'interno del quadro della norma già esistente, quindi non va in contrasto, non inventa niente, però si va ad integrare e crea assolutamente una tutela in più e necessaria. Chiaramente ho seguito anche gli altri interventi e se posso dare un mio spunto personale di riflessione, ciò che secondo me emerge è veramente che alla base di tutto questo deve esserci comunque un cambiamento culturale e il lavoro che state facendo voi con il vostro dipartimento a mio avviso è molto importante, tutto ciò che riuscirete a tradurre in proposte normative prima, leggi poi, è assolutamente di pregio ed è appunto voi un plauso in questo senso e ciò che appunto io auspico è che l'attività del Dipartimento Pari Opportunità riesca però dalle basi a non cambiare una cultura ma ad introdurre una cultura nuova che è potenzialmente già esistente in tutti noi, perché poi la donna è appunto creatrice della vita, quindi gli uomini sono poi i vostri figli e quindi introdurre una nuova cultura su delle basi già esistenti. Questo è un auspicio e che giornate e le vostre attività servono soprattutto anche a questo. Grazie a tutti.
2: Grazie Giorgia. Ora la parola a Roberta Di Filippo, sempre del gruppo scientifico.
5: Allora, buonasera a tutti, ringrazio l'onorevole Sbai per avermi onorato di questo invito. Il mio progetto si basa sulla mia esperienza di psiconcologa e sull'esperienza che ho effettuato in ACMID per l'accoglienza psicologica e il tutoraggio delle donne migranti. Noi sappiamo che la Costituzione tutela il diritto alla salute. Quali sono i problemi che incontriamo? Dal punto di vista dell'AIRTUM e del registro tumori si stima che già nel 2025 ci sarà un aumento delle neoplasie maligne di circa 316.000 casi in più annui. Dal punto di vista del libro bianco Onda del 2023, che si rivolge non più solo alla salute della donna, ma alla salute della donna in generale, quello che vediamo è che le donne migranti accedono presso i servizi sanitari e territoriali, però accedono molto spesso in ritardo, e questo ce lo dice la letteratura recente, con intuibili effetti sull'impatto di un'accoglienza e quindi di uno screening, visto che siamo anche in ambito sanitario. Ricordo il concetto di One Health e del progetto di prevenzione per la parte PP8 degli screening oncologici e per la parte soprattutto per la seconda generazione delle donne migranti e dei loro figli, della informazione, della sensibilizzazione e della stimolazione alla partecipazione al decision making, quello che si chiama, per quanto riguarda proprio un intervento formativo nella scuola. Cosa propongo? Innanzitutto è importante stressare il ruolo dei mediatori culturali che formino e collaborino con le figure territoriali e ospedaliere rispetto allo specifico bisogno, e qui andiamo in un campo dell'etnopsichiatria dove ci sono mediatori ben più esperti, di queste donne, di comunicare il loro bisogno di salute, di valorizzare, di conoscere il nostro sistema, di conoscere i meccanismi della gratuità, dell'enorme generosità degli operatori sanitari e soprattutto per quanto riguarda dalle donne malate di cancro, di conoscere già dal 2014 anche la FAVO, insomma la Federazione per l'Oncologia, ha messo a punto proprio dei punti di informazione per le donne che non parlano bene la lingua italiana. Vi lascio solo questo esempio perché la mia è una riflessione sul campo. Se una donna accanto al marito non comprende, come posso dire, la sicurezza oncologica oppure la necessità di un intervento immediato, o per esempio perché il marito può pensare che l'asportazione di un seno è qualcosa che deturpa, e già noi sappiamo con gli studi dell'immagine corporea quanto può essere impattante per la donna a livello psicoemotivo e dell'adattamento, ma non è sicuro o non autorizza o non c'è un dialogo che noi comprendiamo rispetto all'autorizzazione a un intervento, abbiamo perso, perché abbiamo perso una donna, perché abbiamo perso una mamma, e per questo motivo noi dobbiamo lavorare, dobbiamo potenziare quello che abbiamo, dobbiamo leggere, dobbiamo fare ricerca, ma soprattutto dobbiamo imparare a renderci disponibili emotivamente, perché quello è un canale relazionale appunto che abbatte le barriere, forse è la prima cosa che noi psicologi impariamo tutti i giorni e apprendiamo anche come operatori e apprendiamo dai nostri pazienti. Bisogna avvicinare queste donne con delle figure preparate, si potrebbero fare anche delle giornate di formazione per gli operatori sanitari in ospedale con mediatori e chiaramente anche rilasciare in collaborazione dei tools specifici, come dire, noi abbiamo salutato delle persone qui in video, ok, bisogna istruirle, bisogna trovare anche delle biblioteche, nelle biblioteche sanitarie degli operatori formati che possano incontrare i bisogni di queste persone, rassicurare, perché lasciamo una traccia sulle famiglie che arrivano in Italia e sul nostro futuro. Grazie.
2: Grazie, ora la parola a Elisabetta Franzoia.
6: Allora, intanto ovviamente grazie all'onorevole, ma la ringrazio soprattutto di aver ascoltato i miei vocali di credo 15 minuti nelle ultime settimane, perché purtroppo è inutile dircelo, nelle ultime settimane abbiamo parlato tanto di femminicidio. E lei è riuscita ad ascoltarmi con tutta la mia rabbia, perché te l'ho detto, sono stata tanto arrabbiata in queste settimane, chi mi segue sui social l'ha visto, tanto arrabbiata. Ora vi spiego perché. Intanto ti ringrazio a nome di tutti i bambini che sanno che oggi venivo e delle loro famiglie che seguiamo, perché hanno paura di essere invisibili. Io mi occupo di orfani di femminicidio. Occuparsi di orfani di femminicidio, e ve lo dico con una certa emozione, e la ringrazio non tanto perché sono qua, ma perché diamo voce a loro, perché sono bambini che non lo meritavano. Non avevano una famiglia del Mulino Bianco, lo ammettono anche loro, anzi hanno vissuto tante cose brutte. Però poi alla fine sono rimasti da soli. Io faccio sempre un esempio che hanno in comune con la donna che in qualche modo subisce violenza, sia sessuale ma soprattutto domestica, e dico che i bambini sono come un bel foglio di carta, no? Andiamo all'asilo e ci insegnano a colorare, a mettere tutti i colori, le speranze, i sogni, tutto ciò che deve venire. Sì, perché questo va un po' giù, aspetta, ok? Soltanto che in queste famiglie con un padre maltrattante succedono delle cose, loro vivono la violenza. Io prima ho ascoltato Francesco e mi è venuto un tuffo al cuore, perché ho immaginato. E purtroppo questi bambini te le raccontano, loro vivono, non vedono la madre picchiata e loro stessi sono picchiati, a volte avvelenati o addormentati. Grazie. Quindi sono bambini che nascono con tante belle volontà, vanno a scuola, magari ridono e scherzano, poi tornano a casa e vedono delle cose molto brutte. Questo foglio che dovrebbe essere pieno di colore e di speranza, succede questo. Questi bambini, per quanto li aiutiamo a ritornare, non tornano più, queste pieghe sono indelebili. La nostra associazione arriva quando è tutto fallito, quando è fallita la prevenzione, il rifugio, tutto quello che potete pensare che sapete della prevenzione. Arriva questa parola che è un macigno, che è femminicidio, che ormai lo conosciamo tutti, qualcuno lo vuole cancellare, non mi esprimo perché qualcuno mi ha chiesto come mai non sei entrata in questa diatriba, perché non ci posso entrare. Perché è difficile spiegare in tre parole a una persona che cosa sono questi ragazzi. Mi fa solo tanto male, lo diceva l'onorevole, perché ogni volta che succede l'uccisione di una donna, noi abbiamo una chat che si chiama Famiglia, e gliel'ho raccontato, e io ho timore la mattina quando mi sveglio, perché io lo so cosa succede in questa chat. Ed è il dolore più forte, perché da adulto e in qualche modo, diciamo, appartenente un po' alle istituzioni, mi sento inerme. Perché loro sanno cosa succede in quella famiglia. Ecco, io brevemente vi voglio dire, lo dico anche in maniera, io sono molto pratica, ma ok, va bene, questa donna non si è riuscita a difenderla, magari ha anche denunciato, noi abbiamo ragazzi che ti raccontano che la mamma ha denunciato 12-15 volte, non è successo niente, entravano i poliziotti in casa, li vedevano feriti i bambini per terra, se ne andavano, nulla contro le forze armate, ma probabilmente non c'è ancora una preparazione altissima. Quindi quando falliscono tutte queste cose, la donna viene uccisa, va bene, ce la siamo tolta, ragazzi, non è così. Rimangono delle persone. Io continuo a dire che adesso sarò fra poco il 25 novembre, no? Chi mi conosce sa che io non sono tanto per bianchine rosse, scarpe rosse, perché questi ragazzi devono mangiare, devono andare a scuola, devono avere il dentista, l'oculista, non hanno niente, sono completamente soli, ma nella realtà hanno bisogno di una cosa, che è la madre, una famiglia, che non hanno più. Improvvisamente, in quei 3 minuti, in quelle 28 coltellate, 15 martellate, loro non hanno più una famiglia e non c'entravano niente, non potevano far nulla. Sono spesso minori, quindi ti ringrazio perché hai detto delle cose ribadendo più volte, sottolineando la parola minori, quindi avrebbero bisogno veramente del nostro supporto. Quindi succede questa cosa e rimangono veramente soli, e rimangono spesso invisibili, nessuno li ascolta più perché calano le luci, no, del sipario, va bene, questa donna è stata uccisa, 28 coltellate, ta ta ta ta. Rimangono i genitori. Io sono madre, se venissi uccisa lascio intanto 2 genitori anziani, 86-82 anni, che penso che gli ultimi anni non se li passerebbero proprio bene. Ma soprattutto lasciare 2 figlie, nel mio caso ormai maggiorenni, 18-22 e 21, però insomma diciamo che non è facile. Spesso si lasciano dei minori, che quindi vengono accolti in centri, in case famiglia. Ha detto una cosa molto importante, io purtroppo abbiamo avuto una ragazza che è stata violentata. E quindi c'è il dolore sul dolore, la violenza sulla violenza, il fatto di poter scappare ma non sai dove andare, e tutti in qualche modo ce l'hanno con te. Cerco in pochi minuti, è difficilissimo, ma di trasmettervi, io quello che vi voglio dire è semplicemente di ascoltare le mie parole, ma più che altro di vedere la violenza sulle donne con degli occhi diversi, con una maglietta calda, che è quella che vorrebbero i bambini della mamma scaldata e messa la notte per dormire, perché è questo che fa la differenza. Quando vi dico, vedo tutti questi nomi elencati il 25 di novembre, mi fa tanta rabbia, perché c'è un nome, un cognome e la data di morte, ma ragazzi, ma c'è un mondo in quel nome e cognome. Hanno avuto sogni, speranza, studi, lavori, genitori, hanno avuto una serie di cose, e ridotto in "è morta il giorno tale dei tali". Se noi riuscissimo a entrare nella testa delle persone e dire che quella Francesca su quella tavola non era solo Francesca, aveva delle persone intorno, ripeto, io comunque delle persone intorno, quelle persone beccano l'ergastolo, Quando io continuo a leggere, ma verrà dato l'ergastolo? No, ragazzi, il primo ergastolo viene dato immediatamente ai genitori, ai figli, e non se lo meritano. Allora, brevemente, questi figli, se sono maggiorenni, ora vi parlo dei maggiorenni perché è un po' una cosa complessa, ovviamente vanno via da dove è successo l'episodio. Quindi se ne vanno e fanno perdere le tracce. Noi ci contattano loro dopo un po', però perché hanno proprio bisogno delle cose. Ovviamente rifiutano il cognome perché non possono accettare quello dell'assassino e cercano di prendere quello della madre. Perché è importante che venga determinata la parola femminicidio, per correre un po'? Perché proprio nel codice rosso c'è comunque una parte che viene dedicata agli orfani di femminicidio, quindi c'è un fondo. Questo fondo viene dato nel caso in cui viene proprio definita che la morte, la tragedia è avvenuta per femminicidio, altrimenti non prendono neanche quei pochi soldi, che stiamo parlando di nulla, 50.000 euro diviso tra i fratelli, per cui se sono 3 o 4 in realtà va proprio poco, ma magari è quell'inizio per poter affrontare un nuovo cammino. Loro ripartono veramente da zero, ma questa cosa qua non la cancellano più. Passano tutta la vita a cercare, tra l'altro, di cancellare quello per cui ha portato la madre lì, e qua concludo, la vergogna e la paura. Qualcuno prima mi ha preceduto appunto dicendo che è andata via, e non facciamogli la domanda perché te ne sei andata. Perché non te ne vai? Perché non è così facile. Tu hai detto una grande cosa, e lo dico io da madre, la prima cosa che tu fai è mettere il tuo corpo davanti per proteggere il figlio, è quello che fanno queste donne. Quindi se noi non gli diamo l'opportunità di essere veramente sicure, non lo faranno mai. Scusa, concludo solo con 2 proposte, perché questo proprio mi interessa a livello pratico. Ci servirebbe assolutamente avere un albo degli orfani di femminicidio, perché oggi l'abbiamo chiesto in tutte le maniere, non è possibile. Vuoi perché è difficile, perché loro appunto i maggiorenni, come dire, scappano, quindi sono difficili da rintracciare, ma almeno provare a stilarlo, perché noi abbiamo provato a farlo, noi in questo momento come associazione diciamo seguiamo in maniera attiva 237 famiglie, ragazzi, che vuol dire i nonni, gli zii che hanno preso in pancia questi ragazzi qua, di cui hanno bisogno di tutto, ma serve un albo, perché altrimenti anche questi fondi, come facciamo a chiedere realmente quant'è il fondo che serve a questi ragazzi? E quindi capire veramente a chi vanno, altrimenti viene istituito un fondo, ma nella realtà non cala nella realtà. Inoltre vorrei sapere a chi è stato dato, perché dei nostri orfani è stato rifiutato, perché ci sono 60 giorni di tempo perché il ragazzo deve richiedere il fondo. Come ha detto una mia orfana, mi ha detto, ma io per 30 giorni ho pianto. Ultima cosa, nelle 72 ore ti chiederei, se ci fossero dei minori, 2 cose, che appunto intervenga qualcuno a livello comunale. Io avevo fatto un progetto sui comuni maggiormente in Italia, che venissero in qualche modo segnalati questi ragazzi, perché, vi racconto questa, io ho questa ragazza in cui la madre è stata uccisa con 28 coltellate, si è pulita il sangue della madre nel pavimento.
7: Concludere, grazie.
6: Sì. Si è pulita il sangue della madre dal pavimento, quindi magari mettere in atto qualche cosa che le possa aiutare nelle prime veramente settimane di post femminicidio. Grazie a tutti.
2: Va bene, grazie, allora grazie per questo panel. Allora, ci ha raggiunti, in mezzo ai 1000 impegni, l'onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, che aveva piacere a unirsi a noi, al Dipartimento Pari Opportunità, per una riflessione insieme. Quindi adesso le cediamo la parola e poi continuiamo. Grazie.
8: Bene, grazie dell'invito. Saluto Suazbai e faccio anche i miei complimenti per tutto l'impegno che mette per coordinare al meglio il Dipartimento Pari e Opportunità. Ringrazio anche Maria Grazia Longoni come responsabile dei dipartimenti nazionali. Insomma, non è un lavoro semplice, però ecco, grazie al loro impegno e anche al vostro, che comunque aderite a questo progetto, nascono delle giornate di confronto importanti come quella di oggi, che toccano tantissimi temi trasversali. Io sono arrivata da pochissimo perché ovviamente avevamo lavori sia in aula e altri, insomma, impegni tra commissioni, eventi vari nella sala stampa, però ecco, quel poco che ho sentito sono temi molto diversi che toccano il pianeta donna, e penso, ecco, che parlarne e poi dopo trovare anche delle sintesi, ma soprattutto anche accogliere delle proposte, come comunque ho sentito poco fa, sia fondamentale, perché poi ecco chi coordina questi dipartimenti, chi come me anche comunque ricopre dei ruoli istituzionali, deve portare in alto la voce appunto di chi conosce varie tematiche, comunque oggi avete toccato, per poi ecco, cercare veramente di essere utili, perché comunque io penso che la politica non è un vero e proprio lavoro, perché comunque è una sorta di vocazione, dovrebbe essere, per aiutare comunque il prossimo. Prima, no, quando in passato, se torniamo proprio al passato, se pensiamo alla divisione che è stata fatta, questa contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini, se noi pensiamo invece a quello che dicevano i Ghibellini, è che il potere temporale deve essere sacro, perché ogni lavoro e ogni impegno nella vita deve puntare all'alto, quindi al bene comune. Quindi qui si sono toccati tantissimi temi di violenza, si è parlato anche appunto di minori. Ecco, noi come Dipartimento Lega ce ne siamo occupati col codice rosso, accorciando le tempistiche, aumentando comunque le pene per i reati di femminicidio, che non vogliamo assolutamente abolire, perché infatti non è proprio un tema in discussione. E poi ecco, ci sono tante tematiche che toccano il pianeta donna, perché la donna si distingue dall'uomo per tante sensibilità diverse, per essere l'elemento di mediazione, per essere la parte più sensibile, che serve anche nell'ambito politico, nell'ambito sociale, nell'ambito dirigenziale, perché è sicuramente una parte che cerca, proprio anche come vocazione personale, di pensare al bene comune, perché comunque è dentro di sé anche la vocazione di essere mamma, ma anche chi non ha figli, perché è proprio un'inclinazione comunque naturale. Quindi anche con il Dipartimento, visto che voi no, nel programma avete affrontato tante tematiche anche che parlano di lavoro, di sostegno insomma alla donna, sul welfare, sul ecco appunto aiutarla anche con asili nido, insomma sono tutte tematiche fondamentali, perché la donna ad oggi magari è fuori in certi ambienti non perché non merita, ma perché sicuramente è la figura che, oltre a portare il merito, portare la sua competenza, la sua professionalità, ha anche altre responsabilità e quindi va sostenuta. E poi adesso insomma ci stiamo avvicinando a un periodo particolarissimo di trasformazione sociale, no? Stiamo veramente andando verso un'epoca che si sta disumanizzando, ma non solo per l'intelligenza artificiale, proprio perché sta venendo meno il valore umano, il valore etico, soprattutto nelle nuove generazioni, perché si segue la superficialità. Quindi abbiamo fatto pure questa proposta di legge per vietare ai social, ai minori di 15 anni. È solamente un segnale, perché non è che basta solo quello. Però sicuramente ecco, è un'impostazione che dobbiamo avere per tutelare le nuove generazioni, perché poi comunque c'è un cambiamento talmente veloce che è difficilissimo gestire. Molto, molto diverso rispetto alle altre epoche. E quindi sentiamo di tutto, abbiamo sentito pure i grandi, no, che controllano i server dell'intelligenza artificiale, che dicono no, bisogna rallentare perché sennò andrà fuori controllo. Quindi cioè, ci troviamo veramente in un'epoca incredibile, dove anche le istituzioni, la politica stessa non riesce a stare ai pari passo, perché poi ci troviamo anche a gestire le emergenze con le guerre, aumento dei costi della benzina, abbiamo parlato oggi, no, alla Camera pure di questi temi. Quindi è un periodo difficilissimo, però ecco, io sono vicepresidente della Commissione Cultura. Attraverso la sensibilizzazione, attraverso comunque la cultura, attraverso il confronto, attraverso appunto anche questi incontri che servono proprio per ritrovare un contatto umano, una collaborazione reale e non virtuale, ecco, si possono piantare dei semi di rinascita. Io per esempio adesso sono stata in sala stampa con Paolo Gambi, non so se lo conoscete, pure lui insomma si occupa proprio della tutela, no? Dei valori dell'Occidente, eccetera, cose pure tu te ne occupi tantissimo. E quindi ecco, cerco di fare rete appunto su queste tematiche. Perché ecco, questo è anche noi che abbiamo queste posizioni, dobbiamo fare da cassa di risonanza per diffondere questi valori e per ecco, fare del nostro meglio. Per esempio adesso vediamo anche questa proposta dell'albo, perché magari possiamo fare una sorta di proposta di legge, magari su Ad che la prepari tu, insomma con la collaborazione, proviamo anche a presentarla insomma, no? Insieme proprio come Dipartimento Pari Opportunità, e io insomma ecco, mi metto a disposizione, quindi ecco, quando avete delle cose io mi metto a disposizione per supportarvi in maniera concreta, perché magari riusciamo, no, insieme a fare qualcosa di concreto, cioè ogni azione non risolve mai niente insomma, però ogni piccolo seme che uno pianta alla fine poi dopo fiorisce, quindi non è niente sprecato. E c'è sempre una contaminazione in positivo, è più forte adesso, sembra la parte negativa, la contaminazione negativa, sì, perché se guardiamo sui social vediamo le ragazze di tutti i ceti sociali che comunque hanno una cultura che per esempio anche alla mia età non c'era, comunque o ti vesti succinta, sempre spancia scoperta, che magari ecco incarni anche qui un ideale sbagliato comunque di donna, quindi insomma c'è cioè, veramente no, c'è una grande trasformazione che in qualche modo, no, chi può, ognuno nel proprio ambito, comunque può migliorare. E quindi grazie per quello che fate, perché comunque ognuna di voi fa tanto nel proprio ambito, e quindi ecco, veramente ancora un grazie anche a te per quello insomma che stai facendo. Poi adesso io purtroppo ritorno alla CA in aula perché riabbiamo le votazioni.
7: Grazie Giorgia Latini, grazie perché è sempre presente nei nostri incontri, sempre attenta, attenta, sì, grazie, grazie veramente. E non mancheranno le nostre proposte, capito? Entro una settimana avrai un po' di lavoro. Grazie, veramente buon lavoro, grazie. Adesso. Sì.
2: Eccoci. Proseguiamo quindi con... Vai. Proseguiamo con Fabiana Gardini del Regionale Campania. Chiedo a tutti 5 minuti davvero di stare nei tempi. La chiamiamo tutte, anche ci stanno? Allora, Fabiana Gardini quindi segue Giulia Ricata, Nicole Dell'Aquila, Valerio Velo e Luigia Aristodemo. Tu sei... C'avevo una freccia.
9: Sì.
2: Ecco.
9: Aristodemo...
2: Basta. È l'ultima. Poi c'è...
9: Non è Guido. Che è la chiusura, ci sono altre a parlare.
2: Due. Perciò, sì.
9: Ecco, tre. Anche qua. Sì. È perché non c'è spazio qui per qua. Veramente, vi prego, 5
2: minuti. Facciamo 3 minuti, che se poi c'è lo sforamento a 5 va bene. Vai.
10: Buonasera, comincio io. Non so se si sente, penso di sì. Vabbè. Allora, io sono Fabiana Gardini, sono della Campania e sono un architetto. E in questa veste vi parlo da architetto, da donna e da mamma, ovviamente. E vi parlo di scuola. Perché la scuola è il primo pezzo d'Italia in cui che un bambino tocca ogni giorno e lo spazio in cui quel bambino cresce non è uno spazio neutro, non è uno spazio senza un contenitore qualsiasi, è proprio un maestro. Noi dobbiamo pensare ai bambini che cominciano dall'asilo, quindi proprio stiamo parlando di personcine che ancora devono sbocciare, ok? Quindi il fatto delle pari opportunità sono quelle che fanno sì che ogni bambino senta di essere trattato esattamente come gli altri. Allora puoi essere straniero, puoi essere italiano, puoi essere parzialmente disabile, perché poi la disabilità, questo è un inciso, non è solo una malattia interna o esterna che tu hai per sempre. La disabilità è quando ti rompi una gamba, attenzione, la disabilità è quando ti senti male un giorno e tu quel giorno non sei in grado di fare le cose che fai normalmente. Quindi, chiarito questo, tutti i bambini, anche gli iperattivi, quelli che non vogliono studiare, gli svogliati, devono essere trattati tutti alla stessa maniera, perché se non facciamo così, finiamo per creare delle nicchie pietose, sensibili, come le volete chiamare voi, perché invece di favorire questo bambino a stare insieme agli altri, a vivere esattamente come gli altri, il segreto, diciamo, di una società che funziona, secondo me, è quando tu abolisci le nicchie, le chiudi. Cioè siamo tutti uguali, le strutture, e qui intervengo io come architetto, a quel punto le strutture devono essere fatte in maniera tale che tutti possano fare tutto insieme. Non mi dovete, io sono la nemica dichiarata dei montascale, perché il montascale, poi se voi siete stati per esempio in Svezia, al Museo Dramaten, vedete che lo scalone d'ingresso al museo è paragonabile a uno qualsiasi dei musei che abbiamo in Italia, è uno scalone. Però la tecnologia non serve solo per smanettare sul telefono, la tecnologia deve essere usata, non ci facciamo usare, la usiamo. E allora hanno inventato questa specie, adesso per rendervelo così, sarebbe bello vedere le diapositive, una specie di copertina che si mette su una porzione di gradino, che all'occorrenza, cioè non sempre, tutti salgono le scale, anche sulla copertina, ma nel momento in cui c'è una persona che ha difficoltà di qualsiasi genere, quindi quelle scale, cioè la sciatica, sono faticose, non le voglio fare, c'è una colonnina vicino alla parte finale, in genere si mette una delle due estremità, c'è una colonnina, premi il pulsante, la copertina diventa come una piccola piattaforma e tu sali. Che ti porta? Allora, non hai bisogno di nessuno che ti venga a aiutare, lo fai da solo. Non hai bisogno di essere supportato in nessuna maniera e di fianco c'è il tuo amico vicino a te e tu continui a parlare per quello che devi fare. Stessa cosa in Giappone. In Giappone le scale mobili, i tre gradini, tu premi sempre quel famoso pulsante, i tre gradini si appiattiscono, diventano una pedana. Allora tu davanti c'hai gente, dietro c'hai gente, poi tu occupi tre gradini. Ecco, questa è la differenza, perché questi si appiattiscono e tu sali con la sedia, con la stampella, con la badante, con chi ti pare a te, sali e ti vengono e sali insieme agli altri. Questo è pari opportunità. Non è creare la nicchia nella quale io infilo una persona e quel bambino in particolare, gli adulti hanno anche un'altra maturità, hanno anche delle altre esperienze, ma il bambino che è morbido, assorbe, a quel punto assorbe di essere uno speciale, uno diverso. Non signore, tu sei un bambino come gli altri che in una scuola in particolare, tu devi crescere, tu devi proprio insieme agli altri, soffrendo, piangendo, ridendo, divertendoti, affrontando dei problemi proprio come gli altri. Invece le nostre scuole sono particolari, in particolare le nostre aule non hanno un volto, se ci fate caso, ci vogliono levare il crocifisso, voi levare o presepe, voi trattare il fatto, la tradizione cristiana occidentale, la voi trattare come... adesso è complicato, vabbè, la tradizione cristiana occidentale viene considerata una cosa sgradevole e poi questa cosa sgradevole di cui avere un po' vergogna viene chiamata inclusione, non esiste, di che parliamo? Inclusione, quello è vuoto e il vuoto non fa crescere, il vuoto confonde i nostri figli e fa sentire i figli degli altri, di quelli che arrivano, li fa sentire abbandonati, non funziona. Allora, noi abbiamo creato lo spazio etico, io con l'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli ho codificato questo spazio etico e ho realizzato, grazie a una donna che è la Presidente della Corte d'Appello di Napoli e poi anche al Procuratore del Tribunale, ho realizzato all'interno del Tribunale uno spazio di ascolto, perché tutte le persone che hanno subito sopraffazione, violenza, comunque quelle persone, che, e sto parlando di persone, non sto parlando né di uomini né di donne, sto parlando di persone, pari opportunità. Se tu hai subito delle angherie, delle cose pesanti per cui si va a processo e quindi hai una vita che non solo è sconvolta da quello che ti è capitato, ma anche dalle fasi processuali, dagli interrogatori, dalle audizioni del giudice, non puoi stare abbandonato su una panchetta in uno spazio squallido dove oltre ai tuoi traumi arriva pure il disagio di un ambiente oppressivo. Allora, non è che mettendo due fiori, pittando di verde la parete, ci metti il fiorellino, insomma, non è quello lo spazio.
11: La prego di concludere.
10: Concluderò in un attimo. Grazie. Quindi le pratiche dello spazio etico sono la soluzione non solo nell'ambito della scuola, ma proprio negli edifici pubblici dove c'è questa ricezione di una popolazione di qualsiasi genere, numero, di qualsiasi condizione, sono, diciamo, la soluzione non del guaio della persona, ovviamente, ma di tutto quel contorno che rende la vita ancora più difficile. E vi saluto, pazienza.
2: Grazie. Ora la parola a Luigia Aristodemo.
12: Buonasera, ringrazio l'onorevole Sbai e ringrazio tutte le donne che hanno raccontato delle storie e che hanno fatto delle proposte, quindi è stato veramente molto interessante. Sarò brevissima. Quando parliamo di donne utilizziamo spesso parole come parità, opportunità, emancipazione. Io credo che la parola... sono parole importanti, però la più importante è probabilmente libertà. Libertà di essere, di esistere, di decidere, di lasciare qualcuno e non rischiare la vita. Io ho avuto la fortuna, un po' di anni fa, di conoscere Suad Sbai, perché è stata una persona che mi ha veramente illuminata. Da una telefonata serale tra amiche,
13: lunga
12: telefonata, e abbiamo creato qualcosa di importante e lo voglio raccontare. Abbiamo costituito un'associazione, Dire Donna Oggi, ma veramente nell'arco di 20 minuti, parlare, fare, decidere e partire. E poi questo è diventato un progetto televisivo. Perché è stato importante il progetto Dire Donna Oggi TV? Perché ha aperto le porte, con l'aiuto di Suad, di entrare nelle case degli italiani e parlare e far vedere, raccontare le donne, non solo le donne violentate, non solo le donne senza lavoro, le imprenditrici, le professioniste, abbiamo avuto il mondo, i ministri, anche perché mettevamo una parte importante, no? Le commissioni parlamentari, cioè le persone che avevano le commissioni, se parlavamo di cultura o se parlavamo di imprenditoria o di qualsiasi altra cosa, quindi mettevamo sempre l'aspetto politico, perché sono loro che legiferano e quindi davamo corpo e sostanza. Questo ci ha dato la possibilità di avviare una forma di comunicazione. Lei ricordava Saman Abbas, sì, però io ricordo tante altre donne che purtroppo ricordi con vera tristezza. Quindi noi ci siamo approcciate tanti anni fa, quando non era così semplice parlare, raccontare il mondo femminile senza escludere la parte maschile, tant'è che il presentatore era un uomo, quindi insomma immaginate Gianluca, il nostro Gianluca. Però abbiamo avviato una forma di comunicazione che dal mio punto di vista, come dal suo, è servito, anche perché poi c'era una pagina Facebook che la sera era piena di commenti e di tante donne che ci ringraziavano, ma che raccontavano, perché erano filtrate, ma si sentivano protette, probabilmente perché lei protegge tanto, raccontavano il loro mondo, che era un mondo a volte terrificante, non necessariamente perché prive di cultura, anzi a volte anche le donne che avevano un grado di cultura importante subivano la violenza, però era... è servito. Quindi la mia proposta qual è? Semplice, perché non abbiamo tempo, ma lo troveremo successivamente. riprendere a fare un programma del genere, ed entrare nelle case delle donne e degli uomini, perché questo può aiutare. È una goccia, però anche questo può servire. Quindi vi ringrazio e chiudo qui.
2: Grazie. Ora Valeria Velo, prego.
14: Allora, buonasera a tutti. Ok, buonasera a tutti. Suad, grazie veramente. Maria Grazia, esatto. Allora, io vorrei un po' precisare il fatto della violenza, che ne abbiamo parlato tanto riguardo alla violenza per le famiglie, per i minori, per le donne. Vorrei concentrare l'attenzione anche riguardo alla violenza che subiscono le donne imprenditrici. Le donne imprenditrici che hanno delle aziende, che hanno il coraggio, con tanti sacrifici, opporsi dalla figura maschile, che si oppone alla sua indipendenza, prende il coraggio e costruisce un'azienda. Che cosa succede quando questa azienda viene attaccata proprio dalla criminalità organizzata? Subisce furti, subisce distruzione. Ogni donna agisce, un'imprenditrice agisce e fa quello che fa ogni cittadino, denuncia. E cosa succede? E qui è il punto di nesto di tutti noi. La denuncia. Che cosa succede nella denuncia? Noi denunciamo perché abbiamo fiducia che quella istituzione, lo Stato, ci aiuta. Ma dopo una denuncia, l'abbiamo provata noi con l'esperienza, io in prima persona, rimane il vuoto, e non solo che rimane il vuoto dell'incertezza che cosa succederà, ma rimane il vuoto anche del dubbio delle persone che ti circondano, che la colpa è tua, che cosa hai fatto, tu l'hai provocato, qualcosa di illecito, ma no, ma le voci che sono circondate in giro per discriminare la donna, il lavoro e tutto. La cosa peggiore ancora di più è che la donna rimane sola, come rimane sola quando viene uccisa, quando rimane sola nonostante delle denunce. La maggioranza delle donne, le prove ci raccontano, le storie ci raccontano, gli imprenditori ci raccontano, e io ve la posso raccontare che nonostante 7-10 denunce rimangono sole, perché maggioranza delle indagini, cosa succede? Quando un'indagine viene direzionata contro gli ignoti, specialmente quando le aziende subiscono dei danni e non c'è un nome e un cognome, lo Stato, anche se ha un fondo di garanzia di solidarietà nei confronti delle aziende femminili, ma non solo femminili, ma in tutte le aziende imprenditoriali sul territorio italiano, non ti paga. Il credito bancario non ti pagano, perché per loro sei un'azienda debole. E nessuno ti può aiutare. L'imprenditore, come la donna, rimane solo. Davanti a una scelta, o chiudere l'attività o andare dal strozzino a chiedere aiuto. E lì nasce un altro cortocircuito. Che cosa succede alle donne che non vogliono chiudere? Perché non hanno motivo di chiudere. Come quelle donne che non vogliono scappare, ma denunciano. Che cosa succede? Rimangono sole. Tutte le associazioni che noi parliamo, e parliamo cose bellissime, effettivamente in concreto non fanno nulla. Non fanno. Ecco, il poco che fanno è poco, è invisibile. Entrano troppo in ritardo. Come è in ritardo la denuncia 112, quando, non so se a voi vi è capitato, che chiami 112, ti rispondono dopo 12 minuti o 20 minuti. e in quei 20 minuti la donna viene uccisa, l'imprenditore viene distrutto, l'azienda viene distrutta. Noi dobbiamo parlare di fatti concreti, realizzabili. Le parole stanno a zero, cioè da parte mia, stanno a zero. Preferisco di guardare una brutta realtà cruda com'è, ma so come affrontarla piuttosto di illudermi. Perché la vita di illusioni non è concreta, crea solo il vuoto. E non solo il vuoto economico, ma anche il vuoto psicologico. Perché quelle donne, tutte le donne, come avete detto, anche le famiglie,

0: al fondo statale anche per i danni di aziende derivati da reati rimasti a carico di ignoti. E lì lo amplifico anche per il fatto dei minori orfani, eliminando anche i vincoli della prova estorsiva preventiva. Quando c'è la violenza non c'è bisogno di prove, perché la violenza è visibile. Tutti sanno, ma guarda caso nessuno non parla. La seconda, sì, concludo. La seconda modifica, la seconda proposta che potrebbe essere utile è il fatto delle assicurazioni. Tutti noi abbiamo assicurazioni sanitarie, aziendali, eccetera, ma quando c'è un danno, dovete sapere che quando c'è un danno doloso non pagano. Ci sono dei cavilli, perché c'è con la scusa che ci sono indagini in corso e qualora il magistrato non trova un colpevole, non ti pagano. La stessa cosa anche per la salute. E se ti pagano in modo talmente irrisorio che non ne puoi fare nulla. Quindi io propongo, se è possibile, di intervenire che in queste, a livello nazionale le assicurazioni non si possono permettere di mettere dei vincoli vessatori nei confronti del cittadino e delle aziende. E il terzo punto, il presidio, e questa è una chicca secondo me, il presidio del tutoraggio regionale in tutto il territorio nazionale. Ogni regione deve avere il suo, ma deve essere attivo, non chiacchiere. Creare un sportello di pronto intervento finanziario, psicologico, dedicato alle imprese femminili, alle famiglie, ai minori e specialmente a quelle famiglie, non solo donna è stata colpita, ma anche le persone anziane. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie. Prego, ora la parola a Nicole Dell'Aquila, prego di stare nei tempi, grazie.
2: Grazie, buonasera a tutti. Anch'io voglio ringraziare veramente tanto l'onorevole Suad Svai per essere qui oggi e per questa opportunità di confronto che è veramente importante per noi e per tutto quello che fai. Io ho 29 anni e sono un'imprenditrice e mi sono fatta una domanda fondamentale parlando di donne e di lavoro. E la considerazione è questa: una donna oggi è davvero libera di scegliere il proprio percorso professionale e familiare? Perché fondamentale è capire se una donna abbia oggi le stesse opportunità di valorizzare il proprio talento, la propria preparazione e la propria esperienza e arrivare a ricoprire un ruolo che merita, senza che questo comporti delle rinunce o costi personali e professionali. La vera parità, a mio avviso, esiste quando una donna può studiare, può lavorare, può fare carriera, diventare un'imprenditrice, diventare madre senza essere costretta a scegliere quale parte della propria vita sacrificare. E questo ancora oggi purtroppo non sempre è possibile. Io parlo da parte della regione Lombardia, che è una regione forte, dinamica, con un sistema produttivo straordinario, però ci sono dei dati che comunque meritano attenzione. Nel 2024, ad esempio, quasi il 70% delle dimissioni di genitori con figli piccoli ha riguardato lavoratrici madri e tra queste oltre una su quattro hanno indicato la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia come motivazione principale. E quindi il vero tema è questo: quante donne riescono a rimanere nel mercato del lavoro quando diventano madri e quante riescono a fare carriera e possono continuare a fare impresa senza dover ridimensionare le proprie ambizioni? E qui Suad arrivo a una considerazione molto importante che ti vorrei proporre per la regione Lombardia, ma penso che possa essere presa in considerazione per tutte le altre regioni, di istituire un tavolo permanente, quindi non un incontro occasionale, ma proprio un tavolo permanente chiamato Donne, Lavoro e Territorio. Perché per me è fondamentale chiedere alle donne quali sono oggi gli ostacoli che incontrano, cosa impedisce loro di poter crescere a livello professionale, quali sono i servizi che oggi mancano? Quanto pesa la maternità sul lavoro e cosa aiuterebbe loro a rimanere nel mercato?

0: mercato. Perché non basta dire a una donna, ad esempio, torna a lavorare, ma dobbiamo metterla nelle condizioni di poter tornare a lavorare. E un'altra considerazione. Dobbiamo fare anche attenzione a non trasformare la flessibilità in una penalizzazione. Perché, ad esempio, lo smart working, il part-time e gli orari flessibili sono, a mio avviso, strumenti molto importanti, ma soltanto se non diventano un sinonimo di minore considerazione professionale. E quindi, secondo me, la considerazione finale che faccio è questa. Noi dobbiamo basarci su tre cose. Ascolto, territorio e concretezza. Ascolto, perché dobbiamo partire dalle esperienze reali delle donne. Territorio, perché le soluzioni devono essere costruite anche in base alle caratteristiche dei diversi territori lombardi, perché una donna che vive a Milano non ha le stesse esigenze di una donna che vive in un piccolo comune. E concretezza, perché dopo gli incontri e dopo l'ascolto dobbiamo essere capaci di trasformare le esigenze in proposte e in servizi. E quindi io penso che la vera parità non significhi dare alle donne un vantaggio, ma significhi togliere loro degli ostacoli. E quindi una Lombardia che vuole continuare a crescere, a mio avviso, deve essere una Lombardia nella quale le donne non siano costrette a scegliere, ma siano finalmente libere di poter scegliere. E credo che questa sia una sfida che dobbiamo porci oggi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie Nicole. Aggiungo che la maternità non dovrebbe essere un peso, anzi un valore, e purtroppo non l'abbiamo ancora capito. Al netto del fatto che una donna deve poter lavorare, ma non l'abbiamo ancora capito e c'è ancora tanto da fare. Allora, sì.
2: Faccio solo un saluto a Stefania Bucciarelli, che è la senatrice Stefania Bucciarelli, che Commissione diritti umani. Ecco, gli diamo la parola. Aspettiamo. Ah, ok. Aspettiamo l'intervento. Vieni. L'intervento, poi avremo altri due interventi. E un saluto della nostra senatrice. Grazie. Prego.
3: Allora, buonasera a tutti. Sarò ripetitiva, grazie Swan, devo farlo, ma soprattutto grazie per darmi oggi l'opportunità di portare il punto di vista del Piemonte. Faccio una piccola presentazione. Io mi chiamo Giulia Licata, ho 29 anni, siamo coetanee e siamo la quota giovane, e vivo a Torino e io lavoro in Regione Piemonte, collaboro con un assessore, mi permetto di sottolineare questo aspetto perché questa esperienza lavorativa che sto facendo mi ha dato l'opportunità di confrontarmi e di approfondire il mondo del lavoro, ma soprattutto di approfondire un aspetto di cui forse si parla poco, l'imprenditoria femminile. Io non sono una grande fan dei numeri, però vorrei citarvi che nel 2025 in Piemonte le imprese a conduzione femminile erano quasi 94.000, quasi il 23% del tessuto dell'imprenditoria in generale, regionale. Questo cosa ci dice? Ci dice un dato importante, che l'imprenditoria femminile non è una parte marginale della nostra società. E proprio partendo da questa consapevolezza, in questi mesi ho cercato di creare dei momenti invitando delle imprenditrici, perché purtroppo molto spesso la narrazione pubblica tende a dipingere la donna come la povera vittima da difendere. No, io non sono d'accordo. La donna deve essere raccontata per quello che fa, per quello che crea e per quello che è. Quindi in questi convegni cosa ho fatto? Ho invitato delle imprenditrici dai più svariati settori, sino ad esempio all'agricoltura. Io ho invitato a parlare una donna che fa l'agricoltrice. Nel mondo attuale purtroppo c'è ancora lo stereotipo di dire che alcune professioni forse sono più adatte agli uomini piuttosto che alle donne, penso ad esempio anche alle discipline scientifiche, ingegneria. Molto spesso una ragazza che vuole iniziare ingegneria magari è frenata dal fatto che è una facoltà frequentata da uomini. Ecco, e cosa dobbiamo fare noi come dipartimento? Noi dobbiamo spezzare questa cultura, perché
4: al netto delle difficoltà che esistono e ovviamente non si possono negare, stendo insomma un velo pietoso su chi ha cercato di sminuire il reato di femminicidio, ma penso non meriti neanche attenzione. Però noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbattere questo muro di gomma, come diceva prima Maria Grazia, e fare cultura, fare formazione. Quindi, come dipartimento, io credo che il nostro compito principale debba essere quello di essere il primo punto di contatto e poi fare da tramite con le istituzioni affinché le donne, le associazioni possano raccontarci il loro punto di vista. Perché parliamoci chiaro, parità. Ma la parità è una situazione che fa una fotografia, ma non ci racconta la realtà, perché sì, per carità, è importante magari avere delle donne che ricoprono ruoli dirigenziali, però non ci racconta cosa c'è stato prima, cosa ha fatto questa donna per arrivare a ricoprire questo ruolo. Ha avuto le stesse possibilità di un uomo? Molto spesso purtroppo non è così. Quindi, taglio perché purtroppo il treno mi aspetta, quindi devo tagliare, ahimè, lo so. E, ancora grazie e chiudo con una battuta. Grazie Suad per avermi dato l'opportunità di partecipare come ragazza e non solo come responsabile di dipartimento.
1: Grazie. Allora, mentre... diamo la parola alla senatrice Stefania Pucciarelli, si preparano al tavolo, ovviamente ringraziamo le relatrici che sono state con noi, Alessandra Guida, Adriana Cantiani e Monica Chessa. Grazie.
5: Allora, intanto grazie per l'invito, scusate il ritardo, ma ero impegnata in votazioni che non mi hanno consentito di poter arrivare prima. Grazie a Suad per questo momento di confronto tra di noi, per lanciare anche quelle che sono iniziative, quelle che sono le reali esigenze. Mi è piaciuto l'intervento di chi mi ha preceduto, dove ha detto che le donne non si devono piangere addosso, non devono essere la donna essere quell'elemento ritenuto indifeso. In realtà noi ci sappiamo difendere molto bene e sappiamo dimostrare quanto riusciamo a fare negli ambiti nei quali siamo presenti. Lei faceva riferimento all'agricoltura. Io arrivo da un territorio che ha come sua vocazione la produzione di vino, in modo particolare il Vermentino. Vi posso dire che le attuali aziende hanno nelle nuove generazioni la presenza di donne, di giovani donne. E vi posso dire che quella che è il tema legato alla viticoltura, lì non è la viticoltura di una volta, lì gli studi sono profondi, devi conoscere il prodotto, devi conoscere il terreno, devi conoscere tutto. Quindi non sei semplicemente quella persona che coltiva una vite e che produce il vino, ma c'è tutto un percorso che va anche dalla presentazione di quel prodotto, alla presentazione di un territorio, che cosa rappresenta quel territorio. Quindi è una formazione continua. Che di cosa hanno bisogno le donne? Io, come ha ricordato Suad, sono Presidente della la Commissione straordinaria del Senato per la tutela e la salvaguardia dei diritti umani. L'Italia ogni 4 anni viene sottoposta alla verifica periodica a Ginevra proprio su quello che è il tema del rispetto dei diritti umani, e in questo esame, ed è un esame approfondito al quale tutti i Paesi vengono sottoposti, di fatto vengono analizzati diversi punti dove possiamo o meno essere non adempiuti. E il tema che riguarda le donne e il tema che riguarda il gender gap è una delle raccomandazioni che ci vengono fatte, quantomeno nell'ambito delle due verifiche periodiche alle quali ho partecipato. Quindi negli ultimi 8 anni le due raccomandazioni puntuali sono proprio il tema legato al gender gap, legato al tema delle donne. Quindi, al di là del fatto della parità salariale, quello che è necessario effettivamente è mettere la donna nelle condizioni di poter lavorare in serenità, perché oggi non è neanche una scelta il lavorare, perché di fatto oggi con uno stipendio una famiglia non vive, ce lo dobbiamo dire, quindi è una necessità. E in questo dobbiamo accompagnare il percorso della donna che possa in tutta serenità poter andare a lavorare e poter sapere dove mettere il proprio figlio. Io ho avuto l'onore di essere sottosegretario alla difesa, anche quel settore è un settore molto particolare, con degli orari molto particolari. In alcune realtà ci sono gli asili nido all'interno di quello che è il tema delle forze armate. Questa è una soluzione, perché ogni tipologia di lavoro ha una propria tipologia di orari, che non sono tutti uniformi. Quindi, specialmente per quelle che sono le grandi aziende, dove ci sono i grandi numeri, sarebbe necessario iniziare a ragionare su quello che è il nido all'interno di queste strutture. Quindi dobbiamo lavorare. Un altro tema sul quale si sta lavorando, su questo ho un po' l'input da parte di Silamochi sul tema anche legato ad inclusione donna, su quello che è il bilancio di genere, qual è la ricaduta dei vari investimenti in modo particolare, dei vari progetti in modo particolare nelle pubbliche amministrazioni, nel bilancio legato a quelli che sono dei progetti, come impattano su quello che è il tema femminile. Quindi dobbiamo, molto è stato fatto perché ce lo dobbiamo riconoscere, però è ancora poco rispetto a quello che è una società che cambia, che muta, e dove in questo mutamento la donna è sempre più protagonista. E poi un inciso e poi lascio la parola alle altre autorevoli relatrici, il tema anche di solidarietà femminile per quelle donne che arrivano nel nostro territorio. Il fatto di accettare che alcune in Italia possano vivere segregate, possano non essere libere di socializzare, in nome non si sa bene di quale Dio, ecco, questo dovrebbe far partire in noi quella solidarietà femminile e che ci porti tutti a dire no, non è giusto, non lo accettiamo, e quindi mettere un puntino fermo su alcuni principi che di fatto, per quanto ci riguarda, mi sembra che è un discorso molto chiaro, ma ahimè purtroppo non è chiaro per tante altre donne che magari si soffermano sulla A, sulla O, sulla ministra o l'assessora, e magari non vedono che di fianco hanno una persona che, della quale non vedi il volto, della quale non vedi se ride o se piange. Perché io ho avuto l'ardire nel 2016 di andare in consiglio regionale con il burka in Liguria, vi posso garantire che quando tu sei sotto al burka, quando tu hai di fronte qualcuno, ti viene da pensare, ma se io rido, cioè la persona con la quale io in questo momento posso parlare non sa chi sono, non sa qual è il mio stato d'animo, non vede i miei occhi, non mi vede come persona. Ed è questo che è un discorso che deve partire da noi, la solidarietà nei confronti di chi arriva da qualche altra parte del mondo, e non possiamo far finta che questo fenomeno sia un fenomeno da poter integrare nella nostra civiltà. Noi lo dobbiamo rigettare, perché se parliamo di patriarcato, è più patriarcato di quello lì, vorrei capire di che tipo di patriarcato stiamo parlando. Ecco, questo è un po' la sintesi, per poi non parlare quanto sta avvenendo in Afghanistan, dove alle donne è impedito, perché io mi occupo anche di quella parte, è impedito di studiare, è impedito anche alle ostetriche di fare formazione. Quindi noi oggi abbiamo delle donne che partoriscono, che non possono essere assistite dagli uomini perché è loro impedito, e non hanno neanche le ostetriche che le possono assistere. Quindi pensiamo in quelle realtà che cosa sta succedendo, tranne la possibilità per alcune di loro di poter fare delle lezioni con internet grazie ad alcune associazioni, ma quel territorio di cui non si parla per le donne veramente è l'inferno quotidiano. Quindi ecco, io vi lascio questo contributo e vi lascio nella vostra discussione.
2: Oh, grazie di aver toccato il tema delle donne afghane. Bisogna anche ricordare a tutti come erano le donne afghane nel 78, anche le donne iraniane nel 78, anche le donne afghane come erano nel 78, anche erano
4: libere
2: come tutte, no? E si può tornare indietro, e lo stiamo vedendo anche in Italia.
4: Esatto.
2: Do la parola.
6: Vai,
2: scusa.
6: No, vai. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
1: Grazie. Beh, no, ha lasciato acceso. Grazie alla senatrice Pucciarelli. Ora Monica Chesse, a seguire Alessandra Guida.
7: Buonasera a tutti. La donna al centro del mondo. E questo è il senso della vita e tutti ne siamo consapevoli. Eppure, da sempre, il nostro ruolo è condizionato dal luogo in cui nasciamo, dalle tradizioni, dalla religione e dal peso che diamo a questi fattori. Una consuetudine continua a separarci dalla piena parità con l'uomo. Essere considerate la parte più fragile, da proteggere e tutelare, ma anche da lasciare un passo indietro. Avanti l'uomo, così è andato il mondo. Noi, però, lottiamo da secoli per cambiare le cose e raggiungere lo stesso livello. Oggi contiamo certamente di più, ma resta ancora molto da fare. E possiamo, perché possiamo farlo solo se avanziamo tutte insieme. È una sfida enorme. Chi vive al nord, al sud, oltre il mare o in contesti segnati da ostacoli logistici e culturali deve poter raggiungere il traguardo insieme alle altre. Dirlo è facile, realizzarlo molto meno. Prendete il mio caso. Vengo dalla Sardegna, dove un tempo la tradizione attribuiva alla donna un ruolo centrale nella famiglia. Era lei a difendere la casa, la campagna e il nucleo familiare, mentre l'uomo restava per mesi sui monti con il bestiame. Oggi, invece, per emergere in una società civile ancora dominata dagli uomini, dobbiamo affrontare sacrifici enormi, spesso con conseguenze che si riflettono sulla vita familiare, inducendoci il più delle volte a rinunciare alla carriera. Conservare un lavoro diventa difficile quando si sceglie di avere figli. Ancora più difficile è partecipare attivamente alla vita politica di un movimento o di un partito. Per questo desidero sottolineare l'importanza delle quote rosa in politica. Sono uno strumento concreto per favorire la nostra partecipazione, il contributo delle donne alle decisioni, ai progetti e ai programmi di un'amministrazione è fondamentale quanto quello degli uomini. In questo periodo si è cercato di ridimensionare il tema quote rosa, arrivando persino a proporre un passo indietro rispetto a una conquista che caratterizza la nostra come una società evoluta. Dopo aver infranto il cosiddetto soffitto di cristallo, non possiamo tornare indietro. Abbiamo iniziato a superare gli ostacoli culturali e strutturali che per secoli hanno escluso le donne dalla gestione del potere. Ora dobbiamo andare avanti. Non vogliamo soltanto partecipare, vogliamo salire più in alto e restarci. Solo così, fianco a fianco con gli uomini, nostri competitor, per così dire, potremo lasciarci alle spalle una preistoria di percorsi a senso unico ed entrare nell'alba di una civiltà autentica in cui donne e uomini procedono insieme verso un futuro condiviso. Le quote rosa sono sempre importanti perché contribuiscono a rimuovere gli ostacoli che nel corso della storia hanno limitato l'accesso delle donne alla politica. Una maggiore presenza femminile permette inoltre di rappresentare meglio la società. Le donne possono offrire esperienze, esigenze e prospettive diverse, rendendo il confronto politico più ampio e completo. Ciò non significa scegliere una persona solo perché donna. Per secoli, tuttavia, abbiamo visto uomini ottenere riconoscimenti come portavoce di donne rimaste in secondo piano, benché spesso fossero proprio quest'ultime a meritarli. Competenza, preparazione e impegno devono restare requisiti essenziali per chiunque assuma la responsabilità di amministrare la cosa pubblica, indipendentemente dal genere. Le quote però possono correggere una disuguaglianza consolidata.
2: Questa la prego di concludere. Okay. Grazie.
7: Allora, abbiamo compiuto importanti passi avanti, possiamo esserne soddisfatte rispetto alle donne di molti altri paesi, siamo più fortunate. Oggi possiamo riconoscere il valore di una donna che ricopre la carica di Presidente del Consiglio. La nomina di una donna alla guida del governo, la prima nella storia italiana, rappresenta un traguardo simbolico e storico. Dimostra che le più alte istituzioni non sono più precluse a metà della popolazione e segna una discontinuità con il passato.
1: Grazie. Alessandra, prego.
8: Mi chiamo Alessandra Guida.
9: Ok, perfetto. Buonasera a tutti. Il mio nome è Alessandra Guida, onorevole Suad Sbai, autorità, gentili ospiti, desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Sbai per avermi offerto questa opportunità di intervenire in questa sede così autorevole e di portare alla Camera dei Deputati la voce delle donne che lavorano nel comparto aeroportuale. La ringrazio anche per l'impegno con cui promuove la tutela delle donne, le pari opportunità e la valorizzazione delle competenze femminili. Le istituzioni diventano più forti quando sanno ascoltare chi conosce i problemi sul campo e può trasformare l'esperienza in una proposta politica. Essere oggi qui rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità. Trasformare quasi 30 anni di esperienza aeroportuale in una proposta concreta per il futuro. Perché ogni grande infrastruttura racconta l'idea di un paese. Un aeroporto misura la nostra capacità di competere e collegare territori, ma dietro ogni decollo esiste una comunità che lavora 24 ore su 24. Ed è da quella comunità che io provengo. Ho attraversato la storia di Alitalia, l'esperienza di aeroporti di Roma, della Swissport, le crisi e le trasformazioni del trasporto aereo. Con la Wiltrasporti sono stata la prima donna tra tutte le sigle sindacali nella storia eletta segretario di RSA tra le sigle appunto presenti nel contesto aeroportuale. Non rivendico soltanto un primato femminile, no, rivendico il valore politico dell'esperienza, perché la buona politica nasce quando si riconosce un problema reale e lo si trasforma in una decisione. A Fiumicino un turno può iniziare alle 5 del mattino o finire all'una di notte. Si lavora nei festivi, mentre la città riposa e molti dipendenti abitano oltre 100 chilometri di distanza. In questa realtà la conciliazione tra famiglia e lavoro non è un'espressione da convegno, no. È il confine concreto tra conservare un'occupazione o abbandonarla, tra accettare un turno o doverlo rifiutare. Talvolta persino tra scegliere di avere un figlio o rinunciarvi. E permettetemi di denunciare a questo punto, faccio una breve parentesi, un episodio che mi è stato riferito da più di una collega. No, ma un episodio dove è stata fatta un'intervista e hanno chiesto, ma lei vuole avere figli? Nel 2026, insomma, voglio dire. Comunque, leggendo il libro di Salvini ho ritrovato un principio essenziale. La famiglia non è un residuo del passato, ma la prima infrastruttura umana della nostra società. Si ricorda che educare un figlio significa innanzitutto assumersene la responsabilità, che la famiglia è la prima comunità educativa e che lo Stato deve sostenerla senza pretendere di sostituirla. È qui che il tema educativo incontra quello del lavoro. Un asilo non deve diventare semplicemente un luogo nel quale depositare i bambini mentre i genitori producono. Deve essere un'alleanza educativa con le famiglie, un luogo sicuro e qualificato, capace di rispettarne i valori e accompagnare la crescita dei figli. Quindi la libertà educativa resta soltanto teorica se una madre che entra in servizio alle 5 non trova alcuna struttura aperta. Anche il diritto al lavoro rimane incompleto se per esercitarlo una donna deve rinunciare alla maternità o affidarsi ogni giorno a soluzioni precarie. Per questo condivido l'indirizzo, ribadito in questo libro di Salvini, di rendere gli asili realmente accessibili soprattutto ai genitori che lavorano. Nel trasporto aereo ciò significa realizzare nidi aziendali o interaziendali vicini a grandi hub, con orari compatibili coi turni, aperture nei giorni festivi, rette sostenibili e particolare attenzione alle famiglie monoparentali. Quindi un nido vicino all'aeroporto non è solo un beneficio accessorio, è un'infrastruttura sociale e politica industriale. Riduce assenze impreviste, ma soprattutto restituisce la libertà alle famiglie. Da questo libro, che io ho letto con molto interesse, emerge un'altra idea decisiva. Non esiste autentica libertà quando mancano le condizioni materiali per esercitarla. Non basta invitare i giovani a costruire una famiglia, bisogna rendere quella scelta possibile. La natalità non si difende con la retorica, ma col lavoro stabile, la casa accessibile e i servizi educativi adeguati. Propongo quindi di avviare a Fiumicino, onorevole Sbai, un progetto pilota nazionale, un polo educativo aeroportuale per i figli dei lavoratori delle diverse aziende dello scalo, che comprende circa 40.000 persone. È un paese, signori miei. Dobbiamo appunto creare un polo educativo fondato sulla collaborazione tra istituzioni, gestori aeroportuali, imprese e rappresentanze dei lavoratori. Non l'asilo di una singola società, ma il servizio dell'intera comunità aeroportuale. A questo progetto devono affiancarsi gli spazi per l'allattamento, le navette tra termine e nido, turnazioni più prevedibili per i genitori coi figli piccoli e comitati paritetici per le pari opportunità.
2: La invito a concludere, grazie.
9: Sì. Quindi oggi possiamo trasformare i principi della famiglia, della responsabilità, dell'educazione e della libertà in una politica concreta. Cominciamo dagli aeroporti italiani, facciamo decollare gli aerei, ma facciamo decollare anche le famiglie. Grazie a tutti voi.
1: Prego Adriana Cantiani a chiudere oggi questa, quindi una grande responsabilità. Adriana, prego.
10: Chiudete voi. Si sente? Allora, buon pomeriggio. Vorrei fare un saluto e una piccola riflessione. Innanzitutto un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento particolare all'onorevole Suad Sbai per il lavoro che svolge ogni giorno con serietà e professionalità in ambito politico e sociale. È vero. Un ringraziamento a Maria Grazia Longoni, responsabile organizzativa nazionale della Scuola di Formazione Politica della Lega, che porta avanti con impegno e dedizione un importante percorso di formazione e partecipazione politica. Vorrei partire proprio dal significato di queste due parole, pari opportunità, che non significa soltanto affermare che uomini e donne hanno gli stessi diritti, significa creare le condizioni perché quei diritti possano essere vissuti realmente. Significa poter studiare, lavorare, costruire una famiglia, essere economicamente indipendenti, scegliere il proprio percorso e soprattutto essere liberi di decidere della propria vita senza avere paura. Quella paura che, purtroppo, può avere risvolti drammatici di violenza estrema. E qui vorrei porre una domanda che considero la più scomoda. Perché continuiamo ad arrivare quando è troppo tardi? Abbiamo leggi, strumenti, servizi, campagne di sensibilizzazione, eppure non basta. Allora dobbiamo avere il coraggio, anche sul piano politico istituzionale, di guardare non soltanto a ciò che facciamo dopo, ma a ciò che succede prima, perché la politica non può limitarsi a intervenire quando l'emergenza è già esplosa. Deve essere capace di prevenire, di ascoltare il territorio e di costruire una rete che funzioni prima che una situazione di fragilità diventi una situazione di pericolo. Ci sono comportamenti che cambiano, come il controllo, l'isolamento, la persecuzione, le minacce, lo stalking, la violenza psicologica e quella economica. E spesso questi segnali vengono percepiti, ma non sempre vengono messi insieme. Ed è qui che secondo me dobbiamo cambiare approccio, perché manca ancora, in molti casi, un collegamento forte e strutturato tra le associazioni, le istituzioni e chi opera quotidianamente sul territorio. Le istituzioni devono essere presenti, ma devono anche saper ascoltare chi il territorio lo vive ogni giorno. Le associazioni rappresentano spesso un primo punto di contatto per chi è in difficoltà e possono intercettare segnali che, se condivisi tempestivamente, possono diventare fondamentali per la prevenzione. Viviamo una quotidianità sempre più difficile e stressata. Il costo della vita, le difficoltà economiche, la precarietà del lavoro, i problemi familiari e la solitudine. Questo non giustifica mai la violenza, ma una società che vuole prevenire deve anche saper riconoscere le situazioni di fragilità prima che diventino situazioni di pericolo. E questo significa anche fare una politica che non guardi soltanto ai grandi temi, ma che sappia occuparsi concretamente della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità. E oggi, forse, ci conosciamo troppo poco. Non conosciamo più la vita di chi abbiamo accanto, a volte non conosciamo neppure chi vive alla porta accanto. Non sappiamo se quella famiglia sta attraversando una difficoltà, non sappiamo se quella donna che incontriamo ogni mattina al lavoro o in un supermercato sta vivendo una situazione che non riesce a raccontare. Abbiamo perso una parte di quel calore umano che permetteva alle persone di accorgersi chi è in difficoltà. E forse è proprio questa la sfida che abbiamo davanti, ricostruire un rapporto tra persone e istituzioni, un rapporto basato sulla presenza, sull'ascolto e sulla capacità di intervenire prima. Perché una buona politica non è soltanto quella che interviene davanti a un problema, è quella che riesce a riconoscerlo quando è ancora possibile affrontarlo. E allora torna la domanda iniziale, perché arriviamo quando è troppo tardi? Quando qualcuno vede il primo segnale, quando una donna dice per la prima volta «ho paura», quando una famiglia comincia a chiudersi, quando una persona si isola, quando una situazione economica e sociale diventa insostenibile, è lì che dobbiamo esserci. È lì che le istituzioni, le associazioni, le forze sociali e la comunità devono riuscire a parlarsi e a intervenire insieme. Perché dopo, quando arriva la tragedia, spesso resta soltanto la domanda su quello che avremmo potuto fare prima. E quella domanda una società seria e una politica seria deve farsela prima che sia troppo tardi. Grazie. Dipartimento Pari. Lazio, sì. Con Valeria Velo.
1: Grazie. Io approfitto per dire una cosa velocissima prima di scappare a prendere il treno, perché tra poco insomma mi aspetta. È una riflessione alla quale mi avete sollecitato oggi, ovvero qualche anno fa, quando le donne appunto si sono trovate in prima fila nelle piazze per i diritti, perché ad esempio non potevano addirittura accedere alla magistratura, e quindi insomma tante cose sono cambiate nel tempo, attribuivamo ad una mentalità, ad una cultura patriarcale, maschilista, macista, tutta una serie di impossibilità per la donna di potersi affermare così come sarebbe stato legittimo, ma oggi mi permetto di evidenziare che purtroppo il problema dell'aggressività e della cultura della violenza viene quotidianamente veicolato ed amplificato attraverso i social. E questa è una cosa che, sulla quale i sociologi stanno attivamente intervenendo per capire che cosa sta succedendo. Cioè, noi abbiamo fatto tanto, cioè, le nostre nonne e le nostre mamme hanno lottato tanto per conquistare dei diritti che oggi, ahimè, rischiano di essere quasi messi in discussione da una cultura woke della superficialità, della banalità, ma dell'aggressività e della violenza che purtroppo, ripeto, viene amplificata senza filtri e raggiunge in maniera velocissimamente tutti i nostri ragazzi. Quindi questa sicuramente è una riflessione che dovremo fare tutte insieme per cercare di capire come, attraverso la cultura, che è l'unico vero, forse l'unica vera leva potente sulla quale possiamo intervenire, partendo noi stessi dal nostro piccolo per portarla e irradiarla poi insomma tra le persone. Quindi per concludere questa giornata di intensi lavori, di confronto e di viva anche partecipazione, perché ho visto davvero tanto pathos da parte di tutte voi e questo sicuramente connota questa vitalità e questa, insomma, questo essere proprio presenti del gruppo, del dipartimento e non solo, anche di tutto il comitato scientifico e di tutte le persone che forse oggi avrebbero dovuto essere o potuto essere qui con noi, purtroppo non sono state con noi. Però ringrazio quindi Suad e la invito a proseguire, a perseguire nei suoi obiettivi insieme a tutte voi, e quindi cediamo per chiudere questi lavori della giornata la parola a due, insomma, uomini, ecco. Quindi l'avvocato Fabrizio Bonanni, al quale quindi chiediamo un intervento, sì, anche due. Tanto in due minuti i tempi televisivi ci insegnano che in due minuti si può dire tutto, vero avvocato?
11: Sarò schematico. Allora,
12: se c'è qualcun altro, no.
11: Vado?
12: No.
11: Allora, io sono un liberale, per questo diredo la Lega e grazie, ringrazio Sbai. Ecco, allora io parto. C'ho pochi minuti, sennò allora io parto dall'idea in modo molto esplicito che, per me, non esistono uomini, donne, bambini e vecchi, ma esistono persone. Da liberale reputo un vantaggio il fatto che sia stato legiferato il femminicidio, perché evidenzia, da giurista ve lo dico, una grande incongruenza, nel senso che perché è stato creato il femminicidio? Perché con l'articolo 575 del codice penale, omicidio volontario, si arriva a un minimo di 21 anni, ma con tutte le aggravanti o le attenuanti soprattutto, non si aveva l'ergastolo, perché in questo paese, a prescindere che si uccida un uomo, una donna, un vecchio, chi vi pare, non c'è la certezza della pena. Perché purtroppo il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione parla di rieducazione del condannato, che viene interpretato, io sono per la rieducazione, ma deve essere sempre passando per la pena, viene interpretato a danno della pena e del danneggiato molto spesso. Allora si è pensato, giustamente, al contrario di quello che dice Vannacci, che in modo strumentale non capisce, non è il problema di levare il femminicidio, e sto per finire, per me il femminicidio è un'opportunità da giurista, perché permette di far capire a donne, bambine, anziani, vecchi e chi vi pare, che oggi per far arrestare, tenere in galera chi uccide una donna con 28 coltellate e uccide una persona, non uccide solo una donna, bisogna fare una legge specifica che risponda a delle dinamiche specifiche, altrimenti sarebbe una semplice aggravante che potrebbe compromettere quell'ergastolo che viene compromesso. Attenzione, lo dico a tutte le donne presenti, ma a voi vi sembra normale che un orfano per avere un sussidio deve essere ucciso, cioè deve essere il figlio di un omicidio rientrante in fattispecie concrete e specialistiche che rientrano nel femminicidio? Cioè, se io uccido mia moglie per un motivo patrimoniale che non rientra nella prevaricazione, nella dominazione, non è, c'è una disparità, perché quello che ha detto Adriana è vero, le varie opportunità, ma le varie opportunità, noi abbiamo una Costituzione di cui siamo completamente ignoranti, c'è l'articolo 3 della Costituzione che parla del principio di uguaglianza. Primo comma, formale, tutti i cittadini sono uguali, è il secondo comma a cui faceva riferimento Adriana, va declinata, concretizzata questa uguaglianza. La donna quindi è principalmente, come tutti quanti, una persona, e io spero che il femminicidio e tutte quelle iniziative a tutela della donna, come a tutela di tutte quelle persone che vengono interpretate in modo fragile, possa portare alla certezza della pena, è un vero stato di diritto, e che i bambini orfani di qualsiasi persona uccisa, a prescindere dalla modalità, abbia gli stessi diritti, altrimenti abbiamo parlato di fuffa. Chiudo con l'ultima cosa, perché accadono i femminicidi? Ma noi vogliamo essere concreti o parlare in astratto filosofico? Perché quando c'è una segnalazione di un uomo che sta per uccidere una donna o che la minaccia, gli mettono magari il braccialetto, ma voi lo sapete che nel tribunale di sorveglianza non funzionano, a Roma non funziona, e allora probabilmente c'è un problema sistemico, non solo culturale. Allora cerchiamo di essere più concreti e fattivi, perché io vi dico da giurista che oggi la certezza del diritto è minata dalla mancanza di certezza della pena e da tutti quegli strumenti che dovrebbero garantire la donna, i bambini, gli anziani e i vecchi e tutte le persone, gli anziani e i bambini e tutte quelle persone che sono più fragili. Ho chiuso.
1: Quindi lasciamo la parola al regista Gianfranco. Grazie. Gori, grazie.
13: Intanto grazie, grazie per essere qua. E sono qui a nome di Donna Sapiens. Cos'è Donna Sapiens? Donna Sapiens nasce come conferenza, poi cresce, diventa convegno e poi diventa premio internazionale. Ha premiato donne coraggio che hanno avuto il coraggio di denunciare, e hanno premiato le donne che si sono fatte avanti, hanno sgomitato in un mondo prevalentemente maschile, e tutte coloro che si battono per questo. Quindi non è solo contro il femminicidio, è contro la violenza in genere. Abbiamo consegnato la rosa d'acciaio proprio a Suad Sbai per tutto quello che ha fatto in questi anni e sta facendo proprio l'anno scorso, e Donna Sapiens è approdata a Montecitorio grazie proprio a Suad ed è stata premiata come manifestazione d'eccellenza. Quindi a nome di Donna Sapiens noi sposiamo completamente i progetti che sono stati sviscerati oggi, quindi di Veronica, di Elisabetta, le ultime parole di Maria Grazia, noi le sposiamo completamente, e è stato parlato appunto del dopo, della cura. Noi in questo momento mettiamo una lente di ingrandimento sul pre, sulla prevenzione, sull'educazione nelle scuole, a partire dagli asili, dalla prima infanzia. Quindi una proposta che presenterò a Suad è proprio quella che noi abbiamo chiamato artisticamente, e nello specifico educare per Shenam, ovvero animi, arti, psicologia e simbiosis, cioè mettere la forza dell'attività artistica a supporto della psicologia per le nuove generazioni più socializzanti e sensibili. Quindi partire proprio dalla prima infanzia, educare i bambini a questa socializzazione, a questa uguaglianza, a questo rispetto per tutti i generi, non solo della figura femminile, ma proprio tra di loro, per coloro che hanno magari delle difficoltà. Io escluderei diciamo quelli che vengono un po' catalogati, vengono un po' schedati con delle categorie, all'interno di categorie. I bambini possono dare e fare tanto e possono socializzare e creare una nuova società. Quindi è questo che noi cerchiamo di portare avanti grazie a linguaggi artistici, perché il linguaggio verbale va bene per noi, per coloro che hanno già chiaro il problema, ma per arrivare ai bambini bisogna arrivare alle emozioni, quindi con la musica, attraverso il teatro, attraverso l'arte anche figurativa, e grazie a quella potremmo veramente fare la differenza. Grazie.
1: Grazie a te, Suad, i saluti di chiusura, non te li posso rubare. Grazie a tutte voi.
2: Grazie a tutti, grazie. E niente, ci vediamo nella nostra casa, forse già stasera, per vedere un pochino il prossimo incontro dove sarà, perché io adesso invito a tutte le regionali, no, di organizzare almeno un incontro al mese, e sarò presente di sicuro. E per analizzare un pochino quello che abbiamo detto anche oggi, oppure per sensibilizzare. Io, ecco, verrò da te anche, verrò anche a Torino, e non è facile poi prendere un dipartimento in due mesi, no? Ci sono state tante richieste, no? Miracoli, sì, piano piano, perché con veramente l'aiuto, io la ringrazio ancora, Maria Grazia. Non sono d'accordo su un punto oggi, proprio io so la rabbia che sta passando in questo momento Valeria Velo, ma non sono d'accordo il fatto che non ci sono le associazioni, non c'è nessuno, non c'è, non lo voglio da voi. Allora, i problemi anche personali, io l'ho chiesto anche nel gruppo, lasciamoli fuori, perché se no ci inquiniamo, cioè ci sono tanti problemi, per carità, però dire che non ci sono le associazioni che si occupano, sì, o le associazioni, cioè, noi siamo quasi 32 anni che ci occupiamo di violenza sulle donne. Hai detto bene, Stefania, sulla questione anche delle donne, no? Immigrate, perché abbiamo iniziato proprio su quel tema lì. Sì, sull'assistenza. Sì. Sì, c'è il 1522, c'è il 1522, non è il 112. Ok. Ma io, certo, ma è uno su migliaia. Valeria, non è, la discuteremo con calma, sono 32 anni quest'anno, 32 anni, e lo sai, che ci occupiamo di tanti temi della violenza e vogliamo continuare a farlo, però con un po' anche di entusiasmo, un po' di voglia come fa Luigia. Sì, Luigia, capito? Organizzare una televisione per le donne e chiamare tutti i politici a partecipare in quella trasmissione. Io vi assicuro, abbiamo passato delle volte, uno guarda la sette, insomma, un parolone, vabbè, è un lapsus, o altre trasmissioni, ma vi giuro, le puntate che abbiamo fatto a Dire Donna oggi erano puntate veramente seguite. Sì, e che seguite, vabbè, però ecco, seguite tanto. Per questo adesso dobbiamo continuare. Certo che il Dipartimento non è che ha la bacchetta magica, però tutte le proposte, tutte, poi ci abbiamo la senatrice, cioè, prima di finire la legislatura andiamo anche con la ministra, l'ha promesso, anche con Giorgia Latini, anche con altri deputati che non hanno potuto venire. Vorrei ringraziare Sera Facciato, capogruppo della Camera, Molinari, lo ringrazio perché c'ha la febbre, non poteva proprio parlare, però lo ringrazio per essere proprio per l'appoggio, perché l'appoggio, l'ospitalità, perché è lui che ci dà questo posto, perché non è facile anche quello, no? Trovare dei posti, però questo è un posto sempre aperto, anche al Senato. Io spero che da adesso possiamo organizzare degli incontri anche con Gori, e non aspettiamo l'8 marzo.
13: Giusto, giustissimo.
14: Era Alla Pari, incontro nazionale organizzato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega per Salvini Premier, che si è tenuto a Roma l'altro ieri 16 settembre. Il convegno è stato coordinato da Suad Sbai, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, con molti gli interventi che si sono susseguiti, tra questi quello della responsabile organizzativa nazionale della Scuola di Formazione Politica della Lega, Maria Grazia Longoni, di Francesca Corraro, componente del Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega, e ancora la Ministra per la Famiglia e le Disabilità Alessandra Locatelli, la Fondatrice di Inclusione Donna Sila Mocchi, la Presidente dell'Associazione Ondine Veronica Sansuini, ancora la Deputata della Lega Giorgia Latini, Vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, Alessandra Guida, prima donna dirigente sindacale della UIL Trasporti, la Senatrice Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega, che presiede la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e ancora Adriana Cantiani, componente dell'associazione Acmid Donna Olus. Ma molti sono stati appunto gli interventi in questo convegno che si è tenuto l'altro ieri. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna. Nell'ultima parte vogliamo aprire una pagina di politica internazionale, parleremo di Stati Uniti e Iran. Cominciamo dagli Stati Uniti, andiamo verso le elezioni di midterm, lo facciamo proponendovi questa intervista di Federico Punzi a Stefano Graziosi, giornalista della Verità e di Panorama.
15: Radio Radicale, e apriamo uno spazio di approfondimento sulle midterm, le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Ne parliamo con Stefano Graziosi, giornalista della Verità di Panorama. Buonasera Stefano.
16: Buonasera Federico e grazie per l'invito.
15: Allora, intanto facciamo un punto per spiegare un po' per cosa si vota e quali sono le tendenze generali in questo genere di elezioni?
16: Ma allora, fondamentalmente si voterà il 3 di novembre principalmente per il congresso. Nella fattispecie si voterà per rinnovare la totalità della Camera dei rappresentanti, perché i deputati, cioè i membri della Camera dei rappresentanti, restano in carica solo per 2 anni, e al contempo si voterà per rinnovare 1/3 del Senato, perché negli Stati Uniti i senatori restano in carica per 6 anni. Queste, diciamo, sono le elezioni più importanti. Poi a latere, ma neanche troppo, si terranno appunto alcune elezioni anche a livello governatoriale. Le midterm storicamente si dice che siano una sorta di check, tra virgolette, se non proprio di referendum, rispetto alla presidenza in carica, anche se poi non si vota per la Casa Bianca. Questo è vero fino a un certo punto, perché indubbiamente le midterm hanno un significato anche di carattere nazionale, che coinvolge anche l'operato del presidente in carica, però poi chiaramente ci sono delle dinamiche molto locali, molto specifiche, che non possono essere risolte appunto semplicemente come dinamiche di carattere appunto nazionale. Un'altra cosa che solitamente si dice è che le midterm viene punito il partito che controlla la Casa Bianca. Spesso è così, non sempre. Diciamo che le ultime 2 midterm, quelle del 22 e quelle del 18, si sono concluse essenzialmente con una sorta di pareggio, perché nel 22 i democratici, che controllavano la Casa Bianca, persero la Camera ma mantennero il controllo del Senato, e nel 18 invece i repubblicani mantennero il controllo del Senato e persero la Camera. Quindi vedremo che cosa succederà il 3 di novembre. I sondaggi per il momento, quelli di carattere generale, secondo la media sondaggistica di Real Clear Politics, che si occupa di registrare il voto generico per il congresso, questa media dà al momento i democratici in vantaggio di 6,7 punti percentuali, e vedremo se i repubblicani saranno in grado di recuperare terreno nelle prossime settimane.
15: E come hai detto, appunto, spesso insomma, le elezioni di midterm segnalano una battuta d'arresto per il partito che controlla la Casa Bianca, altre volte finisce più in un pareggio, che comunque viene sempre interpretato un po' come una battuta d'arresto. Nella storia recente c'è stata l'elezione, mi pare, di George W. Bush, per evidenti motivi, nelle midterm che seguirono, credo, l'11 settembre, no? che
16: sì,
15: invece,
16: nel 2002.
15: Per evidenti motivi. E pensi che, quindi, dal punto di vista dei repubblicani, qual è l'obiettivo minimo? Cioè, c'è un obiettivo, diciamo, una situazione in cui diciamo, si può in qualche modo essere soddisfatti delle elezioni? Probabilmente conservare il Senato anche perdendo la Camera può essere considerato un risultato comunque soddisfacente?
16: Ma senti, ti dirò, fino a un certo punto, nel senso che è chiaro che se dovesse finire così, tutto sommato, Trump e i repubblicani potrebbero dire che hanno tenuto botta, e che in parte sarebbe anche vero. Però qual è il problema? È che se i democratici riconquistano la Camera dei rappresentanti, c'è il grosso rischio per Trump di subire un nuovo processo di impeachment, un po' come accadde dopo le midterm del 18, perché le midterm del 18 Trump era alla Casa Bianca, i repubblicani persero appunto la Camera, e i democratici l'anno dopo li intentarono il processo di messa d'accusa. Chiaramente un impeachment, che in caso sarebbe il terzo contro Trump, non arriverebbe fino in fondo, nel senso che al Senato Trump sarebbe assolto, perché chiaramente per arrivare al verdetto di destituzione al Senato serve la supermaggioranza di 2/3, figuriamoci, non ce l'avranno. però un processo di impeachment chiaramente andrebbe a impantanare l'agenda parlamentare, certo, del presidente americano per dei mesi, quello che successe nel 19, e quell'impeachment a Trump fece molto male politicamente perché gli paralizzò l'attività parlamentare per tutto l'autunno, l'inverno 19, e questo poi lo pagò alle presidenziali dell'anno successivo.
15: Senti, qual è la percezione negli Stati Uniti? Nel senso, appunto, c'è un'economia che tutto sommato sembra che gira, però c'è anche l'inflazione causata dai prezzi dei carburanti, no? Con la crisi iraniana che non si è risolta, Trump non ha fatto intendere.

0: carburante, della benzina, del diesel, addirittura ci è arrivata a $6 al gallone. E queste sono midterm che si sa già dall'autunno dell'anno scorso saranno in buona sostanza decise proprio dalla questione del caro vita. E quindi Trump in queste settimane sta tentando di intervenire su questo tema qui, consapevole del fatto che la guerra in Iran certo non si concluderà prima del 3 di novembre, anzi lo ha ammesso lui stesso durante la convention di Dallas che prima tu citavi. Quindi sta cercando di intervenire con varie misure, per esempio ha fatto l'accordo petrolifero con il Venezuela che nelle sue intenzioni, tra le altre cose, riuscire a contenere un po' il prezzo dell'energia nelle prossime settimane. Non tutti gli esperti sono concordi sul fatto che questo possa accadere nel breve termine. Poi per esempio di recente ha firmato un decreto per abolire i dazi doganali sull'import di carne dal Sud America, carne che secondo lui poi dovrà essere venduta a prezzo scontato. Però questa è un po' un'arma a doppio taglio, perché gli allevatori e i contadini, gli agricoltori americani, che sono lo zoccolo duro dell'elettorato repubblicano, non hanno molto presa bene questa misura, quindi bisognerà poi vedere che impatto elettorale avrà. E poi c'è questa proposta molto controversa che ha fatto a Dallas del dividendo, come lo chiama lui, dei $5,000, che poi bisognerà capire qual è la platea effettiva, perché all'inizio l'aveva detto che sarebbe stata per tutti gli adulti, per tutti i cittadini adulti. Adesso Vance ha fatto capire che la platea sarà un po' più ristretta, poi bisognerà anche vedere quali saranno le coperture e quant'altro. Quindi questo è un pilastro della strategia di Trump, cioè cercare di intervenire sul caro vita, che insomma è uno dei temi principali. L'altro pilastro è quello di andare all'attacco dei democratici, puntando il dito soprattutto contro l'ala più a sinistra di quei candidati socialisti che per l'appunto hanno vinto alcune delle primarie parlamentari democratiche negli ultimi 3 mesi. Quindi diciamo, se per Trump la grossa vulnerabilità si chiama inflazione, per i democratici la grossa vulnerabilità probabilmente vista di novembre si chiama proprio socialismo.
1: E un'altra cosa che ha sottolineato Trump, ha detto fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome, no? Secondo te è il fattore Trump è così decisivo, nel senso che è effettivamente un plus la sua presenza, il suo intervento nella campagna elettorale, o rischia di danneggiare qualche candidato? Cioè è più un vantaggio o più uno svantaggio per i candidati repubblicani?
0: Sai, i sondaggi in questo momento sul suo operato non sono positivi. Non sono positivi, soprattutto a causa della guerra in Iran. Poi c'è un'altra grana che riguarda i data center per l'intelligenza artificiale, che lui appoggia convintamente e che invece sono fortemente impopolari tra l'elettorato. Diversi repubblicani, parlamentari ma anche governatori, hanno preso le distanze da questa politica, e chiaramente Trump ne fa un tema di strategia anche internazionale, di geostrategia, di competizione tecnologica e geopolitica con la Cina, laddove però questo tipo di impostazione va poi a impattare sul dato di carattere elettorale. Vedremo il 3 novembre, anche perché diversi, non tutti, ma molti dei candidati repubblicani in lista a livello locale parlamentare, faccio un nome per tutti, Ken Paxton per il seggio senatoriale in Texas, sono antivisti abbastanza insomma energici, quindi hanno avuto fatto l'endorsement di Trump durante il processo delle primarie. Quindi Trump in queste midterm si gioca molto, perché se questi candidati poi dovessero eventualmente fare filetta, chiaramente i repubblicani punterebbero il dito contro di lui dicendo che ci hai fatto perdere. Quindi io mi ricordo che nel 2018, all'interno del 2018, a questa altezza dell'anno c'erano dinamiche abbastanza simili, e poi alla fine però il fatto che i repubblicani riuscirono comunque a tenere botta al Senato, fondamentalmente salvo Trump in gran parte dal processo, dico tra virgolette, interno. Vedremo se riuscirà a fare la stessa cosa anche questa volta.

0: E ti sembra che la base MAGA sia ancora compatta dietro Trump, il sostegno appunto sia, oppure c'è qualche crepa, c'è qualche divisione di cui nei mesi scorsi si era parlato, soprattutto in relazione alla politica internazionale, ma quanto sono magari, ecco, i personaggi, soprattutto nella bolla social, che si sono distinti in questi mesi e allontanati da Trump, parlano più per loro oppure hanno un certo seguito e quindi la base MAGA non è più compatta come prima?
1: Ma allora, diciamo che la base MAGA a livello di elettori per ora resta in gran parte favorevole al presidente. Grossissime spaccature a livello proprio di singoli elettori al momento, a voce ferme, ragionando a voce ferme, per ora non ci sono. Le spaccature significative sono avvenute a un altro livello, e cioè a livello di giornalisti, commentatori, intellettuali, influencer e quant'altro. Tucker Carlson che ha rotto drasticamente i ponti con Trump, che si insultano, che questo costante braccio di ferro con un'altra attivista MAGA molto influente che è Laura Loomer, insomma è a questo livello che al momento soprattutto si registrano delle spaccature. Chiaramente poi io penso che dopo le midterm, poche settimane dopo le midterm, probabilmente già a fine novembre, inizieranno di fatto le primarie presidenziali dei due partiti, anche se non in maniera ufficiale, però diciamo le dinamiche che poi portano all'avvio delle primarie, e quindi lì ecco, quando cominceranno, si inizierà a parlare di primarie repubblicane, lì probabilmente assisteremo, credo, a una divisione all'interno della base MAGA, perché chiaramente sulla carta almeno si prospetta all'orizzonte, neanche troppo all'orizzonte, un duello tra il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, che interpretano, diciamo così, due anime distinte dell'America First. E quindi questo è anche fisiologico che sia così, porterà una dialettica interna molto molto più accesa, penso.
0: Certo, è un po' Trump in questo momento è quello che tiene unito un po' tutto queste diverse anime, no? Una volta che
1: Esatto.
0: non c'è più la prospettiva di una rielezione di Trump, poi chiaramente ci sarà una competizione. E, senti, un altro punto su cui Trump aveva molto speso è questa storia delle regole elettorali, no? C'è il Save America Act che è fermo però al Senato, quindi non farà in ogni caso in tempo, diciamo, ad essere, diciamo, in vigore e quindi a predisporre diverse regole. Però, stato per stato ci sono stati dei cambiamenti, diciamo, significativi dal punto di vista, per esempio, che ne so, del voto postale, delle regole del documento di identità per votare. Alcuni stati hanno operato dei gerrymandering piuttosto aggressivi, no? Ci sono state delle mosse significative su questo che possono cambiare un po' l'esito, delle elezioni.
1: Diciamo che negli ultimi anni, non penso soltanto a quest'anno, ricordo la legge della Georgia qualche anno fa dopo le elezioni contestate del 2020, che insomma hanno cominciato a muoversi nella direzione alcuni stati auspicata da Trump, restano però dal punto di vista repubblicano, dal punto di vista dell'attuale presidente americano, alcune criticità, soprattutto in alcuni stati come per esempio la California, proprio sulla questione dei documenti di identità. Alcune norme poi sono state bloccate dalla Corte Suprema, dai giudici, quindi dal punto di vista di Trump si tratta di una questione ancora fondamentalmente aperta, e io credo che potremmo assistere a dei ricorsi abbastanza importanti dopo queste midterm, soprattutto in alcune corse specifiche che si preannunciano, almeno stando ai sondaggi, poi vado Presidente con le pinze perché non è che questi sondaggi ci prendono spessissimo, però insomma quelle corse che si preannunciano come sul filo del rasoio, una su tutte, sempre secondo i sondaggi, potrebbe essere proprio quella per il seggio senatoriale. territoriale del Texas.
0: Quella è un po' la cartina di tornasole, no? Se i repubblicani andassero in difficoltà in Texas si mette male.
1: Si mette male, però attenzione, c'è il Michigan dall'altra parte, cioè il Michigan quest'anno per il Senato e il Texas per i repubblicani, perché i democratici sono competitivi con Talarico in Texas, però i repubblicani sono a loro volta competitivi sempre per il Senato in Michigan con Mike Rogers, per cui i sondaggi in Michigan danno i due candidati, il repubblicano e il democratico, il democratico e Syed, fondamentalmente appaiati, cioè se questi sondaggi, io mi riferisco sempre alla media di Real Politics, se però queste cifre sono corrette è un two pros two call, cioè siamo veramente allo 0, di distanza, e quindi diciamo per i repubblicani il Texas quest'anno è molto problematico, ma lo è altrettanto il Michigan per i democratici.
0: A proposito dei democratici, ho visto che i repubblicani hanno fatto parecchio leva su questo scivolone, chiamiamolo così, questa gaffa del sindaco di New York Mamdani con l'Ocasio-Cortez durante la commemorazione dell'11 settembre, no? Che sono stati ripresi mentre ridevano, mentre venivano pronunciati i nomi dei caduti, sono lasciati andare a un saluto un po' troppo gioviale, diciamo, un po' fuori. Un po' inopportuno. Qual è la percezione secondo te nell'elettorato americano? Cioè, il Partito Democratico è visto come ormai in mano a una banda di radicali, i candidati socialisti hanno, insomma, in alcune primarie importanti si sono affermati, quindi secondo te è una strategia su cui puntano i repubblicani il fatto che i democratici si sono radicalizzati? C'è questa percezione?
1: Questa percezione sicuramente c'è, e non solo tra i repubblicani ma anche tra le alte sfere dello stesso Partito Democratico, perché il lottato maggiore del Partito Democratico in questi mesi ha espresso profondissima preoccupazione, perché dice attenzione che con lo spostamento a sinistra del partito, con figure come Angie Nixon, Syed, tutte figure più o meno gravitanti attorno a Mamdani in maniera più o meno esplicita, c'è il rischio di alienare i democratici più moderati, il voto, diciamo così, centrista. Questo sicuramente è un tema, ma secondo me non è il tema principale, cioè il cuore della questione, a mio modesto avviso, che spiega per quale ragione i candidati socialisti possono essere pericolosi per il Partito Democratico, non sta tanto nel loro radicalismo, che pure è innegabile su tante questioni, ma sta in un altro fatto, cioè se noi andiamo a vedere i plussi elettorali nelle elezioni che queste figure hanno vinto, scopriremo che essenzialmente riescono a intercettare un voto specifico, e cioè la maggioranza sono elettori bianchi e abbienti, non necessariamente ricchissimi, ma classi medio-alte. El Sayed, per esempio, in Michigan ha vinto nella contea più ricca, a più alto reddito, mentre la sua avversaria vinse in diverse roccaforti dei colletti blu, e quindi qui casca il proverbiale asino, visto che parliamo del partito dell'asinello. E perché la grossa crisi del Partito Democratico americano nasce proprio dal fatto che i colletti blu della cosiddetta Rust Belt, quindi Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, anche erano un tempo, questo era un blocco monolitamente a favore del Partito Democratico, si è spostato con Trump e con i repubblicani. Questo l'abbiamo visto nel 2016 ed abbiamo rivisto soprattutto nel 2024. Quindi, se i democratici vogliono tornare a vincere, e questo vale sia per il Congresso che per l'Intesa Bianca, devono riscoprire in qualche modo una sorta di vocazione operaia che ormai da diversi anni hanno bellamente perso. Francamente, guardando ai flussi elettorali delle primarie democratiche in Michigan, a New York, ma anche in Florida, emerge un fatto, cioè che questi candidati socialisti, in virtù delle loro posizioni su Green e sull'immigrazione, fanno moltissima fatica a rivolgersi e a intercettare il voto dei colletti blu e finanche delle minoranze etniche. E questo, secondo me, è almeno sulla carta il vero tallone d'Achille del Partito Democratico in vita non solo del voto di questo novembre, ma anche del voto di novembre 2028.
0: Benissimo, grazie. Ringraziamo Stefano Graziosi. E ci risentiremo naturalmente a breve per tornare a seguire gli sviluppi delle midterm. Grazie.
1: Grazie infinite e buona serata.
2: L'intervista era di Federico Punzi. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale. Continuiamo questa pagina di politica internazionale. Andiamo adesso in Iran. Siamo a 4 anni dall'assassinio di Mahsa Amini. Parliamo della guerra parallela condotta all'interno del paese. Lo facciamo con questa intervista di Mariano Giustino a Fariborz Kamkari, regista e sceneggiatore curdo-iraniano.
3: Mariano Giustino da Ankara per Radio Radicale. Siamo in collegamento con Fariborz Kamkari, scrittore e regista curdo-iraniano. Benvenuto a Radio Radicale, Fariborz.
4: Grazie.
3: Siamo in pratica a 4 anni dall'assassinio della giovane donna curda-iraniana Mahsa Amini, curda di Saqqez, per opera della polizia morale, che dopo averla massacrata di botte è deceduta perché non indossava correttamente il velo. Ecco, a 4 anni di distanza, cosa possiamo dire dell'Iran, di questo paese? Che cosa sta vivendo la popolazione, che cosa sta vivendo la generazione Z che 4 anni fa, in particolar modo la generazione Z che 4 anni fa scese in piazza per una donna curda di Saqqez per la sua morte e per appunto per chiedere la liberazione del proprio paese dalla Repubblica Islamica?
4: Prima di iniziare vorrei sottolineare un punto molto importante che riguarda il nome della donna vittima di questa vicenda, che poi è stata nominata anche la rivoluzione a nome suo, che il nome originale era Gina. Perché voglio sottolineare questo? Perché questo doppio nome rappresenta una grande segregazione culturale, un apartheid culturale che in Iran c'è, come tanti altri paesi del Medio Oriente, verso le minoranze etniche, culturali, religiosi. Gina, che il suo nome è curdo, la famiglia non ha avuto mai l'autorizzazione di nominare il nome originale, nome curdo. Quindi questo doppio nome era un nome che è stato dato dallo Stato, è stato consentito dallo Stato iraniano.
3: Non ha potuto registrare il suo nome, vero nome.
4: Esatto, esatto. Perché voglio sottolineare questo? Perché spesso chi nomina Mahsa vuole volutamente o involutamente ignorare questa, diciamo, appartenenza di Gina, che poi successivamente anche l'appartenenza dell'intero movimento. Come sappiamo nel slogan Donna, Vita, Libertà, che l'ideologia è lo slogan principale di questo movimento, viene dal Kurdistan, ha la radice profonda nel movimento culturale e politico di Kurdistan. Quindi Gina è il nome originale. E chiamando a nome suo, in qualche modo riconosciamo anche da dove viene, certo, questo movimento, quali sono le radici culturali che c'è dietro a questo movimento. 4 anni dopo il movimento è più vivo che mai, anche se nel forma delle manifestazioni ci sono di meno, ma questi 4 anni sono serviti a maturare un movimento che era veramente un movimento oltre politico, un movimento culturale. È un momento molto importante, un'eccezione potrei dire nella storia recente, anche nel non recente, iraniana, perché per la prima volta abbiamo visto un movimento democratico, un movimento che veniva dalla grande periferia per la prima volta ho unito la periferia con il centro, perché sempre c'è stato questo divario tra
3: Centro
4: periferia
3: periferia.
4: e il centro in Iran. E questo movimento per la prima volta ha riempito questo grande vuoto che c'è stato tra il centro e la grande periferia. È importante anche perché il diciamo, partito per l'uccisione di una donna, oltre curda, ma anche una donna. Quindi, e questo è molto importante di sottolineare anche questo aspetto, che tutto è partito per l'uccisione barbarica di una donna. È un movimento progressista, un movimento che chiede uguaglianza, oltre all'appartenenza religiosa, etnica, linguistica, richiamava un'uguaglianza per tutti. E questo è anche un altro aspetto molto importante. Un movimento che partiva da basso, non c'era un'elite culturale, perché come sappiamo il regime iraniano ha totalmente eliminato qualsiasi elite culturale, politico, qualsiasi riferimento culturale o politico in paese. Quindi era un movimento senza un leadership che da alto comanda, quindi è partito proprio dalla strada. E questo era il segnale che era qualcosa cambiato nella cultura della società. I popoli iraniani sono scesi in strada senza un partito, senza un leader, senza un referente. E
3: Diciamo
4: quindi.
3: che, diciamo Fariborz, che questa è stata la prima grande manifestazione di massa, possiamo dire.
4: Grande manifestazione senza un sostegno esterno.
3: Senza il sostegno esterno, ma soprattutto direi anche una manifestazione che per la prima volta poneva al centro non obiettivi economici,
4: Esatto,
3: quindi,
4: stavo per arrivare anche una delle
3: ma
4: caratteristiche che volevo
3: semplicemente
4: sottolineare.
3: obiettivi di diritto, di libertà, di liberazione, che va, come sappiamo, l'abbiamo detto diverse volte, al di là della semplice abrogazione dell'obbligo di indossare il velo, perché sappiamo poi, tu ce lo insegni, Fariborz, che nella Repubblica Islamica, nel corso di questi 50 anni di Repubblica Islamica, ci sono stati vari momenti in cui il velo era più o meno obbligatorio, sì, c'era tolleranza, poi è diventato rigidamente obbligatorio. Ma la questione per la prima volta, appunto, il popolo e le popolazioni iraniane hanno posto al centro la liberazione del loro paese dalla Repubblica Islamica, visto come regime orrifico che ha occupato il proprio paese. Perché è bene ricordarlo, la Repubblica Islamica non è legittimata dalle popolazioni iraniane. I popoli iraniani non hanno legittimato, lo si vede anche quando. In quelle occasioni, quando si dovrebbe andare alle urne, il popolo iraniano o non va alle urne o annulla la scheda.
4: Esattamente, e tutta questa caratteristica lo rendeva un'eccezione nella storia recente, anche antica iraniana. Non abbiamo altri movimenti che partono dalla periferia. Tutti
3: Certo.
4: altri tre rivoluzioni iraniani, tutti e tre sono stati partiti dal centro, ora hanno trascinato anche la periferia. Questa prima volta.
3: A partire da quella del 1900, la
4: Tre rivoluzioni, facciamo
3: rivoluzione
4: ricordare che
3: costituzionale
4: dal
3: del 1906,
4: 1906, la rivoluzione costituzionale in
3: esatto.
4: Iran, la semi-rivoluzione del 1952, il governo nazionale di Mossadegh,
3: Mossadegh.
4: che è poi stato eliminato da un colpo di Stato organizzato da CIA, e poi la rivoluzione del 1979. Tutte queste rivoluzioni, tutti e tre, diciamo, tre momenti importanti nella storia degli ultimi 100 anni in Iran sono partiti dal centro. Questa era invece per la prima volta partiva dalla periferia. Per la prima volta non aveva un leadership, quindi il popolo decideva, non c'era un nome o un leader su questo. E per la prima volta le richieste erano richieste democratiche, le richieste che chiedevano uguaglianza. E tra vari generi e vari gruppi etnici e religiosi. E non era nemmeno sostenuto per la prima volta da un potere straniero. E questo è stato veramente, l'ha reso. Questi 4 anni, torniamo alla tua domanda,
3: ecco, vorrei fare,
4: sono serviti a maturare questo, perché 4 anni fa le distanze, l'opposizione era molto confusa, e questi 4 anni è servito a questo, che ha polarizzato la situazione interno anche esterno dell'Iran. Adesso abbiamo due linee, linea repubblicana, che sono persone che seguono il movimento di donna, vita e libertà, e il movimento non repubblicana, il movimento che è autoritario, che anche quello viene diviso in due gruppi, quelli filo regime islamico e quello filo del ritorno della monarchia, che entrambi più o meno hanno gli stessi obiettivi, sotto due facciate diverse, ma comunque tutti e due non cercano e non vogliono una società democratica, una società progressista. Non credono ai principi del slogan donna, vita, libertà. Tanto vero che in primi tempi, 4 anni fa, l'opposizione non democratica ha creato un altro slogan, uomo, patria, il progresso economico, intendevo, sviluppo, li chiamiamo così.
3: Che è l'opposizione questo, vicino a Pahlavi.
4: Sì, posizione vicino a Pahlavi, che è molto per tanti aspetti anche vicino al regime, anche se principalmente sono contrario al regime e vogliono che cambia regime, ma non sarà una rivoluzione profonda, non sarà un cambiamento
3: non
4: profondo,
3: sarà una
4: perché perché il potere rimanerà
3: alla
4: nel
3: democrazia
4: centro.
3: Questo vuoi dire,
4: non sarà un
3: alla
4: sì,
3: democrazia,
4: un transizione verso,
3: liberale,
4: sì, trasformazione del paese da un sistema autoritario a un sistema democratico. Questo non è l'obiettivo. E però questa cosa così chiaro non era così 4 anni fa.
3: Adesso si è
4: hanno cercato di
3: si
4: dissipare.
3: Sta fermando la chiarezza.
4: Sì, adesso è molto chiaro. Si sa benissimo chi appartiene a quale gruppo. Perché sempre tornando alla storia iraniana, nella rivoluzione del 1906 e la rivoluzione del 1979, entrambi sono stati scippati. Chi poi ha goduto,
3: tradite, diciamo così,
4: tradito, perché poi con l'aiuto del potere degli stranieri, personaggi ambigui sono saliti in potere e hanno tradito tutti i principi per cui gente era scesa in strada. Nel 1906 è stato da Reza Pahlavi, il fondatore della dinastia Pahlavi, e nel 1979 da Ayatollah Khomeini, che era un personaggio marginario, diciamo, un personaggio non protagonista nel movimento rivoluzionario iraniano. Però in pochi mesi è arrivato e ha ottenuto tutto il potere, e ha tradito tutto e tutti. E stava succedendo la stessa cosa anche 4 anni fa, con il ritorno di Reza Pahlavi, c'era questo tentativo di scippare anche questa volta la rivoluzione. Ovviamente alcuni apparati interni del potere erano a favore di questo. Sempre è stato uno dei scenari possibili per Pastaran di mantenere la totalità del potere attraverso un personaggio esterno, che hanno scelto Reza Pahlavi. In senso che poi la struttura rimane uguale, solo cambia la facciata. Il potere rimane nel centro, potere religioso, e ci sarà un'etnia che imporrà la sua lingua, la sua cultura, il suo modo di vedere, modo di vivere sul resto del paese, di cui è un paese estremamente divisa tra diversi popoli, diverse etnie, diverse lingue e anche diverse religioni. Quindi questa forma di unico paese, unica bandiera, unica lingua, principalmente uno dei principi che unisce entrambi i gruppi autoritari, entrambi i gruppi che sono contro il movimento di donna, vita, libertà. In questi 4 anni abbiamo chiarito questo 4 anni fa. Uno dei motivi anche che la rivoluzione non è andata avanti era il rischio che poi alla fine tutto quel sangue sparse diventa credito per un personaggio che non c'entra niente con questi slogan, con questi, diciamo, ideali. Adesso abbiamo tutto molto chiaro, sia dentro il paese che fuori. La generazione Z si è maturata, adesso ha una grande esperienza di come affrontare il regime e sa anche cosa vuole. 4 anni fa non era molto chiaro, c'era sempre il rischio che essere spostato, essere guidato in una direzione che non voleva. Adesso qui, oggi è tutto molto chiaro.
3: E qui ci colleghiamo a quello che io definisco la guerra parallela che sta combattendo la Repubblica Islamica, cioè la guerra, da una parte, la guerra contro USA e Israele, e la guerra interna, che è la guerra parallela, quella che non riesce ancora a vincere, e non riesce a vincere proprio per le ragioni che tu hai detto prima, e quindi è costretto ad esercitare una sempre più una maggiore repressione, con non solo con controllo ossessivo della società iraniana, ma con le impiccagioni dei prigionieri, con le impiccagioni dei manifestanti delle rivolte, delle insurrezioni del gennaio scorso.
4: Io sono d'accordo con te, però penso che la guerra esterna da sempre ha servito per affrontare quella guerra interna.
3: Ma infatti questo è il passaggio che volevo affrontare dopo, quando parleremo appunto della guerra tra virgolette esterna, che è una diciamo così la,
4: è un strumento,
3: è l'obiettivo primario, possiamo dire, della Repubblica Islamica, è la sua sopravvivenza, è disposta a distruggere il paese, il suo popolo, piuttosto che accedere il potere. Diciamo che l'ostilità verso l'America e l'ostilità verso Israele per la Repubblica Islamica non è una merce di scambio, è il fondamento dell'identità del regime e del suo senso di legittimità, l'odio e la guerra permanente contro quello che è considerato il nemico, il grande Satana, il nemico occidentale.
4: Ayatollah Khomeini, fondatore del governo islamico, ha un detto molto famoso che diceva: la guerra è un dono che Dio ci ha dato. Noi attraverso la guerra, lui fin dal subito, perché quando è arrivato in Iran era un personaggio quasi televisivo, un personaggio che nessuno aveva letto i suoi libri, nessuno sapeva realmente cosa sta pensando, aveva proposto questa formula sconosciuta, Repubblica Islamica, una cosa molto contraddittoria anche nella forma del linguistico, e che solo sul suo carisma è riuscito, ma non aveva veramente un seguito profondo, e quindi a lui serviva la guerra fin dal primo. Pensiamo che solo 3 mesi dopo la nascita del governo islamico lui ha annunciato jihad contro Kurdistan. Kurdistan era, diciamo, il centro dove tutti i gruppi democratici erano concentrati lì. E lui ha annunciato guerra, e questa guerra ha servito a lui per compattare i suoi seguaci, di costruire Pasdaran, che sono i guardiani della rivoluzione, sono nati lì durante la guerra di Kurdistan e successivamente altre guerre. Ha provocato l'Iraq, Saddam Hussein, dicendo che noi esporteremo sciismo in Iraq, un paese di maggioranza sciita. Quindi anche la guerra in Iraq, tra Iran e Iraq, che è durato 8 anni, era un altro dono per lui, e successivamente, subito appena era costretto di finire la guerra, ha iniziato altre guerre, sempre questa politica espansiva, questa politica imperialista per conquistare il mondo islamico e poi successivamente conquistare il mondo, perché loro, proprio questa è la loro ideologia, e quindi queste guerre per loro è un dono, per loro fa molto comodo perché sotto questa, diciamo, legge di guerra loro sono riusciti a affrontare problemi interni con un pugno di ferro e sempre giustificare a tutti i loro fallimenti, fallimenti economici, tutti i fallimenti che ci sono. Questo regime ha un lungo elenco di fallimenti in tutti gli obiettivi e giustificare dicendo che noi abbiamo tanti nemici e per colpa dei nemici che non riusciamo a fornirvi una vita piacevole, una vita accettabile.
3: Diciamo che la guerra per la Repubblica Islamica è una necessità di una sicurezza ontologica. Si è forgiata, diciamo, la dottrina comunista sull'avversione, sull'odio e sulla guerra contro l'Occidente, no? Per espellere il corpo estraneo dal Medio Oriente, che sarebbero Stati Uniti e Israele sostanzialmente. E per fare la guerra e quindi l'arma atomica serve a questo, appunto, serve a creare deterrenza ed ad essere inattaccabile, come un po' accade con la Corea del Nord, per esempio.
4: Giustifica tutta la loro esistenza, giustifica tutta questa politica fallimentare che portano avanti da 50 anni, perché senza la guerra, senza un nemico esterno, non ha senso un paese così ricco che sta tornando a Medioevo, veramente tutta l'infrastruttura è stata rovinata, la natura, l'economia, è un paese che sta andando verso il totale collasso. E senza questa guerra non va giustificato.
3: La Repubblica Islamica ha capito che ha in mano o crede di avere in mano una forte leva di deterrenza, che è quella dello Stretto di Hormuz, dei famosi colli di bottiglia, dove passa buona parte del commercio internazionale, del commercio globale, e quindi pensa in questo modo di tenere in pugno, diciamo, gli Stati Uniti su questo, la comunità internazionale, e cerca anche di espandere. Vorrebbe che la guerra si estendesse anche ai paesi del Golfo, vorrebbe, appunto, questo è l'obiettivo. Ma in realtà, Fariborz, e su questo vorrei una tua riflessione. L'Iran non mi sembra che stia vincendo questa guerra, perché sta perdendo anche il controllo dello Stretto di Hormuz, dal momento in cui gli Stati Uniti hanno reagito col blocco dei porti e col blocco del commercio con l'Iran, anche con le sanzioni, diciamo quelle indirette, non solo quelle dirette. L'Iran, la Repubblica Islamica, sta incominciando ad accusare fortemente il colpo all'interno, anche se cerca di mascherarlo. È vero questo, perché la situazione è drammatica a livello socio-economico in Turchia e in Iran,
4: In
3: è
4: Iraq.
3: drammatica.
4: Sì, pensiamo che il valore di un dollaro ha superato 2 milioni 300 mila rial
3: Per
4: e l'economia
3: comprare un
4: totalmente.
3: uovo, occorre quasi uno stipendio di una paga minima, quindi i
4: Sì, anche per le verdure, per carne, cioè, se la
3: beni di prima
4: situazione da come viene
3: necessità.
4: raccontato, assolutamente. La benzina, perché la benzina adesso che praticamente ha un grande impatto sui prezzi, è stato aumentato per 10 volte il prezzo solo la settimana scorsa. Il regime infatti era molto preparato da tempo per affrontare qualsiasi protesta per caro, diciamo, carburante. E la situazione, come hai detto tu, è veramente drammatica. Ma questa leva questo strumento del Stretto di Hormuz, come hai detto tu giustamente, è una doppia arma perché anche per il fatto che non possono più esportare petrolio. la situazione sta veramente diventando sempre più drammatica. Loro stanno giocando questo bluff sperando di arrivare fino a novembre alle elezioni midterm americane, e così riescono un'altra volta, come nel 1980, quando hanno ottenuto gli ostaggi americani per avere grande influenza sulle elezioni americane contro Jimmy Carter. Anche questa volta vogliono replicare lo stesso gioco, tenere in ostaggio, diciamo, la situazione nel Golfo Persico, l'esportazione di petrolio, per arrivare alle elezioni americane.
3: Allora, dicevamo, c'è questa arma a doppio taglio per quanto riguarda Hormuz. Cioè, è un qualcosa che apparentemente costringe, tiene sotto ricatto il commercio globale, no? Attraverso il controllo dello stretto di Hormuz, ma comunque poi il commercio va avanti in qualche modo, è aggirabile questo collo di bottiglia. E adesso però c'è Bab el Mandeb anche con gli Houthi che stanno, diciamo, prendendo il controllo di questo stretto e delle isole di questo stretto, quindi c'è un'ulteriore
4: Minaccia.
3: minaccia. Però dall'altro lato, appunto, sembra che chi ne sta pagando le maggiori spese di tutto questo sia proprio la Repubblica Islamica, che sta letteralmente soffocando e affossando l'economia del paese.
4: Dipende di cosa intendiamo Repubblica Islamica, perché i popoli iraniani stanno soffrendo tantissimo, le medicine non si trova, il cibo è molto scarso, gente veramente, ci sono persone che da mesi e mesi non riescono a mangiare carne o uova, sono tutte cose che veramente non si trovano. Mangiare carne o uova, sono tutte cose che veramente non si trovano. Ovviamente esiste un'oligarchia molto ricca che hanno anche grandi proprietà fuori dal paese, quindi in qualsiasi momento possono scappare. Una stra minoranza vive bene e stra maggioranza praticamente vive nella miseria. Classe media non c'è più e abbiamo una grande massa di persone affamate con un arsenale di missili infiniti. Quindi al regime non importa, il peso le sta pagando gente dell'Iran, i popoli iraniani stanno
3: Popolo
4: pagando.
3: iraniano, certo, questo è vero,
4: Sì,
3: sì.
4: questo è il prezzo. Il regime spera di poter resistere fino a novembre, avere un'influenza sulle elezioni americane, dopodiché trovare tramite tutti questi, diciamo, ricatti che sta facendo, tutte queste minacce che sta facendo, avere un trattamento favorevole da parte degli americani. Quindi a loro non importa assolutamente questo prezzo che sta pagando. Il loro obiettivo è solo rimanere in potere fino a novembre, e dopo novembre trovare qualche escamotage, qualche apertura economica, anche politica barra economica, per rendere sopportabile la vita per i popoli iraniani, una sopravvivenza, diciamo, offrirgli
3: Certo.
4: una sopravvivenza. Ovviamente hanno due strumenti fin dal primo giorno molto efficaci. Uno è la polizia, praticamente tutto quello che guadagna il regime li butta nella forza armata e nella polizia segreta o quella ufficiale, e la propaganda. Sono veramente efficaci e bravi a fare propaganda. E questi sono due strumenti che le usano molto bene. Di più, la povertà anche li aiuta di reclutare anche persone affamate, persone disperate.
3: E poi ci sono le milizie
4: Quindi
3: straniere
4: quelli che
3: che
4: vediamo nelle strade, sono persone che in cambio di un panino, un cibo, sono disposti a scendere in strada in sostegno del regime.
3: Sì, e poi ci sono anche le milizie sciite straniere che vengono dai vari
4: Sì,
3: paesi del Medio
4: assolutamente,
3: Oriente,
4: assolutamente.
3: dall'Iraq
4: Sì.
3: per esempio, no? Quindi
4: Sì,
3: che
4: sì.
3: sono, fiancheggiano i Basij, le forze paramilitari dei Guardiani della
4: Più che
3: Rivoluzione.
4: mai sono entrati adesso dentro il paese, ci sono stati sempre, anche forze di Hezbollah
3: Sì,
4: sono
3: certo.
4: stati molto presenti in ogni volta che c'è stata una rivolta,
3: Durante la repressione.

0: feroce che.
1: Sì, ma adesso è diventata una cosa proprio ufficiale, non è più nascosto.
0: Senti, fare i bolsi si dice spesso, si sente spesso dire che all'interno dei guardiani della rivoluzione ci sia un'ala moderata, un'ala meno moderata, Peseschian, così, ma su questo abbiamo cercato anche di far chiarezza, ma è difficile far comprendere realmente come stanno le cose, perché spesso si cerca di analizzare queste questioni attraverso quello che ci arriva dalla stessa Repubblica Islamica, ma in realtà queste posizioni differenti sostanzialmente poi alla fine non sono differenti.
1: Vabbè, ci sono diverse cose da sottolineare. Innanzitutto, Pastaran non è un corpo militare, non è
0: Non è
1: esclusivamente
0: certo.
1: corpo militare, è un grande trust economico che ha più di 70% dell'economia del paese direttamente e poi nell'ombra arriva quasi il 90% dell'economia del paese. Sempre è stato così e sempre diventa sempre più importante, più presente questa massiccia presenza economica dei Pastaran.
0: Sì, anche
1: Praticamente
0: burocratica,
1: nessuno può avere
0: amministrativa.
1: un'attività economica senza che non essere costretti a diventare socio di Pastaran. Loro entrano in qualsiasi attività economica che ha minimo di
0: Amministrativa in
1: successo amministrativo in tutti gli aspetti, da
0: tutti i
1: sempre.
0: settori
1: Io
0: della
1: ricordo
0: Repubblica.
1: tanti anni fa, anche per entrare in università, c'erano le quote per membri di Pastaran, quindi tanti ingegneri, dottori, laureati sono membri di Pastaran che ovviamente passano tutti gli esami, già hanno una quota a favore loro. Quindi questo è un aspetto. E ovviamente questo grande potere economico nelle mani di pochi crea interessi diversi. Ovviamente il regime, questa parte del regime, questo diciamo parte nascosta del regime che gestisce l'economia del paese, ci tiene tantissimo di mantenere questo potere economico, anche in un domani che ci sarà un regime diverso. Hanno già previsto durante la rivoluzione di Donna, Vita, Libertà, hanno toccato veramente i fondi, hanno rischiato di crollare. In quel caso, pur mantenendo questo potere economico, erano disposti anche di cambiare la faccia, cambiare bandiera. Ecco perché sono andati verso nuova generazione di Pastaran o verso alcuni personaggi che vivono all'estero, principalmente Reza Pahlavi, di cambiare non cambiare la struttura, cambiare solo la facciata. Quindi spesso questi cambi, interpretazioni che sentiamo, viene da gruppi diversi dentro Pastaran. Non abbiamo solo un gruppo di Pastaran, non esiste. Dentro Pastaran ci sono fazioni spesso in rivali tra di loro, e questo ogni tanto escono notizie, escono registrazioni, le voci, audio, video, che questi capi di fazioni parlano uno contro l'altro, escono fuori i documenti, ci sono le faide tra di loro, e questo mostra che dentro Pastaran esistono correnti molto diversi. Però hanno un interesse comune di mantenere questa format finora, finché possono. Dopodiché sono disposti anche di cambiare bandiera, ma mantenere, diciamo, la totalità del potere economico e politico che hanno. L'altro aspetto è che il regime iraniano, posso dire, è uno dei migliori giocatori di questo poker, forma di poker, è fare poliziotto buono e poliziotto cattivo.
0: Certo.
1: E così creare confusione per l'interlocutore straniero, pensando che esiste una lettura moderata e una lettura più dura. Ma questa è una cosa che solo funziona all'estero. Chi ha vissuto dentro l'Iran, chi ha quotidianamente a che
0: Assolutamente.
1: fare con questo regime, vede che il potere vero è quello duro, è quello massiccio, è quello violento. Tutti quelli anche Presidente Khatami, il primo che ha inventato, diciamo, questa formula dei riformisti, di essere fare ri ri riforme, era evidente che non aveva nessun potere. Lui per 8 anni è stato presidente del paese, ma alla fine lui ha detto: io un potere che vale meno di un segretario dell'ufficio del capo supremo. Lui ha detto, ufficialmente l'ha detto. Quindi questa cosa del reformisti è stato un strumento molto efficace e molto utile al regime per comprare tempo, per prendere in giro i poteri internazionali, i poteri stranieri. Quindi anche questo aspetto. Quindi quando parliamo di Pasdaran non possiamo semplificare e ridurre tutto ad un corpo militare, ad un gruppo unito che hanno solo un'ideologia o un modo di vedere le cose.
0: Bene, Fariborza, allora noi ci fermiamo qui intanto e ci diamo appuntamento per la prossima occasione. E intanto ti ringraziamo di essere
1: Grazie,
0: stato
1: grazie
0: ancora una
1: Mariano.
0: volta ospite di Radio Radicale.
2: L'intervista era di Mariano Giustino. Questa è Radio Radicale, chiudiamo qui la nostra programmazione notturna, apriamo dunque il palinsesto della giornata di questo venerdì 18 settembre del 2026, tra qualche istante critica ai militanti a cura di Matteo Marchesini, quindi alle 6:50 A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 6:55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, quindi alle 7:30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Alessandro Barbano. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale, adesso il microfono passa a Matteo Marchesini per Critica e Militanti.
3: Buongiorno da Critica e Militanti. È uscito da poco in Italia Partenze, l'ultimo romanzo di Julian Barnes. Ultimo anche nel senso che Barnes dice di essere arrivato alla fine della sua carriera. Dalla fine in realtà Barnes è sempre partito, quasi sempre. Il suo tema ricorrente è l'elaborazione di un lutto, il tentativo di chiarire un punto cieco del passato. Anche questo congedo ha il tipico incanto barnesiano, la prosa elegante, agile, secca, che mima un monologo sussurrato a tentoni, il modo sorprendente di alternare scene di vita a brevi teorie che si ripropongono con variazioni a distanza di qualche decina di pagine, e il senso di irreparabilità del destino, dei caratteri, del tempo. Dopo la lettura, al solito, ci si sente un po' come dei commensali che si alzano da tavola dopo un pranzo squisito che però non li ha del tutto saziati. E al solito, al centro di questo libro c'è un triangolo, una coppia seguita nel tempo con le sue rotture e il filo carsico che la lega, e un terzo personaggio che si intromette, istrionico e ambiguo. In questo caso un narratore molto simile all'autore. Anche qui si tratta di ricostruire delle biografie per indizi, degli appunti che non fanno una trama intera né un'intera figura. Due sono le stagioni prese in esame: la gioventù degli anni 60, quando i due amici in questione, Steven e Gene, si incontrano al college tramite il narratore, hanno una breve storia, e la prima vecchiaia, 40 anni dopo, quando accade la stessa cosa, ma lui fa da consapevole regista, questa volta per un certo periodo. Li riceve, li ascolta anche singolarmente come una sorta di consigliere psicologico spirituale. I due amici sessantenni stavolta si sposano, ma dura poco, c'è un fato, i fallimenti iniziali si ripetono. Steven diventa un amante troppo intenso e presente, quasi soffocante, mentre Gina la saggia durezza di chi non cerca la chimera della felicità. Steven crede di potersi riallacciare a 40 anni prima come se il tempo non fosse passato, confonde il rapporto con le sue incrostazioni con un'opera da concludere alla perfezione. In tutto ciò, en passant, molto barnesianamente, il narratore ci fa sapere che in gioventù lui e Jean sono stati a letto insieme una sola goffa volta e non ne hanno più parlato. Ma ora il vero regista è la morte, non solo dentro la coppia, ma anche nella vita di chi la racconta. La moglie del narratore è scomparsa dopo una rapida malattia, Giulia stesso che convive con una leucemia cronica. Su tutto aleggia lo spettro di una tecnocrazia futura, di una scienza medica in sviluppo velocissimo che insieme all'AI forse cambierà il nostro modo di fare esperienza. La prima divagazione del narratore è sulla memoria. Lui, flobertiano che vede il mondo come Nel ricordo finale dell'educazione sentimentale affronta qui di nuovo il suo avversario, Proust. C'è molta memoria volontaria in quella volontaria della recherche, obietta, e ciò che ne risulta non gli sembra qualitativamente diverso dai ricordi cosiddetti normali. Ma Proust torna anche in altra chiave alla fine del libro. Lo scrittore francese, insiste l'autore di Partenze, ha corretto a poco quella sua grande cattedrale romanzesca che sembra una totalità eterna. Ecco allora che è più vicino a Barnes in questo modo. Barnes che procede con una continua correzione, una continua approssimazione alla definizione e ai paragoni giusti, segno di laica incertezza, e che si trova a dover ricostruire qui come altrove una vicenda vissuta prima da ragazzo, quando non era ancora uno scrittore, e poi quando invece aveva molte pubblicazioni alle spalle e teneva sistematicamente dei taccuini che sono sempre inevitabilmente ingannevoli. Aveva promesso a Steven e Jean di non scrivere mai di loro, li ha traditi e lo ha fatto nel momento in cui ha colto il suo tema, cioè la ripetizione malinconica degli stessi errori nei rapporti. Dunque la consapevolezza matura non conta? Non arriva il destino come una scarica di epifanie a completare tutto, a compiere tutto? Beh, Barnes, se una cosa è un anti-assolutista, al punto che nei suoi libri si potrebbe dire che il romanzo come genere è in realtà appena un accenno, non vuole cedere mai alla tentazione di levigare i frammenti di verità intuita attraverso una geometria narrativa. E di questo fa, infatti, il suo vero motivo dominante. Un altro autore torna poi all'inizio e alla fine di Partenze, T.S. Eliot, il quale diceva: è noto che l'essere umano non può sopportare troppa realtà. In tempi di saturazione, Barnes ci invita a sottrarci un po', solo un po'. A risentirci venerdì prossimo.
2: Grazie a Matteo Marchesini, Critica e Militanti, torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento di A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
4: Buongiorno, questo è A che punto è la notte? Buongiorno da Roberto Sommella. C'è un filo rosso che collega le decisioni che si prendono negli Stati Uniti a quelle che si prendono nell'Unione Europea per fronteggiare l'inflazione. E il filo rosso conduce dritto nello studio ovale del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che per fortuna ha anche un'esperienza da finanziere, da uomo del real estate, insomma, da persona che conosce i numeri e che conosce l'economia, che è null'altro che un essere vivente, che vive di emozioni, di aspettative e di memoria. Ebbene, tutto quello che sta succedendo con la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse al 4%, che ha seguito quella della BCE di alzarli fino al 2,5% per fronteggiare l'inflazione, nascono proprio da quello studio ovale, da due decisioni che hanno contrassegnato il primo biennio di mandato di Donald Trump tornato alla Casa Bianca. La decisione di imporre i dazi nell'aprile 2025 a mezzo mondo, poi modificandoli, poi ritirandoli, poi rimponendoli, ma avviando una stagione di tensioni nell'export e nel commercio mondiale che in buona sostanza è stata attutita. Per fortuna vediamo i dati molto positivi dell'export italiano, ma che soprattutto ha colpito e ha cominciato a colpire proprio il mercato interno americano, perché i dazi non sono altro che un aumento dei prezzi delle merci importate, cioè delle merci che poi utilizzi nel paese che impone i dazi medesimi. La seconda decisione è stata quella di attaccare l'Iran e di avviare questa crisi nello stretto di Hormuz, che sembra non avere fine e che ha fatto crescere i prezzi dell'energia e dunque del carburante. Da una parte, dunque, abbiamo una fiammata inflazionistica legata a queste due decisioni, tutte interne e tutte americane, che la Fed affronta nell'unico modo possibile, quello di aumentare i tassi di interesse, che probabilmente aumenteranno oltremodo anche il caro vita per gli americani. Dall'altra, la BCE e l'Unione Europea segue tutte queste scelte del presidente americano e fa delle e prende delle decisioni analoghe, aumenta i tassi di interesse, probabilmente farà aumentare il costo del credito e dei beni a famiglie e imprese, e nello stesso tempo lascia un po' di spazio anche ai governi nazionali per cercare di fronteggiare l'aumento dell'energia e l'aumento dei carburanti, che in effetti poi si trasla anche sui prezzi dei beni alimentari. Dalla pompa di benzina al tavolo su cui si cena e si

0: banche centrali di fronte a delle scelte però a volte sbagliate e scellerate delle persone poco possono fare se non aumentare oltremodo il costo del denaro. Questo è A che punto la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
1: Grazie a Roberto Sommella, questo era A che punto è la notte. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, questa è Radio Radicale, ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, quindi alle 7:10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo e poi alle 7:30 stampa e regime, la rassegna stampa che sarà condotta da Alessandro Barbano. Grazie ancora una volta di essere all'ascolto, il microfono passa da David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è venerdì 18 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo oggi sono due, innanzitutto l'Unione Europea con la proposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada un membro associato dell'Unione Europea. Leggeremo due commenti, uno positivo da un giornale europeo, spagnolo, El País, voto di fiducia per l'Unione Europea, quello che viene dal Canada. L'altro invece molto critico è quello del Washington Post, editoriale di ieri, la sconsiderata avventura europea del Canada. Donald Trump è temporaneo, la burocrazia di Bruxelles è per sempre. L'altro tema, la Svezia, le elezioni che hanno visto la vittoria del Partito Socialdemocratico, anche se con il suo peggior risultato di sempre, ma Magdalena Andersson, la sua leader, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di primo ministro dopo 4 anni di governo di centrodestra. Il Guardian ieri aveva un editoriale, un'opportunità che i partiti progressisti non devono sprecare. Dopo una corsa elettorale estremamente serrata, gli elettori hanno respinto la prospettiva di avere l'estrema destra al governo, perché i democratici svedesi, il partito di estrema destra, aveva concluso un accordo con i conservatori in questo senso. Una coalizione di centrosinistra deve cogliere l'opportunità, il momento, scrive il Guardian. Partiamo però dal Canada e dall'Unione Europea. Il Paese ieri aveva un editoriale dal titolo «Voto di fiducia per l'Unione». Scrive il quotidiano spagnolo: «Per quanto l'Europa cerchi di imitare i rituali democratici degli Stati Uniti, Bruxelles non sarà mai Washington e la Presidente della Commissione non sarà mai il comandante in capo della prima potenza mondiale. Esercizi più o meno tecnocratici, come il discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo, non saranno mai paragonabili allo Stato dell'Unione che ogni anno il Congresso tiene con il Presidente degli Stati Uniti. Non sarà mai la stessa cosa». Eppure, scrive il Paese, in un momento in cui gli europei sono chiamati ad agire come un attore geopolitico oppure a soccombere al disordine globale di Trump, Putin e Xi Jinping, discorsi come quello pronunciato da Ursula von der Leyen mercoledì permettono di valutare dove si trovano e dove vogliono andare i 27 Stati membri dell'Unione Europea. La novità e la buona notizia è l'offerta al Canada di diventare un membro associato dell'Unione Europea, uno status che finora non è mai esistito. Tuttavia, iniziative come queste, anche se nessuno sa bene come si concretizzeranno, aprono orizzonti che rafforzeranno la sovranità del vecchio continente e permetteranno di liberarsi progressivamente dalla tutela degli Stati Uniti, facendolo insieme ad altre potenze medie con cui l'Unione condivide valori e interessi. La presenza, come ospite a Strasburgo, nell'emiciclo del Parlamento europeo, del primo ministro Mark Carney, che poi ha parlato ieri davanti ai deputati, serve inoltre da esempio per i leader che vengono ospitati, i leader che del mondo che sta per arrivare. Perché? Perché?

0: E ci sono lezioni da imparare per gli europei da Carney e dal Canada, e qui veniamo forse alla sostanza. Quando Trump ha minacciato il Canada di annessione, o quando gli ha dichiarato guerra commerciale, la risposta canadese è stata ben diversa da quella di Bruxelles. Invece delle lusinghe, il Canada ha scelto la fermezza e al posto dell'appeasement ha offerto una visione audace per le potenze medie, come sono il Canada o l'Unione Europea, in un mondo di predatori. Dobbiamo agire insieme, ha detto Carney a Davos all'inizio dell'anno, perché se non ci sediamo al tavolo delle grandi potenze, finiremo nel menù delle grandi potenze. Queste parole valgono per il Canada, ma ricordo il paese, valgono anche per l'Unione Europea. È vero che gli europei affrontano sfide particolari, la guerra della Russia in Ucraina, alle loro porte, un'estrema destra che si avvicina al potere in Francia e in altri paesi, pesano. E non è così semplice per gli europei rompere con Trump. L'avvicinamento tra Bruxelles e Ottawa è un segnale del fatto che le potenze medie iniziano a muoversi e a cercare formule innovative per allearsi con l'Unione Europea senza arrivare necessariamente a una piena integrazione. Perché, secondo il Paese, nonostante tutti i dubbi e i discorsi sul declino europeo, l'Unione è ancora un modello ed è un polo di attrazione. Come ha detto von der Leyen a Strasburgo, nella fragilità del mondo di oggi, solo l'Europa può garantire una vera sovranità agli europei. È la ragione per cui oggi è il Canada a volersi europeizzare, domani potrebbe essere il Regno Unito, forse l'Ucraina, e non c'è voto di fiducia più grande di questo, la volontà di avvicinarsi all'Unione Europea per il progetto comune, così la vede il Paese. Un voto di sfiducia, quantomeno al Canada, ma anche all'Unione Europea, arriva invece dal Washington Post, in un editoriale dal titolo La sconsiderata avventura europea del Canada, Donald Trump è temporaneo, un burocrate di Bruxelles per sempre. Il Canada, comprensibilmente, scrive il quotidiano americano, non ha alcun interesse a diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti, ma diventare il 28esimo membro dell'Unione Europea, anche se a titolo onorario, è un'idea decisamente avventata. Mercoledì la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha invitato con grande clamore il Canada a diventare il primo membro associato del blocco. L'accordo mira a riorientare il Canada da Washington verso Bruxelles, integrando industria, tecnologia, sicurezza ed energia. I dettagli verranno negoziati durante un vertice che si terrà alla fine del mese di ottobre. Il Premier canadese Mark Carney, ricorda il Washington Post, aveva invitato le potenze medie a unirsi contro gli Stati Uniti. Per risentimento verso il presidente Donald Trump, Carney sta accelerando il disaccoppiamento di un blocco commerciale che ha generato un'enorme prosperità per il Nord America. Canadesi, americani e messicani soffriranno per questa rottura. Però dare la colpa a Carney delle guerre e dei dazi lanciate da Trump, nonché delle minacce di annessione, forse un po' eccessivo. L'Unione Europea, prosegue il Washington Post, si dipinge come l'alternativa più amichevole a un'America instabile e protezionista, ma anche l'Unione Europea ha un rapporto complicato con il libero scambio, e qui forse il Washington Post c'entra un elemento essenziale. Il mercato unico avvantaggia i 27 Stati membri, rendendo il flusso di merci facile e accessibile. Tuttavia, l'Unione Europea ha tendenze protezionistiche al di fuori del blocco, erige barriere commerciali e richiede a tutti gli Stati membri di negoziare i loro accordi commerciali attraverso Bruxelles. E fortunatamente il Post non ricorda che 10 Stati membri dell'Unione Europea non hanno ancora ratificato l'accordo di libero scambio con il Canada, che si chiama CETA. Tra questi, tra l'altro, c'è l'Italia, oltre alla Francia e alla Polonia. Il Canada, prosegue però il quotidiano americano, ha considerato la possibilità che la sua relazione con il Giappone o l'Australia possa essere decisa da burocrati dall'altra parte dell'oceano. In realtà, non è proprio così, ma insomma. L'ambasciatore del Canada presso l'Unione Europea ha detto che il suo paese non accetterà alcun accordo che limiti la sovranità, ma entrare nel blocco ha sempre un prezzo. Creare un'alleanza tecnologica, come suggerito da von der Leyen, richiederebbe al Canada di adeguarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati, estremamente restrittivo, forse di introdurre una tassa sui servizi digitali, tassa che Carney ha sospeso solo 3 mesi dopo essere entrato in carica. Lo scorso mese gli islandesi hanno bocciato in un referendum la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La principale preoccupazione era la possibilità che le quote di pesca dell'Unione Europea venissero imposte all'Islanda, settore che rappresenta il 40% delle esportazioni del paese. L'Unione Europea, prosegue il Washington Post, si considera una superpotenza normativa. Non c'è quasi nessun ambito di politica pubblica che il blocco non cerchi di influenzare emanando, approvando regole soffocanti, quasi sempre a discapito della sovranità nazionale. Questo ha scatenato delle reazioni politiche negative, compresa la Brexit del 2016. Le conclusioni del Washington Post: la disponibilità di Carney a schierarsi con von der Leyen riflette il grado in cui Trump ha alienato gli alleati tradizionali, e qui finalmente c'è il riconoscimento di una verità, ma il tempo è guaritore. In questo caso Canada e Stati Uniti sono destinati a un reset tra poco più di 2 anni, quando un nuovo presidente entrerà in carica a gennaio 2029 e i disastrosi risultati dei dazi saranno ancora più evidenti. A quel punto però i canadesi potrebbero ritrovarsi saldamente nelle mani dei burocrati di Bruxelles, mamma mia. Così il Washington Post, che però insomma finalmente riconosce nelle conclusioni che il problema non è l'Unione Europea, il problema forse sono i dazi di Trump che determinano lo spostamento del Canada. Per chiudere, la Svezia, torniamo sulle elezioni e la vittoria molto risicata di Magdalena Andersson. Per il Guardian, che è la leader dei socialdemocratici, per il Guardian, quotidiano britannico, è un'opportunità che i partiti progressisti non devono sprecare. Per i progressisti europei alla ricerca di motivi di ottimismo, questo inizio di autunno è stato difficile trovare qualche ragione. In Germania l'ascesa drammatica di Alternativa per la Germania sta minacciando i valori liberali che sono alla base dell'identità della Repubblica Federale Tedesca. In Francia i sondaggi continuano a prevedere una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali di maggio. In tutta l'Europa continentale i partiti di centrosinistra non riescono a mobilitare una risposta adeguata di fronte ai partiti identitari e nativisti che hanno colonizzato ampie fasce dell'elettorato popolare su cui la sinistra faceva affidamento. In un paesaggio politico così minaccioso, il risultato di un'elezione in Svezia, dal finale incerto, offre ragioni di ottimismo, seppur con forti riserve. Prima del voto di domenica, il primo ministro uscente, Ulf Kristersson, aveva dichiarato esplicitamente che se la sua alleanza di destra avesse ottenuto il maggior numero di seggi, avrebbe invitato i membri del partito di estrema destra, i democratici svedesi, a diventare ministri nel prossimo governo. Questo avrebbe portato alla fine dello status di paria per i democratici svedesi, dopo 4 anni durante i quali i loro voti in Parlamento hanno sostenuto il governo di minoranza di Kristersson. In un'Europa in cui i cordoni sanitari contro l'estrema destra saltano ovunque, un'altra soglia significativa sarebbe stata superata. Gli elettori però hanno consegnato una vittoria risicata alla leader socialdemocratica Magdalena Andersson e al suo blocco progressista. Per la prima volta dalla sua nascita come partito apertamente neofascista alla fine degli anni 1980, i democratici svedesi hanno perso voti, scivolando dal secondo al terzo posto dietro ai moderati, cioè ai conservatori. Queste sono le buone notizie. Come in Germania e Francia, l'estrema destra svedese non ha bisogno di vincere per vedere la sua agenda normalizzata e parzialmente attuata. La dipendenza di Kristersson dai democratici svedesi ha spinto il governo uscente a una politica crudele nei confronti dei migranti e Andersson offre una versione un po' più moderata, ma alla fine lo stesso approccio su immigrazione e asilo. Se i partiti tradizionali della socialdemocrazia europea non avranno il coraggio di spostare il dibattito politico, sarà l'estrema destra a continuare a dettare l'agenda. Lo slogan scelto dai democratici svedesi per la loro campagna era «Restituiamo la Svezia di nuovo alla Svezia», una variante del motto MAGA, ma il messaggio è etnocentrico. La loro retorica diventerà ancora più estrema all'opposizione e la sconfitta del blocco di destra sarà attribuita ancora una volta al voto degli immigrati, magari quelli di seconda generazione. Se Andersson alla fine riuscirà a formare un governo di coalizioni di centrosinistra, dovrà cercare di contrastare le forze della polarizzazione attingendo al meglio delle tradizioni del suo partito socialdemocratico. La casa del popolo è storicamente la definizione di questo partito che incarna l'etica inclusiva di una società del benessere ammirata in tutto il mondo. Trovare le risorse e l'ambizione per sviluppare una politica altrettanto attraente di bene comune per il XXI secolo è il compito più urgente che hanno i progressisti in Svezia e oltre. Ci fermiamo qui da David Carretta, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
1: 7:10 minuti, 18 settembre 2026, venerdì. Vi ricordo l'appuntamento alle 7:30 con Alessandro Barbano e Stampa e Regime. Adesso invece Francesco De Leo e Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radice Firrigia, tra qualche minuto con noi Giampiero Gramaglia. Cominciamo la puntata di stamane ricordando il senatore Alfredo Mantica, mancato ieri, un grande amico di Radio Radicale, un ospite storico di questa trasmissione. Abbiamo chiesto a Jean-Léonard Touadi, senior advisor della FA, autore per Radio Radicale della rassegna stampa africana, di ricordarlo.
3: Ricordare con affetto e immensa gratitudine il senatore Alfredo Mantica, un uomo straordinario, fine intellettuale, grande amico di Radio Radicale e soprattutto un sincero amico dell'Africa. Nel suo ruolo di sottosegretario agli esteri, Alfredo ha saputo rimettere l'Africa al centro dell'agenda politica italiana. Lo ha fatto non a parole, ma con i fatti, attraverso innumerevoli viaggi, iniziative concrete e mediazioni diplomatiche complesse. Affrontava ogni sfida con un acume raro, un'intelligenza viva e una comprensione profonda delle dinamiche degli attori locali. Dobbiamo a lui, come uno dei padri fondatori, l'attuale legge sulla cooperazione internazionale. Il suo amore per l'Africa e il suo impegno non sono mai svaniti, proseguendo ben oltre i suoi mandati istituzionali. Alfredo Mantica ci lascia una grande eredità morale e politica, sta a noi oggi onorarla e portarla avanti. Ciao Alfredo.
2: Così Jean-Léonard Touadi, un forte abbraccio ovviamente ai familiari del senatore Mantica. Diamo uno sguardo ai quotidiani internazionali, parto dall'economia, dal Financial Times. La Banca del Giappone porta i tassi a livello più alto dal 1995. La banca centrale, citando i rischi di inflazione, aumenta i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali portandoli all'1,25. La mossa annunciata oggi è stata ampiamente però anticipata dai mercati, arriva in un momento, scrive il Financial Times, in cui l'aumento dei prezzi e la debolezza dello yen mettono a dura prova i consumatori giapponesi. Non è riuscita tuttavia a sostenere lo yen, che all'inizio di quest'anno era sceso ai minimi degli ultimi 40 anni rispetto al dollaro, La moneta, la valuta giapponese, si è fortemente indebolita dopo l'annuncio, superando quota 150 yen, 157 yen per dollaro, mentre 3. Invece l'indice azionario, il Nikkei 225, ha registrato un rialzo dell'1,9%. Il Financial Times ci dice che l'aumento dei tassi ha fatto seguito a misure analoghe adottate dalla Banca Centrale Europea, dalla Federal Reserve statunitense, in un contesto in cui le autorità monetarie di tutto il mondo sono alle prese con l'aumento dei prezzi innescato dal conflitto in Medio Oriente e dalle conseguenze del boom dell'intelligenza artificiale. South China Morning Post invece ci dice che Bruxelles annuncia che il secondo ciclo di colloqui commerciali tra Cina e Unione Europea si terrà a Pechino il mese prossimo, l'8 e il 9 di ottobre. Oggi è venerdì e torna in edicola l'Economist. La copertina del settimanale britannico pone un interrogativo: è possibile fermare la corsa agli armamenti nell'ambito dell'intelligenza artificiale? Gli Stati Uniti avranno difficoltà a garantire la sicurezza di questa tecnologia pur mantenendo un vantaggio sulla Cina. Torno al Financial Times per segnalarvi l'editoriale di Gillian Tett: l'Occidente deve affrettarsi a mettersi al passo con l'Ucraina nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alla guerra. Le innovazioni tecnologiche hanno cambiato per sempre le dinamiche dei conflitti militari. Russia e Ucraina in grande evidenza sulla stampa internazionale, il Kyiv Independent: la situazione ha Zelensky sotto l'occupazione russa era disastrosa, ora è un inferno, un reportage del quotidiano ucraino. Il Kyiv Post: Tusk, i servizi segreti avvertono che la Russia sta pianificando attacchi ibridi accidentali contro gli alleati dell'Ucraina. Sempre sullo stesso quotidiano, l'Unione Europea stanzierà 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per droni e missili. La TASS segnala con grande enfasi quanto si è scritto dal New York Times: la Casa Bianca valuta accordi con la Russia prima della fine del conflitto in Ucraina. Il Guardian guarda le elezioni: i russi si recano alle urne sullo sfondo della guerra in Ucraina e del rafforzamento del potere di Putin. Il partito presidenziale Russia Unita non deve affrontare alcuna opposizione significativa dopo che il partito liberale pacifista è stato escluso dalle elezioni. Brevemente uno sguardo alla stampa medio orientale, editoriale di Etan Nechin Suarez: ho visto NASA in un Israele sano, verrebbe trasmesso nel telegiornale della sera. Il documentario sul sistema di individuazione degli obiettivi israeliano a Gaza mostra cosa succede quando l'intelligenza artificiale viene utilizzata come pretesto per sottrarsi alle proprie responsabilità. Arab News ci dice che i coloni israeliani hanno appiccato il fuoco agli oliveti in Cisgiordania, e l'IRNA, che l'Iran esprime il proprio apprezzamento a Russia e Cina per le loro posizioni di principio e aver posto il veto alla risoluzione statunitense contro l'Iran. Buongiorno a Gian Piero Gramaglia, i quotidiani anni statunitensi. Gian Piero.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Vanno in ordine sparso questa mattina i principali media USA. Scelgono per le loro aperture temi diversi che spaziano dagli sviluppi della guerra all'Iran, alla Russia, all'imminenza del voto per la Duma, ai rapporti con l'UE e il Canada, all'approssimarsi del voto di midterm che sarà il 3 novembre, e alle conseguenze della decisione della Fed di alzare il costo del denaro, e infine a quanto avviene nel mondo dell'intelligenza artificiale, tema che è sempre presente ovunque con diverso rilievo. Apriamo la nostra rassegna dai titoli della nostra rassegna dei titoli da Foreign Affairs, che è la rivista del Center for Foreign Relations, che punta su Iran, il secondo fronte, con riferimento alla conquista di posizioni da parte degli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti pro-iraniani, lungo le coste del Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Anche la Fox punta sulla guerra in Iran, con una informazione che altri media non hanno o comunque non enfatizzano: il regime di Teheran ha ripreso a svolgere attività nel centro di ricerca nucleare sotterraneo di Natanz, bombardato già l'anno scorso e di nuovo all'inizio del conflitto da israeliani e americani. Nuove immagini satellitari di cui la Fox è in possesso mostrano che gli ingressi del centro sono stati ulteriormente protetti con accumuli di terra. E forse a queste attività vanno collegati i moniti del presidente USA Donald Trump alle autorità iraniane a non sfidarlo, perché lui sta per prendere grandi decisioni. Esattamente quello che Trump dice in un'intervista ad Axios che ci apre. Il presidente si sta avvicinando a una svolta nella guerra all'Iran e sta per prendere decisioni importanti. Dichiarazioni che appaiono parzialmente contraddittorie con quanto lo stesso Trump ha ripetutamente detto negli ultimi giorni di non aspettarsi grossi sviluppi decisivi nel conflitto iraniano fin dopo le elezioni di midterm, appunto il 3 novembre. Il New York Times punta sulle elezioni della Duma, il Parlamento russo, le prime dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, che iniziano oggi e i cui risultati sono peraltro scontati. Vincerà il partito del presidente Vladimir Putin. E guarda le relazioni tra USA e Russia. Abbiamo già sentito che la TASS dà rilievo a questo titolo del New York Times, perché evidentemente in qualche modo piace a Mosca. Che cosa scrive il New York Times? Trump vuole che Putin metta fine alla guerra, perché ciò avvenga potrebbe prima offrire alla Russia accordi d'affari. E proprio mentre nuove sanzioni puntano ad esercitare pressioni su Putin perché cessi il conflitto, Trump sta invece raddoppiando gli sforzi su un diverso approccio: offrire prospettive di accordi economici e commerciali alla Russia come esca per far terminare il conflitto. Vediamo adesso rapidamente, molto rapidamente, una carrellata degli altri titoli. La CNN apre con il discorso del premier canadese Mark Carney al Parlamento europeo ieri, nel quale Carney ha aperto a più stretti legami tra Canada e Unione Europea. Ricordiamo che il giorno prima la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva offerto un accordo di associazione al Canada. Il Wall Street Journal apre con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm e all'avvicinarsi delle elezioni, titolo in apertura il Wall Street Journal, tutto sta diventando più chiaro, non soltanto la benzina, e il politico, collegandosi a questo argomento dell'inflazione che cresce, scrive che fra i repubblicani molti hanno apprezzato la decisione del presidente della Fed e della Fed, il presidente della Fed Kevin Warsh e della Fed, di aumentare i tassi di interesse, di aumentare il costo del denaro, perché questo dovrebbe frenare l'inflazione. Finisco con il Washington Post, che apre con le polemiche dell'intelligenza artificiale e con la notizia che il chatbot di Anthropic Claude sta provvedendo da sé al proprio rinnovamento, alla impostazione del suo successore, lavorando per un quarto del lavoro in modo autonomo. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, a domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, dedicata al discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e la sua proposta di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea, alla nuova puntata di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi. Sarà ospite Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Buongiorno Gian Raffaele Percanella, consulente geopolitico militare, lui il nostro ospite di oggi, bentornato.
5: Buongiorno.
2: Allora, un grande reportage pubblicato dal Financial Times, l'offensiva dei ribelli che ha scosso l'Arabia Saudita. Riyadh è precipitata in una crisi dopo che le forze yemenite che avevano contribuito ad armare e addestrare sono state sopraffatte dagli Houthi sostenuti dall'Iran. Alcuni hanno seppellito le armi nel deserto, altri le hanno vendute nei mercati locali. Tutti sono fuggiti nella speranza di sopravvivere. Mentre gli Houthi facevano piovere missili e droni sui propri nemici, le forze alleate al governo yemenita si sono ritirate verso sud durante la notte, aprendo la strada ai ribelli sostenuti dall'Iran per conquistare la settimana scorsa il porto di Mocha sul Mar Rosso e marciare verso lo stretto di Bab al-Mandeb. Questo è il racconto del Financial Times. Il crollo della fazione di Hassan ha gettato l'Arabia Saudita nella sua più grave crisi degli ultimi anni. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa sta accadendo?
5: In realtà non stiamo parlando di una sconfitta militare, ma stiamo parlando di una disfatta, che diciamo c'è una differenza sostanziale. alla base c'è l'impiego di mercenari che non hanno la stessa attenzione alla causa, che hanno gli usi, che sono una forza coesa, ideologicamente motivata e che stanno facendo un avanzamento anche dal punto di vista della tecnologia militare con il supporto dell'Iran. Diciamo che gli UTI hanno degli obiettivi propri, la libertà nei porti, gli stipendi nelle aree controllate, entrate, una partecipazione nelle entrate petrolifere yemenite. Questa attività coincide con gli interessi iraniani, ma non è una necessariamente un'attivazione diretta di Teheran. Gli UTI sono sempre stati una forza vicina al regime iraniano, ma indipendente nelle scelte e nei tempi. Comunque un attore autonomo con obiettivi che in questo momento si allinea al Teheran. I bombardamenti che potrebbero essere la risposta, diciamo, araba della Saudi Arabia, non sono sufficienti, come abbiamo visto in Iran, non sono una risposta sufficiente, quindi la situazione è complessa e si riflette largamente sui problemi che abbiamo in questo momento in Europa, perché l'Arabia Saudita sta perdendo l'accesso sia al Mar Rosso che al Golfo, allo Stretto di Hormuz, e quindi di conseguenza il problema è grave.
2: Cosa si aspetta dall'Arabia Saudita? Sempre il reportage che citavo del Financial Times dice che tutto questo ha riacceso un conflitto dal quale il principe ereditario Mohammed bin Salman ha cercato a lungo di districare il regno, contribuendo a spingere i prezzi del greggio ai livelli più alti dalla metà di maggio. Cosa dobbiamo aspettarci adesso da Riyadh?
5: So che le ultime notizie parlano di ovviamente sta cercando di fare un'azione diplomatica per trovare aiuto e supporto, visto che gli Stati Uniti hanno, fra virgolette, stretto un accordo parallelo con gli UTI e si sono chiamati fuori dalla vicenda. Quindi in questo momento loro stanno chiedendo supporto internazionale. Teoricamente è stata ventilata anche l'ipotesi dell'intervento di Israele, che sarebbe un fatto storico, anche se questo non potrà mai essere definito in maniera ufficiale. È più plausibile, e nello scenario, un intervento pakistano che si è detto pronto a intervenire operativamente sul teatro bellico. Questo sarebbe uno sviluppo interessante, perché sarebbe il primo coinvolgimento di una forza estranea al teatro sul terreno operativo.
2: Questa è una notizia. Oggi Times of Israel, come altre testate internazionali, danno rilievo all'ultima dichiarazione di Trump. Valuta un ritorno agli attacchi su larga scala contro l'Iran. Devo prendere una decisione importante, scritto tra virgolette in prima sul Times of Israel. Il presidente afferma che la prossima settimana incontrerà i leader del Golfo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prima di decidere le prossime mosse. Il Dipartimento di Stato ha confermato la partecipazione della delegazione iraniana. Cosa succede?
5: Niente. Diciamo, se dovessimo fare riferimento a tutte le dichiarazioni che fa Trump, saremmo già impazziti. Trump va valutato per quello che fa, non per quello che dice, perché il rapporto tra quello che fa e quello che dice è di un accento. Quindi, visto che la situazione degli intercettori, della carenza di intercettori, è ormai acclarata, non esiste un potenziale in questo momento che possa veramente scatenare. Se fosse stato possibile scatenare un attacco così dirompente, l'avrebbe già fatto. Evidentemente non è possibile.
2: Il Guardian evidenzia quanto detto dal leader della NATO durante una visita nel Regno Unito. La NATO ha più bisogno di Regno Unito e Europa, dice Rutte, per affrontare il contesto di sicurezza più pericoloso che l'Occidente si sia trovato ad affrontare da una generazione. Lo ha fatto appunto visitando il Regno Unito. Si è trattato, scrive il Guardian, di un appello affinché il Regno Unito compia progressi verso l'obiettivo richiesto da Donald Trump, lo ricordiamo, a livello di alleanza, ovvero destinare il 3,5% del PIL entro il 2035. Che ne pensa?
5: Penso che l'Unione Europea in questo momento sta affrontando questo problema, il problema del dissolvimento della NATO, perché di fronte a questo noi ci troviamo, è un fatto oggettivo, non è più un'opinione, si stanno ritirando delle forze, si sta diminuendo la capacità operativa, quindi è una situazione di crisi oggettiva, non si tratta più di un'opinione. A questo la NATO, cioè l'Europa, sta rispondendo con degli investimenti, che è comunque un primo passo. In realtà, così come l'Arabia Saudita non può risolvere il problema degli UTI pagando dei mercenari, il problema dal punto di vista della deterrenza europea non si può risolvere semplicemente alzando il budget. Bisogna lavorare sulla coesione interforze, che in questo momento, come abbiamo visto, è garantita solo dalla struttura della NATO, che però, ripeto, è una struttura sul cui valore dobbiamo cominciare a dare un peso reale. E questo vorrebbe dire che potremmo avere eserciti nazionali anche più forti, ma non coesi, che non sono in grado di offrire una risposta coordinata a un eventuale incidente che si dovesse verificare sul territorio europeo. Quindi, dal mio punto di vista, bisognerebbe procedere più velocemente sulla direzione operativa di un'integrazione parallela con la NATO, oltre che sugli investimenti, che sicuramente hanno un valore sul prodotto interno lordo, sicuramente muovono l'economia, ma non sono sufficienti da soli a fare in modo che si stabilisca una deterrenza europea credibile nei confronti della Russia.
2: Io ringrazio davvero Gian Raffaele Percanella per essere stato con noi, per aver scelto anche questa mattina gli ascoltatori di Radio Radicale, consulente geopolitico militare. Davvero grazie per essere stato con noi.
5: Grazie, buona giornata.
2: Alla prossima. Spazio Transnazionale termina qui, grazie a Ilva Radicev. Torniamo domani sempre alle 7.10, il momento di stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Care amiche e cari amici di Radio Radicale, venerdì 18 settembre torniamo su Stampa e Regime. Torniamo con un sommario di giornata che oggi parte dalla politica nazionale, cioè dal contatto tra Meloni e Schlein dopo la proposta della segretaria del PD contenuta in una lettera al quotidiano La Repubblica di un patto sull'energia tra governo e opposizione. E lite nel campo largo, Conte e AVS bocciano senza mezzi termini la sortita di Elly Schlein ritenendola una fuga in avanti. Non ci sono le condizioni, dice il leader dei 5 Stelle, per una collaborazione col governo e i rapporti tra i leader del campo largo si fanno ancora più tesi. Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia un appello alla responsabilità delle forze politiche sull'energia, dice ci stiamo distruggendo. E poi proseguono le polemiche sull'abolizione del bollo, se ne trae eco sulle pagine dei quotidiani, polemiche tra le regioni di sinistra e il governo, botta e risposta anche tra l'ex premier Matteo Renzi e Giorgia Meloni. E ancora le trattative dell'ultima ora tra Salvini e governatori del nord prima della kermesse di Pontida. Si discute sulla nascita di una lega divisa tra nord, centro e sud sul modello dei cristiano democratici tedeschi. Dalla politica nazionale ci proiettiamo invece sui cieli della Lituania, aerei russi scortati dallo spazio NATO, dagli Eurofighter italiani. Continuano gli sconfinamenti di Mosca in Europa, intanto il ministro degli esteri Crosetto annuncia una missione navale nel Mar Rosso per difendere il transito delle imbarcazioni italiane. Non possiamo attendere, dice il capo della difesa, l'economia è a rischio, ma si dice disponibile Crosetto a un confronto in Parlamento. Il congresso USA vota per le sanzioni alla Russia, ma c'è l'incognita del veto presidenziale. La reazione del Cremlino, così la pace si complica, dice il portavoce Peskov. Soddisfatto Zelensky, la premier Meloni parla da Oslo. Mosca dice vuole provocarci, ma l'Europa non deve rispondere. Ed è iniziato in Russia il voto per la nuova Duma tra partiti esclusi, candidati banditi e controllo militare delle elezioni da parte del Cremlino. E più ad ovest invece domenica si vota a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania. Si teme un altro terremoto per la CDU, la leadership del cancelliere Merz, pare sempre più in bilico. E poi ieri il discorso del premier Carney all'Europa, all'Europarlamento, dopo l'apertura di Ursula von der Leyen all'ingresso del Canada come membro associato della UE. Abbiamo valori comuni, dice Carney, Canada e UE insieme siano un faro per la democrazia, ma per Trump l'alleanza è un atto ostile, il presidente torna a minacciare i dazi al Canada e all'Europa. Le nuove regole della UE sui minori nei social network, divieto assoluto sotto i 13 anni, sanzioni alle società fino al 6% dei fatturati, l'annuncio del progetto di regolamento proposto dalla Presidente della Commissione von der Leyen ieri a Strasburgo, dove il Parlamento ha approvato anche una risoluzione per spingere piattaforme e paesi UE a garantire un ambiente online sicuro per i giovani. Provvedimento che è stato approvato, ma con il voto contrario dei partiti del centrodestra e di Roberto Vannacci. Il caso Ranucci, duello nella RAI, nel CDA, il direttore degli approfondimenti Corsini dice senza di lui la redazione è più serena e il 25 settembre il Tribunale del Lavoro discuterà il ricorso urgente del conduttore contro la rimozione da report. E poi ancora qualche notizia di cronaca, l'archiviazione per il procuratore Venditti, indagò su Sempio ma non ci sono elementi per provare una corruzione nella decisione di scagionare il giovane nel 2017. La visita del presidente Mattarella, anche sulle pagine dei quotidiani, nel primo centro per le vittime della violenza sessuale a Grosseto, prevenire il fenomeno già nelle scuole, dice il capo dello Stato. E da ultimo, confessa ma resta libero il cecchino che sparava dai tetti di Roma, polemica sulla decisione del GIP di non arrestarlo. Così il sommario di giornata. Adesso vediamo i titoli dei principali quotidiani italiani, partendo dal Corriere della Sera, che ha la politica estera al suo centro. Navi e jet, i due fronti dell'Italia, è il titolo del quotidiano di via Solferino. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili. La Bab el Mandeb, andrò in aula. Sì, USA alle sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. C'è un editoriale di Paolo Mieri che parla del miracolo di Bruxelles che batte un colpo sul terreno dell'integrazione e dell'unificazione europea. E poi abbiamo il discorso di Carney, di Sparla, insieme più forti, l'alleanza non è Trump, e di taglio la notizia che vi avevo annunciato sulla stretta UE, un'app verificherà l'età dei ragazzi, no all'accesso ai social network, agli under 13, così il Corriere della Sera. Poi invece la Repubblica si concentra sulla polemica di giornata all'interno del campo largo, perché la Repubblica ieri aveva ospitato, come vi ho detto, la lettera di Elie Schlein che diceva al governo, a Eli Meloni: cooperiamo, lavoriamo insieme sull'energia, pronti a un piano condiviso con 5 proposte del PD. È una sortita che ha fatto molto irritare i suoi alleati. Le primarie dell'energia, titola la Repubblica, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte, non si lavora con questo governo. Bonelli, un errore. C'è un commento di Giovanna Vitale, un retroscena, intitolato Lo stupore per il fuoco amico. E poi stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. C'è la polemica di centropagina sulla decisione del governo di tagliare quella tassa sulle auto di piccola e media cilindrata. Di spalla abbiamo il piano di Crosetto e il discorso di Canada di Carney all'Unione Europea. Così la Repubblica, che ha anche un'intervista all'ambasciatore americano in Italia, Fertitta, che leggeremo, il quale parla del rapporto Meloni-Trump e si dice ottimista sulla ripresa di un dialogo. Poi la stampa: Mar Rosso scorta le navi italiane, quindi la stampa come il Corriere. Rosetto, la marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La stampa ha un'analisi molto interessante, diversa e opposta, in un certo senso, quella di Paolo Mieli sul Corriere. Stati in azione, il vero test per l'Europa. La leggeremo perché rappresenta proprio una visione diversa del modello europeo. Alleanza Canada e UE più forti insieme, la rabbia di Trump è il titolo di centropagina, assieme a una foto del presidente Mattarella in visita alle pioniere del codice rosa all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. E così la stampa. Il Messaggero: manovra caccia ai risparmi PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo. Ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery. Sul tavolo stime per 4-5 miliardi verso la legge di bilancio. Torna, dice il Messaggero, la proposta di pensione a 64 anni, uno dei pallini, per così dire, di Matteo Salvini, come sapete. Abbiamo un editoriale invece di Luca Ricolfi che si concentra sulla lezione svedese alle sinistre d'Europa. Così il Messaggero. Il Sole 24 Ore titola sulla Cina in ritirata dai titoli di Stato USA. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Ma c'è un appello del presidente di Confindustria alla politica, in alto, nella parte alta della pagina. Sull'energia ci vuole responsabilità, dice Orsini. È una vera emergenza. Leggeremo questa posizione del presidente presidente di Confindustria. Il Foglio apre con un editoriale del direttore Claudio Cerasa, Il silenzio degli incoscienti, minacce rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti ridicolizzati, droni dimenticati, agenda putiniana sdoganata perché a Vannacci, Travaglio, Conte, Salvini, le bombe di Putin interessano meno di quelle di La Vitola. E poi c'è anche un interessante articolo di Salvatore Merlo su un caso che si è aperto ieri mattina per un post di una magistrata dell'antimafia, Ida Teresi, la magistrata Tato Panda, una magistrata dell'ANM, fiuta i boss dietro lo stop al bollo da 167 euro sulle utilitarie. Così il Foglio. Il Mattino torna sui risparmi del PNRR con un'apertura praticamente fotocopia rispetto a quella del Messaggero, e poi di taglio c'è la notizia: Italia sul fronte crisi, scorta anti-UTI e sfida con i jet russi. Il quotidiano dei Vescovi, L'Avvenire, si concentra sul voto siberiano. Da oggi a domenica si elegge la Duma anche online o davanti a soldati nei territori annessi, elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio, la voce di chi è contro la guerra in Ucraina e il gelo della democrazia. Così il quotidiano dei Vescovi, che poi però ha un editoriale di Tommaso Greco intitolato La pace che hanno conosciuto, e parte dalle parole, l'appello alla disersione della leader dei giovani del Partito Democratico, racconta qual è l'approccio e l'atteggiamento pacifista dei giovani rispetto alle guerre. Così il quotidiano dei Vescovi. Non è folle, è il Kudri è jihadista, e titola il giornale che continua la sua campagna su questa vicenda. Le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage. Un chiodo fisso, evidentemente, cioè, devo ritenere che ci sia un riscontro diffusionale, o comunque il tentativo di, diciamo, forzare l'opinione pubblica attorno a questa vicenda che è ormai passata, ma continua ad accendere l'interesse e la curiosità del direttore del giornale, che titola anche il suo editoriale I veri casi psichiatrici. Si occupa invece del bollo. Così il quotidiano, il giornale, il Riformista, la foglia d'acero, Carney apre all'idea del Canada, primo membro associato. Uè, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni che sono le minacce di Trump al suo paese, alla UE. Dazi pesanti. Così il Riformista. Il Manifesto invece torna su una vicenda che coinvolge un ospite, per così dire, trattenuto nei CPR, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non aver autorizzato l'ingresso dei migranti nei CPR, così il Manifesto. E poi UTI salpa Crosetto o non ancora, il titolo di centropagina. Il dubbio, la politica estera del campo largo in mano alla base dei 5 Stelle. Il dubbio si concentra sul voto online degli iscritti del movimento da oggi a domenica. Poi Grillo riappare e attacca. Conte non ha idee, dice il comico. E ancora il Fatto Quotidiano, le loro priorità. Due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Così il quotidiano di Marco Travaglia, che ha anche Travaglio un chiodo fisso: la pista nera dell'antimafia nella strage di Capaci, una pista peraltro non accreditata nelle sentenze e nelle indagini anche della procura di Caltanissetta, però per Travaglio continua su questa pista, che peraltro rappresenta un filone editoriale di sicuro fascino. Pista nera, i verbali inediti delle chiaie era capaci, nota di Scarpinato sullo Cicero, il PM non la vuole. Così il quotidiano, il Fatto Quotidiano. E poi Libero, nelle carte il bacio, Ranucci boccia, la ex di Lavitola in procura, Maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato. Ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano di Alessandro Sallusti. Devo leggervi anche la verità. La sinistra difende la gang dei medici pro clandestini. Le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia. Poi i funzionari sanitari degli USA hanno sabotato la raccolta dei danni sui vaccini, dei vaccini, scusate. Questo il quotidiano di Maurizio Belpietro, che di sovratestata la stessa notizia del giornale: a Modena è stato terrorismo islamico, ecco le prove, l'attentato di El Kudri. Il Tempo, e andiamo alla fine, rosiconi e passatori dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita, titola il quotidiano di Daniele Capezzone, musi tristi in TV e pagine a lutto sui giornaloni, dimenticando i quattro aumenti di quel balzello decisi dai loro negli anni precedenti. Il Domani è l'ultimo quotidiano che vi segnalo, bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. C'è anche un editoriale di Roberto Romano intitolato Misura spot, il dramma dei più poveri e l'inflazione. E quindi, come vi dicevo, sono due i fronti delle notizie oggi. Uno è nazionale e riguarda le reazioni alla lettera pubblicata ieri sulla Repubblica da Elis Lein, di cui abbiamo dato menzione, abbiamo letto i passi chiave nella rassegna stampa di ieri. Era una lettera in cui Klein offriva la collaborazione dell'opposizione al governo, proponendo un piano in 5 punti, un piano che ha trovato una apertura, sia pure prudente, di credito di Meloni, ma ha fatto scattare una polemica nel campo largo. E forse la stessa Schlein non aveva valutato. Giorgia Meloni sente via WhatsApp e Elis Lein, scrive La Repubblica, pagina 2, con Lorenzo Di Cicco, e non chiude alla proposta di un dialogo sull'energia. Ma intanto il campo largo bisticcia con Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, che prendono le distanze dalla mossa del PD. Non ci sono le condizioni, dice Giuseppe Conte. Chiaramente, invece, intendo approfondire la reazione di Giorgia Meloni. Senza pregiudizi, aggiunge, non ne ho mai, quando si fanno, proposte sensate. Da una lettura velocissima della lettera posso dire che sono contenta che vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo, dice la Premier da Oslo, dove è in visita. Il PD diceva che il piano casa non serviva a niente, mentre oggi chiede di metterci più risorse, come sul conto termico. Così Meloni. Se si avviasse sul serio un dialogo, scrive la Repubblica, la prospettiva sarebbe quella di un incontro a Palazzo Chigi. Anche Confindustria, vediamo dal Sole 24 Ore, che lancia un appello al dialogo su questo, lo fa con il presidente Orsini. A pagina 2 sul Sole 24 Ore si riportano le dichiarazioni preoccupatissime del capo degli industriali italiani, che dice: guardate, sull'energia è un'emergenza vera. Guarda i numeri, agli oltre 200 euro di megawatt che hanno raggiunto le bollette, al costo di oltre 80 euro a tonnellata dell'ETS, che sarebbero i crediti sul carbonio, sul carbone, scusate, nel 2018 era 6 euro, è salito a causa della speculazione finanziaria. Ho precisato male, gli ETS è una tassa corrisposta dalle imprese che inquinano, è una tassa europea contro la quale il governo spesso si è schierato. Cifre che mettono a repentaglio, dice Orsini. Orsini, la competitività dell'industria italiana. Sull'energia, dice il presidente di Confindustria, serve un atto di responsabilità di tutti. Ci stiamo distruggendo. Non ci possono essere divisioni ideologiche. L'energia è salvaguardia nazionale, crescita. Chi divide fa male al paese. Oggi ci sono le imprese che devono fare debito per pagare le bollette. Chissà se queste frasi il presidente, il leader dei 5 Stelle, Conte, le ha sentite, ma da quello che ha dichiarato ieri sembrerebbe di no, perché Conte è stato molto netto su questo. Non ci sono le condizioni per un dialogo. In TV, ieri sera, sono 4 anni, dice, che abbiamo fatto proposte e soprattutto oggi non ci sono le condizioni per lavorare insieme con chi governo Meloni. Ancora l'altro giorno ha detto che vuole le trivellazioni e ha lasciato che si gonfiassero i prezzi dei carburanti. Insomma, adesso Meloni è meglio che vada a casa e lasci lavorare noi, così Conte, ancora più affilato, scrive La Repubblica. E il giudizio del Verde Bonelli, quello di Schlein, sarebbe un errore. Insomma, è stata una vera doccia fredda, ci racconta il retroscena di Giovanna Vitale sulla Repubblica. La risposta, la reazione dei leader del campo largo alla sortita di Elie Schlein, quando di buon mattino, sfogliando Repubblica, si sono trovati in prima pagina la lettera con cui Elie Schlein illustrava alla gentile presidente le sue proposte sull'energia per combattere la crisi climatica e il caro delle bollette. Mancava poco gli andasse di traverso il caffè, scrive La Vitale. Non ha solo indispettito Giuseppe Conte, ha mandato su tutte le furie il duo Bonelli-Fratoianni. Non c'è solo sorpresa per la fuga in avanti di Schlein, scrive La Vitale. Che si ragioni in ambienti 5 Stelle, ormai si muove come se fosse già lei la candidata premier della coalizione progressista, mentre ancora è tutto da decidere. Come vedete, è evidente che la rivalità tra i leader ha un effetto di ingigantire evidentemente le frizioni. C'è anche delusione per un errore che è innanzitutto di metodo. Poco più di una settimana fa, ricordano in tanti, i quattro principali azionisti del campo largo erano saliti insieme sul palco della festa nazionale di AVS a Testaccio, dove Angelo Bonelli aveva annunciato l'approdo in Parlamento di una proposta di legge unitaria sull'energia. E quindi Schlein si è smarcata, è un'amarezza, dice Giovanna Vitale, aggravata dal tono con cui Schlein si è rivolta a Meloni, giudicata sin troppo amichevole e collaborativo rispetto a una capa del governo che invece non perde occasione per attaccare le opposizioni. Polemiche che colgono di sorpresa il Nazareno. Io ho fatto solo delle proposte, non c'è nessuna mano tesa, dice la segretaria ai suoi, spiegando che non si poteva più aspettare, c'è da dire.

compra pure la lettera alla Presidente del Consiglio. Ma forse stavolta Elisabeth non ha fatto bene i conti, il suo rivale è più agguerrito. Glielo ha notificato a sera dagli schermi di Retequattro, non solo bocciando la missiva della segretaria Dem perché nessuna collaborazione è possibile con il governo, ma soprattutto ribadendo un concetto che quelle orecchie non vogliono proprio sentire, ovvero non sono io, Giuseppe Conte, a volere tutti i costi le primarie, anzi è stata lei a dichiarare che le farà e le vincerà pure. Lui, il leader del Movimento 5 Stelle, è anzi disponibile, come ha già proposto, di sedersi a un tavolo per scegliere un nome terzo che vada bene a tutti, il migliore, per sconfiggere le destre. Ecco, è questo il clima, scrive Giovanna Vitale, che si respira nel campo largo, unito e compatto soltanto a parole. Con quattro leader sulla carta alleati che, a pochi mesi dalle elezioni, giocano ancora a rincorrersi. E questa sottolineatura di Conte sul fatto che sostanzialmente la scelta delle primarie è di Elly Schlein, perché Elly Schlein è convinta di vincere le primarie e rivendica il diritto di rappresentare la coalizione con la candidatura alla premiership, è una scelta tutta sua che il capo dei 5 Stelle sottolinea negli ultimi giorni, lo ha fatto lui, lo ha fatto sottolineare anche dai suoi colleghi di partito, e intanto però la linea di faglia che si è aperta nel campo largo prosegue, si allarga. Perché? Perché i 5 Stelle voteranno in queste ore, voteranno il documento programmatico che vincola il presidente pentastellato alla politica estera che sarà definita dalla base, e questo lo racconta anche Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, pagina 16. E si fa strada, secondo alcuni, si strada una tentazione di rompere e di spaccare la coalizione. E ovviamente un pensiero stupendo, per così dire, un pensiero fra inconscio e conscio, ma questa lettura un po' psicanalitica la fa Giovanna Leganza sul Ginevra, scusate, Leganza sul Foglio questa mattina, raccontando cosa si muove dentro il magma del Movimento 5 Stelle. C'è sempre un aggressore e un aggredito, scrive Leganza, sempre, fino anche nel campo largo. Poi c'è sempre un pretesto, si sa, un cavillo attorno al quale concepire, se non un'aggressione, perlomeno una spaccatura negli ultimi giorni, intorno a Giuseppe Conte. Il pretesto cavillo è l'Ucraina, e la spaccatura, ove mai la legge elettorale naufragasse, sarebbe invece con il PD non più litigare, ma rompere l'alleanza, addirittura. E il pensiero stupendo che strisciando fa capolino nelle riunioni più intime è la pazza, pazza idea ancora più folle con il premione di maggioranza. E il punto è che Giuseppe Conte non vuole tornare a Palazzo Chigi da portaborse, dice Leganza. E seppure una rottura col premio di maggioranza al 42% significherebbe pungere la rana che lo trasporta, cioè il PD, per affondare con lei, il pensiero è stato fatto, il pensiero c'è. I sondaggi di Piepoli, che l'ex premier guarda, confermano come per lui il migliore dei mondi possibili con il Melonellum sarebbe un campo largo con Conte premier. E come invece un leader Dem farebbe perdere in assoluto più voti al movimento. La via mediana di 5 Stelle, fuori dall'alleanza, innescherebbe sì la reazione del voto utile, ma le perdite sarebbero minori rispetto all'ipotesi numero 2. Un PD con Conte al rimorchio, cioè se Conte riesce a ottenere la candidatura alla premiership, va ovviamente col vento in poppa. Se Conte invece soggiace alla candidatura di Elly Schlein alla premiership, il movimento perde un sacco di consensi secondo i sondaggi, e quindi la sua stessa leadership rischia di essere messa in discussione. Allora si fa strada una terza idea, una pazza idea, dice Leganza. Rompiamo l'alleanza e in questa maniera non perdiamo consensi, ma naturalmente non andiamo al governo.

D'altra parte, la vocazione barricadera e d'opposizione del Movimento 5 Stelle è un tratto della sua identità e quindi forse questa tentazione distruttiva si fa strada nel pensiero dei 5 Stelle. Ovviamente è un pensiero cattivo, nel senso che è un pensiero tratto dall'intuizione e dall'analisi che fa l'illazione in qualche modo della giornalista, tuttavia vale la pena di tenerlo in considerazione e vedremo soprattutto nei prossimi giorni come evolverà lo stato dei rapporti tra 5 Stelle e all'interno del campo largo. L'appello di, vi dicevo, l'appello di Orsini al Sole a fare blocco viene dal presidente di Confindustria. Un altro appello, ve lo segnalo solamente, a una perimetrazione globale del governo dell'intelligenza artificiale viene da Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, intervistato sempre dal Sole 24 Ore. È un'intervista interessante che affronta il tema del governo dell'intelligenza artificiale. Ma la pagina politica invece ci proietta sullo scontro che il giorno dopo il taglio del bollo sulle auto di piccola e media cilindrata impegna un po' il governo, le regioni, soprattutto le regioni di sinistra e anche i leader dei partiti che sul foglio ci raccontano. Ruggero Montenegro, lo scambio di battute al vetriolo tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni. È partita subito la baruffa tra destra e sinistra, scrive Montenegro, su un provvedimento che nel 2008 fu proposto da Silvio Berlusconi e poi rilanciato dallo stesso Cavaliere pure in anni recenti. Il taglio del bollo, del resto, ha estimatori anche nel campo progressista. Senza contare le difficoltà anche a livello comunicativo di opporsi a una misura di questo tipo. Filippo Sensi, siamo in quota riformista nel PD, lo ha detto senza girarci troppo intorno, facendosi interprete di un pensiero che in realtà appartiene a più di uno nell'opposizione. Sul bollo poche storie. L'ha presa, ha fatto bene, a noi di fare meglio, ha affermato il senatore. A pensarla in modo simile c'è anche Matteo Renzi, secondo cui l'esenzione è una buona idea, non critico mai chi taglia le tasse. Il leader di Italia Viva, del resto da Presidente del Consiglio, aveva pensato pure lui a un provvedimento analogo e ieri ha ricordato quando Meloni gli dava del venditore di pentole per certe sue proposte, ricevendo a stretto giro la risposta pizzata della Premier. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Uno scontro che ha certo il sapore della campagna elettorale sempre più vicina, ma che dimostra anche come alcune mosse, che rispondono anche inevitabilmente a una logica di consenso, in fondo possano arrivare da questa o dall'altra parte. Secondo Cottarelli, l'esenzione del bollo è di destra o di sinistra? Oppure bipartisan? Mi sembra che la maggioranza sia favorevole, l'opposizione invece contraria. Semmai saranno loro a dire se è bipartisan, ma in questo momento, conclude, direi proprio di no. Però Cottarelli viene intervistato e sostanzialmente plaude al meno bollo per tutti. Adesso conto di trovarla, l'intervista a Cottarelli. Quindi, come vi dicevo, c'è ancora dibattito. Questa misura. Sì, Cottarelli dice però diventi strutturale, è evidente perché altrimenti resta una mancetta. Così l'ex capo di McKinsey è economista. Allora, sul tema del bollo si è aperto un caso divertente, tragicomico, direi. Che riguarda un post della magistrata Ida Teresi dell'Antimafia, la quale ieri ha postato, dopo la notizia dell'approvazione della misura, un post dove ci scrive: Le auto piccole sono tipicamente utilizzate da ricchi narcotrafficanti e ricchi mafiosi e quasi sempre le uniche formalmente intestate. Quelle grosse chiaramente sono intestate a prestanome. Insomma. Tutti i possessori di auto piccole devono stare attenti perché sono
nel mirino del sospetto. Naturalmente poi si è resa conto della gaffe enorme e ha precisato e ritirato questo posto infelice che viene censurato da Salvatore Merlo sul foglio con un commento molto sarcastico, anche molto divertente, che ricorda come il CSM ieri ha varato i test psicoattitudinali per i magistrati, tra i quali requisiti si indicava l'area cognitiva e la capacità di ragionamento analitico e il pensiero critico inferenziale. L'ANM ha protestato con fermezza. Per fortuna, dice, i test varranno solo per chi entra in magistratura, mentre chi vi siede già da un pezzo resta tipicamente, chiaramente idoneo. Naturalmente è una battuta rispetto alla frase infelice pronunciata della magistrata. Va bene, spostiamoci su cose più concrete e più serie. La trattativa interna alla Lega sul futuro del partito tra Salvini e i governatori alla vigilia della kermesse di Pontida. Ieri un altro incontro in cui si vanno delineando i contorni di un partito federale. Tra oggi e domani un nuovo incontro da tenersi necessariamente prima che vada in scena il raduno di Pontida, scrive Cesare Zapperi sul Corriere della Sera a pagina 15. Il leader leghista si è impegnato a dare una risposta a due richieste: modificare lo statuto e quindi l'assetto organizzativo del partito in senso federale, consentire la nascita dell'Associazione del Nord, un modo elegante di definire una vera e propria corrente. Per i governatori è necessario che Salvini si impegni formalmente, dicendolo in modo chiaro a Pontida, che è pronto ad avviare il cambiamento dell'organizzazione della Lega per approdare al modello CDU-CSU di cui parlò Primo Zaia un anno fa, proprio sul Pratone bergamasco. Il progetto è sempre quello, un partito nazionale a tre articolazioni interregionali, Lega Nord, Centro e Sud. Si attende che cosa dirà Salvini. E naturalmente i governatori sono in una tregua armata. Vedremo a Pontida l'esito di questa vicenda. Vi segnalo ancora un ricordo di Emma Bonino, grande leader radicale, la nobiltà della politica, un ricordo che ne fa Franco Corleone sull'Espresso, ricorda le battaglie condotte insieme fin dal 1976, quando quattro radicali entrarono in Parlamento e le due donne simbolo fecero parte della pattuglia agguerrita e intransigente. Emma Bonino, che aveva il vezzo di confessare di non saper scrivere, si rivelò una straordinaria oratrice di tale efficacia da impressionare Giulio Andreotti, citando Montale nella dichiarazione di voto contro la fiducia al suo governo. Così Franco Corleone ricorda questa storica leader del Partito Radicale, Emma Bonino. E poi dalla politica nazionale, che mi pare qui aver esaurito, ci proiettiamo sui cieli della Lituania, dove la politica nazionale diventa internazionale, ma sempre nazionale, perché ovviamente sono gli Eurofighter italiani che hanno avvicinato ieri degli aerei russi, scortandoli fuori dai confini. Quello a est, a difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di aerei e droni russi, e quello sul Mar Rosso, per difendere invece il naviglio commerciale dagli attacchi degli Houthi, sono i due fronti di guerra dell'Italia, per così dire. Lo scrive Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, perché nelle stesse ore in cui gli Eurofighter scortavano gli aerei russi fuori dallo spazio NATO, il ministro Crosetto, il ministro della difesa, annunciava di aver attivato la marina per predisporre quanto necessario per garantire il transito di sicurezza delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb davanti allo Yemen.
Situazione molto complicata, spiega Frignani, in quel rettangolo di mare e di terra, perché almeno 125.000 yemeniti sono fuggiti dalle aree dei combattimenti e dall'offensiva degli Houthi. In pochi hanno attraversato su piccole barche il Mar Rosso verso l'Africa e Gibuti. Gli altri sono diventati rifugiati interni. In 12 anni di guerra civile che hanno devastato il paese, i morti durante gli scontri sono stati almeno 150.000 e altri 130.000 per cause indirette, come la mancanza di cibo. Ma adesso l'offensiva degli Houthi minaccia di bloccare il transito che dallo stretto di Suez consente di arrivare verso est. E quindi questo che significa per le navi? Significa per le navi circumnavigare l'Africa e quindi compiere un giro molto più lungo. E siccome l'Italia lo stretto, da quel transito, ha un vitale scambio economico ed energetico, è evidente che l'Italia non può assistere al blocco delle sue navi. Ne va dell'emergenza economica del paese. Il tempo stringe, dice Frignani nella retroscena che spiega la decisione di Crosetto, una decisione anche che in qualche modo si pone in contrasto con l'Europa. Vediamo perché. Dopo la conquista da parte degli Houthi dell'isola di Perim e di Mocha, continuano ad avanzare lungo la costa occidentale dello Yemen. La linea della difesa del ministro Crosetto è motivata in maniera chiara. Non possiamo permettere che ritardi decisionali burocratici aggravino una situazione già complessa. Di quali ritardi sta parlando? Sta parlando della missione Aspides, che è una missione europea che dovrebbe consentire diciamo, il transito nel Mar Rosso e nel Golfo Persico per difendere i commerci navali, che però non funziona. Non funziona perché ci sono intoppi burocratici e perché i paesi che partecipano alla missione in realtà non hanno fornito il contributo pattuito. Quindi l'Italia è costretta a fare da sola. Perché? Perché la Germania ha il transito dal Baltico, ha il transito dall'altra parte del mondo. Invece l'Italia, i porti italiani dipendono dallo stretto di Suez, quindi fermare lo stretto di Suez, scrive Frignani e spiega Crosetto, è assolutamente per noi una tragedia da evitare. Lo dice anche la stampa molto bene nel suo retroscena, pagina 3. A firma di Francesco Vignetti e Francesco Malfetano, spiegando che questa missione, l'Aspides, rischia di avere sempre meno strumenti per garantire quello per cui è nata, la libera circolazione delle navi commerciali attraverso Bab el Mandeb e Suez per riportare le merci nel Mediterraneo, anche perché l'Italia, come evidenzia una scheda della difesa finita sulla scrivania di Crosetto, è l'unico paese ad aver fornito assetti in maniera continuativa con Olanda, Germania e parzialmente Belgio a essersi sostanzialmente sfilati. Da qui l'ordine di studiare una soluzione alternativa. Se Bab el Mandeb e Suez restano bloccati, scrivono i colleghi della stampa, i mercantili sono costretti a circumnavigare l'Africa, una deviazione che significa più giorni di navigazione, più carburante, più costi, ma anche un possibile effetto collaterale per l'Italia, perché allungandosi la rotta i porti italiani perdono parte della loro convenienza. Rotterdam diventa l'approdo più naturale per le merci, è qui che a Roma leggono una delle asimmetrie della crisi, certo perché si bypassa completamente il Mediterraneo a quel punto, se si deve girare attorno alle Canarie e salire su. È evidente che il Mediterraneo non è più una strada vantaggiosa. Per l'Italia, il ritorno alla piena funzionalità del controllo di Suez è una necessità strategica, scrive la stampa. E quindi la decisione di Crosetto, il quale si dice disponibile però a un confronto parlamentare su questo tema. Ovviamente l'opposizione gli chiederà conto di questo. Il ministro ha detto di non volersi sottrarre, c'è una questione giuridica
scrive il Regnani sul Corriere della Sera. Il punto sul quale si discute è capire se sia necessaria una nuova autorizzazione e quindi un confronto sul tavolo con le opposizioni. Crosetto è disponibile, c'è un impegno sulla valutazione con governo e Parlamento su che cosa è necessario fare, ma va comunque per scontato l'intervento che di fatto è già iniziato. Così, così il Corriere della Sera. Guerra dall'altra parte dell'oceano, ieri gli Stati Uniti, il Congresso americano, attenzione, qui c'è un elemento interessante che fa capire, diciamo, ancora, seppure nell'avvitamento presidenzialista e personalista che la politica di Trump ha portato negli Stati Uniti, fa capire ancora quanto, esistano dentro la società e la democrazia americana anticorpi in grado di difendere la democrazia. Perché? Perché il Congresso degli Stati Uniti, dove la maggioranza è repubblicana, come sapete, ha spinto Trump ad adottare una posizione più dura nei confronti di Vladimir Putin. Ieri la Camera dei rappresentanti ha approvato la legge che colpisce il settore energetico, la base materiale della Federazione Russa. Sono previste sanzioni a carico dei collaboratori di Putin, istituzioni finanziarie e armatori che gestiscono le esportazioni di gas e petrolio. Perché è importante questa cosa? Questa è un'iniziativa anzitutto bipartisan, lanciata nell'aprile del 2025 dal senatore repubblicano Graham, che è morto, ve lo ricordo, l'11 luglio scorso, e dal democratico Blumenthal. E cosa succede? Succede che il Senato dà il via libera il 7 agosto scorso, con a larga maggioranza 86 contro 11. Quindi praticamente votano tutti, repubblicani e democratici. Ieri la Camera, controllata dai repubblicani, ha espresso 262 voti a favore, compresi 58 democratici e 159 contrari. Quindi era la Camera ieri, sì, il Congresso degli Stati Uniti. La Camera ieri ha votato con 262 voti a favore, compresi 58 democratici e 159 contrari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che esiste in entrambi i rami del Parlamento americano esiste una maggioranza sulla posizione di sanzionare Putin. Naturalmente il contrappeso è che la norma dovrà essere firmata da Trump e Trump ha, spiega il Corriere della Sera con Giuseppe Sarcina, una potere di non promulgarla, quindi un potere di veto, ma questo potere di veto potrebbe essere superato con i due terzi dei parlamentari, sia al Senato che alla Camera. Non ci sono i due terzi, però il messaggio inviato ieri al Presidente è simbolico, è tanto simbolico che il portavoce del Cremlino, Peskov, ha avvertito l'introduzione di ulteriori sanzioni infernali da parte degli Stati Uniti. Complicherebbe senza dubbio gli sforzi per una soluzione pacifica in Ucraina. Soddisfatto Zelensky, il quale ieri ha parlato al telefono con Ursula von der Leyen, ci racconta Giuseppe Sarcina, e soprattutto la numero uno della Commissione ha annunciato che oggi la UE consegnerà altri 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni e missili. Così gli Stati Uniti registrano ancora questa dialettica tra forze politiche e tra istituzioni, un po' diverso da quello che accade purtroppo in Russia, dove domani si vota per rinnovare la Duma, il Parlamento russo. Ma in che condizioni si vota? Ce lo racconta Anna Zavesova sulla stampa a pagina 6, e non è un bel racconto, perché la Russia vota tra partiti cancellati, candidati banditi e un clima militare sulle elezioni. Il vincitore, scrive con un attacco molto ironico dell'Anna Zavesova, il vincitore, il partito del presidente Russia Unita, è stato stabilito prima di fissare la data del voto.
Il primo Parlamento eletto in tempo di guerra uscirà dalle urne domenica sera, dopo ben 3 giorni di scrutinio. La scenografia del voto è stata accuratamente preparata, a cominciare dal primo posto nella scheda elettorale, assegnato in base a un sorteggio incredibilmente fortunato, partito di governo, ma va. Tutti i candidati invisi al potere sono stati eliminati dalla competizione nella fase della campagna elettorale. Così il partito Yabloko, che è il partito fascista, vi ricordo, l'unico che si era espresso a favore della pace, è stato bandito con un verdetto della Corte Suprema russa e i singoli candidati della lista si sono visti vietare la partecipazione anche alle elezioni amministrative. La stessa sorte è toccata anche a molti candidati comunisti, tutt'altro che pacifisti, ma più critici nei confronti del potere e del Cremlino. Insomma, si vota anche nei territori, dice la Zafesova, occupati dell'Ucraina, dichiarati dal settembre del 2022 come annessi alla Federazione Russa. La legittimità del voto in queste zone occupate militarmente, dalle quali buona parte della popolazione è fuggita, prossima allo zero. Quello che dovrebbe uscire dai 3 giorni elettorali sarà un parlamento di guerra. Perché? Perché è composto soprattutto da uomini in divisa. Sono, pensate, sono 100 i parlamentari reduci dalla guerra che potrebbero entrare nella Duma su un totale di 450. Un parlamento che segna, scrive Zafesova, anche un cambiamento della stessa classe politica russa, almeno nelle intenzioni del Cremlino, e che avrà come compito principale quello di accompagnare la militarizzazione definitiva dell'economia e della società. Qui segnala la Zafesova una cosa che segnala anche il Corriere della Sera, e cioè che l'opposizione purtroppo è divisa sul tema delle elezioni, cioè se votare o non votare. Tra i movimenti dell'opposizione russa c'è una polemica che ieri ha visto protagonisti alcuni dei cartelli principali. Ce lo racconta sul Corriere della Sera, pagina 5 dovrebbe essere, no, pagina 6, chiedo scusa. Marco Imarisio, quel tutti contro tutti tra gli oppositori dello zar. E purtroppo questo non è un bello spettacolo, effettivamente. La replica non si farà attendere. Tutti contro tutti, che disastro, perché ci sono alcuni che invitano a votare, a testimoniare l'opposizione al regime, sia pure attraverso il voto delle liste ammesse e contrarie al partito di Russia Unita. Ci sono quelli che invece definiscono le elezioni una farsa e invitano alla diserzione. E tra queste c'è, per esempio, il Forum di Russia Libera, di cui Garry Kasparov è uno dei fondatori, che considera il voto di settembre una farsa. Invece esorta al voto la moglie di Navalny. Ovviamente queste divisioni fanno più debole il fronte della dissidenza russa, così racconta Imarisio sul Corriere della Sera. Va bene, l'esito di queste elezioni lo vedremo. Si vota anche in Europa, però, e si vota in Europa nella democrazia più importante del vecchio continente, e cioè in Germania. Si vota a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania. Qui i sondaggi danno una prospettiva inquietante, perché in Mecklenburg-Pomerania la CDU è data al 7%, pensate, e invece Alternative for Deutschland veleggia al 36%. E di che dobbiamo parlare? E a Berlino la CDU è al 15%, anzi tra il 15 e il 20%, e Alternative for Deutschland nella città-stato di Berlino è al 18%. Insomma, il tracollo dei cristiani democratici appare inevitabile, e il futuro del cancelliere, scrive Francesca Paci, non è apparso mai così in bilico. Seguiremo queste elezioni nei prossimi giorni, avremo i risultati, credo lunedì, ne parleremo nella rassegna stampa certamente di lunedì. Così il voto che si annuncia,
un voto anche sul futuro dell'Europa, un ennesimo, diciamo, referendum sul futuro dell'Europa per il ruolo che la Germania svolge. Vi segnalo ancora la caccia agli omosessuali che, giusto così per tenere alto il termometro della democrazia, la caccia agli omosessuali che Erdogan fa, in Turchia, nell'articolo di Mariano Giustino, sul Foglio, che racconta la vicenda di Arif, il ballerino felice arrestato nelle retate anti-LGBT di Erdogan in Turchia. Così Mariano Giustino sul Foglio. E poi torniamo sulla vicenda della Russia e della sua guerra ibrida, e non solo ibrida, che si indirizza verso l'Europa. Ne ha parlato Giorgia Meloni, da Oslo, dove è andata per una missione insieme economica e militare. Non a caso aveva con sé Fincantieri e Leonardo che l'accompagnavano, oltre che Leni. E dice: Mosca vuole provocarci, ma l'Europa non deve rispondere. Un nuovo consiglio per la sicurezza: non duplicare strutture esistenti. È l'approccio classico di Meloni sull'Europa. Dopo 15 anni di assenza, ci racconta Marco Galluzzo, un premier italiano torna in visita bilaterale in Norvegia. È arrivata ad Oslo per allargare il perimetro delle nostre importazioni di gas e petrolio locale, così come quelle delle cooperazioni industriali sul piano militare, quindi energia e difesa. Invita i partner europei, la Meloni, alla cautela. Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi delle provocazioni delle ultime settimane. Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come aveva previsto. Secondo la Premier, comunque, non bisogna rispondere a queste provocazioni. Poi sulla proposta della UE di allargare le relazioni strategiche al Canada o a stati come la Norvegia, Meloni mostra un punto di scetticismo come il suo partito. Sono convinta che questo sia il momento giusto per coinvolgere maggiormente partner seri e affidabili come la Norvegia e il Canada in grado di aiutarci a costruire la nostra autonomia strategica su molte questioni cruciali. Quanto all'idea di un nuovo Consiglio per la sicurezza o di un nuovo articolo 4, simile a quello della NATO, cioè l'articolo, ve lo ricordo, che impegna tutti gli Stati europei a intervenire a difesa dell'unico Stato europeo che fosse attaccato, non posso esprimere un giudizio senza aver prima esaminato le proposte nel merito. L'unica cosa da evitare è la duplicazione di strutture esistenti. Quindi, come sempre, prudente su, diciamo, processi di integrazione che allarghino i poteri sovranazionali dell'Europa, come nello stile di Giorgia Meloni in questi 4 anni, se vogliamo, no? C'è un'intervista interessante dell'ambasciatore Vertitta sulla Repubblica, sulle relazioni Italia-America, però prima restiamo sul terreno dell'Europa. Perché? Perché ieri, mentre Meloni andava ad Oslo, a Strasburgo, il premier canadese Carney ha pronunciato il suo discorso, citando Goethe, e ha sottolineato le affinità elettive tra Canada e Unione Europea alla base di questa alleanza annunciata, ve lo ricordo, ieri da Ursula von der Leyen, con l'ipotesi di fare del Canada un membro associato dell'Unione Europea. Alleanza che potrebbe rappresentare, dice Carney, un faro per le altre democrazie. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e che dobbiamo continuare a difendere. Restando vigili, riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma un mezzo per arrivare a una società giusta. L'ex governatore della Banca d'Inghilterra e del Canada ha sottolineato che la libertà va difesa. Ogni giorno, ma soprattutto ha spiegato di non stare proponendo un terzo blocco con l'obiettivo di diventare una grande potenza rivale. Carney invece ha insistito sul fatto che questa alleanza non cerca il potere per dominare gli altri, al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie.
L'obiettivo, dice il premier canadese, è raggiungere maggiore autonomia strategica per rompere il ricatto politico che le grandi potenze, Stati Uniti ma anche Cina, esercitano, sfruttando le leve dell'integrazione economica, dei dazi, degli strumenti finanziari e delle catene di approvvigionamento. Così Trump, dall'altra parte dell'oceano. Per Trump questo è un atto ostile. Se l'Unione Europea approverà la proposta di fare del Canada un membro associato della UE, il Presidente degli Stati Uniti potrebbe considerarlo un atto ostile. Il Canada sta diventando un membro associato della UE, gli ha chiesto un giornalista a Trump e lui ha risposto: penso che sia ridicolo, il Canada è stato un terribile partner commerciale. Se lo fanno e se reputerò che sia un atto ostile a tutto campo, imporrò dazi molto duri. Smetterò di commerciare anche con l'Europa, ha continuato il presidente. Se l'Europa lo fa con buone intenzioni va bene, ma se lo fa con cattive intenzioni imporremo dazi molto duri. Il portavoce della Commissione europea ha replicato che il rafforzamento proposto dalla nostra partnership con il Canada non è contro nessun altro, ma è finalizzato alla nostra forza comune. Ieri il premier canadese che ha discusso, ha tenuto il suo discorso a Strasburgo. Ci sono due letture importanti che vale la pena di leggere, perché una è la lettura di Paolo Mieli, che è una lettura di taglio chiaramente europeista. L'altra è la lettura di Giovanni Orsina, che non si può dire che non sia una lettura europeista, ma riflette perfettamente l'europeismo della premiership di Giorgia Meloni. Quindi sono interessanti perché rappresentano in questo momento due modi di vedere l'Europa nella dialettica conservatori, per così dire, liberal progressisti, che segna i partiti non populisti dell'Unione Europea. Poi ci sono ovviamente quelli invece che stanno fuori dalla prospettiva europea e quelli, diciamo, non li consideriamo proprio in questo contesto, ma le due letture raccontano i due modelli di Europa differenti e questa dialettica, secondo me, è destinata a segnare il dibattito pubblico anche tra le élite nei prossimi mesi. E allora Mieli dice: un piccolo miracolo di natura ucraina si è compiuto il 17 settembre, perché il primo ministro canadese Mark Carney ha portato il suo paese in Europa e la regia di Ursula von der Leyen è stata straordinaria, anche perché ha tenuto insieme Regno Unito, Norvegia, e mentre prosegue lo strangolamento russo, è avvenuto tutto questo dell'Ucraina, e mentre gli Stati Uniti si rivelano sempre più ostili all'Europa. Quindi, da questo punto di vista, la risposta europea è stata una risposta non solo intelligente, dice Trump, ma una risposta, dice, scusate Mieli, ma una risposta provvidenziale. La rabbiosa reazione di Trump al discorso sullo Stato dell'Unione ne sono l'ennesima riprova. La sua idea è che al cospetto di tre giganti come Stati Uniti, Russia e Cina, l'Europa non può che piegarsi. Il calcolo è lo stesso che i russi fecero 4 anni fa, quando invasero l'Ucraina. Il nemico, pensavano, farà due conti e non appena capirà di non avere scampo si arrenderà. Invece no. Kiev ha dimostrato che la resistenza è possibile. E non si tratta solo di resistenza armata, scrive Mieli, bensì di una prova di carattere e duttilità politica che nessuno si sarebbe aspettato. Così ora potrebbe dare sorprese persino un pachiderma flaccido, viziato, incline al litigio interno e tutto sommato inconcludente, qual era l'Europa fino a pochissimo tempo fa. Nonostante Putin cerchi di convincere se stesso e il mondo, dice Mieli, che la guerra ormai non è più con l'Ucraina, ma tra lui e la NATO, quale NATO? Punto interrogativo. I russi restano inchiodati da 4 anni e mezzo nel Donbass. Nel frattempo, però, l'Europa si è mossa. Eccezione fatta per le destre più estreme e qui in Italia anche per parti consistenti della sinistra. L'Europa ha dimostrato di saper estendere fuori dai confini continentali la nuova alleanza che la può mettere in grado di sopravvivere alle brutte sorprese di questo decennio. Sotto questo profilo, la cerimonia con cui von der Leyen ha dato il benvenuto a Carney tra citazioni di Goethe e applausi pressoché unanimi segna una data storica.
anche se quel signore che siede alla Casa Bianca ce la farà pagare con qualche dazio in più. Così Paolo Mieli. Sina racconta un po' diversamente questa vicenda. La crescita delle forze politiche sovraniste, scrive, in gran parte d'Europa, segnala il ritorno prepotente dello Stato-nazione. Ricordo che Orsina è uno storico, quindi ha una prospettiva, anche Mieli è uno storico. Sono due prospettive storiche, due pensieri diversi. Di fronte a questa sfida, cioè il ritorno prepotente dello Stato-nazione, gli esponenti delle culture europeiste continuano a rispondere che la soluzione è più Europa, ossia far avanzare e approfondire l'integrazione continentale. Allora, lo Stato-nazione, diciamo, fu dichiarato morto alla fine degli anni 90, alla metà degli anni 90, da non pochi intellettuali, e adesso il ritorno dello Stato-nazione invece sembra segnare, dice Orsina, la congiuntura che viviamo. Di fronte a questa prospettiva, gli europeisti si mobilitano e fanno male, secondo Orsina, perché, con tutto il rispetto, dice, mi fanno tornare alla mente l'aspirante medico del malato immaginario di Molière, che alle domande degli esaminatori su come curare questa o quella malattia risponde sempre: fare un clistere, salassare e poi purgare. E se non funziona, ripetere l'operazione. Il ragionamento europeista, dice Orsina, ruota attorno a quattro cardini. Primo, se scendono da soli nel ring globale, gli stati europei finiscono a pezzi. Secondo, siamo sotto attacco. La crisi dell'Unione Europea conviene alla Russia, che lavora ad aggravarla. E non dispiace certo né alla Cina né all'America di Trump. Terzo, se finora l'Europa non ha funzionato è perché gli Stati-nazioni ne hanno boicottato l'integrazione. Quarto, poiché l'Europa si è sempre costruita sulle crisi, bisogna far leva sull'attuale situazione di precatastrofe per vincere finalmente le resistenze degli Stati e ottenere l'indispensabile più Europa. Ora, dice Orsina, è vero che se l'integrazione europea è rimasta a metà del guado è perché gli stati non le hanno consentito di giungere sull'altra sponda. Ma la loro resistenza scaturiva da una ragione profonda. Le nazioni sono rimaste il luogo della politica e quindi della democrazia. Non è un caso se con l'atto unico prima e Maastricht poi l'Europa ha accelerato proprio fra gli anni 80 e 90 un'età di depoliticizzazione in cui il potere si è trasferito dagli eletti ai tecnocrati. La medicina europeista però non è stata somministrata oltre un certo limite. Perché? Perché, dice Orsina, il paziente non la sopportava e lo ha dimostrato con il no francese e olandese alla Costituzione europea, ve lo ricordate, nel 2005 e poi con la Brexit. Oggi che le condizioni sono assai meno favorevoli e il paziente esasperato, fa davvero poco senso, dice Orsina, ripetere la stessa terapia. Oggi le condizioni sono meno favorevoli perché è tornata la politica, dice Orsina. Tecnocratica e impolitica, l'Unione Europea non può che rivelarsi impari a questa sfida. Ed è inevitabile allora che i cittadini tornino a rivolgersi agli stati nazionali, luogo della legittimità democratica. In queste condizioni, continuare a suonare l'allarme nella convinzione che dalla crisi uscirà più Europa è un altro errore. Segmenti crescenti dell'opinione pubblica chiedono protezione non all'Unione, ma alle nazioni. Più si aggrava il senso di una catastrofe imminente, più il sovranismo si rafforza. Rispondere che la soluzione consiste nel trasferire ulteriori poteri dai governi nazionali a Bruxelles significa mancare del minimo senso della realtà politica. Oggi non si può che ripartire proprio dai governi nazionali e se al loro interno ci sono i sovranisti, attenzione, perché questa è la conseguenza, diciamo, del dove arriva il realismo politico di Orsina. Dice l'Europa è tecnocratica, è impolitica. Poi vedremo se questa è una condizione ineluttabile oppure questa è una deriva sbagliata dell'Europa, ma non l'unico destino possibile dell'Europa. E questo è il punto. Sì, l'Europa ha assunto una strada che
che l'ha portata a perdere legittimazione democratica perché il processo di integrazione europea è avvenuto su base intergovernativa, perché la Commissione è un ibrido tra una realtà politica e uno strumento, diciamo, di gestione tecnocratica, e perché il Parlamento europeo non rappresenta, diciamo, non elegge effettivamente anche se oggi dà la fiducia, tuttavia. Non esiste una piena legittimazione delle istituzioni europee che decidono sulla base della volontà popolare. Ma se questo processo di integrazione avesse un rafforzamento nella delega europea, forse la politica tornerebbe a contare anche in Europa. Quindi la prospettiva che racconta Orsina è una prospettiva che parte da una premessa che non è ineluttabile, ma è quello che è accaduto. Oggi non può che ripartire, dice, dai governi nazionali. Qual è la conseguenza di ripartire dai governi nazionali? Siccome ci sono i sovranisti, occorre trattare pure con loro. Bisognerà lavorare con i governi disposti a interloquire con realismo e pazienza, senza accelerazioni ideologiche né utopie federaliste, costruendo i termini di una collaborazione continentale sulle singole questioni concrete che ciascun interlocutore riconosca utile alla luce del proprio interesse nazionale. Quella della convergenza pragmatica fra egoismi nazionali è una via faticosa e pericolosa, me ne rendo conto. Ma oggi mi pare l'unica possibile. È esattamente la prospettiva di Giorgia Meloni, ma è anche la prospettiva che dovrebbe portare la CDU in Germania a governare con l'FD. E non c'è dubbio, perché i populisti stanno lì, dobbiamo fare i conti e allora facciamoli entrare al governo e cerchiamo di transigere con loro a livello nazionale. E poi a livello sovranazionale. Cerchiamo una unità europea sulla difesa, sulle condizioni strategiche, sull'energia, sulla fiscalità, sull'unione bancaria, facendo convergere gli egoismi nazionali e cercando quella via strettissima e faticosa che solo l'emergenza può aprire, ma che ovviamente in condizioni normali nessun egoismo è disponibile a concedere. E questa è la, diciamo, strategia di realismo politico che ha rappresentato la bussola del governo Meloni in questi 4 anni. Orsina se ne fa interprete in maniera esemplare, devo dire. Ma è l'unica prospettiva possibile per l'Europa? È il rischio invece che di far entrare i sovranisti e gli estremisti dentro le trattative del governo? Per fortuna ancora questo non è accaduto in Italia, perché la scelta di Meloni su questo è stata diversa, è stata quella di dire Vannacci resta fuori, almeno fino alle elezioni. Ma ovviamente prendere atto di questo significa poi fare i conti anche con la possibilità di trovare punti di transazione con chi l'Europa la nega. Così Giovanni Orsina sulla stampa a pagina 23. Insomma, sono idee diverse, di Europa ed è giusto metterle in campo, confrontarsi, raccontarle tutte, anche legittimamente dissentire. E, certo, ha ragione Orsina quando dice anche che il percorso della costruzione europea nel 2005 si è fermato e che non è il momento migliore, perché purtroppo il vento che spira nelle opinioni pubbliche non è quello di chi vuole trasferire più poteri in una dimensione sovranazionale. È ovvio che qualunque prospettiva europeista merita una retorica, una pedagogia politica che oggi non si sente, o comunque se si sente non è sufficientemente efficace. Poi c'è l'intervista di Fertitta sulla Repubblica a pagina 15. Fertitta, come sapete, è un miliardario americano che fa l'ambasciatore da 1 anno e mezzo in Italia, amico personale di Trump, imprenditore da 11 miliardi di dollari per intenderci, finanziatore della campagna di presidenziale di Trump, che lo ha ripagato mandandolo a Roma. Un uomo di pace, devo dire, fa un'intervista molto dimessa, nella quale sembra parlare appunto come un amicone di Trump, che però si tiene un po' fuori. Dice: Trump si è arrabbiato con Meloni perché tiene molto all'Italia e sull'Iran, potevate fare di più, ma non ingigantiamo quanto è successo.
è una diplomazia molto personale anche nel lessico, quella dell'ambasciatore americano intervistato da Alberto D'Argenio sulla Repubblica. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti, dice, non è cambiata solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Trump continua a vedere nell'Italia un leader globale, dal quale però si aspettava di più. E dice cosa esattamente? Gli chiede, ma dice non me lo ha detto, non me lo ha mai detto. Si aspettava di più sull'Iran? Sì, certo, anche sull'Iran.

voleva di più. Quando ha grandi aspettative, dice Fertitta parlando del suo bizzarro presidente, e le cose non vengono fatte come gli piacciono, tacca. È successo. Sentite che linguaggio di un diplomatico, è veramente incredibile come è cambiato il lessico delle relazioni tra classe dirigente politica anche a livello internazionale, no? L'ambasciatore americano sta parlando del suo presidente, gli dice: do grandi aspettative, le cose non vengono fatte come gli piacciono, attacca. È successo anche con Gran Bretagna e Francia. Non attacca i paesi piccoli, attacca i paesi a cui tiene, quelli grandi, con una forte leadership. Non ingigantiamo quanto accaduto, si incontreranno da qualche parte e vedrete che andrà tutto bene. Insomma, così per Titta, che poi riconosce le interferenze russe nelle elezioni in Italia, dice: sì, il governo italiano è favorevole all'Ucraina, e dunque è certo che i russi vorrebbero interferire sul voto, ma gli italiani sono intelligenti e non si lasceranno influenzare. Poi rassicura sul fatto che la NATO sarà sempre al fianco dell'Occidente, dice: se Putin farà qualcosa di veramente aggressivo, sentirà tutta la forza dell'alleanza, gli Stati Uniti e tutti i loro partner risponderanno insieme. Almeno su questo vi mando un messaggio di rassicurazione, così, l'ambasciatore Fertitta, intervistato da la Repubblica a pagina 15. Poi c'è la notizia, come vi dicevo, annunciata ieri da Ursula von der Leyen, di un regolamento europeo sui social network. Il divieto di utilizzare i social network al di sotto dei 13 anni, rafforzare la protezione online e combattere la dipendenza. Lo ha presentato Ursula von der Leyen insieme alla vice con delega alle tecnologie digitali Henna Virkkunen, e hanno presentato l'EU Kids Act. Niente social media per i minori di 13 anni, niente account personali per chi ha meno di 15. In pratica, ai ragazzi dai 13 ai 15 saranno consentiti solo mini account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e un limite di tempo massimo di un'ora al giorno. Il regolamento, che ora sarà negoziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tiene conto delle raccomandazioni di esperti incaricati da von der Leyen, che hanno evidenziato i problemi principali che i minori si trovano ad affrontare: dipendenza, effetti a buco di coniglio, scarsa verifica dell'età, flusso infinito di contenuti dannosi. Il Kids Act inverte l'onere della prova, spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. In caso di violazioni, gli operatori sono previste sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale. L'obiettivo è armonizzare in tutta la UE le regole sull'età e sui sistemi di protezione. Perché? Perché al momento ci sono, ricorda il Corriere della Sera, limiti in Francia, dove però la proposta di Trump, di Macron, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. La Danimarca, il Portogallo, in Spagna è stato annunciato, in Germania è allo studio. Il Parlamento europeo, sempre ieri, ci ricorda il Corriere della Sera, ha approvato una risoluzione per spingere le piattaforme e i paesi della UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani nell'Unione. I partiti della maggioranza di governo si sono divisi, con solo Forza Italia a favore, contro Fratelli d'Italia e la Lega, ma anche Roberto Vannacci, nello spirito appunto raccontato da Meloni più volte, di cui vi parlavo prima a proposito dell'editoriale di Orsina. No a cessione di sovranità a piattaforme, diciamo a strutture di carattere burocratico, tecnocratico, europeo, che sottraggono agli stati nazione il potere di decidere alcuni aspetti fondamentali, come quello in questo caso dell'educazione dei minori. Quindi Fratelli d'Italia vota no. Ecco perché questa scelta, come fa Vannacci peraltro, in questo caso, quindi non si può dire che Vannacci vota contro il centrodestra.
C'è un'intervista ad Alberto Pellai, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore.

0: E dice è un primo stop importantissimo, bisogna rimanere ancorati a cosa dice la scienza, perché i 16 anni sono l'età di svolta in cui la maturità cognitiva riesce a gestire bene i propri processi di maturazione. Prima dei 16 anni si è particolarmente fragili e vulnerabili, vengono fortemente uncinati i ragazzi dalle dinamiche delle piattaforme, e quindi c'è un rischio di deprivazione sociale. Depotenziamento cognitivo, deprivazione del sonno, perdita di apprendimento, del linguaggio, la memoria, l'attenzione, alla concentrazione, sono peraltro rischi segnalati anche dagli esperti italiani come Stefano Vicari, neuropsichiatra del Bambino Gesù, autore anche di libri su questi temi, e come anche Massimo Amaniti, psicanalista. E molti altri. Quindi, la decisione dell'Europa raccoglie un consenso più o meno condiviso fra gli operatori. Con questo concluso anche oggi, la mia rassegna stampa. Noi ci, risentiamo lunedì alle 7:30 per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, un buon weekend a tutti. E adesso vi lascio a 8:50 di Roberta Iannuzzi.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Mercoledì, nel discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto di aprire al Canada la strada per diventare il primo membro associato dell'Unione europea. Lo status non è previsto dai trattati, anzi, diversi governi hanno preso tempo e il Presidente degli Stati Uniti Trump ha minacciato dazi. Ieri il primo ministro canadese Mark Carney ha risposto davanti al Parlamento europeo, ha accolto l'apertura di von der Leyen, ha proposto di lavorare insieme parlando di un'alleanza per il futuro da definire in comune. Ne parliamo questa mattina con Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, insegna al campus di Ravenna, che è anche editorialista del Messaggero e di Altra Voce, dove oggi firma un commento. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno, salve.
2: Allora, partiamo dal discorso sullo stato dell'Unione di von der Leyen. Quali sono le sue impressioni?
3: Sicuramente è stato un discorso di ampio respiro, un discorso di livello, un discorso anche, diciamo così, fortemente politico, quindi non necessariamente tecnico, come delle volte sono stati i discorsi sullo stato dell'Unione, quindi ha fatto il punto sulle cose fatte, alcuni critici hanno, diciamo, sottolineato che alcune di queste erano state accelerate negli ultimi mesi o nelle ultime settimane per poi renderne conto nel discorso dello Stato dell'Unione, però è stato un discorso senza dubbio di prospettiva che ha dato l'impressione, e qui forse insomma aggiungo una postilla, che forse tardivamente però l'Unione Europea si è resa conto di quante e quali siano le sfide del momento e le sfide di questo mondo così complicato. D'altra parte poi è stato anche un discorso che dovrà vedere la prova, diciamo così, del salto in avanti, del proporre al primo ministro canadese, che era presente al discorso e che poi il giorno successivo è intervenuto, è quanto di questa potenziale nuova alleanza potrà concretizzarsi nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
2: Che significato ha, secondo lei, l'offerta al Canada?
3: L'offerta al Canada, diciamo, da un lato ha il pregio di, per certi aspetti, prendere atto che, diciamo, nel mondo dei predatori, come dice Giuliano D'Empoli, l'Unione Europea può essere un polo di attrazione e soprattutto, diciamo così, deve contribuire a strutturare un nuovo multilateralismo, visto che il multilateralismo attualmente è stato completamente spazzato via dagli eventi che ci portano, insomma, dalla Russia-Ucraina al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L'altro elemento però da non sottovalutare, diciamo, ci sono altri due elementi da non sottovalutare. Innanzitutto ricordarsi

0: per vedere quanto sostegno politico questa iniziativa ha. Dall'altra parte bisogna però anche pensare che lo stesso Carney che ha parlato a Davos e anche ieri ha ribadito questa idea di un'alleanza per le potenze medie, e il punto è che l'Unione Europea non è una potenza media, l'Unione Europea è un'entità sovranazionale che raccoglie una serie magari di potenze medie, e quindi bisognerà capire, al di là del tecnico, cos'è l'alleanza per il futuro, cosa significa primo membro associato, cosa significa parte unica, bisognerà capire come tutto ciò si possa concretizzare, e dall'altra parte, ultimo elemento, come su tutto questo potranno piombare le prese di posizione dell'amministrazione statunitense di Trump, in particolare dopo le elezioni di midterm.
1: Professore, quindi tanti ostacoli, insomma, questo avvicinamento tra l'Unione Europea e il Canada. Dal punto di vista degli Stati membri, ecco, pensando, diciamo, ai grandi paesi europei, quali potrebbero essere?
0: Dal punto di vista, io lì, secondo me, da un certo punto di vista, un buon osservatorio è andare a vedere dei paesi dell'Unione Europea quali non hanno ancora ratificato il trattato CETA, perché questo è un elemento. Sappiamo che oramai da un decennio tra Unione Europea e Canada è stato stipulato un trattato che riguarda la dimensione commerciale. Sappiamo che la Commissione Europea ha questa competenza specifica, ed è di quel trattato, Comprehensive Economic Trade Agreement, appunto CETA, 10 paesi non lo hanno ancora ratificato, tanto che il trattato è applicato solamente in maniera provvisoria, e tra questi 10 ci sono almeno 4, sono segnati 4 paesi piuttosto pesanti, sono la Francia, l'Italia, il Belgio e la Polonia, quindi 3 paesi fondatori, diciamo così, più la Polonia. Ci sono varie ragioni commerciali che ruotano attorno alla dimensione agricola e altre ragioni, e ecco, quindi possiamo riflettere su chi lo ha ratificato. Ad esempio la Germania, che era stata tra quelli che aveva spinto maggiormente tra gli altri per l'accordo Mercosur, e ce ne sono altri che frenano. È evidente che, ecco perché la questione diventa tutta politica, perché questo tema dovrà essere affrontato in sede di Consiglio Europeo. Non dimentichiamo che a fine ottobre ci sarà un vertice Unione Europea-Canada, sul quale naturalmente i temi che sono stati trattati nell'emiciclo di Strasburgo verranno messi a terra e analizzati da un punto di vista anche tecnico, e da qui, diciamo, a questo vertice di fine ottobre bisognerà anche che i vari governi nazionali si confrontino su questo punto.
1: Professore, un'ultima domanda: lei conosce bene la Francia, qual è stato, insomma, il modo in cui la politica francese, soprattutto quella che è, insomma, presente sia da Strasburgo, ha accolto queste parole di von der Leyen e le parole di Carney?
0: Ma se non erro, se non ho, diciamo così, letto male, mi pare che il, diciamo, stavo dicendo il candidato della Assemblea Nazionale, ma sappiamo che la candidata ad oggi è Marine Le Pen, però quello che sembrava essere il candidato in pectore, Jordan Bardella, mi pare che non abbia stretto nemmeno la mano a Carney, se non ho letto male. Beh, questo è un chiaro significato. Non dimentichiamo che Bardella è alla guida del gruppo dei patrioti, quindi insomma ha una certa rilevanza. Tutta la sua carriera politica, in realtà una carriera politica di eletto al Parlamento Europeo, 2 volte eletto al Parlamento Europeo. E le altre forze politiche, mi pare di aver registrato nel contesto francese, che sono rimaste piuttosto silenti su questo tema, memori peraltro delle difficoltà ad esempio che aveva avuto proprio il tema del Mercosur, con Macron che si era spinto molto avanti, diciamo così, per andare nella direzione della firma che aveva fatto proprio il tema, e con invece un'opinione pubblica, soprattutto anche qui il settore agricolo, che si era all'epoca molto opposto. Diciamo che i grandi temi di politica internazionale non sono ancora pienamente entrati nel dibattito politico francese, anche perché soprattutto le forze politiche che oggi vengono date dai sondaggi in grande vantaggio, cioè da un lato l'Assemblea Nazionale, dall'altro Jean-Luc Mélenchon e la France Insoumise, su questi temi, diciamo così, sono in grave imbarazzo, potremmo dire, o comunque in seria difficoltà, perché dovrebbero prendere delle posizioni, sappiamo per l'Assemblea Nazionale la Russia, per Mélenchon il Medio Oriente, che possono

0: diciamo segnare l'opinione pubblica. Quindi al momento la presa di posizione più netta è stata appunto nel non stringere la mano a Carney, e quindi segnalare che un'eventuale Francia a guida dell'Assemblea Nazionale potrebbe non essere particolarmente, diciamo così, pronta ad andare in direzione di questa alleanza per il futuro, o diciamo del Canada come primo membro associato di questo nuovo accordo.
1: Grazie davvero professore, grazie al professor Michele Marchi e ci risentiamo presto, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Allora, grazie anche alla regia di Iva Radicev, adesso ci colleghiamo con David Carretta, il nostro corrispondente dalle istituzioni europee. David, buongiorno, e ti chiedo intanto come è stato accolto a Strasburgo il discorso di Mark Carney, ecco cosa si muove adesso in vista del vertice di cui ci parlava il professore tra Unione Europea e Canada, e poi c'è la proposta annunciata sempre ieri dalla Commissione, il divieto di accesso ai social network per i minori di 13 anni e tutta una serie di altre norme.
2: Sì, partiamo da Mark Carney, che è stato accolto con grande entusiasmo dal Parlamento europeo, tranne alcuni gruppi politici all'estrema destra e all'estrema sinistra. Carney ieri nel suo discorso ha proposto quella che è un'alleanza geopolitica, oltre che economica, alleanza per il futuro, che serve ad affrontare quella che Carney ha definito una tempesta feroce. Non li ha nominati, ma il riferimento è a Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, le potenze egemoni. Un albero singolo cadrà, una foresta no, ha detto il premier canadese. Non sto proponendo un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale con modi più garbati, non cerchiamo potere per dominare altri, ma perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, compromettere la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale o scalfire le nostre libertà, le nostre democrazie e il nostro Stato di diritto. C'è dunque una forte componente politica, con poi tutta una serie di complementarietà illustrate da Carney, la possibilità che il Canada rifornisca l'Unione Europea di minerali critici, di gas naturale liquefatto e idrogeno su larga scala. Il Canada vuole trarre vantaggio dalla leadership europea nelle tecnologie per l'energia pulita. Carney vede la possibilità di mettere in comune nuove capacità di calcolo sovrano e realizzare connessioni a banda larga tra Europa e Asia, unire le forze per sviluppare protocolli di sicurezza per l'intelligenza artificiale, creare un mercato integrato dei servizi finanziari e proteggersi anche di fronte all'utilizzo della moneta scopi coercitivi. Insomma, quella di Carney è una visione geopolitica oltre che economica e che ha differenze rispetto all'approccio illustrato mercoledì dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, differenze ancor di più se si guarda la reazione degli stati membri. A Carney non è piaciuta l'espressione membro associato, perché fondamentalmente il Canada dovrebbe diventare una sorta di 28esimo stato membro, e questo crea numerose polemiche in Canada. L'opposizione ha subito reagito a queste ipotesi con durezza, tanto è vero che Carney ha espressamente detto che per lui la terminologia non è importante, conta la sostanza, e soprattutto ha utilizzato un'altra espressione, alleanza per il futuro, che significa un'alleanza tra pari. La concezione di von der Leyen invece è quella di appunto associare il Canada all'Unione Europea, che è qualcosa di un po' diverso, tutto tranne l'adesione. E gli stati membri sono scettici di fronte a questa prospettiva, diverse fonti diplomatiche ce lo hanno detto, sono irritati non solo per il fatto di non essere stati informati da von der Leyen di questa proposta, lo status di membro associato, non sono disponibili, come dire, a rompere quella che è l'ortodossia dell'Unione Europea. Chi beneficia dei vantaggi dell'Unione Europea, accesso al mercato unico, per esempio, oltre che alla partecipazione nei vari programmi, deve anche assumersi gli oneri, cioè rispettare le regole, gli standard europei e quant'altro. La domanda dunque è se alla fine questa alleanza per il futuro, membership associata, come la si vuole chiamare, diventerà qualcosa di concreto, di solido ed importante, oppure se si trasformerà in una sorta di SITA, l'accordo di libero scambio più plus, come alcuni temono, con il SITA che tra l'altro, come ricordavate poco fa, non è ancora stato ratificato da 10 Stati membri. Nella parte più innovativa, cioè quella che riguarda gli investimenti e dunque la possibilità di integrare maggiormente le economie e non solo di commerciare. Appuntamento al 29 di ottobre nel vertice di Ottawa, è lì che si inizierà a fare sul serio, mettendo nero su bianco questo progetto di riavvicinamento che irrita Donald Trump. La differenza tra Unione Europea e Canada lo si vede anche dalle reazioni. La Commissione ha detto che questa alleanza non è contro nessuno, Mark Carney invece ha risposto in modo più netto: nessuno ci dirà quale lingua parlare, nessuno ci detterà con chi possiamo stipulare accordi, ha detto Carney, rispondendo direttamente alle minacce di Trump di imporre dazi all'Unione Europea. Brevemente, ieri la Commissione Ursula von der Leyen ha presentato insieme a Anna Virkkunen, una delle sue vicepresidenti, questo EU Kids Act, che tra l'altro è un acronimo bruttissimo, ma vuole dare il senso della volontà di proteggere i bambini dai pericoli dei social media. Divieto fondamentalmente totale di accesso per i bambini sotto i 13 anni, mini account con grandi limitazioni per i giovani tra i 13 e i 15 anni, e poi un principio che dovrebbe essere imposto alle piattaforme, cioè la progettazione sicura sin dall'inizio, tutta una serie di obblighi fondamentalmente per evitare che i social creino dipendenza per gli account per i minori di 18 anni. Von der Leyen ha detto chiaramente che si vuole riprendere il controllo dalle piattaforme dei social media, ma non solo, anche piattaforme di condivisione di giochi, piattaforme di condivisione video, chat box dell'intelligenza artificiale, riprendere il controllo sui bambini. L'aspetto che manca di più, però, al di là di quelli che saranno gli sviluppi tecnici che rischiano di complicare la vita a tutti e del rischio che alla fine i giovani non abbiano accesso a un campo informativo significativo nell'era moderna, il rischio è di dimenticare un'altra parte, e cioè educare i genitori. Perché educare i genitori? Perché alla fine sono loro che avranno la responsabilità di mettere in pratica queste regole, non dando i loro account ai figli per passare il tempo, se queste regole verranno ovviamente approvate. Saranno loro a dover controllare i mini account tra i 13 e i 15 anni, e tutto questo aspetto nella proposta presentata ieri dalla Commissione di von der Leyen non c'è. I genitori in qualche modo vengono assolti. Von der Leyen ha detto che non riescono a tenere testa alle piattaforme. Ultima nota: molte di queste regole erano già previste dal Digital Services Act, che è in vigore ormai da diversi anni. La Commissione è stata, come dire, quantomeno prudente nel imporre queste regole alle piattaforme, chiedendo loro di rispettarle. Forse concentrarsi sul far rispettare le regole potrebbe essere più efficace che introdurre sempre nuove regole. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie David, grazie e buona giornata a David Carretta. Adesso apriamo il notiziario del mattino con in regia sempre Iva Radicev e con me Antonella De Fortuna.
3: Il nostro sommario ci occuperemo del discorso annuale sullo Stato dell'Unione appena citato da David Carretta, poi parleremo della sospensione per il 2027 del volo auto e moto, la discussione sui rischi dell'intelligenza artificiale, l'atteggiamento dell'Ungheria verso Kiev, il conflitto nel Golfo e ancora l'iniziativa oltre promossa da base popolare. Chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro, poi ci collegheremo con la Camera dei Deputati alle 9.30. A proposito del discorso della Presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione, tanti temi importanti, l'identità europea, la minaccia della Russia, ma anche che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, che è partito nel suo commento proprio dalla questione canadese.
4: Io credo, spero che non sia solamente una mossa, perché non possiamo fare politica internazionale con mosse e contromosse che in qualche modo poi creano dei problemi difficilmente ricomponibili. Io spero, credo, vorrei almeno che fosse il tentativo, molto difficile sicuramente, ma non per questo meno importante, di allargare l'influenza della Unione Europea e superare quel periodo di grandi difficoltà che è inutile che lo nascondiamo, abbiamo attraversato, in qualche modo stiamo attraversando. L'Europa ha un ruolo, aveva un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale e mondiale, deve recuperarlo. Un rapporto diverso col Canada, che è uno Stato dal punto di vista geografico, ma non solo geografico, estremamente importante, io credo che potrebbe essere un tentativo difficile ma sicuramente significativo per ridare all'Europa quel ruolo che per noi è indispensabile.
1: Così Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, adesso Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia.
5: È stato un discorso lungo, molto articolato, come ha detto lei, pesante, in un contesto sicuramente difficile che stiamo vivendo a livello internazionale, che sta vivendo anche l'Europa. Nelle scorse ore c'è stata la questione che ha coinvolto Crosetto, insomma, la sua visita in uno stato baltico. È chiaro che c'è una tensione sempre più concreta e palpabile con la Russia, c'è il tema medio orientale, c'è ovviamente la stabilità politica interna con tanti paesi europei che vanno al voto nel 2027, tra cui anche l'Italia. Quindi in un quadro sicuramente non semplice, a von der Leyen ha avuto dal mio punto di vista il merito di avere il coraggio di toccare tanti punti.
6: Lei è d'accordo con questa cosa? Allora, la von der Leyen non ha parlato male degli Stati Uniti, si è ben guardata dal farlo, però ha parlato dell'associazione del Canada all'Unione Europea.
5: All'interno di un contesto anche geoeconomico che sta cambiando, è chiaro che cercare di avere qualche relazione migliore in più con un paese che può essere poi portatore dei suoi prodotti è meglio. Il Canada, credo più per problematiche interne nel Nord America, cioè con gli Stati Uniti, in questo momento qua vuole forse affacciarsi con l'Europa, affacciarsi, interfacciarsi di più con l'Europa, e sicuramente se c'è un paese che appartiene al G7, che appartiene in modo solido al blocco occidentale, che è un partner su tantissime cose, vuole lavorare di più con l'Italia, io credo che sia comunque anche giusto. Dopodiché l'importante è che questo non diventi un'ennesima motivazione per discutere e litigare con Donald Trump, perché comunque noi siamo dell'idea che anche con gli Stati Uniti sia importante, se non fondamentale, continuare a dialogare.
3: E David Carretta ha sentito Giorgio Gori, parlamentare europeo di Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici.
7: Allora, io vedo luci e qualche ombra. Partiamo dalle cose positive. Secondo me von der Leyen ha posizionato la Commissione, se stessa, la sua maggioranza nel modo corretto, cioè penso che abbia in qualche modo tratteggiato i confini del campo, è stata esplicita nel dirsi non solo preoccupata ma fortemente ostile a tutti i gruppi che dall'interno minano la consistenza, la compattezza dell'Unione. I fronti della possibile collaborazione col Canada hanno consentito di mettere a fuoco alcuni capitoli di politica industriale che in altri passaggi del discorso non sono stati citati, però va bene. Io non mi sono stupito che ieri l'applauso più convinto sia arrivato in quel momento quando ha presentato Mark Carney, primo ministro canadese, un po' perché la temperatura generale del discorso è stata, come spesso accade con von der Leyen, abbastanza bassa, cioè non è una figura che scaldi particolarmente l'uditorio, e un po' perché questa cosa col Canada è effettivamente merita un applauso convinto. Io sono persuaso che, al di là del fatto che la forma sia effettivamente da determinare, perché questa forma di associazione non è codificata nei trattati, quindi non so bene che cosa voglia dire, però l'intenzione, proprio perché è reciproca, perché già Carney aveva dato segno di volere una prossimità spinta, una forte integrazione con l'Unione Europea, questa sia promettente.
1: Giorgio Gori con Davide Carretta. Adesso cambiamo argomento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì un decreto legge che sospende per il 2027 il bollo per auto e moto. Il prossimo anno non lo dovrà pagare chi ha un'automobile fino a 80 kW di potenza e chi ha un motociclo, con una esenzione a persona. Chi possiede più veicoli non pagherà il bollo su quello di potenza minore. Il governo stima in circa 14 milioni e mezzo i veicoli interessati. Ha previsto un trasferimento di 2,29 miliardi alle regioni e alle province autonome, che avranno un minor gettito evidentemente. Sentiamo su questo Luca Toccalini, deputato della Lega, con Lanfranco Palazzolo.
8: Diciamo che è una di quelle norme che vanno nella direzione di quello che era il nostro programma elettorale, ovvero abbassare le tasse. Tassa sul bollo auto con il canone RAI è una di quelle tasse più odiate dagli italiani, e quindi i nostri ministeri di competenza, che sono il Ministero dei Trasporti, il MIT e il Ministero dell'Economia, hanno scelto di destinare questi 2 miliardi e 3 proprio per andare a sostegno delle famiglie più deboli. Quindi stiamo parlando di 13 milioni di veicoli, quindi di 13 mila persone fisiche che non pagheranno il bollo dall'anno prossimo, e di 7 milioni di possessori di un motociclo che non pagheranno più questo odioso balzello. La grande polemica che ho visto è sul fatto che sia una marchetta elettorale, in quanto solo per il 2027 lo stesso Ministro dell'Economia ieri ha confermato che l'obiettivo è di renderla strutturale questa norma, però è una polemica che abbiamo già visto, l'abbiamo vista anche col taglio del cuneo fiscale. Il taglio del cuneo fiscale per i primi 3 anni di questo governo è stata una norma annuale, e le opposizioni ci attaccavano appunto perché non era strutturale. Lo abbiamo fatto strutturale, ci hanno attaccato lo stesso, quindi sarà esattamente la stessa cosa anche per quanto riguarda un bollo auto.
9: E sul provvedimento sentiamo Raffaella Paita, senatrice Italia Viva Casa Riformista, intervistata da Sonia Martina.
10: Noi ogni volta che si abbassa una tassa siamo d'accordo, solo che abbiamo dei dubbi sul fatto che lo facciano davvero, quindi aspettiamo di vedere concretamente, anche perché siamo abituati agli annunci della Meloni. La Meloni spesso, diciamo, annuncia, per esempio ricordiamoci quando annunciò di avere l'intenzione di mettere il tetto fiscale al 40%, siamo arrivati al 43,1%, può anche diminuire il bollo, meglio che lo faccia, ma ha alzato le tasse a tutti gli italiani, raggiungendo un record storico che nessuno aveva raggiunto. Quindi siamo, come dire, scettici rispetto al fatto che davvero vadano fino in fondo, e critici su tutte le tasse che lei ha aumentato. Poi ho visto che è molto impegnata a rispondere sui social a Matteo Renzi.
11: È vero, sì, l'ho visto
10: Io penso che Giorgia Meloni dovrebbe occuparsi più delle difficoltà degli italiani a fare la spesa, a curarsi, a, diciamo, comprare i libri di testo in questi giorni, ma vedo che ha del tempo libero per, diciamo, occuparsi invece delle polemiche social. In questo caso mi corre l'obbligo di ricordarle che Renzi è l'ultimo Presidente del Consiglio che davvero le ha diminuite le tasse, con gli 80 euro, con l'IRAP, con il canone diminuito e con tante altre misure, diciamo, che hanno aiutato gli italiani.
1: Raffaella Paita con Sonia Martina. Adesso cambiamo argomento. Il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale si è riacceso dopo la proposta avanzata lo scorso 12 settembre da Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati al fine di introdurre controlli indipendenti. L'hanno condivisa con formule diverse Sam Altman di OpenAI, Elon Musk, Demis Hassabis di Google DeepMind. Ieri OpenAI ha reso noto di aver registrato negli ultimi 6 mesi 6 casi di comportamento imprevisto dei propri modelli, quello che nel settore viene definito disallineamento. Ne ha parlato Antonello De Fortuna con il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, nella rubrica Rivoluzione in corso.
11: Se tu individui un prodotto e quel prodotto ha successo e ti consente di produrre ricchezza, di produrre valore da distribuire ai tuoi azionisti, non penserai mai a rallentare quel business. Tantomeno dire no, guarda che le borse Vuitton a lungo andare fanno male alla salute. Mi sembra una banalità.
12: Non regge.
11: Guarda che il motore a scoppio messo dentro delle cose che hanno le ruote potrebbe produrre dei morti negli incidenti stradali. Vero, verosimile, verificatosi ovviamente, ma nessuno ha mai detto rallentiamo l'industria dell'automobile perché l'industria dell'automobile può produrre incidenti stradali. Questo lo hanno fatto gli stati che hanno fatto il codice della strada, che hanno fatto la sicurezza sulla strada, che hanno cercato di regolare il trasporto su gomma al fine di produrre meno danni possibili all'inquinamento piuttosto che agli incidenti e così via, ma che siano gli attori stessi del business a proporre un autorallentamento, come dire, suona improponibile,
12: falso.
11: Suona falso, ma suona soprattutto ipocrita, e questo è inaccettabile, anche perché i cattivi pensieri che ti vengono alla mente sono 2 o 3. Uno, lo fanno perché sono in testa alle classifiche, che sono in testa alla produzione, che sono in testa nelle tecnologie, quindi si sono spartiti il mercato da 3, 4, 5 e vogliono il rallentamento, sì, ma degli altri.
9: Era il professor Renato Brunetta. Andiamo in Ungheria. 5 mesi dalle elezioni vinte da Peter Mogher, il governo ha cambiato i vertici della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale e ha avviato il percorso per una nuova Costituzione. L'8 settembre Budapest ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Stefano Bottoni, storico dell'Europa centrale e orientale all'Università di Firenze, quello che si sta attuando è un vero e proprio cambio di regime. Eppure, verso Kiev, la politica è cambiata poco e l'atteggiamento resta freddo. Lo ha intervistato Roberta Iannuzzi.
13: La densità della vita politica ungherese degli ultimi mesi è veramente impressionante. Dobbiamo partire dalla premessa che questo non è un cambio di governo, è un cambio di regime, è un cambio di sistema attuato per via politica, quindi non con mano militare, non attraverso azioni violente, però si tratta di un rivolgimento politico, sociale, in un certo senso anche culturale, estremamente profondo, che ha anche dei tratti di traumaticità. Molto più problematico invece il capitolo dell'Ucraina. Sull'Ucraina la politica estera ungherese è cambiata molto poco. Non credo per una sottomissione alla Russia, anche perché, come dicevo prima, la politica e anche la retorica, la postura pubblica nei confronti di Mosca è cambiata parecchio negli ultimi mesi.
1: Così, tra l'altro, il professor Bottoni, intervista integrale la trovate su radioradicale.it. Parliamo ora del conflitto nel Golfo, dopo l'offensiva degli Houthi che ha portato al controllo dello stretto di Bab el Mandeb e agli attacchi con droni e missili nel sud dell'Arabia Saudita, delle reazioni di Riyadh, Ankara, Gerusalemme. Parliamo anche della repressione in Turchia contro la comunità LGBT dopo l'operazione di polizia della notte tra il 12 e il 13 settembre. Il Ministero della Giustizia annunciato procedimenti a carico di più di 150 persone, 9 associazioni e 13 attività commerciali. Siamo in diretta con Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
14: Buongiorno a voi. Secondo il quotidiano arabo Al-Akbar, Riyadh ha offerto un cessate il fuoco e colloqui diretti con gli Houthi sostenuti da Teheran attraverso l'Oman per raggiungere un accordo globale. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la Repubblica Islamica è in stato di collasso e che la sua economia ha raggiunto un livello mai visto prima. Secondo quanto riportato da I24 News, il Dipartimento di Stato americano avrebbe approvato il piano di vendita di 48 caccia F-35 all'Arabia Saudita dopo aver effettuato le necessarie verifiche. Citando immagini satellitari, l'Istituto per la Scienza e la Sicurezza Internazionale, che ha riferito che la Repubblica Islamica sta ricostruendo costruendo rapidamente il suo sito nucleare di Talegan 2 nel complesso militare di Parkin. L'avanzata degli Houthi lungo la costa yemenita apre una nuova frattura nella sicurezza del Golfo. Con l'offensiva del 9 settembre, il movimento sostenuto dall'Iran ha conquistato, come sappiamo, il porto di Mocha e raggiunto le isole di Perim e Anish, rafforzandosi presso Bab el Mandeb. La situazione è grave per l'Arabia Saudita, che a causa delle interruzioni a Hormuz aveva trasferito parte delle esportazioni petrolifere verso Yanbu. L'avanzata degli Houthi minaccia anche questa rotta alternativa, esponendo Riyadh a un doppio strangolamento marittimo. Gli Stati Uniti non intervengono direttamente. Donald Trump ha avviato colloqui con Houthi mediati dall'Oman, mentre Mohammed bin Salman ha promesso soltanto sostegno dell'intelligence. La decisione alimenta i dubbi sauditi sulla protezione americana e mostra l'assenza di una strategia comune per Hormuz e Bab el Mandeb. La Cina può approfittarne. Gli Houthi avrebbero garantito alle navi cinesi e russi il passaggio senza attacchi. Pechino può proteggere i propri traffici e accrescere l'influenza regionale senza assumersi il peso militare di Washington. Una guerra prolungata, tuttavia, danneggerebbe il commercio cinese e il partner saudita. Il vuoto lasciato da Washington offre così a Pechino più margini diplomatici, economici e strategici. Anche Israele evita un nuovo intervento e punta su una coalizione regionale. Potrebbe però reagire se gli Houthi attaccassero su ordine iraniano, bloccassero Bab el Mandeb e se Riyadh chiedesse assistenza. Il controllo dello stretto potrebbe paralizzare Eilat e colpire il commercio mondiale. I precedenti bombardamenti israeliani non hanno prodotto una deterrenza duratura. Gli Houthi si stanno trasformando da milizia locale in un problema strategico globale. La loro pressione su Bab el Mandeb, unita a quella iraniana su Hormuz, può ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente, indebolire il sistema di sicurezza guidato dagli Stati Uniti e minacciare due fondamentali rotte energetiche mondiali. Intanto in Turchia non si fermano gli arresti di esponenti della comunità LGBT+, sotto attacco dal 12 settembre scorso. Ieri altre decine di arresti, in particolare nella città di Izmir, nella rete della violenza repressiva. È finito il ballerino Zenne Arif. Arif si stava esibendo durante una festa dell'Enne in un locale di Izmir quando gli agenti della Buon Costume lo hanno arrestato davanti a centinaia di spettatrici. Nelle stesse ore polizia e gendarmeria conducevano retate omotransfobiche in almeno 15 province turche nell'ambito dell'operazione La mia famiglia al sicuro. Oltre 160 arresti, decine di associazioni LGBT chiuse e siti web e account social legati al movimento gay lesbiche. Le autorità turche accusano gli omosessuali di promuovere l'indottrinamento dei minori e di istigarli all'omosessualità, alla promozione dell'oscenità, alla volgarità, alla pornografia e alla prostituzione. Sono accusati con le loro pratiche di distruggere la famiglia con i suoi valori turchi e non occidentali. Il ministro dell'interno turco parla esplicitamente della difesa della famiglia minacciata dai valori occidentali considerati degeneri, propensi alla devianza, valori che secondo la nuova visione erdoganiana non appartengono alla cultura e alla tradizione locale, ma che sono stati introdotti da un occidente malato. Da quella che era solo una retorica di Erdogan contro l'omosessualità a difesa della famiglia tradizionale, si è passati al tentativo di un cambiamento legislativo che prevederebbe nel codice penale la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come avviene in Libia, in Libano, in Iran e in diversi altri paesi. Una posizione questa, già molto diffusa in Russia. Sembra che chiunque violi le linee rosse sempre più rigide in materia di famiglia e di sessualità del governo Erdogan non è più al sicuro. Ciò che colpisce è che nei suoi primi anni come sindaco di Istanbul aveva stretti collaboratori noti per essere gay. Sono lontani ormai i tempi in cui il presidente turco si esprimeva come difensore dei diritti di genere con queste parole: anche gli omosessuali devono essere legalmente protetti nel quadro dei loro diritti e della loro libertà. Ci aggiorneremo, per il momento è tutto. La linea a Roma.
9: Grazie Mariano, torniamo alla politica nazionale. A Roma, il 18 e 19 settembre, l'iniziativa Oltre, promossa da Base Popolare, dedicata al ruolo del centro dei corpi intermedi e alle nuove alleanze politiche. Enrico Salvatori ha intervistato il segretario di Base Popolare, Giuseppe De Mita.
15: Questa questa posizione che noi stiamo tentando di costruire non è un'alternativa ai due poli, al campo largo e al centrodestra. In realtà per gli elettori può essere un'alternativa all'astensione. C'è una porzione significativa di società che ormai si è distaccata dalla politica e c'è un'altra porzione che continua a votare ma con una umoralità e volatilità nel voto che non rendono stabile l'equilibrio politico. Fratelli d'Italia fino a meno di un lustro fa era un partito marginale che oggi non riuscirebbe nemmeno a raccogliere le firme secondo, diciamo, questo abominio di norma che hanno introdotto nella legge elettorale. E quindi la questione non è fare una discussione teorica sui corpi intermedi, ma fare una discussione sulla rappresentanza.
1: Chiudiamo questo notiziario con il professor Enrico Giovannini e Scegliere il futuro.
16: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ha presentato al Parlamento il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione. Non ripercorrerò ovviamente tutti i vari aspetti di un discorso molto lungo, anche molto ricco di dati, ma invito tutti a leggere il dossier che la Commissione ha predisposto, anche perché proprio quel dossier contiene tantissime informazioni che normalmente non vengono rese note dai media o passano in secondo piano. I messaggi che von der Leyen ha lanciato sono importanti e sono una dimostrazione che la Commissione è assolutamente al corrente di quali sono i problemi del nostro continente, della nostra Unione Europea. Ha elencato molte iniziative, alcune delle quali anche nuove a breve termine, pensiamo proprio alla proposta di regolamentazione dell'accesso ai social media da parte dei bambini, dei ragazzi, ma anche un'iniziativa per aumentare la resilienza dell'Unione Europea alla crisi climatica che sta accelerando e che sta colpendo duramente il nostro continente, anche in prospettiva in termini di fornitura di servizi, di maggiore inflazione e così via, e ha dedicato ovviamente molto spazio ai temi della difesa, sia da minacce esterne che da minacce interne, alla competitività, alla necessità di non perdere di vista il pilastro europeo dei diritti sociali, l'accordo raggiunto per impegnarsi anche su quei fronti le politiche sociali che non sono tipicamente di competenza dell'Unione Europea, ma degli Stati membri. In alcuni passaggi ha anche segnalato che gli ostacoli, i ritardi nell'attuazione delle politiche europee derivano dall'opposizione degli Stati membri. Ricordiamo che le decisioni vengono poi assunte sulla base delle proposte della Commissione europea nel Consiglio europeo, dove siedono i Paesi membri, e ovviamente nel Parlamento europeo. Il Parlamento ha in generale accolto con tanti applausi il discorso di von der Leyen, ma sappiamo quanto lunga e difficile è la strada per riuscire a trasformare proposte, buone idee in realtà. Uno dei temi cruciali che sono sul tappeto, ma che von der Leyen ha solo sfiorato, è proprio quello del modo di raggiungere degli accordi in sede di Consiglio europeo, e quindi la possibilità di superare il criterio dell'unanimità su tutta una serie di materie che gli Stati membri considerano in modo molto geloso. Da un lato la politica estera, ma anche la questione del bilancio e quindi dell'assegnazione delle risorse alle diverse dimensioni delle politiche europee. Da questo punto di vista sappiamo, Giorgia Meloni ha più volte ripetuto la sua opposizione al superamento del veto, ritenendo che in questo modo si tutelano maggiormente gli interessi nazionali. Il discorso di von der Leyen è stato invece un inno all'unità, al fatto che senza un approccio europeo rischiamo di fare veramente il vaso di coccio tra i vasi di ferro, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, e dunque ha invitato a trovare concordia, dicendo chiaramente che laddove i paesi, i governi trovano degli accordi, l'Europa avanza, e avanza anche meglio di quanto molto spesso si ritiene. Dunque, scegliere il nostro futuro vuol dire scegliere la prospettiva europea, scegliere un aumento del disegno, un cammino nel senso del disegno di un'Europa federale, che però richiede ovviamente cambiamenti nei trattati e non è minimamente nelle corde di tanti governi europei, ma la prospettiva di rafforzare il nostro continente, il funzionamento dell'Unione Europea, deve essere quella che guida le decisioni, proprio per realizzare un futuro più certo, più sicuro, più protettivo nei confronti degli ultimi, più capace di stimolare le imprese e far migliorare il benessere equo e sostenibile del nostro continente. Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
1: 9:34 minuti, così il professor Enrico Giovannini, con il quale siamo tornati al tema di partenza di questa mattina. Io vi ricordo che è prevista la seduta della Camera, anzi i lavori stanno iniziando in questi momenti, e li seguiremo. All'ordine del giorno ci sono le interpellanze urgenti, che sono 5 in tutto. Roberto Morassut e Andrea Causu del Partito Democratico chiedono al Ministro dell'Interno se intende avviare le iniziative previste dalla legge Scelba del 50 contro la riorganizzazione del disciolto partito fascista, destinatario il partito fondato a febbraio dall'europarlamentare Roberto Vannacci. Gli interpellanti richiamano una denuncia presentata contro Vannacci, i suoi riferimenti alla decima massa, i presunti collegamenti del partito con cosiddetti comitati neri. Poi Giulia Pastorella e Matteo Richetti di Azione interpellano il Viminale sul caso Revolut. Secondo la stampa, la banca online avrebbe consegnato i dati personali e finanziari di circa 680 clienti a criminali che si erano presentati come un'autorità pubblica italiana, scrivendo da una casella di posta elettronica certificata istituzionale. Gli autori dell'attacco sostengono di aver avuto accesso per mesi a caselle del Ministero dell'Interno, circostanza che le autorità non hanno confermato. Il Partito Democratico, con primo firmatario Anthony Barbagallo, chiede a 4 ministri quali misure intendano adottare dopo la chiusura dell'aeroporto di Catania dal 6 al 15 agosto per l'eruzione dell'Etna. Le richieste riguardano il potenziamento dello scalo di Comiso e del collegamento ferroviario con Catania, un protocollo nazionale per l'emergenza aeroportuali, il rimborso ai comuni delle spese per la cenere e il sostegno alle imprese turistiche. Infine il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte presenta 2 interpellanze. Nella prima, primo firmatario Dario Carotenuto, si pone al Ministro del Lavoro la situazione dei circa 3.000 dipendenti di INPS Servizi, società controllata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che lavorano in gran parte part-time con retribuzioni intorno ai 700 euro e hanno perso l'anzianità nel passaggio dal precedente appalto. E nella seconda, prima firmataria Vittoria Baldino, si chiede al Ministro della Salute perché non sia ancora stato adottato il decreto attuativo dello screening sulle malattie legate all'inquinamento, finanziato dalla legge di bilancio con 2 milioni l'anno, e se il programma includerà il sito di interesse nazionale per le bonifiche di Crotone, Cassano, Cerchiara.
9: Allora, possiamo collegarci col Camera dei Deputati? Siamo in leggera differita perché c'è stato un problema audio dalla Camera, proprio non arrivava il segnale chiaro e pulito. Adesso vi mandiamo quindi in leggera differita queste interpellanze urgenti. Sentite la voce di Roberto Morassut del Partito Democratico.
17: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
18: O compie manifestazioni esteriori di carattere fascista, quindi non c'è bisogno soltanto di avere un elemento di violenza, c'è un contorno di questioni che vengono ben definite dalla legge Scelba. Poi la legge 205 del 93, legge Mancino, specifica ulteriormente gli elementi che possono costituire gli aspetti che portano all'idea di una ricostituzione del partito, fa ulteriormente questo divieto, estendendolo al divieto della esposizione di simbologie fasciste, di gesti, di frasi, di slogan e anche di atteggiamenti che possano glorificare il passato fascista, del regime fascista. Ora, l'eurodeputato Roberto Vannacci, generale o federale che si voglia definire, parlamentare europeo eletto nella Lega nel 2004, è attualmente presidente del partito di Futuro Nazionale, è stato recentemente denunciato da diverse associazioni proprio per questa violazione di legge, è stato sottoposto il suo movimento Futuro Nazionale alle indagini preliminari, alla raccolta di elementi preliminari della Procura Militare di Roma per la stessa questione, e gli si contesta l'istigazione a delinquere, di propaganda, di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, associazione sovversiva e altre questioni. Va notato per inciso che a novembre del 2005 il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, condannato a 8 anni e 6 mesi per l'assalto alla sede nazionale della CGIL, si è rivolto a Vannacci chiedendogli di aderire ad un'iniziativa del partito neofascista con una raccolta di firme per abolire la legge Scelba in Mancino. Non ha avuto un diniego. Diverse organi di informazione hanno evidenziato possibili collegamenti e sovrapposizioni tra Futuro Nazionale con i cosiddetti comitati neri, ambienti riconducibili all'estrema destra storica, intitolati a gerarchi del partito fascista, ai quali spesso questo movimento si richiama, con il rischio di forme di riorganizzazione dello stesso partito fascista sotto nuove etichette. Lo stesso Vannacci ha spesso richiamato il suo rapporto con la decima flottiglia MAS, capitanata da Giunio Valerio Borghese, un personaggio che è stato protagonista di un tentativo di golpe nel 1960, organizzazione che scelse Salò, si alleò coi nazisti dopo l'armistizio del 1943, nonché numerosi passaggi del suo libro Il mondo al contrario sono da tempo oggetto di analisi giuridiche in relazione alla possibilità di configurare il reato di apologia del fascismo della legge Scelba. Ma non basta. In tanti post sui social, alcuni in particolare, generale Vannacci ha tentato di riscrivere la storia, dicendo che Benito Mussolini è stata una figura che il 15 maggio del 91, del 1921 venne eletto in Parlamento con i fasci di combattimento, fu il terzo deputato più votato d'Italia, che almeno fino alla metà degli anni 30 esercitò il potere attraverso gli strumenti previsti dallo Statuto Albertino, cioè all'interno dell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia, che in realtà era stato violato dallo stesso re fellone e subalterno che subì il fascismo per 20 anni, che la marcia di Roma fu poco più di una manifestazione di piazza e non un colpo di Stato, e che quindi il fascismo agì nella perfetta legalità, secondo quanto dichiara Vannacci, che tutte le principali leggi, dalla riforma elettorale del 23 alle norme sul partito unico fino alle stesse leggi del 38, furono approvate dal Parlamento e promulgate dal re secondo le procedure previste di legge, approvate dal Parlamento, un Parlamento che aveva avuto la legge, che aveva avuto la legge Acerbo, che aveva avuto nel 24 quelle elezioni irregolari e inquinate dalla violenza che furono denunciate dall'onorevole Matteotti, che sedeva qui su questo scranno alla mia destra, con violenze nei confronti di esponenti, di elettori delle opposizioni, che furono poi uccisi anche in esilio nel corso del ventennio fascista, che con le leggi fascistissime del 25 e del 26 fu sciolto il Parlamento, furono sciolti i partiti, furono sciolte le autonomie locali, fu introdotto il controllo della stampa, fu represso il dissenso. Ecco, tutto questo viene difeso dall'onorevole Vannacci, anzi glorificato in lesione della legge Scelba e della legge Mannino. Recentemente il suo collega Furgiuele, che siede qui in Parlamento, che tentò di far entrare Forza Nuova in questo Parlamento, al quale lo impedimmo con un'iniziativa democratica e costituzionale per la quale siamo stati puniti da questo governo, ha dichiarato che Antonio Gramsci a Turi è andato a fare villeggiatura e che il suo unico riferimento politico è morto il 28 aprile del 45. Allora io chiedo, qui non stiamo facendo un dibattito culturale, qui stiamo trattando una questione politica e costituzionale fondamentale. C'è o no apologia di fascismo? C'è o no in questi comportamenti, in queste frasi, in queste simbologie, in queste ricostruzioni, il tentativo di ricostruire non solo una storia, di rilegittimare non solo una storia, ma anche di riorganizzare intorno a quella storia dei movimenti strutturati e un partito politico? Questa è la domanda che noi rivolgiamo al governo. E nel rivolgere questa domanda al governo, in particolare al Ministero degli Interni, noi chiediamo se siano state adottate le misure necessarie, se il ministro interpellato, ministro Piantedosi, sia a conoscenza delle denunce, delle segnalazioni giornalistiche, delle analisi giuridiche che sono state richiamate all'inizio concernenti il generale federale Roberto Vannacci e il partito di Futuro Nazionale, se alla luce degli elementi emersi da quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 645 del 1952, detta legge Scelba, e di quelli della legge 205 del 93, detta legge Mancino, di quelli che agli interpellanti appaiono possibili, e più che certi direi, profili di apologia del fascismo e manifestazioni esteriori di carattere fascismo, non intenda questo governo avviare delle iniziative di competenza propedeutiche alla valutazione della possibilità dello scioglimento dei gruppi che espressamente inneggiano al disciolto partito fascista, se siano state prodotte informative a riguardo da parte delle autorità di pubblica sicurezza. E ricordo che Casa Pound, una organizzazione che è stata dichiarata fascista e sottoposta alle valutazioni penali del Tribunale di Bari in direzione dello scioglimento di questa organizzazione, è la stessa organizzazione che Futuro Nazionale voleva portare qua dentro per svolgere una conferenza stampa sulla reimmigrazione, esponendo in questo modo un chiaro rapporto organico con un'organizzazione che si rivendica come un'organizzazione fascista. Il segno è passato, cara sottosegretaria, il segno della tolleranza, della valutazione del sé, della considerazione delle compatibilità è superato. La Costituzione parla chiaro, le leggi parlano chiaro, il governo deve valutare se questo segno è stato passato. Per noi è stato passato e occorrono iniziative e occorrono azioni perché si tuteli la Costituzione e si tutelino le leggi.
19: Grazie, onorevole. La sottosegretaria per l'Interno Wanda Ferro ha facoltà di rispondere. Prego.
20: Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. Non mi soffermo sulla complessità tecnica del quadro normativo vigente, del resto a voi ben note, e che lo stesso Ministro dell'Interno ha più volte avuto modo di chiarire anche con riguardo all'estrema esiguità delle applicazioni concrete. In proposito, mi limito a ricordare che la legge Scelba, in quasi 75 anni di vigenza, è stata applicata due volte, la più recente delle quali occorsa oltre 50 anni fa, e la legge Mancino, in vigore da oltre 30 anni, ha finora avuto due sole applicazioni, entrambe nel 1993, a ridosso della sua entrata in vigore. Passando ora per l'oggetto specifico dell'atto di sindacato ispettivo, sottolineo che gli stessi onorevoli interroganti, a giustificazione della loro richiesta al Governo, invocano le espressioni e le manifestazioni di pensiero radicali e contestabili aspramente, quanto si vuole riconducibile al parlamentare Roberto Vannacci. Ebbene, in fase della consolidata giurisprudenza di legittimità, tali enunciazioni rientrano nella libertà di pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Con riguardo alle notizie stampe invece riguardanti indagini avviate dalla magistratura requirente civile sulla base di esposti presentati dai sindacati militari nei confronti di militari in servizio che sarebbero attivi nel partito di Futuro Nazionale, il Ministero della Giustizia ha comunicato che a seguito di un esposto presentato da un avvocato del Foro di Catania dal locale procuratore distrettuale della Repubblica è stato iscritto un procedimento penale trasmesso per competenza territoriale alla Procura di Roma. Con riferimento al processo nei confronti di Roberto Fiore relativo all'assalto della sede nazionale della CGIL del 2021, il predetto Ministero ha altresì comunicato che la sentenza di primo grado emessa nel dicembre 2023 dal Tribunale di Roma è stata impugnata dall'imputato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Mi sia consentito, in conclusione, di porre in evidenza che il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco o per nulla condivisibile e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirne meno. Grazie.
19: Grazie sottosegretaria. Il deputato Morassutta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti, prego.
9: Roberto Morassutta del Partito Democratico.
0: Sono soddisfatto perché questa risposta ha due falle. La prima è prettamente giuridica e legislativa. Le leggi Mancino e la legge Scelba, applicative del dettato costituzionale, non fanno riferimento soltanto all'esercizio di violenze, fanno riferimento anche a elementi di simbologia, ad apologia di simbologia, di gesti, di fraseologia e di un contesto ideologico che è nettamente fuori dal rispetto delle opinioni. Qui siamo dentro un altro tipo di schema, siamo dentro una situazione nella quale c'è un partito, un movimento politico che non si limita ad esercitare un libero pensiero, ma che riesuma simbologie, fraseologie, gettando un seme violento, questo sì, gettando un seme violento nella società civile e tra i giovani, che va assolutamente controllato e va assolutamente preso d'occhio, esaminato, circoscritto, se possibile eliminato e sradicato in tempo. Questo è un primo elemento gravissimo che denota un atteggiamento del governo reticente. Il secondo è più di carattere politico, e lo voglio segnalare. Questo governo nei confronti di Futuro Nazionale, che rappresenta per questa maggioranza un grande problema politico, ha avuto un comportamento molto censurabile. Perché si è espresso contro Futuro Nazionale non per i valori che esprime e continua a farlo, ma soltanto perché questa forza politica rappresenta un problema nei confronti del rapporto dialettico con l'opposizione. Abbiamo ascoltato dichiarazioni di molti esponenti della maggioranza che hanno detto: con Futuro Nazionale si deve discutere dei programmi, i valori sono un altro problema. I valori sono un altro problema, ognuno può avere i suoi valori. Noi discutiamo dei programmi e questo già costituisce un elemento di debolezza, di giustificazione e di accoglimento progressivo all'interno di un gioco democratico, di una forza che democratica non è e non vuole essere. Perché quando si richiamano quei valori e si vuole riscrivere la storia dando una giustificazione democratica ad un movimento che ha portato l'Italia al disastro, tra poco nella sala della Regina noi assisteremo ad una conferenza stampa con il presidente Mattarella dedicata agli IMI, gli internati militari italiani, cioè quei 600.000 soldati che non scelsero Salò, ma scelsero la prigionia con i tedeschi per un atto di resistenza. Tutto questo, la storia della resistenza italiana, le sofferenze del nostro popolo, il disastro della guerra, furono determinati da quella ideologia che oggi si vuole riesumare, dandogli addirittura una legittimità democratica. Tutto questo, se non appartiene all'universo della violenza diretta, per il momento, perché, ripeto, Futuro Nazionale ha un rapporto organico con organizzazioni esplicitamente neofasciste e violente, come Casa Pound, e non l'ha mai negato, anzi l'ha sostenuto, anche in quest'Aula, anche in questo Parlamento, con le iniziative che ho richiamato. Se non appartiene alla violenza, appartiene però ai prodromi di un atteggiamento che vuole scavare

0: virus che si produssero nel Parlamento liberale prima della presa del potere di Mussolini e del suo movimento. La storia non si ripete sempre con le stesse forme, non dico questo, ma può ripetersi attraverso comportamenti che possono innescare processi simili. E noi siamo molto vicini a questa possibilità. Quindi io respingo e non accetto e non condivido le sue dichiarazioni e le dico che, come abbiamo fatto per Casa Pound, come abbiamo fatto per questa interrogazione, come stiamo facendo nel Paese, non lasceremo aperta, scoperta questa domanda. Il Paese sta affrontando un momento molto difficile. Non vogliamo che in questo Paese si ricreino le condizioni di una forza neofascista organizzata, di forze neofasciste organizzate che già stanno inquinando, infettando l'intera Europa.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2925, presentata dai deputati Pastorella e Richetti, che ha ad oggetto elementi in merito alla compromissione dei sistemi informatici del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine in relazione alla vicenda che ha coinvolto la società Revolut. Chiedo alla deputata Pastorella se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti.
2: Di azione.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, ma penso ci sia poco bisogno di illustrare una vicenda che è su tutti i giornali e che, pur essendo una vicenda diciamo relativamente tecnica, ha colpito al cuore l'immaginazione dei media e dei cittadini italiani. Perché? Perché è un classico caso in cui un'azienda è vittima di una truffa, di una email che chiede delle informazioni a cui non avrebbe diritto di accesso, l'azienda risponde in questo caso dando queste informazioni, peccato che il vero vulnus sia che questa mail non arrivava, come sembrava, dalla prefettura di Reggio Calabria, ma da qualcuno che impersonificava, che aveva bucato, se così possiamo usare in termine non tecnico, i sistemi della PEC, quindi di una mail considerata particolarmente affidabile e sicura, a cui l'azienda, in questo caso Revolut, doveva per legge rispondere. Perché ha colpito l'immaginazione dei cittadini? Perché tutti sanno, persino chi non si occupa di cyber security, che nessun sistema è infallibile, che la cyber security ha sempre dei problemi, ha sempre delle falle, e il tema è come si reagisce. Ecco, in questo caso questa falla non è solo successa al Ministero dell'Interno, che dovrebbe essere tra tutte le istituzioni che deve essere più attenta, più protetta, più sicura. Scusate, c'è una eco incredibile.
1: Forse abbiamo risolto, provi.
3: Ok. E quindi in un'istituzione che dovrebbe essere tra le più protette, ma questo è durato per almeno 6 mesi, da quanto sappiamo, alle informazioni odierne. E quindi nella nostra interpellanza urgente noi diciamo: ma come è stato possibile? Come è stato possibile che non ce ne sia reso conto? Come è stato possibile che, a detta degli attaccanti, non sia stata solo violata la PEC, ma anche altri sistemi per cui sono stati raccolti dati particolarmente sensibili su procedimenti, su questioni antimafia, anche dati personali di alcuni operatori delle forze dell'ordine? Insomma, potenzialmente questo è veramente un attacco che va al cuore della nostra democrazia, e così come la prefettura di Reggio Calabria ha chiesto dei dati sui pagamenti, sui conti alla banca Revolut, chissà quali e quante altre richieste ha mandato ad altri soggetti che, ripeto, per legge hanno dovuto rispondere, perché la PEC era la PEC della prefettura di Reggio Calabria. Quindi la domanda è: come è stato possibile? Se c'erano i controlli adatti sui fornitori terzi che hanno fornito servizio di PEC, sul sistema in generale su cui si svolgevano quelle operazioni, quindi parlo proprio della macchina fisica, del computer, insomma, se si è fatto tutto il possibile per ottemperare alle normative che esistono, che si applicano alla nostra pubblica amministrazione e in particolare al Ministero degli Interni, che naturalmente gestisce tra i dati più sensibili della nostra democrazia. Grazie.
1: Grazie onorevole. La sottosegretaria per l'Interno Wanda Ferro ha facoltà di rispondere, prego.
4: Signor Presidente, onorevoli deputati, con riferimento allo specifico problema sollevato dagli onorevoli interroganti, informo che al momento sono in corso i primi approfondimenti investigativi e le opportune verifiche da parte delle strutture di sicurezza cibernetica del Ministero dell'Interno, sottoposte, come ovvio che sia, al più stretto riservo. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha comunicato che lo scorso 12 settembre ha ricevuto la notifica di un possibile incidente informatico da parte della società Revolut, soggetto di diritto britannico, come tale non sottoposto alla normativa nazionale NIS. All'ACN ha soggiunto che il successivo 15 settembre Revolut ha confermato

0: il data breach precisando di aver fornito i dati di 680 clienti, di cui soltanto 8 italiani, e di aver altresì avvisato i clienti coinvolti. Nello specifico, detta società segnalava la compromissione di un indirizzo di posta elettronica certificata rifilibile alla Prefettura di Reggio Calabria. La CN ha altresì precisato che al fine di acquisire e approfondire attraverso azioni di analisi e verifica gli elementi emersi, sta portando avanti interlocuzioni con Revolut, oltre a quelle di collaborazione con il Ministero dell'Interno in relazione alla mitigazione della minaccia. Detta agenzia ha altresì rappresentato di aver informato e aggiornato, come previsto dalla normativa in vigore, la Polizia Postale e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, oltre ad avviare le attività di supporto. In sostanza, il team dell'agenzia specializzato nella prevenzione, gestione e risposta agli incidenti informatici ha potuto accertare la compromissione attraverso l'analisi di un campione fornito dalla Revolut e da una delle mail delle quali gli attaccanti effettuano le richieste di informazioni fraudolente. Per quanto concerne l'attività posta in essere, le forze di polizia, faccio presente che il locale centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato ha informato la Procura della Repubblica del capoluogo reggino che sta procedendo allo svolgimento dell'attività investigativa. Dal canto suo, il Ministero della Giustizia ha confermato che presso la citata Procura è stato iscritto un procedimento penale per reato di accesso abusivo a un sistema informatico di pubblico interesse. Su un piano più generale, assicuro che il Ministero dell'Interno è fortemente impegnato ad adeguare le proprie capacità info-investigative e di prevenzione alle tecnologie in uso ai più evoluti gruppi criminali per restare all'avanguardia della tecnologia e delle metodiche tecnico-operative saldamente ancorati al gruppo di testa delle polizie più progredite in questo settore cruciale della law enforcement. In conclusione, il Governo è ben consapevole della posta in gioco della dimensione delle minacce cibernetiche e della necessità di intervenire efficacemente per contrastarle e assicurare condizioni di sicurezza ai cittadini, tanto nelle nostre città quanto negli ambienti virtuali dove sempre di più si svolge la nostra vita. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. La deputata Pastorella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.
2: Grazie.
1: Per la sua interpellanza. 10 minuti.
3: Presidente, sottosegretaria, non sono soddisfatta. Ovvio che le indagini siano in corso, quello insomma va da sé, e è anche plausibile e comprensibile che a pochi giorni dalla scoperta di questo data breach ancora non si abbia un colpevole o una soluzione. Ma quello di cui non sono soddisfatta è che sembra che le attività si concentrino principalmente sul capire com'è che Revolut ha risposto in maniera legittima a un'email che era legittima, più che concentrarsi veramente su ma com'è che quella mail è partita in maniera legittima con dietro qualcuno però di illegittimo. Quindi attenzione ad avere un focus su solo una parte della storia, perché Revolut tra l'altro ha ottemperato a una nuova normativa europea, la normativa e-evidence, che permette alle forze dell'ordine, alle polizie giudiziarie di inviare richieste anche in altri stati, ed è un nuovo regolamento, una nuova procedura a cui ancora probabilmente le aziende si stanno adattando. Io non voglio scagionare nessuno, però diciamo che c'è stato sicuramente un tema di leggerezza forse nel rispondere, ma anche un tema di è una normativa, devo temperare il più rapidamente possibile, è una nuova normativa i cui contorni ancora forse non sono del tutto chiaro. Io continuo a non essere soddisfatta sul fatto che invece lato Ministero dell'Interno, lato Prefettura, si dica ci stiamo parlando, stiamo vedendo. Per me vanno fatti dei controlli molto molto attenti su per esempio la fornitura terze. Questo servizio di PEC non era interno alla Prefettura di Reggio Calabria, ci sarà stato una gara, una scelta, quindi chi è questo fornitore, com'è che questo fornitore non ha notato, ammesso e non concesso, che questo servizio di PEC avesse l'autenticazione a due fattori, tutti quei sistemi di sicurezza che permettono alla PEC di essere sicura come dovrebbe essere, visto che appunto è un'email che può essere utilizzata in procedimenti giudiziari ed è l'equivalente di una raccomandata, com'è possibile che per 6 mesi questo indirizzo sia stato usato? E com'è anche possibile che questo accesso abusivo non sia stato notato, che non ci sia stato nella lista che tiene Agide, anche ACN, di tutti i siti compromessi e le funzionalità compromesse. Immagino che la prefettura si fosse iscritta a questa sorta di newsletter fornita proprio per segnalare quando ci sono delle compromissioni. Questa compromissione non è stata fatta notare, e se Revolut non avesse denunciato, visto che non è, come giustamente ha ricordato lei, neanche soggetta alla NIS2, non essendo di diritto europeo ma diritto britannico, ecco, se non avesse denunciato, quanti altri mesi avremmo passato con PEC della prefettura di Reggio Calabria che andavano in giro e chiedevano chissà quali dati? Anche questo è un tema, ma state anche cercando di capire, anche grazie al supporto di ACN, se altre banche, altre aziende, altri soggetti sono stati sollecitati nella stessa maniera, con magari le stesse conclusioni, cioè un ricatto di denaro, o magari altre conclusioni più pericolose, avendo accesso a dati personali, eccetera. Quindi io credo che ci stiamo concentrando, diciamo, sulla punta, ma l'iceberg è molto più grande potenzialmente, e quindi io vi invito davvero a fare un lavoro di due diligence, anche aiutati dal fatto che Revolut non sarà soggetto alla NIS2, ma la nostra pubblica amministrazione e i nostri enti locali e a maggior ragione il Ministero dell'Interno sono invece soggetti strategici di alta, a cui bisognerebbe dare alta attenzione. E poi si apre il grandissimo tema delle competenze, della responsabilità umana, cioè è un problema informatico o è un problema magari del, adesso non voglio accusare nessuno, ma di un funzionario che ha aperto la mail sbagliata. Quindi andare a vedere anche i processi interni, quindi non solo le soluzioni tecnologiche forniti da terzi, ma anche i processi interni, io penso che sia assolutamente fondamentale, perché non ci possiamo permettere questo genere di falle, non ci possiamo permettere di mettere in pericolo delle istituzioni così sensibili come il suo ministero, che, come dicevo, è veramente al cuore della tenuta della nostra democrazia. Quindi la prego lei, prego il ministro, di davvero dare molta molta attenzione, di non derubricare questo come vabbè, ma gli incidenti succedono, perché alla pubblica amministrazione succedono molto molto spesso, e in questo caso della PEC specifica è anche abbastanza ironico, perché proprio l'Agid nel report dell'anno scorso diceva che le frodi mediante PEC sono il numero uno delle frodi che accadono alla pubblica amministrazione. Quindi c'era anche proprio l'indicazione di dire: fate attenzione a questo caso in particolare, perché è in crescita, perché è il numero uno. È successo, adesso indagheremo, però per favore che non succeda più. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2917, presentata dai deputati Barbagallo ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte al potenziamento dell'aeroporto di Comiso e all'adozione di un protocollo nazionale per la gestione delle emergenze aeroportuali. Chiedo al deputato Barbagallo se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, a 15 minuti.
2: Anthony Barbagallo, del Partito Democratico.
4: Grazie, signora Presidente. Sì, intendo illustrarla, anche se i fatti sono notissimi rispetto a quanto accaduto quest'estate a causa dell'emissione da parte dell'Etna della cenere vulcanica che ha bloccato l'aeroporto di Catania. I fatti sono noti, non sono accaduti soltanto nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, ma erano già accaduti a luglio e continuano ad accadere anche ad inizio di questa settimana. Certamente l'emergenza ha assunto nel periodo di agosto il suo punto più alto. Il 36% dei voli programmati sono stati cancellati, 710 collegamenti quindi sono stati cancellati, 630 dirottati su altri scali. Chi doveva partire da Catania si è visto costretto, se ci è arrivato, a partire da Trapani con una distanza di circa 400 chilometri. 100.000 i passeggeri coinvolti dai voli cancellati e oltre 100.000 i passeggeri che sono stati spostati su altre destinazioni. Per dare anche i numeri di quello che è accaduto questa settimana, sono stati cancellati anche questa settimana 34 voli. Abbiamo noi denunciato, ma prima di noi onestamente l'avevano fatto anche gli organi di stampa, alcune insopportabili speculazioni che sono accadute a cavallo con la cancellazione o lo spostamento dei voli, come transfert privati che chiedevano 800-750 euro per spostare i passeggeri da un posto a un altro, e un danno per le imprese che la CNA ha calcolato per tutta la Sicilia orientale in circa 25 milioni di euro. C'è un'altra emergenza che è spesso sottaciuta e riguarda la fatica e la gestione che è a carico dei comuni della cenere vulcanica. In questo momento i comuni di Zafferana Etnea, Ragalna, Nicolosi, Pedara, Trecastagna, Cisant'Antonio, Mascalucia si sono indebitati per la rimozione della cenere vulcanica con importi consistenti. Il comune Zafferana aspetta oltre 200.000 euro, il comune di Ragalmanna o di Belpasso. Ecco, quello che chiediamo al governo è se c'è l'intendimento di venire incontro anche rispetto alle esigenze dei comuni, oppure il governo ha deciso che i comuni devono essere lasciati soli. Questo lo diciamo perché il punto cruciale, e la sottosegretaria Ferro, che ha cultura ed esperienza nella guida degli enti locali, lo sa bene, è che il governo rispetto a questi fatti intende considerare l'emissione della cenere vulcanica un fatto straordinario o un fatto prevedibile, visto che accade 10, 20, 30 volte all'anno, e quindi rispetto a questo fatto il governo intende adottare correttivi, decide che la cenere vulcanica va spazzata a carico della protezione civile, visto che è un fatto come dire, che riguarda anche la misura dell'assistenza alla popolazione, oppure istituisce un fondo con cui i comuni vengono ristorati man mano. Il risultato è che anche ora la cenere vulcanica non soltanto ha arrecato il blocco dell'aeroporto a inizio settimana, ma ancora resta là ai margini delle strade. Chiudo, signora Presidente, con quelli che sono le richieste su cui chiediamo che il governo faccia chiarezza. Innanzitutto, il rapporto con le compagnie aeree. L'idea che è passata in questi anni è che continuano a fare quello che vogliono. Il governo li ha incontrati, intende incontrarli, vuole mettere dei paletti anche rispetto al tema del caro voli e del perché, ai sensi anche della normativa europea, le compagnie aeree continuano a non curarsi dell'assistenza dei viaggiatori, lasciandole alla mercé degli speculatori privati e non garantendo il trasporto gratuito così come è previsto da una destinazione all'altra, nella fattispecie da Catania a Trapani, che certamente non sono pochi minuti di auto. Secondo, la SAC gestisce non soltanto l'aeroporto di Catania, ma gestisce anche l'aeroporto di Comiso. In questo momento sono stati stanziati 47 milioni di euro a carico dell'FSC che continuano ancora a non essere investiti. Di queste risorse il governo vuole darci contezza, è in grado di accompagnare il processo del potenziamento dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso? O come dire, il tema degli aeroporti non riguarda il governo e preferisce ancora una volta voltarsi dall'altra parte, tenuto conto che per quanto riguarda la SAC c'è un processo di privatizzazione in corso senza nessun vincolo di destinazione pubblico per queste emergenze, e la SAC ad oggi continua a essere una società a partecipazione pubblica, partecipata per il 25% dalla regione siciliana e per altre partecipazioni minori dalla città di Catania e dalla provincia regionale di Siracusa e dalla città metropolitana di Catania. Se rispetto, tenuto conto poi, e questo è il cuore dell'interpellanza, che tra l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso, gestiti dalla stessa società, c'è l'intendimento di potenziare la linea ferroviaria che in questo momento è a binario unico, è una linea realizzata alla fine degli anni dell'Ottocento e che si ferma a Caltagirone ed è poi interrotta. Perché due aeroporti che sono così strategici non vengono collegati, e se è intendimento del governo quello di collegarli? Infine, se rispetto a questi fatti così gravi il governo intende adottare o promuovere un tavolo tecnico con la società di gestione degli aeroporti, con le compagnie aeree, con la regione siciliana e con la protezione civile per evitare che accada lo scempio che è accaduto ad agosto e questa settimana, e soprattutto se intende anche ristorare le imprese che hanno subito consistenti danni.
1: Grazie onorevole, intanto saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Albano Laziale che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. La sottosegretaria di Stato Wanda Ferro ha facoltà di rispondere, prego.
0: Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione ai quesiti posti dall'onorevole interpellante si evidenzia quanto segue. Il rafforzamento dell'aeroporto di Comiso non può essere considerato come un intervento isolato, ma deve essere inserito in una strategia complessiva di sviluppo e di integrazione infrastrutturale della Sicilia sud-orientale. Comiso, infatti, deve diventare sempre di più parte di un sistema aeroportuale integrato, complementare e sinergico con Catania e Fontana Rossa. L'obiettivo è garantire al territorio maggiore capacità, maggiore accessibilità e maggiore resilienza. Questa impostazione trova un riferimento preciso nel Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 che riconosce all'aeroporto di Comiso un ruolo complementare rispetto a Catania nell'ambito di un sistema aeroportuale integrato della Sicilia orientale. Lo scalo ragusano assume così una funzione strategica non solo per lo sviluppo del traffico ma anche come riserva di capacità a supporto di Catania sia durante i lavori di potenziamento sia in caso di emergenze o limitazioni operative dello scalo Etneo. In tal quadro si evidenzia che ENAC, Società Aeroporto Catania SAC, nell'ambito delle interlocuzioni e dei confronti già avviati negli scorsi anni sul tema dello sviluppo dello scalo ragusano, hanno dato concreta attuazione a tale indirizzo, operando in via anticipata rispetto alle recenti esigenze emerse e giungendo alla definizione di un piano di sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto di Comiso, finalizzato ad aumentare progressivamente la capacità operativa e la resilienza. Inoltre il Governo nazionale e la Regione siciliana hanno stanziato 47 milioni di euro attraverso i fondi di sviluppo e coesione destinati al potenziamento dell'offerta aeroportuale e alla realizzazione dell'area cargo, un'infrastruttura strategica per la crescita economica e logistica del territorio. Gli interventi riguardano le infrastrutture di volo, il terminal passeggeri, le aree di sosta degli aeromobili, la viabilità aeroportuale e le infrastrutture per il traffico merci. Si tratta di una progettazione modulare e scalabile, pensata per accompagnare nel tempo l'evoluzione della domanda e contemporaneamente consentire allo scalo di assorbire quote significative di traffico provenienti da Catania nel caso di riduzione o sospensione di una sua operatività. Anche sul piano autorizzativo si è registrato un avanzamento concreto. Nel luglio 2026 le prime due fasi del piano di sviluppo aeroportuale hanno ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di valutazione e impatto ambientale. Questo consente di poter proseguire l'iter attuativo degli interventi previsti, ma è evidente che un aeroporto per essere realmente competitivo e funzionale allo sviluppo del territorio deve essere raggiungibile. Non basta potenziare lo scalo, bisogna costruire intorno allo scalo una rete efficiente di collegamenti ed è proprio in questa direzione che si colloca il rafforzamento della rete viaria. Oggi i collegamenti tra gli aeroporti di Catania e Comiso e i territori di Catania, Siracusa e Ragusa sono garantiti da un sistema articolato che comprende l'asse dei servizi e la tangenziale di Catania, l'autostrada Catania-Siracusa e la statale 114 e l'itinerario delle statali 194 e 514. Ma il punto qualificante è rappresentato dall'adeguamento dell'itinerario Ragusa-Catania, un'opera di un valore complessivo di circa 1 miliardo e 400 mila euro e con uno sviluppo di circa 69 chilometri. L'intervento interessa le statali 514 di Chiaramonte e 194 ragusana e mette in relazione il territorio ragusano con l'autostrada Catania-Siracusa interessando le province di Ragusa, Catania e Siracusa. È un'opera che ha un valore strategico evidente perché riduce la distanza infrastrutturale tra i territori che hanno bisogno di essere sempre più integrati. E soprattutto per Comiso assume un'importanza particolare la realizzazione dello svincolo di Coffa previsto nel primo lotto. Attraverso il collegamento con la viabilità provinciale, lo svincolo consentirà di raggiungere direttamente l'aeroporto e di migliorare significativamente la connessione dello scalo con i bacini territoriali di Ragusa, Catania e Siracusa. Sulla base dell'attuale cronoprogramma, i 4 lotti dell'opera sono attualmente in corso di esecuzione. Il completamento è previsto entro il 2028 per i lotti 1, 2 e 4 ed entro il 2029 per il lotto 3, fermo restando la possibilità di aprire anticipatamente le tratte funzionali che saranno progressivamente ultimate. All'interno di questo quadro va considerata la tangenziale di Catania. Il progetto di fattibilità tecnica economica per la terza corsia per circa 15 chilometri e con un investimento previsto di 630 milioni di euro è stato concluso e approvato. La sua realizzazione consentirebbe di aumentare la capacità di uno dei principali nodi viari della Sicilia e di rafforzare ulteriormente i collegamenti tra Catania, Siracusa e Ragusa. Accanto alle infrastrutture stradali, un ruolo importante per il futuro della mobilità siciliana spetta anche alla ferrovia. L'obiettivo non è soltanto migliorare i tempi di percorrenza, ma rendere le linee più sicure, accessibili e moderne, rafforzandone al tempo stesso l'integrazione con altri sistemi di mobilità a partire da porti e aeroporti. Sulla direttrice Catania-Siracusa sono stati già attivati interventi di velocizzazione e sono in corso i lavori della variante Gornalunga e sulla galleria Valsavia-Voia, con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, migliorare la regolarità del servizio e rendere più accessibile la stazione di Lentini. Ad Augusta inoltre è in corso un potenziamento del bacino ferroviario con una variante e una nuova stazione, mentre procede il progetto di collegamento ferroviario con il porto. Quest'ultimo intervento è particolarmente importante perché rafforza l'intermodalità e crea le condizioni per trasferire una quota maggiore delle merci dalla strada alla ferrovia. C'è poi un'altra opera che ha un valore territoriale molto significativo, il ripristino della linea Caltagirone-Gela, interrotta dal 2011. I lavori sul tratto Caltagirone-Niscemi sono in corso e riguardano il viadotto crollato, altri 5 viadotti e la sede ferroviaria. Per il tratto Niscemi-Gela invece è in corso di adeguamento della progettazione. L'obiettivo è ricostruire un collegamento stabile tra il bacino di Gela, Caltagirone e il nodo di Catania. Parallelamente prosegue il programma di ammodernamento tecnologico infrastrutturale delle direttrici Palermo-Catania-Messina e Messina-Siracusa, insieme al rinnovo dell'armamento ferroviario tra Bicocca e Siracusa. Particolarmente attenzione viene dedicata anche alla direttrice Siracusa-Ragusa-Gela, alla riqualificazione alle stazioni e all'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ai progetti per le nuove fermate e per la metro ferrovia a Ragusa. A questo si aggiunge l'introduzione progressiva del sistema europeo di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario con una linea Canicattì-Siracusa individuata per una prima attivazione per fasi che andranno tra il 2027 e il 2029. Naturalmente in questo quadro più generale non si possono non richiamare i grandi investimenti sul nuovo collegamento Palermo-Catania e sul raddoppio Messina-Catania tra Giampilieri e Fiume Freddo, infrastrutture destinate a incidere profondamente sui tempi di percorrenza, sulla capacità della rete e sulla connessione tra le principali zone e soprattutto i principali centri della Sicilia. E proprio per rafforzare il rapporto tra ferrovia e trasporto aereo, a Catania ci sono in corso interventi per l'interamento della tratta Quicella-Bicocca e per trasformare la fermata di Fontana Rossa in una vera e propria stazione, incrementando il numero dei binari. È un intervento fondamentale per rafforzare il collegamento ferroviario con l'aeroporto e superare uno dei colli di bottiglia della rete. Per quanto riguarda Comiso, oggi la stazione è servita da 14 collegamenti giornalieri nei giorni feriali invernali, mentre il collegamento con Fontana Rossa è disponibile con cambio. È previsto inoltre uno specifico approfondimento progettuale per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Comiso, mentre sono allo studio interventi di potenziamento e velocizzazione della direttrice Siracusa-Ragusa-Canicattì che potranno migliorare anche il collegamento tra Catania e Comiso. L'insieme degli investimenti attualmente in corso sulla rete ferroviaria siciliana contribuisce al rafforzamento complessivo dell'accessibilità e della resilienza del sistema regionale dei trasporti, garantendo maggiori alternative di mobilità in caso di criticità infrastrutturali. Tali interventi producono benefici anche sui collegamenti tra Catania e Comiso e sulla capacità della rete di fronteggiare situazioni emergenziali come quelle connesse all'attività dell'Etna. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze aeroportuali, l'assistenza ai passeggeri e le modalità operative con cui vengono utilizzati gli scali alternativi si evidenzia come si tratta di ambiti disciplinati dalla normativa di settore che coinvolgono, secondo le rispettive competenze, l'ENAC, i gestori aeroportuali e i vettori aerei. Con specifico riferimento a tutela dei passeggeri del trasporto aereo, anche nei casi di cancellazione o ritardi determinati da circostanze eccezionali e inevitabili, quali eventi naturali o fenomeni vulcanici, trovano applicazione le disposizioni previste dal regolamento numero 261 del 2004. La normativa stabilisce precisi obblighi a carico dei vettori, in particolare per quanto riguarda l'informazione e l'assistenza ai passeggeri, prevedendo nei casi in cui ne ricorrano i presupposti anche il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione verso la destinazione finale. È importante inoltre sottolineare come durante la fase emergenziale determinata dalla temporanea indisponibilità dello scalo di Catania, la Regione siciliana abbia attivato una serie di interventi volti a contenere i disagi arrecati ai cittadini e ai viaggiatori, assicurando un costante confronto con i soggetti istituzionali coinvolti, gli operatori del settore aereo e del trasporto pubblico locale, nonché le rappresentanze sindacali. In tale contesto sono stati potenziati i collegamenti ferroviari e su gomma e sono stati attivati servizi aggiuntivi di trasporto, anche mediante il coinvolgimento di imprese di noleggio autobus con conducente, i cui oneri sono stati sostenuti dalla Regione. Parallelamente sono state introdotte specifiche agevolazioni per l'utilizzo del trasporto ferroviario regionale, con l'obiettivo di garantire la continuità della mobilità e assicurare ai cittadini adeguate alternative di spostamento in una situazione di particolare criticità. A queste misure si è affiancato il coinvolgimento del sistema regionale di protezione civile anche attraverso l'attivazione di punti informativi presso gli aeroporti interessati al fine di fornire ai passeggeri assistenza, orientamento, formazioni tempestive sulle soluzioni di mobilità disponibili. Nel complesso, l'azione posta in essere ha quindi mirato a garantire in una situazione emergenziale la continuità della mobilità da e verso la Sicilia, assicurando al contempo la tutela dei diritti dei passeggeri e il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali operativi coinvolti. L'esperienza maturata nel corso dell'emergenza, come rappresentato dalla Regione siciliana, ha inoltre evidenziato l'esigenza di superare una gestione delle criticità esclusivamente contingente, attraverso la definizione di procedure condivise, strutturate e preventivamente organizzate. In questa prospettiva assume particolare rilievo la costruzione di un sistema permanente di coordinamento tra i gestori aeroportuali ENAC e gestori di trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, protezione civile e strutture regionali, capace di garantire una risposta più tempestiva, efficace ed integrata in occasione di future situazioni emergenziali. Il piano operativo dovrà individuare un referente unico per il coordinamento regionale, una procedura di allerta e di attivazione e una ricognizione preventiva nella capacità degli aeroporti alternativi. Dovranno inoltre essere individuati i vettori TPL ed NCC disponibili, le tracce ferroviarie e servizi aggiuntivi attivabili, nonché i punti di raccolta ed interscambio. Particolare attenzione sarà dedicata anche all'informazione ai viaggiatori attraverso modalità uniformi e coordinate e alla definizione preventiva delle procedure amministrative e finanziarie necessarie per attivare i servizi straordinari. L'obiettivo è quindi quello di disporre di un sistema organizzato e che in caso di indisponibilità o limitazione di uno scalo consenta di collegare rapidamente gli aeroporti alternativi con i servizi ferroviari e su gomma disponibili, assicurando continuità negli spostamenti e riducendo i disagi per i viaggiatori. Con riferimento alla questione dei costi connessi alla gestione della cenere vulcanica, la Regione siciliana ha rappresentato che è in corso l'istruttoria tecnica per introdurre nel nuovo prezziario regionale unico dei lavori pubblici una specifica voce relativa alle attività di rimozione, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento della cenere vulcanica, al fine fine di disporre di un riferimento regionale omogeneo per la quantificazione dei relativi costi. È stata inoltre prospettata la possibilità di valorizzare la cenere vulcanica quale potenziale materia prima per la bioedilizia, laddove ne siano verificate la fattibilità tecnica e la compatibilità sotto il profilo ambientale. Infine, con riguardo agli impatti che l'emergenza in esame ha avuto sul comparto turistico, il Ministero del Turismo ha rappresentato che, pur riconoscendo la sussistenza di un impatto economico che deve essere attentamente monitorato, allo stato attuale non emergono elementi tali da far ritenere compromessa la stagione turistica siciliana nel suo complesso. Quest'ultima, infatti, è stata caratterizzata da un andamento positivo, registrando una crescita sia negli arrivi sia nelle presenze, come confermato anche dall'analisi degli indicatori relativi alla reputazione della destinazione. Ferma restando la rilevanza di tali dati, il suddetto Ministero ritiene tuttavia necessario proseguire nel costante monitoraggio della situazione, anche attraverso il confronto e l'ascolto di altri attori istituzionali, al fine di poter intervenire a supporto delle imprese siciliane, come già avvenuto nelle precedenti occasioni, qualora fosse possibile quantificare concretamente eventuali mancati ricavi di entità significativa non già compensati o diversamente tutelati. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. Il deputato Barbagallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.
2: Partito Democratico.
1: 10 minuti, prego.
4: Grazie signora Presidente. Non sono soddisfatto e sono preoccupato alla luce della risposta del Governo. Sono preoccupato perché c'è innanzitutto una sottovalutazione dei fatti gravissimi che sono accaduti negli ultimi mesi e che sono continuati e che sono arrivati fino all'inizio di questa settimana. Una sottovalutazione che c'è stata e che ci continua a essere, che ha determinato una figuraccia internazionale della capacità di accoglienza della Sicilia, del Mezzogiorno del Paese. E una figuraccia che si è conclamata nel momento di maggiore visibilità, di maggiore esposizione per il turismo italiano, le due settimane a cavallo di Ferragosto, quando il nostro Paese dovrebbe dare il meglio in termini di accoglienza, ospitalità per i turisti, per i passeggeri, per i visitatori. Invece i turisti in quelle settimane sono stati abbandonati. Sono stati abbandonati rispetto non a un'emergenza, e questo è il primo punto che vogliamo sottolineare in fase di replica. È un'emergenza, un fatto che accade non una volta, due volte ogni anno, ogni tre anni, un fatto che accade 10, 20, 30 volte all'anno, e non serve una persona che è cresciuta ai piedi del vulcano come me per ribadire e precisare che l'emissione di cenere vulcanica è un fatto che si ripete più e più volte in un anno, in cui rispetto a questi fatti gli attori istituzionali sono chiamati ad adottare correttivi. E quello che lamentiamo è che c'è una specifica inadeguatezza e incapacità della parte pubblica nella gestione dell'emergenza, a partire dal ministro Salvini, che è responsabile della gestione dei trasporti nel Paese ed è responsabile anche per il tramite delle società partecipate del Ministero come l'ENAC della gestione degli aeroporti, ed è responsabile il Governo anche nel rapporto con le compagnie aeree. C'è una lunga omissione nella risposta del Governo nel rapporto con le compagnie aeree, quelle compagnie aeree che aumentano a proprio piacimento il costo dei biglietti e che sono protagoniste del caro voli, e quelle compagnie aeree che hanno lasciato i passeggeri e i cittadini accampati negli aeroporti siciliani a 45 gradi, senza acqua, oppure se decidevano di comprare una bottiglietta d'acqua costava 3 euro con la modica cifra che è in vendita all'aeroporto di Catania o di Palermo. E queste compagniere sono state mai chiamate dal governo a un tavolo? Sono state mai incalzate rispetto agli adempimenti, agli obblighi previsti dalla legislazione europea? Il regolamento 261 del 2004 parla chiaro. La compagniera, il vettore aereo è responsabile nel caso in cui cambi l'aeroporto di destinazione o di partenza del trasferimento a proprie spese dei passeggeri. E non serviva la nostra interpellanza. Gli articoli di stampa e i social sono pieni di famiglie spostate da Catania a Trapani o da Catania a Palermo a costi insopportabili, altro che costi a carico delle compagnie aeree. E poi, sottosegretaria Ferro, ci consenta, la parte della narrazione a carico della regione siciliana è veramente insopportabile, è irricevibile. La regione è colpevole rispetto ai disastri di questa estate e ai disastri che continuano anche in questa settimana. Non c'è stata un'assistenza alla popolazione, il numero dei pullman, ma per ogni aereo che viene spostato, il calcolo è semplice, servono 2 o 3 pullman, ma quale assistenza ha garantito la regione siciliana? E non servono soluzioni di lungo periodo, dette in politichese. Il governo oggi in aula non ha risposto all'unica domanda a cui doveva rispondere. Se accade un'altra volta, la prossima settimana, come è accaduta in questa, il governo è in grado di adottare i correttivi opportuni? Noi siamo preoccupati. Secondo noi no. Quello che serve subito è garantire un collegamento anche gommato con 2-3 pullman per ogni aereo che viene spostato da Catania e a Comiso. Deve essere potenziato Comiso, e a proposito del potenziamento di Comiso, il governo ha mai chiamato ITA chiedendo come mai ITA ancora non garantisce l'accettazione bagagli a Comiso? È successo l'imponderabile, l'aereo a terra a Comiso pieno e se ne arriva a vuoto perché i passeggeri non possono accettare i bagagli con ITA. Ma è possibile una cosa simile in una concentrazione di passeggeri così importante come l'aeroporto di Catania e la Sicilia orientale? Ed ancora, altro che banche informazioni, sono passate giorni, notti, ore, settimane senza che i turisti avevano informazioni adeguate. E nel momento in cui, quello che è accaduto è che le persone vengono, i turisti vengono per passare qualche giorno di vacanza, fermarsi rispetto alla routine quotidiana, provare magari a riposare, e invece è diventato, quella che doveva essere la vacanza, è diventato il momento di massimo stress. E a proposito dei dati che le sono stati riferiti dal Ministero del Turismo, ce n'è uno che è eloquente ed è il dato pubblicato da Officine Culturali, che nel mese di agosto ha visto rispetto al mese di luglio un calo dell'11% e rispetto all'anno prima un calo del 20% rispetto alle presenze, e questo è un dato inconfutabile rispetto alla crisi. C'è poi il tema dei 47 milioni di euro che riguardano Comiso. Serve agire con urgenza e serve agire con azioni concrete per garantire la quota parte e per garantire che quelle risorse vengano spese e spese per l'aeroporto di Comiso. Chiudo, signora Presidente, con l'emergenza che probabilmente è stata meno visibile e meno raccontata, che è proprio quella economica, che a nostro giudizio invece è quella più penetrante. Perché veda, dietro ogni volo cancellato c'è un turista che non arriva, una prenotazione che salta, un albergo che perde una camera, un ristorante che perde un cliente e un'impresa che perde un lavoro. I numeri che abbiamo raccolto sul territorio sono numeri che parlano chiaro, raccolti dalla CNA, e che raccontano un danno di 25 milioni di euro per una zona che è fitta di patrimonio architettonico e culturale, perché lo ricordiamo che la Sicilia insieme con la Toscana è la regione al mondo con più siti UNESCO. Per questo noi oggi chiediamo con insistenza al governo di attrezzarsi per la prossima emergenza, che può accadere già alla prossima settimana, come dicevo prima. E chiediamo soprattutto che non venga più considerata un'emergenza, ma un fatto di routine in una terra che è abituata da sempre a convivere con il vulcano. Chiediamo di costruire appunto le condizioni perché la Sicilia orientale possa continuare a muoversi anche quando la sua infrastruttura principale è costretta a fermarsi, e questo deve contraddistinguere l'azione delle istituzioni, la differenza fra affrontare un'emergenza e costruire resilienza. E da questo punto di vista non faremo sconti, saremo vigili, continueremo a incalzare il governo e continueremo a inchiodarvi sulle vostre responsabilità, che per quanto riguarda ci riguarda sono specifiche, anche con riferimento alla vicenda dell'assistenza ai comuni, su cui non serve garantire, precisare, fare riferimento allo scaricabarile, che c'entra l'indicazione dei prezzi data dalla Regione Siciliana. Rispetto a questi fatti, il Governo, il Ministero della Protezione Civile, il Ministero dell'Interno intendono sostenere i comuni o li abbandonano al loro destino? Avete individuato una quota di fondo che trasferite ogni anno, perché non li gestite a titolarità? Può essere anche questa un'ulteriore soluzione, ma certamente anche per le questioni connesse alla salute i comuni non possono essere lasciati soli. Ecco, la sensazione, Presidente, e chiudo, è stata proprio questa, la sensazione di totale abbandono da parte delle istituzioni, abbandono da parte del governo nazionale, abbandono da parte della Regione Siciliana, abbandono da parte della società di gestione dell'aeroporto e abbandono da parte delle compagnie aeree. Così non si può continuare. Saremo vigili e saremo pronti ad incalzarvi nuovamente affinché la situazione migliori rispetto a una banale emissione di cenere vulcanica.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2923, presentata dai deputati Caro Tenuto ed altri, che ha ad oggetto intendimenti relativi all'inquadramento del personale di IMSS Servizi S.p.A. Chiedo al deputato Dell'Olio se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti onorevole.
2: Gianmauro Dell'Olio, Movimento 5 Stelle.
5: Grazie Presidente, Governo. Ringrazio ora la sottosegretaria Ferro per essere qui a rispondere, anche se oggettivamente so che si può. Avremmo preferito sinceramente ricevere la risposta da qualcuno del Ministero del Lavoro, però poi ne parleremo dopo. Dunque, io comincerei a questo punto, proprio perché c'è la sottosegretaria che non è addentro forse alla situazione, a spiegare un po' da dove si parte. Cominciamo da quando si fa una telefonata all'INPS. Una telefonata all'INPS, dall'altra parte risponde qualcuno che noi pensavamo fino a un po' di tempo fa che era una persona interna all'INPS. No, non lo era, fino al dicembre 2022 non lo era, era una persona che stava con un contratto di outsourcing. Da dicembre 2022 in avanti è un qualcuno che sta all'interno di una società che si chiama IMPS Servizi, che è una società in house al 100% di IMPS. Ora, quella voce per chi risponde è lo Stato. E chi risponde a quel telefono non risponde semplicemente per dire sì, gli uffici IMSS sono aperti lì dalle ore tot alle ore tot, oppure potete andare a questo ufficio. No, effettua proprio le operazioni. Operazioni quindi che sono il core business dell'INPS, e noi questo core business dell'INPS come Stato, fino a quando non si è fatta la procedura di internalizzazione, lo facciamo fare all'esterno, in outsourcing. Queste persone prendevano prima e oggi 700 euro al mese, sono inquadrate al terzo livello del contratto delle telecomunicazioni e lavorando da casa ricevono 20 euro per lo smart working, per la connessione, sono circa 3.000 persone. Ora, l'internalizzazione che è stata fatta con il decreto legge 101 del 2019 è stata forse l'operazione più ardita che poteva fare lo Stato e che ha potuto fare lo Stato, cioè prendere persone che ogni 2, 3 anni, 4 anni cambiavano commessa e continuavano a lavorare per IMSS e portarle all'interno dello Stato, perché l'outsourcing si fa con quelle che sono le attività non rilevanti di un'azienda, ma se chi risponde il telefono entra addirittura nei sistemi aziendali IMSS, se non mi sbaglio SIBEL, il sistema informativo, quindi mette le mani nel sistema IMSS e effettua tutte le operazioni, quello non è sourcing di una cosa poco rilevante per una società, è una cosa di core business, doveva essere all'interno. E c'erano persone che da 17-20 anni cambiavano contratto ogni volta che la commessa cadeva. Questo era quello che succedeva fino a quando con il presidente Tridico dell'INPS con il Movimento 5 Stelle non si decise di fare l'attività di internalizzazione, perché quella era un qualcosa di importante per lo Stato, non lo si poteva lasciare all'esterno, bisognava portarlo all'interno ed è stata fatta questa attività. Certo, quell'attività all'epoca costava poco, non perché non, lo Stato immagino volesse pagare poco le persone, ma perché nelle gare si va sempre, si schiaccia sempre al ribasso e che alla fine il margine se lo prende un privato. E quel servizio è andato avanti e quando, sebbene sia passato il decreto legge nel 2019, poi in realtà il passaggio effettivo è stato dal 1 dicembre del 2022. Quel servizio ha tenuto anche nel periodo del Covid, è andato avanti. E quindi, ed è stato fatto a parità di costo, su questo magari tornerò dopo, dopo la risposta sulla replica, perché sono curioso di sentire la risposta che il Ministro del Lavoro ha organizzato. Quindi l'idea era che il lavoro precario non si combatte con incentivi, ma con delle regole, e noi abbiamo cercato di farlo, mentre questo governo l'ha fatto in maniera sistematica, ha allentato le causali sui contratti a termine, ha ampliato le maglie della somministrazione del lavoro stagionale, nel nuovo contratto dei contratti pubblici è stato consacrato il subappalto a cascata. Noi quindi a questo punto abbiamo fatto questo lavoro che era iniziato, poi dopodiché questo governo ha deciso di inventarsi a febbraio, se non mi ricordo male, del 2023, un bellissimo decreto legge per commissariare l'INPS e l'INAIL, cioè per mandare fuori il presidente Tridico sostanzialmente, perché normalmente si manda fuori qualcuno quando non performa bene, e invece una delle prime cose che disse la commissaria Gelera quando intervenne alla presa a carico, disse: ho trovato un INPS in perfette condizioni. Benissimo, quindi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché l'abbiamo mandato via il presidente Tridico, forse perché l'aveva nominato il Movimento 5 Stelle, ma lasciamo perdere. Ora, quando c'è stato questo passaggio, quel passaggio è stato ottenuto sostanzialmente a parità di condizioni, ad azzeramento di anzianità pregressa per più motivi. Uno, perché si entrava in una società nuova, non c'era un passaggio per cui si poteva effettuare, ma l'idea era esattamente quella, l'idea era quella di prendere queste persone, farne finalmente un patrimonio dell'INPS, farle formarle, farle crescere, utilizzare le tecnologie nuove per far sì che potessero essere ancora più utili, e ce ne sono, tra l'altro nel vostro piano industriale, nelle linee guida del piano industriale c'è miglioramento della qualità del servizio del CCM, del call center multicanale dell'INPS. Nulla di tutto questo. Ora, è stato effettuato quel passaggio, all'inizio non si poteva, ma l'idea era quella di adeguare, anche perché lo si doveva fare a parità di condizioni. Su questo poi forse interverrò in replica, ma già ora posso dire una cosa. Dopodiché, con un emendamento successivo, in un successivo decreto, a firma mia e del senatore Marino, perché nella scorsa legislatura ero al Senato, è stato permesso all'INPS Servizi di assegnare ulteriori 20 milioni di euro per poter intervenire, e quindi anche per poter intervenire sull'aspetto delle telecomunicazioni, di poter fare qualcosa per migliorare la situazione. Questo non è successo, che io sappia non sono stati mai utilizzati. Adesso c'è un nuovo piano integrato 2026-2028 dell'INPS, in cui si attesta che l'INPS ha addirittura 24.500 dipendenti, ma ne servono 32.500 circa, quindi servono circa 8.000 persone, quindi si andranno a cercare persone all'esterno che sono assolutamente formate all'interno di INPS Servizi. E non dico che con questo si debba fare stabilizzazioni, ma si può ragionare e pensare, perché le stesse persone che sono entrate quando sono entrate nel 2022, i famosi 3.000, erano persone già formate, pronte, che già da anni, l'ho detto, alcuni da 17-20 anni lavoravano su questa commessa INPS, sebbene con il cappello diverso della diversa società. E quindi ci sarebbe la possibilità. Ora, il problema qual è? Che voi non state facendo nulla, perché noi abbiamo fatto un'interrogazione l'anno scorso, ho fatto un'interrogazione in commissione, e quella interrogazione in commissione venne il sottosegretario Durigon a rispondere. Ci fu la risposta che mi diede, ecco, chiedo scusa, la prendo perché è importante. Quindi, chiedevo più o meno le stesse cose, cioè che c'erano i problemi, molti problemi segnalati dalle persone che lavorano, cioè il reinserimento del tempo medio di gestione, ma come? Nelle linee guida c'è miglioramento della qualità del servizio e voi andate a utilizzare il tempo medio di gestione per dire fate in fretta, cioè noi dobbiamo dare il servizio alle persone, se è a parità, ovvio che se si spende di più è un problema, ma se è a parità no. La risposta, quindi gli si chiedeva perché tutti i vari problemi, il fatto che si ritorna praticamente al passato e aspettavamo ancora riscontri sul recupero salariale, recupero incrementi orari e sui livelli inquadramentali. E che cosa sta facendo in servizi per far sì che si possano svolgere le funzioni delle persone evitando le inosservanze che sono state dichiarate? Beh, la risposta che mi fu data non c'entrava assolutamente nulla, però alla fine finiva con: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali seguirà con attenzione, nei limiti della propria competenza, che è massima secondo me, la vicenda rappresentata nell'atto affinché sia assicurata la continuità delle erogazioni dei servizi offerti da INPS nei confronti dell'utenza, e vabbè, ma quello è il minimo sindacale se vogliamo, tenuto anche conto delle competenze maturate del personale che erano massime, cioè quindi non ha risposto, e però da allora ci ritroviamo qui. Ora, io vorrei ricordare, sottosegretario, approfitto visto che lei è donna, che il 70% di questi lavoratori sono donne. E mettere delle donne a un part-time involontario non è una modalità organizzativa. E il part-time involontario è uno dei motori principali del divario tra uomini e donne in questo paese. Ora immaginiamo una persona, una donna che lavora per l'INPS, e per l'INPS Servizi in questo caso, e che è stata messa a part-time involontario, che fin quando aveva il reddito di cittadinanza poteva integrare, perché il reddito di cittadinanza integrava la misura, non era sostitutiva. E, pensiamo adesso, con un assegno di inclusione, ma l'assegno di inclusione scatta solo se c'è un minore, una persona con disabilità, un over 60 o una condizione di svantaggio certificato. Se una donna non è in quelle condizioni, non ha l'assegno di inclusione e quindi lei continua a prendere 700 euro e non riuscirà a uscire da questo circolo vizioso. Quindi dobbiamo ricordarci una cosa, che l'indipendenza economica è la prima via di fuga da situazioni violente, da una casa violenta. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una società che ha per il 70% lavoratrici donne e non pensiamo che quello che era stato detto all'inizio quando è stato effettuato l'internalizzazione, cioè cercare di recuperare la professionalità, non gli scatti ma il diverso livello di competenza, andava fatto anche se non era previsto da contratto, non era scritto nessuna parte, ma era la cosa giusta da fare per uno Stato che non volesse sfruttare le persone. Beh, questa cosa non credo che sia stato fatto. Quindi, che cosa chiediamo con questa interrogazione, Presidente e Governo? Chiediamo, uno, la revisione immediata degli inquadramenti dentro i servizi, perché un terzo livello per chi gestisce le prestazioni previdenziali su tutte le linee di istituto è una finzione contrattuale. Due, il superamento del part-time involontario con un piano dell'estensione dell'orario e tempi certi, non di volta in volta. Tre, quello che vogliamo chiamare recupero dell'anzianità cancellata, però un riconoscimento di quelli che erano i diversi livelli, perché fra le 3.000 persone c'erano persone che erano state lì per 17-20 anni, persone da 5-10 anni, c'erano anche persone che sono entrate 2-3 mesi prima, perché in tutto questo, ricordiamoci, queste grandissime società di outsourcing che hanno fatto poco prima che passasse la norma, hanno preso persone, le hanno spostate dalle altre commesse e le hanno buttate dentro a 1-2-3 ore pur di potersene liberare. E quindi queste sono passate a 1-2-3 ore, quindi persone con pochissima anzianità. Però andrebbe, a maggior ragione, andrebbe differenziato questo rapporto per una questione di giustizia sociale. Quarto, chiediamo a questo punto un tavolo al Ministero del Lavoro con INPS, INPS Servizi, sindacati, perché a questo punto è importante, cioè non si può andare avanti di anno in anno a fare interrogazioni e vedere che restano le stesse cose, e ci vorrebbe una data, sottosegretario, una data certa, perché la disponibilità nelle carte c'è, ci vuole una data. E l'ultima cosa è il completamento di questo percorso di internalizzazione, perché così com'è non è assolutamente completato. Noi abbiamo fatto tutto questo per avere un patrimonio all'interno dell'INPS e abbiamo persone che forse maledicono quel momento, alcune maledicono quel momento perché dicono magari prendevamo di più prima, perché nel frattempo alcune hanno perso fino a 200 euro al mese, che sono 2.500 euro all'anno. Quindi ecco, questo è il contenuto della nostra interrogazione, della nostra interpellanza, sottosegretaria. Io mi auguro che ci sia una risposta, comunque una risposta positiva in questi termini. Ascolterò con attenzione e poi replicherò. Grazie.
1: Grazie, onorevole. La sottosegretaria di Stato Wanda Ferro, facoltà di rispondere, prego.
0: Signor Presidente, onorevoli deputati, il percorso di internalizzazione della Contact Center multicanale dell'INPS, che è stato disciplinato dall'articolo 5 bis del decreto legge numero 101 del 2019 e che ha individuato espressamente nella società interamente partecipata dall'Istituto, oggi INPS Servizi S.p.A., il soggetto cui affidare in house le relative attività. La scelta di affidare il servizio ad una società interamente pubblica ha consentito di coniugare l'esigenza di assicurare servizi efficienti ai cittadini con la tutela dell'occupazione e la valorizzazione delle competenze professionali maturate dagli addetti alla commessa, confermando un principio che il Governo considera centrale: accompagnare i processi di innovazione e trasformazione organizzativa, salvaguardando il lavoro e il patrimonio professionale delle persone coinvolte. In questa direzione è significativo ricordare che con l'articolo 26 della legge 203

0: che si colloca il piano industriale 2025-2027, approvato dal Consiglio di amministrazione di INPS Servizi il 9 aprile del 2025, successivamente portato all'attenzione del Consiglio di amministrazione dell'INPS. Il piano muove da un dato oggettivo, la progressiva riduzione dei contratti in ingresso, che interessa più in generale il settore dei contact center e che dopo la fase di particolare intensità registrata durante la pandemia riguarda anche il servizio INPS. La risposta a questa trasformazione non è stata quella di arretrare sul piano occupazionale. Al contrario, il piano ha individuato una strategia di ampliamento e diversificazione delle attività attraverso prestazioni ulteriori come l'apertura a nuovi committenti, investimenti dell'innovazione tecnologica e soprattutto la valorizzazione del capitale umano, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della società e la piena occupazione dei dipendenti. L'INPS ha già dato concreta attuazione a questa impostazione, affidando a INPS Servizi, oltre alla gestione dei contact center, attività connesse alla dematerializzazione degli archivi cartacei e al supporto delle funzioni istituzionali dell'Istituto, tra cui la gestione dei calendari delle visite per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile. Sul piano del trattamento economico e contrattuale, come riferito da INPS, a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni, sottoscritto l'11 novembre 2025, INPS Servizi ha ritenuto maggiormente coerente con le proprie caratteristiche e con l'evoluzione delineata dal piano industriale, l'applicazione della disciplina generale del comparto delle telecomunicazioni. Secondo quanto rappresentato dall'Istituto, tale scelta è coerente con il percorso di evoluzione organizzativa della società e determina un miglioramento del trattamento economico dei lavoratori interessati. La direzione intrapresa è quella di governare i processi di trasformazione, tutelando l'occupazione, valorizzando le competenze già presenti e creando nuove opportunità professionali coerenti con l'evoluzione dei servizi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuerà a seguire con la massima attenzione l'attuazione del piano industriale di INPS Servizi e l'evoluzione delle relazioni sindacali, nella consapevolezza del valore delle professionalità coinvolte e dell'importanza del servizio che si assicurano quotidianamente ai cittadini. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. Il deputato Dell'Olio ha facoltà di dichiarare.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Per la risposta alla sua interpellanza, 10 minuti.
3: Grazie Presidente, no, non sono soddisfatto come si può immaginare, anche e soprattutto per l'ultima frase che continuerà a seguire, perché è sempre l'ultima frase che si continuano a fare le stesse cose. Ora, ripercorro un po' quello che ha detto la sottosegretaria. Benissimo, è stato fatto un lavoro per fare maggiore efficienza e tutela e valorizzazione. La valorizzazione si accompagna al riconoscimento del lavoro svolto dalle persone e anche, in un mondo in cui purtroppo bisogna spendere soldi per campare, anche all'aspetto economico. E quando avete detto che l'articolo 26 della legge 203/2024 è stato ulteriormente ampliato, allora io, per consentendo di avvalersi delle prestazioni della società e rafforzare il ruolo strategico della società, io vorrei ricordare al governo, Presidente, che l'INPS Servizi nasce come società in-house di INPS per attività relative all'INPS. Non è la società che un pinco quallino qualsiasi, una ulteriore società di telecomunicazioni o di outsourcing, di contact center che fa le attività anche per l'INPS, ma lo fa per l'INPS. Perché ricordo che quando è stato il decreto legge 101 del 2019 diceva di passare a parità di spesa, cioè senza spendere di più. Ora ricordo a tutti che nel 2019 INPS aveva a bilancio una spesa di 89.300.000 euro. Se sommiamo anche i famosi 20 milioni dell'emendamento mio e del senatore Marino nella scorsa legislatura, arriviamo a circa 109 milioni di euro l'anno. Se vado a prendere il bilancio INPS Servizi di quest'anno, quindi nel 2025, io vado a vedere che Il valore della produzione è 72 milioni, cioè 30 milioni di meno. Allora, spiegatemi una cosa, cosa avete deciso di fare? Di continuare a stringere i i cordoni della borsa per risparmiare, cioè avevate, io non dico, è vero, bisogna sempre risparmiare, riorganizzarsi, magari con l'intelligenza artificiale, migliorare,

0: era uno degli obiettivi, ma bisogna andare anche nel confronto del rispetto del lavoro altrui. Da 109 milioni possibili a 72, stiamo parlando del 30% di riduzione, cioè voi potevate a parità di condizioni avere 30 milioni di euro all'anno, 20, 21, 22, 23, 24, 25, quindi stiamo parlando di 150 milioni di euro, avreste potuto prendere e utilizzarli per migliorare le situazioni. Magari non tutti e 30, ma in parte sì, in parte cominciare a far riprendere queste persone. No, cosa avete fatto? No, pensiamo di utilizzare la società come un'ennesima società di outsourcing. Io vi ricordo una cosa, quando ho visto il bilancio di queste società di outsourcing prima di fare l'internalizzazione, eravamo al limite dell'interposizione della manodopera. Non c'era praticamente nulla di soldi spesi per, diciamo, per telecomunicazioni, inteso come attrezzature, perché l'outsourcing, io do quello che faccio a un euro in casa, lo do a qualcun altro perché è molto più efficiente per le sue economie di scala, riesce a farlo meglio di me e quindi se non devo andare a strozzare i lavoratori in un lavoro per cui mi serve un computer, una connessione, probabilmente sono molto bravo da quel lato lì. Spendevano 2 lire. L'ho visti coi bilanci. E quindi ora che fa l'INPS, il governo, che dice a INPS sostanzialmente e a INPS servizi, che cosa fa? Dice no, riducete, anzi spendiamo, vediamo di coprire con altre attività di diversificazione. Poi mi si viene a dire che dopo la pandemia si è ridotto, ma noi tuteliamo il servizio. In tutto quello che ha letto la sottosegretaria, perché ovviamente non è lei che mi ha deciso queste cose, si parla di obiettivo di favorire lo sviluppo della società, di poldi non se ne è parlato, alla fine sì, c'è un rinnovo del contratto collettivo nazionale, ma di quanto? Quanto abbiamo recuperato questi 17 anni di alcuni, questi 2.500 euro persi all'anno? Io questo non lo so, ma non lo so e credo che non sia neanche un... È stato detto così, ma nella realtà stiamo parlando proprio di spiccioli, perché altrimenti non saremmo costantemente bombardati da richieste di intervenire su questo punto se ci fosse stata davvero un'attività in cui si andava a riconoscere quello che era il lavoro svolto. Io non, signor sottosegretario, io sinceramente ho anche in piedi un'interrogazione al Ministro del Lavoro in commissione. Io mi auguro, lei credo abbia preso degli appunti, mi auguro che a quell'interrogazione si possa rispondere, non lei ovviamente questa volta, sottosegretario Durigon, mi auguro, e venga a rispondermi, a dirmi che guardi dell'olio e voi del Movimento 5 Stelle, di questi 3.000, questi soldi persi, noi abbiamo ripristinato. E allora noi diremo saremo contenti della risposta del governo, ma fino ad allora no, perché se la risposta è... trattiamo INPS Servizi come un'ennesima società di call center, allora non è che noi non ci siamo spiegati quando abbiamo fatto l'operazione. Questo governo non ha compreso la ratio di quell'organizzazione, non ha compreso che le persone vanno tutelate e va rispettata la loro professionalità, perché sin da quando erano persone che rispondevano con il cappello della, non voglio neanche citare i nomi delle società per cui lavoravano in commessa, a quando sono con INPS Servizi, fin da quel momento sono persone che per chi chiama sono INPS, sono lo Stato, al chi chiama non importa che quella persona sia un soggetto a terzo di una commessa o di una società in house, è lo Stato, è l'INPS, e se hanno un rapporto, una capacità di fare quello che fanno con professionalità, quella professionalità deve essere rispettata anche dal punto di vista economico, perché altrimenti lo Stato non si sta comportando meglio di quelle società che in outsourcing, vorrei dire, strozzano o quasi approfittano della necessità delle persone di lavorare, che magari pagano veramente 2 lire e i soldi di questi ragazzi e queste ragazze se li perdono, raggiungendo il posto di lavoro. Quindi, sottosegretario, io la ringrazio per aver dato una risposta, mi auguro che abbia preso appunti, che li passi al Ministero del Lavoro, e mi auguro che l'interrogazione che abbiamo in piedi in Commissione riceva risposta a tutto questo, perché comunque non ci avete dato neanche risposta sulla volontà o meno di fare un tavolo istituzionale. Mi sarei aspettato almeno un sì, lo faremo, alle calende greche, oppure no, non abbiamo intenzione di farlo, però non è bello non rispondere a delle domande. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Vairano Patenora Scalo che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. Passiamo all'interpellanza numero 2924 presentata dai deputati Baldino ed altri che ad oggetto intendimenti in merito allo screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale con particolare riferimento all'inclusione nel relativo programma del SIN di Crotone Cassano Cerchiara. Chiedo alla deputata Orrico se intende illustrare l'interpellanza di cui ha cofirmato.
2: Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle.
3: Grazie Presidente. Quest'oggi in aula discutiamo un'interpellanza con la quale speriamo di richiamare per l'ennesima volta in modo concreto l'attenzione del governo su quello che c'è all'interno di un sito, un ex sito industriale, il sito di Crotone, Cassano, Cerchiara, che dai crotonesi viene etichettato come il mostro, un mostro che insiste e persiste da più di 70 anni e la cui bonifica purtroppo stenta a partire in maniera concreta e continuativa ormai da quasi 20 anni. Crotone da decenni è seduta su una polveriera fatta di metalli pesanti, agenti inquinanti che hanno fortemente peggiorato lo stato di salute di un'intera comunità, di un'intera popolazione, oltre che ovviamente lo stato di salute ambientale. E la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite collegate alla gestione dei rifiuti recentemente in una relazione ha proprio dichiarato lo stato emergenziale che esiste dal punto di vista della salute e dal punto di vista ambientale proprio nel territorio crotonese, una situazione drammatica i cui rischi sono stati ignorati per decenni, e questi rischi hanno determinato una serie di dati anomali sui casi di tumore e hanno anche messo in evidenza la relazione che esiste tra i contaminanti relativi alle matrici ambientali e gli eccessi anche di ospedalizzazione e di mortalità legati ad una serie di tumori polmonari, tumori al seno, ma i dati più preoccupanti e anche più drammatici sono quelli relativi ai tumori in età pediatrica e giovanile, quindi una popolazione che soffre, un territorio che attende da anni questa bonifica, un percorso, quello della bonifica, lo voglio ricordare affinché sia da monito a tutti quanti noi, in particolare ovviamente alle istituzioni e a quei gruppi industriali, l'ENI, che dovrebbero assumersi concretamente la responsabilità di questa bonifica. Nel 2019, quando l'allora governo Conte 1 approvò il piano operativo di bonifica, all'interno c'era una prescrizione fondamentale e importantissima. I rifiuti pericolosi e soprattutto quelli collegati al Tenorm avrebbero dovuto essere smaltiti al di fuori del territorio calabrese. Ma che cos'è il Tenorm? Anche qui per far capire concretamente di che cosa stiamo parlando. Il Tenorm indica tutti quei materiali che in natura contengono una radioattività appunto naturale, quindi parliamo di rocce e metalli presenti in natura, la cui radioattività viene incrementata e in maniera esponenziale aumentata proprio dai processi industriali. Ecco. Nel SIN di Crotone, dove insiste circa 1 milione di tonnellate di rifiuti, ci sono 150.000 tonnellate, di cui 50.000 sono prettamente Tenorm e 100.000 sono Tenorm e amianto. Ovviamente questo materiale esposto nel lungo periodo, così come è stato all'aria, e alle condizioni climatiche, ha generato una serie di polveri che sono inodore, polveri che si sedimentano perché vengono inalate dal corpo umano, si sedimentano all'interno dell'organismo umano e nel lungo periodo generano appunto questa fortissima incidenza di tumori senza alcuna distinzione tra generi e, come abbiamo visto, senza alcuna distinzione tra età anagrafica. Tra l'altro gli studi più recenti sia dell'Istituto Superiore di Sanità che di altri soggetti pubblici che si occupano di queste tematiche hanno evidenziato come la vulnerabilità sanitaria venga amplificata da condizioni socio-economiche svantaggiate, come circa il 61% della popolazione che vive intorno proprio a queste aree industriali o ex industriali particolarmente compromesse, abbia delle condizioni di fragilità economica e sociale che di fatto incrementano poi le deprivazioni anche da un punto di vista della capacità di tutelare la propria salute e di effettuare quella prevenzione. Oggi la bonifica del SIN di Crotone si è interrotta, nonostante il governo abbia perpetrato l'ennesimo tradimento nei confronti della comunità crotonese, perché quelle prescrizioni contenute nel piano di bonifica del 2019 sono state completamente disattese, perché oggi questo materiale pericoloso, il materiale Tenorm, che evidentemente causa e genera insieme a tutto il resto dei rifiuti pericolosi che si trovano in questo sito di interesse nazionale, verranno smaltiti purtroppo nel territorio calabrese. E allora, nell'ultima legge di bilancio è stato istituito un fondo di circa 2 milioni di euro con l'obiettivo di attivare un sistema di monitoraggio epidemiologico e gli screening collegati alle patologie che sono legate all'inquinamento ambientale. E nello scorso mese di giugno tutto il Consiglio regionale calabrese ha approvato una mozione all'unanimità proposta dal Movimento 5 Stelle proprio per attivare questo sistema di monitoraggio nell'area del SIN Crotone, dove insiste evidentemente una criticità sanitaria e epidemiologica. Sono passati 8 mesi da quando in legge di bilancio è stato istituito il fondo di cui parlavo prima e ancora non c'è un decreto attuativo, quindi noi qui oggi vogliamo chiedere al governo a che punto sia la preparazione di questo decreto attuativo e se nella definizione dei criteri che consentiranno di spendere questo fondo per il monitoraggio epidemiologico e gli screening legati alle patologie che sono appunto collegate all'inquinamento ambientale possa inserire come priorità il sito di Crotone. E questo perché noi calabresi e in particolare la comunità crotonese non siamo carne da macello sulle ceneri di un'industrializzazione fallita e sbagliata, perché tutto si doveva fare a Crotone tranne che investire sull'industria chimica, sull'industria pesante. Bisognava investire sul turismo, sull'agricoltura sostenibile, perché c'è un ricchissimo patrimonio fatto di risorse naturali, paesaggistiche, archeologiche e culturali. Abbiamo perso quasi tutto in Calabria, ma non abbiamo perso ancora la dignità. Siamo un popolo fatto di persone che accolgono, un popolo di letterati e di intellettuali, un popolo che ama la cultura, un popolo al quale lo Stato deve iniziare a prestare seriamente attenzione per recuperare credibilità, perché possiamo anche aver perso tutto o quasi in Calabria, ma non abbiamo perso la dignità, quella dignità che invece hanno perso le istituzioni, hanno perso i grandi gruppi industriali e ha perso certa politica che continua a voltarsi dall'altra parte, invece che creare futuro, invece che investire su quelle che dovrebbero essere le risposte ad un bisogno concreto che insiste e persiste ed è un bisogno di speranza.
1: Grazie onorevole. La sottosegretaria di Stato Wanda Ferro ha facoltà di rispondere. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli deputati, con riferimento all'interpellanza urgente odierna rappresento innanzitutto che, come ricordato nell'interpellanza stessa, la legge 30 dicembre 2025 numero 199 all'articolo 1 comma 954, 955 e 956 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 27 per la realizzazione di un programma di screening per patologie legate all'inquinamento ambientale con l'obiettivo di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizione a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche SIN. I criteri e le modalità di attuazione di tale disposizione sono definiti con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Detto decreto è in fase di prossima adozione. Al riguardo devo precisare che il decreto prevede la ripartizione delle risorse anche sulla base della popolazione residente nelle aree SIN. Per alcuni specifici SIN, però, a causa dell'assenza di dati, la definizione della popolazione ha richiesto un prolungamento dei tempi del istruttoria finalizzata alla predisposizione del decreto. Per quanto riguarda i destinatari del programma di screening, devo ricordare che l'intervento normativo è diretto a coprire tutti i SIN, tenendo in considerazione le valutazioni di carattere epidemiologico, incluso il SIN di Crotone, Cassano, Cerchiara. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta dell'interrogante di prevedere le attività di biomonitoraggio e diagnosi precoce coerenti con gli inquinanti rilevati nel territorio, anche coordinandole con i programmi in sinergia, sintesi e Salgacro, già avviati, evidenzio che la definizione dei piani per gli screening sarà effettuata direttamente dalle regioni e dalle province autonome sotto la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità, affidandosi anche alle metodologie dei progetti che hanno una visione estesa a livello nazionale e mi rifaccio in sinergia, sintesi e sentieri. Saranno pertanto le singole regioni e province autonome ad adottare, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, eventuali ulteriori modelli e dati disponibili sul territorio specifico per una migliore definizione dei piani, come nel caso del progetto Salgacro, che non riguarda l'intero SIN di Crotone, Cassano, Cerchiaro, ma solo il contesto crotonese. Per quanto concerne inoltre l'utilizzo delle risorse previste dalla legge in parola, evidenzio che queste saranno regolarmente erogate nei tempi previsti e non saranno pregiudicati nello stanziamento né la successiva fruizione per poter concludere il programma nel 2028. Da ultimo ritengo opportuno riferire che la Regione Calabria ha comunicato di essere pronta a integrare le risorse del perfezionando decreto non appena saranno erogate per potenziare ulteriormente la specificità e la capillarità delle risorse sanitarie del triennio anche in relazione alla mozione richiamata dall'interrogante numero 14 dell'8 giugno 2026 del Consiglio regionale. Per completezza, riferisco che la Regione Calabria ha rappresentato di aver attivato percorsi finalizzati alla creazione di una rete integrata di monitoraggio e risposta ai rischi sanitari associati a fattori ambientali. Questo consente di potenziare la capacità analitica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali coinvolte per correlare i dati di esposizione ambientale con gli indicatori epidemiologici, ponendo le basi strutturali per interventi di sanità pubblica mirati nel SIN di Crotone. Inoltre, nell'ambito del Piano regionale della prevenzione 2020-2025, la Regione Calabria ha strutturato programmi specificatamente dedicati all'ambiente e alla salute, programma PPO 09 Ambiente, Clima e Salute e il PL 13 Analisi dei siti regionali a rischio di contaminazione ambientale e rafforzamento dei programmi di prevenzione primaria. Nel prossimo piano regionale della prevenzione 2026-2031 tali attività saranno ulteriormente sviluppate e rafforzate con un focus di attenzione al SIN di Crotone, Cassano e Cerchiara. Ovviamente, se mi è consentito, Presidente, da corregionale della collega che ha esposto ovviamente un tema di tale delicatezza e quindi un'interpellanza, sono fortemente convinta che noi calabresi non siamo carne da macello, sono altrettanto convinta che i calabresi abbiano quel senso dell'onore, dell'orgoglio e dell'appartenenza ad una comunità che, come lei ha voluto ben sottolineare, ha radici culturali, radici storiche, tradizioni importanti, un'identità molto forte e che certamente insomma dovremo accompagnare in un percorso che purtroppo, ahimè, ha visto a Crotone, ma devo dire tanti sono situazioni allarmanti nel territorio calabrese, di accompagnamento, di massima attenzione, perché insomma siamo figli di quella terra, alla fine sì, per carità, oggi ci troviamo qua, ma noi torniamo sempre nella nostra Calabria, quindi interesse comune, credo, risolvere il problema, andare avanti su questa direttrice, continuando ovviamente a ridare una narrazione ad una Calabria che ha mille meraviglie. Non voglio utilizzare uno slogan, ma obiettivamente una Calabria straordinaria. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. La deputata Baldino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti.
2: Movimento 5 Stelle.
5: Sì, signora Presidente, io ringrazio la sottosegretaria Ferro per la disponibilità alla risposta. Purtroppo non possiamo ritenerci soddisfatti perché c'era una cosa che non dovevamo chiedere ai crotonesi di fare: aspettare. Crotone ha aspettato 20 anni una bonifica in uno dei territori, in uno dei casi di contaminazione più industriale, più gravi e più complessi di tutta Europa, lo diceva prima la collega Orrico, nel quale sono state accumulate oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti radioattivi. E questa attesa che Crotone sta subendo, Crotone aspetta da 20 anni una bonifica, ha fatto sì che i crotonesi si stiano purtroppo ammalando e stiano morendo. Tutti i dati sia del Ministero della Salute, del rapporto Sentieri, è stato già detto, ci trasmettono, ci restituiscono un quadro drammatico dell'incidenza di patologie oncologiche gravi, non solo negli adulti ma anche nei bambini. Ed è per questo che se non riusciamo a non fare aspettare i crotonesi per ottenere una bonifica che aspettano da 20 anni, almeno proteggiamo i cittadini che vivono su quella polveriera. Noi non possiamo ritenerci soddisfatti del fatto che il governo oggi ci venga a dire che il decreto è in fase di prossima adozione. Oggi il governo non ci è venuto neppure, seppur sollecitato, a dare una data entro la quale questo decreto verrà approvato. Lo capisco, io capisco la complessità del governare, ma sono passati 8 mesi. State scrivendo la nuova legge di bilancio e ancora dovete scrivere un decreto che attui quella precedente, che ha stanziato solo 2,2 milioni all'anno per, non solo per il SIN di Crotone ma anche per gli altri territori che necessitano di questo monitoraggio, e tra i quali segnalo ci sono 42 in tutta Italia siti di interesse nazionale come il SIN di Crotone, e quindi 42 territori dove milioni di cittadini attendono risposte dal governo. E poi c'è un altro tema, che insomma c'è un'altra ragione per cui non possiamo aspettare che il governo attui questo fondo, insomma l'istituzione del fondo per gli screening gratuiti, che il governo attui e che la regione Calabria assuma di fatto l'impegno che ha già assunto con l'approvazione della mozione approvata all'unanimità lo scorso 8 giugno su proposta della collega Elisabetta Barbuto e del Movimento 5 Stelle. E la ragione è la seguente: a Crotone oltre il 60% della popolazione residente vive in aree ad alto livello di deprivazione. Significa che non tutti possono permettersi di curarsi, andare fuori regione a curarsi, oppure sostenere a proprie spese una visita specialistica o un esame in più, come un esame di screening, ai quali comunque una serie di cittadini di Crotone, grazie ai comitati che mantengono i fari accesi sulla mancata bonifica di Crotone, si sono sottoposti, però lo hanno fatto a proprie spese, e sottoponendosi a questi screening, sanitari, hanno scoperto di avere una grandissima e anomala quantità di metalli pesanti nel sangue, nel loro corpo, seppure non hanno mai lavorato alla pertusola né vivessero in prossimità del sito interessato. Questo ci dice che invece di aspettare dobbiamo correre, sottosegretaria. Siamo arrivati tardissimo. E siccome a Crotone si dice che dopo mesi, anche sulla bonifica, che in questo momento è ferma, i rifiuti sono lì, giacciono ancora lì, e peraltro le operazioni di trasferimento che sono arrivate dopo tribolazioni, ricorsi, conferenze di servizi, interpellanze che abbiamo fatto anche qui in quest'aula, dimissioni, eccetera, dopo mesi le operazioni di trasferimento dei rifiuti contaminati si sono bloccate perché hanno scoperto che ci sono i rifiuti radioattivi. La scoperta dell'America. Lo sapevamo da anni che c'erano i rifiuti radioattivi e anche le operazioni di bonifica dovessero eseguirsi tenendo conto, insomma, anche della tutela anche delle persone che operano sulla bonifica, motivo per il quale, peraltro, l'anno scorso mi sono recata con la consigliera Barbuto nel sito per fare un'ispezione che mi è stata in maniera molto elegante impedita da parte di Eni Rewind. Non sono riuscita nemmeno ad entrare per vedere se quantomeno stessero procedendo con i lavori. Siamo arrivati tardi, i fondi ci sono 2 milioni, a mio avviso sono pochi, accogliamo la notizia che la Regione è disposta a fare la sua parte, però mi si permetta che in una Regione dove si decide di stanziare fondi per un ponte che non porta da nessuna parte, in una nazione in cui si decide di stanziare fondi per armi, per riarmo che portano a distruzione, aspettare 8 mesi per un decreto attuativo che renda utilizzabili 2 milioni di euro dello Stato fa francamente ridere, se non ci fosse da piangere. Allora, siccome si dice che sulla bonifica tutto tace, volevamo dire che noi non tacciamo sulla bonifica. Noi continuiamo a mantenere alta l'attenzione su Crotone, noi continuiamo a mantenere alta l'attenzione sulla necessità che i crotonesi possano vivere in un ambiente salubre, possano evitare di morire semplicemente perché sono nati nel territorio sbagliato, nel territorio giusto dove ci sono stati governi e istituzioni sbagliate che per anni hanno detto ai crotonesi di attendere. E quindi noi siamo qui per dire che non si può più aspettare, e che se magari un decreto può anche giacere sulla scrivania di un ministro, di più ministri, una prevenzione sanitaria invece no, non può aspettare. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Comunico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla 6ª Commissione. Conversione in legge del decreto legge 17 settembre 2026 numero 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. parere delle commissioni prima, quinta, settima, nona, decima, undicesima e quattordicesima e della commissione parlamentare per le questioni regionali, il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al comitato per la legislazione. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Caro Tenuto. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Movimento 5 Stelle.
6: Sì, Presidente, grazie. Il 25 agosto scorso, all'età di 90 anni, nella Siena chiamava, si spegneva Michele Zappella. Visitava bambini ancora negli ultimi mesi della sua vita. Vede, dopo la laurea a Roma nel 1960, c'è stata Londra, poi Washington con una borsa Fulbright. Dal 1973 al 2006, per quindi 33 anni, è stato primario di neuropsichiatria infantile all'ospedale di Siena. Oltre 350 pubblicazioni scientifiche ha prodotto. Nei manuali di mezzo mondo esiste la variante Zappella della sindrome di Rett, la forma in cui il linguaggio si conserva. Quindi un cognome italiano dentro la letteratura scientifica internazionale. E un dettaglio che dice più forse del suo curriculum era che era nipote di Mario Tobino, quindi anche lui illustre psichiatra e poeta anche. Si può dire che mentre lo zio ha raccontato all'Italia com'era il manicomio degli adulti, il nipote ha passato la vita a smontare quello dei bambini. Perché, e lo dico perché negli anni 60 e 70 Zappella fu tra quei medici che con coraggio si batterono per chiudere le classi differenziali. Ricordiamoci cosa erano, perché bene ricordare la storia per non ritornare negli stessi errori. Erano aule separate, previste dallo Stato, dove finivano i bambini che disturbavano. Non ci finivano i malati, ci finivano i figli dei poveri. A chiuderle non fu la sensibilità dell'opinione pubblica, ma è stato il coraggio di alcuni professionisti che, come lui, hanno detto dai loro reparti che separare un bambino non è una terapia, è solo una comodità per gli adulti, forse un alibi. Negli ultimi 15 anni della sua vita poi Zappella ci ha lanciato un allarme che credo che sia qui il caso di ricordare in questo momento in cui lo ricordiamo. Cioè che l'Italia sta rifacendo lo stesso errore delle classi differenziate con strumenti diversi. Parlava di un'epidemia di dislessia e l'accostava esplicitamente a quello che accadde con le classi differenziali. Portava numeri, certificazioni di dislessia raddoppiate in 5 anni, di diagnosi di disgrafia cresciute del 192%, autismo passato in 20 anni dallo 0,3 all'1,5% dei bambini. E diceva che una quota altissima di quelle diagnosi era dovuta all'assenza di cura. Il suo ultimo libro parlava di bambini con l'etichetta. Vado a concludere, Presidente. La ringrazio se mi concede qualche istante in più. Credo che ne valga la pena. La tesi è semplice e brutale.
1: Non dipende da me. Prego, concluda.
6: L'etichetta ha preso il posto dell'aula separata. E io penso che la sua domanda resti in piedi perché riguarda noi. Un bambino in difficoltà, a un bambino in difficoltà stiamo dando insegnanti, tempo, cura o stiamo dando un codice? Allora, Zappella i genitori li metteva dentro la cura, non in sala d'attesa, come purtroppo capita a tanti in questo periodo, a tante famiglie. Alla famiglia, ai colleghi di cui è stato un faro e ai suoi pazienti diventati adulti, le mie condoglianze, quelle del mio gruppo politico e intendo anche quella di questa istituzione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 21 settembre 2026, ore 15, discussione generale del disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La seduta è tolta.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 11.33, siamo tornati in diretta, ci occupiamo degli internati militari italiani che furono oltre 650.000 catturati e deportati nei lager nazisti in Germania e Polonia dopo l'armistizio dell'8 settembre, furono i soldati appunto catturati perché si rifiutarono di continuare a combattere a fianco dei tedeschi o di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Seguiamo un evento che è appena iniziato, quindi leggera differita alla Camera dei Deputati, ci sentiremo aprire i lavori dalla voce del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La cerimonia, appunto, dopo il saluto del Presidente, seguirà l'intervento del Vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge. L'iniziativa, realizzata anche con la collaborazione dell'Ambasciata Italiana a Berlino e dell'Istituto di Cultura italiana a Berlino vedrà la presentazione di un documentario Barak 13, il titolo fa riferimento a uno dei primi edifici del Lager di Berlino costruiti a partire dal 1943. Collabora all'iniziativa l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, loro familiari. Poi ci sarà Cesare Bocci, sentirete leggere alcuni passaggi di scritti e diari degli internati militari italiani. Sentirete quindi in apertura la voce di Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati. C'è qualche problema di audio che verrà risolto nel corso della trasmissione.
8: Oggetto della mostra allestita qui a Montecitorio, ripercorriamo il dramma degli oltre 600.000 militari italiani travolti dagli eventi dell'8 settembre del 1943. Senza più ordini furono disarmati e catturati dalle truppe tedesche per poi essere deportati nei lager. Li vennero ridotti a forza lavoro coatta dopo essere stati privati dello status di prigionieri di guerra e quindi di ogni diritto e tutela internazionale. Costretti a turni massacranti e a subire violenze e continue vessazioni, vissero per lunghi mesi dietro il filo spinato, esposti alla fame, al freddo e alle malattie. Avrebbero potuto sottrarsi alle durissime condizioni dei campi di prigionia, aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti e fascisti, ma non lo fecero. Scelsero invece di onorare la divisa che indossavano e di rimanere fedeli ai propri valori e ideali, offrendo un grande esempio di coraggio e integrità. E non fu una scelta scontata. Per oltre 20 anni, infatti, gli italiani erano stati educati all'obbedienza cieca e alla fedeltà assoluta al regime. Proprio per questo rifiuto opposto a chi pensava di poter piegare la volontà di questi uomini assume un alto valore morale e civile. Morale perché quella decisione nacque da un moto di coscienza e dalla ferma convinzione che dignità e libertà non fossero beni negoziabili. Civile perché la loro resistenza senza armi contribuì alla sconfitta del nazifascismo. Per quanti di loro sopravvissero, la liberazione non coincise con un immediato ritorno alla normalità. In Italia il rientro fu spesso accompagnato da indifferenza, talvolta persino da ostilità. Dovettero ricostruire la propria vita e ritrovare un equilibrio in un contesto di forte incertezza e precarietà. Molti scelsero di non raccontare l'orrore vissuto per pudore, per proteggere i propri familiari o nel disperato tentativo di cancellare i segni di una ferita mai del tutto rimarginata, ma conservarono intatta la consapevolezza di aver servito lealmente il proprio paese. Quell'esperienza divenne parte integrante della loro identità e al tempo stesso una testimonianza viva da consegnare alle generazioni future. È anche grazie all'instaccabile impegno delle associazioni dei reduci dalla prigionia se queste memorie costituiscono oggi un patrimonio condiviso da custodire e da trasmettere. In questa direzione si colloca l'istituzione nel 2025 della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. A tutti loro va la nostra più sincera riconoscenza e il nostro commosso ricordo. Anche nei loro no affondano le radici della nostra Repubblica. Vi ringrazio.

0: Radio Radicale, stiamo trasmettendo l'appuntamento alla Camera dei Deputati dalla Sala della Regina, la celebrazione della giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento. Abbiamo seguito l'intervento del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, seguiranno quelli di Giorgio Molè, promotore della legge in materia, e sentiremo poi anche Cesare Bocci, l'attore, leggere alcune lettere degli internati militari. Ricordiamo che furono oltre 600.000, 650.000 i soldati che si rifiutarono di combattere con i fascisti a fianco dei nazisti e quindi furono internati nei campi di prigionia in condizioni molto difficili perché non gli fu riconosciuto lo status di prigionieri di guerra e quindi furono utilizzati anche dai nazisti. Sentiamo un brano del documentario proiettato alla Sala della Regina e poi il prosieguo del dibattito.
1: Questa è la giornata di Ugo Brilli, Michele Montagano, Vittorio Vialli, ma è anche la storia di circa 650.000 internati militari italiani che rifiutarono di combattere per Hitler e di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Per quella scelta pagarono con la deportazione, il lavoro forzato e la prigionia. E poi c'è la baracca 13. Qui sono ancora visibili le scritte lasciate dai nostri soldati, incise sulle pareti, parole che il tempo non ha cancellato. Sono cicatrici della memoria, testimoniano una scelta di dignità, una scelta di libertà. Quando finalmente tornarono a casa, non trovarono fanfare, trovarono il silenzio. Eppure, proprio quel no fu una delle prime forme di resistenza italiana.
2: Una bella mattina arriva un ufficiale della Gestapo, arriva dalle SS, ci mettono in fila e fanno una decimazione così, tu, eravamo 214, hanno preso 21 persone.
3: Oltre 50.000 IMI morirono nei campi tedeschi. Ricordarli per noi oggi è un dovere, perché è una memoria custodita, è una memoria capace di parlare alle generazioni future.
4: Qualcosa, nonno.

0: Radio Radicale, sono le 11.42 minuti.
1: Della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè.
0: L'iniziativa dedicata appunto al...
2: Signor Presidente della Repubblica, si ritrovano con lei in questa sala molti tra i più alti rappresentanti delle istituzioni del Paese, insieme ad autorevoli membri del Governo, parlamentari, diplomatici, autorità civili, militari, religiose, accanto ai rappresentanti dell'associazione e gli studenti. Nel ringraziare lei e tutti coloro che sono intervenuti e i cittadini che seguono, grazie alla diretta televisiva, signor Presidente, mi permetta di rivolgere un particolare saluto, carico di affetto e ammirazione, al colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, testimone vivente di ciò che è scolpito all'articolo 52 della nostra Costituzione, laddove si eleva a sacro il dovere di ogni cittadino di difendere la patria. Grazie, carissimo Gianfranco, per essere qui. La sua presenza, signor Presidente, conferisce alla giornata odierna il senso più alto della gratitudine e del rispetto che la patria intende tributare agli internati militari italiani. Di questo le sono riconoscente e sento di poter unire questo mio sentimento a quello di tutti i discendenti dei nostri IMI e a coloro che ne tramandano meritoriamente la memoria attraverso l'attività costante delle associazioni qui rappresentate. In questi anni ho raccolto messaggi e testimonianze, frammenti di ricordi dei familiari di quella moltitudine di soldati che, deposte le armi dopo l'8 settembre del 1943, indossò la più potente delle corazze, quella impenetrabile di una coscienza libera, quella dell'invincibile adesione a valori e principi che riconosciamo oggi nelle fondamenta granitiche della Repubblica Italiana. Ritengo di non abusare del significato attribuito alla parola eroi se lo accosto a quello degli internati militari italiani, perché subire la carcerazione che diventa abuso, la detenzione che si trasforma in umiliazione, accettare il sopruso che segna i giorni e nonostante tutto questo, ostinatamente continuare a non piegarsi quando perfino il senso stesso di umanità, in ultima analisi, si smarrisce nel tentativo di sottomettere l'uomo alla schiavitù della tirannia. Bene, tutto ciò conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Nel fare dunque memoria di questi eroi, grazie a una legge che il Parlamento ha approvato all'unanimità, nel farlo alla presenza del più alto rappresentante della nazione, siamo coscienti di aver adempiuto al dovere di un riscatto morale, direi costituzionale, che gli era dovuto e che per troppo tempo non gli era stato riconosciuto. Viviamo un tempo in cui, se non di eroi, abbiamo necessità di saldi ancoraggi ai quali assicurare le cime della nostra convivenza civile. Lo stiamo facendo quest'anno, ricordando quella straordinaria impresa civica di reciproco rispetto e legittimazione che fu l'Assemblea Costituente nel suo 80° anniversario. Lo facciamo oggi nell'accostarci con umiltà e ammirazione all'esempio che ci consegna la resistenza messa in atto dagli internati militari italiani, così magistralmente evocata nel video che abbiamo appena visto, realizzato dall'Istituto di Cultura di Berlino. Anche gli internati, a cominciare dai circa 50.000 che morirono nei campi tedeschi e dunque elevati al martirio civico nel nome della difesa della libertà, anche loro pagarono l'alto prezzo, come ha sottolineato lei, signor Presidente, qui alla Camera, che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Evocare e rievocare quello spirito invincibile che fu degli IMI ci fa sentire orgogliosi di loro, forti di quella ostinata e mai doma arsura di libertà. E ci pare di sentire qui oggi, lo faremo grazie all'ammirevole opera di alcuni studenti che vedremo di qui a poco in questa sala, la voce di Radio Caterina, di quella geniale, coraggiosa, intrepida impresa di cui si resero protagonisti gli internati militari del lager di St. Bostel, tra i quali Mario Corradetti, il papà del signor Rossano che è qui in sala. Radio Caterina venne tenacemente creata perché la voce della libertà non si poteva e non si doveva spegnere, anche a costo di trasformare il corpo del sottotenente Oliviero Olivero in un'antenna umana, par di vederlo nella baracca del lager, issato come una bandiera sul letto a Castello, mentre tiene tra i denti il pezzo di stagnola con cui terminava il filo collegato ai chiodi per la presa dell'antenna e con una gamba penzoloni che si alza e si abbassa secondo le esigenze per variare la capacità di ricezione. Signor Presidente, fu vera gloria quella degli internati militari.
0: Radio Radicale 11:48 minuti, stiamo seguendo in leggera differita dalla Camera dei Deputati il coraggio e la consapevolezza del rifiuto, l'esempio degli internati militari italiani tra memoria, dignità e libertà, l'intervento del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè.
3: Presidente.
0: Terminato, adesso sentire la voce di Cesare Bocci che leggerà alcuni passaggi di scritti e diari degli internati.
3: L'internamento dei militari non è soltanto un fenomeno massiccio della crisi dell'8 settembre, ma anche un momento significativo della resistenza opposta dagli italiani all'invasione nazista e alla reviviscenza del regime mussoliniano. L'8 settembre 1943 ero il signor tenente Michele Montagano, ufficiale del Regio Esercito Italiano, e come guardia alla frontiera prestavo servizio in Slovenia. L'8 settembre è stato il caos. Nessuno sapeva cosa fare. Non è arrivato alcun ordine, così è stato il fuggi-fuggi generale. Il mattino del 9 sono scappati tutti. In caserma non c'era più un ufficiale neanche a pagarlo. Credevamo di essere ormai liberi e ricordo che siamo andati a bere e a fare baldoria, ma la felicità è durata poco. Mentre ci trovavamo in attesa di un ordine dai nostri comandanti con altri 5.000 commilitoni, sono stato bloccato in caserma dai tedeschi e catturato. Il 9 settembre, alle 5 del mattino, una colonna di soldati tedeschi ha circondato l'acquartieramento e, approfittando della sorpresa, con le mitraglie puntate ci ha fatto prigionieri. E pensare che quei soldati erano fino a poco fa nostri alleati e che i militari, nostri fratelli, hanno combattuto e sono morti per loro. Sembra così strano essere prigioniero dei tedeschi che non riesco a spiegarmelo. La nostra unica salvezza è che arrivino gli inglesi. È buffo, no? Attendere chi finora abbiamo combattuto come nostri liberatori. Nel caro bestiame, in 80, invece che 40, tutti lì, così, per 17 giorni, uno sopra l'altro. C'è quello che ha la diarrea, il mal di pancia, che se la fa addosso. Non si dorme, non si respira, si perde quasi il senso del tempo, si aspetta solo che il treno si fermi e intanto si va avanti, stipati come bestie. Dopo una ventina di giorni di viaggio in condizioni invivibili, mi sono ritrovato nel lager di Nemenostein, che dipendeva dal famigerato campo generale di Buchenwald. Le condizioni degli alloggi sono ovunque pessime. L'umidità e il gelo penetrano senza trovare ostacoli. Vengono ammassati decine di commilitoni su letti a Castello a tre ordini, in condizioni igieniche deplorevoli e con una totale promiscuità che favorisce il rapido diffondersi delle malattie. E il freddo comincia a farsi sentire sul serio. L'abbigliamento dei miei compagni risente della totale mancanza di indumenti invernali. Ognuno si arrangia con pezzi di vecchie coperte, sacchi di juta, ritagli di divise francesi e inglesi recuperati chissà dove. Il nemico più terribile però è la fame, perché ti può far perdere la ragione, ti abbruttisce. Per un pezzo di pane nero in più sei disposto a tutto. Io ho perso 34 kg. Non potrete mai capire le nostre sofferenze quando ci troveremo a raccontarlo. Derubati, derisi, minacciati, malmenati, ridotti allo stato bestiale, sporchi, lunghi, affamati, instupiditi. Ma non una sola cosa mi preoccupa, che le stellette Non appena fui disarmato della pistola d'ordinanza, ho respinto l'invito tedesco e ho gettato in faccia al nuovo nemico il primo dei tanti no. I giovanissimi come me hanno nutrito la loro adolescenza di entusiasmi e certezze. Ora, nei lager, rinchiusi dietro un filo spinato, per la prima volta ci sentiamo arbitri del nostro destino e assaporiamo la libertà di scelta. La massiccia risposta negativa degli internati alle proposte di collaborazione avanzate dai tedeschi non viene capita per quello che era un plebiscito politico. Rispondemmo che non avremmo firmato. Ci accorgemmo che quel giuramento stava diventando un impegno morale verso un'idea nuova di libertà, una contestazione totale alla dittatura e alla violenza che ci circondava. È arrivata una commissione, questa è la 7ª, 8ª, 12ª, ormai non si contano più. Il tradimento di Badoglio, l'infamia commessa dalla monarchia, la via della dignità e dell'orrore ritrovata dall'Italia. Era la prima volta che vedevo un soldato italiano con un nuovissimo emblema repubblicano del gladio incoronato di quercia. Sentii alla mia stessa terra, sentii straniero e nemico, più ancora del tedesco che gli stava al fianco. Nel febbraio 1944, dopo l'ennesima proposta dei fascisti di aderire alla RSI, ho vissuto un momento di crisi. Stavo male, ero denutrito, non sopportavo più la vita del lager. In preda alla disperazione cercai Giuseppe Lazzati. Lo trovai e gli chiesi cosa dovevo fare. Mi rispose che la scelta aspettava a me e poi aggiunse: Claudio, tu sei un cristiano, perciò

colonna si snoda nella campagna fradicia. Molti sostano sui bordi della strada. Forza, ragazzi, alla libertà! Sono sfiniti, fradici. Scusate. Proseguono, si riprendono. Forza, ragazzi. Molti degli internati militari hanno vissuto il ritorno a casa sotto il segno dell'offesa. Per loro non ci sono attestati o benemerenze. Anzi, sono circondati dall'indifferenza e il fastidio. Stranieri in patria, ignorati e respinti da un paese che non li riconosce. Sono riusciti a passare attraverso il tragico mondo concentrazionale senza odiare nessuno, neppure i nazisti. Non abbiamo vissuto come bruti. La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili. Esco senza nastrini e senza medaglie, ma vittorioso, perché nonostante tutto e tutti sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno. E così strinsi i denti e dissi: non muoio neanche se mi ammazzano. E non morii.

0: prende la parola Luciano Zani, professore emerito di storia contemporanea presso Sapienza Università di Roma.
1: Daniel, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia.
2: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, autorità, gentili ospiti, cari studenti, porto il saluto e il ringraziamento delle tre associazioni ANED, ANEI e ANRP che partecipano alla realizzazione delle iniziative previste dalla legge che ha istituito la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Il saluto dei loro presidenti, dei loro dirigenti nazionali e locali, di tutti i loro soci. In occasione della celebrazione della seconda giornata, credo sia giusto delineare un breve bilancio della prima, non solo in relazione all'emozione e ai contenuti di quell'evento, quanto piuttosto chiedendomi cosa abbia prodotto nel corso dell'anno trascorso, quali frutti, se ci sono stati, quella prima giornata nazionale ha maturato dal settembre 2025 a oggi. Mi sembra una riflessione necessaria, perché credo ci sia un duplice rischio implicito nella scelta di puntare, con una giornata dedicata, un faro di attenzione su un momento della nostra storia e aggiungerlo al calendario civile del nostro Paese. Il primo rischio è che un eccesso di leggi memoriali finisca col diminuire il peso specifico di ciascuna giornata da esse individuata. Dal 2000 al 2024 l'attivismo memoriale ha portato all'approvazione di 15 leggi memoriali. Questo rischio, nel caso della giornata dedicata agli internati, secondo me è superabile e superato dalle considerazioni emerse un anno fa, che sono state alla base dell'approvazione all'unanimità da parte del Parlamento italiano. Primo, l'internamento militare e civile è stato uno dei fenomeni di massa più rilevanti della Seconda Guerra Mondiale, che ha riguardato varie decine di milioni di uomini e donne nel mondo. Secondo, l'internamento di militari e civili italiani, pur esiguo nei numeri rispetto ad altri paesi, ha avuto comunque per l'Italia una dimensione di massa, perché se aggiungiamo ai circa 650.000 IMI i prigionieri italiani catturati dagli alleati prima dell'8 settembre e i civili italiani che già

0: trovavano in Germania e quelli che furono catturati e internati a seguito dei rastrellamenti tedeschi durante la campagna d'Italia, abbiamo a che fare con più di 1 milione di italiani, pari a circa 10 milioni di familiari che trepidavano per la sorte dei loro congiunti. Un'esperienza che ha legato in 1000 fili, diversi e complicati, gli internati nei lager del Reich con i loro parenti rimasti a casa, gli uni e gli altri spesso sotto i bombardamenti. Terzo, il no dei militari italiani a combattere per il Reich e per la RSI ha rappresentato una prima presa di coscienza antifascista e antinazista per un'ampia parte della generazione dei nativi fascisti e, nelle sue punte più avanzate, una vera e propria resistenza senza armi accanto alla resistenza armata dei partigiani, del Corpo Italiano di Liberazione e delle molteplici forme di resistenza civile. Quel no ha costituito una sconfitta diplomatica e militare per Mussolini e Graziani, che avrebbero voluto ricostruire un esercito degno di questo nome. Quel no, peraltro, era stato preceduto dai primi episodi di resistenza armata al nazismo, che a Cefalonia, a Corfù, a Porta San Paolo e in molti altri luoghi e occasioni in Italia e fuori d'Italia ha visto protagonista proprio l'esercito italiano. Quarto, il riconoscimento di una giornata nazionale degli internati ha ribaltato e reso giustizia a una lunga, colpevole cecità politica, culturale e istituzionale, che non solo ha ignorato l'altra resistenza, ma l'ha segregata nel limbo dell'inazione e del collaborazionismo. Il Parlamento italiano ha così dato voce agli internati e ai loro figli, saluto anch'io Rossano Corradetti che è qui in sala con noi oggi, che da gran tempo e ripetutamente chiedevano che si sanasse questa ingiustizia nazionale. Queste sono le ragioni che giustificano e qualificano l'individuazione del 20 settembre come una delle pietre miliari che segnano il percorso di maturazione della coscienza civile repubblicana. La verità storica non l'ha fissata la legge. La legge ha dato spazio a due fonti di straordinaria ricchezza, tra loro complementari. La storiografia italiana ed europea, che negli ultimi 60 anni ha progressivamente squarciato il velo della precedente rimozione. Cito qualche nome: Collotti, Rochat, Schreiber, Hammermann, Aga Rossi, Giusti, La Banca, Mantelli, Cagliani, Isastia, Bistarelli, Focardi, Avagliano, Palmieri, Klinkhammer, fino al recentissimo volume della Cintoli. E la prima timida, poi copiosa, memorialistica dei testimoni diretti, nel solco tracciato da Vittorio Emanuele Giuntella ed Enrico Zampetti, solco nel quale oggi figli e nipoti di internati fanno germogliare semi che erano rimasti dormienti. Il secondo rischio è che il momento celebrativo, la memoria concentrata in un giorno, per quanto viva e sentita, si esaurisca nel ricordo di un momento o in un cimitero di ricordi. Ma la memoria non è solo ricordo. La memoria ci sollecita ad assumere la nostra responsabilità di fronte ai traumi collettivi del passato. Ricordare dovrebbe sollecitare a non ripeterlo, quel passato. Ma non basta. Occorre continuare a scavare in quel passato, a comprenderlo, a dargli un senso, a non chiuderlo in un archivio, ma a renderlo utile alla vita di oggi. Questa è la responsabilità che ANEI, ANED e ANRP si sono assunte in base alla delega ricevuta dalla legge, costituendosi in comitato interassociativo con un proprio logo, una propria sede operativa presso la ANRP. Le tre associazioni hanno concentrato i loro sforzi nella disseminazione in tutto il territorio nazionale della ricerca sistematica della memoria e della storia degli internati, che ha proceduto in due fasi entrambe necessarie. La prima è la sensibilizzazione prima di tutto dei sindaci e poi di istituzioni, associazioni e ricercatori locali per procedere negli archivi comunali e in ogni altro tipo di fonte locale all'identificazione degli internati militari e civili di quel comune. La seconda è la ricerca di nipoti e pronipoti degli internati per recuperare le possibili tracce delle storie individuali dei loro nonni e bisnonni, cartoline, lettere, fotografie, diari, oggetti, alcuni provenienti dal museo dell'ANRP di Via Labicana sono esposti nelle bacheche qui accanto, in un circolo virtuoso che unisce singoli e istituzioni nella ricostruzione del passato. Un circolo virtuoso reso ancora più necessario dal fluire ininterrotto delle generazioni, come ho potuto sperimentare personalmente. Fino a 10 anni fa, quando andavo nelle scuole a parlare di IMI e chiedevo quanti ragazzi avessero saputo qualcosa di questa storia nella loro famiglia, molte mani si alzavano e tante storie affioravano dall'oblio. Oggi, quando rivolgo una sollecitazione analoga, poche, sempre meno, sono le mani che si alzano. La ragione è semplice. Non solo non ci sono più i testimoni diretti di quegli eventi, tranne eccezioni, come il carabiniere Abramo Rossi, che lei, Presidente, ha voluto protagonista della prima giornata nazionale, ma anche la gran parte dei nonni dei ragazzi di oggi è nata dopo la fine della guerra, per cui manca il filo principale della memoria familiare. Ragione di più per raggiungere in ogni modo possibile lo scrigno dei ricordi conservati in qualche cassetto o soffitta o cantina e far scoprire ai giovani di oggi quella che è pur sempre parte del loro passato familiare. Tornando al bilancio di ciò che è stato fatto dal settembre 2025 a oggi, citerò solo alcune delle iniziative che le tre associazioni hanno portato alla mia attenzione. L'ANED mette in primo piano il monumento dedicato agli IMI e al loro no al nazifascismo nel Bosco della Memoria di Monza, inaugurato con una performance di studenti medi della scuola Ardigò. Posizionato nell'area centrale del bosco, il monumento è caratterizzato dal segno identificativo di tanti no, di varie grandezze e caratteri, incisi nella corteccia di un simbolico albero costituito da 2 rotaie ferroviarie su cui si avviluppano 2 rose rampicanti. Grazie all'ANED, Castello d'Argile e Pieve di Cento, comuni nel bolognese, hanno portato alla luce le storie degli internati del loro territorio. L'ANEI, nell'ambito di un incremento dell'attività nelle scuole e della diffusione tra i giovani di un forte messaggio di pace, ha avviato ricerche locali e la creazione dell'Albo d'Oro nei vari comuni, come ad esempio Codogné e Susegana in Veneto, Modica in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, dove il comune di Gioia Tauro è stato il primo a dar vita all'albo già nel febbraio 2025. L'ANEI inaugurerà l'anno accademico 2026-27 dell'Università del Sannio nel nome degli internati. Nei prossimi giorni il logo dell'ANEI e del Comitato appariranno nell'intitolazione agli IMI di un parco pubblico di Pordenone. L'ANRP, individuata espressamente dalla legge per la funzione di coordinamento, ha messo a disposizione il suo centro studi, documentazione e ricerca, una struttura che comprende una biblioteca di 30.000 volumi, il cui ampliamento è stato inaugurato dal presidente Mattarella Via Labicana, il museo Vite di IMI, visitato ogni anno da migliaia di studenti, un archivio arricchito sempre nel 2025 dall'acquisizione del fondo Schreiber e soprattutto il LEBI, il lessico biografico degli IMI, portale online con oltre 300.000 schede. Il LEBI ha costituito la base di partenza e ha dato impulso alla creazione di molti albi d'oro degli internati militari e civili. Abbiamo acquisito l'impegno, con delibera votata dal Consiglio Comunale o di prossima approvazione, dei sindaci di Parma, Teramo, Chieti, Fossacesia, Gessopalena e Lecce nei Marsi in Abruzzo, Carassai e Monteurano nelle Marche, Greccio, Rignano Flaminio e Sezze nel Lazio, Ortanova in Puglia, San Giovanni a Piro in Campania, Pescantina nel Veneto, Terzo di Aquileia in Friuli, Villa Santa in Lombardia. Il lessico biografico è già e sempre più diventerà la fonte essenziale di ogni ricerca sull'internamento, arricchendosi a sua volta con i dati provenienti dalle ricerche locali. Alcuni dei sindaci dei comuni che ho citato sono qui e li ringrazio per questo, ma soprattutto per essere avanguardia di un processo di recupero della memoria e scrittura della storia che può e deve ampliarsi, coinvolgendo l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e realizzando quei protocolli previsti dalla legge con i ministeri interessati. Su questo abbiamo avuto finora minore successo. Ma il bilancio, come vedete, è positivo e soprattutto apre un percorso fecondo e di grande prospettiva, come, credo di poter dire, auspicato da chi ha voluto questa legge e dal Parlamento che l'ha votata all'unanimità. Grazie.
1: Prende la parola Giuseppe Zeno, protagonista del film TV Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, di cui vedremo alcune immagini al termine dell'intervento.
2: Bene. Desidero innanzitutto esprimere la mia sincera emozione nel parlare in una prestigiosa sede istituzionale. A nome mio personale e di tutti i colleghi che hanno partecipato all'ideazione e alla realizzazione del film Non muoio neanche se mi ammazzano, che ricordo subito, sarà trasmesso proprio il 20 settembre su Rai 1 in prima serata, in coincidenza con la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. E formulare il mio più sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica e a tutte le autorità qui presenti. L'immersione nel mondo letterario e umano di Giovannino Guareschi è stata un'esperienza dal punto di vista professionale e umana molto importante. Un attore, quando interpreta un personaggio, va sempre a cercare qualche tratto in comune. E io ho provato a farlo con Guareschi, chiedendomi quali aspetti della mia personalità potessero in qualche modo accomunarci, senza dare alcun paragone sul piano etico, chiaramente. Credo prima di tutto che a colpirmi sia stato il profondo senso di libertà che ha guidato l'intera vita di Giovannino. Del resto parliamo di un uomo che era uno scrittore, un giornalista, dunque un intellettuale, ma anche un vero artista che, in quanto tale, si è sempre mantenuto libero da qualsiasi condizionamento. Non a caso il film si apre con il ritorno dai lager, dove, con gli altri internati militari italiani, Guareschi resiste 20 mesi per non combattere con i nazisti e non aderire alla Repubblica Sociale. E non a caso il titolo è reso dal motto che lui coniò per i commilitoni: «Non muoio neanche se mi ammazzano». Ho cercato poi di approfondire un altro valore su cui Giovannino ha basato la propria opera e la propria vita, anch'esso confermato dalla prigionia: la coerenza morale. E ritengo di aver trovato un altro punto in comune con lui, perché anch'io sono strettamente legato alla mia famiglia, alle mie bambine, e questo mi ha aiutato a comprendere e a intuire ciò che lo ha guidato in circostanze così dolorose e difficoltose: il pensiero dei suoi figli. Ho capito che prima di tutto dovevo raccontare un padre. Ad aiutarmi nel lavoro è stato sicuramente lo studio, la lettura dei testi, della sceneggiatura, ma anche la conoscenza del figlio di Guareschi. Vedendo Alberto mentre parlava del padre, dentro una casa piena di manoscritti, cimeli, disegni e libri, notando quanto fosse commosso, scorgendo il senso di malinconia nel suo sguardo e nelle sue parole, io ho capito quanto profondamente Giovannino sia stato amato, anche a tanti anni di distanza. In qualche modo mi sono rivisto nel rapporto di Guareschi con i figli e mi sono detto: beh, è quello che io cerco di costruire con le mie figlie, sperando che un domani anche loro si ricordino di me in questo modo. Nel film che vedremo domenica, prodotto da Anele, lo ricordo, con Rai Fiction e per la regia di Andrea Porporati, abbiamo cercato di trasferire questi aspetti, la difesa della propria libertà e l'amore tra esseri umani, a partire proprio dai rapporti familiari, facendone comprendere la statura di grandissimo anticipatore, di un personaggio che non appartiene solo alla memoria del passato, ma continua a parlare al presente, all'attualità. Poiché certi nodi della sua esperienza, purtroppo, sono ancora da sciogliere. E vedendo poi infine come le mie figlie si siano appassionate così ai personaggi guareschiani, a Don Camillo, Peppone, ho capito quanto ancora lui e gli uomini come lui possano dire e ancora dare tanto alle nuove generazioni. Grazie.

0: Rino Guareschi, ruolo Peppone. Prima.
1: No, momento, momento, momento.
2: Chi lo può fare meglio di lei, che lo conosci così bene, eh?
0: Rovino Guareschi, ruolo Peppone, seconda.
3: Dopo la guerra, tornando dalla prigionia, avevo paura di quello che avrei trovato.
4: Qua c'era una chiesa che deve essere ricostruita tale e quale.
5: Qua ci facciamo la casa del popolo.
3: Non sapevo se la mia famiglia stesse bene, se io sarei riuscito a tornare quello di una volta. La mamma non te l'ha detto che il tuo babbo fa il giornalista.
6: Però questo è un disegno.
3: Certi disegni a volte parlano più delle parole.
7: Mi pare un po' troppo facile.
3: Così la gente la capita con un'occhiata.
7: E se alle prossime elezioni vincono loro?
8: Magari avessi fatto giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi.
3: Un giornalista libero ha come padrone soltanto la propria coscienza.
6: Che sono? Perché litigano?
3: Litigano per la politica. La politica è una cosa molto complicata, però dalla quale non possiamo fare a meno. C'è da fare gli italiani, prima che si rompano la testa gli uni con gli altri.
9: Sta attento che non rompano la tua di testa.
10: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: E ho paura che stravolgano le mie storie.
6: È un dibattito, parlano solo.
11: Sì, quelli prima parlano, parlano. E poi partono le legnate.
12: Don Camillo, Peppone, sono espressione di un'unica persona, che è Guareschi stesso!
3: Non è mio Guareschi che ha chiesto la grazia.
13: Preferisco morire qua dentro piuttosto che umiliarti a questo modo.
14: Prima i libri, poi i giornali, adesso addirittura il cinema.
3: Nella bassa c'è una gran vena di pazzia, soprattutto nella mia famiglia. Ricordi cosa ti ho scritto quando mi hanno imprigionato nel lager in Polonia? Non muoio neanche se mi ammazzano.
6: Neanche io.
3: Là, il francese, me l'ha fatto ripetere 100 volte. Compagni, compagni, compagni.
6: 22.
15: Radio Radicale dal Salone della Regina Montecitorio, iniziativa sul per in memoria degli internati militari italiani.
16: Alessandro Stroe, studente dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di Roma.

Illustrissimo Presidente della Repubblica, illustrissimi Presidente e Vicepresidente della Camera, autorità tutte, signore e signori, siamo studenti dello storico Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Roma e vogliamo innanzitutto rivolgere il nostro ringraziamento per averci aperto le porte di questa prestigiosa aula, offrendoci la possibilità di illustrare i risultati di un'esperienza che ci ha cambiati profondamente. Vorremmo ringraziare, inoltre, la nostra dirigente scolastica, che ci ha supportato e permesso di essere qui, il professore di scienze, che ha sostenuto l'idea con passione, e tutti i docenti che hanno contribuito alla realizzazione. Nell'ambito di un progetto di educazione civica, abbiamo ricostruito la celebre Radio Caterina, il ricevitore che gli internati militari italiani realizzarono dal nulla a Sembostel, dopo l'8 settembre 1943. Per cercare di intercettare la voce della libertà oltre il filo spinato dell'Ager. Radio Caterina divenne uno strumento fondamentale per combattere la propaganda nemica e mantenere viva la speranza del ritorno a casa. La geniale intuizione e lo straordinario lavoro di alcuni soldati italiani, pur privi di materiali e strumenti di precisione, hanno permesso di agganciare la frequenza di Radio Londra e convertirla in segnali audio. Frammenti confusi e labili setacciati in un mare di rumori che ricordavano loro il dovere morale di resistere per tornare vivi. Dovere che si esplicitò nella celebre frase di Giovannino Guareschi, divenendo il loro mantra di salvezza: non muoio neppure se mi ammazzano. L'esperienza pratica a scuola è iniziata con il riprodurre in classe due condensatori piani e un resistore, replicando la tecnica usata dai prigionieri. Qualche difficoltà l'abbiamo incontrata per la realizzazione del condensatore e qui ci è venuta in aiuto la formazione scientifica. Poi, nella taratura finale del resistore, abbiamo dovuto ripetere più volte la misurazione perché un valore risultava molto alto. Ciò che per noi ha rappresentato un affascinante esperimento pratico, per gli internati militari italiani ha costituito la salvezza grazie al loro coraggio e alle loro capacità. Riprodurre un prototipo di Radio Caterina nel nostro istituto ha reso la nostra esperienza scolastica più coinvolgente e ci ha permesso di trasformare un fatto storico, che avremmo semplicemente studiato sui libri, in un racconto vivo e presente. Questa esperienza ci ha inoltre dimostrato, ancora una volta, quanto siano importanti le competenze tecnico-scientifiche, non solo nello studio, ma anche nell'affrontare i problemi e le sfide della vita quotidiana. Grazie ancora per il vostro invito, per questa importante opportunità e per il tempo che avete voluto dedicarci.

0: La cerimonia è terminata.
1: E 22 minuti abbiamo seguito dalla sala della Regina Montecitorio le celebrazioni della giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso continuiamo con il nostro palinsesto, vi proponiamo l'intervento del Premier canadese Mark Carney al Parlamento europeo, registrato ieri a Strasburgo il 17 settembre. L'introduzione è quella della Presidente del Parlamento, Roberta Metsola.
2: Yes, you can sit down. So good afternoon, good morning, dear colleagues.
3: Buongiorno colleghi, oggi diamo di nuovo il benvenuto al primo ministro del Canada Mark Carney in questo emiciclo. Siamo qui oggi per sentire il suo discorso. Lo ringraziamo, caro Marco, per essere qui con noi. L'amicizia tra l'UE e il Canada ha le sue radici nei nostri valori, nella nostra visione comune. Stessa comprensione del fatto che ci siamo uniti in date diverse, ma uniti siamo sempre più forti. Il nostro partenariato ha le sue basi nelle storie dei nostri paesi. Molti nella sua nazione sono europei che sono partiti in cerca di una migliore vita. E nei momenti, i nostri momenti più scuri, canadesi, ci sono stati per noi. Nel 1914, quando la guerra è arrivata in Europa, i canadesi hanno combattuto fianco a fianco nelle trincee fangose di Ypres, della Somme, Plattendal. Il memorial di Vimy Ridge, ricordo quanto fatto da ogni canadese. Qualche generazione dopo, nel 1944, i vostri ragazzi sono venuti di nuovo in nostro aiuto, sbarcando in Normandia insieme ai britannici e agli americani per liberare l'Europa dal fascismo, dal nazismo. Quel giorno le forze canadesi sono arrivate più lontano di chiunque altro. In alcuni dei momenti più sanguinosi della guerra hanno subito gravi perdite, ma hanno continuato. E questo la dice lunga sullo spirito coraggioso dei canadesi. L'Europa sarà sempre grata per il sacrificio di così tanti che ci hanno affiancato in difesa della libertà e della democrazia. Non dimenticheremo mai.
2: And it is with that.
3: E in questo spirito, consapevoli del peso della storia, che guardiamo al futuro insieme, l'annuncio di ieri di apertura ad un approfondimento della nostra alleanza, un passo in avanti positivo con un grande potenziale per una più stretta collaborazione su quelle questioni che riguardano le persone, le famiglie, le industrie su entrambe le sponde dell'Atlantico, potenziale di migliore cooperazione che esistono a tanti livelli: difesa, commercio, energia, istruzione e ricerca. Insieme possiamo innovare, fare molte cose nuove e migliorare tante vite. Questa è una pietra miliare nel nostro viaggio condiviso. La sua presenza qui, caro Mark, non potrebbe avere più grande significato. Non vediamo l'ora di sentire il suo discorso. Grazie per la sua presenza qui. Senza ulteriore indugio, prego, a facoltà, primo ministro.

0: Alors, madame.
1: Signora Presidente Metsola, cara Roberta, signora Presidente von der Leyen, cara Ursula, onorevoli deputati del Parlamento europeo, distinti colleghi, vi ringrazio per avermi concesso l'onore di intervenire di fronte a voi in questo inizio di una sessione decisiva. Oggi vi parlerò della nostra risposta alla rottura geopolitica attuale, che dovrebbe integrare una nuova dimensione, ma innanzitutto vorrei evocare qualcosa di più antico, qualcosa che risale a molto prima dei rapporti fra Unione Europea e Canada, perché la profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali, né è iscritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni Goethe vi ha camminato, pensato, scritto. Una quercia porterà il suo nome, un monumento vivente agli ideali più elevati della cultura europea. Con l'oscurarsi del XX secolo questa quercia è rimasta intrappolata dietro i reticolati di Buchenwald, un testimone silente a fronte del peggior fallimento morale dell'umanità. Goethe aveva capito che bisognava lottare per gli ideali, che i valori non si difendono da soli. Effettivamente, verso la fine del Faust, l'ultima visione di quest'anziano uomo era di un popolo libero su una terra libera. Solo chi deve conquistarle ogni giorno si guadagna la libertà e si guadagna la vita. Ogni giorno. Ogni giorno, e non una volta nel 45 o nel 56 o nell'89, ogni giorno, compreso questo. La libertà è stata conquistata grazie all'eroismo della resistenza europea durante la guerra, è stata coltivata dai fondatori della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il giorno dopo la guerra. È stata favorita dalla creazione della Comunità Europea, è stata preservata dall'istituzione dell'Unione Europea e si è sviluppata grazie al suo ampliamento dopo la caduta del Muro di Berlino. I valori incorporati dalla quercia di Goethe sono persistiti in parte perché gli ideali che rappresentava hanno anche attraversato l'Atlantico. Nel 1917, dopo la devastazione della battaglia del Crinale di Vimy, un giovane tenente chiamato Leslie Miller raccolse una manciata di ghiande dal paesaggio europeo devastato, le portò a casa e le piantò su terra canadese a Milken, in Ontario, dove diventarono una foresta maestosa. Un secolo dopo è stato completato un cerchio profondo di rinnovamento perché gli innesti dalle querce canadesi di Leslie Miller tornarono in Francia e vennero ripiantate sulla stessa cresta crinale di Vigny dove erano nate. E questa è l'essenza del partenariato fra Canada e Unione Europea. Semi, valori, idee, commercio, persone, progresso che passano avanti e indietro attraverso l'Atlantico, e questo da secoli. No. noi non siamo alleati solo nei momenti facili, non portiamo avanti soltanto accordi a somma zero. Il nostro impegno nei confronti dello Stato di diritto, la nostra difesa incrollabile della dignità umana, della libertà individuale e della democrazia condividono le stesse radici profonde, la stessa devozione incrollabile. Noi deteniamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e che dobbiamo continuare a difendere restando vigilanti. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma sia un mezzo per arrivare a una società giusta. Noi siamo difensori impegnati del nostro patrimonio naturale. Noi pensiamo che la nostra prosperità crescerà con questi valori. È una scelta di condivisioni e non una coincidenza. Nei suoi scritti Goethe ha utilizzato una parola usata dai chimici della sua epoca, affinità elettive. L'affinità elettiva dei vari elementi che si combinano perché si attirano reciprocamente, implicitamente. L'Europa e il Canada non sono legate dalla geografia, anche se gli amici danesi sanno che condividiamo un confine di 3.000 chilometri nell'Artico. Siamo legati da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e in questo modo più forte. Oggi le nostre società sono scosse da nuove tempeste. I drammatici cambiamenti climatici, l'erosione delle norme democratiche, l'utilizzo del commercio come arma, le istituzioni multilaterali su cui contavamo sono state indebolite. La sovranità e l'apertura sono oggi difficilmente conciliabili. L'integrazione economica ormai è utilizzata come un'arma e i dazi doganali come uno strumento di pressione. I meccanismi finanziari sono utilizzati per coercizione. Le catene di approvvigionamento rappresentano punti deboli da sfruttare. La tecnologia trasforma la natura della guerra, la struttura delle economie e le capacità degli stati di governare. Le piattaforme tecnologiche aspirano alla sovranità, vogliono stabilire le condizioni di accesso, vogliono dettare le regole in materia di normativa e anche aggirarle, vogliono controllare i nostri dati, divulgare la disinformazione, rubare l'infanzia dei nostri figli. Questa combinazione rappresenta una tempesta violenta. Un singolo albero potrà essere abbattuto, ma non una foresta. E questo perché sul terreno le radici di una quercia sono connesse, intrecciate con quelle degli alberi vicini, con scambio di nutrienti, aggiungendo forza alla forza, creando un sistema, un ecosistema che si tutela. Insieme il Canada e l'Unione Europea possono ancorare in questo modo il nostro terreno per difendere i nostri valori, formando un tetto di chiome che permette ai nostri cittadini di prosperare. E questa la sovranità, la nostra capacità di vivere come vogliamo. Si tratta di libertà che dobbiamo difendere ogni giorno, perché la sovranità presuppone la resilienza, la capacità di far fronte agli shock. Oggi la sovranità va al di là del fatto di poterci alimentare, di avere combustibile, di difenderci, richiede un accesso sicuro all'intelligenza artificiale, ai semiconduttori, minerali critici, sistemi di pagamento, tecnologie di energia pulita, vaccini, comunicazioni basate sullo spazio. Abbiamo tutti dei divari importanti in queste capacità strategiche. e ognuno di noi deve basarsi sulle singole nazioni o società per colmare queste lacune, e questo crea vulnerabilità, in particolare quando le cosiddette società globali si dimostrano in realtà nazionali e sono vulnerabili. Ora, colmare questi divari non è possibile isolatamente, ma lo si può fare collettivamente. L'Europa e il Canada entrambe sono forti. L'Europa e il Canada insieme sono più forti.

Le istituzioni che abbiamo ereditato sono organizzate dalla geografia. Le capacità strategiche di cui abbiamo bisogno sono organizzate dalle funzioni. Noi possiamo allearci sulla base di queste funzioni se saremo audaci e deliberati. Non dobbiamo essere intimiditi da questo compito. Così come il dominio e arroganza dell'egemone, la perfezione è il nemico del bene. L'economia è chiara in questo. Il potere dei potenti in una relazione di sfruttamento crolla prima, ben prima che l'indipendenza totale sia raggiunta, perché la diversità conferisce un vantaggio. L'obiettivo non è l'autosufficienza, è la resilienza collettiva. Ed è questo reciproco vantaggio che è alla base della motivazione di avere una partnership più profonda fra Canada e Europa. L'Europa porta tantissime cose, il mercato, la ricerca, trasformazioni avanzate, la capacità e la volontà di fissare delle norme che poi spesso il mondo adotta frequentemente, una base industriale per la difesa che viene ricostruita velocemente, l'economia, l'energia su larga scala in ogni forma che questa transizione richiede. Siamo uno dei principali detentori di minerali critici, grandi capacità in spazio, IA e quantum, un sistema bancario fortissimo e un capitale pensionistico forte, una geografia artica unica, un accesso privilegiato sia alle reti dell'Atlantico sia del Pacifico, e dove c'è una diversità c'è complementarità fra le nostre forze, quando si sovrappongono creano scala, quindi dobbiamo basarci sulle forze reciproche in modo deliberato, sistematico e rapido. Abbiamo già cominciato, e ne ringrazio il Parlamento, abbiamo già cominciato col CETA, uno degli accordi commerciali più riusciti al mondo. E ringrazio la Presidente von der Leyen e il Presidente Costa per il nostro accordo di partnership strategica dell'anno scorso che stiamo approfondendo. Abbiamo anche iniziato a approfittare del ruolo del Canada come il primo membro non europeo del SAFE. Dobbiamo però riconoscere che questo ecosistema non è ancora all'altezza di questi cambiamenti violenti, né si muove rapidamente per far fronte alla velocità dei cambiamenti. Ieri la Presidente von der Leyen ha parlato di andare al di là del CETA, passando un'alleanza per il futuro, aprendo la porta al fatto che il Canada possa diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Canada apprezza questa ambizione e vi dirò che le indagini dimostrano che una grande maggioranza di canadesi sarebbero favorevoli a legami molto più approfonditi. Un'alleanza per il futuro è un approccio positivo unico che definiremo insieme sulla base delle nostre forze comuni e dei nostri valori comuni. Colgo questa opportunità per dire chiaramente cosa propone il Canada. Il Canada e l'Europa dovrebbero garantire la nostra autonomia strategica con una cooperazione molto stretta in tutta una serie di capacità strategiche, inclusi i minerali critici, le capacità di difesa, l'IA, i computer, la sicurezza energetica, lo spazio, i pagamenti. Dobbiamo andare verso un commercio digitale in tutta una serie di prodotti non agricoli e servizi. Dobbiamo approfondire i legami fra i nostri popoli, permettendo ai nostri giovani di studiare, vivere e lavorare dove vogliono, su ambo le sponde dell'Atlantico. La
L'appartenenza del Canada all'Erasmus Plus darebbe ai nostri e vostri studenti una maggiore opportunità di imparare e studiare tra le migliori università del mondo, di allargare i loro orizzonti, di creare legami profondi che manterranno la nostra alleanza in futuro. Fare parte della prossima generazione di Horizon ci permetterebbe di mettere insieme le risorse, cooperare su tecnologie avanzate, utilizzare al meglio le nostre università, i nostri istituti di ricerca. Ieri la Presidente von der Leyen ha annunciato una nuova cooperazione europea per le materie prime critiche, per ottenere il materiale necessario per macchine elettriche, chip, batterie, tecnologie pulite, difesa. Osservo che il Canada ha depositi di più di 34 minerali critici, siamo fra i principali produttori di minerali più essenziali per la transizione energetica mondiale. La nostra alleanza può permettere di far fronte alle necessità dell'Europa di una fornitura affidabile. Il desiderio del Canada di capacità di trasformazione avanzate e del nostro obiettivo comune è completare la catena di valore per la difesa e gli altri settori. Il Canada può contribuire a NGL e idrogeno su ampia scala per garantire la sicurezza energetica dell'Europa, anche sviluppando e potenziando nuove infrastrutture portuali nel nord e nelle nostre coste settentrionali e orientali. In questo modo possiamo quindi avvantaggiare e promuovere la vostra leadership in molte tecnologie pulite. Possiamo unire le nostre capacità sovrane di computing e creare connessioni più sicure su banda larga fra Europa e Asia grazie alla nostra geografia comune. L'Europa e il Canada possono unire le forze per sviluppare protocolli di sicurezza per l'IA, coordinare norme comuni, rafforzare la trasparenza e sviluppare delle applicazioni in modo che le nostre società, i nostri governi possano servire al meglio i nostri cittadini. Il Canada e l'Europa devono anche pensare a esplorare la possibilità di un mercato integrato per i servizi finanziari, per migliorare le scelte e ridurre i costi per i nostri cittadini, migliorare l'accesso al capitale per tutte le nostre società, mantenendo al tempo stesso la nostra resilienza finanziaria a livello mondiale. Queste sono alcune delle opportunità. Ma il punto fondamentale è che sono opportunità che si possono creare con un'alleanza per il futuro e queste sono il prodotto dei nostri valori comuni, dei nostri sistemi compatibili, delle nostre forze che si complementano. Approfondire e ampliare i nostri rapporti permetterà di rafforzare la nostra sovranità, migliorare l'accessibilità, opportunità e sicurezza per i nostri cittadini canadesi e europei, tutelando la nostra possibilità di vivere come vogliamo la nostra vita. Vorrei anche essere chiaro su quello che non propongo. Propongo un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale semplicemente con migliori modi di fare. Non siamo alla ricerca del potere per dominare su altri, al contrario, noi ricerchiamo la resilienza in modo che nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, danneggiare la nostra sovranità, la nostra integrità territoriale o minare le nostre libertà, democrazie, il nostro stato di diritto.

Sono queste motivazioni che combinate con il nostro hard power latente che permettono di creare il prossimo ordine mondiale giusto, stabile e prospero. Un'alleanza fra Canada e Unione Europea sarebbe un faro per le altre democrazie, un'alleanza non definita da ciò a cui ci opponiamo, ma da ciò che difendiamo: la libertà, la solidarietà, la prosperità, la sostenibilità. Un'alleanza che crea la resilienza perché ci permette di fare molto per i nostri cittadini e i nostri cittadini di fare molto da soli, un'alleanza abbastanza forte in modo che nessuno possa dettare le nostre scelte, abbastanza aperta da permettere ad altri di aderire, con principi che rafforzano il diritto internazionale piuttosto che cercare di sostituirlo. E per concludere, nel mio paese si dice spesso che il Canada è diventato una nazione durante quella battaglia del crinale di Vimy. E è vero, sicuramente migliaia di canadesi non sono tornati da quella battaglia e hanno sacrificato la loro vita per qualcosa molto più grande di loro. Ma quello che è tornato a casa prima si è fermato a raccogliere alcune ghiande e queste stesse querce di Vimy oggi crescono sia in Canada sia in Francia e sono prova vivente che quello che coltiviamo insieme può sopravvivere agli inverni più oscuri per continuare a prosperare. Quindi approfondiamo queste radici, ampliamo queste chiome di alberi, creiamo una foresta transatlantica in cui i nostri cittadini possano prosperare come popoli liberi su terre libere ogni singolo giorno. Grazie.

0: Gli applausi che avete sentito erano per il premier canadese Mark Carney, intervenuto ieri a Strasburgo al Parlamento europeo. Noi andiamo in Italia. Le stanze rosa nei pronto soccorso sono i rifugi delle donne vittime di violenza. L'esperienza pilota è stata realizzata a Grosseto. Solo in Toscana in 13 anni ci sono stati oltre 35.000 accessi. Vi proponiamo l'intervento di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita proprio alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.
1: Impegnerò poco del vostro tempo, ma desidero rivolgere un saluto a tutti presenti, al Presidente della Regione, al Sindaco, al Presidente della Provincia, all'ex Presidente della Camera, tutti presenti, per sottolineare le ragioni che mi hanno condotto qui all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sono due. La prima è sottolineare, ripeto, testimoniare l'allarme che continua a essere presente, e non soltanto l'apprensione, ma l'allarme e l'impegno che questo richiede per quanto avviene ancora di violenza nei confronti delle donne. I numeri sono negativamente significativi. Nell'anno passato 97 femminicidi, in quest'anno, nel primo semestre, già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque. E quindi questo richiama, come è stato sottolineato, l'esigenza della prevenzione, dell'individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole, nell'università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi. Quindi questo è il primo motivo, quello di riaffermare l'allarme e l'impegno della Repubblica su questo fronte. Il secondo è la riconoscenza. Ringraziare dottoressa Loretti, ringraziare i primi 40, se non sono male informato, protagonisti, donne e uomini, che hanno avviato nel 2009 l'esperimento. Siamo nel decennio della rete regionale del Codice Rosa, in cui è confluita quell'esperienza. Immagino cosa deve essere stato all'inizio l'impegno, la fatica, la dedizione, i sacrifici che sono stati trasferiti a, mi sembra, circa 800 operatori che adesso si impegnano nel Codice Rosa. Non soltanto il ringraziamento per l'azione generosa che viene compiuta, per la passione, per la dedizione, per i sacrifici, per le energie profuse in questo, ma anche per l'intuizione della coralità dell'impegno contro la violenza sulle donne. La coralità perché richiede un sostegno integrato non soltanto dai vari punti di azione che hanno una qualche influenza, competenza e responsabilità, integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento, ma integrati anche rispetto alla personalità complessiva della donna investita dalla violenza, non soltanto quello sanitario, ma quello psicologico, quello familiare, quello umano in generale. E quindi questa visione integrata che sta alla base del Codice Rosa è un altro motivo di riconoscenza che intendo esprimere. È una

0: Erano le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, registrate ieri all'ospedale Misericordia di Grosseto, nella sua visita alla Stanza Rosa. Prima di proseguire con il nostro palinsesto, occupiamoci di economia. C'è una dichiarazione del Ministro Giorgetti riguardo alla prossima manovra. Questo è l'obiettivo per cui stiamo lavorando da 4 anni. Ovviamente vogliamo chiudere nel migliore dei modi. L'obiettivo è la riduzione delle tasse del ceto medio, ha dichiarato il Ministro dell'Economia Giorgetti in collegamento dall'Ecofin di Dublino. La riduzione del carico fiscale sul ceto medio e la competitività delle imprese, questi i focus secondo il Ministro Giorgetti. C'è anche una dichiarazione di Fidanza, che appunto è esponente di Fratelli d'Italia, capodelegazione al Parlamento Europeo, che parte dall'esenzione del bollo auto e dice: è una partita che si giocherà durante la legge di bilancio per trovare le coperture già annunciate per quest'anno e poi per gli anni successivi. Si lavorerà anche per vedere se troveremo le risorse per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari. Fidanza ha ricordato l'impegno già annunciato da parte del governo affinché si stabilizzi questa misura o la si renda strutturale. Per quanto riguarda le altre misure possibili in finanziaria, si parla di tema delle famiglie numerose, così anticipa Fidanza, il dibattito comunque più che mai aperto. E a proposito di finanziaria, andiamo in Francia, perché il governo del primo ministro Le Cornu propone una manovra da 50 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica, soprattutto su pensioni e bilanci dei ministeri, escluso quello della difesa, per portare il deficit al 5% del PIL nel 2027. L'esecutivo, che è privo di una maggioranza propria in Parlamento, rischia uno scontro con le opposizioni. E secondo il Financial Times, appunto, questa manovra dovrebbe insomma suscitare le proteste da parte dei cittadini, anche se secondo il governo il costo del debito pesa sempre di più sui conti pubblici. La spesa per gli interessi quest'anno salirà a 65 miliardi di euro, il 25% in più rispetto al 2025. L'economia prevede che i costi di finanziamento potrebbero aumentare di altri 10 miliardi il prossimo anno. Lo spread tra i titoli di Stato decennali di Francia e Germania è salito a 96 punti base, il livello più alto dal 2012. Questa è la situazione in Francia. Continuiamo con il nostro palinsesto. Vi proponiamo Phoenix, il tempo del coraggio, una manifestazione registrata ieri a Roma. Si tratta dell'intervista di Peter Gomez, che è direttore del Fatto Quotidiano Web, al presidente del Senato Ignazio La Russa.
1: Senti Presidente, ti ho preparato un'infinità di domande, alcune spero cattive, e andiamo ritmati per quanto puoi e partiamo subito dalla legge elettorale, perché c'è una cosa che a me fa imbestialire, non tanto le preferenze e tutto il resto. Avete previsto una legge elettorale, sì, che ha il premio di maggioranza, cosa che c'è solo in Grecia.
2: Governabilità, per l'esattezza.
1: Grecia, Albania e San Marino. Tu riconosci la storia. Nel 1953, 29 aprile 1953, la Democrazia Cristiana approva una legge che dà il premio di maggioranza a chi prende il 50%. Il movimento sociale e le sinistre vanno su tutte le furie. Addirittura le cronache parlamentari raccontano che dopo aver divelto i banchi del Parlamento e le sedie, c'era un Pertini che brandiva un pezzo di poltrona, c'era Andreotti che si nascondeva sotto una cartellina. L'avevano chiamata tutti legge truffa ed era un premio di maggioranza per chi aveva già il 50%. Adesso noi il premio andrà a voi o andrà agli altri. Basta che una delle due coalizioni faccia il 42,02 e l'altra il 42,01 e prende tutto.
2: È non tutto, non tutto.
1: Beh, insomma, ha la stragrande maggioranza in Parlamento.
2: Vince.
1: Ma è democratico?
2: Assolutamente sì. Tant'è che la Corte Costituzionale, non è che la Corte Costituzionale va bene quando dice una cosa che è gradita a una parte politica e va male quando lo dice un'altra. La Corte Costituzionale ha già affrontato questo tema. Ha detto che il premio di maggioranza è questo addirittura.

0: quello di governabilità, ma anche quello di maggioranza, è lecito se la distanza tra il premio e il risultato raggiunto non è ampio, e ha fissato il limite, ha detto il 40%. Noi diciamo il 42. Cos'è che evita il premio di governabilità? Evita il pareggio, se uno dei due arriva al 42, naturalmente, se no ci sarà il pareggio o vincerà col proporzionale chi sarà più bravo a fare gli accordi nel palazzo. Ma il premio di governabilità, che non ha niente a che vedere con quello della democrazia cristiana, che comunque non fu raggiunto e non fu mai dichiarato incostituzionale.
1: No, beh, anche perché cambiarono la legge poi l'anno dopo.
0: Dopo, però intanto si votò con quella legge, se avessero raggiunto il 50% avrebbero avuto quel premio che portava al 67 o al 63, non mi ricordo per cento,
1: 63.
0: La maggioranza. Che non è questo caso, perché ti porta appena sopra il 50%. Quindi è assolutamente costituzionale, non perché lo dice la Russa, ma perché l'ha detto ufficialmente la Corte Costituzionale. Spero di essere stato chiaro.
1: Vedete la differenza fra i liberi pensatori e i liberi pensatori? È che personalmente, anche se l'ha detta la Corte Costituzionale, è legale, ma io non lo trovo giusto, però questo è un...
0: L'ho detto, quando una cosa non conviene alla sinistra, la sinistra non la considera.
1: No, no, non è... No.
0: Se lo diciamo noi, no, che la Corte Costituzionale sbaglia, siamo fascisti, siamo antidemocratici, non amiamo la Costituzione, non rispettiamo la Corte Costituzionale e non rispettiamo neanche Mattarella, che in parte l'ha nominato. È vero?
1: A me la Corte, se volete facciamo un elenco di sentenze della Corte Costituzionale applaudite dalla sinistra, che a me hanno fatto schifo, ma questo è un altro discorso. Io andiamo invece sulle preferenze. C'è una cosa che mi colpisce, lei ha già tu hai già spiegato che è vero, ci saranno i capolista bloccati, ma in particolare una serie di partiti, abbiamo visto per come è fatta, quelli che vincono più degli altri, hanno più voti, faranno entrare finalmente delle persone con le preferenze. Però la posizione di Fratelli d'Italia fino a qualche anno fa era assoluta, diceva tutti con le preferenze. Io ricordo,
0: sì,
1: Meloni, ricordo te, tu adesso no, te spieghi anche, ti ho visto una tua intervista dicendo... Però è importante che se noi abbiamo delle personalità le possiamo fare entrare, eccetera. E però è un po' la dittatura delle segreterie. Io sono il primo a dire che la sinistra non ha mai fatto niente, ma perché alle segreterie dei partiti fa comodo che la cosa funzioni così.
0: La dittatura delle segreterie, anche qui, chi è che ha previsto l'esistenza dei partiti come un momento importante delle nostre istituzioni? La Costituzione italiana, nata dopo la fine della guerra, è improntata ai valori dell'antifascismo. Quindi se i partiti vengono dileggiati, si dileggia la Costituzione e si dileggia l'antifascismo. C'è poco da fare, ragazzi.
1: Presidente, io però...
0: I partiti servono a mediare tra il corpo... Chi li deve scegliere? Cioè l'alternativa sai qual è? Che si fa un'elezione con le preferenze senza candidature e possiamo votare il nostro portinaio, il nostro vicino di casa, il nostro professore universitario, chiunque, cioè 50 milioni di candidati.
1: Ma perché prima volevate solo preferenze e adesso vanno bene anche una parte importante?
0: Te lo spiego. Io 5 anni fa ero l'unico in commissione per Fratelli d'Italia, ancora eravamo un partito piccolo, ed ero l'unico in commissione, nella commissione in cui si formava la nuova legge elettorale. Oh, erano tutti d'accordo, tranne anche quelli che ora sono alleati nostri, devo dirlo per onor del vero. Tutti avevano previsto il, com'è che si chiama questa legge? Il Rosatellum, da Rosati, che era il deputato del PD, persona per bene fra l'altro. E io invece non ero d'accordo e proposi, pensa un po', esattamente lo stesso emendamento che solo al Senato, non alla Camera quando sarebbe passato, solo al Senato ha proposto adesso il PD, cioè tutto viene scelto con le preferenze, bocciato da tutti. E allora che cosa feci? Allora, non ora, 5 anni fa, proposi un altro emendamento esattamente uguale a quello che invece è previsto in questa legge, e cioè che il capolista era bloccato e gli altri si odiano. Perché lo proposi? Per cercare di convincere il PD, 5 Stelle e gli altri che votavano con loro, che era meglio qualcosa piuttosto che niente. Mi bocciarono anche quello 5 anni fa, dissero no, neanche uno con la preferenza. Noi adesso li abbiamo riproposti tutti e due, perché alla Camera, lo ricordo, abbiamo votato un emendamento non presentato da noi, ma che prevedeva esattamente come il mio prima di dare tutte le preferenze. Il PD perché non l'ha votato?
1: Perché spesso in Parlamento fate così, anche di fronte alle buone le idee, perché le propone qualcun altro, non vengono votate.
0: Ma non lo proponevamo noi. No, te lo spiego io perché non l'ha votato, perché sarebbe passato. Invece, adesso che l'hanno proposto al Senato, sapevano benissimo che era win to win. Se fosse passato l'emendamento del PD, siccome noi ne avevamo doverosamente una parola data agli alleati, cioè a Forza Italia e alla Lega, che la mediazione raggiunta, uguale a quella che avevo proposto io al PD 5 anni fa, cioè capolista bloccato e gli altri con le preferenze, era un accordo pieno. Se adesso avessimo votato come voleva solo adesso il PD, sarebbe caduto il governo e quindi non ci sarebbe stata nessuna preferenza, perché tornava in vigore la vecchia legge. Se invece, come abbiamo fatto e come fa una gente di destra, avessimo mantenuto la parola data agli alleati e rimasti fermi al capolista bloccato e agli altri con le preferenze, loro avrebbero potuto fare finta che avevamo violato la democrazia, la Costituzione, la libertà, Gesù Bambino, la Madonna e tutti i santi. Ecco, allora questa è la verità. Non hanno mai pensato minimamente di volere le preferenze. È un bluff.
1: Senti, Presidente.
0: Con la legge elettorale.
1: Arriviamo all'elefante nella una degli.
0: E comunque con questa legge elettorale, lo ripeto, i partiti che vincono, la coalizione che vince, se vuole, utilizzando il sistema delle candidature multiple, può portare in Parlamento circa oltre il 60% degli eletti, se vuole. È una responsabilità affidata anche ai partiti.
1: Arriviamo adesso a uno dei tanti elefanti nella stanza di questo periodo, elefante nella stanza perché il sabato, guardatemi, sarò in onda con l'elefante, che è Vannacci. E ti chiedo questo, voi avete detto, tu in particolare, che con Vannacci non collete. C'è una
0: di
1: prima
0: chi stiamo parlando? Di Vannacci.
1: Vannacci.
0: Avete la fissazione, avete proprio il tarlo di Vannacci. Possibile che ormai che tutti i giornalisti, non di destra, ma anche qualcuno di destra, Vannacci.
1: Ragazzi, sono numeri alla mano, vedremo se i sondaggi sono veri,
0: no, questi
1: o
0: sono
1: meno.
0: I numeri dei sondaggi.
1: Se i sondaggi fossero veri,
0: vabbè, ma tu non
1: perdete le elezioni. Se sono falsi, va in un'altra maniera.
0: Chiedo scusa, non ti critico, le domande sono libere come le risposte.
1: Ma no, ma anche la critica alle domande io l'accetto perfettamente. C'è una cosa che però mi colpisce di Vannacci. Vannacci utilizza molti argomenti e molti principi che voi utilizzavate fino a qualche anno fa. Per esempio parla di sovranità nazionale contro il federalismo europeo, e nelle tesi di Fratelli d'Italia del 2017 si discesa proprio no al federalismo europeo, difesa della sovranità nazionale. Parla di famiglia, parla di tutti questi temi, ha una posizione sui migranti che è molto vicina a quella che noi ricordiamo di Fratelli d'Italia nel 2018. Qual è il problema, dal vostro punto di vista, di correre con Vannacci? Che vi può mangiare il partito perché temete che abbia ripreso una serie di temi che erano vostri nel 2018 e che molti oggi ritengono che non abbiate portato.
0: Questa è la domanda o la risposta?
1: No, è la domanda.
0: Ah, è la domanda.
1: Perché molti ritengono, come sai, che non abbiate portato a compimento perché siete diventati più atlantisti, più accettati, eccetera. Qual è il problema con Vannacci, vero?
0: Allora, prima di tutto il fatto che Vannacci abbia certamente conservato alcuni dei punti del programma che aveva sottoscritto quando era stato candidato da Salvini, è naturale, le ha aderito a Salvini, era d'accordo sul programma. Rimane che anche noi abbiamo punti in contatto persino col PD. Pensa, ce n'è uno importante, due importanti. siamo d'accordo col PD, allora perché non mi chiedi perché non stiamo col PD? Siamo d'accordo sulla legge, la legge del femminicidio. Noi riteniamo che il problema dell'uccisione per amore, tra virgolette, delle donne sia un problema al quale bisogna rispondere anche dal punto di vista simbolico e non solo con la legge contro il femminicidio. Questo lo sostiene anche il PD. Sull'Ucraina noi sosteniamo che non difendere l'Ucraina semplicemente perché provoca dei problemi, ad esempio del costo dell'energia, sia una cosa che non faremo, perché riteniamo che difendere la libertà dell'Ucraina è non solo difendere la libertà di un paese aggredito, ma difendere l'Europa, la nostra libertà. Lo pensa anche il PD, giusto? Abbiamo dei punti in comune con Mannacci, ma a differenza, tanto sono punti nostri che lui ha conservato, ne abbiamo altri, perché su questi due punti per esempio Vannacci non è d'accordo con
1: e a questo
0: noi.
1: Proposito
0: aspetta su Vannacci mica te la puoi cavare così. E poi c'è un problema etico che non riguarda noi indirettamente. Io non lo so se posso dare torto, per esempio, se Salvini dicesse: io gli ho dato fiducia perché era un generale, l'ho messo vice segretario nazionale del mio partito, mi ha tradito e dopo è andato a votare contro il mio partito, contro la coalizione, non lo vorrei mai con me, perché potrebbe dire, non lo dice, spero, non lo so se lo dice, chi tradisce una volta tradirà di nuovo. Se ci fosse questo, e chi siamo noi per dire che Salvini ha torto? E quindi c'è un problema etico oltretutto. Allora, se fossimo come la sinistra, con questi sondaggi avremmo già baciato in bocca Vannacci e saremmo sicuri di vincere. Ma grazie a Dio siamo una cosa diversa dalla sinistra.
1: Rispetto all'Ucraina, io volevo chiederti se secondo te è necessario che tu e Giorgia Meloni facciate autocritica rispetto, magari non lo ritieni, a quello sì. Che è accaduto nel 2014. Nel 2014 Putin invade la Crimea, i russi a Putin già scomparivano i giornalisti, eccetera, e voi presentate, come per il resto molte altre forze parlamentari, una mozione parlamentare contro le allora sanzioni alla Russia. Vi sbagliavate? Pensi che sia una cosa su cui dovete fare autocritica? Nel 2014 eravate troppo ottimisti?
0: Eravamo troppo ottimisti. Risposta.
1: Ottimo.
0: Eravamo troppo ottimisti.
1: Senti, ma a Milano invece cosa succede? Perché a Milano cosa succede? Vannacci candida un generale dei Carabinieri, peraltro molto stimato. La Lega ha annunciato la candidatura di Silvia Sardone.
0: Molto stimata anche lei.
1: Poi c'è ci sono altri, c'è Maurizio Lupi,
0: molto stimato anche
1: e
0: lui.
1: Poi c'è un'altra candidatura, non ricordami tu. Cosa pensi che succeda?
0: Come ricordami tu, ti sei già dimenticato.
1: Cremagna, come si chiama? Scusami, dai.
0: Fa finta, diteglielo come si chiama. Come si chiama?
1: Perego.
0: Perego di Cremagna. Bene.
1: Che succede?
0: Succede che noi decideremo chi sarà il candidato del centrodestra e credo che avere tre candidati importanti, politici, perché si è discusso a lungo, politici, civici, io ho sempre detto politici o civici, basta che sia uno che ci consente credibilmente di competere in una città diventata di sinistra. Quale Milano? Lo sai perché, parentesi, sai perché è diventata di sinistra Milano?
1: No.
0: Te lo dico io, perché i radical chic, o meglio, i governi cittadini di sinistra in questi anni hanno espulso dalla città, per esempio per i costi sempre lievitati delle case e della vita a Milano, la media e piccola borghesia e quindi la Milano è diventata sempre più appannaggio, in periferia ce la battiamo, ma il centro stravince.
1: Vero?
0: Non il popolo dei lavoratori, il popolo dei radical chic, no? Stravince tranquillamente. E allora, sai la prova di quello che dico, che come lo fai a capire? Tu ti ricordi, sei di Milano e
1: sì.
0: Hai conoscenze ottime, anche molto intelligente. Ti ricordi come veniva definito Sesto San Giovanni?
1: Era la Stalingrado.
0: La Stalingrado d'Italia. E io mi ricordo che Rozzano aveva un paese di 40.000 abitanti, 54 sedi della sinistra, 54 sedi fisiche. E poi c'era Cinisello, che era come Sesto San Giovanni. Sapete di che colore sono adesso le amministrazioni comunali della Stalingrado, di Cinisello e di Rozzano? Tutte e tre di centrodestra, molto perché i comunisti hanno capito l'errore, ma anche perché una gran parte di cittadini di questi paesi è dovuta scappare da Milano costosissima e andare lì. Questa è un'operazione voluta, l'espulsione da Milano di un'area di non ricchi, di media e piccola borghesia. Ma qual era la domanda?
1: No, era sul candidato. E adesso
0: il
1: invece cambiamo argomento.
0: Lo sceglieremo.
1: Arriviamo sull'attualità di oggi, che è la di oggi e di ieri, che è la commissione parlamentare.
0: Lo sceglieremo e vinceremo. Speriamo.
1: Vedremo.
0: Speriamo. Se non ci credo io.
1: Commissione parlamentare di vigilanza, quello che è accaduto in passato lo sappiamo, le opposizioni hanno dato le dimissioni, protestavano tra l'altro perché la commissione non si riuniva da un sacco di tempo, perché invece le destre non partecipavano in seguito alla mancata nomina del presidente della RAI, eccetera, eccetera. Lei ha annunciato, credo ieri, tu hai annunciato ieri o oggi, che se le opposizioni non indicano i membri della vigilanza RAI, li nominerai insieme a Fontana. Mi siamo un po' curdunuti e mazziati. Prima era la destra che non andava in commissione, adesso li nominate a voi, e se loro si dimettono avete diritto anche di nominare il presidente?
0: Io ho il diritto, ma soprattutto il dovere, di rispettare il regolamento. E mentre non me ne frega niente se protestano quando esprimo fuori dal Senato, fuori dai miei luoghi istituzionali, le mie idee, anzi orgogliosamente lo continuo a fare, cerco, e me lo riconoscono abbastanza le opposizioni, certo non questo tal Graziano del PD, non lo conosco, non so chi è, ma dicono che è il capogruppo alla vigilanza RAI alla Camera, che ha detto la Russa non è super partes. E invece io cerco, quando sono nell'esercizio delle mie funzioni, di rispettare il regolamento. Il regolamento dice che il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, quando una commissione non funziona perché si sono dimessi tutti, deve intimare, l'ho fatto prima delle vacanze, non oggi, di darmi i nomi. Ho aspettato 2 mesi, gli ho dato altri 7 giorni dopo la ripresa lenta delle operazioni. Se non vanno, faccio il mio dovere. Io e l'altro più importante di me presidente, quello della Camera, come da prassi e come da regolamento, più che da prassi, come da regolamento provvediamo a riempire i vuoti. Come da prassi partiamo dal capogruppo e andiamo in giù, scegliamo non noi i nomi, scegliamo quelli che loro hanno scelto. Se non lo facessi, non sarei non solo rispettoso del regolamento, ma sarei davvero non super partes, ma sarei della parte di quelli che vogliono che non si rispetti il regolamento. Quindi lo farò insieme a Fontana, come è doveroso che io lo faccia. E poi si devono decidere, non mi possono 3 giorni fa in piena aula, per bocca di un capogruppo importante, dire ringraziamo la Russa perché non ha fatto colpi di mano sul regolamento, e poi invece dire che questo è un colpo di mano quando rispetto il regolamento.
1: Ma a proposito di regolamento, ci sono delle cose che non sono competenza del Presidente del Senato, che però colpiscono i cittadini. Noi sappiamo che è in vigore, o doveva entrare in vigore un sacco di mesi fa, il Media Freedom Act, perché è un regolamento europeo, rischiamo anche in futuro una procedura di infrazione, e invece lì siamo totalmente bloccati. Lo trovi giusto?
0: No, scusa, stavo pensando.
1: Media Freedom Act, che non riguarda il Media Freedom Act, che come sai è stato approvato in Europa, che deve essere adottato.
0: È un problema del governo, è un problema di un ministero che ritiene ingiusto che il ministero, secondo quella norma, non esprima più nessuno è un problema su cui io non ci posso fare niente, però so che stanno lavorando e alla fine lo voteremo. Ci sono tante leggi che ritardano, non è che dobbiamo accelerare solo quelle che le vuole uno e non ne vuole l'altro. Sai, c'è il premierato, sta ritardando, no? E nessuno protesta, perché il Premier Act lì, come cavolo si chiama, manco so pronunciarlo bene, lo devo fare prima, e invece altre norme guai se portano... Nella dinamica parlamentare alcune leggi arrivano prima. Io spero che presto arrivi in aula. Questo è il mio desiderio e la mia speranza.
1: Senti, stavamo parlando di informazione, quindi è impossibile non parlare di report. Allora, tu hai detto due cose, le sintetizzo. La prima è che se fosse stato per te Ranucci doveva rimanere al tuo posto, però hai contestato fortissimamente, definendolo, il metodo report in cui lavoravano. Uno però potrebbe dire, report si è occupato tanto di te e della tua famiglia, bene o male non lo so.
0: Infatti io parlo per fatto personale.
1: Tu ti sei rivolto al magistrato, hai presentato le querelle, ricorso all'archiviazione, hai perso. Uno potrebbe dire, e uno se lo chiede, sei il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, di fronte a una questione che diventa anche personale, non trovi che un politico così importante che dice contesto il metodo diventa di fatto un attentato alla libertà di stampa? Perché sai, noi la rivoluzione francese l'abbiamo fatta perché per poter parlare male di chi stava al potere.
0: Tu hai fatto la rivoluzione francese?
1: Noi in Europa.
0: Ah, voi?
1: No, anche voi, sei qua grazie alla rivoluzione francese.
0: Con quelli che
1: per poter parlare male di chi sta al potere, perché per parlarne bene c'erano già i cartigiani,
0: Ho capito, cioè io dovrei dire viva Ranucci,
1: no,
0: e così saremmo tutti d'accordo.
1: No, e parlo del metodo.
0: Dovrei dire che bello il metodo di report. Il metodo di report è stato, io ho fatto una querela, voi allora te ne devo
1: Sì, sono state poi archiviate.
0: Archiviata, una, ne ho fatta una, perché ha provato, una. Allora, come è stata archiviata? Hanno detto sostanzialmente, non c'è nulla che risponda a prove provate, anzi ci sono prove che alcune cose sono completamente difformi dal vero, ma questo è il giornalismo d'inchiesta e il giornalismo d'inchiesta non ha l'obbligo di dire la verità, basta che riferisca cose che apprende da altri che l'hanno dette. In questo caso chi le aveva dette, una parte, il resto senza... Era una persona, un pentito, pensate, perché non riguardava me.
1: No, un ex colonnello.
0: Adesso la racconto. Riguardava addirittura la mia famiglia, non me, perché a me... Cioè, gli altri, bene o male, il report partiva sempre da un'indagine in cui c'era almeno un avviso di garanzia. Ma io non ho niente, né per me, né per nessuno dei miei parenti fino alla terza, decima generazione indietro. O di lato, no, semplicemente perché ero Presidente del Senato. E allora dice, sai, la sentenza, l'ordinanza di archiviazione, in realtà c'è la verità, loro hanno ripreso una cosa che ha detto un pentito. Ah, l'ha detto un pentito, sì. A chi l'ha detta? L'ha detta a un poliziotto. E chi è sto poliziotto? È un poliziotto che è stato condannato prima a 7 anni e mezzo di carcere, però in appello, ragazzi, in primo grado. In appello gliel'hanno ridotta solo a 4 anni e mezzo la condanna, non è che più 7 anni, solo 4 anni e mezzo, cosa vuoi che sia? E quindi, ma non era per la cosa che ha detto su di te, sì, era attendibile. E allora ho preso il libro della Boccassini, te la ricordi? Tu facevi il giornalista,
1: certo,
0: in tribunale. E a pagina 81 si parla di questo pentito e dicono questo è un pentito, la Boccassini cita i casi precisi, che si inventa le cose completamente e dice ha fatto fare degli errori clamorosi perché lui gestisce i pentiti e si inventa le cose completamente. Quindi il pentito si inventa le cose, quello a cui l'ha riferito, attenzione, ha preso 4 anni e mezzo di carcere, lui se queste cose le ha prese, le ha dette e lo dice ai magistrati. I magistrati, che non erano dei magistrati qualunque, erano i tanto giustamente acclamati magistrati antimafia, non l'hanno preso minimamente in considerazione, ma Ranucci sì. E allora come se la cava per archiviare? Il pubblico ministero, che io rispetto, dice, sapete che facciamo? Mandiamo gli atti al pubblico ministero perché proceda contro il pentito e contro il poliziotto che ha riferito. Cioè, Ranucci no, Report no. Allora qual è il metodo Report? Rispondo alla domanda. Quello di prendere una tesi, far finta che tutte le cose che gli vengono in mente siano vere, non controllare quando ci basterebbe un bambino di terza media a capire che sono fandonie e farle diventare vere. Contro questo Report io, per fatto personale, non ho difficoltà a dire. Per il resto ho detto Ranucci, lo possono tenere lì, che me frega di Ranucci, è il metodo.
1: Scusa Presidente, però tu sei il Presidente del Senato.
0: E allora?
1: E allora?
0: E quindi
1: nessuno,
0: mi prendo.
1: No,
0: cioè scusa, quando Ranucci ha fatto quelle cose, qualcuno ha detto non ti vergogna ad accusare senza prove il Presidente del Senato? Non ti vergogna a prendere per buono quello che dice un pentito massacrato dal giudice? Non ti vergogni a prendere per buono quello che dice un poliziotto con 4 anni e mezzo? Nessuno si è ricordato che ero Presidente del Senato.
1: Fermo un attimo.
0: Nessuno! Ora, quando io dico che è una vergogna, si ricordano tutti che sono Presidente del Senato.
1: Fermo un attimo. Nessuno viene a criticare il diritto di chiunque di criticare il lavoro di un giornalista, ma ciascuno di noi sa che ricopre un ruolo particolare. Perché te lo dico? Perché la libertà di stampa e anche la libertà di criticare i potenti è alla base di tutte le democrazie. Ti ricorderai sicuramente che Alexis de Tocqueville in Democrazia in America diceva: per quanti danni possa causare la libertà di stampa, infinitamente maggiori sono i benefici che essa garantisce.
0: Vabbè, difatti mica li abbiamo uccisi, sono ancora lì.
1: E allora però da questo punto di vista, al di là della questione Ranucci che è complicatissima, e poi c'è una cosa che mi colpisce, non tanto Fratelli d'Italia o te che hai detto che per te Ranucci poteva rimanere al suo posto. Il Media Freedom Act non impedisce ai politici di criticare il lavoro dei giornalisti, però dice che i politici, o meglio la maggioranza, deve stare fuori dalle nomine dei giornalisti, eccetera.
0: Io ho detto che può rimanere Ranucci.
1: No, ma infatti, sto dicendo, sappiamo che sta pendendo un ricorso di Ranucci. Una cosa importante in questo ricorso saranno per esempio le dichiarazioni del vice premier Salvini, che prima e durante questa vicenda ha chiesto il suo avvicendamento. Non è che, come pare abbia detto Giorgia Meloni, alla fine su Ranucci abbiate creato un martire?
0: Ah, non lo so se abbiamo creato un martire. Per adesso la RAI è fatto diventare un ricco, poi il resto non lo so io.
1: In che senso un ricco?
0: È un giornalista che ha un buono stipendio, no? Quindi se l'è meritato, è un ricco.
1: Credo che guadagni 240.000 euro l'anno, 120.000.
0: Hai detto niente.
1: E lavorasse a Mediaset.
0: Hai detto niente.
1: La guadagnerebbe 6 volte di più.
0: Senti, vabbè, siamo aperti. Ma te li merita, per carità.
1: Senti, ieri è successo un episodio di cui si è parlato sui giornali. Un rabbino, un esponente della comunità ebraica a Milano, è stato avvicinato da 3 ragazzi di seconda generazione, uno dei quali gli ha tolto il copricato. Può pare che uno di questi gli abbia dato anche un calcio. Uno è stato fermato, gli altri 2 sono stati liberati, e tu giustamente hai denunciato il clima di antisemitismo crescente. Non pensi però che questo clima di antisemitismo crescente sia anche aumentato dalla benzina sul fuoco gettata dal governo Netanyahu, con le decine di crimini di guerra che ha commesso e il suo atteggiamento nei confronti dei coloni, di quello che accade in Cisgiordania? Cioè, l'antisemitismo esisteva, gli errori che abbiamo visto sono stata benzina sul fuoco.
0: Come dire che non pensi che Hitler, con quella cosa orribile che ha fatto, sia stato in qualche modo indirizzato perché gli ebrei erano contro il nazismo?
1: No.
0: No,
1: perché il suo Mein Kampf era un libro.
0: Io non do nessuna giustificazione, nessuna, a chi se la prende con un uomo che era a Milano, non lì, lo prende a sberle, a pedate, gli leva la testa, e devo pensare che c'è una qualche giustificazione per quello che fanno dei coloni.
1: No.
0: Paglieranno i coloni, ma che c'entra?
1: Un'altra. No.
0: Io credo che invece il clima sia favorito da chi in Italia dice che l'antisemitismo è giustificabile.
1: Presidente, la domanda era una.
0: È chiaro che non ho detto, la cosa di Hitler era...
1: Io ho detto una cosa diversa. Non è che prendete la cosa di
0: Hitler. Per dire che sbagliava Hitler al 1000 per 1000, come hanno sbagliato al 100 per 100, facciamo le proporzioni, quelli che hanno picchiato quel poveretto.
1: Ma allora la giro così, vorrei capire cosa pensi tu personalmente rispetto...
0: Io sono amico di McNagy, l'ho chiamato al telefono per esprimergli la mia vicinanza. Mia solidarietà.
1: Allora, è evidente che la mia domanda, sia chiaro, condannava l'antisemitismo, non è una richiesta di analisi politica. Io quello che volevo capire è cosa pensi tu esplicitamente del tipo di reazione che ha avuto Israele rispetto all'orrore del 7 ottobre. Non voglio se pensi se genocidio o meno, però l'infinita serie di crimini di guerra è sotto gli occhi di tutti.
0: Però nessuno mi chiede mai cosa penso del 7 ottobre.
1: Penso tutto il male.
0: Mi chiede scusa. Una domanda che più volte mi viene rivolta, e tu fai bene perché questo qui devi fare, sennò che sei...
1: Sennò che giornalista sono.
0: Ma nessuno, non dico oggi, in genere, mi chiede mai che ne pensi di quelli che sono sbucati dai tunnel o da dove non so bene e hanno trucidato, ucciso, rapito, violentato un numero altissimo di ragazzi che erano lì innocenti a cantare, a ballare. Certo che trovo esagerate le reazioni, così come trovo drammatico ciò che ha acceso queste reazioni, che è quella drammatica giornata in cui vennero trucidati decine, decine, decine di giovani e meno giovani di Israele.
1: Ecco, ma nell'opinione pubblica generale occidentale ormai, gran parte dei cittadini, una parte dei cittadini importante, contesta non solo al nostro governo, ma a molti governi europei, una sorta di doppio pesismo. Abbiamo giustamente sanzionato Putin per quello che ha fatto in Ucraina, di fronte a quello che abbiamo visto, questa esagerazione, come l'hai definita tu, in Israele, le sanzioni non ci sono.
0: Perché? Perché mentre verso Israele l'Iran e altri paesi attorno a lui partono dal presupposto che non debba esistere lo Stato di Israele, non mi risulta che mai l'Ucraina abbia detto non deve esistere lo Stato della Russia. Questa è la differenza di fondo. Non si può far finta che sia la stessa cosa.
1: Ma tu sei favorevole in Israele?
0: La differenza è questa.
1: Alla soluzione due popoli, due stati, che il governo israeliano dice... non ci sarà mai.
0: Noi invece siamo favorevoli e l'abbiamo sempre sostenuto da molto prima che se ne accorgesse la sinistra, molto prima. Addirittura nell'MSI c'erano, nel mondo giovanile c'erano due aree, un'area con la kefia e un'area che diceva no ragazzi, state ben attenti, mi pare esagerato prendere le parti solo dei palestinesi, cerchiamo di guardare entrambi. Però questo era quando ci pensavano i giovani di destra a questo tema e gli altri facevano finta che non esistesse, o quasi, gli altri partiti, non gli altri giovani.
1: A proposito di politica estera, negli ultimi mesi tu sei stato duro nei confronti di Trump. All'inizio però da parte di tutto il partito e di tutta la destra al governo c'era molto entusiasmo, addirittura a Trump fu proposto da Giorgia Meloni, da Salvini per il premio Nobel della pace. Vi ha fregati Trump, è impazzito, cos'è successo? Ti ricorderai all'inizio quando Trump si presentò come il presidente proposto?
0: Eravamo contenti, poi abbiamo...
1: Anch'io pensavo che sarebbe stato un presidente. Secondo te cos'è successo?
0: Cos'è successo? È successo che noi abbiamo e continuiamo a ritenere alcuni punti del programma del partito di Trump, e quindi di Trump, assolutamente convincenti. La lotta alla cultura woke, come cavolo si chiama, la la difesa dei confini in confronti a un'immigrazione selvaggia, il tentativo di avere uno sguardo importante in difesa dell'Occidente, questo era nel programma perlomeno, e invece non siamo d'accordo sugli eccessi o su posizioni.
1: Ma la tua spiegazione, cos'è successo a Trump? Perché ha tradito?
0: No, non,
1: la spieghi?
0: Non è che ha tradito, Trump ritiene di far prevalere alcune posizioni che noi non condividiamo perché ritiene che siano utili al popolo degli Stati Uniti d'America. Noi riteniamo che sbagli in questo, ma sono posizioni politiche diverse. Poi ci sono gli atteggiamenti personali, ma io non mi permetto di andare a sindacare sugli atteggiamenti. È chiaro che quando Trump se la prende con Giorgia Meloni, la mia simpatia sta tutta dalla parte di Giorgia Meloni, lo capisci? Ça va sans dire, no? E quindi mi fai una domanda con la risposta ovvia, ma il punto fondamentale è che un paese come l'Italia, una nazione come l'Italia, con una leader come Giorgia Meloni, può benissimo avere molte posizioni programmatiche simili a quelle di Trump e condannare alcune posizioni di Trump. Mica dobbiamo essere o alleati o nemici in tutto, tranquillo. Certo che siamo sicuramente contrari alle posizioni che abbiamo visto con altri presidenti che avevano favorito delle culture che non ci piacevano.
1: Siamo quasi al termine di questa lunga e appassionata intervista, tirei le ultime due o tre domande.
0: Lasciami poi uno spazio per quelle domande che non mi fai, che rispondo da solo.
1: Rispondimi da solo, fatti una domanda e date una risposta. Marzullo,
0: sì, come Minciullo lì, come si chiama?
1: Gigi. Senti, c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Forse ti ricorderai che quando io sono stato ospite per la prima volta di Atreju in un dibattito che riguardava la mafia, dissi a voi, come ho detto a altri partiti, occhio che la capacità di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali è molto grossa, vi dovrete trovare a fronteggiarle, dovrete tirare fuori gli anticorpi. Senza che questo riporti conseguenze penali, noi abbiamo assistito in particolare in Lombardia che un personaggio, secondo i magistrati, importante, oggi pentito, era riuscito ad arrivare a personaggi importanti del partito. È stato addirittura portato a Roma, eccetera. Avete qualcosa da rimproverarmi rispetto alle barriere che un partito deve mettere in piedi? C'è il problema che crescendo velocemente non riuscite a selezionare esattamente chi vuole entrare?
0: Non credo proprio. Guarda, se c'è una cosa di cui la destra non deve, come partito, rimproverarsi alcuna posizione, alcun provvedimento, alcuna direzione, è la lotta contro la criminalità organizzata. E non a caso il nostro mito rimane Borsellino, che volemmo addirittura Presidente della Repubblica. E mi dispiace per chi, pur essendo un parente, dice oggi chissà cosa, non lo so cosa farebbe Borsellino.
1: No, nessuno di noi
0: può. No, l'ha detto un fratello, oggi sarebbe contro. Io non lo so, perché se dovessi dirlo, penso che sarebbe il candidato Presidente della Repubblica di Fratelli d'Italia, come lo fu allora. Questo ti posso dire.
1: Io sarei
0: non abbiamo cambiato idea.
1: C'è una cosa però che io non ho capito. Abbiamo capito tutti nella vicenda delle chat di De Mastro che nelle chat non c'era probabilmente niente di particolare chat contro Del Mastro.
0: Perché hanno votato contro?
1: Io volevo riuscire a capire, dato che le norme prevedono, come tu sai che fai l'avvocato, quelle nuove, che se c'è qualcosa di personale estraneo all'inchiesta, io e te che parliamo male di Giorgia Meloni, cosa che non potrà mai succedere, e se no non viene trascritto e depositato, perché il Parlamento ha votato contro rispetto a chat che venivano chieste alla difesa per dimostrare la propria innocenza?
0: Allora, come tu sai, è la giunta della Camera, quindi non ho avuto accesso agli atti.
1: Sì.
0: Non ho letto gli atti. So che la giunta delle autorizzazioni, quando decide, in veste giurisdizionale, diciamo, cioè non sono più parlamentari, sono quasi giudici. Se hanno deciso così, lo avranno motivato. Io non so se leggendo gli atti avrei votato nella stessa maniera, so però che il nostro deputato, sottosegretario, avrà pure avuto conoscenze, robe del genere, ma è persona di tutto, si può dire, tranne che abbia minimamente in tutta la sua vita, lo conosco da quando era ragazzino, mostrato la più larvata simpatia con ambienti criminali. A lui do la mia solidarietà.
1: No, no, ma io questo sono rimasto
0: per conoscenza diretta. Gli atti del processo non li conosco.
1: Vedremo a questo punto cosa deciderà la Corte Costituzionale, perché è stato sollevato un conflitto.
0: Se la Corte Costituzionale deciderà che invece vanno, noi accetteremo un risultato.
1: Un'ultima cosa, io non ho capito, ma lei, tu nella prossima legislatura ti ripresenti per essere eletto o ti piacerebbe fare il Presidente della Regione Lombardia?
0: No, rappresentare la Regione Lombardia no, assolutamente no. Ho fatto il consigliere regionale, ma di opposizione.
1: Grazie perché? Al Presidente, aspetta, grazie alla Luzza che si fa una domanda e si risponde da solo.
0: No, non mi hai chiesto niente del bollo dell'auto.
1: E beh, il bollo dell'auto riguarda... Allora te la faccio così, dai. Allora, te la faccio così, te la faccio io. Io penso che, partiamo da una considerazione, le opinioni divise ai fatti, io penso che sia un buon provvedimento. Quando tu togli dei soldi e una tassa, penso che sia un buon provvedimento. Vedremo poi se gli italiani se lo ricorderanno, perché se a guerra in corso il petrolio andasse a 3 euro il gasolio.
0: Bravo.
1: Però la cosa che mi diverte è questa, e l'abbiamo visto tutti. Quando lo stesso provvedimento era stato proposto da un candidato del Movimento 5 Stelle, Giorgia Meloni, dopo aver vinto le elezioni, aveva detto che era una proposta d'accettola qualunque. Le due cose non stanno insieme.
0: Sì, sì, stanno benissimo insieme, perché non mi ricordo che in quell'occasione c'era lo stretto di Hormuz chiuso, non mi ricordo che c'era il prezzo della benzina che saliva, non mi ricordo che c'era un problema energetico di fronte al quale tutti hanno detto il governo non fa niente, il governo ha fatto qualcosa, non gli piace. Era meglio che non facesse niente.
1: A me piace.
0: Ah, meno male. Allora, e comunque manca quasi un anno alle votazioni, anzi, un anno, voteremo a ottobre, no? Sai che per legge si potrebbe andare a votare fino a dicembre.
1: Era questa la domanda. È vero che si può
0: non lo
1: votare?
0: Non lo so, non tocca
1: che
0: a me.
1: Si può votare, si potrebbe votare addirittura per legge a gennaio del...
0: No, gennaio no, dicembre. Fino a dicembre.
1: Te lo spieghi tecnicamente per noi che
0: significa che si può votare fino a 40 giorni dopo, o non so più quanti giorni dopo, Sì, 40 sono, fino a totti giorni dopo la scadenza naturale.
1: Ma se tu dovessi commettere...
0: La scadenza naturale è a ottobre e quindi finiamo a dicembre.
1: Ma se tu dovessi
0: teoricamente
1: scommettere 50 euro, non sei tu che decidi, andiamo a votare a primavera, giugno o andiamo a votare a scadenza naturale?
0: La Meloni ha appena detto che ci sono molte cose da fare, per cui ritengo che la maggiore probabilità, ma poi nessuno ha la palla di vetro, sia quella di andare a votare a scadenza naturale, magari non a dicembre ma all'inizio di ottobre, quando...
1: E allora cosa possiamo dire? Comunque
0: allora non ho mai fatto rispondere sul bollo.
1: Come sul bollo?
0: Mi sono preparato queste cose.
1: Ma l'abbiamo visto in televisione, dai.
0: Quello poi si offende Emiliano se non le faccio vedere, vero Emiliano? Ma le devi far vedere. Detto, ma non sono su
1: io le so a memoria, se volete.
0: Allora, ha detto Emiliano che Romano Prodi, 6 giorni dopo il 3 aprile... Le elezioni erano il 9 aprile, quindi non un anno prima, 3 giorni prima, e non c'era Hormuz. Diamo 200 euro al mese per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni, lo butto a terra. Diamo 80 euro in busta paga a partire da maggio per i lavoratori dipendenti nella fascia di reddito prevista dal decreto Matteo Renzi pochi giorni prima delle elezioni. Diamo con il super bonus al 110% chi farà lavori di efficientamento e adeguamento anticipo lo farà praticamente a costo zero, non spenderà un soldo, ha speso lo Stato, sapete quanto ha speso. Questo chi era? Era Giuseppe Conte. Chi vive da solo avrà 780 euro al mese di reddito di cittadinanza, evviva! chi paga paga pantaloni. Una mensilità in più alla fine dell'anno per tutti i lavoratori e l'aumento della busta paga degli insegnanti e anche caramelle, gelati e cioccolatini.
1: Presidente,
0: per tutti.
1: Ci vuoi dire, vuoi dire che agli italiani conviene andare a votare spesso perché
0: no,
1: così la classe politica qualcosa dà alla gente?
0: No, conviene non tanto, poi hanno perso alcune volte. Già, una di queste promesse era di Renzi, vedi come gli è finito.
1: No, gli 80 euro gli ha
0: conviene
1: dati.
0: Che va fatto ciò che serve veramente agli italiani. E in un momento come questo, col prezzo della benzina e del gasolio, che sale non per colpa dell'Italia e neanche dell'Europa, è giusto mettere in campo, lontanissimo dalle elezioni, tutti gli strumenti. Questo perché è stato scelto questo? Perché lo puoi graduare. Io ho una macchina più grossa, mi incide poco, visto che ho un appannaggio come deputato, 10 euro o 20 euro o 100 euro in più. A chi invece ha un reddito basso serve. Allora, di fronte a un'emergenza, il governo ha deciso di trovare il modo per modulare gli aiuti a chi ne ha più bisogno. Cosa c'entra la busta paga? Allora, stando tutto questo, c'era un'altra domanda che mi volevo fare e mi voglio, non è una domanda, è un saluto che voglio fare ai ragazzi. Vedete ragazzi, io vengo sempre molto volentieri, perché lui lo sa, perché sono stato un militante come voi,
1: sì,
0: e in periodi anche, e non è colpa o merito mio, colpa vostra o merito mio, in un momento anche un pochino più difficile, quando vi assicuro essere militanti, non lasciava intravedere neanche in via del tutto ipotetica la possibilità di avere vantaggi, la possibilità di diventare deputato, ma neanche la possibilità di poter rientrare a casa tranquilli la sera avevamo. E quindi io mi sento umanamente molto vicino a voi. Sento di potervi anche dire che è bello che ci siano ancora ragazzi, forse ce n'è anche a sinistra, anzi sicuramente ce ne saranno come ce n'erano anche allora, che mettono innanzitutto, prima del proprio tornaconto, prima del calcolo, oggi sicuramente comunque più accessibile di una volta, ma a prescindere, lo mettono davanti le loro idee, la loro voglia di cambiare, la loro coerenza, la loro fedeltà ai valori, alle idee in cui credono, la loro fedeltà alle idee. Oggi mi sono sentito, stamattina, c'è quella roba lì, Alexa, cantami le canzoni degli Amici del Vento, gli ho detto, sapendo che dovevo venire da voi, e me le hanno cantate tutte. Beh, la più famosa finisce dicendo che non perdoneremo i traditori, ma ricordate, Amici del Vento. Ma ce ne sono anche meno famose, quelle che dicono come bisogna continuare a credere nelle proprie idee, quelle che dicono che non ci si piega di fronte alle avversità, quelli che danno un fiore alla ragazza del mio amico che è stato ucciso per le sue idee. A loro il nostro amore, il nostro ricordo, la nostra imperitura gratitudine. Grazie.
1: Grazie al Presidente, grazie a voi che fate politica con passione. L'importante è partecipare.
0: Grazie a Gomez, dove lo trovo uno così bravo io? Grazie ragazzi.
2: Radio Radicale 13.50 era la voce del Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez nell'ambito della manifestazione Phoenix, il tempo del coraggio, la generazione che sconfigge la paura del futuro. Seguiremo i lavori di Phoenix che è in corso di svolgimento al Laghetto dell'Eur a Roma anche nel pomeriggio. Adesso occupiamoci del centro del progetto dell'Associazione Base Popolare. Enrico Salvatori ha intervistato il coordinatore dell'Associazione Giuseppe De Mita.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Giuseppe De Mita, segretario di Base Popolare. Al centro di questa intervista oggi vorremmo porre l'iniziativa Oltre, in programma a Roma il 18 e il 19 settembre, e il confronto sul futuro del centro, inteso come centro politico naturalmente dell'Europa e delle alleanze politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Salutiamo il segretario di Base Popolare, come dicevamo, Giuseppe De Mita. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
3: Allora, segretario, partiamo dal titolo. Oltre, che cosa vuole fare Base Popolare concretamente? Ho visto insomma che insistete, potrei dire anche storicamente, vista quella che è la vostra tradizione politica, sul ruolo dei corpi intermedi, perché oggi partiti, sindacati, associazioni e mondo dell'impresa, secondo lei, dovrebbero tornare centrali nella costruzione del bene comune?
4: Ma sì. A volte si ha la sensazione che la politica si sia dimenticata della società, è come se si muovessero su due piani distinti. Tant'è vero che riflettendo a volte mi viene da pensare che questa posizione che noi stiamo tentando di costruire non è un'alternativa ai due poli, al campo largo e al centrodestra. In realtà per gli elettori può essere un'alternativa all'astensione. C'è una porzione significativa di società che ormai si è distaccata dalla politica e c'è un'altra porzione che continua a votare ma con una umoralità e volatilità nel voto che non rendono stabile l'equilibrio politico. Fratelli d'Italia fino a meno di un lustro fa era un partito marginale che oggi non riuscirebbe nemmeno a raccogliere le firme secondo diciamo questo abominio di norma che hanno introdotto nella legge elettorale. E quindi la questione non è fare una discussione teorica sui corpi intermedi, ma fare una discussione sulla rappresentanza. C'è un'ossessione sulle regole della governabilità. Le abbiamo così irrigidite che oggi governano minoranze in virtù di meccanismi elettorali, ma il resto della società non è rappresentata. Un sistema democratico, appunto rappresentativo, certo utilizza la formula della maggioranza che prevale alle elezioni e che governa, ma poi non è che dimentica le minoranze, non è che lascia da parte quelli che non sono espressi o rappresentati dalla maggioranza. Credo che questo sia il tema di partenza. E ogni forza politica dovrebbe trovare una ragione di rappresentanza dentro la società, per cui il nostro ragionamento oggi parte da qui e i nostri interlocutori forse non sono tutti, diciamo non è la totalità della società perché si rappresenta sempre una parte, ma è quella parte di società che ha deciso di distaccarsi dalla politica. Noi a questa parte di società vogliamo offrire un'alternativa, cioè la domenica del voto possono decidere se restare seduti a casa sul divano a guardare la TV, oppure giocare una carta alternativa rispetto a questo sistema bipolare che più andiamo avanti più si dimostra inconcludente.
3: De Mita, lei ha messo in guardia dal definire semplicemente questa operazione come terzo polo. Qual è allora, diciamo così, il perimetro politico che avete in mente?
4: Il perimetro politico è la capacità di rappresentanza di una porzione di società, ma il punto non è mettere insieme gli scontenti rispetto al terzo polo attuale. Questo è un ragionamento che noi abbiamo fatto anche in passato, ma in realtà è un ragionamento superato da un dato empirico, cioè quasi un elettore su due non si riconosce in questo bipolarismo. Quindi la questione non è contestarlo, c'è già una contestazione di fatto. La questione è quale equilibrio politico immaginare per andare oltre, appunto. E io credo che oggi, come forse raramente è stata nella storia recente italiana ed europea, si incrocia sia la crisi dell'equilibrio politico italiano, messo in crisi da Vannacci, dalle ambiguità di Conte, sia la crisi dell'equilibrio politico europeo. L'Europa si è retta sul Partito Popolare Europeo, sulla SPD, sull'accordo tra queste due forze, l'intesa in alcuni momenti con i liberali. Oggi tutto questo sta avvenendo meno e quello che sta accadendo in Germania non è un episodio periferico, e la circostanza che si realizzi in Germania questa aggressione della destra nei confronti dei popolari è una cosa che si trasferirà sul piano europeo. Allora io credo che l'operazione che vada fatta sia quella di mettere insieme famiglie politiche, culture politiche, perché la cultura non è come dire, un pragmatismo arido, è una cultura che poi si fa azione, tra la cultura politica popolare, la cultura politica liberale e la cultura politica riformista, che si mettono insieme in Italia per fare una sorta di esperimento di tenuta.

0: La sinistra si trova con Conte fra due anni, non si può immaginare che l'equilibrio politico italiano sia astratto da quello europeo e viceversa. Allora il nostro tentativo così, per un verso sul piano della politica interna prova a ricostruire una porzione di rappresentanza dando un'alternativa all'astensione e sul piano europeo si pone come un tentativo di sperimentazione di un nuovo equilibrio politico tra popolari, liberali e riformisti. Sotto questo punto di vista allora questa roba potrebbe avere, diciamo, un'intelligenza e una capacità di radicamento che oggi forse nemmeno riusciamo ad intuire.
1: C'è un po' di nostalgia, mi consenta la battuta, ma neanche troppo, nei confronti della Democrazia Cristiana.
0: Ma no, nessuna nostalgia, per carità di Dio. È come se io adesso avessi nostalgia dei miei 18 anni.
1: Beh, può succedere anche pieno, insomma, il mondo della poesia e della letteratura di questi.
0: Ma perché ci sono, a me capita di incontrare persone anagraficamente più adulte, 70, sì, 80 anni, che hanno una capacità di visione superiore a me o ai giovani. La questione è guardare e costruire il futuro, la vita non è mai fatta di tentativi di conservazione dell'esistente, la vita è fatta sempre di sfida sul futuro e questo soprattutto in politica. Io credo di appartenere a una cultura, insomma addestramente per quello che riesco, che è quella popolare, ma non è, diciamo, la mia piccola patria, il tentativo nostalgico di ricordare un'epoca che poi peraltro io non ho nemmeno vissuto per ragioni anagrafiche. Noi siamo sfidati a affrontare il presente, certo con le ragioni della storia, ma a costruire una condizione di prospettiva. Noi stiamo, come dire, attraversando una curva strettissima, politica, storica, istituzionale, solo con la voglia di andare oltre questo stato delle cose noi possiamo sbloccare il sistema. Noi in Italia siamo fermi da 30 anni dentro una finzione bipolare che non ci ha portato da nessuna parte. Nella Prima Repubblica in 30 anni si è consumata l'esperienza centrista, l'esperienza del centrosinistra, l'esperienza della solidarietà nazionale e poi di quella del pentapartito. Cioè abbiamo avuto una mutevolezza dell'equilibrio politico che accompagnava la crescita della società. Da 30 anni abbiamo un'alternanza di governo che non produce cambiamenti, tanto che la società ha incominciato ad andare da un'altra parte. Anzi, la cosa rischiosa è che una porzione della società inizia ad avere dubbi sull'efficacia della democrazia, cioè che il problema non siano i partiti, sì, ma sia proprio il sistema democratico. Se non si comprende questa circostanza, si possono fare tutte le alleanze, tutte le leggi elettorali, ma noi ci infiliamo dentro un vicolo cieco. Per cui la nostra idea è proprio quella di andare oltre, di sfidare il senso del limite.
1: Andare oltre, siccome abbiamo aperto diverse parentesi, possiamo concludere così ricordando anche agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, di che cosa siamo partiti, dall'iniziativa del 18 e 19 settembre, lei, Demita, mi corregga se sbaglio, un'iniziativa che ruota attorno a comunità e corpi intermedi, ruolo dell'Europa, alleanze tra popolari, liberali, riformisti civici e la prospettiva del centro verso il 2027, organizzato da Base Popolare, di cui lei è segretario. E allora, sì, grazie ancora. Sì, prego.
0: Grazie a lei.
1: Grazie ancora. Allora, ricordiamo gli ascoltatori che abbiamo parlato con Giuseppe Demita, che
0: saremo a Roma, diciamo, certo. Aggiungiamo,
1: sì, sì, ricordo
0: il venerdì saremo presso la Pontificia Università Antonianum in via Merulana e il sabato mattina saremo invece nell'Auditorium Antonianum su viale Manzoni.
1: Grazie a Giuseppe Demita, segretario di Base Popolare.
0: Grazie a lei.
2: 14.01 minuto, Antonello De Fortuna al microfono per l'edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale. Ci occuperemo Le notizie dall'Ucraina, poi le ultime dal Golfo, la politica italiana e anche la situazione nell'ex Ilva, soprattutto per quanto riguarda le preoccupazioni inerenti all'occupazione. Andiamo a occuparci dell'Ucraina. Un missile ha colpito un treno nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. Due sono i feriti gravi. Intanto il core, perché il Comitato

0: Stato dei rappresentanti permanenti dei governi dell'Unione Europea e che prepara le riunioni interministeriali, si è riunito oggi per discutere del rinnovo degli elenchi delle sanzioni individuali alla Russia, ma non ha ancora raggiunto l'accordo. Le consultazioni proseguiranno lunedì prossimo. L'obiettivo è quello di raggiungere un'intesa prima della scadenza fissata per martedì a mezzanotte. Andiamo nel Golfo, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi iraniani, colpito un velivolo F-2000 che si trova all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono danni a mezzi, altri mezzi e infrastrutture utilizzati dal nostro personale, così ha specificato il ministro della difesa Crosetto. E l'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, cui seguiranno i colloqui diretti tra il Regno Unito e il leader del gruppo, così riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar vicino a Hezbollah. La proposta sarebbe giunta tramite mediatori omaniti, appunto, dopo diversi giorni di contatti tra Arabia Saudita, Stati Uniti, Egitto, Pakistan e Oman. La presenza attiva di Aspides nella regione ha garantito la sicurezza dei marittimi e sta contribuendo a rendere sicura una rotta marittima di importanza cruciale, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico che è estremamente instabile. Sono parole di un portavoce della Commissione europea a proposito della possibilità che l'Italia decida di scortare le navi nel Mar Rosso al di fuori della cornice della missione dell'Unione europea. Con le operazioni Aspides e Atalanta, l'Unione sta fornendo un contributo fondamentale alla protezione del traffico marittimo nella regione. La Franco Palazzolo ha sentito Emanuele Loperfido proprio sull'annuncio del ministro della difesa Crosetto di inviare navi militari italiane nello stretto di Bab el Mandeb.
1: E Radio Radicale, siamo con Emanuele Loperfido della Commissione Esteri della Camera dei Deputati per parlare di Fratelli d'Italia, per parlare con lui dell'iniziativa di Crosetto, che arriverà anche qui in Parlamento, immagino, sulla missione di tutela delle navi italiane che passano attraverso dall'Oceano Indiano al Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Crosetto si è preso una grossa responsabilità.
2: Il ministro Crosetto ha dimostrato in questi anni di avere una visione chiara del quadro internazionale, di quanto la difesa sia fondamentale. Difesa è difendere l'interesse nazionale, difendere le aziende, difendere il commercio internazionale, la libertà di circolazione delle merci per fare in modo che ci possa arrivare quanto è frutto del lavoro delle nostre aziende, l'import-export, e fare in modo che possa arrivare a prezzi ragionevoli. Quindi difendere le rotte è una delle priorità in questo momento ed è quello che sta cercando di fare anche l'esercito italiano. Noi siamo lì, siamo alla missione Aspides, dovesse servire siamo anche pronti ad intervenire, ha dichiarato il ministro Crosetto. Però come dichiarato anche in aula più e più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal ministro Crosetto, ovviamente eventuali azioni che si discostano da quello che sono gli obiettivi della missione Aspides dovranno essere autorizzate dal Parlamento. Ma io credo che l'interesse di tutto l'arco istituzionale abbia interesse affinché il commercio internazionale e libertà di circolazione venga garantita, anche grazie alle nostre navi che sono assolutamente pronte, adeguate, attrezzate. I nostri uomini e le nostre donne in divisa sono sicuramente preparati per poter affrontare queste situazioni di complessità.
1: È un'iniziativa coraggiosa, nel senso che per la prima volta Crosetto rompe queste missioni erano fatte con altri alleati per degli interessi comuni. Stavolta si pensa all'interesse nazionale, che è un po' una caratteristica di questo governo. È un segno del cambiamento dei tempi, delle necessità che dobbiamo affrontare?
2: Appunto, innanzitutto è un'ipotesi per essere pronte ad intervenire, ovviamente autorizzata dal Parlamento, ma questo fa capire come i tempi siano completamente diversi rispetto al passato. Abbiamo visto quanto il conflitto con l'Iran abbia portato all'incremento, all'innalzamento dei prezzi del carburante anche per il singolo cittadino, con ricadute che sono anche abbastanza fastidiose per tutti coloro i quali ogni giorno devono andare a lavorare. Abbiamo visto come le ripercussioni di terroristi finanziati dall'Iran, come gli Houthi, che bloccano Bab el-Mandeb e tutto il commercio internazionale lungo le rotte che sono molto importanti per noi, mettono a serio rischio anche la nostra economia. Ecco perché in questi tempi diversi, difficili, è anche necessario avere un po' di coraggio. Il ministro Crosetto sta dimostrando come le istituzioni debbano essere all'altezza e al passo coi tempi.
1: Cosa si aspetta dalle opposizioni per questa novità importante?
2: Ma le opposizioni hanno dimostrato di essere chi ideologizzate, quindi diranno sicuramente no, chi invece avere i piedi per terra e essere molto realistici. E quindi credo che una parte dell'opposizione sicuramente darà ragione al ministro Crosetto, se hanno interesse nell'interesse dell'Italia.
1: Un'ultima questione, visto che è accaduta, sta accadendo in questi giorni, questi sconfinamenti degli aerei russi in Lituania o nei paesi baltici, gli aerei italiani sono stati impegnati. Io volevo chiederle, prendendo in considerazione anche la valutazione che ha fatto il Presidente del Consiglio, che non dobbiamo cadere nella provocazione, quindi significa che noi non siamo votati alla guerra?
2: No, in realtà la situazione è molto difficile. Chi pensa che si possa risolvere rapidamente sbaglia. La dimostrazione è che la Russia pensava di fare un sol boccone dell'Ucraina invadendola, invece gli ucraini hanno reagito, da più di 4 anni stanno lottando strenuamente, grazie anche al supporto dell'Unione Europea, del mondo occidentale, contro l'aggressione russa, un'aggressione russa che sta andando in escalation, cercando di, con delle provocazioni, di allargare il conflitto. Ecco allora che di fronte a queste provocazioni l'Europa deve rispondere, ed ecco anche la risposta immediata da parte della nostra aviazione. Ringraziamo tutti i nostri militari che sono nel fronte baltico a difendere le frontiere dell'Europa, e questa è una dimostrazione che siamo pronti ad intervenire, ma allo stesso modo dobbiamo essere ragionevoli, pragmatici, per evitare un'escalation del conflitto che non è di certo nel nostro interesse. Ecco allora, far vedere alla Russia che siamo pronti a reagire alle provocazioni, ma non caschiamo nelle loro trappole che vorrebbero coinvolgerci per andare in escalation sul conflitto. Noi abbiamo soltanto interesse affinché ci possa essere una pace giusta e quindi duratura in Ucraina. Per il resto non è nostro interesse cambiare i confini con la forza.
1: Ultima domanda: tutta questa situazione che stiamo affrontando, dalla Lituania al Mar Rosso, è frutto un po' del fatto che gli Stati Uniti si sono un po' dileguati?
2: Sicuramente anche da questo punto di vista è necessario che le istituzioni prendano atto che bisogna rivedere i punti di equilibrio nei rapporti di forza tra le superpotenze, ed è quindi anche necessario che l'Europa comprenda come non possa sempre fare riferimento o affidarsi alle mani degli Stati Uniti per quanto riguarda la tutela dei propri interessi, ma che ci sia un fronte europeo saldo all'interno della NATO per fare in modo che si possa essere noi stessi prima a tutelare gli interessi dell'Europa.
1: Grazie come sempre Emanuele Loperfido di Fratelli.
2: Grazie a voi.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, economia. Andiamo in Francia, preoccupazione per la tenuta finanziaria dei conti francesi. Il differenziale, cioè lo spread tra i titoli decennali francesi e il Bund tedesco, ha superato i 100 punti base la prima volta dal 2012. C'è una dichiarazione però di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea: non vediamo alcun movimento disordinato, alcuna tensione, e si tratta di un movimento globale che ha effetti su tutte le scadenze, in particolare su quelle lunghe, quindi tranquillizzando. Nel frattempo il governo del primo ministro francese Le Cornu propone una manovra da 54 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica, soprattutto su pensioni e bilanci dei ministeri, escluso quello della difesa, per portare il deficit al 5% del PIL nel 2027. Quindi il costo del debito al momento pesa sempre di più sui conti pubblici francesi. La spesa per gli interessi salirà quest'anno a 65 miliardi. Occupiamoci dei conti italiani. Intanto oggi la borsa di Milano al momento è in flessione, -1,39%, c'è una dichiarazione del ministro dell'economia Giorgetti: non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia e per la Repubblica Italiana, ha dichiarato sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura Unione Europea per disavanzo eccessivo. Per quanto riguarda appunto l'uscita dalla procedura, Commissione e quindi esamineranno il dato che è atteso per il 22 settembre e aspettiamo questo il Ministro, così il Ministro Giorgetti. Per quanto riguarda il bollo auto, ha specificato il bollo auto tagliato per il 2027 da alcune categorie di veicoli dal governo Meloni, ha specificato i risparmi su prestiti che l'Italia ha avuto con il PNRR sono soldi nazionali, non risorse europee, così appunto cercando di evitare il faro dell'Unione su questa misura, sono risorse del bilancio dello Stato, il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio ritengono. L'abolizione del bollo auto è un passo che proseguirà e abbiamo intenzione di renderla strutturale, così Giorgetti. Parliamo dell'ex Ilva. I licenziamenti nell'indotto sono sospesi fino all'udienza della Corte di Cassazione. Diciamo che li abbiamo sospesi perché c'è un barlume di speranza, di continuità, e quindi fino a quando c'è questa possibilità noi chiaramente della nostra manodopera non ce ne liberiamo perché è un valore aggiunto. Così il presidente della IGI, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto dell'ex Ilva, Nicola Convertino, al termine del tavolo tecnico al Ministero del lavoro. Il problema era quello di avere uno strumento, che è quello della cassa integrazione speciale, che hanno deliberato e che viene incontro a quelle che erano le nostre esigenze. Ora il nostro problema attuale è quello del pagamento dei crediti, perché è chiaro che le finanze delle aziende sono in uno stato critico. E appunto sul tavolo riguardo all'ex Ilva vi proponiamo due interviste. La prima di Sonia Martina a Luigi Sbarra, appunto è già segretario generale della CISL e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche del Sud.
3: Siamo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Mezzogiorno, Luigi Sbarra, grazie. Intanto ha finito di fare un intervento molto interessante su, un po' così genericamente, la situazione per su delle politiche messe in atto da questo governo. E le volevo chiedere, purtroppo c'è un grosso nodo che è quello della ex Ilva. E c'è ora il problema anche dei lavoratori dell'indotto. Io credo che tra una cosa e l'altra, insomma, si pari messi insieme di un 15.000 lavoratori. La storia dell'Ilva, guardi, è lunghissima, forse giusto una persona come lei se la potrà ricordare tutta perché l'ha seguita magari anche prima, anzi magari sicuramente prima come segretario della CISL, comunque come anche sindacalista la segue bene. Quali possono essere possibili sbocchi, perché io la vedo talmente intricata e complicata?
4: Ma intanto il governo conferma la volontà di sostenere la produzione di acciaio green a Taranto. Da questo punto di vista siamo in attesa di capire come andrà la gara. C'è un gruppo che ha presentato già una proposta di acquisizione vincolante, ci sono altri gruppi che hanno presentato manifestazioni di interesse, quindi a breve avremo una soluzione. Il dato più significativo e importante, ripeto, che anche alla luce di questi provvedimenti della magistratura, il governo non vive questa situazione in posizione arrendevole, ma è fortemente impegnato a rilanciare i processi di decarbonizzazione, di risanamento ambientale, nella prospettiva di tenere insieme produzione, occupazione, salute e ambiente. Quindi sotto il profilo industriale il governo sta seguendo con particolare attenzione. C'è un problema legato alle misure di protezione sociale, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto. Ieri c'è stato un confronto a Palazzo Chigi, il governo ha anticipato la volontà di approvare un decreto con provvedimenti e risorse finalizzate a mettere in protezione il reddito di tutti i lavoratori diretti e dell'indotto. Terzo aspetto di questo piano sul quale il governo è impegnato è legato anche a ipotesi di reindustrializzazione, nel senso che ci sono investitori che hanno già presentato al Ministero delle Imprese delle iniziative collegate a possibili investimenti nell'area industriale portuale di Taranto. Vorrei ricordare che ci sono in istruttoria anche delle richieste di contratti di programma, c'è il contratto istituzionale di sviluppo a Taranto. Io seguo in modo particolare il tema della ZES e abbiamo già approvato in questi ultimi due anni quasi 50 autorizzazioni uniche, molti investitori hanno presentato all'Agenzia delle Entrate richieste per accedere ai benefici di natura fiscale per fare investimenti nella città di Taranto e nel territorio, altre domande sono in istruttoria, io ho assicurato come Dipartimento Sud ogni utile sostegno, anche mettendo in campo una task force dedicata di funzionari e dirigenti per seguire con assoluta priorità tutto ciò che viene a determinarsi in termini di nuovi investimenti nella città di Taranto e nella provincia. Quindi c'è una prospettiva che muove su tre grandi filoni: seguire la vicenda industriale nel tentativo di non perdere la filiera dell'acciaio, che è centrale per tutta la politica industriale italiana; due, impegno del governo a salvaguardare il reddito e a mettere in campo provvedimenti sia per i lavoratori diretti che dell'indotto; terzo, lavorare su interventi anche di rilancio industriale utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione.
3: Grazie sottosegretario Sbarra, veramente è stato molto gentile, io le auguro buon lavoro.
4: Grazie.
0: E sempre a proposito dell'ex Ilva, Sonia Martina ha intervistato la senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent.
3: Fregolent di Italia Viva Casa Riformista, e vogliamo parlare dell'ex Ilva perché nella nona commissione, che è industria, turismo, commercio e agricoltura, si stanno svolgendo delle audizioni sull'ex Ilva di Taranto, lei ovviamente è membro di questa commissione, sullo smaltimento dei rifiuti, ma adesso ce lo spiega bene lei, senatrice.
5: Sì, è un ennesimo provvedimento tampone che riguarda la parte dello smaltimento dei rifiuti dell'area dell'Ilva, che se non avesse avuto questo decreto temporaneo che dura un anno, sarebbero state a carico le spese e gli oneri dei commissari che in questo momento gestiscono l'Ilva, quindi diciamo che è un atto dovuto. Non è di certo quello che si aspetta adesso la popolazione di Taranto, la regione Puglia e in generale tutti i cittadini italiani, in quanto perdere l'acciaio in seguito anche alla Corte d'Appello di Milano, che ha di nuovo confermato il blocco della produzione dell'area caldo per motivi di salute, determinerebbe perdere l'acciaio, che è fondamentale per la produzione industriale del nostro paese. Pensiamo al rilancio dell'automotive, come può avvenire senza la produzione di acciaio, pensiamo anche a settori come quello di Racconigi, di Novi Ligure, di Genova, che sono sempre settori dell'Ilva. Si parlano di 15.000 esuberi soltanto in Puglia, si può immaginare se si allarga.
3: Poi c'è stato anche il collasso dell'indotto, poi, no? Alla fine.
5: Sì, perché non è soltanto l'Ilva, ma anche l'indotto, quindi abbiamo bisogno dell'acciaio. Diciamo che le audizioni continueranno anche domani mattina.
3: Scusi, allora queste audizioni, mi spieghi a cosa servono?
5: Servono per parlare del decreto, però ovviamente nessuno si è fermato al decreto solo, ma anzi è stato allargato a, diciamo, la fotografia dell'Ilva, ad esempio oggi che c'era Cerie, c'erano parte degli industriali che si occupano dell'acciaio come Tonino Gozzi, che aveva rilasciato quest'estate un'intervista sulla cordata italiana. Abbiamo fatto delle domande su questa cordata, che è la parte, diciamo, non a caldo ma a freddo tra virgolette, e ci ha detto che per adesso siamo a carissimo amico, c'è un'intenzione di presentare, far sì che alcune aziende industriali che producono acciaio si uniscano per rendere quel pezzo lì, ma è ovvio che è solo un pezzo residuale. Se non parte la produzione al caldo, è difficile che quella parte lì serva a fare il resto. Ad esempio il presidente della provincia di Taranto ha detto che insieme a Confindustria di Taranto ha detto che ci vogliono almeno 4 milioni di tonnellate da produrre, che sono tantissime, per non chiudere, che è considerato il minimale. Che vorrebbe dire che Ilva è ritornata a produrre con la sentenza recente, con ancora un punto interrogativo su chi gestirà Ilva, perché tutte le gare che si erano aperte non hanno avuto un vincitore, neanche un proponente, perché il vincitore vorrebbe dire che nelle buste c'era scritto qualcosa, nelle buste non c'era scritto niente, perché va ripresentato una propria intenzione ArcelorMittal, che ovviamente non è stata accettata dal ministro Urso, poi un'altra azienda indiana, poi un fondo americano che però non si era mai occupato di acciaio, quindi c'era la grande preoccupazione che fosse un modo per prendere l'Ilva e fare il famoso spezzatino, cioè togliere la parte di Taranto e chiuderla e tenere aperto il resto, che vorrebbe dire però la fine dell'acciaio in Italia, anche perché lo dicono tutti, diciamo, gli altri pezzi di Ilva, senza la parte calda, cioè, vorrebbe dire che si prende l'acciaio, il semilavorato da altre parti, e vorrebbe dire che il nostro acciaio costa 3 volte tanto, perché se prendi il semilavorato da altre parti, allora che poi con quello che sta succedendo a Hormuz, da dove lo fai passare, insomma è una situazione molto complicata. Quello che noi abbiamo chiesto come opposizioni, partendo dal collega Martello del Partito Democratico, facendo seguito alla collega Licheri del 5 Stelle, la sottoscritta, che vengono in audizione in questa fase per un decreto che poi non è così importante, sì, questo decreto, ma in generale per parlare di Ilva, e il sottosegretario Mantovano, perché noi abbiamo avuto un'interlocuzione qualche tempo fa con Urso, ma non è veramente sempre stata molto deludente, molto elusiva, molto anche diciamo arrogante, cioè come se fosse lesa maestà a chiedere che cosa pensi di fare su Ilva. Allora, visto che comunque questa partita, anche le stesse forze datoriali che noi abbiamo sentito oggi, la sta seguendo più Palazzo Chigi e Mantovano, abbiamo chiesto che venga Mantovano a relazionare su una strategia, perché è stato dichiarato che c'è un tavolo sull'acciaio da quest'estate, ma per fare cosa? Perché soltanto quest'estate? Se questo è il governo più longevo, ci doveva essere dal primo anno, perché è dal primo anno che si capiva la pericolosità.
6: Sì, anche perché il futuro dell'ex Ilva di Taranto è nebuloso da parecchio tempo, quindi sì. Insomma, ecco, delle domande sul futuro le avete
5: sì,
6: poste?
5: Sì, nessuno ci sta a dare risposte, sono già partiti i licenziamenti, le lettere di licenziamento, il 28 ottobre parrebbe dover chiudere l'area a caldo, dopo questa sentenza in maniera definitiva, cioè definitiva finché non c'è un piano di riqualificazione, e siamo veramente molto preoccupati per l'indotto e per la stessa acciaieria, per i lavoratori. Questo non vuol dire che noi non siamo disposti a prendere sul serio la salute dei cittadini di Taranto, perché non sarebbe un'equazione troppo semplicistica, e che non crediamo che con una sentenza si tuteli la salute, e soprattutto anche, diciamo, una parziale ricollocazione lavorativa di questi lavoratori ha bisogno di un progetto su Taranto, tanto è vero che il presidente della regione Puglia De Caro ha riproposto quello che ha proposto al governo, cioè una legge su Taranto, una legge quadro su Taranto di rilancio dell'area di Taranto. Perché appunto anche gli eventuali imprenditori che vogliono investire in quella zona hanno bisogno di risposte, di certezze.
6: Grazie davvero a Silvia Fregolent, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
0: E grazie per le interviste a Sonia Martina. Ancora in Europa la tassa degli extraprofitti è certamente un tema che toccheremo durante le riunioni qui a Dublino, ma in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo, lo ha dichiarato il commissario all'economia dell'Unione Europea Valdis Dombrovskis. In questa fase appunto abbiamo chiarito che la questione è nelle mani degli Stati membri e che gli Stati membri possono procedere e prendere decisioni in merito alla tassazione degli extraprofitti. Parliamo delle scorte di gas italiano che hanno raggiunto l'85% a oltre un mese dalla chiusura della campagna di riempimento degli stoccaggi, e quanto risulta Snam e AGE, Associazione Europea di Gestori di Rete. Secondo la Snam sono tornati a crescere i consumi di gas in Italia, in agosto sono saliti del 15% sostenuti dal termoelettrico che registra un balzo al 36%, un dato legato alle elevate temperature estive e alla minore produzione idroelettrica che ha reso necessario un maggiore utilizzo delle centrali a gas della generazione elettrica. Prima di chiudere, notizie dalla Russia, si vota, il presidente russo Putin ha votato da remoto alle elezioni politiche per il rinnovo della Duma, si vota oggi e domani. La Duma è la Camera bassa del Parlamento. Putin ha scelto di votare online per la sesta volta dal suo ufficio al Cremlino c'è una dichiarazione di un organismo di oppositori russi presso il Consiglio d'Europa. Le elezioni legislative russe in programma da venerdì a domenica si configurano come una farsa elettorale che darà vita a un Parlamento fittizio che non dovrebbe essere riconosciuto dalla comunità internazionale. La nuova Duma di Stato non dovrà essere riconosciuta né come democraticamente eletta né come legittima rappresentante del popolo russo, così gli oppositori di Putin. Noi ci fermiamo qui, questo era il notiziario, la seconda edizione di Radio Radicale, vi lasciamo con Voci Africane a cura di Andrea Billau.
7: Radio Radicale, benvenuti nuovamente a Voci Africane, la trasmissione del Movimento degli Africani con il coordinatore dello stesso movimento, Steve Meggiuru, che abbiamo come sempre in collegamento telefonico. Benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale, Steve.
8: Oh, grazie caro Andrea, rieccoci, siamo qui di nuovo alla Radio Radicale.
7: E allora iniziamo con il rito di inizio della trasmissione. Vai te, Steve.
8: Bene, come di consueto noi diamo il microfono ai nostri ospiti che si presentano da soli e così possiamo partire con la trasmissione. Vai. Pronto?
9: Sì, pronto. Pronto. Sì, eccomi. Ciao Andrea, ciao Steve.
8: Ciao
9: Don
8: padre.
9: Don Biancalani da Pistoia.
7: Okay.
9: Sono un prete, direi che voglio continuare, mi parlo ancora, e diciamo sono un po' conosciuto per un'esperienza di accoglienza, diciamo in bassa soglia, cioè di migranti che fuoriescono fuoriescono dalle strutture d'accoglienza e quindi vanno a creare una situazione di marginalità nei vari territori.
7: Caro Don Massimo, non sei un po' conosciuto, sei tanto conosciuto e sei tanto stato osteggiato per la tua accoglienza nei locali parrocchiali della tua parrocchia di Vico Faro, sei stato osteggiato politicamente, ma alla fine purtroppo anche dalla Chiesa stessa. Infatti voglio leggere una agenzia di quest'estate, del 19 agosto, Don Massimo Biancalani è stato rimosso dal servizio pastorale nelle parrocchie di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e San Nicolò a Ramini. La decisione è stata assunta dalla Santa Sede al termine dell'iter canonico avviato dalla diocesi, in particolare dall'ex vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor Fausto Tardelli. Però si dice anche che però ci arriviamo dopo, questo quello che potrebbe succedere ancora se non è già successo, perché appunto questa è una notizia di metà oltre di metà agosto. Allora Don Massimo, alla fine non solo come è successo prima dell'estate hanno chiuso il progetto di accoglienza che tu avevi instaurato nella chiesa parrocchiale di Vicofaro, avevi continuato a lavorare nell'altra parrocchia a Ramini e adesso sei stato esonerato da tutte e due, no?
9: Sì, diciamo formalmente sì, è vero, c'è questa notizia, troppo che non ci piace molto, evidentemente siamo tutti, anche volontari, gli operatori parrocchiani, tanti parrocchiani stessi, rammaricati, meravigliati, però sa, ora io non so, i radioascoltatori per capire dovremmo fare un passettino indietro.
7: Fallo.
10: Mamma mia, gli ascoltatori devono sapere.
9: Noi eroi radioascoltatori, spero di no. Comunque Andrea, Steve, fermatemi quando ritenete, quando
7: tranquillo, magari, vai.
9: Sono poco chiaro, no? Questo. Allora, tutto
10: dall'anno
9: scorso, quando il nostro sindaco di Pistoia decide di candidarsi per il centrodestra al regionale in Toscana, no? Cosa succede? Succede che se ne va a Roma e chiede al Parlamento, cioè al governo di fatto, in particolare al Ministero degli Interni, diciamo una posizione, di prendere posizione sulla mia vicenda. È la mia vicenda che negli anni è stata proprio lì, in i due mandati, la mia vicenda d'accoglienza ricade proprio nei due mandati della, possiamo dire, della destra, lì locale, che ha governato la città. Adesso l'amministrazione, dico io, fortunatamente, ecco, dal mio punto di vista è cambiata, però è proprio conciso in questi due mandati. Chiaramente vi potete immaginare che cosa mi ha fatto la Lega, ma non solo, anche Fratelli d'Italia e tutto il gruppo lì degli amministratori, lo potete immaginare, queste azioni, controlli su controlli, ma mamma mia, di tutto e di più. Noi dico, invece di darci gli strumenti per fare meglio, perché queste persone sono state, non è che se ne erano inventati Don Biancalani, c'erano e ci sono. Quindi, sapete, la politica va così, e purtroppo oggigiorno, di fronte alle grandi questioni, fatto in particolare l'immigrazione, si sceglie la via apparentemente indolore, è quella di non affrontare la problematica. E così è stato dappertutto, a livello internazionale, nazionale, anche sui nostri territori è così la linea. E quindi noi abbiamo fatto anche un lavoro di resistenza, non solo abbiamo dato aiuto, in 10 anni noi abbiamo tirato fuori dalla marginalità, e questo veramente un po' anche orgogliosamente lo dico, perché è veramente accaduto questo, centinaia di persone che nel frattempo, in quegli anni, questi anni avevano perso per tanti motivi i documenti. Con le nostre equip, abbiamo pare equip legale, sanitaria, legale amministrativa, quindi i docenti, veramente avevamo e abbiamo tuttora queste grosse squadre di volontari, tutto volontariato, non siamo una cooperativa, non siamo semplicemente in parte un'associazione, ma Quindi siamo riusciti a sistemare altre persone che adesso lavorano, sono in tante parti d'Europa e abbiamo formato e siamo tuttora anche una grande famiglia, ci sentiamo, seguiamo ragazze. Quindi, ricapitolando, arriva la primavera scorsa del 2025 e succede questo. Quindi c'è una riunione a Roma di cui io non conosco, non mi sono stati riferiti i contenuti. Tra il governo e i rappresentanti ecclesiastici, non so neanche con precisione, ma l'esito poi, purtroppo lo vedremo nelle mesi successivi, cioè si parla di maggio, giugno, luglio, 3 mesi veniamo militarizzati di fatto, assediati da camionette, polizia, tutte le forze dell'ordine, lavoro proprio di lavoro a fianchi, e lì interviene il vescovo dicendomi che a questo punto dovevamo ricollocare i ragazzi. Noi certamente abbiamo accolto anche favorevolmente la decisione, non è che abbiamo interesse a tenere i ragazzi lì, certamente eravamo sovraffollati, perché sperato negli anni che si aprissero, che le istituzioni intervenissero, in modo particolare la regione, perché è chiaro che una questione nostra non poteva, gliel'ho sempre anche riconosciuto, non poteva essere una questione che delegata ad un sindaco, ma perlomeno ad una regione, qui nel nostro caso, perché in effetti tanti ragazzi abbiamo accolto, venivano da Prato, Firenze e anche tante altre zone d'Italia. Abbiamo fatto questa funzione a Pistoia, però io ho sempre atteso che si potesse allargare, e non è mai accaduto questo tipo d'accoglienza.
7: E ricordiamolo che la regione è invece governata dal centro-sinistra.
9: Certo, ricordiamo anche.
10: La regione è un conto.
9: Il centro-sinistra, si sa, anche a livello nazionale, non è che spicca poi in idee, no? Sì. Abbiamo salutato pochi giorni fa Fabonino, ma è l'unico politico che ha dato degli spunti e le idee per affrontare la questione con una nuova legge generale sulla questione, no, dell'accoglienza, Emma Bonino, che davvero saluto con grande affetto. Ecco, detto questo, quindi precipita tutto. No, in realtà gran parte dei ragazzi vengono ricollocati in delle strutture della Caritas diocesana. Delle strutture, io ho sempre chiesto negli anni, e le risorse improvvisamente arrivano per un ricollocamento, partono anche risorse importanti, perché si parla di 500-600 mila euro, chiaramente non date a me ma alla diocesi, e inizia questo lavoro di ricollocamento che in gran parte viene fatto anche con il nostro supporto, perché i ragazzi oggettivamente andavano a stare meglio. Però cosa succede? Siamo a fine giugno, rimangono 4-5 ragazzi, 4-5 ragazzi fragili che non capivano, perché purtroppo anche tra di loro ci sono tante persone con le spalle larghe che riescono a reggere all'impatto con Fortezza Europa, no? Mi dice spesso, no? Dicendo giustamente Andrea nella trasmissione. E per tanti anche ci sono persone anche più fragili e non reggono questa, hanno retto, non reggono, non ce la fanno, poi si rifugiano in tante situazioni, chi cade in depressione, in malattie psichiatriche vere e proprie, in tossicodipendenze, alcolismi, e noi avevamo questo gruppo, parte di persone, questo nucleo alla fine rimane, dice no, questa è casa di Dio, non ci vogliamo spostare. Io dico, va bene, guarda, rimane un piccolo nucleo, non quel grosso l'abbiamo fatto, diciamo alla politica, a questo punto grazie, ci rivediamo prossimamente. No, invece il Ministero ordina l'irruzione, ricordate, della polizia in tenuta antisommossa all'interno della struttura per togliere anche questi cinque, una cosa veramente inaudita, e lì nasce il dramma, perché io non so per quali pressioni, ma il vescovo autorizza, io non avrei autorizzato, mi toglie a me la rappresentanza legale, se la intesta il vescovo, un'operazione, ma insomma non so quanto legale per il detto, no, però vabbè, fa questo gesto, eccetera, eccetera, anche lui rimane ferito da questa, diciamo, credo, che è per tutti, siamo rimasti scioccati da questa situazione, no? Vedere il famoso film di Herman Holme, no? Ricordate il villaggio di cartone, dove il grande regista, diciamo, prendendo spunto a un episodio francese di occupazione di una chiesa, racconta questa storia di questo prete travolto da questi migranti, in prete in crisi, questa esperienza lo converte, no, al Vangelo, e insomma alla fine termina tutto con l'eruzione della polizia. Vabbè,
7: è stato profetico Holme, diciamo.
9: È stato profetico, sì, ma veramente io l'avevo già visto anni fa questo film, e invito tutti a, perché ovviamente è un capolavoro, molto attuale, e poi c'è tutto, c'è Pasolini, tutti quei volti, che bello, un film straordinario. È accaduto questo, quindi dramma, vescovo. In settembre, siamo sempre 2025, dichiara di dimettersi, però poi con una formula particolare, mi dimetto ora, ma però avrà effetto quando ci sarà il nuovo veto, ma una situazione che non abbiamo ben capito, a capire anche che questo suo gesto è dovuto da questa vicenda in parte, ma anche alla fatica del suo mandato delle due diocesi, perché noi siamo uniti in due diocesi, Pescia e Pistoia, e quindi questo, c'è anche questo aspetto che giustamente non è bello, insomma. Abbiamo tutti vissuto anche con dolore, quindi non è che, ecco, quindi appunto da lì Monsignor Tardelli parte con dei decreti nei miei confronti di rimozione, come dire, no, finita la storia, è finito tutto, esperienza da bocciare, quindi è tutto, prende dei provvedimenti che chiaramente, che io insieme a tutta la mia comunità dei volontari, in parte dei parrocchiani, decidiamo, questo il diritto canonico ce lo riconosce, di impugnare, di ricorrere in Santa Sede, e però purtroppo con grande nostra meraviglia, dopo un periodo di proprio maggio scorso, siamo nel 2026, no, maggio, giugno, quindi poche settimane fa, insomma, arriva la risposta, bocciatura, cioè il dicastero si posiziona sulle tesi di Monsignor Tardelli, però ecco qui inizia un ragionamento, però non vorrei davvero annoiare.
7: No, fai, io ho letto che dopo questa pronuncia…
9: Allora, c'è da capire questo,
7: dici.
9: Siamo in Italia. In Italia c'è, diciamo, nel vissuto religioso, nella Chiesa, un rapporto, diciamo, costituito da decenni, ma sappiamo, un rapporto con le istituzioni statali legate al concordato. Quindi si stabilisce una dinamica in Italia, più che in altri paesi anche d'Europa, sono delle dinamiche dove il governo diciamo può influenzare la linea di certe scelte diciamo puntuali, no? Ma ricordo anche, ricordate la vicenda anche di padre Alex Anotelli,
7: certo.
9: Siamo negli anni, non era negli anni 90, anni 80, Spadolini così impone di fatto un suo allontanamento a causa
7: dalla direzione di Nigrizia,
9: a causa delle posizioni di padre Alex sul riarmo, queste cose qua, se non erro, ma insomma, questo probabilmente è avvenuto anche per me, qualcosa del genere. Piante dosi, ritorno un attimino indietro, ricordate che arriva l'eruzione in Canonica, fa dei post, poi Donzelli, tutti a festeggiare, Lega, ecco, la liberazione di una parrocchia dall'occupazione di migranti clandestini, eccetera, poi il parroco politicizzato, eccetera. Poi chiaramente va anche un pochino soppesato il fatto, oltre a questo scenario, diciamo, di politica e politica ecclesiastica, anche un punto importante, diciamo, non c'è più Papa Francesco. C'è Papa Francesco, cosa vuol dire? Vuol dire che, allora, non è che, avete visto, Papa Leone è straordinario, ti sta dicendo delle cose importantissime sul tema migratorio, no? Posizioni anche molto, forse più nette anche di Papa Francesco, è che non lo so, ecco, io non ho ancora naturalmente rifletto, ma non ho poi elementi, devo dire, onestà, però lo vedo sulla mia esperienza. So che Papa Francesco, mi permetto di dire questo, che ci seguiva, so che era, ma aveva ben presente la situazione di Pico Faro, manca questa attenzione, è mancata questa attenzione, di conseguenza c'è stato anche questa cosa.
7: C'è chi ne ha approfittato.
9: Ma allora avrei approfittato, guarda Andrea, allora io dico anche, ricordo di un signor Tardelli, anzi, che veramente non sono stato, diciamo accontento di queste sue posizioni, però devo dire anche alla luce di tutto che mi sento anche un po' di ringraziarlo, perché in questi dieci anni diciamo, non ho avuto accanto a me un vescovo che, come era necessario, forse avrebbe dovuto darmi le risorse per poter far meglio. Meglio intendo dire avere più strutture, avere più risorse, no? Anche economiche. Ricordo agli ascoltatori che noi abbiamo accolto nella linea proprio evangelica con 5 pani e 2 pesci, per sempre, con le offerte delle persone siamo, e l'aiuto stesso dei ragazzi che insieme con noi hanno, per dire, strinto la cintura, i fianchi, e ci ha consentito con semplicità di andare avanti, perché poi alla fine era più importante, sì, abbiamo garantito le cose essenziali, ma era importante lavorare per i permessi, l'istruzione, la parte sanitaria, con tanti volontari qualificati. Quindi veramente abbiamo fatto una cosa, e l'abbiamo potuto fare con, diciamo, il consenso anche di Don Fausto Tardelli. Quindi questo, poi purtroppo c'è quel finale drammatico di cui, ripeto, non conosciamo nei dettagli cosa dietro le quinte sia accaduto e cosa il governo abbia chiesto e abbia imposto probabilmente alla CEI su di me, su Rico Faro, e ce lo possiamo immaginare cosa. Però,
7: ecco,
9: perché di fatto è questa la situazione.
7: Certo. No, ti interrompo un momento perché siamo giunti ormai a tre quarti del tempo che abbiamo. Io vorrei dare la parola a Steve per un suo commento.
10: Eh sì, guardate che è una cosa imbarazzante che la Chiesa può ostacolare un prete che accoglie gli immigrati che stanno in mezzo alla strada. È una cosa da non credere. Qualsiasi sia il compromesso con lo Stato italiano, con la destra italiana, non è ammissibile che un prete, quasi obiettore di coscienza, che fa il suo lavoro, il suo mestiere, seguendo il Vangelo, perché quando ha bisogno io ci sono. Mi hanno visitato quando stavo in ospedale, mi hanno dato da mangiare quando avevo fame, mi hanno dato l'acqua quando avevo sete. Un prete che segue questo, guarda, mi viene da piangere con il racconto di Don Massimo, perché non è giusto toglierlo dai diocesi, toglierlo dalla parrocchia, soltanto per il fatto di aiutare gli ultimi. Questa è una cosa che bisogna scrivere sui giornali, non soltanto alla Radio Radicale. Bisogna fare qualche cosa per fare sapere all'opinione pubblica italiana che in 2027 quasi anche questo c'è in Italia contro gli immigrati, perché non è giusto. Ma la cosa che non ho capito, padre, ti hanno dato un'altra parrocchia o adesso sei
9: no, in parrocchia? No, allora Steve, in tutti questi anni si è sempre parlato di Vico Faro, in realtà io lavoravo su due parrocchie, Vico Faro, che è grande, era la mia seconda parrocchia, la prima fin da qua, io sono preso dal 2000, è Ramini, che è stata più piccola parrocchia, che dove anche attualmente, perché la situazione è questa, ora ve lo dico, però consentitemi di fare un passettino su quanto diceva Steve indietro.
7: Sì, tieni conto che ci abbiamo 5 minuti ancora.
9: Oddio mio. Allora, sì, è vero, sono io per primo ad essere rammaricato, dispiaciuto, però consigliamo, allora c'erano dei problemi, non era così semplice la nostra situazione. C'era questo sovraffollamento, eccetera. Poi sai che in realtà poi il dicastero stesso, non è che mi accusano dell'accoglienza, è stata tirata fuori la questione della sofferenza della cosiddetta pastorale ordinaria, cioè mi dicono la tua esperienza ha fatto diminuire bambini, non meno ci sono matrimoni, poca gente ammessa, eccetera, eccetera, eccetera. Una fila di cose, veramente. Allora sì, è vero che è vero, la presenza però dei poveri in una struttura parrocchiale inevitabilmente creerebbe a tutti una situazione, però lì andava investito, bisognava avere più tempo, diminuito la pressione, come ho sempre chiesto, diminuire i numeri, condividere, quindi con meno numeri, meno pressione, io ero convinto che poteva esserci ancora la possibilità di andare avanti. Però attenzione, dunque la partita non è ancora terminata, perché il decreto mi riconosce la possibilità di impugnare ulteriormente, e siamo ancora abbiamo una ventina di giorni per decidere. L'avvocato è già pronto, perché conosce la storia, quindi di decidere se andare a ricorrere in una specie di Cassazione Vaticana, che sarebbe la segnatura apostolica, è proprio il Tribunale del Papa. Allora, sembra essere la maggioranza, le persone, voler questo ultimo passaggio, perché se su Vico Faro, delle contestazioni potevano anche starci, su Ramini non ci sono elementi elementi tali da dire si rimuove un parroco. Ecco, questo vogliamo chiarire. Vabbè, possiamo decidere anche di lasciare Enrico Faro. D'altra parte, io non ho più 40 anni o 60 anni, non è che posso fare, cioè qui deve entrare. Allora, possiamo concentrarci su Ramini, com'è tuttora, perché sapete, là adesso io non sono più parroco di Ramini, però a Ramini ci sono 60 persone fragilissime, va bene, fragilissime, e se non vedono, se comprendessero che io non ci sono più o che succederebbe come a Vico Faro più o meno la stessa cosa, questi non si muoveranno mai di lì, quindi diciamo adesso il vescovo mi ha chiesto anche non da parroco di diciamo di può seguire anche perché lui non ha preti, non ha e non ha risorse e non ha strutture.

0: questo un po'
1: va benissimo.
0: la situazione, e in attesa vediamo ecco, probabilmente dell'esito del ricorso,
2: Sì.
0: ormai quasi certo, in segnatura.
2: Va bene, allora noi abbiamo finito il nostro tempo e chiaramente seguiremo l'esito di questo ricorso e casomai appunto ci risentiremo per un aggiornamento. Io intanto ringrazio molto Don Massimo Biancalani, come
1: Grazie, padre.
2: grazie come sempre a
0: Sì,
2: Steve.
0: grazie, grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie, grazie a voi, grazie.
2: Grazie anche a tutti i nostri ascoltatori e a un prossimo appuntamento con Voci Africane.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.
3: Questa è la rubrica Voci Africane a cura di Andrea Billau, 14:58 minuti Radio Radicale. Tra qualche istante vi lasciamo la rassegna stampa giustizia a cura dell'avvocato Giuseppe Rosso di Vita. Nel frattempo una notizia dal Sudafrica, le nuove restrizioni statunitensi sui visti ai cittadini sudafricani ritenuti responsabili di discriminazioni razziali rappresentano l'ultimo capitolo di una crisi che ha portato i rapporti tra Pretoria e Washington in una delle fasi più difficili dalla fine dell'apartheid. Tra i principali motivi dello scontro figura la controversa legge sudafricana sugli espropri, presentata dall'amministrazione di Donald Trump come la prova di una politica ostile alla minoranza bianca, ma considerata dal governo di Cyril Ramaphosa uno strumento necessario per affrontare le disuguaglianze ereditate dal passato. La contrapposizione, tuttavia, non riguarda soltanto la terra. A dividere i due paesi sono anche le politiche sudafricane di riequilibrio economico su base razziale, la causa per genocidio promossa da Pretoria contro Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia e i rapporti della Sudafrica con Russia e Iran. Nell'ordine esecutivo firmato nel febbraio del 2025, Trump ha richiamato espressamente sia la politica fondiaria sia la posizione assunta dalla Sudafrica contro Israele. Annunciando le nuove restrizioni, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che queste potranno colpire cittadini stranieri responsabili o complici dell'approvazione o dell'attuazione di politiche che consentano espropri senza indennizzo, discriminazioni fondate sulla razza o incitamento alla violenza contro minoranze etniche e razziali in Sudafrica. Dunque, lo scontro sulla terra riapre le ferite dell'apartheid in Sudafrica. 15 in punto, Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rassegna stampa giustizia, come preannunciato a cura di Giuseppe Rosso di Vita.
4: Ben trovati agli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 18 settembre del 2026 e andiamo a leggere quello che nel corso di questa ultima settimana e dei giorni che sono appunto trascorsi ha pubblicato la carta stampata con riguardo ai temi della giustizia e del carcere. Il carcere è un'appendice evidentemente del sistema giustizia e offre diciamo la versione peggiore della giustizia italiana, un carcere indecente, un carcere illegale, senza mezzi termini. Dobbiamo evidentemente evidenziare la distanza che intercorre tra le norme scritte, approvate dai legislatori nel corso degli anni e anche dai padri costituenti, oltre che diciamo le norme di diritto sovranazionale e quella che è la realtà appunto di una situazione che si muove totalmente al di fuori del perimetro della legalità, senza che ci siano interventi, ciascuno per diciamo le proprie competenze dal nostro punto di vista, la politica per un verso, il governo per l'altro, la magistratura per un altro verso. Andremo a vedere poi questo tema, senza che ci siano appunto delle iniziative volte ad un immediato rientro nella legalità. Questa settimana possiamo dare lettura da questo punto di vista, una rapida lettura evidentemente, ad un numero monotematico del periodico dell'Osservatorio della Giustizia Liberale, diretto da

l'avvocato Gian Domenico Cagliazza e che è l'eccezione, come dire, il sottotitolo di questo giornale, di questo periodico, è La giustizia che non vi raccontano. È un numero monotematico perché è dedicato interamente al carcere ed è dedicato interamente al carcere in relazione alla estate che va concludendosi sostanzialmente, che ha raggiunto delle temperature mai prima raggiunte e che hanno queste temperature determinato l'adozione di una serie di provvedimenti per tutti, diciamo, le persone, per tutte le persone libere, meno che per i detenuti che non hanno avuto neanche la possibilità di godere non del refrigerio di condizionatori, figuriamoci, ma neppure di banali ventilatori. E la chiamano estate, dietro le sbarre infuocate dal caldo, soffoca e muore la dignità di un intero paese. Questo è il titolo centrale della prima pagina del numero del periodico, appunto, L'Eccezione, uscito in edicola il 12 settembre. E che vede anche raffigurata in prima pagina una vignetta che la dice lunga su come poi questo paese intende appunto la carcerazione. Il 46,5% dei detenuti è in terapia psichiatrica, quindi l'assunto è che la metà delle persone che sono in carcere siano affette da patologie psichiatriche, o meglio, queste patologie psichiatriche vengono certificate al fine di somministrare dei sedativi che tengano sostanzialmente la popolazione detenuta in uno stato di calma farmacologica, e tant'è che appunto poi nella vignetta che raffigura questo detenuto con davanti come dire, un buon numero di contenitori di pasticche, recita sedazione e rieducazione con un punto interrogativo. Vari gli articoli che possiamo solo citare, evidentemente è un numero appunto monotematico molto lungo di approfondimento per chi volesse appunto saper di più di quello che non viene raccontato praticamente nella maggior parte dei giornali della carta stampata italiana e quindi vediamo appunto la torrida indecenza e l'editoriale del direttore Gian Domenico Cagliazza. Ma poi ci sono interventi come quello del professor Giovanni Fiandaca, carcere politica, ed ancora di Roberto Giachetti, liberazione anticipata, le ragioni di una proposta, e Giachetti parla appunto della proposta elaborata insieme a Rita Bernardini e agli amici di Nessuno Tocchi Caino. E poi c'è l'intervento di Giulia Boccassi, l'intervento quindi della Unione delle Camere Penali. Giulia Boccassi è vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali, appunto, il cui articolo è titolato Non c'è più tempo, punto esclamativo. E segnaliamo anche un intervento di un magistrato di sorveglianza, la lunga estate calda nelle carceri, e appunto l'approfondimento si conclude in questo numero con l'articolo di Ornella Favero, che è direttrice di Ristretti Orizzonti, giornale della casa di reclusione di Padova, e il cui titolo è Ridurre danni causati da un carcere produttore di rabbia. Perché è evidente che questo carcere, così combinato con tassi di sovraffollamento appunto alle stelle, oltre il 140%, ci informa anche questa settimana
Damiano Aliprandi sul dubbio, con questo carcere appunto ridotto a contenitore di corpi in condizioni indegne ed indecenti, non fa altro che provocare rabbia. La rabbia provoca poi crimine e dall'università del crimine, quale è il sistema penitenziario italiano, escono sempre più criminali. Ovviamente di questo non si parla. Anzi, è una realtà statistica che viene sostanzialmente celata e manipolata attraverso diciamo una narrazione che porta il lettore poco informato a ritenere che effettivamente la risposta alla invocata sicurezza sia rappresentata dal carcere. È esattamente il contrario. 30.000 escono, 40.000 entrano, ma questo è l'imbuto del carcere. E in questo sistema oggi sono custoditi, si fa per dire, 14.171 detenuti che sono senza condanna definitiva, quindi sono presunti innocenti. La percentuale è praticamente intorno al 20%, 1 su 5 è presunto innocente, 1 su 5 dei detenuti delle carceri italiane attende la celebrazione del proprio processo in queste situazioni. E di questo in qualche modo parla anche l'inserto del Corriere della Sera. Parliamo dell'inserto curato da Milena Gabanelli e Andrea Priante, che prende in esame in realtà il carcere di Gorgona. Il carcere di Gorgona è praticamente l'unico carcere italiano che fino a qualche mese fa doveva rappresentare il modello di carcere costituzionale. A Gorgona, appunto, fino a poco tempo fa non c'era sovraffollamento, i detenuti che lavorano sono praticamente tutti. Parliamo di un istituto evidentemente che non ha un gran numero di detenuti, circa 80 detenuti, però tutti lavoranti. E cosa succede quando il carcere, come dire, si avvicina al modello costituzionale? Che crolla la recidiva. Mentre diciamo in tutto il sistema penitenziario italiano produce il 70% di recidiva criminale, quindi produce insicurezza in questi termini, nel carcere di Gorgona, dove tutti lavorano, dove appunto il sistema è più vicino ad essere inverato, il sistema costituzionale di recupero e riadattamento alla vita sociale dei detenuti, la recidiva appunto crolla dal 70 al 30%. Nel carcere di Gorgona lavorano tutti, questo è il titolo, solo 3 detenuti su 10 tornano a delinquere. Bello, vero? Già, ma il futuro è a rischio. Nel resto d'Italia va così: locali sovraffollate, giornate senza far nulla, 76 suicidi in un anno. E 1981 tentati suicidi. La prigione sull'isola Toscana è invece una eccezione, o meglio era, perché anche qui i carcerati sono aumentati, le ore di occupazione diminuite, quello che era un modello sta perdendo forza e risorse. Il racconto del carcere di Gorgona in questo numero del Corriere 7 avviene anche per fotografie, e qui c'è la descrizione appunto del modello Gorgona. L'ultima isola carcere d'Europa si trova
a un'ora di traghetto da Livorno. Qui non si registrano suicidi e uno studio dell'Università Sant'Anna di Pisa ha evidenziato un tasso di recidiva del 30%, meno della metà della media nazionale. In questa sorta di Alcatraz italiana ci vivono stabilmente soltanto i detenuti e il personale penitenziario. Per scontare la pena alla Gorgona bisogna fare richieste, ci sono assassini, rapinatori, ladri. Gli unici esclusi sono i condannati per terrorismo e per mafia. Le celle sono come quelle di qualunque altra prigione, bugigattoli dai muri scrozzati, con una differenza: si è obbligati a rimanere dietro le spalle solo dalle 9 di sera alle 7 del mattino, mentre tutto il resto della giornata è occupata da corsi di formazione professionale, di teatro, di musica, di palestra. C'è un campo da calcio, c'è una chiesetta, ma soprattutto si lavora. Il 100% dei reclusi è assunto con regolare contratto, la maggior parte di loro è alle dipendenze dello Stato e provvede all'automantenimento del carcere. Ed è così che gli assassini, i rapinatori, i ladri escono, che non sono più, dopo aver scontato la loro pena, escono e non andranno più a commettere omicidi, rapine e furti, mentre quel che appunto accade in tutte le altre carceri è esattamente il contrario. E qui ce lo dice chiaramente il garante dei detenuti della Toscana, Marco Solimano. Il problema è tutto politico, si legge appunto nel pezzo di Milena Gabanelli. Il problema è tutto politico e invece di investire per esportare il modello Gorgona nelle altre carceri, si sta importando alla Gorgona tutto quello che non funziona. E perché appunto anche qui sono in aumento, la capienza massima anche in questo carcere era di 89 reclusi, ma oramai anche qui c'è, diciamo, si va verso un sovraffollamento abbastanza rilevante perché si è superata la soglia dei 120 reclusi e anche qui diciamo, è in aumento il numero delle persone certificate con diagnosi di appunto patologie psichiche o psichiatriche. E questa praticamente è la fotografia verso appunto verso la fine di quest'estate 2026 di che cosa accade nel carcere. E parlavamo in esordio dei soggetti che hanno delle responsabilità e qui è Valentina Stella nel numero del 16 settembre del Dubbio che mette in evidenza una plateale, chiarissima contraddizione nell'agire dell'associazione rappresentativa privata, rappresentativa dei magistrati. L'ANM si spacca sull'indulto, questa è la notizia. E la motivazione stigmatizzata da Valentina Stella, per cui praticamente l'ANM appunto si spacca sull'indulto, è perché una parte dell'ANM dice: noi non facciamo politica. La domanda viene spontanea: ma come non fate politica? Avete preso parte ad una campagna referendaria, animato e trainato una campagna referendaria come un vero e proprio partito politico, diciamo con l'opposizione appunto ad una riforma approvata dal Parlamento e si dice: noi non facciamo politica. E leggiamo qualche pezzo dell'articolo di Valentina Stella: sovraffollamento al 142%, 46 suicidi dall'inizio dell'anno, situazione nelle carceri drammatica, in plateale violazione dell'articolo 27 della Costituzione.
Di stato illegale avrebbe parlato Marco Pannella, eppure la NM, ossia l'associazione che si autoproclama custode e difensora della Costituzione più bella del mondo, non è riuscita ad approvare all'unanimità l'adesione ad un documento a favore dell'indulto. La motivazione dei contrari? Non possiamo suggerire al governo che cosa fare. Veramente. Fa sorridere. Peccato che per mesi, infatti, evidenzia Valentina Stella, abbiano fatto una campagna politica contro la riforma costituzionale del governo del ministro Nordio, scioperando pure, e che proprio la massima carta prevede atti clemenziali. E quindi anche in questo caso il non scritto da Valentina Stella è che forse anche in questo caso ci sarebbe una carta costituzionale da difendere nell'articolo 27 della Costituzione, magari attraverso appunto gli atti di clemenza che pure sono previsti nella carta stessa. Ma qui evidentemente non è la stessa cosa. E quindi l'ANM si tira indietro. La verità, prosegue l'articolo di Valentina Stella, è che a qualcuno non importa nulla se persone affidate allo Stato muoiono sebbene sotto la tutela di quello stesso Stato, se quelle persone vengono mangiate vive dalle cimici del letto, se non hanno neanche 3 metri quadri di spazio vitale, se non possono lavarsi con l'acqua calda d'inverno né rinfrescarsi in estate come facciamo noi nelle nostre comode case, e non importa nulla a queste persone neanche se appunto i reclusi italiani sono costretti a cucinare, scrive Valentina Stella, insieme a topi e blatte. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto sabato al comitato direttivo centrale dell'ANM, il parlamentino, che ribadendo la necessità di misure concrete di rafforzamento degli uffici dell'esecuzione penale e dei tribunali di sorveglianza, ha deciso di aderire al documento che propone l'adozione di un indulto differito, ovvero condizionato alla verifica della sussistenza, in continuità con il percorso trattamentale già avviato in carcere, di un percorso di uscita dal carcere assistito da misure di sostegno professionale e formativo, percorsi di riparazione, mediazione, riconciliazione. Questo risultato è stato raggiunto al termine di un lungo dibattito tra i gruppi, ma a votare contro è stato il gruppo dei 101 e Magistratura Indipendente, tranne Giuseppe Tango, presidente dell'ANM. Eppure tra i sostenitori di questo atto clemenziale c'era Nicola Mazzamuto, storico esponente di Magistratura Indipendente. Secondo la corrente conservatrice, però, la gravità del problema, al pari di altri nodi che affliggono la giustizia, richiede soluzioni strutturali e di sistema, non misure settoriali dai contorni incerti destinate ad aumentare il carico della magistratura senza offrire adeguate garanzie di efficienza. Ma qui è intervenuta Giulia Locati di Magistratura Democratica, che ha ricordato come nel 1929, di fronte ad una crisi economica importante, tutti gli economisti classici dicevano che nel lungo periodo si sarebbe riequilibrata la situazione. Ma quello che è stato il più grande economista del Novecento, ci si riferisce a Keynes, rispose che nel lungo periodo saremo tutti morti. Ed è insomma un intervento questa dell'esponente della corrente di Magistratura Democratica che, rivolto agli esponenti della corrente di Magistratura Indipendente, evidentemente tende a evidenziare come se ci si rifiuta anche di prendere in considerazione misure che sono peraltro previste dalla Costituzione, poi alla fine probabilmente non ci sarà più modo e tempo per recuperare una situazione che francamente ad oggi vediamo senza via d'uscita. Il tasso medio nazionale cavalca oltre il 140%, ci sono carceri che sono ben oltre il 220-230% di sovraffollamento e nulla si muove.
Ben altra attenzione, e cambiamo argomento. A questo punto andiamo a vedere quali sono gli altri temi trattati nel corso di questa settimana. Una certa attenzione sta richiamando la questione appunto delle elezioni prossime del CSM e qui come dire. Le correnti che sono uscite, legittimate da una campagna elettorale referendaria che poi ha premiato la comunicazione dei sostenitori del no, ovviamente hanno ripreso il comando, hanno ripreso il comando gestendo la vita professionale dei magistrati e vedremo un attimo, tra un attimo la questione propriamente delle candidature da parte dei giudici togati per le poltrone del Consiglio Superiore della Magistratura. Le correnti non ammettono candidati indipendenti. Vedremo poi un intervento di Vincenzo Paolo De Palma, espulso da magistratura indipendente perché ha osato candidarsi appunto come indipendente dalla corrente, e vedremo poi come dire, tutte le agitazioni che sono dietro le nuove elezioni del CSM. Perché poi il CSM e i membri togati del CSM debbono riportare, diciamo, nel corso dell'attività amministrativa di quest'organo di rilievo costituzionale, tutto ciò che viene trasmesso appunto dalla cinghia di trasmissione dell'Associazione Nazionale Magistrati in termini di clientelismo vero e proprio. E qui si apre una questione perché c'è stato un intervento che evidentemente non è stato gradito da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati dell'Unione delle Camere Penali, di cui scrive il dubbio del 18 settembre di questa mattina, il j'accuse dei penalisti, nessun argine allo strapotere delle correnti. L'Unione delle Camere Penali contesta il mancato rinnovamento dei criteri e le candidature stesse delle toghe, ma la corrente di sinistra di area replica stizzita alla Unione delle Camere Penali, dicendo che è ossessionata dalle associazioni dei magistrati. E leggiamo brevemente questo pezzo. Nonostante la campagna referendaria sia ormai alle spalle, non si placano le polemiche tra avvocatura e magistratura. A fornire lo spunto della nuova diatriba, il comitato direttivo centrale dell'ANM dello scorso sabato, durante il quale, tra l'altro, si è discusso della mancata nomina di Sebastiano Ardita a procuratore della DNA per presunte pressioni esterne sul CSM, come denunciato, ma non nelle sedi giudiziarie, come rilevato dalla corrente di area e quindi come denunciato con denunce pubbliche da Andrea Mirenda e Nino Di Matteo. L'Unione delle Camere Penali, in un comunicato, ha ricordato che il Comitato Direttivo Centrale ha bocciato la proposta di Magistratura Democratica che voleva attuare quanto richiesto dall'Assemblea straordinaria dell'ANM tenuta il 16 maggio, a valle del confronto referendario, ovvero introdurre per le nomine criteri di comparazione preventivi, oggettivi, verificabili, destinati a restringere la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura. E anche la parola discrezionalità forse non è esattamente la più adatta, ma ovviamente i penalisti questa hanno utilizzato.
Continuando a leggere l'articolo del dubbio, vediamo che i penalisti guidati da Francesco Petrelli, per i penalisti guidati da Francesco Petrelli si afferma il principio buono, ma immediatamente ci si rifiuta di trarne qualsiasi conseguenza che possa effettivamente incidere sullo status quo. Nella stessa discussione del Comitato Direttivo Centrale, infatti, prosegue l'Unione delle Camere Penali, il dottor Andrea Reale, consigliere presso la Corte d'Appello di Catania, ha detto con parole che non lasciano molto spazio all'interpretazione che tutte le correnti sono obiettivamente pronte a mandare i loro candidati e che il rinnovamento non ci sarà mai dentro il Consiglio Superiore della Magistratura. E la conclusione è stata altrettanto netta, rivolta la conclusione del dottor Andrea Reale, rivolta ai suoi colleghi magistrati, diciamo appassionati di correnti, e è stato un ma non prendiamoci in giro. Reale comunque si è astenuto sull'emendamento di MD, mentre la sua collega di gruppo dei 101, Cristina Carunchio, ha addirittura votato contro. Siamo ora alla vigilia del banco di prova della proclamata capacità di autoriforma delle correnti e di tutta la magistratura. Si scrive nel dubbio, apriamo una parentesi, ci sarà consentito questa capacità di autoriforma delle correnti e di tutta la magistratura? Di questa ne abbiamo sentito parlare per decenni. Ma evidentemente per decenni non ha prodotto proprio un bel nulla. E allora il 25 e il 26 ottobre torniamo a leggere, i magistrati eleggeranno i propri 20 componenti togati del nuovo CSM, un tentativo di rompere il meccanismo tradizionale esiste e qual è, secondo l'Unione delle Camere Penali? Il riferimento è ad altra proposta. Altra proposta che ha selezionato attraverso un sorteggio temperato 10 magistrati, quindi è un'iniziativa presa da altri magistrati, evidentemente non dai tenutari del potere all'interno delle correnti, tutt'altro, e quindi sono stati selezionati da altra proposta 10 magistrati attraverso un sorteggio temperato. Estranei questi magistrati sorteggiati, estranei negli ultimi 5 anni agli incarichi nelle associazioni e nell'ANM e che hanno liberamente accettato di candidarsi senza rappresentare il comitato di altra proposta che pure li ha individuati. È un tentativo, evidenziano l'Unione delle Camere Penali, che va nell'apprezzabile direzione di cercare di sottrarre almeno alcune candidature alla preventiva scelta delle correnti. Al contrario, il resto però riproduce un passato che già conosciamo, correnti che presentano i propri candidati, tra questi figurano ancora ex presidenti e ex segretari dell'ANM, esponenti che da anni hanno ruoli di primo piano nei gruppi associativi, o che hanno già svolto la funzione di consiglieri del CSM. E tra i candidati viene ricordato, lo vedremo poi, lo ricorda anche Giovanni Bianconi in un articolo sul Corriere della Sera che diciamo, attribuisce a questa candidatura la produzione, come dire, di una certa agitazione, c'è perfino Cosimo Ferri, noto protagonista della famosa serata dell'Hotel Champagne e dello scandalo Palamara. I penalisti aggiungono: c'è poi uno statuto, quello di magistratura indipendente, che prevede addirittura espressamente la perdita della qualità di socio per chi partecipa alle elezioni come indipendente in competizione con i candidati designati dall'associazione. La conclusione è che risulta difficile, di fronte a questi fatti, riconoscere quei cambiamenti che la stessa Assemblea straordinaria di ANM aveva indicato come necessari ed urgenti.
Replica prontamente il segretario di area, la corrente di sinistra, Giovanni Zaccaro, che risponde ai penalisti e dice: ho grande rispetto per l'avvocatura penale, presidio dei diritti dei cittadini e per le associazioni forensi, delle quali condivido molte battaglie. Non mi capacito però dell'ossessione delle camere penali verso le associazioni dei magistrati, fino addirittura a sponsorizzare espressamente alcuni candidati togati e a denigrare i candidati con precedenti esperienze associative. Per Zaccaro, giudice della Corte d'Appello di Roma, le associazioni dei magistrati come degli avvocati sono le formazioni in cui i singoli sviluppano la loro personalità e da decenni sono il fermento del dibattito politico e giuridico sul tema della giustizia. Spero che tutti convengano su questo e che le Camere penali si lasciano alle spalle l'agonismo polemico della campagna referendaria. Insomma, nessuna pace all'orizzonte e l'atmosfera, conclude l'articolo del Dubbio, potrebbe surriscaldarsi dopo il voto di fine ottobre. Abbiamo detto dello spazio che attraverso l'articolo di Simona Musco il Dubbio dà appunto al magistrato che si voleva candidare, che si candida come indipendente e che è stato espulso dalla sua corrente per questo, perché non si può andare contro diciamo, la decisione della corrente e stare nella stessa e rimanere nella stessa corrente, quindi diciamo il pluralismo interno alle correnti non pare essere ben sopportato e Vincenzo Paolo De Palma dice: incostituzionale la mia espulsione da magistratura indipendente, basta con le logiche di potere correntizio, che sono esattamente quelle logiche che il corpo elettorale italiano con il proprio no ha forse molto inconsapevolmente finito per difendere. Il potere correntizio, il grande vincitore della tornata referendaria. E a proposito delle elezioni del CSM, come abbiamo anticipato, articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, nuovo CSM, via a risico, il caso Cosimo Ferri agita le toghe, giudice l'ex deputato fu coinvolto nel caso Palamara. Giovanni Bianconi è il giornalista del Corriere della Sera che da anni diciamo, è di casa a Palazzo Bachelet presso la sede del CSM e che quindi è colui che ha tutte le imbeccate giuste per sapere che cosa si muove diciamo, tra una stanza e l'altra. Ovviamente non ci si può aspettare da Giovanni Bianconi uno sguardo critico al potere correntizio, ma appunto c'è l'evidenza di come il caso di Cosimo Ferri agita non le toghe, il potere correntizio stesso. Scacciato lo spettro del sorteggio previsto dalla riforma costituzionale abortita, giudice PM d'Italia si apprestano ad eleggere il prossimo CSM, l'appuntamento è il 25-26 ottobre, le liste sono state depositate, le alleanze tra candidati, quelli designati dalle correnti e i cosiddetti indipendenti che possono scegliere con chi apparentarsi, andranno definite entro il 24 settembre, ma la campagna per il voto è già entrata nel vivo, dopodiché toccherà al Parlamento eleggere 10 componenti laici in una partita tutta da giocare che ha sullo sfondo la nomina del vicepresidente chiamato a guidare il CSM in accordo con il capo dello Stato che lo presiede. Tra i giudici candidati, il nome più dirompente, scrive Giovanni Bianconi, è quello di Cosimo Ferri, già eletto 20 anni fa, appena all'epoca 35enne, sotto le insegne di Magistratura Indipendente, la corrente più a destra delle toghe, di cui divenne leader incontrastato. Poi nel 2013 il salto in politica, Cosimo
Cosimo Ferri è stato sottosegretario alla giustizia in quota Forza Italia, prima di passare, conservando l'incarico, al Partito Democratico di Matteo Renzi, con il quale venne eletto deputato nel 2018 per poi incappare nel 2019 nello scandalo, così lo tratteggia Giovanni Bianconi, dell'hotel Champagne, quando rimase no, l'articolo poi qui ne è uscito tagliato, quindi possiamo immaginare quando ne rimase implicato, ma evidenzia Bianconi, non ne ha subito conseguenze salvandosi dai procedimenti disciplinari grazie al voto delle Camere che negò l'uso delle intercettazioni nei suoi confronti, proprio in quanto deputato. Ora Ferri lascia la casacca di deputato dopo aver lasciato quella di Forza Italia, essere passato con il PD, e riveste la casacca di giudice con umiltà e determinazione, ha detto, in alternativa a candidature quasi tutte blindate ed espressione di decisioni prese dalle correnti. Ma se dovesse farcela, maligna qualcuno, potrebbe recitare la parte dell'undicesimo laico del nuovo CSM alla testa di quelli designati dal centrodestra, e queste sono le voci di corridoio, no? Che registra Bianconi. La sua mossa ha gettato scompiglio nel gruppo di magistratura indipendente da cui provengono almeno un paio di candidati pronti ad agevolare le elezioni di Ferri apparentandosi con lui. E tra i candidati ufficiali, prosegue l'articolo, della corrente, questa volta della corrente moderata, c'è Salvatore Casciaro. Come pure il PM napoletano Giuliano Caputo in lizza con i centristi di Unicost, mentre l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Eugenio Albamonte corre per area. La corrente di sinistra, ormai separata da Magistratura Democratica, che conta sugli apparentamenti tra i propri candidati alcuni indipendenti. Le differenze principali tra le correnti, su che cosa poi si possono registrare, scrive Bianconi. A parte gli orientamenti politico-culturali, le differenze principali si misurano sui criteri per le nomine e le valutazioni professionali, ma anche sul ruolo del CSM, tra chi vuole confinarlo a organo di alta amministrazione e chi intende restituirgli una più ampia funzione di garanzia d'autonomia e indipendenza della magistratura nel confronto con gli altri poteri dello Stato, evidentemente non nel confronto con le correnti dell'associazione privata Associazione Nazionale Magistrati. E va bene. Bianconi parla delle trattative in corso, insomma, tutto il repertorio tipico di quella che Marco Pannella definiva la partitocrazia, in questo caso appunto la correntocrazia, che ha ripreso tutto il suo vigore. E il CSM, diciamo, questo uscente, ha approvato questa è un'altra notizia, ha approvato il test per i futuri magistrati, test psicoattitudinale, diciamo, perché poi in realtà così non è, nonostante Isabella Bartolini, componente laica del CSM, al riformista rilascia, precisamente a Giovanni Jacobazzi, rilascia un'intervista da toni un po' troppo euforici. Chi decide della libertà delle persone deve avere equilibrio e adeguatezza, toghe sotto esame. Questo è il titolo dell'intervista appunto rilasciata
dalla componente laica del CSM sul Riformista questa mattina a pagina 6, che Bertolini, che pure si è astenuta, che però si è dichiarata favorevole al test e lo ribadisce. Assolutamente sì, la volontà del legislatore era chiara, introdurre anche per l'accesso in magistratura una verifica psicoattitudinale seria, capace di accertare l'esistenza di condizioni incompatibili con una funzione tanto delicata. Chi decide della libertà, dei diritti e dei beni delle persone deve avere, oltre alla preparazione giuridica, caratteristiche di equilibrio ed adeguatezza attitudinali. È già così per molte altre delicate funzioni dello Stato. Penso, ad esempio proprio alle forze di polizia. Allora perché si è astenuta? Ecco, allora da una parte i tempi, dall'altra il modo in cui è stato costruito il sistema. Perché il CSM avrebbe dovuto dare rapidamente attuazione ad una legge approvata dal Parlamento nel 2024 e sono passati 2 anni. Invece arriviamo ad una prima applicazione effettiva. Arriveremo forse ad una prima applicazione effettiva nel 2028. Nell'individuare le condizioni di inidoneità, inoltre, sono state introdotte categorie molto ampie che rischiano di rendere meno efficace lo strumento. E qui passiamo alla lettura dell'articolo che troviamo a pagina 3, sul numero del 17, quindi di ieri. Del foglio, perché ci spiega come appunto poi si approva un percorso, ma immediatamente dopo lo si svuota di qualsiasi significato e ce lo spiega appunto il foglio, il falso scandalo sugli esami ai magistrati. Il CSM svuota la norma del governo e partorisce test che non serviranno a nulla. Prepariamoci al riflesso condizionato, test psicoattitudinali per i magistrati come nuova prova dell'accanimento della politica contro le toghe, si dirà oggi, come tentativo di mettere sotto esame chi dovrebbe soltanto amministrare la giustizia. Ma la delibera approvata ieri dal plenum del CSM, con 6 astensioni, racconta una storia più complicata. In realtà il decreto del 2024 ha introdotto i test soltanto per l'accesso in magistratura e quindi, innanzitutto, non durante la carriera, affidando proprio al CSM la elaborazione secondo gli standard internazionali di psicometria. Partiamo da un dato semplice. Test di questo tipo non sono un'umiliazione inventata per i magistrati. Accertamenti psicoattitudinali sono già previsti per chi entra nelle forze dell'ordine, nelle forze armate, nei vigili del fuoco e in altri pubblici concorsi. Il punto dunque non è chiedersi perché mai un magistrato possa essere sottoposto ad una verifica alla quale vengono già sottoposti molti altri servitori dello Stato. Il punto vero è capire a che cosa quella verifica misurerà. Ed è qui che la vicenda diventa interessante. Quando il governo, si prosegue su questo articolo del foglio, a pagina 3 del numero del 17 settembre, quando il governo introdusse i test, il ministro Nordio spiegò che l'obiettivo era intercettare eventuali disturbi psichici o di personalità. Il CSM, dopo aver ascoltato 19 esperti, ha invece escluso i test sulla personalità, giudicandoli scarsamente predittivi, e ha spostato, guarda caso, questo è di chi legge per voi questo commento, l'attenzione su altro, sulle capacità cognitive, sul ragionamento, sulla soluzione dei problemi e sull'adattamento a situazioni nuove. Le delibere approvate ieri aggiunge tra le aree da valutare anche quella emotiva, relazionale, etico-valoriale ed organizzativa. Si può quindi discutere molto dell'opportunità dei test, ma prima di gridare alla delegittimazione conviene osservare il paradosso. La questione concreta non è che ai magistrati venga imposto chissà quale esame psicologico invasivo, è quasi l'opposto. Il rischio da verificare dopo il passaggio al CSM di ieri non è dunque quello di avere un test troppo aggressivo, è l'opposto, quello
quello di avere un test così prudente da diventare innocuo e dunque, si conclude il pezzo sul foglio, forse inutile. Quindi anche diciamo tante parole spese per difendere il fatto per cui i magistrati erano esenti da questi test perché si sarebbe trattato di un'umiliazione, di un attacco, eccetera, eccetera. Poi alla fine vediamo come le cose, diciamo, quando fuoriescono dal cono di luce e rimangono tra gli addetti ai lavori, si finiscono appunto per svuotare di contenuti affinché nulla effettivamente cambi. A proposito sempre del protagonismo diciamo di certa magistratura, c'è il tema dell'intercettazione che era diventata in qualche modo persino strutturale, autorizzate appunto a Perugia tra nei colloqui tra avvocati e detenuti, una situazione che ha portato anche alla proclamazione di un'astensione dalle udienze unitamente alla denuncia, diciamo come motivazione di questa astensione, l'attacco appunto all'avvocatura e al diritto di difesa da parte di chi la magistratura autorizza intercettazioni tra difensori e assistiti, ma anche la stessa indecente condizione delle carceri, per cui appunto l'Unione delle Camere Penali ha proclamato un'astensione dal 23 al 29 settembre, e mentre l'articolo che abbiamo sotto gli occhi è un articolo di Valentina Stella pubblicato questa mattina sul Dubbio, a pagina 4 e 5, perché c'è una risposta, c'è la risposta di Nordio, del ministro Nordio, ad una interrogazione di Maggi e Zanettin che appunto avevano denunciato in sede parlamentare la vicenda delle intercettazioni presso la casa circondariale di Perugia Capanne da parte della polizia giudiziaria, interrogazione appunto presentata da Maggi e Zanettin, e ovviamente poi subito si era detto che comunque queste intercettazioni non avrebbero avuto un utilizzo processuale. La risposta di Nordio è tranchant: si tratta di un fatto di evidente gravità rispetto alle tutele apprestate anche dalla Costituzione al rapporto tra l'avvocato difensore e il proprio assistito e il potere della magistratura, e il mancato impiego processuale, evidenzia Nordio, non elimina affatto la lesione, la grave lesione, la evidente grave lesione della segretezza del colloquio tra avvocato e il proprio assistito. Passiamo ad altro, leggiamo un po' di notizie sparse, potremmo dire. Giustizia penale, tempi ridotti del 40%. Leggiamo questa notizia dal Sole 24 Ore, in edicola il 16 settembre, a pagina 3, e chi firma l'articolo è Giovanni Negri. Meno di un anno in primo grado, più veloci anche in appello e Cassazione,
la riduzione complessiva fa meglio dell'obiettivo del 25% fissato dal PNRR. Nel penale primo grado al di sotto di un anno, la durata complessiva del processo si riduce del 38% rispetto al 2019, prescrizioni, crollo in appello e calo davanti al giudice unico. E quindi vediamo come questo sia, se questi numeri verranno confermati, una buuona notizia per la giustizia italiana. La durata complessiva di un processo in primo grado penale è passata ad essere da 1.398 giorni nel 2019 a 856 giorni nel primo semestre del 2026, un miglioramento quasi del 40% che va oltre quel 25% che era stato concordato con l'Europa in sede di PNRR. Il Ministero della Giustizia ha diffuso ieri i dati consolidati al 30 giugno 2026, che fotografa una diminuzione dei tempi che interessa tutte le fasi del giudizio, meno 23% nei tribunali, meno 42% nelle corti d'appello, meno 56% i tempi in Cassazione. E proprio la Cassazione raggiunge una durata media di 73 giorni, il valore più basso dell'intero periodo considerato, ma il primo grado passa da 300 92 a 299 giorni e l'appello da 841 a 483 giorni. Questi dati evidenziano una diffusione significativa dei risultati su tutto il territorio nazionale e ci sono appunto una serie di ulteriori numeri che fanno riferimento poi ai vari circondari. Per il ministro Carlo Nordio, i risultati del settore penale confermano e rafforzano il percorso di profonda trasformazione intrapreso dalla giustizia italiana. Il superamento degli obiettivi europei, insieme ai traguardi raggiunti nel civile, è il frutto delle riforme adottate, degli investimenti realizzati e soprattutto dell'impegno straordinario, dice Nordio, dei magistrati, del personale amministrativo e di tutte le professionalità che operano negli uffici giudiziari. A giocare a favore di risultati senza dubbio straordinari, una pluralità di fattori, dalla progressiva messa a regime anche sul piano dei modelli organizzativi dell'ufficio del processo a supporto dei magistrati, alla digitalizzazione che faticosamente sta avanzando a misure straordinarie ancora sui carichi di lavoro ascritte ai capi degli uffici. Il taglio della durata, ma in generale il recupero di efficienza del sistema penale, ha immediate conseguenze su uno dei tradizionali punti critici della giustizia penale, la prescrizione. Mentre nel Parlamento e al Senato, dopo aver ottenuto il sì della Camera, è in discussione l'ennesimo intervento di riforma, sospensione di 24 mesi dopo condanna di primo grado e di 12 dopo la conferma in appello, in caso di mancato rispetto dei tempi per la prescrizione, questa ricomincia a decorrere, comprendendo anche i tempi di sospensione. Questo è il contenuto dell'intervento di riforma, che è pendente appunto in Parlamento. E dicevamo un approfondimento appunto dei dati resi noti dal Ministero rende evidente il calo in primo grado e il crollo in appello dei numeri dei procedimenti estinti per prescrizione cruciali davanti ai tribunali, il dato del giudice monocratico con le prescrizioni che diminuiscono del 14% passando tra il primo e il secondo semestre, tra il primo semestre del 2015 e il primo semestre del 2016, da 12.000 a 10.000.
ma forse qui era 2025-2026, no, 2015-2016. E va bene, poi ci sono un po' di infografiche nella pagina del Sole 24 Ore che dà conto appunto di questo importante risultato intervenuto sul piano della celerità dei giudizi penali e quindi sul piano del rispetto del diritto ad avere una ragionevole durata del proprio processo. Vediamo come appunto un raffronto anche che viene evidenziato dal Sole 24 Ore tra la prescrizione vera e propria come istituto di diritto sostanziale e l'improcedibilità. Cioè quel meccanismo introdotto dal governo Draghi quando ministro era la Cartabia e che appunto ha introdotto questo meccanismo, questa tagliola sostanzialmente di tipo processuale sul secondo grado di giudizio, frutto

0: questo compromesso diede vita a questo istituto processuale dell'improcedibilità. Allora, meno 57% è il numero, diciamo, delle prescrizioni, il crollo. I dati del primo semestre 2026 attestano una netta diminuzione del numero di prescrizioni in corte d'appello, e questa diminuzione è pari al 57%, cioè se nel primo semestre del 2025 erano dichiarate 13.000 prescrizioni, oggi questi numeri sono scesi a 5.900 prescrizioni. Primi segnali anche sul fronte dell'improcedibilità, che nei 6 mesi del 2026 salgono in appello da 70, primi 6 mesi del 2025, a 252. Quindi vediamo che c'è un rapporto, le prescrizioni diminuiscono ma salgono le improcedibilità in corte d'appello. Un elemento chiave, appunto, ricorda il Sole 24 Ore della riforma Cartabia. Quest'ultimo intervento si applica ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 e prevede lo stop dei termini dopo la sentenza di primo grado. Scatta l'improcedibilità se i giudizi di impugnazione superano i tetti massimi stabiliti in 2 anni per l'appello ed in 1 anno per il ricorso in Cassazione. E con questo, diciamo, abbiamo finito le pagine relative ai temi più in generale della giustizia. Il tempo è terminato, quindi peraltro ci rimanevano da segnalare solo, appunto, casi di cronaca su cui si è applicata la stampa con un certo successo, e quindi il commerciante bengalese che aveva molestato la tredicenne è finito in carcere a seguito del ricorso della procura appunto di Torino, ricorso avanzato a furor di popolo. E anche i giudici del Tribunale del Riesame, a furor di popolo, hanno mandato nel carcere di Torino il bengalese molestatore. Il Tribunale del Popolo, che invoca la galera, ha ottenuto il suo risultato. Altre notizie. Solo da segnalare, crolla il teorema della Procura di Milano sugli abusi edilizi che hanno caratterizzato una stagione di racconti giornalistici. Ecco, sono uscite le motivazioni della prima sentenza di assoluzione e il risultato è che tutto il costrutto fattuale e giuridico della Procura di Milano ne è rimasto disintegrato. Ne scrive il foglio, ma il tempo è finito qui e quindi vi salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ovviamente con l'augurio di un buon ascolto degli ulteriori programmi di Radio Radicale.
1: Questo dunque è l'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita per la rubrica Rassegna Stampa Giustizia. 16 e 2 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, come sapete in queste ore dal laghetto dell'Eur di Roma si sta tenendo la manifestazione Fenix, il tempo del coraggio, la generazione che sconfigge la paura del futuro. In particolare stiamo parlando di Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia che hanno organizzato un evento molto importante con diversi ospiti illustri. Dunque, con leggera differita, noi ve lo proponiamo.
2: Grazie, lo vado a presentare al vice commissario europeo Raffaele Fitto. E grazie anche a Federico 40 Volto, che tutti voi conoscete, perché ha portato appunto il territorio, la provincia, le belle storie

0: dell'Italia, appunto grazie alle sue trasmissioni, prima radiofoniche e poi televisive. E vengo appunto qui a sedermi con voi e vorrei iniziare proprio con te, Raffaele, perché Federico negli ultimi anni è stato precursore. Nel 2019 ha scritto un libro bellissimo che appunto si chiama Terra e che è dedicato proprio al diritto a restare, al rimanere. Il tuo compito, come sappiamo, magari è anche quello più difficile, perché è fare in modo che un progetto diventi possibilità. A maggio eravamo appunto presenti, hai presentato in Parlamento il Right to Stay. Tra pochi giorni si apre il dialogo appunto di attuazione della strategia, che arriverà appunto a cavallo tra questo e il prossimo anno. Ho due domande. La prima è appunto se sarà un fondo o un criterio che dovrà attraversare tutte le politiche europee, quindi dall'agricoltura ai trasporti, dal digitale alla sanità. E la seconda appunto è tra 5 anni da cosa capiremo se questa strategia ha funzionato e qual è il dato che appunto vedrai per primo.
1: Ma ti ringrazio, un saluto a tutti, mi fa molto piacere essere qui. Come sai, l'agenda era complicatissima, però ci tenevo ad essere qui sia per partecipare alla vostra iniziativa, ma anche e soprattutto per poter dare il contributo sul lavoro che stiamo cercando di fare, proprio perché io lo considero un tema centrale rispetto alla prospettiva nazionale ed europea sulla quale ci stiamo impegnando. Parto da alcune premesse che servono a far comprendere meglio la questione. Innanzitutto noi dobbiamo prendere atto del fatto che siamo dentro, nel pieno di una grave crisi demografica nel contesto europeo. Questa crisi demografica chiaramente impatta in generale, ma impatta in modo particolare nelle aree interne, perché è della seconda considerazione. Siamo in una fase nella quale oramai 2/3 dei cittadini europei vivono nelle grandi aree urbane. E quindi se c'è un problema di sovrappopolamento nelle aree urbane, abbiamo conseguentemente nell'ambito della crisi demografica lo spopolamento delle aree interne. E la terza considerazione molto importante è che per poter affrontare questa questione non si può immaginare di imporre con delle politiche delle soluzioni. Bisogna leggerla in profondità, capire le ragioni e creare le condizioni per poter dare la possibilità. Il right to stay va in questa direzione, perché il diritto di restare non è una in contrapposizione con la opportunità di andare, perché in un mondo globale quale è quello che viviamo è chiaro che i giovani devono essere messi nelle condizioni di andare come vogliono, dove vogliono, per affrontare tutte le esperienze che ritengono opportuno fare. Il tema è evitare che ci sia una condizione per la quale, volendo tornare nel luogo che si ama, nel luogo nel quale si è cresciuti, nel luogo nel quale si hanno le proprie radici, nel quale si vuole provare a costruire un progetto di vita, non ci siano queste condizioni. E quindi dobbiamo capire come provare a dare questi contenuti e anche indirizzare questo aspetto. Un'altra considerazione molto importante: non è un tema italiano, non è un tema di alcuni territori, è un tema europeo per quanto ci riguarda. Io sono appena arrivato e vengo dall'aeroporto da Madeira, perché ho fatto una missione in Portogallo dove ho verificato anche questo aspetto, perché in un'isola che pure è un'isola in grande crescita, in grande sviluppo, con un prodotto interno lordo in grande crescita, con grandi risultati, nelle aree interne, pure in una piccola isola ci sono delle grosse difficoltà. Quindi il problema del diritto di restare va affrontato in più direzioni: le aree interne, quindi i piccoli comuni, le zone montane, le zone rurali, le isole, le piccole isole e anche diversi altri ambiti. Penso alle zone di frontiera dell'est europeo, dove altre ragioni portano allo spopolamento. Tutte le regioni di confine con la Russia, con la Bielorussia e con l'Ucraina sono in una piena fase di spopolamento per altre ragioni, e quindi le regioni ultraperiferiche. Quindi abbiamo diverse caratteristiche. Qual è il lavoro che stiamo cercando di portare avanti? Un lavoro che possa diventare, e quindi rispondo nel modo più preciso alla tua domanda, uno strumento da utilizzare sul futuro bilancio europeo. Siamo in piena discussione sul bilancio europeo. Fra qualche settimana ci sarà un Consiglio europeo molto importante, dove si entrerà nel merito della dimensione finanziaria del bilancio, delle scelte. ci sono delle valutazioni diverse tra i paesi che sono cosiddetti frugali, che puntano a ridurre il bilancio europeo rispetto ad altri paesi come l'Italia, ma sono molti di più, chiaramente, che puntano invece ad una tutela delle politiche della coesione, dell'agricoltura, quindi puntano a dare questo aspetto. E l'obiettivo è approvare questa strategia che rappresenterà una visione d'insieme che punterà a dare delle soluzioni per dare agli Stati membri, alle regioni e ai territori gli strumenti per poter utilizzare le risorse del futuro bilancio 2028-2034. E ultimo aspetto molto importante che vorrei aggiungere, per la prima volta si sta affrontando questo aspetto con una visione integrata. Io ho la responsabilità nella Commissione europea di vicepresidente con la responsabilità della politica di coesione. La politica di coesione è la politica che serve a ridurre le disparità territoriali, è un terzo del bilancio europeo, quindi è lo strumento fondamentale per poter andare in questa direzione. Siamo nel pieno di un processo di modernizzazione di questa politica per adeguarla agli scenari nuovi che abbiamo di fronte, però ho anche, questo lo voglio sottolineare, la responsabilità nell'ambito della mia vicepresidenza di coordinare, come gli altri vicepresidenti, dei commissari. Ma la scelta del coordinamento non è casuale. All'interno della mia vicepresidenza io coordino i commissari per l'agricoltura, per il turismo e i trasporti, per la pesca e la blue economy. Ora è evidente che, e qui mi fermo su questa prima domanda, voler immaginare una strategia per questi territori non la si può fare guardando a delle politiche verticali che non si parlano tra di loro, ma lo sforzo, l'obiettivo è di integrare le diverse politiche e di mettere in campo una strategia complessiva che possa far dialogare l'agricoltura con il turismo, con i trasporti, per affrontare i nodi fondamentali che sono quelli delle infrastrutture, dei servizi pubblici, della connettività, tutto ciò che serve per rendere realmente attrattivo un territorio e quindi far sì che si passi dalla declinazione valoriale, che è molto importante anche dal mio punto di vista, cioè la tradizione, il collegamento, le radici, ad una vera opportunità moderna che possa consentire di far sì che queste radici, che queste tradizioni, che questo messaggio possa diventare non solo dal punto di vista valoriale ma anche dal punto di vista strutturale e operativo una occasione per poter consentire a un giovane di dire sì, ho fatto la mia esperienza in giro per il mondo, oggi ho una mia idea, voglio andare a svilupparla nel territorio che io amo, dove sono nato, dove sono cresciuto, dove ho i miei riferimenti familiari, dove voglio provare a rilanciare questo territorio. È una sfida difficilissima, ma penso che stiamo cercando di mettere in campo gli strumenti e una programmazione adeguata per poter dare delle risposte efficaci.
0: Grazie, anche perché quando si parla di aree interne spesso si cade nell'errore di accomunarle, di rendere appunto un fattore comune quando le valli delle Dolomiti, i paesi delle Dolomiti, comunità storiche sono diverse. Completamente diverse rispetto a quelle che magari sono appunto il Cicolano, come può essere l'Appennino dell'Aspromonte. Federico, come dicevamo prima nell'introduzione, nel 2019 sei stato autore di un libro che appunto parla di donne e uomini che si sono rifiutati di andarsene, hanno scelto appunto di restare, questo anni prima che a Bruxelles appunto si iniziasse a parlare del diritto di restare. Tu quelle persone le hai incontrate, ne parlavamo anche prima prendendoci qualche minuto assieme, accordandoci anche insieme e ragionando insieme di quelli che erano quelli appunto spaccati di vita, e tu raccontavi appunto di queste persone che devono avere soprattutto nelle grandi città un destino comune. Quel destino comune esiste ancora? E dall'altro lato, quei paesini, appunto, magari di cui parlavamo prima, di 1000 abitanti, cosa possono insegnare alle grandi città? E tu, soprattutto in questi anni, grazie al tuo lavoro, cosa hai visto nei vari angoli di territorio?
2: Allora, intanto il libro è una conseguenza. È una conseguenza di esperienze profonde fatte nel racconto del territorio. Io ho un amico, che reputo molto intelligente e colto, quando nella mia testa frullano idee, io lo chiamo al telefono, a volte mi risponde, spesso no, ma quando mi risponde poi il dialogo diventa molto intenso. È qui, è in prima fila, si chiama Angelo Mellone ed è il direttore del daytime Rai. E questo discorso sul diritto a restare, mai avremmo potuto immaginare anni or sono che sarebbe diventata agenda di Raffaele. E questo discorso nasce da un'esigenza, ma anche da una presa di consapevolezza. Abbiamo insieme attraversato l'Italia in macchina, l'abbiamo fatta partendo dalle Langhe e siamo arrivati fino a Roma. E per entrare dentro Roma abbiamo attraversato la periferia romana. E ci siamo resi conto che l'errore fondamentale è un errore di narrazione. Abbiamo raccontato per moltissimo tempo le aree interne esattamente all'opposto di quello che sono e abbiamo cercato invece di stratificare tutte le virtù possibili in quelli che invece vengono realmente considerati non luoghi dai più grandi antropologi del mondo. Noi abbiamo detto che vivere in città è una cosa bella, vincente. Abbiamo, guarda Milano, Milano poi è il caso più eclatante. La narrazione è quella che o sei lì, il posto dove essere, o sei cancellato fuori dalla storia, cancellato fuori dalla memoria. E è esattamente il contrario, perché i centri funzionano in centro, ma fuori c'è il non luogo, c'è il posto dove non esiste orizzonte, dove non esiste alcuna possibilità, dove si rimane in un limbo di attesa eterno che logora. La gente che abbandona le aree interne e si concentra negli anelli concentrici alla città, al centro della città, vive con una speranza vana e non ha neanche più il piacere di guardare veramente verso l'infinito, sperando che oltre quella linea ci sia una possibilità. Ma vede una scritta, caratteri cubitali, con scritto Carrefour, mattina e sera. Si sveglia pensando che quello sia il sole e va a dormire pensando che quella scritta sia la luna. È aberrante, è terribile, quando invece in certi luoghi le virtù ci sono. Bisogna però avere il coraggio, ed è questo è il tema, no? Il coraggio di applicarsi, il coraggio di rischiare, di soffrire. Perché io per soffrire dietro un progetto identitario e radicale e per soffrire in una periferia che mi occlude ogni possibilità di sogno, preferisco darmi da fare come un pazzo e cercare di mantenere quella che è la mia origine e la mia identità profonda. Allora, nella narrazione mi sono accorto che c'è stato un grandissimo errore, con Angelo abbiamo pensato di realizzare dei programmi che non sono solo cartolina e didascalia, van benissimo anche quelli, facciamo vedere la bellezza, ma abbiamo cercato di raccontare la storia degli uomini e abbiamo trovato storie incredibili e guarda caso sono sempre legate ai giovani, quelli che hanno avuto il coraggio. Lo sai, mi capita sempre, Raffaele, io sono di Genova. Genova è considerata una grande città, erroneamente, è la più provinciale delle città del nord, è un paesone che vive lo spopolamento in maniera compulsiva, una città che aveva raggiunto 1 milione di abitanti, ora non raggiunge i 500.000, che ha perduto tutte le sue vocazioni industriali, perciò ha perso la PIL del lavoro e del salario, ed è diventato un grande dormitorio per anziani. È staccata dal resto dell'Italia, ci vogliono 5 ore di treno da Roma, 500 euro di aereo per arrivare, 2 ore e mezza da Milano, è completamente follia. Sono andato via da Genova, quando torno a casa i miei amici che sono rimasti mi dicono: oh, sei stato coraggioso, ma che figo, hai avuto questo impulso, sei andato a cercarti il successo altrove. Io rispondo: no, i coraggiosi siete voi, che siete rimasti qui e avete mantenuto un tratto identitario fondamentale, ligure che si sta perdendo, uno dei popoli più antichi della nostra penisola, e mantenete viva una città che altrimenti lentamente muore. Non siete solo voi, avete cercato qui quelle forze e quelle realtà che vi permettono di costruire un futuro a voi e alla vostra famiglia, e probabilmente nella continuazione identitaria anche i vostri figli faranno così. Io sono stato codardo, io sono andato via, dovevo rimanere qui e mettere tutta la mia energia cercando di tirare fuori da una città meravigliosa come Genova tutte quelle virtù che altrimenti vengono raccontate malamente. Quindi il problema è culturale. Il problema è di narrazione ed è di coraggio. Tu hai raccontato questi ragazzi che hanno deciso di fare, di puntare tutto, di tornare, di puntare tutto intorno al Lago del Salto, tra l'altro un posto bellissimo da andare a visitare almeno una volta nella vita. Da Roma non è lontano, una gita fuori porta che ti porta alla conoscenza di una grandissima opera umana. Al Lago del Salto non è un lago naturale, ma è un lago artificiale realizzato per una necessità fondamentale: intanto mantenere le piene e poi sfruttare la potenza energetica, la produzione idroelettrica. Bene, il Lago del Salto copre dei paesi che ogni tanto affiorano e genera un ambiente apparentemente naturale tra i più belli dell'Italia centrale. Questi ragazzi capiscono, tornano, investono e riescono poi a portare fuori da lì la loro virtù. Pochi giorni fa ero vicino a Perugia, in un paese vicino a Perugia, incontro tre ragazzi e questi mi raccontano la loro storia. 23 anni in un garage, hanno messo 8 stampanti digitali, realizzano queste stampe in tridimensione e poi all'interno mettono i chip per la comunicazione digitale. Google compra da loro. Loro stanno lì, non sanno più come riuscire a rispondere alle domande che ricevono. E io gli ho detto: ma perché questa cosa non l'avete fatta a Milano, a Roma? Potevate andare via, trovare un posto in una grande città, avreste avuto molto più clienti. E loro mi hanno detto: ma tu sei matto? Guarda cosa c'è intorno, guarda la bellezza. E noi questo lavoro lo facciamo da qui, però ogni mattina ci svegliamo con la Valle del Tevere e possiamo andare a dormire con quella bellezza, riscopriamo quei valori che sono reali, ancora tangibili, e quando incontriamo la gente la guardiamo negli occhi e ci parliamo, cosa che si è completamente perduta qui intorno. Il non luogo è diventata la grande città, il posto dove non esiste una storia e un radicamento reale, dove non esistono più relazioni vere, concrete, profonde, ma tutte in apparenza, e dove non esiste l'identità condivisa. Quindi dobbiamo ridare forza a questo esterno raccontato male, che però ha ancora quelle virtù possibili. Pensate che c'è in provincia di Napoli un paesone che prevede 12.000 abitanti per chilometro quadrato, lo dicevamo ieri al provinciale, e a pochi chilometri da quello, sull'Appennino, c'è un paese che è interessato, che 6 abitanti per chilometro quadrato. A pochi chilometri uno dall'altro, il massimo dello spopolamento nell'Appennino, appena più in basso in pianura il massimo della concentrazione. Non si vive bene in quel modo, non si vive bene neanche con 6 abitanti, bisogna cercare di rimettere in equilibrio tutti i territori e davvero ragionare profondamente su quella che è la speranza, soprattutto dei giovani, quando questi abbandonano i loro paesi e si concentrano in posti aberranti come le nostre periferie.
0: Grazie. E per tradurre appunto le virtù portandole alla concretezza, Raffaele, all'inizio di questa settimana eri appunto a Dublino con i ministri dei rispettivi paesi della coesione per discutere appunto il futuro di questa politica nel prossimo bilancio. L'idea è meno programmi a livello di piano nazionale, molto più snelli, metodo sugli obiettivi e sulle scadenze, mutuando diciamo quello che è il modello che si è utilizzato per il PNRR, per avere una timeline certa, per avere degli scaglioni appunto certi. A luglio, quando abbiamo realizzato insieme il seminario, appunto la delegazione italiana dell'ECR di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, la forza dei territori, ha ricordato appunto delle nuove regole che devono rispettare, devono avere la sensibilità nel rispettare quelle che sono appunto ogni Stato e soprattutto il ruolo delle regioni. Ecco, questo però non può portare ancora una volta ad una centralizzazione, e quindi il timore che tra l'altro è stato anche avanzato questa mattina proprio nell'assemblea che raccontavo nell'introduzione, dei giovani amministratori di Fratelli d'Italia. Ormai contiamo diverse decine di sindaci, qualche centinaio di amministratore, consigliere comunale, abbiamo tra di noi appunto Domenico Carbone, il presidente nazionale di ANCI Giovani. Come puoi rassicurare appunto questi amministratori locali, questi sindaci, che appunto l'Europa in realtà si sta avvicinando?
1: Ma vorrei fare, collegandomi a quello che diceva prima Federico, un passaggio molto importante. Lui ha raccontato il viaggio. Io penso che per poter affrontare e decidere qualcosa bisogna conoscerla, e quindi sono totalmente d'accordo con quello
2: che dicevamo prima, Raffaele.
1: E non è un caso che per preparare questa strategia, in tutte le aree alle quali ho fatto riferimento, ci sto andando direttamente per parlare con i cittadini di questi territori, per capire quali sono le diverse esigenze e per capire che tipo di scelte fare. Quindi questo è un elemento molto importante. La seconda considerazione, mi viene un po' di nostalgia, ma la voglio fare perché hai citato gli amministratori. Io ho fatto tante cose, però ce n'è una alla quale sono legatissimo. Io ho fatto il consigliere comunale nel mio comune, un comune di 15.000 abitanti, e la considero l'esperienza più importante che io abbia mai fatto, nonostante abbia avuto ruoli di grande rilievo, perché è realmente l'esperienza dove tu hai la possibilità di conoscere il territorio, di capire qual è il processo decisionale e soprattutto di avere, per l'unico livello istituzionale o uno dei, diciamo, dei pochi nei quali al tuo voto, alla tua decisione segue qualcosa che tocchi con mano, che vedi nella realtà nella quale vivi. Quindi lo dico perché mi fa piacere che ci sia questo momento di confronto. E per passare alla tua domanda, invece, dico questo: noi oggi siamo nel pieno di un profondo cambiamento. Che cosa è stato il bilancio europeo negli anni passati? È stato un bilancio dove si decideva un anno per i 7 anni successivi, senza alcuna flessibilità. Lo si poteva fare, perché il mondo era statico. Decidevi nel 2014 di fare una serie di cose e andava bene fino al 2020. Nel 2020 è iniziato uno dei più importanti, purtroppo, cambiamenti, che è stato quello del Covid, con una serie di scelte fondamentali che hanno dato il là ad una serie di profondi cambiamenti. Penso all'invasione dell'Ucraina, alla crisi energetica, a tutto ciò che è accaduto. E quindi viene fuori un dato: quello che noi decidiamo dobbiamo essere in grado di adeguarlo, e siccome a quello che succede. E quindi non un bilancio statico, ma un bilancio flessibile, molto flessibile, per poterlo riorientare immediatamente. Farò degli esempi concreti in questo senso. E per far questo, noi siamo partiti dalla considerazione, quindi lo scorso anno io ho proposto questa revisione degli attuali programmi, parlo dell'attuale bilancio 2021-2027, perché? Perché questo bilancio è stato deciso con i dati economici del 2019-2020. Per una serie di ragioni, il PNRR, altri strumenti, i ritardi, i programmi di coesione hanno iniziato a spendere le risorse a fine del 2024, primi mesi del 2025. La domanda è: ma noi possiamo spendere i soldi come avevamo deciso di farlo nel 2019-2020, dopo 5 anni, in un mondo che è totalmente e profondamente cambiato? Abbiamo iniziato un meccanismo di semplificazione e di flessibilità. Sono queste le due parole chiave che noi dobbiamo tenere in mente quando affrontiamo la discussione sul futuro a livello europeo, a livello nazionale, perché le esigenze cambiano e c'è bisogno di cambiare, di adeguare le politiche. Per questo abbiamo fatto una revisione degli attuali bilancio, dando la possibilità, anche qui devo dire le strumentalizzazioni non sono mancate, farò degli esempi concreti. Abbiamo dato la possibilità, decidendo con i governi nazionali, io ho incontrato tutti e 27 i ministri degli Stati membri per decidere le priorità, le nuove priorità, le regioni, il Parlamento europeo, e abbiamo deciso 5 nuove priorità che rispondevano lo scorso anno al cambiamento in atto. Le 5 priorità sono l'acqua, la casa, l'energia, la competitività e la difesa. E per evitare, qui il punto della strumentalizzazione, polemiche, abbiamo dato la possibilità agli Stati membri e alle regioni di decidere su base volontaria dove e come spostare le risorse. E questo esercizio ha portato ad un risultato molto importante. Abbiamo rimodulato 35 miliardi di euro. E vengo ad una cosa concreta. L'Italia è stato il secondo paese. Il governo Meloni ha rimodulato 7 miliardi di euro. Ha fatto alcune scelte importanti, a partire dalla casa. Tornerò su questo tema perché tutto quello che stiamo dicendo, la casa è uno dei convitati di pietra, sia nella discussione sulle città che sulle aree interne. E abbiamo avuto questa opportunità rimodulando queste risorse. Infatti il piano casa che è stato presentato a livello nazionale ha una delle voci importanti in questa rimodulazione a livello nazionale, e l'abbiamo fatto per dare questa flessibilità. Cosa dice oggi il bilancio europeo? Voglio essere molto chiaro nel messaggio. Oggi noi abbiamo più di 500 programmi. Allora, quando io sento dire ovunque io vada in questo nuovo ruolo è la semplificazione, la burocrazia, ma come si fa a sostenere la semplificazione con oltre 500 programmi? Abbiamo messo in campo uno strumento molto importante, che sono i piani nazionali e regionali di partenariato, dove ogni governo avrà, d'intesa chiaramente con le regioni, per questo i piani sono nazionali e regionali, tutte le risorse europee che ha sempre avuto in decine e centinaia di programmi le avrà in un piano nazionale e regionale, che avrà gli strumenti della semplificazione, perché passiamo da oltre 500 programmi a 27 piani nazionali e regionali, e avrà la flessibilità, cioè la possibilità di adeguarsi agli scenari nuovi, a quello che succede, quindi anche a cogliere le esigenze e le priorità che sono nuove, che non avevamo prima, che non abbiamo adesso, ma che avremo fra qualche anno. Se noi avessimo ragionato su come spendere i soldi un anno fa, prima della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, cosa avremmo fatto? Le stesse cose che faremmo oggi? No, perché ci sono delle emergenze, ci sono delle nuove esigenze, quindi questo è il tema cruciale. Il ruolo delle regioni e delle autonomie locali sarà garantito, il regolamento che accompagna il piano nazionale e regionale lo dice chiaramente, sono garantite le categorie delle regioni, le diverse categorie delle regioni, meno sviluppate, in transizione, più sviluppate, ci sono le risorse preallocate per le regioni in ritardo di sviluppo. E ci sono una serie di aspetti, non entro nel dettaglio, che garantiscono questa impostazione. Il lavoro da fare sarà quello anche di superare con questo processo di semplificazione una lentezza oggettiva decisionale, perché noi dobbiamo entrare oramai sempre di più nell'ordine di idee, che non è che discutiamo, decidiamo a livello nostro senza porci il problema di che cosa succede nel mondo. Oggi l'Europa si confronta con le altre grandi realtà nel mondo, e quindi bisogna essere competitivi. Per essere competitivi bisogna essere in grado anche di decidere. I tempi di decisione non sono rapidi, perché conosciamo la complessità del sistema europeo, però in questo modo noi stiamo molto semplificando e superando molti passaggi. Le strategie, a partire da quella sul right to stay, del diritto di restare, sono degli strumenti che noi stiamo approvando o abbiamo approvato in questo periodo per dare ai governi la possibilità di indirizzare i loro piani nazionali. Quindi, per fare un esempio, lo scorso anno per la prima volta abbiamo approvato la nuova agenda europea per le città. Per quello che dicevo prima, nelle città oggi noi abbiamo questo problema di sovrappopolamento, quello che tu dicevi prima, che una perdita di identità, ma che comporta nuove priorità, nuove esigenze. Il tema della casa delle grandi città, nelle aree urbane, non è più un tema di priorità, è una emergenza vera e propria. E quindi bisogna essere in grado di affrontarlo con una doppia capacità nelle aree interne, per il recupero e la modalità di utilizzo di queste abitazioni, e nelle aree urbane dove c'è la carenza e dove i costi delle case sono diventati ormai inaccessibili sotto tutti i punti di vista. Allora, su questi temi noi dobbiamo provare a concretizzare le scelte e le questioni di cui abbiamo parlato. E poi, tornando al tema delle attività, perché per poter dare una prospettiva ai giovani in questi territori c'è bisogno di mettere in campo delle opportunità di lavoro, perché sennò parliamo di questioni molto belle, rischiano di diventare romantiche, però sono collegate sulle vecchie generazioni, ma non danno questa prospettiva. Allora, oggi noi abbiamo da confrontare una cosa che potrebbe sembrare una contraddizione in termini, ma non lo è dal mio punto di vista: tutto il tema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, dei data center. Noi abbiamo oggi di fronte un'esigenza importantissima. Per poter sostenere questo sviluppo in questo ambito, in questo settore, c'è bisogno di molta energia. Poniamoci il tema di quanto tutte queste aree interne possano costituire una opportunità in questo senso, perché o c'è la capacità di recuperare su settori tradizionali, turismo, agricoltura, le opportunità per questi territori, quindi con degli investimenti mirati su trasporti, connettività, pubblici servizi, ma al tempo stesso dobbiamo avere la capacità di riuscire ad attrarre degli investimenti che possano contribuire a quella cosiddetta autonomia strategica, cioè essere in grado di poter affrontare le sfide che abbiamo di fronte autonomamente, ma di poterlo anche fare portando questi investimenti su questi territori. Così possiamo farli rivivere e potremmo in un solo momento riapprezzare tutto quello che io ho ascoltato da Federico e che condivido, che in sintesi può essere raccontata come una differente qualità della vita e quindi anche come un ritmo diverso e quindi una possibilità di magari di non correre sempre tanto troppo, ma riuscire ad avere anche quei momenti nei quali si possono apprezzare le bellezze naturali, architettoniche, culturali, la tranquillità, il contesto nel quale noi vogliamo vivere e che sicuramente questi territori possono offrire come grande opportunità.
0: Grazie.
2: Sai, Raffaele, no, scusami.
0: No, fai Federico, prego.
2: Non è solo una questione di bellezza estetica, non è solo una questione di purezza dell'aria o dell'acqua, è anche una questione di biodiversità umana. Cioè, è proprio, sono luoghi dove la relazione, quando c'è, perché è chiaro che se abitano in sei in un chilometro quadrato fanno fatica a incontrarsi, ma là dove c'è è il luogo dove esiste il senso di comunità.
1: La piazza, il bar,
2: la piazza, il senso di appartenenza. Tu hai parlato dei campanili, ma ben vengano i campanili. Ma io adoro il campanilismo. Adoro il campanile, la piazza e di fronte il comune. Adoro Don Camillo e Peppone, Guareschi, perché è lì che si è formata l'identità di questa nazione.
0: Non è casuale che Phoenix sia proprio un villaggio e che come ogni villaggio è un luogo aperto e di interscambio. Non è casuale che i nostri ragazzi, e qui ancora una volta i complimenti ai nostri ragazzi, a questa generazione che è aperta al confronto e al dialogo, ieri ha accolto con un applauso il direttore di Fanpage nell'intervento appunto di ieri sera, cosa che a parti inverse noi siamo certi non sarebbe mai accaduta.
2: Quindi è sempre una questione di narrazione. È la narrazione che crea la differenza. Raffaele, se noi continuiamo a raccontare l'Appennino centrale come luogo dove la casa è fatta di pietra e bisogna accendere il camino e l'andamento è lento, difficilmente troveremo qualcuno che pensa di vivere in un modo completamente distonico rispetto alla realtà. Ma se noi invece raccontiamo questi luoghi come connessi all'ipervelocità normale.
1: Scusami, il tema della connettività non è un riferimento generico, è un tema concreto di investimento. Lo si è fatto già col PNRR, lo si deve continuare a fare, perché metti questi territori in condizione di poter essere collegati con il resto del mondo, diversamente diventa tutto aleatorio.
2: e non solo collegati con il resto del mondo, collegati anche tra di loro, perché Navelli, Piana di Navelli, famosa perché si fa lo zafferano, voi tutti conoscete lo zafferano, è la seconda spezia più cara al mondo, in Italia siamo bravissimi a farlo, in particolare Abruzzo, Piana di Navelli. Bene, vado a un convegno, questi che producono zafferano, c'è una buona ricchezza localizzata, mi dicevano, sai, a Navelli la gente resta, ma nei paesi vicini stanno andando tutti via, chiudono le scuole, a Rocca Calascio non c'è più una scuola, e tutti gli altri, a Santo Stefano, ecco, io gli ho detto, ma perché non vi unite? Perché non vi collegate uno con l'altro? Tu punti sulla tua identità, sulla tua ricchezza, lo zafferano. Rocca Calascio racconta il cinema, il luogo di montagna, la storia. Sessanio ti dice che è un albergo diffuso ed è diventato un luogo dove fare un turismo di una determinata qualità, l'altro paese collegato con uno scuolabus, c'è la scuola per tutti, tutte le virtù territoriali unite da una rete, da un collegamento, allora a quel punto non sono più un disagio, ma diventano una virtù, e in più se tutti questi paesi che sono dislocati sul territorio diventano un comune diffuso, allora ritrovi anche un senso di comunità e di appartenenza politica. E invece, lasciandoli abbandonati a loro stessi, e ogni comune deve trovarsi la sua soluzione, quei posti sono posti persi e la gente che vive in un posto perduto se ne va. Allora, infrastrutture senza dubbio, connessione assolutamente necessaria, perché certi lavori se no non li puoi fare, e poi una buona relazione territoriale affinché la massa diventi critica, perché altrimenti sei solo un solo campanile, non ottiene nessun risultato.
0: Era appunto la domanda che avevo in mente per te, perché oltre al piede genovese l'altro piede nelle Langhe, per quello che riguarda la tua famiglia, Langhe che erano quelle da cui anche meno di un centinaio di anni fa, zona poverissima, si scappava, oggi è patrimonio UNESCO, uno dei vini migliori al mondo, e magari appunto cos'è che manca quindi ad altre aree interne, magari del centro, del meridione, come dicevamo prima, la capacità, anzi l'incapacità di fare squadra è nelle persone, quali sono magari appunto tu che hai girato da nord a sud i suggerimenti che puoi dare, e visto che lo hai qui magari due o tre suggerimenti da dare a Raffaele in questo caso.
2: Io non credo di essere all'altezza di dare suggerimenti a Raffaele, nutro una profondissima stima per l'uomo, lo conosco da tantissimi anni, abbiamo fatto politica in Puglia più di una volta, ci siamo ritrovati a dei convegni. Il caso delle Langhe è un caso eclatante che arriva poi addirittura a diventare un tradimento identitario, che è surreale. Questo è il risultato finale delle Langhe, è un tradimento. Però è la Langa della Malora, non 100 anni fa, ma 70 anni fa, quindi molto meno. È la Langa di Fenoglio e di Pavese, è la Langa dell'acciuga appesa al tetto della casa dove strofinare un po' di pane, e se strofini una volta va bene, e se strofini due volte va bene, ma se lo fai per tre volte ti arriva un ceffone da parte del capofamiglia, perché il gusto al pane deve servire a tutta la famiglia, non puoi essere egoista. È la Langa da dove tutti scappavano, mio nonno ha vissuto la Langa della Malora, io ero già alla fine, si vedeva già il cambiamento quando lo andavo a trovare, in pochissimo tempo è diventato il territorio più ambito al mondo, più costoso, il territorio agricolo più costoso del mondo, le cantine ora le comprano gli americani, fino a qualche tempo fa le compravano i russi, arrivano anche gli inglesi e i langhetti vendono diventando ricchissimi, rifacendosi di tutta la malora che hanno patito. Perché è successo tutto quello? Pensate che il Nebbiolo non lo voleva nessuno, perché era un vino che non era né rosso né bianco, non era né corposo ma neanche leggero, e poi aveva un'acidità quasi fastidiosa. E a un certo punto qualcuno ci pensa e dice, ma noi quelle vigne lì ce le abbiamo, e siccome i langhetti sono bravissimi a giocare d'azzardo puntano tutto su quello. La scommessa è un gioco d'azzardo. I langhetti si giocano le cascine, le mogli, le macchine a carte, ma alla pallapugno, sono fatti così, proprio nel loro DNA. Probabilmente quando non avevano niente, pur di svangarla, se la giocavano. E con una grandissima scommessa territoriale puntano tutto sulla vocazione territoriale che hanno e diventano un vigneto unico che fa Nebbiolo, Nebbiolo che fa Barolo e Barbaresco, qualche altro tipo di vino che porta un nome differente localizzato, e da lì riescono a essere esportati in tutto il mondo. Il Barolo in Italia non si consuma, all'estero è il vino dei re. Ora vive un momento di grande difficoltà perché con tutte le politiche assurde che sono state fatte sul consumo dell'alcol e compagnia cantante, anche il vino, che non è solo alcol, ma è storia, cultura, territorio, ricchezza e compagnia bella, patisce. Comunque, qual è il tradimento? Che la Langa aveva un'identità ben precisa, che era formata da vigneti, boschi, castagneti. Oggi è solo un vigneto. Per ritrovare la Langa di una volta devi salire in Alta Langa, dove però ci sono le nocciole che, guarda caso, sono un'altra vocazione su cui puntare, su cui fare ricchezza. Non sono più intelligenti i langhetti, hanno solo capito che lì c'era virtù. Oggi dalle Langhe non va via nessuno, anzi la gente va nella Langa. Le Langhe, tutti i paesi delle Langhe sono interconnessi e sono facilmente collegati e sono riusciti a creare una rete di virtù che lo rende il territorio più ambito al mondo. Nessuno dalle Langhe va a vivere a Torino, è successo durante la rivoluzione industriale, per cui tutti abbandonavano la campagna per andare a vivere nella periferia di Torino e alla catena di montaggio della Fiat, da lì sono tornati tutti indietro e oggi, col cavolo che vanno a vivere a Torino, sono i torinesi che vanno in visita nelle Langhe.
0: E vorrei continuare con te perché proprio per il tuo ruolo, perché da bimbo vedevi sulle ginocchia di tuo nonno come agricoltura, il mito appunto era Fazzuoli, ma hai anche appunto avuto e hai una responsabilità enorme che è quella di entrare nelle case degli italiani con la televisione. La televisione che ha fatto scoprire angoli nascosti appunto del nostro territorio. Oggi c'è un fenomeno diverso che riguarda soprattutto i giovani. Chi sfido chiunque di voi e di noi che sulle storie Instagram, scrollando, non abbia visto le immagini del borgo di Rasiglia, in Umbria. Vai, magari in giornata, e vivi per un attimo quel posto, un posto meraviglioso che però rischia anche quello di diventare non luogo ed essere consumato. E quindi la domanda vera poi diventa: quanta responsabilità c'è nel racconto e in chi lo racconta il territorio? Perché a volte poi è lo stesso abitante del luogo che non può più permettersi di abitarlo e viverlo quel luogo.
2: Allora, le nostre trasmissioni, parlo di nostre perché io non sono da solo, lavoro in squadra. La squadra di Angelo prevede Peppone Calabrese, bravissimo, che con Linea Verde sta raggiungendo dei risultati epocali e ha un atteggiamento molto profondo, ma nello stesso tempo inclusivo, no? Molto dialogante con chi poi resiste sul territorio, ma poi ci sono anche Tinto, altri ragazzi che lavorano con noi. La nostra è una responsabilità profondissima, perché noi entriamo dentro le case. Potremmo fare, l'ho detto prima, del simpatico cartolinismo, non lo vogliamo fare una narrazione che però non è una narrazione di denuncia, perché noi non facciamo denuncia, noi non facciamo inchiesta, noi facciamo racconto di territorio, e se devo andare a raccontare un territorio cerco di raccontare le virtù, cerco di raccontare i valori. Ogni territorio ha anche le sue parti negative, ma non è che in città non ci sono, ci sono da tutte le parti. Noi cerchiamo di dare valore a quello che c'è, a quello su cui si deve puntare per avere un futuro. Se noi continuassimo a raccontare i paesi come luogo dell'ubriacone, come quello dove hanno violentato la ragazza, perché qua non succede, succede da tutte le parti, però noi il territorio lo raccontiamo in senso positivo perché andiamo a cercarle le positività, però non le mistifichiamo, le raccontiamo reali, quello che troviamo è gente che vive lì, che resiste, che ci crede, che ci punta. Quindi per noi è una grande responsabilità non trasformare tutto in folclorismo che ha un significato completamente diverso dal folclore, perché spesso veniamo accusati, ah siete quelli che fate il folclore, le sagre, ah, adesso dobbiamo imparare la cultura dalla Pummarola, ma scusate, ma la cultura ha una serie A, una serie B? Cioè la cultura dei salotti buoni, quella va bene. Quella del circolino, quella è la cultura che va bene. Però la cultura della terra, la cultura del popolo, la cultura delle radici, la cultura dell'identità, no, quella no. Quella è folclorismo. Il folklore è il calore del popolo, il colore del popolo. E io lo racconto. E io me ne vanto di raccontarlo. Ma la cultura degli intellettualoidi, che pensano che solo loro hanno diritto di parlare, è la messa in bella copia della cultura delle tradizioni, della cultura delle radici, della cultura dell'identità. Ma da dove viene? Ma da dove viene? Ma cos'è? Sciascia non è cultura? No, io me lo chiedo, perché voglio saperlo. Ma fenoglio non è cultura? Allora facciamo una cosa, noi Pavese non lo dobbiamo più leggere, perché raccontava di queste cose. Perché raccontava di quei radicamenti e lo faceva
0: la
2: con
0: orgoglio. La necessità appunto di avere
2: un paese ci vuole, lo dice lui, ma perché? Allora quella non è cultura. No, noi raccontiamo uno spaccato culturale che interessa probabilmente molto di più del bosone di Higgs. Ora, il bosone mi fa piacere, lo vogliamo conoscere tutti, vogliamo sapere tutti perché siamo proiettati nel futuro, ma quanta utilità ho nel conoscere il bosone di Higgs e quanta invece utilità ho nel conoscere da dove vengo, qual è la mia radice, qual è la mia identità, qual è la mia storia, che cosa è successo nel corso della storia? Probabilmente questa è una cultura più vicina alla Terra, ma sicuramente più utile di sapere tutto su una cosa con cui io non avrò mai a che fare.
0: Grazie, un applauso ancora per Federico. Ecco, Raffaele, per andare verso...
2: Ah, questo era per gli amici di Fanpage.
0: Per andare verso... Sono nascosti forse dietro la siepe, per appunto i ragazzi magari che vogliono tornare. Prima di tutto si chiedono se riusciranno a trovare una casa ad un prezzo abbordabile, se troveranno un medico, se troveranno un insegnante magari per i loro figli. In Italia la legge sulla montagna si è concentrata appunto su medici e sugli insegnanti. In Europa appunto con la revisione intermedia la casa e l'acqua sono entrate tra le priorità e l'Italia ha destinato appunto, riprogrammandolo, oltre 7 miliardi proprio su alloggi, risorse idriche ed energia. Ecco, cosa lasciano sul territorio questi strumenti e quali saranno appunto i passi successivi?
1: Ma lasciano un segno chiaro di una scelta che abbiamo avviato, perché la revisione è stata appena conclusa, i governi, l'Italia, come dicevo, è stato il secondo governo, ha fatto questa rimodulazione, adesso partono gli interventi, quindi parliamo di cose concrete, vere, che si realizzeranno e che daranno delle risposte chiare. Bisogna continuare in questa direzione, bisogna cercare di adeguare le politiche europee a queste scelte e soprattutto riuscire a trovare delle sinergie anche su competenze che non sono europee. L'Europa sta facendo delle scelte sulla casa, ma la casa non è una competenza europea, è una competenza nazionale, quindi se un governo decide di non recepirle può tranquillamente non recepirle. Il punto qual è però? È che se noi stiamo mettendo in campo queste priorità è perché c'è l'idea chiara che queste siano fondamentali per questi territori. E come dicevo, abbiamo questa diversa valutazione tra le città e le aree interne, però la chiave sulle aree interne è anche collegata ai servizi pubblici. Ora è chiaro che c'è una rivendicazione, in questo caso campanilistica, dei servizi. Quando un amministratore a qualsiasi livello prova a riorganizzare per il semplice fatto che magari sono calate il numero degli abitanti, sono diverse le esigenze, un servizio c'è una difficoltà. Ecco, allora bisogna provare a cogliere l'opportunità per mettere insieme dei servizi comuni fra queste diverse realtà, per poter migliorare la qualità dei servizi garantendo i servizi a tutti i territori, cercando di investire sui servizi pubblici, cercando di investire sulle infrastrutture. Questo è l'altro tema importantissimo, perché se un posto bellissimo per essere raggiunto ha bisogno di ore e ore e ore, è chiaro che diventa impossibile immaginare una prospettiva. Quindi, come dicevo, le strategie che stiamo mettendo in campo saranno delle scelte di carattere programmatico che metteremo a disposizione per i futuri interventi che saranno all'interno del futuro bilancio. Però abbiamo già iniziato, come dicevo, a modernizzare la politica di coesione, perché dobbiamo anche su questo uscire da una visione più tradizionale della politica di coesione, che era la distribuzione a pioggia di tanti piccoli interventi. Dobbiamo anche cercare di capire che su alcune grandi voci c'è bisogno di fare delle scelte di carattere più generale e quindi riuscire a fare degli investimenti che siano in grado di dare un beneficio ad un intero territorio, piuttosto che tanti piccoli benefici ad ogni singolo territorio, senza che ci sia però una possibilità poi di utilizzare e di beneficiare complessivamente di quel territorio. Uno sforzo importante è stato fatto col PNRR, perché c'è una misura, quella dei borghi, che ha dato delle risposte importanti, oltre 1 miliardo di euro, interventi che sono andati sulle infrastrutture, sulle imprese, sul recupero dei beni culturali. C'è tante, diciamo, un inizio importante c'è stato in questo senso. Bisognerà lavorare perché si confermino queste indicazioni, ma perché lo si faccia sulla base di un'analisi vera e profonda dei territori. Lo sforzo e l'impegno della strategia sul Right to Stay va in questa direzione. E parte proprio da, lo voglio recuperare ancora, risottolineare, il dato della conoscenza del territorio, perché se noi sappiamo di cosa i territori hanno bisogno, possiamo ipotizzare delle politiche che siano efficaci per quei territori. E quindi nell'ambito di una visione, su questo vorrei chiudere, di carattere generale, tener conto anche di questo aspetto. Parliamo di competitività, no? Dobbiamo rendere l'Europa più competitiva, bene, la possiamo rendere più competitiva se dimentichiamo qualche decina di milioni di europei che vivono in queste aree interne, zone rurali, isole? No, io penso di no. È un fattore di maggiore competitività o meno quello di riuscire a dare risposte a questi territori? Io penso che lo sia. E quindi dobbiamo cercare di lavorare per dare un contributo positivo in questo senso e per far sì che quello che oggi stiamo dicendo, partendo da un'analisi, da un giro dei territori, da delle esigenze, delle emergenze, delle urgenze, possa diventare da qui ai prossimi 1, 2, 3 anni concretamente una strategia che dia delle risposte e che ci possa far ritrovare magari nei prossimi anni a discutere ancora di questo, avendo però delle buone pratiche e dei buoni risultati.
0: Grazie, grazie ad entrambi, grazie a Federico Quaranta, grazie a Raffaele Fitto. Io ritorno in chiusura proprio nel paese da cui siamo partiti, perché a Flamignano, così come in migliaia di altri paesi, il campanile suona ancora, suona a festa, suona a lutto. La domanda che ci dobbiamo fare come generazione è se tra 20 anni ci sarà ancora qualcuno ad ascoltare quel campanile. Per anni ci hanno raccontato che il futuro stava altrove, invece noi come generazione siamo convinti che il futuro possa stare anche in quei piccoli borghi, se appunto c'è il coraggio di chi vuole rimanere e se c'è appunto la serietà di chi governa, che appunto dà gli strumenti per poter restare. Grazie ancora.
2: Grazie.
3: :16:56, Radio Radicale, vi stiamo proponendo in diretta differita dal laghetto dell'Eur di Roma, Phoenix, il tempo del coraggio, la generazione che sconfigge la paura del futuro, l'Europa dei campanili, la sfida europea per la difesa delle aree interne. Questo il panel che vi abbiamo appena proposto con Raffaele Fitto, commissario europeo politica regionale di coesione, che ha dialogato con Federico Quaranta, conduttore e autore televisivo, ha introdotto e moderato Francesco Di Giuseppe, vicepresidente di Gioventù Nazionale. A seguire, Febbre giovanile, l'irrequietezza e le visioni per raccontare la nostra cultura. Alessandro Giuli, ministro della cultura, dialoga con Angelo Mellone, direttore dei Time della RAI, introduce e modera Riccardo Ponzio, presidente di Azione situazione studentesca.
4: Grazie a tutti. La curva si sente. Grazie. E dovete ancora sentirlo tutto, quindi trattenetevi. È per noi un grandissimo piacere oggi svolgere, organizzare questa conferenza con il ministro Giuli, con il direttore Angelo Mellone, perché crediamo profondamente nel valore della cultura. La nostra idea di politica non è un'idea di politica fatta di slogan, non è un'idea di politica fatta semplicemente di essere il megafono di visioni semplicistiche. Noi non vogliamo né essere la destra che piace alla sinistra, tantomeno vogliamo limitarci a essere quella destra che ribalta la narrazione di sinistra e si limita a effettuare, a esporre delle idee di superficie. Noi vogliamo andare in profondità degli argomenti, noi li vogliamo trattare, li vogliamo analizzare, vogliamo

lanciare degli slogan, si accontentano di lanciare delle visioni semplicistiche, delle cose. Noi invece vogliamo dibattere, vogliamo confrontarci. Innanzitutto con chi è diverso da noi. Quando gli altri preferiscono disertare dal confronto e dall'analisi politica, noi scendiamo in campo e lo facciamo con i nostri ragazzi. Lo abbiamo fatto ogni giorno nelle nostre scuole, lo facciamo all'università, lo facciamo nelle piazze, senza paura, a testa alta, perché crediamo che alcune posizioni che noi possiamo lanciare, che noi possiamo urlare al mondo, siano delle posizioni di cui essere fieri. È per questo che qualche giorno fa noi l'abbiamo detto chiaramente, ma non per posizioni di comodo, non perché ci trovassimo qualche vantaggio. Noi crediamo che l'esempio del popolo ucraino, e lo abbiamo dimostrato anche invitandoli al nostro campo, sia un qualcosa di fondamentale, perché è lì che si difende l'Europa, è lì che si dimostra il coraggio, è lì che avvertiamo dei nostri coetanei che decidono di donarsi per qualcosa di superiore, come la nostra terra, come la nostra libertà, come la nostra Europa. Non ci accontentiamo di limitarci, come dicevo, agli slogan, ma non ci accontentiamo neanche di limitarci a quello che qualcuno più grande di noi vorrebbe dire. Io lo dico chiaramente, girando tutta Italia, ogni giorno, organizzando appuntamenti, organizzando manifestazioni, partendo e visitando tutte le comunità da nord a sud, trovo un movimento giovanile fresco, trovo il primo movimento giovanile d'Italia. Trovo il primo movimento studentesco d'Italia, trovo una generazione che non si arrende, che possono dipingere come vogliono, ma è una generazione che approfondisce, che si dona, che non chiede nessun tipo di carica, ma che chiede semplicemente il diritto alla prima linea, il diritto a continuare a portare avanti una visione del mondo, a portare avanti quelle che sono le nostre battaglie. E non è un caso. E qui ci sono tanti ragazzi che sono rappresentanti di Consulta, che sono rappresentanti di istituto, che nel loro territorio riescono a ricevere e a ottenere il consenso della propria generazione. Negli ultimi 4 anni, per ben 3 volte, il portavoce nazionale degli studenti è un membro di Azione Studentesca, è un ragazzo che sta qui oggi, sono 3 ragazzi che sono qui oggi, abbiamo espugnato Bologna, abbiamo espugnato Perugia, il Lazio, Roma. Perché non è vero che i giovani sono contro il governo Meloni, perché non è vero che i giovani votano a sinistra, perché i giovani sono qua, la meglio gioventù di questa nazione, è qua a confrontarsi, è qua a discutere, è qua a formarsi. Nessun altro ha un movimento giovanile, un movimento studentesco, un movimento universitario come noi possiamo dire a testa alta di avere. Nessun altro riesce ad avere la nostra stessa capacità di analisi, dobbiamo essere orgogliosi, anche un po' presuntuosi, ma è la verità. Ed è quindi per questo oggi che abbiamo deciso di confrontarci con 2 ospiti di altissimo livello. Invito a salire il ministro Alessandro Giuli, il ministro della Cultura.

Allora, iniziamo questo piccolo dibattito informale, questa discussione, partendo con una domanda al Ministro. Il Ministro ha scritto un libro, dovete sapere, intitolato Antico Presente, un libro nel quale va a scoprire tutti i diversi pezzi d'Italia, tutte le diverse zone della nostra nazione che hanno rappresentato un po' le fondamenta di quella che è la nostra civiltà, di quella che è la nostra tradizione. Nel primo capitolo il ministro si fa accompagnare da Andrea Carandini, che è un archeologo, probabilmente uno degli archeologi più importanti d'Italia, e fanno a fare una visita all'interno del perimetro sacro di Roma, del primo perimetro fondativo.

0: dell'Urbe. E all'interno di questo, il ministro e Carandini visitano una villa e trovano delle rose piantate lì un secolo prima da Giacomo Boni, che dovete sapere è un archeologo, diciamo, di fama storica sicuramente impressionante, che aveva un retroterra culturale totalmente diverso dallo stesso Carandini. E il ministro racconta nel suo libro come percepisce negli occhi, nella situazione circostante, dell'emozione. Possiamo dire che quella era l'emozione di trovarsi di fronte a un simbolo della bellezza, e forse il difendere la bellezza è un po' la cifra che contraddistingue la nostra civiltà?
1: Grazie, innanzitutto grazie a tutti. E stiamo parlando di un uomo morto nel 1925 e di un archeologo age. Quindi voi dite che c'entra con Phoenix? C'entra moltissimo. Perché Giacomo Boni è stato il più grande archeologo italiano e quando aveva grosso modo l'età vostra cominciava a formarsi e avrebbe, per capirci, ricostruito il campanile di San Marco. Avrebbe scoperto le prove dell'esistenza dell'età regia a Roma, avrebbe dedicato tutta la propria vita, per l'appunto, alla riscoperta del mondo antico nella sua presenza e forza contemporanea, perché Giacomo Boni piantava gli stessi semi che trovava utilizzati dagli antichi, ripristinava quel tipo di rapporto tra l'uomo, il paesaggio, la terra che il mondo antico ha rappresentato. E quando parlo di mondo antico parlo della civiltà che ha dato forma all'Europa insieme alla Grecia, cioè Roma. Andrea Carandini ha fatto la stessa cosa, l'altro giorno era al MIC a fare una lezione magistrale sulla Roma dei Tarquini, cioè sulla fine, diciamo, dell'età regia, ed è l'uomo che ha scoperto, non soltanto scavando la capanna delle Vestali, le custodi del fuoco sacro, ma ha scoperto fondamentalmente le traccia delle mura di VIII secolo avanti, cioè Romule. Che cosa tiene insieme questi due personaggi partendo dal simbolo delle rose? Ovviamente la bellezza, intesa come custodia, intesa come cura, intesa come qualcosa che non va data per scontata. Diffidate di chi vi dice che la bellezza salverà il mondo, perché è una citazione falsa tratta da Dostoevskij. No, è il mondo, cioè siete voi, soprattutto voi giovani, noi tutti che dobbiamo salvare la bellezza con un approccio attivo, un approccio forte, un approccio consapevole rispetto al fatto che la civiltà contemporanea non dà più per scontata la bellezza. Il compito e la responsabilità delle nuove generazioni, di chi accompagna le nuove generazioni, cercando di non dare cattivo esempio, naturalmente, è quello di sapere che dove c'è bellezza c'è civiltà. Il compito del Ministero della cultura che noi rappresentiamo, è quello di tutelare, e noi la parola tutela la scriviamo con la T maiuscola, perché è qualcosa che ha un'essenza divina addirittura nella tradizione antica, insieme con la conservazione e la valorizzazione di tutto ciò che fa parte del nostro patrimonio storico. È per questo che abbiamo moltiplicato l'impegno delle risorse, è per questo che c'è uno stravagante ministro che prima ancora di insediarsi al Ministero della Cultura aveva già prodotto il libro, già scritto, diciamo, il libro sull'antico presente. È per questo che chiunque faccia politica o voglia fare politica deve ricordare sempre che le letture fondamentali sono il De Officiis di Cicerone, che Giorgia Meloni citò più volte negli anni precedenti, e il De Republica, cioè il rapporto con la cosa pubblica, che è cosa sacra, è la base di ogni tipo di azione culturale da parte di una destra consapevole. Una destra consapevole che non importa tutto ciò che è stato fatto o spesso non fatto prima. Una destra consapevole, una destra patriottica, si preoccupa della cultura della patria intera, sapendo che il compito è rappresentare tutti e che non è vero che la cultura non ha colore, La cultura ha tutti i colori e soltanto una gioventù consapevole del canone della bellezza da preservare rispetto al piano inclinato dell'orrore rappresentato dall'inerzia di un mondo stordito e sconvolto è l'obiettivo principale di tutti noi.
0: Direttore, come possiamo difendere e raccontare la bellezza anche attraverso i media?
2: Ma riprendo quello che diceva Alessandro. Intanto è un tema di consapevolezza. Cioè, la bellezza non è un dato statico. La bellezza è una costruzione quotidiana che possa essere tutela, che possa essere invenzione, che possa essere creatività. Un grande filosofo della rivoluzione conservatrice disse che il vero conservatore è colui che costruisce cose che valgono la pena di essere conservate. Essere costruttori di bellezza. Come la difendi, come la tuteli, come la valorizzi, come la racconti? Intanto la devi raccontare. Mi era venuto in mente, mentre ascoltavo Alessandro, un piccolo esempio, no? Il modo in cui noi adesso facciamo le fotografie. Tu parlavi di colori, no? La cultura tutti i colori. Se voi vedete oggi come noi spesso facciamo le foto che pubblichiamo sui social o come la qualità di colore con cui vengono girate le serie televisive, noterete che i colori non sono quelli reali. Se prendete dei film degli anni 60, erano film che debordavano, erano pieni di colore. Le foto di oggi, le serie tipo di oggi, tendono più al grigio, tendono più all'omologazione dei colori, tendono di più a abbassare le stesse contraddizioni della realtà che sono raccontate dai colori. Allora, chi fa il mio mestiere deve raccontare la bellezza, perché su questo dire una banalità, a me è vero, siamo italiani, diceva Gari della Loggia, Ernesto Gari della Loggia disse in un libro di tanti anni fa, ma molto importante, dice che cos'è che tiene in piedi l'identità di una nazione che è fatta di dialetti, di campanili che si ricordavano prima Federico Quaranta e Raffaele Fitto, di una tale diversità fra territori per cui ci si litiga a 2 chilometri di distanza per la ricetta di un piatto. L'identità italiana è fondata sulla bellezza, non l'identità globale, l'identità italiana. È uno dei nostri caratteri costitutivi, un DNA identitario. Evidentemente che cosa fai? Lo tuteli, lo valorizzi, tieni in piedi il ricordo delle vestigia del passato, ma è un tema di impegno quotidiano. Quando si parlava prima, nel dibattito prima delle periferie, è facile raccontare che è molto più bello vivere in un paese che vivere nell'anonimato di una periferia dove tu c'è dei vialoni, dove passano 8 corsie di automobili, il cui unico obiettivo è quello di andare verso il centro chi ci arriva. In una nazione che è una nazione di provincia, che è una nazione di aree interne, che è una nazione anche di piccoli paesi sul mare. Raccontare la bellezza è un lavoro quotidiano, però ci vuole passione, non ci vuole retorica e ci vuole una giusta miscela fra la conoscenza di quello che tu stai raccontando, che memoria, che storia, ma ci vuole anche tanta curiosità, perché sennò corri il rischio di museificare il racconto della bellezza, dire quanto eravamo belli, quanto eravamo grandi, quanto eravamo gloriosi. Quello va bene per i turisti, va bene per le grandi passioni degli archeologi, va bene per chi ha una, secondo me, una cattiva interpretazione del termine nostalgia, va bene ma non basta. Vale quando voi utilizzate le grafiche per fare un manifesto, vale il modo in cui si monta un video, vale il modo in cui si monta una trasmissione televisiva, anche il più piccolo dettaglio. Io perché mi incazzo con i miei figli? Quando si guardano le serie televisive sui... Chi si vede le serie televisive direttamente sugli smartphone? Siete nemici della cultura.
3: Nemico giurato.
2: Dopo dico. Perché vedere una serie televisiva sullo schermo di uno smartphone significa perdere il 95% di quello che c'è, un dettaglio. Un taglio di luce del regista, uno sguardo. La manutenzione e la valorizzazione della bellezza è impegno quotidiano, è una missione di vita. Siccome io qua sento parlare, insomma, questo mondo lo conosco abbastanza bene, credo, Il tema della bellezza c'è sempre stato, è un impegno quotidiano, è una vocazione. Allora, se tu mi dici è un tema di differenze, fate una cosa, diventate apostoli della bellezza. E la bellezza è anche, per esempio, non vergognarsi della bellezza del corpo maschile e del corpo femminile. Non siamo tutti uguali, siamo tutti differenti. Non tutti i prodotti culturali sono identici, non tutto quello che esprime la nostra biodiversità è uguale. Valorizzare, esaltare la bellezza significa valorizzare, esaltare le differenze nella nazione che è meravigliosa perché è un incubatore di differenze.
0: Direttore, passando dalle serie TV ai podcast.
2: Sì, però devo dire una cosa.
0: Vabbè.
2: La più bella dedica, no, perché c'è la più bella dedica che io ho ricevuto su un libro, me l'ha fatta Alessandro Giuli sul libro che è stato appena citato, tanto la può, perché è innocua, però è bella, alla memoria delle nostre scorribande. Uno pensa alle scorribande, no, si parla di tante cose che abbiamo fatto insieme, di tante litigate, abbiamo scritto le cose insieme, abbiamo pensato le cose insieme, abbiamo fatto tanto lavoro intellettuale, ben fatto, mal fatto, chi se ne frega, intanto l'abbiamo fatto, e il fatto di avere un mio amico che fa il ministro della cultura, per me è grande motivo di soddisfazione quando rileggo quella dedica un po' di più.
1: Delle parole di Angelo, che ringrazio, trattenete la parola scorribande, non mi diventate mai moderati, restate smoderatamente giovani e febbricitanti.
2: Perché... Scusa, era un inciso perché...
1: Rifuggite qualsiasi forma di reducismo, perché nelle parole di Angelo non c'è reducismo, vi ha dato un piccolo suggerimento aureo. Cioè, la scorribanda è uno stato dell'essere, non è solo raccontarsi cose avvenute, anche perché siamo qua, se no ce ne stavamo altrove a chiacchierare di alta filosofia senza averne peraltro il titolo, secondo me. Quindi ricordatevi sempre questo, c'è scritto febbre qua, eh. La febbre che cos'è? La febbre è la reazione del sistema immunitario di fronte a un'aggressione patogena esterna. I giovani o sono febbricitanti o non sono, quindi dovete restare febbricitanti perché la storia ci ha insegnato che è dalla febbre dei giovani che si impara e perfino i non più giovani imparano dalla febbre dei giovani. Poi ci arriviamo.
0: Arrivando quindi al podcast, direttore, lei ha registrato...
2: Però mi chiamo Angelo qua.
0: Angelo, va bene. Arrivando al podcast, Angelo, che hai realizzato, che si chiama Ripetizioni d'amore, un podcast che racconta di come è cambiato un po' il sentimento dalla tua generazione fino alla generazione dei tuoi figli, fino alle ultime generazioni. E parli proprio di come magari una volta era molto più facile, era molto più frequente trovare dei ragazzi che si baciavano per strada, trovare, diciamo, delle effusioni in pubblica piazza. Come mai hai realizzato questo podcast e cosa ti ha portato a questa decisione?
2: Il tema dell'amore è unito, secondo me, anche molto al tema dell'attenzione, no? Diceva prima Alessandro la cura. La parola cura è un termine bellissimo. Avere cura è un'espressione meravigliosa. Prendersi cura. Allora, l'amore... Parlando di amore, io... Parto da una domanda che mi fece un vecchio editor della Mondadori quando mi lamentavo, come tutti quelli che stanno diventando anziani, del fatto che si leggono pochi libri. No, se voi andate in treno, io faccio sempre lo stesso esperimento. 20 anni fa, 30 anni fa, tu cosa facevi? Arrivavi alla stazione, avevi 5 ore di viaggio, se non ti eri portato un libro, entravi in una libreria, lo compravi un giornale, se no avresti fatto nulla. Quindi tu passavi nelle carrozze dei treni e trovavi un sacco di gente che leggeva libri. Adesso tu passi nelle stesse carrozze e trovi cuffie, iPod, cellulari, poi magari guardando grandi film, leggendo magari anche grandi romanzi sul tablet, più improbabile, perché sennò venderemo più libri, anch'io. E lui mi disse: scusami, ma toglimi una curiosità, quanto tempo riesci a leggere un libro senza guardare lo smartphone? ha detto mai fregato, perché era una domanda intelligente che prevedeva una risposta retorica, cioè poco tempo. La questione è il tempo di attenzione. Nell'amore basta fare una piccola differenza fra quando io ero adolescente, avevo 20 anni, quindi nei primi anni 90, avevo 20 anni, conoscevi X, ti davi un appuntamento sei giorni dopo, conoscevi una ragazza, i cellulari c'erano ma era ancora poca roba, diciamo andiamo alla fine degli anni 80, a meno che non vi fosse rincontrati per strada, per caso, perché uno gli faceva le poste sotto casa, perché non vi sareste visti, non ci saremmo visti per sei giorni. Quell'assenza di sei giorni produceva attesa, e l'attesa e l'assenza sono meccanismi formidabili di creazione del desiderio, e non solo della fantasia, perché tu per sei giorni, io avrei fantasticato per sei giorni di quell'appuntamento. Se adesso accadesse la stessa scena, tu dopo tre minuti che vi siete salutati con l'appuntamento a sei giorni dopo, li scrivi su WhatsApp, li scrivi su Instagram, condividi un video di TikTok, e quindi perché? Perché tu pretendi che il tuo desiderio di conoscenza dell'altra sia immediatamente soddisfatto. Questo dato, che noi vale per tutte le generazioni, non solo per quelle più giovani, io posso raccontare la differenza tra il prima e il dopo, che è più anziano di me, ancora di più. Questa differenza, che è sempre relativa al tempo di attenzione e ai meccanismi di gestione del desiderio, vale in amore, ed è un tema drammatico, perché se io ho a disposizione poi attraverso le app migliaia di storie potenziali, spesso tendo a trattare le storie come no, gli usa e getta, non mi piace più, scrollo, anzi faccio swipe e ne trovo un'altra. Questo meccanismo che noi applichiamo spesso all'inizio delle relazioni, che infatti diventano di più adesso situationship, no? Le situa, perdono del tutto la visione del lungo periodo. E dico sempre, l'innamoramento, la passione è correre 100 metri, l'amore è correre una maratona, ma vale lo stesso per la lettura di un libro, vale lo stesso per scrivere un romanzo senza utilizzare l'intelligenza artificiale, vale lo stesso quando tu scrivi una trasmissione televisiva e curi ogni minimo dettaglio. Ci vuole attenzione, ci vuole concentrazione, ci vuole focalizzazione. Quindi se tu mi chiedi perché io mi sono messo a scrivere un podcast che si chiama Ripetizione d'amore, è perché vedo in tutti noi, non solo nei più giovani, la perdita della pazienza come una specie di grande paradigma che però ci fa perdere di vista davvero il consumo profondo di quello che noi abbiamo di fronte, che abbiamo dentro, che abbiamo accanto e che abbiamo intorno. Ecco perché.
0: Ministro, si tratta anche un po' di un isolamento che vivono i nostri ragazzi, che sembra sempre maggiore, è stato anche oggetto di romanzi, di libri, di come forse il problema di questa generazione è proprio l'ansia di avere rapporti sociali, di allacciarne di nuovi. Lei cosa ne pensa?
1: Innanzitutto che l'ansia di avere rapporti sociali costretta dentro un dispositivo tecnologico è contraddittoria, che i rapporti sociali sono per definizione rapporti di prossimità. Cioè, in fondo il messaggio di fondo qual è? È cercare di essere un po' più analogici nella testa, nel mentre si usa lo strumento digitale. Non si può rifiutare uno strumento della contemporaneità, è una cosa assurda appunto da vecchi nostalgici. Bisognerà pur che il corpo esulti, come cantava Battiato, quindi bisogna che ci sia ovviamente un rapporto di relazione effettiva tra le persone. Ogni epoca naturalmente ha il proprio linguaggio, ogni generazione ha il diritto di scrivere il proprio linguaggio. Prima Angelo diceva: chi di voi legge, cioè guarda le serie televisive sugli smartphone? A me è capitato ovviamente, mi sono perso tante cose, ma l'invito che io farei è non soltanto a guardare una serie televisiva e ad avere un rapporto, diciamo, di fruizione del mezzo, del contenuto di un tablet, di uno smartphone, di uno schermo televisivo. No, l'invito che io farei è: scrivetela voi la serie televisiva. Cioè che voi dovete scrivere dei pezzi di storia, dovete impadronirvi della conoscenza per scrivere una serie televisiva, per scrivere un podcast come quello di Angelo, ribaltare il rapporto con la tecnica da rapporto di pura fruizione passiva a dimensione attiva. Questo è possibile anche soltanto in virtù di un fatto, che la tecnica lasciata a se stessa ci divora tutti. È più intelligente di noi quando si tratta di intelligenza artificiale, ma è più intelligente nel costruire sistemi, modelli e paradigmi disumananti. Allora, a che cosa bisogna puntare? A diventare padroni del mezzo, ad avere quel nucleo di coscienza, come dicevamo in apertura, che sarà analogica, sarà antica, ma non conosce il tempo fondamentalmente, tale da porsi nelle relazioni veicolate attraverso le tecnologie contemporanee in una forma non scontata, non banale, non passiva. La maggior parte dei giovani oggi hanno, io parlo dei giovani anche più giovani di voi, hanno a volte come modello il cosiddetto, la cosiddetta influencer, no? Che viene percepita anche in modo svalutativo dal mondo della cultura, eh? Dice, vabbè, quello è un influencer. Poi vai a vedere i numeri, vai a vedere le interazioni e ti poni il problema di capire se tu vuoi chiamare tante persone a roccaraso da un giorno all'altro oppure se tu sei in grado di immaginare anche soltanto che offrendo dentro i musei, dentro i luoghi della cultura, delle cose interessanti, puoi guadagnare delle classi d'età molto fresche, molto giovani, molto tecnologizzate, che diventino gli influencer della cultura. Oggi esiste qualcuno, però è attempato, è grandicello come noi, che riscuote successo entrando in determinati luoghi e raccontandoli. Faccio un esempio, ho visto una marea di interazioni con un influencer grande che mostrava l'acquisizione del quadro di Antonello da Messina che ha fatto il Ministero della Cultura, che abbiamo fatto noi, una cosa bella, unica, raccontata, straraccontata, quindi non c'è ragione per vantarsene. C'è ragione invece per aspettarsi che, invece di avere un approccio svalutativo rispetto agli influencer di classe d'età bassa, domani il gioco di specchi all'interno della rete dei social diventi virtuoso, impadronendosi della capacità di racconto che non sarà mai più il racconto che abbiamo avuto noi e che è stato somministrato alla nostra classe d'età. I giovani di oggi devono immaginare attraverso gli strumenti che hanno un modo di raccontare se stessi, le proprie aspirazioni, la propria volontà, la propria cultura e la cultura italiana in un modo differente e senza che questo generi l'equivoco per cui vabbè, ma è soltanto un influencer. No, no, è un influencer della cultura. Io su questo punto è questo che devo ottenere prima di fine mandato. Diversificare l'offerta culturale per cui magari la persona anziana, il nonno, avrà il suo orario gratuito per andare al museo e non dovrà occuparsi dei nipoti aspettando la prima domenica libera gratuita del mese, ma al tempo stesso devo riuscire a trovare una formula di interazione con varie classi d'età per fare in modo che il mezzo, lo strumento, non diventi un ostacolo, non diventi qualcosa che svilisce il rapporto tra il giovane e la realtà della cultura, ma se ne fa veicolo. Quindi cavalcare la tecnica, se vi dico cavalcare la tigre, quanti di voi capiscono che cosa sto dicendo e che sto citando? Ma sempre lì siamo, sempre lì siamo. Non è cambiato niente, non è cambiato niente. Essere e divenire, molto banale, essere se stessi, coscienti e cavalcare il divenire. Entrare, e sapete bene chi sto citando, nella dimensione del centro di una ruota che gira. Il cardine non gira, il cardine fa muovere la ruota. Siamo sempre lì, non è cambiato niente. Le forme cambiano, le epoche cambiano, le anime si reincarnano, la sostanza è sempre quella. Avere una coscienza e mirare a una coscienza superiore è l'unico modo che si ha a disposizione per dare un senso all'essere stati e all'essere giovani.
0: Ministro, in passato abbiamo visto come anche nel mondo della cultura, da persone provenienti da esperienze totalmente diverse, ci fosse la volontà di venirsi incontro, ci fosse un rispetto reciproco. Penso alla celebre intervista ad Ezra Pound di Pierpaolo Pasolini, penso al rispetto che c'era anche tra le due guerre, tra due scrittori totalmente differenti per provenienza, per orizzonti, come Luis Aragon e Dre La Rochelle. Penso ad un libro come quello che uscì negli anni Ottanta, c'eravamo tanto armati da parte di Stagno Solinas, di Francesco Guccini, che cercava un po' di smettere con quella stagione dell'odio. Tuttavia, nei tempi più recenti, vediamo un aumento del conflitto, vediamo un involgarimento del confronto. Penso a quanto è avvenuto a Più Libri Più Liberi, penso ad una volontà di censurare tutti coloro che non hanno delle posizioni ben riconosciute, oltre ad un aumento della violenza, come abbiamo visto in Francia con il barbaro omicidio di un ragazzo, di un attivista di destra come Quentin. Innanzitutto, se lei vede anche lei questo imbarbarimento del confronto, e se sì, come contrastarlo?
1: Allora, io vedo più che altro che si immiserisce il confronto. Dato positivo, perché c'è sempre un dato positivo, oggi la P38 ve la disegnano qua, nel recinto che contiene questa meravigliosa festa di giovani e di popolo. Un tempo la P38 la usavano per spararci addosso, come la chiave inglese per aprirci a metà la scatola cranica. C'era poca cultura all'epoca, non era un confronto culturale quello, era un'orrenda stagione di scontri in cui parte della cultura dominante all'epoca parlava di compagni che sbagliano, o, se non peggio. Quindi dato positivo è che oggi ancora la violenza non sta risorgendo con un impeto e una pericolosità come è stata negli anni 70 fino all'ultima coda degli 80. Il lato negativo, che fa comprendere l'importanza di quello che dicevi, e cioè che un tempo c'erano incontri che avvenivano nella terra di nessuno e producevano libri come quelli di Stenio Solinas, ma pensate anche a Mughini, al suo meraviglioso documentario che ha fatto sulla giovane effervescente destra di allora. Pensate anche alla consapevolezza che c'era nelle classi politiche tra i partiti, pensate al rapporto tra Almirante e Berlinguer. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che da una parte si è immiserito proprio il rapporto con la cultura da parte di chi per decenni e decenni ha occupato, talvolta anche meritandoselo, però dei luoghi di dominio della cultura. E quando tu hai qualcosa da dire, quando hai una consapevolezza forte di te stesso, e questo è avvenuto nel secondo dopoguerra, anche perché la maggior parte degli intellettuali del secondo dopoguerra si sono formati nei GUF, gruppi universitari fascisti, quindi hanno studiato bene, erano giovani atletici e sono diventati tutti parte fondamentale dell'egemonia comunista a cui è stata lasciata l'Italia dalla Democrazia Cristiana. Ho molto semplificato, ma era anche molto vero e molto studiato come fenomeno. Però erano persone strutturate, cioè Pietrangelo Buttafuoco poteva parlare con Eugenio Scalfari fino agli anni 90, e Eugenio Scalfari, da fiero antifascista, passato per il fascismo, gli faceva un saluto romano perfetto. E questo diventava una pagina godibilissima sul Foglio, e nessuno ha mai chiuso il Foglio di Giuliano Ferrara per apologia di fascismo. Eravamo dei liberali un po' stravaganti, libertari. Cioè c'era la curiosità del conoscersi, del parlarsi tra persone che avevano una struttura culturale consolidata, forte. Oggi che cosa succede? Oggi resta il suprematismo antropologico da parte di alcuni, no? Anche politici, quelli che dicono: se sei di destra non hai letto, se sei di destra è perché vieni da un borgo, da una periferia. Ma non c'è come controparte una struttura, non c'è come controparte una visione da mettere a contesa. Quindi è ovvio che si è immiserito il dibattito ed è ovvio che è più spopolata la terra di nessuno in cui ci piacerebbe parlare, dialogare, ma il dialogo si fa in due. Se una parte rinuncia a dialogare, o vuoi per afasia, per carenza di cose da dire, vuoi per cattiva coscienza, cioè è più facile che ti delegittimi, no? Piuttosto che sentirmi dire che tu hai mantenuto un radicamento in una determinata visione del mondo. E allora l'effetto è questo, l'effetto è che si impoverisce il discorso pubblico, si impoverisce il discorso culturale e si ritorna non più alla logica degli avversari che si confrontano, ma alla logica del nemico contro nemico, per il semplice fatto che c'è una parte che oggi governa, perché poi il punto fondamentale, adesso cedo la parola, il punto fondamentale è che è accaduto qualcosa di epocale nel frattempo, e cioè che la destra, non il centrodestra, la destra governa la cultura e la governa sostituendo, cercando di sostituire a un'egemonia ereditata l'egemonia del pluralismo, l'apertura. Tutto questo fatto ovviamente senza rinunciare a essere noi stessi. È evidente che dall'altra parte si fa fatica a comprenderlo e si preferisce giocare sulla difensiva con le rendite di posizione, salvo rari casi che ci sono e noi incoraggiamo perché a noi piace il confronto. Però dall'altra parte non c'è più abbastanza vita da mettere a confronto con chi invece di vita ne vuole esprimere tanta e di cultura ne vuole esprimere altrettanta, ma soprattutto non ha paura di metterla nella dimensione della contesa, di disputare una verità. Non ci siamo mai tirati indietro e abbiamo sempre detto: eccoci qua, siamo arrivati, non vi spaventate, confrontatevi, confrontiamoci. Il problema è avere qualcosa da dire. Quando qualcuno non ha più niente da dire, ti insulta.
0: Angelo, se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Beh, guarda, io ho fatto politica da ragazzo e poi ho smesso abbastanza giovane all'epoca universitaria, ed ero militante del Fronte alla Gioventù, sono stato un dirigente del Fronte alla Gioventù, e l'MSI, mi ricordo, tu lo ricorderai, era un partito, era talmente piccolo e emarginato, tu c'avevi dentro il destra, la destra, il centro, la sinistra, i conservatori, i clericali, gli anticlericali, per cui no, il nostro dibattito spesso ce lo facevamo all'interno. Poi fuori eri piccolino, eri una minoranza, ma non è che avessi tutto, non c'era la paura. Io non sono un figlio degli anni 70, io sono un figlio del riflusso, per cui il tempo delle chiavi, il tempo di P38 fortunatamente non l'ho vissuto. Però, per esempio, ho imparato quando andavo a fare le assemblee studentesche che eri in 5, in assemblea di 500 persone, trovare il modo per prendere la parola e per farti ascoltare, sono state grandi palestre di vita. Però tutte queste esperienze mi hanno portato a fare delle riflessioni che sono identiche a quello che ha fatto Alessandro 3 minuti prima. Lui ha rivendicato giustamente l'azione del Ministero della Cultura, ma lo dico anche per quanto riguarda il lavoro che io faccio in Rai nel servizio pubblico, no? Servizio pubblico che è per vocazione pluralista. Io credo che non ci sia una direzione più liberale e libertaria di quella di cui sono direttore, dove il tema non è chi comanda, il tema è quanta differenza riesce a far entrare. La differenza produce fecondità, ognuno deve avere il diritto di esprimere e di dare una forma a quello che pensa, ma attenzione, il tema è che qualche volta qualcuno non lo capisce. Faccio un esempio che è di cronaca di questi giorni. Qualcuno di voi vi sarà capitato, almeno sui social, questa polemica un po' surreale, perché qualcuno si è inventato che chiudere scuola. Petizioni. Quando semplicemente che cosa sta facendo correttamente, dal mio punto di vista, la mia azienda, è quella di prendere un canale lineare, che ormai funzionava poco, potenziarlo e trasformarlo in una grande piattaforma di learning, dove se io voglio fruire di alcuni contenuti particolari, scientifici, didattici, per le scuole, per gli studenti, vado lì, li cerco, li prendo e li utilizzo. polemica perché al posto di Rai Scuola sul canale 57 dal 1 ottobre andrà in onda un nuovo canale, una nuova proposta editoriale che si chiama Italiana. Nome al femminile, canale che mi dispiace che sia andato via Federico 40, raccoglierà tutti i programmi dedicati al racconto dell'Italia all'inizio, poi ne faremo anche di nuovi. Tutti i programmi dedicati al racconto dell'Italia messi insieme, riproposti, ma compresi quelli del passato. Acqua Agricoltura, parliamo di grandi intellettuali e di province, i viaggi di Mario Soldati sul Po, tanto materiale meraviglioso che abbiamo di archivio, prodotti che ci arrivano anche dalle nostre redazioni regionali. Accusa, togliete Rai Scuola e mettete un canale sovranista. Cioè, io adesso faccio un canale, ma in Italia come lo devo chiamare un canale? Svedese? Italiana. Poi vai a scavare e ti rendi conto che qualcuno ha proprio un tema suo, personale, con una serie di codici, di prodotti, di oggetti, di icone, di significanti, direbbero i semiotici, che hanno a che fare con l'identità italiana. Non gli piacciono. Sostituiscono il canale che parlava di cultura col canale che parla del calcio a cavallo. Allora, a parte fare la difesa del calcio a cavallo, che è buonissimo, fra l'altro. Ma il tema è, se qualcuno ha un problema con l'identità italiana, cioè con la sua identità propria, vada a farsi curare da uno bravo. Ci sono, cioè, se io devo spiegare del perché in Italia dedico un canale al racconto della nostra identità, dei nostri territori, delle nostre differenze, ma fatto in modo, Ministro, assolutamente plurale, inclusivo. Io dico sempre una, non è una boutade, che cosa c'è di più inclusivo del termine nazione? Ci siamo dentro tutti, al di là del partito che votiamo, al di là della nostra provenienza geografica, al di là delle nostre idee. L'Italia ha una storia nazionale con una storia di aperture, siamo tutti un mischione di razze e di popoli e abbiamo inventato questa meraviglia, i nostri antenati. Dunque, qual è il problema? Il problema è che quando tu cerchi il dialogo, cerchi di spiegare questo, ti viene opposto un pensiero totalmente ideologico che dalla vecchia ideologia ha perso le idee. L'ideologia senza idee è semplicemente un modo muscolare, chiuso, di opposizione al confronto che non è neanche più su idee. Io con te non ci parlo, stop. Tu non hai diritto di parola, stop. Non ho tempo da perché tu sei antropologicamente diverso, antropologicamente inferiore, politicamente, culturalmente inadatto. È piuttosto faticoso. È figlio anche di una società dei social che ha prodotto iperpersonalizzazioni e grazie agli algoritmi o per colpa, per responsabilità degli algoritmi, delle grandi bolle dove noi fruiamo materiale che l'algoritmo sa già essere di nostro interesse, per cui per paradosso la possibilità di fruire di tutta la conoscenza del mondo invece ci riduce sempre potenzialmente le nostre nicchie, no? Noi leggiamo sempre le stesse cose, riceviamo sempre lo stesso tipo di informazioni e questa cosa non allena bene al dibattito. Allora, per chi fa politica, non solo voi, per chiunque, la politica è l'arte della polis, è l'arte dell'essere cittadini, è l'arte del contatto, è l'arte della prossimità, è l'arte del dialogo, è l'arte della spiegazione e soprattutto è un'arte retorica e proattiva e di impegno di interesse civico che vuole che l'interesse individuale sia sempre un passo indietro rispetto all'interesse comunitario. Questo vale per chi fa politica, questo vale per chi fa televisione, questo vale per chi fa, come nel caso del ministro Giulia, attività amministrativa, a prescindere dalle idee. Se si perde di vista questo, se si perde di vista la capacità, la potenza enorme del dialogo, del conflitto, noi quante letture in contraddizione, apparentemente contraddittorie, abbiamo fatto da ragazzi? Quanta curiosità, quanti litigi, quanti saccheggi culturali che abbiamo fatto altrove e quanti saccheggi poi abbiamo scoperto che i nostri apparenti avversari hanno fatto senza dirlo perché magari si vergognavano di leggere gli stessi libri che leggevamo noi. Era divertente, voi potete fare esattamente lo stesso, con strumenti diversi, con tecnologie diverse, con un approccio, con un linguaggio a generazioni diverse, ma potete e dovete fare esattamente la stessa cosa e vi assicuro che è divertentissimo.
0: Grazie. Ti chiedo, Angelo, una risposta al volo, un minuto. L'Italia probabilmente ha un'identità che è radicata nelle sue province più che nelle sue grandi città. Tu alla tua Taranto hai dedicato dei libri, hai dedicato tanti scritti. Condividi questa visione di un'Italia fatta di strapaese, fatta di province?
2: Un'identità, sai, strapaese è stato un movimento, sai, strapaesiano è diventato un modo di dire, ma strapaese era un movimento culturale importantissimo e solidissimo. A proposito, io a casa c'ho un paio di quadri di Mino Maccari, tanto per, dove il mio amico Costantino D'Orazio, ecco, perché lui
1: che te li sta autenticando,
2: è stato, sì, li sta autenticando, glielo ho portati, ha fatto sì. E l'Italia è una nazione provinciale, tanta della grandezza italiana nel tempo è stata costruita in quelle che noi chiamiamo province, abituati male, ed è il tema del dibattito prima, a dare al termine provinciale o paesano una connotazione negativa. Io dico sempre questo, lo diceva pure prima Federico 40, è più bello vivere in periferia o in un borgo. Per me vivere in un borgo, sei più connesso, sei più centrale in un borgo o in una periferia anonima, che ci fa dire Roma è la città più bella del mondo? No, il centro di Roma e alcune zone di Roma sono le più belle del mondo, ma il 70% di Roma non è bello. Tanti borghi sono belli al 100%. E allora, portarsi, vedi, appresso le proprie radici. Io sono un emigrato, sono tornato, voglio morire dove sono nato, non vedo l'ora di poterlo fare, ho i figli ancora giovani. Io a Taranto...
1: Di morire, di tornare. Non vede l'ora di tornare.
2: Ma forse anche di morire. Non lo so. Adesso ci penso, poi ti rispondo. Che cosa indica questo? Io poi sono mezzo tarantino, mezzo genovese, un po' mantovano, un po' trestino, un po' algherese, io sono pasticcio italiano. Però Taranto, per esempio, è una città che ha una potenza narrativa gigantesca. Io che sono figlio di... mio papà e mia mamma si sono conosciuti dentro lo stabilimento siderurgico di Taranto. E vedere oggi alcuni miei concittadini che insultano i lavoratori di quello stabilimento mi ammazza il cuore. E quando tu hai una hai qualcosa, no, che ti arde dentro, un'ansia, un desiderio, una voglia anche di combattere, scendi in battaglia. Io, per esempio, nel mio piccolino ho difeso la storia dell'acciaio a Taranto, senza negare tante delle cose che sono successe, ma raccontando la meraviglia della storia dell'unica città meridionale che ha accolto immigrati, non ha fatto immigrare persone nel dopoguerra. È stato complicato, personalmente la mia battaglia l'ho persa, ma non significava che non valesse la pena combatterla. Ma io dico a tutti i provinciali, a tutti i paesani, a tutti, avete anche la possibilità di farlo, raccontate bene la vostra terra, partite, abbiate sempre un bel ricordo di dove siete nati, se possibile tornateci il più spesso, portateci i vostri figli, perché ve ne accorgerete da grandi, quello che magari quando hai 18, 20 o 25 anni ti fa schifo, quando compi 50 anni ti rendi conto di quanto era bello, meraviglioso e da difendere.
0: Ministro, vuole fare una battuta al volo sul tema prima di concludere?
1: Tema? Su questo? Ma io poi potrei tipo annoiarvi fino allo sfinimento con tutti dei dati di questo governo, però poi sono cose di cui beneficiano veramente i borghi dell'Italia profonda, sul premio Olivetti che abbiamo reso pubblico oggi, tanti soldi ben impegnati, perché i soldi dei contribuenti vanno impegnati bene, e noi abbiamo fatto più interventi di quelli richiesti dal PNRR per rianimare i borghi dallo spopolamento, dall'isolamento, insomma. Veramente c'è un'azione che abbiamo raccontato e stiamo raccontando. Dopodiché, al di là dei numeri, pensate soltanto a cosa significa essere romani. I romani, vi parlo da romano, lo dico spesso, non lo ripeterò mai abbastanza, sono dei provinciali inurbati di seconda generazione e sono il grande problema di Roma, perché non c'è un romano puro, diciamo, ma allo stesso tempo Roma non funziona proprio per, anche perché non, perché Roma è una forza formatrice, un magnete, non è fondata sui propri abitanti, nasce da tribù sabine, latine, con rito etrusco, quindi mi pare evidente. E Lazio, sì, sì, va bene. Ogni riferimento al calcio è lecito, è tutto perfetto. Però, però il problema vero è quando si rinuncia a essere se stessi, io continuo a dirlo. Quando tu trovi un provinciale inurbato di seconda generazione che se ne frega della pulizia del decoro urbano, di quella che i portoghesi chiamava l'abnorme quantità delle periferie, è perché c'è stato un processo drammatico di spopolamento dei borghi, quando a un certo punto nella prima repubblica hanno deciso di assumere tutti alle poste e hanno svuotato i paesi. Oggi questo è il problema di chi non ha introiettato a sufficienza l'amore per Roma, che significa l'amore per l'Italia, per un'idea universale di civiltà, e al tempo stesso ha lasciato i borghi in condizioni drammatiche di povertà e spopolamento. Quindi è evidente che siamo tutti paesani dentro, ma riqualificare, ridonare dignità al concetto di paese, da paese viene paesaggio, è un compito fondamentale. Le brutte architetture producono brutte abitazioni, brutte periferie, brutte relazioni, banlieue dell'anima prima ancora che del territorio. Ricordatevi anche questo, quando vedete fenomeni di violenza da parte di cosiddetti islamici radicalizzati, a volte si tratta di radicalizzati islamizzati, cioè di persone che non ne possono più di vivere ai margini della società e relegati in luoghi brutti, e che trovano la risposta sbagliata a un'esigenza giusta: tornare in una dimensione comunitaria. La dimensione comunitaria, che poi è quella che appunto i grandi architetti hanno provato a riprodurre a Roma, attraverso i rioni, attraverso dei canoni, e torniamo alla rosa della prima domanda, perché esiste anche un canone architettonico fondato sul concetto di rosa o stella, che se applicato bene, come è successo in alcune periferie di Roma, rende le periferie più belle del centro. Ricordarsi che il paesaggio è sempre paesaggio dell'anima e l'architettura è sempre al servizio delle relazioni sociali e civili. Ed è evidente che i borghi, che sono il frutto di stratificazioni millenarie delle nostre tante genti di cui parlava Angelo, sono un punto di riferimento fondamentale, non soltanto il luogo dove tornare d'estate nel fine settimana, è il luogo dove assegnare ai vostri coetanei e ai vostri figli la libertà di scelta. Resto qui e mi costruisco un futuro qui, oppure sono costretto a sradicarmi. Ecco, noi siamo quelli che tornano a dare una possibilità e una libertà di scelta a chi vuole costruire il proprio futuro restando fedele alle proprie radici. Questo siamo.
0: Per andare a concludere, veramente velocissimi, tu Angelo hai dedicato alla militanza giovanile a destra un libro, Nessuna croce manca, che è la storia di tre ragazzi, Claudio, Dindo, Gorgo, che si caratterizzano per questa esperienza che fanno da giovanissimi e che poi se la portano dietro per tutta la vita, un'esperienza che li differenzia dai loro coetanei, un'esperienza che rimane dentro, un po' come se fosse un tatuaggio. In pochissime parole, come vedi questa esperienza qui che fanno i ragazzi che hai di fronte a te? Pensi che sia un qualcosa di totalmente diverso rispetto a tutto il resto?
2: Ma per tutto il resto intendi la mia generazione o tutto il resto? Tutto
0: il resto dei loro coetanei, dei tuoi coetanei?
2: Allora, io mi auguro che non sia... Allora, partiamo da un dato. Nella mia generazione il tempo dedicato alla politica mediamente era molto di più e la militanza politica era più diffusa. 10 anni prima o 15 anni prima era ancora più diffusa. Quindi evidentemente chi oggi sceglie di occuparsi di chi gli sta intorno è già una minoranza. Compito delle minoranze è sempre essere minoranze attive. Dicevo prima apostoli. Ciascuno di voi, ma ciascuno chiunque decida di dedicare un pezzo della sua giornata, un pezzo della sua vita a occuparsi dell'altro, e l'altro è il quartiere, il comune, la nazione, e combattere delle battaglie che guardano te stesso e tanti altri, ha un compito che è quello di far capire anche agli altri che dentro l'impegno pubblico c'è un enorme nucleo anche di crescita individuale. In Nessuna croce manca, un romanzo che prima o poi mi auguro riuscirò a trasformare in film, perché infatti è un po' poi una storia non raccontata di centinaia di migliaia, non voglio dire milioni, ma almeno di centinaia di migliaia di ragazzi che poi sono cresciuti in tanti anni, in tante decadi, magari sono diventati altro, però rappresentano un pezzo non raccontato della storia nazionale. In Nessuna croce manca racconto questo, racconto quattro ragazzi giovanissimi, che giovanissimi si vedono, fanno delle vite totalmente diverse, fra l'altro c'è il sequel che fino alla fine, dove uno dei quattro, che comincia quando uno dei quattro si toglie la vita, e c'è una ragione. Tutte le loro vite, tutta la loro vita, come lo è stata la mia, è tanto condizionata, ma anche fecondata da quegli anni, dagli anni che incrociano la giovinezza e la militanza politica. Credo che quando anche voi diventerete più grandi, vi ricorderete di ormai vecchio direttore della Rai, che si ricordi quello che ci aveva detto, che quando parlava di un libro. Voi state facendo una cosa molto bella per voi stessi, e come chiunque si dedichi al prossimo attraverso la politica, e state facendo anche, credo, qualcosa di bene per gli altri. Continuate a farlo.
0: Grazie. Ministro, lei dopo la manifestazione di Bari ha pubblicato una bellissima foto sui social mentre sventolava la bandiera di Gioventù Nazionale.
1: Boh, bellissima.
0: Bellissima, bellissima per noi.
1: Sì, abbiamo... adesso ve la spiego.
0: Che messaggio vuole lasciare a questi ragazzi?
1: Allora, il messaggio ovviamente è molto semplice, cioè immaginatevi in questa foto, per chi non l'abbia vista, e spero che non l'abbiate vista perché ci avete di meglio da fare nella vita, comunque eravamo io e Nello Musumeci, quindi un leone di Sicilia, un gentiluomo come Nello, e con la sua esperienza, con la sua storia, ma anche la sua età. Io comunque, non più giovane, lì in mezzo a un popolo meraviglioso che guardavamo su uno schermo, perché non riusciamo neanche a stare davanti al palco dove parlava Giorgia Meloni per giustamente celebrare il governo più longevo, ma anche migliore, della storia repubblicana, e abbiamo sventolato le bandiere di Gioventù Nazionale. È stato, come dire, un modo per dire cosa? Che la militanza, che è il cuore della cosa, ovviamente conosce l'anagrafe, ovvio, ma non conosce età, non conosce età. Quindi quando ti ritrovi in un contesto meravigliosamente organizzato, perché guardate che tutti i ministri in quella circostanza potevano scegliere se stare in una saletta da nomenclatura oppure stare dove capitava, perché i protagonisti dell'evento di Bari erano le persone del popolo che ascoltavano Giorgia Meloni, non la classe dirigente che deve lavorare per il governo. Quindi stavamo dispersi, accalcati in mezzo alla gente e sventolavamo le bandiere con loro. Così bisogna tendenzialmente vivere anche la responsabilità di fare il ministro o di amministrare la cosa pubblica. Io sono stato un tipaccio. A proposito del racconto di Angio, ho frequentato gli stadi, ho frequentato l'extraparlamentarismo, mi sono disintossicato da tutto questo, però il concetto di militanza...
2: Anche dallo stadio? Anche dallo stadio sentissi?
1: Dallo stadio come luogo fisico, sì, e non del tutto, diciamo, dal tifo, diciamo, composto, come puoi immaginare, e davanti a una partita della Roma, però il punto vero è... E disintossicarsi da qualsiasi forma di oltranzismo, estremismo, violenza, perché è esattamente ciò che vuole l'avversario, è una cosa antistorica, cretina di base. Però il concetto di militanza, del darsi, il concetto del dono del proprio tempo, del proprio spazio, l'idea dell'impersonalità, di non farlo per se stessi, anche quando sarete candidati, e dovete essere candidati, perché dovete finire in Parlamento, dovete prendere il mio posto, il suo posto, dovete andare avanti, ma conservate lo spirito di persone avanti negli anni che di fronte a una bandiera con scritto gioventù nazionale sanno ritrovare qualcosa che non ha età. Continuate con questa mentalità, restate un po' tipacce, un po' tipacce, ma senza esagerare.
0: Grazie al ministro Alessandro Giuli, grazie al direttore

0: della RAI ha introdotto e moderato l'incontro Riccardo Ponzio, presidente di Azione Studentesca. Adesso sta per cominciare la presentazione del libro Piumini e Catene con Alessio Gallicola, autore e vice direttore del Tempo, Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, Tommaso Cerno, direttore del giornale, Ilenia Pietra Calvina, giornalista RAI e giornalista italiana, moderato da Nicola Caruso di Gioventù Nazionale.
1: Eccoci, buonasera, fatevi un grande applauso, fatevi e facciamoci un grande applauso, anche quest'anno stiamo dimostrando di essere il primo movimento giovanile d'Italia e dobbiamo dirlo e raccontarlo a tanti altri che credono di essere al nostro posto. Oggi parleremo di un tema centrale per noi e per il nostro movimento giovanile. Un tema che ci mette dalla parte opposta rispetto alla realtà che racconteremo oggi. Il tema è quello dei Maranza, una cultura che Gioventù Nazionale combatte ormai da tempo, ormai da anni. Una cultura che è l'opposto della nostra comunità, un branco contro una comunità. Noi oggi parleremo di questo, lo faremo con grandi ospiti e racconteremo come queste differenze siano così importanti per noi, queste differenze che vedono da una parte chi si atteggia per moda a fare il delinquente, chi si atteggia per moda a fare il boss del quartiere, chi preferisce in gruppo bullizzare dei coetanei e usare della violenza contro i coetanei, chi preferisce la droga. E chi soprattutto schifa la patria che li ha accolti e che li ospita. Bene, rispetto a questi poi ci siamo noi, che forse siamo anche un po' fuori moda. Siamo fuori moda perché ai boss preferiamo gente come Borsellino e Falcone. Siamo fuori moda. Siamo fuori moda perché alla droga preferiamo una birra in compagnia e fare sport. Siamo fuori moda perché amiamo la patria, non arretriamo e non disertiamo, ma siamo sempre pronti a difenderla. E noi forse non siamo pronti per queste nuove mode, ma siamo qui, per difendere i nostri valori, i nostri ideali, quelli di una comunità, quella di Phoenix, che con tanti sacrifici porta avanti il suo pensiero anche rispetto a tanti giovani che troppe volte sono attratti da quella mala visione. Ed è sempre più difficile coinvolgerli, ma noi siamo qui per parlarne e per farlo tutti insieme. Come dicevo, lo faremo con grandi ospiti che vi presenterò. Invito a salire sul palco Alessio Gallicola, autore del libro e vice direttore del Tempo. C'è, ti giuro che c'è. Vabbè, vado a controllare, ma c'era, vi giuro. Eccolo. Ecco, un applauso di nuovo. Dove preferisci? Lo facciamo con una figura che conosciamo tutti, l'onorevole Augusta Montaruli. Perfetto. Lo faremo con l'onorevole Borrelli di AVS.

0: E con la, la famosa giornalista la Rai, Ilenia Perciavilla. Bene, benvenuti a tutti. Allora, inizierei dall'autore del libro. Alessio, io vorrei chiederti intanto diciamo un ricordo di Roberto Arditti, che insieme a te ha scritto a quattro mani questo libro e che purtroppo non c'è più.
1: Sì, grazie. Grazie a tutti, grazie a te, grazie a voi, grazie a Augusto Montarulli, Giovanni Danzelli per l'invito e per avermi dato la possibilità di parlare del nostro libro. Il libro è il nostro libro, quello di

0: Roberto Arditti e me. Allora, sai, io faccio questo mestiere da 40 anni, ho iniziato, ne avevo 20, e sono arrivato un po' in ritardo perché sono un po' anziano, insomma, quindi ci ho messo un po' di tempo, e ne ho visti tanti di colleghi, ne ho incontrati tanti di giornalisti di tutti i tipi, direttori. Beh, Roberto Arditti è nel mio ricordo veramente uno dei migliori che io abbia mai incontrato nella mia carriera, perché Roberto aveva le caratteristiche del giornalista, tutte le caratteristiche del giornalista, e poi aveva due prerogative che per me sono fondamentali, per uno che vede la vita e il mestiere come me sono fondamentali: la curiosità e la voglia di approfondire. È quella che connota voi giovani, ma che connotava anche Roberto Arditti, arrivato alla soglia dei 60 anni. Roberto era editorialista del Tempo, e mi spiace che Tommaso Cerno non è potuto venire, perché avrebbe dato anche lui una testimonianza di quel che era Roberto Arditti. Noi, Tommaso ed io, l'abbiamo convinto a tornare a scrivere per il Tempo, di cui lui era stato direttore anche, ed era editorialista del Tempo. Sai, in un giornale capita che durante la giornata succede qualcosa di particolare e tu devi avere un pezzo da fare di cronaca, ma anche un commento, un'analisi. E noi chiedevamo sempre a Roberto, perché Roberto aveva la capacità di darti sempre uno spunto. Vedete, in un mondo come quello, anche come quello dell'informazione, che noi ogni giorno frequentiamo, ogni giorno determiniamo, che spesso si tiene sempre sulle generali, no? In superficie, ripercorre sempre lo stesso refrain. Roberto era capace di darti una chiave di lettura nuova, diversa, laterale, una roba intelligente. Insomma, non solo io, non solo il Tempo, ma anche il mondo del giornalismo e questo paese ha perso una voce molto importante.
1: Grazie mille. Passerei all'onorevole Montaruli. Onorevole, nel libro scritto dal vice direttore leggiamo molti casi e vari casi. Uno di questi è quello del fenomeno Donalì, che insomma conosci bene, essendo anche di Torino. Il tizio in questione si definiva il re dei Maranza. Ma come nasce questo fenomeno? Come si è sviluppato? E perché nelle periferie del torinese, insomma, sembra molto, molto importante la presenza di questi gruppi, di questi branchi che si uniscono per poi delinquere?
2: Allora, il Maranza è un fenomeno che nasce dalla mancata integrazione, perché di integrazione c'è bisogno, e non è vero che basta essere immigrato e venire in Italia per essere un bravo cittadino. Non è così. Bisogna svuotare questa ipocrisia e dire la verità. Poi perché attacchisce particolarmente in alcune aree? Perché sono le aree che sono state abbandonate dalla sinistra, che guarda caso governa quelle aree. Fateci caso, tutte le grandi città che hanno problemi di Maranza, di insicurezza legata ai Maranza, sono tutte città governate dal centro-sinistra, guarda caso. E perché? È semplice, perché a sinistra... Semplicemente il fenomeno dei Maranza, per la sinistra il fenomeno dei Maranza non esiste. Cioè, se tu dici e tiri fuori il problema dei Maranza, ti danno del razzista, che è una cosa assolutamente incomprensibile. Però è così: a sinistra, a Torino, non esiste il fenomeno dei Maranza, per la sinistra non esisteva il problema a Scatasuna, e guarda caso a Torino abbiamo infatti una sinistra che da un giorno manganella picchia i poliziotti e l'altro giorno picchia gli insegnanti, come aveva fatto infatti questa lì. Quindi secondo me è innanzitutto un problema culturale. Bisogna dirlo chiaramente, il fenomeno dei Maranza è un fenomeno che pone un problema di mancata integrazione e di conseguenza di fenomeno criminale sul territorio, che il governo sta cercando ovviamente di affrontare. Finalmente, perché se dici che il fenomeno del Maranza non esiste, non potrai mai trovare delle soluzioni per andarlo a risolvere.
1: Grazie mille. Passiamo a Elenia Pietracalvina. Allora, parlando di esaltazione ed emulazione, mi viene subito in mente anche dei punti di riferimento di questi Maranza, che spesso sono il fenomeno dei trapper. Nelle loro canzoni raccontano una vita fatta di vizi, fatta di violenza, e quindi la mia domanda appunto è proprio questa: perché i ragazzi vedono questi come personaggi da seguire, da emulare, e non magari personaggi più positivi?
3: Grazie a tutti, buonasera. Mi sento di dire che per fortuna non sono tutti così, che per fortuna non tutti ripongono in quell'esempio un esempio da seguire. Questo è, secondo me, da dire, perché per fortuna la cronaca, io faccio la giornalista, quindi mi racconto la quotidianità, ci sono anche diversità dei ragazzi, non tutti i ragazzi sono Maranza, non esiste il fenomeno di Maranza in generale. È un fenomeno, secondo me, che riflette molto un disagio, lo diceva prima l'onorevole, è un disagio che ha a che fare con l'integrazione e soprattutto con l'inclusione, probabilmente in un tessuto sociale dove fanno fatica a entrare. Quindi quell'esempio di, cioè anche l'identikit è Maranza, vestono in tuta, hanno tutti i capelli tagliati nello stesso modo, sono ingioiellati, hanno le collane, quindi quella proposta anche trapper che viene data attraverso i social, attraverso quella comunicazione anche musicale, probabilmente è il loro, la loro rappresentazione per integrarsi, per essere qualcuno, per diventare qualcosa che è lontana da loro, è qualcosa che non gli appartiene, l'ostentazione, ma anche l'arroganza, la presunzione, l'esercizio della violenza. E questo poi si traduce, quando si muovono in gruppo, secondo me, nella realtà più quotidiana, che diventa cronaca, la cronaca di una criminalità che fa paura, che mette paura, che agisce non solo nei confronti dei coetanei, ma anche nei confronti dei coetanei accompagnati da adulti. Deve porre, lo diceva benissimo l'onorevole, un accento su come intervenire. Servono veramente una riflessione da una parte governativa, ma dall'altra parte anche umana, nel senso che tutto questo, almeno per storia, nasce nel 2020 come movimento de Maranza, è più radicata al nord e non al sud, e ha come culla le periferie. Quindi si vive in un disagio sociale, secondo me, che ha bisogno di essere superato attraverso esempi buoni. Bisogna ritornare probabilmente alle radici familiari, bisogna ritornare alla famiglia, bisogna ritornare a proporre valori diversi. Però lì c'è una grande sfida da fare, che appartiene probabilmente a tutti quanti noi.
1: Grazie. Onorevole Borrelli, lei è del sud come me. Diceva qualcuno, come viene scritto anche nel libro, notavamo prima con l'autore, che la maggior parte dei casi che vengono raccontati nel libro avvengono tutti nel nord Italia. Al sud perché esiste poco il fenomeno dei Maranza? Perché viene contrastato, lei fa molte battaglie di legalità a Napoli, viene contrastato dalla presenza sul territorio della malavita organizzata, o perché a livello culturale non stanno prendendo piede, oppure ci sono e lei li ha visti anche a Napoli? E soprattutto perché, come lo chiedevamo prima all'onorevole Montaruli, perché avviene? Anche lei pensa, come i suoi colleghi di sinistra, che dovrebbero essere coccolati un po' di più dal sistema Italia, o ci sono altri motivi?
4: Salve a tutti. Allora, io non ho mai sentito nessuno dire che i Maranza debbano essere coccolati, sicuramente da me no. Però voglio fare una riflessione un po' più culturale che politica, perché ovviamente sono ospite e perché credo che sia utile che io porti un contributo anche a un libro che devo dire molto ben fatto. Poi l'autore mi ha spiegato, perché gli ho chiesto quando sono arrivato di due casi di cui aveva parlato nel libro che a me non risultavano, a me non avevo capito quali fossero, e mi ha raccontato che il capitolo, diciamo, napoletano-campano è in parte preso dalla cronaca, perché il libro prende dei fatti di cronaca, li racconta molto bene. Devo dire la verità, io ho trovato molta onestà intellettuale, cioè per me il problema non è mai qual è la posizione che hai, anzi preferisco addirittura, da giornalista lo dico, il giornalismo schierato all'americana, che però poi è capace anche di andare addosso alla stessa parte politica con onestà intellettuale, che è il finto giornalismo neutrale e poi casomai è più schierato degli altri. Però dopo questa piccola digressione volevo dire che secondo me il fenomeno dei Maranza, più che legato a un'area territoriale, è legato a una vicenda culturale, e secondo me i Maranza sono purtroppo, lo dico, perfettamente integrati nel sistema Italia. Vi spiego perché. Io lo collego più a un fenomeno culturale musicale, che è quello dei trapper, che esistono ovunque, sono anche al sud, abbiamo degli esempi molto chiari, e che esaltano la violenza come soluzione del degrado da cui spesso provengono, degrado sociale, criminale, periferia, ma che in realtà loro non tentano di contrastare, loro cercano di imporsi e di diventare modelli nuovi, orrendi, ma fanno dei video in cui si fanno vedere, almeno quelli che ho visto io, ma ci saranno anche di peggio, con i mitra in mano, con l'idea, non è che vogliono giustizia, vogliono imporre la loro violenza, e ovviamente con toni profondamente ostili a tutte le autorità esistenti, dalle forze dell'ordine a qualsiasi forma di autorità civile, e l'unico punto, all'esaltazione ovviamente dello spaccio, della violenza, alla visione della donna come oggetto non solo sessuale ma anche di violenza fisica, e questo secondo me è totalmente diffuso su tutto il territorio. Sicuramente le figure dei trapper ce le abbiamo in Campania, stanno in Calabria, stanno in Sicilia, stanno ovunque, e quindi io più che ai Maranza lo lego ai trapper. Il secondo elemento è che sono talmente ben integrati che hanno utilizzato un sistema di comunicazione il più moderno, lo fai notare stesso tu, il coautore purtroppo che non c'è più nel libro. Loro utilizzano benissimo i social e addirittura sono capaci di trasformare video che loro sanno benissimo che gli creerà una ostilità esterna, ma in hype e monetizzazione. Quindi sono perfettamente coscienti, sono figli purtroppo di un sistema sociale nel quale molto spesso la violenza e la prevaricazione viene portata come modello positivo. Viene mascherato, perché almeno questa è la mia posizione, e concludo, la mia posizione personale è che non credo assolutamente alla parte, diciamo, utilizzo le virgolette, nobile, cioè noi delle periferie ci vogliamo riscattare, quindi raccontiamo, perché nel loro modo di agire, o nei cosiddetti Maranza, o nei trapper, o in qualsiasi altra forma di attività di questi soggetti, c'è solo il tentativo di portare soldi, benefici, potere e successo a se stessi. Quindi a favore dei più deboli non c'è nulla.
1: Grazie. Vice direttore, ritorno da lei. Quando con Roberto avete iniziato a scrivere questo libro, avevate già un'idea di quello che poteva essere questo fenomeno? Nel mentre lo scrivevate avete cambiato idea? Qual è stato il percorso, insomma, che avete vissuto nella scoperta di questo fenomeno? E soprattutto, cos'è che ad oggi ancora i media, la gente, la politica non ha ben chiaro, e cosa magari andrebbe chiarito?
0: Guarda, ti racconto che come nasce questo libro. Io e Roberto in realtà stavamo scrivendo tutta un'altra roba. Stavamo scrivendo un libro sull'energia. Un giorno a pranzo ci guardiamo negli occhi da vecchi cronisti, e uno dei due fa all'altro: ma hai visto sta cosa dei Maranza? Vi parlo dello scorso anno, la storia iniziale Maranza inizia con Donna Lee che fa questo video su TikTok dicendo: andiamo tutti al sud, a Napoli, allo stadio Maradona, in occasione della partita Napoli-Inter programmata per il marzo del 2025, e facciamo vedere a questi meridionali chi comanda, che comandiamo noi, eccetera. Quindi grande panico istituzionale, comitato per l'ordine e la sicurezza, il Ministero dell'Interno allertato, eccetera. Morale, da Torino partono in 20, il video fa decine di migliaia di visualizzazioni, è quello che diceva Borrelli, la cosa importante è che la viralità è un tema molto forte a vantaggio dei Maranza. Il video fa un botto, come diciamo qua, di visualizzazioni, ma da Torino partono in 20 e a Napoli non arriveranno mai, perché vengono fermati dalla Polfer della stazione Termini. A questo punto tutti ci diciamo, vabbè, ma tutto sommato sto fenomeno di Maranza non diventeranno. Invece io e Roberto ci guardiamo negli occhi e diciamo, visto la viralità che aveva fatto scaturire questo video, guarda che molto probabilmente la storia non finisce qui. Vogliamo scrivere un libro, abbandoniamo l'energia, vogliamo scrivere un libro sui Maranza. Devo dire, purtroppo, un anno e mezzo dopo, che avevamo visto giusto. Purtroppo i Maranza sono diventati un fenomeno sociale. E quindi, per rispondere alla tua domanda, noi non ci eravamo prima fatti un'idea precostituita e poi l'abbiamo cambiata. Noi questo fenomeno l'abbiamo visto nascere, crescere, quindi l'idea è quella iniziale, quella che noi avevamo già visto. Io uso sempre, sono andato in giro, prima con Roberto, poi purtroppo da solo, a presentare questo libro in giro per l'Italia, mi piace usare sempre, e qui arrivo anche a quello che forse non abbiamo capito, mi piace usare sempre questa immagine. La Maranza, perché poi non è vero che questi non vogliono essere chiamati Maranza, loro sono orgogliosi di essere Maranza, perché Maranza è uno status, quindi la chiamano la Maranza, come la mafia, la camorra, l'andrangheta. Quindi la Maranza non è criminalità organizzata, non è una struttura di criminalità organizzata. Quindi anche noi, anche lo Stato, non la deve affrontare come se fosse, come ha affrontato la mafia e le mafie. Questa, come io dico sempre, è un'onda anomala che può nascere in qualsiasi posto. E l'onda anomala ti può colpire sia nella fase di piena che nella fase di risacca. Quindi quando ti giri ti colpisce. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti. È un'operazione da fare a 360 gradi, ma dobbiamo stare attenti a quest'onda anomala.
1: Grazie. Ilenia, passo da te. Quanto contano in queste situazioni, come dicevamo prima, la famiglia, il contesto, il denaro, e soprattutto ci parlavi prima appunto dei vari fatti di cronaca che stiamo seguendo nei vari telegiornali, ma c'è un minimo comune moltiplicatore di questi avvenimenti, oppure secondo te sono scollegati e dati da soltanto questo fenomeno di violenza che ormai è accreditato tramite i social da parte di questi Maranza?
3: Io penso che la più grande fetta di movimento è il nord, ma non lo dico io, lo dicono i dati. Città come Milano, Bologna, Padova, Torino sono, è quel nord dove sono più insistenti i fatti di cronaca. Ma perché? Perché io penso che a livello numerico loro lì risiedono maggiormente, li troviamo più al nord che al sud, e poi ci sono i due linguaggi tra il nord e il sud. Io credo che abbiamo a che fare con, non so se io lo dico, lo penso, con dei delinquenti. Cioè questa è la storia di ragazzi che sono delinquenti. Cioè sarà forte o meno, ma io, avendo come punto di vista la cronaca, che è la vita, quando noi vi diciamo, raccontiamo la cronaca non è altro che la vita che appartiene a ognuno di noi. Io pensavo che a Roma non ci fosse un fenomeno simile, invece proprio per venire qui mi sono documentata, ho fatto una famosa rassegna stampa su Google e ho visto che solo quest'estate ci sono stati due episodi a Trastevere e uno a Largo Argentina, quindi a due passi da Piazza Venezia, che mi hanno molto colpito. Metà luglio a Trastevere un ragazzo italiano, romano, ventenne camminava e viene aggredito da quattro ragazzi, sono i Maranza, lo picchiano, formula baby gang, cioè quindi con quella violenza aggressiva fisica. Il motivo sconosciuto, il motivo è la prevaricazione, la violenza, il dominare l'altro, gli strappano tutto quello che aveva addosso, tra cui una collanina d'oro che sembrerebbe un bottino a 2.500 euro più, come dire, orologi, quello che lui portava con sé, e purtroppo sono stati arrestati qualche giorno dopo. La stessa cosa succede a distanza di una settimana a Largo Argentina, non lontano da Piazza Venezia. Qui mi colpisce un fatto: ad essere aggredito è un minore che camminava con la sua famiglia. Quindi io mi sono detta, non hanno paura neanche degli adulti, non si fermano di fronte a un adulto. Hanno picchiato questo ragazzo davanti, ora non so se fossero genitori o parenti vicini, però è stato picchiato, rapinato e anche lì portato a casa la diagnosi, portato a casa il bottino di 1.800 euro. Questa è delinquenza. Questo nasce da una forma che ha a che fare solo con la violenza, che l'esempio è aggredire e ha una radice molto profonda. Sono le vecchie baby gang, è il bullismo che si racconta da piccoli, secondo me, nelle scuole primarie, medie. È tutto quel linguaggio di violenza che non viene tamponato, che non viene frenato. E la domanda di oggi è come bisogna intervenire. Lo Stato, le leggi fanno la loro parte, ma il resto della parte lo dobbiamo fare noi. E qui interviene il sistema, secondo me, educativo. Le famiglie, prima di tutto. Dove sono i genitori? Sanno chi sono i loro figli? Conoscono cosa fanno quando escono di casa? E vale per tutti? E le scuole? Tanto tempo passato nelle scuole. L'operazione culturale, educativa, deve passare anche dalle scuole. E anche lì c'è da rivedere i comportamenti e capire come insegnare i buoni valori. Cioè, noi siamo forse una generazione diversa dalla loro, che veniamo da valori buoni, sani, siamo cresciuti con l'idea anche del bene. Io oggi mi chiedo, l'idea del bene esiste? Per fortuna penso di sì, perché c'è una grande maggioranza che parla di bene e fa il bene, quindi non aggredisce, non va in giro, detta alla romana, a menare l'altro. Però bisogna restituire a questi ragazzi, anche quelli che propongono quell'esempio così violento, bisogna restituire una parola, ed è comportarsi bene. E significa un lavoro che ha a che fare con tutti noi, perché poi, e chiudo, in queste guerre chi la paga sono i coetanei, sono guerre tra giovani, e lì bisogna intervenire.
1: Grazie. Onorevole Borrelli, parliamo anche di cosa fa la politica contro la criminalità minorile. Ecco, al netto insomma dei suoi video di denuncia, no, quotidianamente per le strade di Napoli, secondo lei quello che ha attuato il governo, il Parlamento, come ad esempio il famoso decreto Caivano, che ha portato già grandi risultati, oppure ultimamente il CDM ha approvato delle norme sull'imputabilità dei minori, ecco, sono delle norme funzionali, utili secondo il punto di vista della sinistra, oppure anche questo non sono norme che non bastano, fatte male dal governo Meloni?
4: Allora, vorrei aggiungere una cosa a quello che è stato detto poc'anzi sul fatto delle famiglie. Noi possiamo realizzare tutte le norme del mondo, ma se la maggioranza delle famiglie non segue e non educa i propri figli, sarà sempre perdente. A Napoli c'è un detto che ve lo dico in napoletano: mazze e panelle fanno i figli belle. Significa che se i genitori non seguono i figli, se io vedo dei ragazzini a 8 anni che girano sugli scooter alle 3 del mattino sul mio territorio, i primi colpevoli, che siano loro a girare, sono i genitori. Ci sta poco da discutere. Invito l'autore a verificare una storia che è stata oggetto di uno scontro istituzionale molto forte. Voi nel libro, poi ovviamente rispondo approfitto di questo per poi rispondere sul finale alla domanda ovviamente alla quale non mi sottraggo. Nel libro voi raccontate, tu racconti l'episodio di questi due, diciamo, pseudocriminali che poi a un certo punto viene fatta la messa, vengono glorificati, arrivano in ritardo anche i politici che arrivano sempre in ritardo anche alle messe e insomma alla fine nasce un'associazione che è finta, però voglio dire, non mi meraviglierei se un giorno nascesse Angeli senza casco, come a dire, noi moriamo perché corriamo a tutta velocità senza casco e facciamo gli scippi, ma se moriamo la colpa è degli agenti o dei carabinieri che ci hanno fermato. E beh, una cosa simile è successa a Napoli ed è legata a un episodio, si chiama Emanuele Tufano. Vi racconto questo episodio perché è emblematico di un modo di pensare. Voi in realtà parlate anche di un altro caso, del caso di Luigi Caiafa. Vi racconto questi due episodi e vi dico perché poi alla fine io credo che le norme più stringenti, il decreto Caivano, alla fine secondo me sono acqua che non leva sete. Io parto sempre da episodi che ho seguito, che ho vissuto, col quale spesso mi sono scontrato anche pubblicamente. Giustamente tu prima dicevi i tuoi video non bastano, assolutamente, ma in molti casi io quei video li realizzo per far rendere conto tutti del contesto e spesso io sono uno contro tutti. Allora, Emanuele Tufano è un ragazzino che faceva parte di una banda, andava a scuola, quindi ragazzino andava a scuola, va a scuola, ma la notte fa parte della gang della sanità, il quartiere sanità, dove stanno girando, dove sono state fatte tante cose positive, ma dove persiste una presenza criminale, per cui, lo sa pure il prefetto, lo sanno pure il prefetto e il questore, quindi non sto ripetendo, per cui io ritengo che quel territorio sia stato diviso in aree in cui ci sta lo Stato, ma un 30% noi abbiamo abdicato, cioè lo Stato non ci va, è stata abbandonata, ci sta la criminalità, la deregulation e così via, ma non solo in quel quartiere, anche a Secondigliano, anche a Scampia, ci sono dei pezzi del nostro territorio in cui noi come Stato, quindi come abbiamo deciso che comandano loro, perché non siamo in grado, non ce la facciamo. Che succede? Questo ragazzino fa parte di una gang, questa gang, il ragazzino c'ha 15 anni, il padre e la madre, tutti quanti dicono bravissimi, questo c'hanno una pizzeria, peccato che il padre sia il parente stretto di un camorrista, c'ha una pizzeria, però è pure legata a Camorra. E praticamente di notte fanno queste battaglie con la gang del Piazza Mercato, dove noi abbiamo messo pure una pattuglia dei militari per evitare i rodei notturni, perché questi ragazzini a 8-9 anni, quello che vi sto raccontando è documentato anche visivamente, quindi non vi sto raccontando una cosa per sentito, sono andato a vedere di persone. La notte, all'una, alle due, alle tre del mattino, bambini e bambine di 8-9 anni scendono con gli scooter di papà e mamma e fanno i rodei, cioè questa piazza sarebbe area pedonale, girano, fanno i cavalli e così via, e girano attorno alla tenenza dell'esercito, che non può fare niente. Rimane là, e quindi abbiamo questa scena surreale che c'è, ci sono gli uomini dell'esercito con le mitre in mano, fermi, circondati, alcune volte gli sputano pure addosso, di tutto. È una cosa che ho denunciato pubblicamente, stanno migliaia di video, non è una cosa, non vi sto raccontando uno dei segreti di Fatima. Dopodiché che succede? Le due gang cominciano a scontrarsi per futili motivi. Decidono di incontrarsi a metà strada a Corso Umberto. Corso Umberto è una delle strade principali della città. Alle 4:30 del mattino, tutti i ragazzini di 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni arrivano là con le pistole. Perché dovete sapere che ci sta una certa facilità per i bambini a recuperare pistole. Si sparano e uno di loro, Emanuele Tufano, muore. Immediatamente tutto il quartiere... Un angelo è volato in cielo, povero ragazzo, come se il contesto in cui era, mi dispiace ovviamente che sia morto un ragazzo così giovane, ma non è morto investito da un pirata della strada o perché gli è caduto un traliccio in testa, è morto perché stava andando a fare un comando contro un altro comando e quindi per me non andava glorificata. Vado e chiedo pubblicamente che non vengano riconosciuti i funerali pubblici, mi viene detto di no. Devo dire in quel caso, per onestà intellettuale, non si è presentata nessuna autorità, né il prefetto, né il questore, né il sindaco, né il presidente della regione, né nessuno. Però la messa è stata celebrata dal vescovo. E quindi c'è stato un momento di forte tensione, perché io, che non ero andato alla messa, ero là nei pressi a fare un'intervista con una televisione. Io sono stato circondato dai cittadini della zona che mi hanno cominciato a insultare dicendo che ero un infame perché era morto un angelo e io raccontavo un'altra storia. E io ho raccontato la storia di un ragazzo per cui io me la prendevo con i genitori. Dovete sapere che dopo pochi giorni, e ci sta un'inchiesta della procura, è stato ucciso il presunto assassino di questo ragazzo, su mandato dello zio, che sarebbe il fratello del padre del ragazzino morto, che dal carcere ha indicato che questa persona probabilmente l'aveva ucciso e quindi è stato giustiziato. Questo per farvi rendere conto del contesto. Luigi Caiafa, che viene citato del libro, se non l'avete letto e vi interessa avere un quadro molto ben scritto, ma in modo anche molto semplice, del sistema in cui purtroppo viviamo, io vi consiglio di leggere. Lui racconta un altro episodio, si chiama Luigi Caiafa. E qua vi faccio un altro esempio e invito anche la collega Mortone a riflettere su una cosa che io, su cui non ho trovato soluzione. Perché Luigi Caiafa è un caso incredibile in cui lo Stato ha fatto tutto quello che doveva fare, eppure è finita male. Luigi Caiafa è figlio di un criminale e della mamma, figlia di un boss del pallonetto. Elia, io sono originario del pallonetto di Santa Lucia, quindi i criminali della zona li conosco tutti. Che cosa succede? Questi vanno a vivere a Forcella, in un basso, e vivono facendo azioni criminali. Questo Luigi Caiafa viene arrestato durante una rapina e viene condannato e da minorenne va a finire a Nisida, che è il carcere dei minori, dove ci sta una fiction che esalta, sembra di stare in un villaggio per ragazzi, se andiamo a vedere mare fuori è quasi bello andare in carcere, incontri ragazze, suoni, giochi a pallone, fai tutte cose, tranne cambiare. Che succede? Che però gli educatori di Nisida sono molto bravi, quindi lo educano perché non era scolarizzato, gli insegnano un mestiere, diventa pizzaiolo, sconta la sua pena e gli trovano a 17 anni un lavoro, grazie al carcere, per lavorare in una pizzeria a 1.500 euro, ovviamente dopo i 16 anni si possono fare contratti di lavoro, non è sfruttamento, 1.500 euro al mese, che è una cifra per un ragazzo di 17 anni, tutto rispetto. Torna a casa, inizia a lavorare i primi giorni, Luigi Caiafa viene bullizzato a casa. Ma com'è 1.500 euro e facciamo in una sera, sto dicendo in napoletano, che sono 1.500 euro, li facciamo in una rapina, in una serata. Insomma, il ragazzo dopo una settimana, scolarizzato, insegnato il lavoro, trovato addirittura il lavoro, quindi lo Stato ha fatto la sua parte fino in fondo. Cosa possiamo dire? Ha arrestato il criminale, l'ha portato in carcere, quindi è andato a scontare la pena. Non è stata una pena esclusivamente punitiva, ma l'hanno scolarizzato e gli hanno insegnato un mestiere, lo Stato gli ha trovato anche una possibilità, quindi quel ragazzo doveva essere salvato al 100%, eppure torna nel suo ambiente familiare, dopo una settimana fa una rapina, ma questa volta gli va male, praticamente mentre sta facendo questa rapina passano i falchi, vedono che sta facendo questa rapina, era sera, lui caccia fuori una pistola che solo dopo si scoprirà che era giocattolo. Io ho difeso con tutte le mie forze i falchi, perché non esiste questa cosa che dissero i genitori, dovevano capire, che deve capire? Se caccia una pistola ti assumi la responsabilità, davanti alla polizia hanno totalmente il diritto di sparare. Muore, insorge il quartiere. È un povero ragazzo, i poliziotti hanno sbagliato, dovevano recuperarlo in un altro modo. Fanno un murales e io incoccio contro questi qua, gli faccio cancellare il murales, a quel punto arrivano le minacce di morte a me. È anche uno shitstorm pesante sui social, Borrelli infame, alla fine era un ragazzo, ma purtroppo è stato un criminale. I primi con cui la dovreste prendere sono i genitori, nessuno dice niente ai genitori, il padre dopo poche settimane che aveva fatto l'associazione Luigi Caiafa Vive, un criminale che voleva salvare i ragazzi, la viene sparato da un altro boss, e neppure in quel caso il quartiere fa niente. Sapete quando intervengono? Quando il fratello, perché noi gli abbiamo levato la patria podestà alla madre, l'altro fratello ucciderà in un'altra vicenda tragica che è uscita su tutti i giornali, questo prende una pistola in mezzo alla strada, non si sa come, gioca con l'amico, gli spara in testa, era carica, la pistola lo ammazza. A quel punto il quartiere insurge e caccia la famiglia Caiafa. E mi chiedono, alcuni cittadini, non parlo di tutti, parlo diciamo della parte più, di andare lì a fare un'iniziativa pubblica in ricordo della vita. Io dico di no, per un motivo molto semplice. Che poiché io gliel'avevo detto e gli avevo detto che dovevamo comportarci anche come comunità in un altro modo, non sarei andato perché ritenevo tutti responsabili, ovviamente i più stretti, di quella vicenda. E quindi per concludere e dare la risposta, le pene, le più forti, o il decreto Caivano, che ovviamente io non ritengo abbia sortito gli effetti che vengono decantati al governo, ma anche se se ne faranno altre mille, se non si interviene A sulle famiglie, B aumentando gli agenti e C aumentando i magistrati, purtroppo, da come la vedo io anche gli assistenti sociali, temo che sarà sempre acqua che non leva sete.
5: Onorevole, diciamo che lei su questo caso è stato aggredito dalla gente che per quella morte se la prendeva con le forze dell'ordine o con lei che la denunciava. Mi ricordo un po' quando Fratelli d'Italia veniva aggredito da i suoi colleghi di sinistra, quando difendeva le forze dell'ordine nel caso però, Rami, sì, perché non era giusto.
4: Posso chiedere una cosa? Uno, se mi parlate di aggressioni, io vi prego, perché ditemi quale collega di sinistra, io poi sono verde,
5: abbiamo,
4: però diciamo,
5: abbiamo
4: ha mai
5: una
4: aggredito
5: lista,
4: qualcuno?
5: No, aggressioni ovviamente no. Verbali, diciamo politiche, ecco. Non
4: però distinguiamo, fisiche. Perché se no trasformiamo, guardate, certo. Io sono una persona molto laica e ovviamente, però attenzione, utilizziamo bene, perché se voi mi parlate, io contesto anche a eventuali miei colleghi l'uso della violenza come soluzione, non ho partecipato e ho stigmatizzato ogni forma di ring e rissa che ci sia stata in Parlamento, non lo condivido e non lo approvo. Quindi quando voi mi dite se qualcuno ha aggredito una sola persona di un'altra parte politica con azioni violente, io sono contrario a prescindere, lo voglio dire perché ci tengo. Quindi se è la solita bailan politica, ok, ma le aggressioni sono una cosa seria a cui tengo particolarmente, proprio essendo io una persona in prima linea, però
5: quindi diciamo che lei la
4: profondo
5: pensava,
4: convinto
5: lei
4: della
5: la
4: non
5: pensava
4: violenza.
5: Come noi quando difendevamo le forze dell'ordine,
4: ma io ho sempre
5: per il caso di Rami,
4: però voglio dire, non credo che sono state mai attaccate in particolare cioè sono state attaccate
5: spesso. Fare una norma per tutelare le forze dell'ordine, proprio perché oltre che diciamo agli interventi della magistratura che molte volte dicono per atti dovuti, ma per noi non è un atto dovuto diciamo indagare un poliziotto mentre fa il suo lavoro e cerca di fermare dei giovani su un motorino e questi poi sbandano e muoiono, la colpa non può essere delle forze dell'ordine. In quel caso suoi colleghi di sinistra difendevano i criminali, comunque diciamo che la colpa era la troppa veemenza delle forze dell'ordine. Ecco, noi vogliamo sottolinearlo, siamo dalla parte delle forze dell'ordine e non la pensiamo come lei sul decreto Caivano. Infatti chiedo proprio questo all'onorevole Montaruli, quali sono diciamo gli effetti del decreto Caivano, quali sono gli effetti del governo sulla criminalità minorile e sulla criminalità in generale?
2: Allora, intanto io voglio focalizzarmi sul caso che ha posto il Corriere Borelli, perché ha posto una domanda e voglio risponderle. Luigi Caiafa, se oggi fosse tornato oggi nella situazione di essere un pizzaiolo, avrebbe avuto uno strumento in più grazie a Fratelli d'Italia e in particolare a Chiara Colosimo, ai nostri componenti in Commissione Antimafia, che è la norma che permette di allontanarsi dalle famiglie e avere un programma speciale di protezione. Perché tu prendi un esempio legato al tema della mafia. I Maranza non sono un tema legato soltanto alla mafia, nel senso che ci possono essere ragazzi legati a clan che hanno anche un atteggiamento da Maranza, ma l'atteggiamento del Maranza è completamente slegato alle logiche dei clan ed è slegato anche addirittura alla logica dell'associazione a delinquere, quindi è il soggetto che si pone come atto di prevaricazione nei confronti dell'altro, già quale singolo, non per forza in gruppo, poi anche eventualmente in gruppo. Però su questo io voglio dire un'altra osservazione che riporta la domanda di Nicola, che ringrazio. Quando ci siete voi c'è un 30% di Stato che rinuncia a fare lo Stato. Quando ci siamo noi, in questa legislatura, anche testardamente, anche magari non sempre ottenendo il migliore risultato che volevamo, ma è un principio saldo che non esiste nessun territorio di questa nazione dove lo Stato non fa lo Stato. E tu puoi dire tutto quello che vuoi su Caivano, ma nessuno mi convincerà mai che dove c'era una piscina di siringhe oggi c'è una piscina invece di acqua pura dove i ragazzi possono andare a nuotare sia meglio la piscina di siringhe che l'oggi. Nessuno mi considererà mai. Poi mi potrei dire non ho risolto il problema al 100%, ma intanto io non mi sono voltata indietro, non mi sono guardata, non mi sono messe le fette di prosciutto sugli occhi e non ho detto che c'è un 30% di questa nazione che può essere ceduta a un'altra organizzazione che non è lo Stato. Io a questo principio non cederò mai, costi quel che costi. E tornando al Maranza, perché nasce il fenomeno del Maranza? Non perché ci sono i trapper, perché il trapper è la conseguenza del fatto che c'è già il Maranza, secondo me. E non perché ci sono i social, perché il Maranza è talmente furbo che poi ha utilizzato il social per rafforzare se stesso. Il Maranza esiste perché ci sono quartieri dove quando tu li varchi e ti giri intorno, l'italiano non lo vedi. Questo è il motivo per cui c'è il Maranza. E allora si crea l'idea che uscito da quel quartiere, quella forza, quell'aggressione, quella rabbia che hai accumulato a causa di un'assenza di integrazione, dove qualcuno ti ha voluto confinare, creato dei ghetti all'incontrario, e vedi il povero ragazzo italiano che è l'unico della sua classe, che purtroppo per sopravvivere ti deve venire dietro nella tua arroganza, lì nasce il Maranza. E pensa, grazie alle norme fino ad oggi del nostro ordinamento, che possa fare qualunque cosa vuole. Perché l'hai detto tu, va a fare il pirata della strada, nessuno lo punisce perché è piccolino, c'ha 10 anni, cosa gli vuoi fare? Prende la pistola in mano, va a sparare qualcuno, ma è un bambino. No, se tu sei capace di prendere una pistola in mano e sparare, e magari vieni ritenuto un bambino e quindi torni a casa dalla tua famiglia che ti permette ancora di andare a trovare la pistola da qualche parte, io, Stato, ho il dovere di dirti che te ti allontano dalla tua famiglia, ti metto a fare un programma di recupero sociale, ti metto sotto processo per dirti prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo tardi, prima che tu diventi un adulto, vero, anche per l'anagrafe, prima che sia troppo tardi, ti faccio fare le attività di volontariato, così magari poi capisci che cosa significa sudare, stare in un ambiente sano e non ricorrere alla pistola. Certo è che se poi arriva il governo Meloni, fa l'inversione come ha proposto con il DDL sui minori, l'inversione della presunzione di colpevolezza di imputabilità dell'infra quattordicenne, e tutta la sinistra, anziché aiutarci ad affrontare questo fenomeno, dice vabbè, ma ragazzi, voi volete mettere in galera i bambini. È certo che così non si fa il bene dei ragazzi. Io preferisco prendere un Maranza, consegnarlo a un giudice, avere la garanzia che quel giudice, a seconda della proporzione di quello che ha commesso, lo metta a fare un programma di recupero sociale e all'esito di questo si valuti la situazione del Maranza seguito da tutto lo Stato, piuttosto che dire un bambino e vedermelo il giorno dopo sotto casa di nuovo a taglieggiare qualcuno con i genitori che lo guardano dal balcone. Questo io preferisco, ed è quello che sta facendo il governo Meloni. Quindi, visto che sei una persona che ha accettato il nostro invito e quindi anche la nostra proposta, ti prego di riflettere sulla bontà di quel DDL e di stare insieme a noi in questa battaglia.
5: Grazie Augusta, il tempo è tiranno, io ringrazio tutti voi e diciamo che Gioventù Nazionale continuerà a combattere la cultura Maranza, perché alla cultura Maranza noi preferiamo la comunità e Gioventù Nazionale. Grazie a tutti, vi ricordo che potrete trovare il libro di cui abbiamo parlato quest'oggi nella nostra libreria per chi fosse interessato ad acquistarlo o a prenderlo. Grazie mille, grazie ancora a tutti.
6: 18:50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi stiamo proponendo in diretta con una leggera differita al laghetto dell'Eur di Roma, Fenix, il tempo del coraggio, la manifestazione di Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia. In particolare abbiamo ascoltato adesso la presentazione del libro Piumini e Catene con Alessio Gallicola, autore e vice direttore del Tempo, Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, Tommaso Cerno, direttore del giornale, Ilenia Pietra Calvina, giornalista Rai, giornaliste italiane. Incontro moderato da Nicola Caruso, Gioventù Nazionale. A seguire ascolteremo tra qualche istante il premio Coraggio, la dottoressa Safnaz Cizaz, presidente della Commissione delle Donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, con Marco Scurria, vice capogruppo di Fratelli d'Italia presso il Senato della Repubblica, e a seguire Cecilia Sala, giornalista e scrittrice, intervistata da Riccardo Combina di Gioventù Nazionale. E poi ancora più tardi, Liberi dalla Mafia, Liberi di Scegliere, Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, intervistata da Mattia Rocco di Gioventù Nazionale. Adesso però, come preannunciato, il premio Coraggio alla dottoressa Safnaz Cizaz, presidente della Commissione delle Donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, con Marco Scurria.
7: Of a freedom and equality. In January of this year, the world witnessed the regime response to protests sparked by the high inflation, poverty, and soaring prices. Thousands massacred in the streets, followed by horrifying sight of a rows of a black body bags with the grieving families searching through them for hours, desperately trying to find the bodies of their loved ones. Those images shocked the world. And since then, since mid-March, Iran has witnessed a wave of a political execution unseen in the past three decades. Once again, most of the victims have been young protesters during the uprising. So far, 31 of them have been executed. This is the photos of 31 of them. We are also marking the anniversary of 2022, when the women and young girls of Iran demonstrated that they are not powerless victims, but the driving force for change. This is a generation that is determined to end the religious dictatorship in Iran. Through their courage and sacrifice and struggle, today Iran stands on the threshold of a profound change, the overthrow of the ruling theocracy and establishment of a democratic republic. The path to the change is neither appeasement nor the foreign war. It is a change brought by the Iranian people themselves and their resistance, the organized resistance. And the resistance is not defined by only what it opposes, but by what it seeks to build. The clearest differences between our vision and the ruling theocracy can be seen in the role of women in our movement. In the face of a deeply misogynistic regime The president elect of our movement is Maryam Rajavi, which is a woman, and also women comprise 52% of the members of the National Council of Resistance, which is the parliament in exile. And 2 weeks ago, the principal organization, which is called PMOI, elected a woman as a secretary general for the 9th consecutive time. So, yes, Iran, in Iran, women are a force for change. We firmly believe that freedom and democracy in tomorrow's Iran require women to play a leading role in the country's political leadership. A genuine democratic alternative must be one in which women participate in political leadership. So, dear friends, the NCRI has put forward a clear program for the day after the overthrow of the religious dictatorship. Mrs. Rajavi's 10-point plan calls for a free election and a popular sovereignty, freedom of political parties and the press, separation of religion and state, complete gender equality and independent judiciary, autonomy for opposed nationalities, abolition of the death penalty, and a peaceful non-nuclear Iran. The NCRI provisional government is not permanent. The goal is to transfer power to the people of Iran. Its mandate is only for 6 months and will be restoring the fundamental freedoms and administer the transition and organize free and fair election for a constituent assembly. And the Iranian people then will decide the future of their country without any discrimination, any religious prejudice, or any political pressure. During successive uprising in Iran, Iranian people, in particular women and young people, have repeatedly chanted neither the Shah nor the mullahs, and their message is very clear that the Iranian people reject both dictatorship of the Shah and the mullahs. They seek a free, democratic, secular, and a republic based on the will of the people. So allow me to repeat, the answer to the Iranian crisis is neither the appeasement nor foreign war. There is a third way, change brought about by the Iranian people and their organized resistance. A democratic Iran is essential for the peace and security for the region also. And at the last, dear friends, the Iranian people are not asking the international community to liberate their country or liberate the country for them. Their demand is very clear. Recognize the right of the people to resist the religious tyranny. Do not remain silent in the face of daily executions that is happening in Iran, especially the political prisoners. Silence when a young person is sent to the gallows only emboldens the oppressor to select their next victim. Hold those responsible for repression and execution accountable. And finally, stand with the women and the young people and the organized resistance of Iran. My message to you, the young people of Italy, and indeed the young people in every democratic country, is be the voice of Iran's prisoners and of young people in the resistance units who are seeking, who are risking their lives to fight against the tyranny and liberate their country. I call upon all of you particularly the young people and all freedom-loving people of Italy and around the world, to stand with the political prisoners, especially those who facing executions, and to support the Iranian and their struggle to establish a democratic republic. Thank you for attention, thank you for solidarity, and thank you for your support.
8: Se il senatore mi vuole aiutare nella consegna del premio, ok, this is our gift for you, il premio per il coraggio.

che ha raccontato i teatri di guerra più caldi del nostro tempo, che abbiamo imparato a conoscere tramite i suoi podcast e le sue interviste. Ho il piacere di accogliere sul palco Cecilia Sala.

0: Buonasera.
1: Ok, partirei proprio dal tuo libro che hai pubblicato l'anno scorso, nel 2025, La radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, l'umiliazione dell'Iran. Hai scelto di dare un taglio molto vicino ai giovani nel raccontare le tue storie. Leggo infatti dalla quarta di copertina: a Hebron un gruppo di minorenni ebrei innalza uno striscione contro i matrimoni misti. A Tulkarem i ragazzini palestinesi appendono ai fucili le foto degli amici uccisi e si preparano a combattere i soldati israeliani. A Teheran Abbas piange il cugino impiccato dal regime e prova un misto di terrore ed eccitazione per il grande attacco dello Stato ebraico alla Repubblica Islamica. Parte quindi qui la prima domanda di questo panel, e volevo chiederti perché hai scelto di mantenere il focus sui giovani, su quello che hanno da raccontare e cosa le nuove generazioni hanno da insegnarci anche in teatri così complessi, anche in teatri di guerra.
0: Ma è involontario, nel senso che a me istintivamente quando viaggio interessa di più cosa pensa una persona che ha più o meno la mia età o qualche anno meno di me, perché penso che capire cosa vogliono loro, che ovviamente non sono tutti omologati, non sono tutti uguali, ma cosa vuole la maggioranza di loro, che pulsioni ha, ti aiuta a capire dove sta andando quella società, dove sta andando quel paese, eventualmente nei paesi in guerra, anche dove andrà quel conflitto. E in questo libro ci sono persone anziane, in Israele se incontri un pacifista, un attivista contro l'occupazione, è più probabile che abbia 70 anni che 18. Però mi sono concentrata soprattutto sui giovani per capire, per cercare di intravedere tramite loro un pezzetto di futuro e non soltanto fotografare il presente. C'è un dato su Israele che dice molto, in maniera sintetica: oggi circa il 70% dei giovani israeliani è contro l'ipotesi della nascita di uno Stato palestinese, cioè contro l'ipotesi della libertà e dell'autodeterminazione a un certo punto per i palestinesi. Questo è un sondaggio fatto prima del 7 ottobre, quindi questa risposta non contiene una reazione anche emotiva al massacro del 7 ottobre. I genitori di questi giovani che rispondono così nei sondaggi oggi, alla loro età, negli anni 90, erano in stragrande maggioranza a favore della nascita di due popoli e due stati, quindi uno stato già c'è, diciamo, di uno stato per i palestinesi. E questo aiuta a spiegare un sacco di cose che abbiamo visto accadere negli ultimi ormai 3 anni. Il fatto che questa generazione di israeliani sia cresciuta dopo che i muri erano stati alzati, dopo che i cancelli di Gaza erano stati sigillati, cioè loro i palestinesi non li conoscono, anche se ci vivono a pochi chilometri, a poche centinaia di metri di distanza a volte. Ricordatevi che la Cisgiordania, Israele e Gaza insieme è un territorio più piccolo della Toscana, cioè tutta gente che vive a un metro l'una dall'altra. E è molto più facile disumanizzare, mostrificare qualcuno se non ci hai mai parlato. La vecchia generazione di israeliani e di palestinesi era abituata, che era normale andare a fare acquisti nei territori degli altri, parlarsi, frequentarsi. Tanti adolescenti israeliani oggi non hanno mai avuto una conversazione con un palestinese, li conoscono solo attraverso le notizie degli attentati e poi la notizia del 7 ottobre, e questo spiega perché, nonostante l'occupazione illegale vada avanti dal 67, nonostante certe cose le sappiamo, magari non ne abbiamo voluto parlare abbastanza, ma le sappiamo da molti decenni, quello che abbiamo visto accadere a Gaza negli ultimi anni è senza precedenti anche per lo Stato di Israele.
1: Grazie mille. Mi sposterei ora leggermente verso l'Iran per la prossima domanda. Per un giovane di destra come me, un tema sicuramente molto caro è la sovranità. Tu sei stato in Iran, hai parlato con i giovani iraniani, anche con quelli che sono contrari al regime, e quindi la mia domanda è questa: oggettivamente il governo dell'Iran, l'Iran ha dato prova

0: di essere uno Stato sovrano, di riuscire a mettere in difficoltà, cioè di resistere a un attacco statunitense e di riuscire anche a mettere in difficoltà una superpotenza globale. D'altra parte però magari un regime change diretto dall'Occidente o comunque un rivolgimento che detronizzerebbe gli Ayatollah, ma permetterebbe di aderire a un modello, come dire, un modello di vita più simile a quello per cui scendevano in piazza, li aiuterebbe e potrebbe essere un auspicio per molti di loro. La mia domanda quindi diventa questa: come vive un giovane iraniano il rapporto con la sovranità? Quindi, se da una parte essere sovrani ma sottostare a delle regole e sottostare sicuramente a delle privazioni della libertà, oppure cercare maggiore libertà personale ma magari perderla da un punto di vista della sovranità. Ti chiedo anche questo in relazione magari al punto di vista ideologico della diaspora iraniana, che è sempre più vicina a Israele, e se quindi questi giovani iraniani in Iran come vedono Israele e come vedono gli Stati Uniti.
1: Allora, partiamo dal presupposto che gli iraniani sono il popolo più oggi, sono il popolo meno ostile nei confronti di Israele e di tutto il Medio Oriente, di tutto il mondo islamico, forse. Come sto parlando dei popoli, non dei governi. Io mi ricordo, pochi giorni dopo il 7 ottobre, le autorità tentarono di far sventolare una gigantesca bandiera palestinese allo stadio di Teheran. Gli iraniani hanno un rapporto col calcio praticamente identico a quello che hanno gli italiani, cioè hanno un rapporto molto forte col calcio, simile al nostro. Tentano di srotolare sulla curva questo del Persepolis, questa gigantesca bandiera palestinese, e la curva risponde, come a volte rispondono le curve, con delle parole che non posso ripetere, molto volgari, ma diciamo no. Mi ricordo che le autorità all'università dipinsero la bandiera con la stella di Davide, la bandiera di Israele, sul pavimento, e gli studenti iraniani si inginocchiarono per lavarla via, per non calpestarla mentre entravano a scuola, mentre entravano in aula. Questo stiamo parlando di pochi giorni dopo il 7 ottobre, non era ancora cominciata l'invasione della striscia di Gaza, ma era ovvio che in quel momento per le autorità l'azione di Hamas era eroica, per una buona parte della popolazione, soprattutto per la popolazione giovane, che in Iran è maggioranza, non era affatto così, e Israele meritava la propria solidarietà. C'è un tema pratico, cioè a nessun manifestante iraniano piace quello che Israele fa ai palestinesi. Però nella vita, oltre al portato ideologico, ci sono poi le esigenze pratiche. Per tanti giovani iraniani conta che, diciamo, per me il problema è che i poliziotti mi ammazzano in piazza, e i bassigi, i paramilitari, agenti della repressione mi ammazzano in piazza, e gli unici che bombardano il commissariato di quelli che mi ammazzano in piazza sono gli israeliani. E quindi c'è stato un meccanismo di il nemico del mio nemico è mio amico, intanto penso a sopravvivere, sto parlando di prima della guerra, intanto penso a vendicare i 7.000 morti in piazza, almeno 7.000 morti in piazza di gennaio, ed evitare che ce ne siano di nuovi, e poi del resto mi occuperò dopo, ma l'urgenza è questa. Chiaramente qualche manifestante iraniano, dopo i 7.000 morti di gennaio, dico 7.000 perché sono quelli di cui conosciamo nome e cognome, quando sono nati, dove sono nati, quando sono morti, dove sono morti, perché le famiglie hanno deciso di condividere queste informazioni rischiando, perché la polizia ti chiede, le autorità ti chiedono di non parlare dei tuoi morti in piazza, di seppellire i morti in piazza in segreto e in silenzio alla presenza soltanto dei genitori. Quindi le famiglie che hanno osato trasgredire sono 7.000 e quindi almeno 7.000 questi morti sono. Dopo quel massacro, che è senza precedenti anche per un regime particolarmente brutale come quello della Repubblica Islamica, c'è una parte anche consistente questa volta di opposizione iraniana che si chiede, si fa una domanda orrenda che nessuno vorrebbe doversi fare nella vita, cioè ne ucciderà di più un regime capace di ammazzare 7.000 di noi in 48 ore, tra il pomeriggio dell'8 gennaio e la mattina del 10, meno di 48 ore, o ne ammazzerà di più una campagna di bombardamenti stranieri, che ucciderà ovviamente anche dei civili, e che però forse questo regime lo butta giù. Chiaramente anche chi si è fatto questa domanda e qualcuno si è risposto è una tragedia meno prolungata, una campagna di bombardamenti stranieri che però rimuove il problema, poco dopo ha scoperto che quello che avevano in serbo per loro Trump e Netanyahu era sia i morti in piazza del regime che sarebbe rimasto, sia i civili uccisi sotto i bombardamenti americani e israeliani, come i 150 bambini uccisi nelle prime ore del 28 febbraio, nelle prime ore della guerra in una scuola a Minab. L'Iran è un paese che è una nazione con migliaia di anni alle spalle, è una nazione da migliaia di anni, e anche questa è una cosa su cui non prestiamo abbastanza attenzione quando parliamo di Medio Oriente. Cioè, mentre la Siria, il Libano, Israele, la Libia sono nazioni nate nel Novecento, il secolo scorso, gli iraniani sono iraniani da millenni. Questo cambia molto, cioè quando noi pensiamo che se qualcosa va storto in Siria, poi il risultato è una guerra civile, è vero, perché tanti drusi, tanti alawiti, tanti sunniti in Siria si sentono prima sunniti, prima drusi che siriani, perché sono siriani da poco, perché la Siria è un paese molto giovane. Gli iraniani si sentono prima di tutto iraniani, la grande maggioranza di loro. E è una nazione che ha migliaia di anni alle spalle, di 92 milioni di abitanti. Gli iraniani non temono che Israele, che esiste dal 48, e gli ebrei israeliani sono 8 milioni, li possa conquistare. Cioè non c'è una questione di sovranità per loro. C'è una questione per tanti iraniani che è liberiamoci di questa Repubblica Islamica che non ci rappresenta, che è un errore della storia, torniamo ad essere gli eredi del grande impero persiano, e chi ci può aiutare in questo? Si sono illusi gli Stati Uniti e Israele, questo parte della diaspora, ma parte anche dell'opposizione, non tutta assolutamente, ma parte anche dell'opposizione interna. Noi abbiamo sentito per la prima volta urlare il nome di un leader che era il figlio dello Shah nelle proteste di dicembre e di gennaio di quest'anno. Io non ho mai pensato che lo Shah potesse essere il futuro leader, il figlio dello Shah potesse essere Reza Pahlavi, potesse essere il futuro leader dell'Iran, però da giornalista devo riconoscere che mentre la protesta iraniana è sempre stata accusata di essere senza testa, cioè arrabbiarsi in maniera spontanea ma non avere poi un leader, qualcuno da proporre, questa volta un nome lo hanno fatto.
0: Grazie. Arrivando quindi a una vicenda più personale, durante il tuo lavoro sei stata in Iran, sei stata arrestata quando ti trovavi nel tuo appartamento, ma dopo 21 giorni sei stata liberata e riportata in Italia. Ci sono stati altri giornalisti che hanno avuto molto più sfortuna, ci sono stati giornalisti che sono stati reclusi nel carcere di Evin anche per 544 giorni. Cosa credi che abbia pesato nell'avere una liberazione così veloce, nel riportarti a casa così in fretta?
1: C'è un tema che non dipende da me, non dipende dal governo italiano, ed era un problema. Cioè, diciamo, io quando finisco Evin do per scontato che ci sarei stata molto a lungo, perché di solito funziona così, quindi non ho mai preso in considerazione in quei giorni in isolamento di interrogatori di 10 ore che sarebbe durato tutto questo soltanto 21 giorni, come poi alla fine le mie paure erano ben altre, diciamo le torture psicologiche negli interrogatori anche mi facevano intendere ben altro. Però c'era un tema che Trump stava per, cioè io sono stata liberata in una finestra temporale perfetta, perché il rischio era che cominciasse la guerra all'Iran, che io sapevo sarebbe cominciata, è uno dei motivi per cui sono andata lì, ci sono andata tante volte prima, ma è uno dei motivi per cui ci sono andata questa volta, faccio un'inviata di guerra, e poco dopo a giugno effettivamente è cominciata, ma se il mio rapimento fosse avvenuto, diciamo, durante la guerra, per l'Iran non avrebbe avuto alcun motivo di accettare uno scambio prima della fine della guerra, cioè il prezzo chiesto dall'Iran sarebbe salito. Io immaginavo che, sapevo che Trump si sarebbe insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio e la finestra temporale in cui Biden ormai se ne stava andando, era ovvio che non avrebbe più fatto politica in alcun modo, aveva poco da perdere, e Trump non si era ancora insediato, quindi se veniva liberata una persona che interessava agli Stati Uniti comunque non era colpa sua. Quella finestra temporale in cui diciamo i presidenti americani uscente e entrante erano deresponsabilizzati era la finestra temporale migliore per fare uno scambio che agli americani altrimenti non sarebbe piaciuto. E io lo sapevo perché faccio la giornalista e quindi da dentro Evin speravo che avvenisse, perché temevo che se non fosse avvenuta entro il 20 gennaio, io sono stata liberata l'8 gennaio, sarebbe stato molto complicato liberarmi. E quello che è successo a me, che io non potevo, scusate, sono delle zanzare che attaccano. Nessun prigioniero occidentale, Evin, è stato liberato rapidamente quanto me dal 1987, di qualsiasi nazionalità. Questo per darvi la misura sia di quanto io, che conosco quel carcere, conosco l'Iran, non mi potessi aspettare di uscirne così velocemente, e allo stesso tempo vi dà la misura di quanto sia straordinario quello che l'intelligence e il governo italiano sono riusciti a fare nel mio caso, con grandissima invidia del governo francese, del governo svedese, di altri governi occidentali ed europei che hanno dei prigionieri lì, alcuni nel braccio della morte da 8 anni, e che non sono riusciti a realizzare la loro liberazione, che invece per fortuna nel mio caso c'è stata.
0: Prego, magari le teniamo alla fine le domande dal pubblico, va bene? Grazie. Allora, passando all'Ucraina. Oggi in Ucraina si riesce a combattere grazie a Starlink, grazie a un'infrastruttura estera. Le comunicazioni avvengono tramite Starlink e si usano strumenti che sono di produzione estera, penso ad esempio ai Patriot statunitensi. Credi che questo sia un problema per la sovranità europea, il fatto che in Europa noi per fare la guerra utilizziamo delle infrastrutture, degli strumenti che non controlliamo, di cui non abbiamo il controllo sulla produzione, e se questo credi sia un problema, in che direzione bisognerebbe muoversi?
1: Parto dall'Ucraina. Allora, l'Ucraina ha fatto uno sforzo incredibile, cioè oggi il 75% delle armi che l'Ucraina usa sul campo di battaglia sono inventate e prodotte in Ucraina, non soltanto inventate e prodotte in Ucraina, ma loro stanno tentando di eliminare anche la componentistica straniera, quindi ci sono droni ucraini che prima avevano delle parti cinesi, e adesso sono al 99% anche le componenti ucraine. Ci sono cose che gli ucraini da soli non sanno fare, per esempio non hanno i satelliti in orbita per delle comunicazioni che funzionano, che sono sia efficaci sia sicure, che invece fornisce Starlink di Elon Musk. E se domani Elon Musk, e non è una questione di mi piace o non mi piace Elon Musk, mi sta simpatico, sono d'accordo, no, è che non ci può essere una singola persona straniera e un privato che se domani decide che tu non puoi più usare il suo sistema, tu sei fregato, ok? E ne va della tua capacità di difenderti, ne va della tua sicurezza, ne va della tua sovranità. Quindi l'Ucraina è dipendente soprattutto su queste due cose, su Starlink e sui Patriot, sui sistemi di difesa aerea, che sono molto costosi, molto sofisticati, molto difficili. L'Ucraina ci sta lavorando per avere i propri, ma è l'unica arma rispetto alla quale al momento è ancora totalmente dipendente dagli aiuti occidentali. E il fatto che questi missili intercettori, che servono a proteggere le grandi città dagli attacchi balistici russi, siano finiti, perché ce ne hanno bisogno un po' tutti, perché ne hanno bisogno per primi gli Stati Uniti che li producono. Mi scusi, come no, oddio santo, no, no, no. Ho vinto un... Devo rispondere, cosa devo fare? Chi è la collega?
2: Lei la collega. Posso pure una domanda col microfono? Posso?
3: Secondo me è tuo, già pensato.
2: Ha partecipato a un videoclip della Dark Polo Gang. Volevo chiederle cosa ha provato a partecipare.
1: È stato molto divertente. Sono. Io andavo alla Materna con Arturo Bruni, che è Darkside. Poi ero amica di quello che, cioè conoscevo quelli che facevano i videoclip della Dark Polo Gang, e mi avevano promesso un paio di pantaloni, che credo di avere ancora. E mancava una comparsa e io sono andata a fare la comparsa.
2: Grazie mille. Quindi è stata un'esperienza giornalistica formativa.
1: Più o meno, insomma. Ho guadagnato un paio di pantaloni.
2: I pantaloni come sono carini?
1: Sono neri, non quelle robe loro, se no non li potrei mettere io. Okay. Una cosa neri di jeans.
2: Sobria.
1: Sì.
2: Grazie mille, mi scusi.
1: Mi è anche andata bene perché lui a volte...
0: Sì, secondo me te la sei giocata alla grande. Bene.
1: Quanto tempo abbiamo tolto ai missili intercettori ucraini? Allora... Adesso vado velocissima a spiegare questa cosa complicata. Quindi, chiaramente, diciamo, più per fare delle cose indispensabili ti affidi agli altri, più poi dipendi dalle loro decisioni. Noi ci siamo un po' confusi, cioè adesso sta passando l'idea che la difesa europea sia il frutto della guerra, sia una conseguenza della guerra in Ucraina, sia colpa dell'Ucraina se dobbiamo spendere dei soldi per difenderci. In realtà è il frutto del fatto che gli Stati Uniti ci hanno chiesto di spendere di più e di dipendere di meno da loro. Ce lo chiede Trump con violenza e aggressività, ma è una cosa di cui era convinto Trump al suo mandato precedente, era convinto Biden, era convinto Obama. Cioè, a questo momento sarebbe arrivato anche se Putin non avesse mai invaso l'Ucraina, perché gli americani si accollano i costi della difesa europea nel 45, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché le nostre città erano distrutte, i nostri paesi erano distrutti. Quando oggi gli americani vedono e sanno che i cittadini europei non vivono più in delle città distrutte, hanno un welfare più generoso del welfare che hanno i cittadini americani, beh, è da tanto tempo, da più di 10 anni, che gli Stati Uniti si chiedono: ma perché noi dobbiamo ancora pagare la difesa agli europei? Ora, uno può decidere che non serve difendersi e quindi non la pagano loro, non la paghiamo neanche noi, oppure può pensare che serve difendersi e che è anche un'occasione per fare lo Starlink europeo e per avere diciamo delle infrastrutture che nel 2026 difendersi non vuol dire comprare un sacco di fucili, vuol dire per esempio avere dei satelliti in orbita, vuol dire poter comunicare in maniera sicura in situazioni di emergenza senza dover dipendere da qualcun altro, da che umore ha quel giorno Trump, o che umore ha quel giorno Elon Musk, o che umore ha quel giorno Peter Thiel, ed è questa la fase in cui oggi ci ritroviamo.
0: Grazie. Mi ricollego quindi, per rimanere sempre sul tema, è una notizia di quest'estate che Fedorov, il già ministro della difesa ucraino, sarà consigliere di Crosetto, e quindi questa è una mossa strategica importante per l'Italia, perché avremo effettivamente come consigliere una persona che sa come viene condotta la guerra oggi, che è una cosa che pochissimi paesi possono vantare. E mi ricollego anche al reportage che hai pubblicato recentemente sui droni e su come la tecnologia ha cambiato la guerra in Ucraina. Ti chiedo quindi come è cambiata la guerra, cosa hai trovato di diverso tra i vari scenari e quindi anche nel tuo ultimo reportage in cui la tecnologia è diventata fondamentale, come giudichi questa mossa di Crosetto e del Ministero della Difesa italiano?
1: Io ho fatto questo reportage che citavi, si chiama La guerra dei droni, a volte ogni tanto faccio un podcast che si chiama Stories e ogni tanto facciamo delle puntate speciali video e questa è l'ultima della categoria. E io avevo intervistato Fedorov qualche anno fa, lui era il ministro, aveva 29 anni, era già ministro, era ministro del digitale. E se vi capiterà un giorno, se a qualcuno è capitato magari prima della guerra di andare in Ucraina, è un paese iper digitalizzato, è un paese in cui per avere a che fare con la pubblica amministrazione, con lo Stato, pagare le multe o pagare le tasse, ricevere la disoccupazione, fai tutto con una sola app. E questa è un'opera di Fedorov, di questo che è stato il ministro più longevo di Zelensky, che ne ha cambiati molti di ministri, e anche il più giovane nel gabinetto da sempre. Funziona talmente bene la sua digitalizzazione della burocrazia, della pubblica amministrazione, la sua digitalizzazione civile dello Stato, che a un certo punto, quando si capisce che per l'Ucraina la strada, l'unica strada percorribile sono i droni, perché tutto il resto, le munizioni dipendeva troppo dagli stranieri e questi stranieri non producevano abbastanza munizioni dell'artiglieria, per esempio. A un certo punto Putin chiede 1 milione di munizioni per l'artiglieria alla Corea del Nord e l'Ucraina di conseguenza chiede 1 milione di munizioni per l'artiglieria all'Unione Europea. L'Unione Europea ha 500 volte il PIL della Corea del Nord, la Corea del Nord riesce a consegnare le munizioni a Putin, l'Unione Europea non riesce a consegnare le munizioni all'Ucraina. L'Ucraina dice i droni sono una cosa che ci possiamo fare da soli, che sostituisce le vecchie armi più tradizionali. Fedorov, questo giovane ministro, è quello che trasforma il ministero, passando dal ministero del digitale al ministero della difesa, cioè il ministero più ricco in un paese in guerra, trasforma la difesa ucraina. E cosa vuol dire non soltanto produrre più droni, ma anche è uno che ha fatto una lotta spietata alla corruzione, cioè uno che ha fatto delle gare d'appalto per cui se la piccola startup mi conviene di più che dare i soldi alla grande partecipata dello Stato, che però ha l'amministratore delegato deciso dalla politica, quindi insomma la politica si arrabbia, insomma si è fatto tanti nemici Fedorov combattendo la corruzione al Ministero della Difesa, però effettivamente ha impresso una svolta che dal punto di vista dell'Ucraina è stata fondamentale per sopravvivere in questi anni in cui ci si poteva affidare poco degli alleati, no? Vi ricorderete Trump che dice a Zelensky non hai le carte, lo tratta malissimo alla Casa Bianca. L'Ucraina aveva bisogno di trovarsi, di farsi da sola in casa ciò che le serviva, perché il presidente degli Stati Uniti oggi è uno che se vuole dalla sera alla mattina, perché si arrabbia, si offende, si stranisce, dice io gli aiuti che magari sono già in Polonia pronti per essere consegnati all'Ucraina non li consegno più. Oggi gli ucraini sono, insieme ai russi, perché la combattono entrambi questa guerra, i più competenti nella nuova guerra dei droni, che è una guerra terrificante, molto più economica, e quindi a prescindere da quello che uno può pensare di Fedorov, diciamo che scoprire, cioè è sicuramente quello che più di chiunque altro può spiegare come funziona questa nuova guerra a chiunque abbia bisogno o interesse a scoprirlo.
0: Grazie. E se ti va di raccontarci un po' di più quello che hai visto proprio tra le trincee, nel tuo reportage, quindi questi droni che vanno dal portare ai feriti, si infilano nelle tane dei soldati, ormai sono i veri protagonisti di questa guerra.
1: Esempio, il terzo corpo d'armata, che è uno di quelli più importanti in Ucraina, che compie le missioni più difficili e più rischiose molto spesso, che è Battaglione Azov, ha detto che al momento riesce a sostituire il 30% dei propri soldati con i robot, ma in prospettiva conta di sostituire l'80% dei soldati con i robot. Quindi i droni sono sia i droni che volano, i droni che abbiamo visto colpire le raffinerie anche della capitale Mosca, ma sono anche droni di terra, cioè dei robot, che sparano, trasportano i feriti, nel senso che li vanno a prendere nelle posizioni avanzate e lo riportano in territori più sicuri, o trasportano le munizioni. Dentro questa zona del fronte, che non è più una linea come era durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è una kill zone, quindi zona delle uccisioni, zona pericolosa, profonda 30 chilometri, perché è proprio il raggio d'azione di questi droni. Ora che l'arma principale della guerra sono i droni, se tu ti trovi a 1 chilometro dai russi o a 20, cambia poco. E quindi la zona pericolosa è molto profonda. Andare a recuperare i feriti in questa zona è pericoloso per i soldati che vanno a recuperarli. E i droni di terra sono una delle soluzioni che l'Ucraina sta adottando e che ovviamente poi adotterà anche la Russia, perché in tutte le guerre c'è l'adattamento. Se l'Ucraina ha un'invenzione e cambia il campo di battaglia, poco dopo la Russia la copia e la propone anche lei. Però l'idea è, noi abbiamo meno uomini dei russi, quindi dobbiamo essere più astuti, dobbiamo farci venire delle idee, dobbiamo risparmiare vite umane, e qualsiasi robot che nella kill zone svolge un'azione che prima soltanto un soldato poteva svolgere, è una vita umana potenzialmente risparmiata. E c'è un grandissimo sforzo produttivo in questo momento in Ucraina per salvare più vite di soldati possibile, cioè sostituire più soldati possibile con delle macchine. Do solo un altro dato, perché secondo me dalla dimensione del fenomeno, l'80% dei russi, e probabilmente varrà qualcosa di simile anche per gli ucraini, ma l'80% dei soldati di invasione russi in Ucraina oggi vengono uccisi con un joystick, non con un missile, non con un colpo di Kalashnikov, non con un proiettile d'artiglieria. Questo per darvi la dimensione di quanto, con un joystick, quindi dal pilota di un drone a distanza, questo per darvi la misura di quanto e quanto rapidamente anche è cambiata la guerra.
0: Grazie. Arriviamo quindi all'ultima domanda. L'ultima domanda non vuole essere, diciamo, una domanda su una delle zone di conflitto, ma più una domanda sull'informazione. Quando ci si informa su ciò che accade in giro per il mondo, spesso si ha la sensazione di non star leggendo un analista, ma magari un attivista. È difficile distinguere tra chi vuole mettere in risalto una determinata parte, magari non racconta tutta la storia perché preferisce favorire una certa visione del mondo, e quando invece la storia è raccontata tutta e quindi si riescono a leggere tutte le sfaccettature. Credi che questo sia un fenomeno che accade spesso? Credi che sia un fenomeno predominante? E quali sono, se sì ovviamente, i consigli che puoi dare a chi si vuole informare, a chi vuole conoscere davvero cosa accade, per ottenere un'informazione di qualità?
1: Diciamo che il piacere di farsi stupire può essere quello che aiuta a seguire delle persone che non ti dicono sempre soltanto quello che ti aspetti o che vorresti sentirti dire. Io credo che gli attivisti e i giornalisti facciano due mestieri molto nobili ma molto diversi, e un attivista ha il compito di, diciamo, portare avanti una causa, difenderla anche quando è perdente, insistere in ogni circostanza, e un giornalista invece, diciamo, la caratteristica principale che deve avere è la curiosità, e deve raccontarti anche tutto quello che esce un po' da ciò che ti aspettavi, e deve dirti anche cose che ti fanno arrabbiare se le ha capite e sono vere, e deve essere guidato dalla voglia di scoprire più che da qualsiasi altra, e a volte scopri cose che non ti aspettavi, a volte scopri cose che non ti piacciono, a volte scopri cose che contraddicono una cosa che avevi detto 3 anni prima, perché il mondo cambia, perché il mondo è sfumato, è complesso, è sfaccettato, e sicuramente i social non hanno aiutato molto a mantenere questa distinzione. Credo che sarà sempre più così, non mi faccio illusioni, però penso che oltre a tutti gli attivisti che seguiamo, a ciascuno di noi faccia bene trovare anche uno o due giornalisti, due testate che riconosci, che conosci e di cui ti fidi, da seguire, per scoprire ogni tanto qualcosa che non ti aspettavi, e per tenere viva la curiosità, ma anche l'onestà intellettuale, che, diciamo, fa... Non so se vada di moda in questa epoca, ma fa sempre un gran bene.
0: Grazie mille. Ringraziamo con un grande applauso Cecilia Sala per il suo contributo. Grazie.
1: Grazie, grazie.
3: Ti diamo solo la maglietta. Grazie. Radio Radicale 19:34, vi stiamo proponendo in diretta con la leggera differita dal laghetto dell'Euro di Roma, Fenix, il tempo del coraggio. Fenix è la manifestazione di Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, che hanno appena intervistato Cecilia Sala, giornalista e scrittrice, l'ha intervistata in particolare Riccardo Combina di Gioventù Nazionale, appunto. Adesso vi proponiamo l'ultima intervista per questa manifestazione di oggi. Liberi dalla mafia, liberi di scegliere, Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia della Camera dei Deputati e membro del gruppo dei Fratelli d'Italia, intervistata da Mattia Rocco di Gioventù Nazionale. Vi ricordiamo che noi stiamo seguendo questo evento di Gioventù Nazionale dall'inizio, da oggi pomeriggio intorno alle ore 16. Come dicevamo, Chiara Colosimo.
4: Invito ciascuno di voi a prendere posto. A breve ci sarà l'intervista a Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, ma prima volevo dire un paio di cose, voce permettendo, perché d'altronde Fenix è anche questo, c'è la levata, Fenix sta, Fenix toglie, però vedete, io ci tengo a dire un paio di cose, perché il tema che affrontiamo stasera, la lotta alla mafia, per noi non è semplicemente un punto programmatico all'interno di un'agenda politica, o un ordine del giorno, o un bel panel all'interno di un programma vasto, fitto come quello di Fenix. No. Per noi la lotta alla mafia è qualcosa di più, è qualcosa di più alto, è qualcosa di diverso. Probabilmente la lotta alla mafia è la cifra della nostra militanza politica. La lotta alla mafia, per noi, è lo specchio con il quale ci guardiamo in faccia e cerchiamo di capire se siamo cambiati nel corso degli anni, e consentitemi di dire, anche grazie allo straordinario lavoro portato avanti in questi anni da Chiara Colosimo, noi possiamo guardarci in faccia e affermare con fierezza che non siamo cambiati di una virgola, perché continueremo sempre a scegliere quel fresco profumo di libertà contro il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza e della contiguità. Però ci tengo a dire anche un'altra cosa, perché vedete, io sono un militante di Gioventù Nazionale, come tanti altri militanti di Gioventù Nazionale, quest'estate, il 19 luglio, a Palermo, sono rimasto fortemente toccato per quello che è successo, per quello che è successo a seguito della fiaccolata consueta che il Movimento Giovanile organizza ormai da 30 anni a questa parte, che parte da Piazza Vittorio Veneto e che arriva lì, a Via D'Amelio, sotto casa di Paolo Borsellino, quando quest'anno ad aspettarci c'era l'associazione Agende Rosse, che io penso che abbia oltraggiato un momento di ricordo, di testimonianza, di rispetto, di cordoglio. E allora lasciatemi dire una cosa che deve essere molto chiara. Questa comunità umana e politica non prende lezioni da nessuno. Questa comunità umana e politica sul senso dello Stato, delle istituzioni, della lotta alla mafia non prende lezioni da nessuno. Con il massimo della pacatezza ci tengo a dirlo, perché ritengo che certe cose meritano un minimo di contegno, e mi auguro che questo messaggio arrivi chiaro e che arrivi con il contegno che meritano determinate questioni. E con questo invito qui sul palco, per me è un grande onore, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo.

0: Bene. Un po' sei a casa, direi, un po', però.
1: Un po' tanto.
0: Allora, voglio partire subito con una prima domanda, perché siamo ormai nel quarto anno da Presidente della Commissione parlamentare antimafia e con il tuo lavoro hai restituito la centralità nello scenario politico e istituzionale che merita questa Commissione, aprendo dei filoni molto delicati, ricercando verità e giustizia su questioni irrisolte, su ferite aperte di questa nazione, cercando di far luce in particolare su quei 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. So che a breve presenterai il rapporto finale su questo, ce ne vuoi parlare?
1: Intanto buon pomeriggio a tutti ragazzi e complimenti perché vi seguo dai social e sono orgogliosa di voi. Ma anche perché quando ero ragazzina io eravamo di meno e facevamo cose meno belle, questo senza dubbio, quindi bravissimi. Allora, la commissione che presiedo è una commissione che ha da sempre un peso incredibile nel panorama della politica italiana, ma non solo nel panorama della politica italiana, perché come sapete ogni giorno rapporta con le forze di polizia, con la magistratura, con ambienti che invece normalmente chi fa politica incrocia di meno. Devo dire che tra le cose non sono stata proprio fortunatissima, perché sono capitate una serie di fatti e una serie di indagini. Faccio l'esempio della relazione sul dossieraggio e quindi di tutta la questione dei dati, insomma temi che sicuramente conoscete meglio di me perché utilizzate la rete e i software meglio di me e che sono stati anche molto impegnativi. Però quando sono stata eletta ho pensato che c'era una cosa che dovevo alla nostra storia e che dovevo ancora prima che alla nostra storia all'Italia. E quella cosa era per una volta non fare spot sulle stragi, non cercare una verità comoda, ma provare a mettere insieme tutto quello che in questi ormai 34 anni non era stato messo insieme. Vi devo dire che è stato un lavoro immane, che voi non potete immaginare, diciamo, ecco, forse questa sala potrebbe riempirsi della documentazione che riguarda le stragi, per farvi capire della mole di materiale che ho letto, che ho studiato e che alla quale ho cercato di dare un senso. Ma c'è un particolare in questa storia che io devo sottolineare, e quel particolare è che per la prima volta io ho deciso di aprire le porte della commissione parlamentare ai figli del giudice Borsellino, e l'ho fatto perché la dignità, la compostezza e il modo con cui loro in questi anni hanno chiesto la verità meritava un lavoro serio, meritava un lavoro che, badate bene, non può e non deve avere una tendenza politica. Non può e non deve avere una tendenza politica. E l'idea che mi sono fatta io oggi è che purtroppo fino a qui, la verità su quelle pagine buie, nerissime di quegli anni non c'è stata, proprio perché qualcuno ha voluto dargli un senso politico utile a Tizio o a Caio. E invece voi dovete immaginare che quando il 23 di maggio Paolo Borsellino viene informato della strage, arriva all'ospedale insieme a sua figlia, e sua figlia non ha il coraggio, questo me lo racconta lei, di chiedergli o di diciamo provare a confortarlo. Sua figlia semplicemente si rende conto che il prossimo sarebbe stato suo padre, e se ne rende conto sapendolo da sempre, ma avendo in quel momento la certezza che quel momento poteva essere uno degli ultimi momenti con suo padre. Ed è andata esattamente così. E questa certezza ce l'avevano tutti e tre i figli del giudice Borsellino, ma tutti e tre, a modo loro e in modi assolutamente diversi tra loro, hanno scelto di rispettare le istituzioni come mantra, come l'insegnamento più profondo che gli ha lasciato il padre. Non è un caso che Manfredi Borsellino sia un poliziotto. Non è un caso, badate bene, e lo dico qui perché è una cosa che spesso sfugge, che Fiammetta Borsellino parli solo ai più piccoli in senso lato, perché parla nelle scuole e parla ai detenuti, i più piccoli. E non è un caso che Lucia abbia la stessa voglia e resilienza che aveva Paolo Borsellino di cercare e trovare la verità sulla morte del suo amico Giovanni Falcone. Tutte queste storie sono sprazzi emozionali in una storia giudiziaria molto più complicata, che però ci ha detto, e che noi scriveremo, una verità. Via D'Amelio è il più grande depistaggio della storia italiana, adesso è, diciamo, certificato anche dalla Cassazione, ed è un depistaggio che continua a non fermarsi. Perché ogni volta che qualcuno parte dal giorno zero, dal 23 di maggio, di quei 57 giorni, si scatena l'inferno. Ora però non è possibile continuare a parlare di lotta alla mafia senza scrivere la parola verità su quelle stragi. Perché non siamo credibili se non lo facciamo, e io questa credibilità la devo dare a questa lotta.
0: Chiara, nella breve introduzione ho accennato a quello che è successo questo 19 luglio a Palermo. Ti posso chiedere tu come l'hai vissuta?
1: Allora, io vivo il 19 luglio, da quando faccio il presidente della commissione antimafia, molto male. Lo vivo molto male perché mi sento caricata di una responsabilità che in alcuni casi schiaccia. Vi devo dire la verità, in realtà quest'anno io mi aspettavo tutto quello che è successo per le polemiche che in questi anni hanno accompagnato il mio lavoro, e quindi ero più preparata a quello che tu hai voluto chiamare oltraggio, e che poi lo stesso Salvatore Borsellino in realtà ha riconosciuto, ed è con un post insieme al primo tra gli organizzatori della fiaccolata, Mauro Lavantia, ha chiesto che questo non succeda più. Quindi io forse ero più preparata, però c'è una cosa che vi vorrei lasciare, perché per tutti noi, io per prima sono stata, probabilmente ho ricostruito che la mia prima fiaccolata avevo 17 anni, ce n'ho 40, e per tutti noi quello è un momento fondamentale, è un momento che ci forma, è un momento che cambia anche il percorso della nostra militanza. Tu l'hai detto bene all'inizio, quando sai tutto quello che è successo cambia ancora. Perché io non riesco a non arrivare lì e non pensare ai pezzi dei corpi su cui chi è arrivato ha camminato. Io non riesco a pensare alla madre di Paolo che era lì sopra. Io non riesco a pensare, e questo è un piccolo, diciamo, spoiler che vi regalo, a quello che ho visto nello studio privato del giudice Borsellino. Perché io poco prima di questo 19 luglio sono stata invitata da Lucia Borsellino e da Fabio Trizzino a visitare lo studio privato del giudice a Via Cilea. E mi è cambiata ancora la prospettiva. Perché scordatevi il mondo a cui siete abituati e immaginate un posto fermo nel tempo, dove perfino l'agenda da tavolo è ferma al 19 luglio del 1992, e tutto intorno a te è un mondo di faldoni, di un uomo che per fare le indagini davvero ritagliava i pezzi di giornale e li conservava allegandoli alle proprie indagini. Un altro mondo, ma il mondo di un magistrato vero, di un magistrato che noi non possiamo non onorare nel vero senso della parola, e di un magistrato che, io vi dico la verità, in questi ultimi periodi ho avuto anche una mezza crisi di identità, perché forse se avessi conosciuto tutto questo avrei fatto il magistrato.

0: È stato lanciato un messaggio fortissimo perché liberi di scegliere è legge. Cosa cambierà?
1: Moltissimo. E la parte, diciamo, fino adesso, perché poi spero che ce ne saranno altre, o comunque farò di tutto perché ce ne siano, è la parte di cui vado più orgogliosa, perché noi su tante magliette anche della mia gioventù c'era quella frase di Paolo Borsellino: se la gioventù ne negherà il consenso. Ecco, noi quella frase l'abbiamo tradotta in legge, cioè noi abbiamo detto ad un vostro coetaneo che se porti il cognome di un mafioso non devi per forza essere un mafioso. Noi abbiamo detto che non è che se nasci in un posto, non faccio esempi perché poi dopo ce n'è sempre uno peggiore o perché non è giusto farli, ma che se nasci in un posto dove l'unica cosa che conoscono è la mafia, l'andrangheta, la camorra o la Sacra Corona Unita, tu per forza devi rimanere lì, morire lì, diventare come quelli, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo detto alle donne, e nello specifico alle mamme, vi potete ribellare. Potete sottrarvi al gioco della criminalità organizzata. E guardate, c'è un particolare che fino a qui non è emerso. Tutto questo non gliel'abbiamo detto con uno slogan, gliel'abbiamo detto con 10 milioni l'anno. Perché le cose si fanno, non si enunciano. E quindi sì, se tu da ragazzina ti sei innamorata dell'uomo sbagliato e poi hai scoperto esattamente come è successo e come succede, che quell'uomo era un mafioso, che quell'uomo non aveva nessun timore di far stare male tuo figlio negandogli le cure, perché raccontare che quel bambino aveva un problema era una vergogna, e nel mentre per ogni tuo errore tipo la pasta è scotta, ti ha fatto bere la sua pipì, tu puoi andartene. Perché lo Stato ti protegge e perché dà un altro nome alla tua storia, ai tuoi figli. Ecco, questo lo abbiamo fatto noi. E guardate, lo abbiamo fatto all'unanimità. Perché noi non intendiamo dividere su questi temi, noi intendiamo unire su questi temi, dando una direttiva chiara. E quella direttiva chiara, sapete che nome ha oggi per me? È il nome di un ragazzino che quando ha sentito che vive in una località protetta, che deve seguire la scuola da remoto, immaginate che cosa vuol dire non avere il contatto fisico con i vostri coetanei, ok? Questa è la storia di cui stiamo parlando. Quando ha sentito che questo protocollo rivoluzionario era diventato legge e che noi ci avevamo messo dei soldi, ha detto alla mamma: ma io adesso mi posso scegliere il cognome, mi posso chiamare come uno di quelli che mi ha aiutato. Ecco, questo per me vale più di tutto e più di tutti e cancella tutti gli attacchi scomposti, tutto.
0: Ne abbiamo parzialmente parlato, mi lego ad un tema su cui so che sei particolarmente sensibile, ma penso che sia una cosa che ha sconvolto tanti di noi, perché qualche giorno fa è venuto a mancare Denis Cosco e Denis era la figlia di La Garofalo, testimone di giustizia che si ribellò all'andrangheta e fu assassinata nel 2009 su ordine del suo compagno Carlo Cosco, padre di Denis. Denis ebbe un ruolo fondamentale nel processo, nel 2011 testimonia contro il padre e contro gli altri imputati, contribuisce alla ricostruzione dell'omicidio della madre, e oggi Denis non c'è più, se n'è andata all'età di 35 anni, la stessa età in cui è stata assassinata la madre. ci ha lasciato tutti attoniti. Ma io ti chiedo, quale eredità la nostra generazione può raccogliere di lei e di Denise?
1: Allora, provate a immaginare che negli ultimi 4 anni io mi sveglio e ricevo le operazioni antimafia di tutta Italia. Quindi la prima cosa che leggo appena alzata non è più la rassegna stampa, ma è l'operazione della DIA, della polizia, dei carabinieri, che riguarda la criminalità organizzata. E questo già ha cambiato completamente la mia vita. In questo contesto il ruolo dei testimoni di giustizia è un ruolo fin qui troppo poco raccontato e molto sottovalutato. Ci sono processi che non si sarebbero potuti svolgere, che non avrebbero visto condanne, se non ci fossero state alcune testimonianze. Questo è il caso di Denise Cosco. Questa ragazza, 17 anni, ha preso l'eredità della mamma. Allora, immaginate che io il lunedì mattina mi sono svegliata e tra le notizie che ho letto un messaggio del generale che si occupa del servizio centrale di protezione, cioè di quell'apparato che ha costruito lo Stato per tutelare i testimoni di giustizia, e che mi diceva che Denise si era suicidata, e tutta una serie di altri dettagli. Premessa: Denise era uscita dal servizio di protezione nel 2018, quindi non era costantemente seguita dal servizio centrale di protezione. Questo lo dico per evitare assurde polemiche che alle volte possono partire. Ma Denise aveva un nome di copertura, cioè non andava in giro come Denise Cosco, aveva un altro nome, un altro cognome, e si era faticosamente ricostruita una vita lontana sia dal territorio d'origine della sua famiglia, che è Petilia Policastro nel Crotonese, e lontano da quel Milano dove la madre ha trovato la morte per mano di suo padre e dell'andrina dei Cosco. Per me è stato molto difficile, per me è molto difficile, perché io credo che questa sia comunque una sconfitta dello Stato. Credo che sia una sconfitta dello Stato perché una ragazzina come fa a portare un peso così? Pensate che questa ragazzina ha, nel viaggio di ritorno da Milano, sentito che dovevano ammazzare anche lei. Cioè ha sentito questi uomini dire: dobbiamo capire cosa sa, perché se sa deve fare la fine della madre. E nonostante questo è andata, ha testimoniato, e se hanno preso l'ergastolo è perché lei ha testimoniato. Lo Stato ha messo a disposizione quello che poteva mettere a disposizione, perché tra le cose, oltre a un'assistenza psicologica, oltre appunto al cambio di identità, oltre a un congruo e giustissimo, anzi sacrosanto riconoscimento, gli ha dato anche la possibilità di un reinserimento sociale, perché le ha dato un lavoro, e lei di fatto aveva trovato l'amore, fatto un figlio, no? Io che sono da poco madre penso che il figlio guarisce quasi tutto, invece no. E questo apre a una riflessione che esula dai testimoni di giustizia, Mattia, una riflessione sul suicidio, sulle fragilità umane che voi avete già affrontato, che ci interroga tutti profondamente, ma interroga ancora di più chi queste storie le incontra tutti i giorni. E allora qual è l'eredità? Il coraggio. Il tempo del coraggio. E quel tempo che voi giustamente rivendicate non può non passare dal riconoscimento di storie così. Le persone che sono morte per mano della mafia, e per me Denise è morta, e questo lo dico perché deve essere chiaro, per mano dell'andrangheta, La stessa 'ndrangheta che ha ammazzato sua madre, perché la procura sta facendo un'indagine per istigazione al suicidio, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di un uomo, un 'ndranghetista, perché uomo è anche troppo, di un 'ndranghetista che prima ha ucciso la madre e poi ha ucciso la figlia. Perché i sensi di colpa che aveva Denise vengono da quello che ha fatto il padre. E allora prendetevelo questo tempo del coraggio, pretendetelo il tempo del coraggio, perché sono quelli, sono i ragazzi come voi che hanno fatto la storia

0: Sì, direi di sì. Sei cresciuta in feste come queste. C'è poco da fare, non è un segreto. Hai abbracciato la bandiera dell'integrità, della coerenza, la stessa nostra bandiera. Ti chiedo, a una persona con la tua storia, cosa restituisce il ruolo da presidente della Commissione parlamentare antimafia?
1: Io non solo sono cresciuta in feste come questa, ma rivendico di essere cresciuta in feste come questa. Perché guardate, c'è, e lo avete dimostrato anche ieri, lo dico chiaramente, lo avete dimostrato anche ieri, c'è una differenza tra quello che succede qui e quello che succede in tante altre feste di partito o delle giovanili di partito, tra virgolette. Voi non vi parlate addosso, voi vi confrontate, voi non avete paura di difendere le proprie idee. E questo ha aiutato me. Questo aiuta me nel tenere la barra dritta, mi ha aiutato tantissimo nel ruolo di presidente della commissione, perché poi arriva un certo momento in cui tu, o meglio io ho deciso di fare così, ti svesti della maglia di partito e dici ok, su questo tema devo fare quello che è giusto, perché l'antimafia non ha un colore, quindi che cosa è giusto? Se devo dire una parola contro qualcuno di casa mia, dico una parola contro qualcuno di casa mia, anche se gli voglio bene, perché se ha sbagliato la dico. Ok, questa è la barra dritta che mi ha dato questa comunità, è la barra dritta che mi ha dato Giorgia Meloni quando nelle prime feste come questa si è confrontata con Bertinotti, quando nelle prime feste come questa non ha avuto paura di mettersi a nudo. Però se io devo dire che cosa ho ricevuto da questa esperienza, io ho ricevuto la conferma che le istituzioni sono sacre e che si rispettano a prescindere da chi le presiede, e anche questo, anche questa impostazione è molto diversa da quella che hanno gli altri, e ho ricevuto la conferma che noi abbiamo sempre cercato di evitare i compromessi, e vi devo dire la verità, si può fare, si può non scendere a compromessi, anche quando siedi nelle stanze più alte e più durate delle istituzioni. E si può fare soltanto se lo fai senza un interesse. E si può fare soltanto se tu ti ricordi che proprio venendo da feste così, tu quando ti siedi, non ti siedi per te stessa. Tu quando parli, non parli per te stessa. E tutto questo, ragazzi, a me aiuta ogni giorno a sostenere il peso di storie come quelle che vi ho raccontato, o quando magari nella difficoltà di tenere insieme a questo anche un marito, un figlio, una famiglia, magari la volontà ogni tanto di andare in palestra, rara, ti ricordi che ok, stai sacrificando quasi tutto, ma lo stai facendo perché quello che stai ricevendo indietro, la capacità di dire no perché non è giusto, vale a prescindere dal posto in cui stai, e ti tornerà anche domani, anche se non farai il presidente dell'antimafia.
0: Grazie, grazie di cuore a Chiara Colosio, presidente della Commissione parlamentare antimafia.

24 minuti, Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta differita dal laghetto dell'Eur di Roma a Phoenix l'evento di Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, l'ultimo intervento, l'ultimo panel che vi abbiamo proposto è stato quello con Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare antimafia del gruppo di Fratelli d'Italia, intervistata da Mattia Rocco, Gioventù Nazionale. Voltiamo pagina, ci occupiamo adesso del Mar Rosso. In particolare, come sapete, la fregata italiana Carlo Bergamini ha scortato il mercantile Jolly Oro attraverso Bab el-Mandeb.

0: Un'operazione che è arrivata dopo l'annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto di voler garantire il passaggio delle navi italiane senza attendere l'Unione Europea. Ecco, il ministro della Difesa Crosetto ha partecipato ieri alla quarta edizione del forum Risorsa Mare, dove è intervenuto proprio sul tema. Forum Risorsa Mare 2026 alla Spezia. Sentiamo.
1: No, ringrazio il Ministro per le politiche del mare, il senatore Nello Musumeci per l'invito. È la quarta edizione, non potevo non venire. Diciamo, è stato logisticamente complesso arrivare qua, ma ti avevo promesso di farlo e sono venuto con grande piacere. Ringrazio Valerio De Molli, almeno ho partecipato anche prima della fine legislatura, sono riuscito a partecipare a un tuo convegno dopo 1.000 inviti a cui non ho mai partecipato in un altro delle tue organizzazioni. Quindi anche oggi ringrazio il sindaco di La Spezia, Pierluigi Perracchini, per la sua presenza. Ringrazio il prefetto di La Spezia, le autorità civili, militari, il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, tutti presenti, i vertici delle forze armate interregionali e regionali presenti e provinciali presenti qua oggi. Il tema che affrontate oggi è un tema estremamente rilevante. Io voglio partire con una, diciamo, con una, non so se chiamarla notizia o come chiamarla. Ho deciso col capo di Stato Maggiore, venendo qua oggi, stante la situazione difficile che si sta ripresentando a Bab el-Mandeb, che si somma a quella di Hormuz, il tutto in una crisi economica che si alimenta e viene alimentata dalla crisi internazionale contro cui gli stati, ahimè, possono poco, almeno come singoli stati o come nazioni come la nostra, che non fanno sicuramente parte delle grandi nazioni del mondo, ma vale lo stesso per la Germania, la Francia e tutte le nazioni europee. Dicevo di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno, come possono passare o meno, siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb e con il nostro comparto, diciamo, dei servizi di avere informazioni e condividerle con le forze armate, perché così si lavora per fortuna in Italia. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardi i tempi, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi che già altre crisi internazionali su cui non possiamo intervenire con le nostre forze armate stanno aggravando. Per cui, prima mentre venivamo qua, abbiamo avvisato e parlato il presidente degli armatori per avvisarla di questa idea, di questa volontà da parte del governo, del Ministero della Difesa e della Marina Italiana. E quindi, quando possiamo, interveniamo per alleviare le crisi. E penso sia un buon modo per iniziare il mio intervento qua oggi, perché dimostra due cose. Il primo è che le forze armate e la sicurezza si estendono al di là del perimetro classico delle forze armate e della sicurezza, perché quando manca la sicurezza l'impatto non è soltanto su un piccolo comparto, ma è su tutta l'economia, come dimostrano le crisi in atto, perché il presidio del mare, qua stiamo a parlare del mare, è fondamentale non solo dal punto di vista nostro militare, ma lo strumento militare in questo caso è il presidio della vita democratica, della vita economica, della sicurezza dei cittadini, sotto vari aspetti, che sono quelli che sono stati introdotti nella relazione. C'è una sicurezza dei traffici, che è quella più evidente. Si blocca uno stretto, il petrolio sale, le merci arrivano in ritardo, i costi aumentano, sulla tavola di ognuno di noi, nelle case di ognuno di noi, la crisi entra ed è devastante perché non guarda in faccia nessuno e soprattutto colpisce le parti più deboli del paese. Perché il dramma delle crisi economiche è che non colpiscono in modo uguale tutti, no, colpiscono principalmente le persone a cui i 2 euro e mezzo alla pompa di benzina fanno peggio e in cui l'aumento del 3, 4, 5% delle merci che arrivano sulla tavola fa peggio. E quindi mina le democrazie perché mina la coesione sociale. Perché mina la pace sociale, perché mina la possibilità di vivere di centinaia o milioni di persone. Ed è quello più evidente. C'è un altro pericolo collegato al mare, che è quello che sta sotto nella parte più nascosta del mare, dove passa la nostra energia. Voi pensate se a una crisi come quella che stiamo vivendo, per colpa di cosa succede a Hormuz, si aggiungesse una crisi per quello che ci arriva da sotto il mare come gas, da Libia, Algeria. E pensate quanto sia vitale avere la possibilità di difenderlo e di presidiarlo. Perché noi ci accorgiamo di quanto siano importanti le cose per noi solo quando le mancano, quando si interrompono. Noi siamo abituati tutti a essere molto superficiali, per cui capiamo quanto sia importante, come l'aria, no? Ci rendiamo conto di quanto è importante quando non c'è. Vale la stessa cosa per la sicurezza. Ma internet, a cui è collegata non il divertimento dei nostri figli più o meno, ma la vita economica di uno Stato, di una nazione, la nostra stessa sicurezza. I cavi di internet passano in luoghi che sono gli stessi luoghi dove adesso passano le merci che vengono bloccate. E per sradicare un cavo su cui passano i dati non ci vuole né tecnologia né grande impegno, ci vuole solo la volontà. Come si è stato dimostrato, come lo stesso per un cavo dove passa il gas o dove passa il petrolio, come hanno dimostrato fatti recenti anche avvenuti in Europa o nel nord Europa. Per cui viviamo in un mondo in cui ciò che abbiamo costruito, la nostra ricchezza, la nostra pace, la nostra tranquillità economica, dipende da cose esogene, al di fuori di noi, al di fuori del nostro controllo, al di fuori della nostra possibilità di intervenire. E allora questo pezzo di sicurezza che è collegato al mare è in gran parte affidato alla Marina Militare Italiana, perché nelle competenze le capitanerie di porto hanno un compito, la finanza ha un altro compito, la Marina è quella che deve presidiare, sopra e sotto, questo dominio nel quale passa gran parte ancora dell'economia del mondo. Quasi il 90% dei traffici di merci passa per mare. E all'interno di questa ricchezza il ruolo dell'Italia è fondamentale. Il ruolo delle navi da trasporto italiane, che poi magari i proprietari siano diventati svizzeri per motivi fiscali, ma diciamo i dipendenti erano tutti da Napoli, ecco quelli per parlare della più grande al mondo, ma e di tutte le altre, da Grimaldi a Messina, di tutti gli altri operatori che operano e continuano a operare nel mare. Ecco, noi, come difesa, questa idea ce l'abbiamo ben chiara, e una delle traiettorie con cui stiamo sviluppando in questi anni la difesa è questa. Non soltanto quella più classica, cioè quella che si prepara a dover difendere il nostro paese da possibili atti ostili contro di noi, ma quella di più ampio spettro, che prevede di difendere la sicurezza dei cittadini, la sicurezza economica, la sicurezza delle telecomunicazioni, la sicurezza di un insieme di cose che tutte insieme ci danno la possibilità di vivere. Non è solo quella fisica. E viviamo in tempi molto più complessi. Esco un attimo, se me lo consenti, dal seminato, Onello. Perché ci sono due tipi di guerre. Io devo occuparmi, ognuno di voi si sveglia, si occupa di qualcosa di piacevole, io da 4 anni mi sveglio e mi occupo di questa cosa, che sono il tentativo di difendere questo paese. E le guerre da cui noi, io, con le forze armate, con le persone che ci lavorano, che per fortuna hanno un livello di preparazione e un impegno elevato, non sono solo quella fisica che abbiamo visto in Ucraina, che vediamo in Israele, da cui dobbiamo prepararci. Ed è una guerra che evolve ogni giorno, perché la minaccia evolve ogni giorno, perché i sistemi tradizionali ogni giorno ci somma un sistema diverso, una tecnologia diversa, un modo diverso che si inventa per far male. E questo è un punto. Ma c'è una guerra meno evidente, che è quella ibrida, che si sviluppa con attacchi cyber quotidiani tutti i giorni, l'abbiamo visto in questi giorni. Un attacco cyber non lascia un buco per terra, non fa delle vittime fisiche, ma fa dei buchi estremamente profondi in una società. Voi pensate ad un attacco cyber che distruggesse gli archivi di una banca o dell'INPS? Non ci sarebbe bisogno di un attacco di guerra, basterebbe che per un mese qualcuno non prendesse la pensione per avere non ci sarebbe bisogno di eserciti esterni, li avreste all'interno le rivoluzioni. Ma la guerra che a me preoccupa moltissimo è quella cognitiva, che combattono, si combatte tutti i giorni su piattaforme che sono innocue. Lo dico, so che non va di moda, tutte le volte si arrabbia l'ambasciatore cinese, ma ci sarà un motivo per cui TikTok in Cina è vietato ed è cinese. E ci sarà un motivo per cui i messaggi che passano sul TikTok cinese sono totalmente diversi da quello che passano sul TikTok occidentale. Perché se andate a vedere sul TikTok cinese non c'è un ballo stupido, non c'è una foto da deficiente, non c'è nulla che possa attrarre mia figlia che ha 13 anni e a cui è vietato finché riesco, attrarre, far pensare che il modo di affrontare la vita sia un modo stupido, ma c'è tutt'altra vita per cui i bambini sono quelli che vanno a scuola e mettono a posto, tornano a casa, studiano, fanno lo sport, aiutano a fare tutto, un messaggio completamente diversi. Quindi ci sono molti tipi di combattere le guerre. Noi viviamo un'epoca nel quale questa soglia di conflitto ibrida, voglio escludere quella fisica, aumenterà. Nei prossimi 5 anni, io sono convinto, esagero 10, si decide chi costruirà la ricchezza e come la costruirà per i prossimi 100. Si riallocherà nel mondo la ricchezza e la produzione e si riallocherà sulla base delle nuove tecnologie. Nulla sarà più come è stato finora nei settori produttivi nei prossimi 5-10 anni. Chi si adegua sopravvive, magari vince, chi non si adegua è morto. Morto con una velocità che non è concepibile e non era neanche pensabile fino a 10 anni fa, perché la velocità con cui scorre e va avanti la tecnologia adesso è esponenziale, è settimanale, è mensile, è giornaliera, e o ci si adegua o non c'è pietà. Guardate, la guerra che a me fa più paura da ministro della difesa non è quella fisica, non è quella ucraina, ma è quella che si combatterà nell'economia reale, nella produzione, nelle aziende, nei prossimi pochi anni, attraverso l'implementazione di tecnologie sempre più sofisticate, sempre più veloci, sempre più disruptive. Dai robot in giù. Io devo pensare, per il mio lavoro, e chiedo ai miei capi di Stato Maggiore di pensare al fatto se tra 5 anni o 7 anni ci sarà ancora un uomo che combatte o se ci saranno solo robot umanoidi. Ma mentre io devo pensare anche a questo tra le mille altre cose, chi ha una fabbrica deve pensare se ci saranno ancora operai o ci sarà qualcuno che lavora al posto degli operai. E chi si occupa dello Stato e vuole garantire le democrazie, gli stati sociali e le nostre conquiste sociali deve pensare all'impatto di macchine che sostituiscono gli uomini sullo Stato sociale, sui versamenti contributivi, sulle pensioni, sulla redistribuzione. Che è un pensiero che la Cina, ad esempio, ha fatto, perché l'altro giorno ha approvato una legge in cui ha vietato il licenziamento di un operaio sostituito dall'intelligenza artificiale. È un atto che a me ha dato un po' di speranza, perché se la Cina stessa si mette dei vincoli, allora il resto del mondo ha la possibilità di competere in modo un po' più, diciamo, normale. Apro una parentesi, la Cina che tutti noi pensiamo perfetta, calcolate che ha 200 milioni di disoccupati che trovano lavoro ogni giorno. In Cina c'è il mercato giornaliero in cui 200 milioni di persone sanno la mattina cosa faranno quella giornata, per cui per loro la disoccupazione rischia di essere un fenomeno che fa esplodere la Cina, è probabilmente il nemico più grande della Cina, che non è esterno ma è interno. Chiudo parentesi, questo ha portato quest'atto che in qualche modo dà un po' di sollievo all'Occidente, perché non vi sfuggirà che su queste nuove tecnologie chi è più avanti di tutti è la Cina. Soprattutto su quelle mediche e che riguardano lo studio umano, perché anche qua, e vi lascio un'altra riflessione, e mi scuso ancora Nello se esco dal mare, perché anche qua è aiutata dal fatto di non essere una democrazia e di non avere la privacy. Se tu sei uno Stato autocratico e non hai la privacy, entri e hai i dati sanitari di 1 miliardo di persone. Gli Stati Uniti e l'Italia non puoi avere i dati sanitari, giustamente, di nessuno di noi. Se tu hai i dati sanitari di 1 miliardo di persone, li metti dentro computer quantistici, nel caso loro, dove l'intelligenza artificiale ti dà la possibilità di elaborarli e di tirare fuori cose con più velocità e più risultati di quelli che ha un Occidente invece che ha le sue regole. Per cui viviamo quest'epoca. È un'epoca di grandi trasformazioni. Il mare all'interno di quest'epoca anch'esso avrà trasformazioni. Minori, perché il vantaggio delle cose fisiche è che l'impatto tecnologico si ferma nel liquido in cui queste cose esistono. E quindi la parte che mi preoccupa è quella cyber. Nel mare tu puoi aumentare la tecnologia, avremo probabilmente motori atomici che ci consentiranno alle navi di non fermarsi, avremo probabilmente più velocità, ma il resto non avrà la stessa crescita esponenziale, lo stesso cambio epocale che avranno tutti gli altri settori manifatturieri invece di terra e quelli che non hanno bisogno di svolgersi in un ambiente come il mare. All'interno di questo, le forze armate continueranno a svolgere il loro compito, che, come vi dicevo prima, sta evolvendo. Perché per noi la sicurezza, e questo è un messaggio positivo anche per voi, va al di là di quella fisica. Perché sulla parte cyber le forze armate sanno che hanno un ruolo e un compito, perché sulla parte delle difese energetiche e delle infrastrutture sanno di avere un compito, perché come dimostra l'impegno della Marina, ad esempio, nel discorso iniziale che ho fatto, noi sappiamo che uno dei modi per difendere le istituzioni e la nostra nazione è difendere la propria economia, la capacità di creare ricchezza. Perché il modo con cui fai male di più a una nazione non è solo con le bombe, è quello se distruggi la coesione sociale, la possibilità di dare, di redistribuire reddito, la possibilità di crearlo, la possibilità di dare a tutti il pensiero di poter avere per i propri figli una vita almeno buona come quella che ha avuto lui. Allora, le forze armate sanno che si gioca anche da questo punto di vista, che è quello cognitivo, quello della disinformazione, quella tenuta complessiva di un paese, il futuro del nostro paese. E ne siamo totalmente consci e questo sarà ancora il nostro impegno. Per voi, posso ribadire per concludere il mio intervento, la consapevolezza che il presidio del mare sia fondamentale perché sarà ed è uno dei principali strumenti su cui questo paese anche nel futuro può costruire e garantire la sua ricchezza, per noi è la vita quotidiana e continuerà come è stato da centinaia di anni, no? In questo paese, cosa che ci ha consentito di essere considerati ancora oggi una delle principali potenze marine al mondo e che è iniziata poco lontano di qua, da una parte e dall'altra parte dell'Italia, con Genova e con Venezia. Io amo ricordare sempre al Regno Unito, non so se più chiamarlo Regno Unito o Inghilterra, visto quello che sta succedendo, in questo caso è l'Inghilterra però, che la bandiera dei loro reali l'hanno dovuta prendere da Genova e prima o poi il sindaco, no, non c'è più adesso il Presidente della Regione, ha cercato di farsi pagare l'affitto di 400 anni di bandiera, ma la vedo, solo un genovese poteva chiedere 400 anni in affitto di bandiera, ricordo tutti questo, ecco. Per noi, e lo dico da questa parte, dall'altra parte potrei parlare di Venezia, ma quello che questo paese ha legato profondamente al mare, questo paese, il suo sviluppo, la sua ricchezza, la creazione della sua cultura nei prossimi anni, è un patrimonio che noi continueremo a difendere anche per i prossimi secoli. Grazie.
0: E questo dunque il ministro Guido Crosetto. Il ministro Guido Crosetto ieri al Forum Risorsa Mare a La Spezia, intervenendo appunto sul Mar Rosso, la fregata Bergamini e più in generale insomma sulle situazioni geopolitiche, su Bab el Mandeb eccetera. Allora sono le 20 e 24 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo a proposito di Bab el Mandeb ad una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Emanuele Loperfido.
2: E Radio Radicale, siamo con Emanuele Loperfido della Commissione Esteri della Camera dei Deputati per parlare di Fratelli d'Italia, per parlare con lui dell'iniziativa di Crosetto, che arriverà anche qui in Parlamento, immagino, sulla missione di tutela delle navi italiane che passano attraverso dall'Oceano Indiano al Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Crosetto si è preso una grossa responsabilità.
3: Il ministro Crosetto ha dimostrato in questi anni di avere una visione chiara del quadro internazionale, di quanto la difesa sia fondamentale. Difesa è difendere l'interesse nazionale, difendere le aziende, difendere il commercio internazionale, la libertà di circolazione delle merci per fare in modo che ci possa arrivare quanto è frutto del lavoro delle nostre aziende, l'import-export, e fare in modo che possa arrivare a prezzi ragionevoli. Quindi difendere le rotte è una delle priorità in questo momento ed è quello che sta cercando di fare anche l'esercito italiano. Noi siamo lì, siamo alla missione Aspides, dovesse servire, siamo anche pronti ad intervenire, ha dichiarato il ministro Crosetto. Però, come dichiarato anche in aula più e più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal ministro Crosetto, ovviamente eventuali azioni che si discostano da quello che sono gli obiettivi della missione Aspides dovranno essere autorizzate dal Parlamento. Ma io credo che l'interesse di tutto l'arco istituzionale abbia interesse affinché il commercio internazionale e la libertà di circolazione venga garantita anche grazie alle nostre navi che sono assolutamente pronte, adeguate, attrezzate. I nostri uomini e le nostre donne in divisa sono sicuramente preparati per poter affrontare queste situazioni di complessità.
2: È un'iniziativa coraggiosa, nel senso che per la prima volta Crosetto rompe diciamo, queste missioni erano fatte con altri alleati per degli interessi comuni. Stavolta si pensa all'interesse nazionale, che è un po' una caratteristica di questo governo. È un segno del cambiamento dei tempi, delle necessità che dobbiamo affrontare.
3: Appunto, innanzitutto è un'ipotesi per essere pronti ad intervenire, ovviamente autorizzata dal Parlamento, ma questo fa capire come i tempi siano completamente diversi rispetto al passato. Abbiamo visto quanto il conflitto con l'Iran abbia portato all'incremento e all'innalzamento dei prezzi del carburante anche per il singolo cittadino, con ricadute che sono anche abbastanza fastidiose per tutti coloro i quali ogni giorno devono andare a lavorare. Abbiamo visto come le ripercussioni di terroristi finanziati dall'Iran, come gli Houthi, che bloccano Bab el-Mandeb e tutto il commercio internazionale lungo le rotte che sono molto importanti per noi, mettono a serio rischio anche la nostra economia. Ecco perché in questi tempi diversi, difficili, è anche necessario avere un po' di coraggio. Il ministro Crosetto sta dimostrando come le istituzioni debbano essere all'altezza e al passo coi tempi.
2: Cosa si aspetta dalle opposizioni per questa novità importante?
3: Ma le opposizioni hanno dimostrato di essere chi ideologizzate, quindi diranno sicuramente no, chi invece avere i piedi per terra e essere molto realistici. E quindi credo che una parte dell'opposizione sicuramente darà ragione al ministro Crosetto, se hanno interesse nell'interesse dell'Italia.
2: Un'ultima questione, visto che è accaduta, sta accadendo in questi giorni, questi sconfinamenti degli aerei russi in Lituania o nei paesi baltici, gli aerei italiani sono stati impegnati. Io volevo chiederle, prendendo in considerazione anche la valutazione che ha fatto il Presidente del Consiglio, che non dobbiamo cadere nella provocazione, quindi significa che noi non siamo votati alla guerra.
3: No, in realtà la situazione è molto difficile. Chi pensa che si possa risolvere rapidamente sbaglia. La dimostrazione è che la Russia pensava di fare un sol boccone dell'Ucraina invadendola, invece gli ucraini hanno reagito da più di 4 anni, stanno lottando strenuamente, grazie anche al supporto dell'Unione Europea, del mondo occidentale contro l'aggressione russa, un'aggressione russa che sta andando in escalation, cercando di, con delle provocazioni, di allargare il conflitto. Ecco allora che di fronte a queste provocazioni l'Europa deve rispondere, ed ecco anche la risposta immediata da parte della nostra aviazione. Ringraziamo tutti i nostri militari che sono nel fronte baltico a difendere le frontiere dell'Europa, e questa è una dimostrazione che siamo pronti ad intervenire, ma allo stesso modo dobbiamo essere ragionevoli, pragmatici per evitare un'escalation del conflitto che non è di certo nel nostro interesse. Ecco allora, far vedere alla Russia che siamo pronti a reagire alle provocazioni, ma non caschiamo nelle loro trappole che vorrebbero coinvolgerci per andare in escalation sul conflitto. Noi abbiamo soltanto interesse affinché ci possa essere una pace giusta e quindi duratura in Ucraina, per il resto non è nostro interesse cambiare i confini con la forza.
2: Ultima domanda. Tutta questa situazione che stiamo affrontando dalla Lituania al Mar Rosso è frutto un po' del fatto che gli Stati Uniti si sono un po' dileguati?
3: Sicuramente anche da questo punto di vista è necessario che le istituzioni prendano atto che bisogna rivedere i punti di equilibrio nei rapporti di forza tra le superpotenze. È quindi anche necessario che l'Europa comprenda come non possa sempre fare riferimento o affidarsi alle mani degli Stati Uniti per quanto riguarda la tutela dei propri interessi, ma che ci sia un fronte europeo saldo all'interno della NATO per fare in modo che si possa essere noi stessi primi a tutelare gli interessi dell'Europa.
2: Grazie come sempre Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia.
3: Grazie a voi.
0: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzuolo, 20 e 31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario, in voce Enrico Salvatori. Allora vediamo le notizie principali della giornata. L'Italia chiede più soldi e navi per l'operazione Aspides, potenziare l'operazione con più navi e fondi. Questa è la richiesta dell'Unione Europea del Ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione, intanto, fa sapere l'alto rappresentante UE Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Un quesito chiaro sull'invio di aiuti bellici all'Ucraina, parliamo delle armi a Kiev che allontanano la pace. Continuare a inviare, queste le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, continuare a inviare armi significa allontanare la pace, è necessaria una svolta negoziale, questo è uno dei punti che gli iscritti al Movimento 5 Stelle si troveranno a votare da oggi fino a domenica sulla piattaforma del Movimento. Nelle 20 aree tematiche sottoposte agli iscritti si mettono per iscritto anche il no al piano Rearm EU e all'innalzamento della spesa per la difesa al 5% del PIL. Argomenti potenzialmente divisivi per il campo largo, ma la segretaria Dem Schlein assicura che la coalizione troverà un accordo, avendo come responsabilità condivisa di battere le destre. Andiamo allo stop del bollo auto sotto la lente di Bruxelles. Manovra, i servizi della Commissione valuteranno la misura nel contesto del prossimo semestre europeo del 2027, dice all'ANSA un portavoce che sul finanziamento del taglio con i risparmi del PNRR rileva è uno strumento basato sui risultati. Sono soldi nazionali, non risorse europee, questa replica del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sono risorse del bilancio dello Stato, il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio ritengono. Il responsabile di Via 20 Settembre interviene anche sulla prossima manovra. Non sarà conservativa, quando il quadro dei conti sarà completato si capiranno le risorse a disposizione. Il ministro Salvini annuncia un decreto al prossimo Consiglio dei Ministri con il rinvio del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Vediamo ancora altre notizie, in particolare dalla Francia, le dichiarazioni di Macron: risponderemo agli attacchi ibridi russi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Questo l'ha detto il presidente francese, che oggi all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento, ai vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia, tra l'altro, un piano di protezione delle nostre infrastrutture critiche. Poi l'appello: restiamo uniti in questo momento, io garante fino alle presidenziali. Intanto ancora nessun accordo tra i 27 dell'Unione sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Ancora un'altra notizia: shock in aula, accoltella il professore e tenta di filmare l'aggressione. La professoressa, scusata, il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta, shock in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la professoressa di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la professoressa, mentre il marito auspica la galera allo studente e alla sua famiglia. Questo dunque a Roma. Ci occupiamo adesso di legge elettorale, in particolare della riforma, e lo facciamo proponendovi questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Pino Pisicchio.
2: E Radio Radicale con Pino Pisicchio, che è stato parlamentare per più legislature, anche presidente della Commissione Giustizia della Camera ed europarlamentare, vogliamo parlare della legge elettorale che arriverà in aula qui alla Camera il 29 settembre e immagino la prossima settimana in Commissione. E, Commissione Affari Costituzionali, lei che idea si è fatta di questa legge elettorale? Perché insomma le discussioni sono state tante, molto accese e resta l'ultimo miglio e molti si chiedono se è sicura al 100% la fiducia e soprattutto insomma è un momento molto particolare.
4: Ma guardi, purtroppo io non ricordo momenti che non siano stati particolari in nell'itinerario sempre accidentato della riforma della legge elettorale. Peraltro, lei sa bene, noi siamo considerati i secondi in Europa per ipercinetismo elettorale, essendo che le cambiamo con una velocità e con una drammatica partecipazione solo delle maggioranze di governo. Per cui questo è il primo elemento di anomalia assoluta con riferimento ad una legge che dovrebbe essere la regola del gioco condivisa. Certo. Solo per...
2: Non lo fu forse il Mattarellum?
4: Il Mattarellum aveva un
2: aveva
4: percorso,
2: degli oppositori comunque.
4: Sì, ma aveva io ero tra quelli naturalmente, ma aveva un percorso obbligato, era quello dettato dal referendum. Quindi lì c'era poco da fare, gli spazi non erano molti. L'unica cosa che si poteva fare è applicarlo al Senato e non alla Camera, perché era stato immaginato il referendum per il Senato. Ma torniamo all'oggi. Dunque, questa legge elettorale si farà con il voto di fiducia, altra seconda insopportabile anomalia che purtroppo ha dei precedenti e quindi chi da sinistra...
2: Renzi, credo.
4: E direi proprio di sì. Chi da sinistra critica deve criticare in modo molto moderato perché di fatto questo strumento è stato utilizzato. Ulteriore argomento che rafforza ciò che anche da questi microfoni qualche tempo fa io ho detto quando cominciò tutto questo ambaradam, una legge elettorale andrebbe votata per ottenere il consenso della maggior parte, naturalmente non di tutti, non si potrà mai avere l'unanimità, ma dovrebbe essere votata con un voto onerato dalla maggioranza assoluta. Perché adesso si cambia la legge elettorale con la maggioranza, chi si trova in aula vota sostanzialmente. Quindi ogni governo si fa la legge elettorale sua, punto. Andando nel merito, a parte l'inestesismo che abbiamo già dichiarato del voto di fiducia, che sicuramente ci sarà, altrimenti come passa? Col voto segreto non passa, non c'è dubbio, perché lei prova ad immaginare, dopo otto legislature, su tre generazioni e più di parlamentari eletti attraverso il meccanismo della cooptazione, cioè gente che non ha mai visto neanche col binocolo un elettore.
2: Se legittimano la norma sulle...
4: Ma è evidente che un harakiri che viene fatto Adesso ovviamente i capi dei partiti staranno raccontando a tutti, tu non ti preoccupare col gioco dei capilista che poi optano, ti chiamo dentro, stai tranquillo, troviamo la sistemazione. In realtà saranno trucidati in moltissimi, quindi è bene che lo sappiano coloro certo. I quali si apprestano a votare.
2: Senta, lei che è arrivato qui la prima volta con le preferenze, adesso non so, ne ha fatte due di consultazioni con le preferenze, sì. Ha fatto le europee,
4: ho fatto due
2: europee 87 e 92, sì. Con le preferenze.
4: Esatto, bravissimo. E poi tutte quelle che mi sono fatto nei consigli comunali, insomma.
2: Sì, certo.
4: Forse non tutti considerano.
2: Con quanti voti è arrivato lei la prima volta?
4: 80.000.
2: La seconda?
4: 50.000, perché la preferenza era una sola.
2: Ah, certo.
4: Quindi... No, non ha avuto un ridimensionamento,
2: c'era un rafforzamento. C'era la terna nel...
4: La quaterna. In un sistema che tende alla liberalizzazione il più possibile, 4 è meglio di 1, 4 è meglio di 3, no? O no? È
2: un'opzione. Certo, vengono quadruplicati gli elettori. Allora, il sistema della crocetta la convince?
4: Non mi convince, e tuttavia qui tutti quanti stanno ragionando, credo soprattutto la Meloni, con un argomento che non conoscono e che rischia di diventare anche per loro un boomerang. Perché faccia attenzione, a parte il fatto che esiste questa insopportabile differenza che non fa il voto uguale, c'è gente che deve ricevere il voto attraverso la crocetta e c'è gente che invece sarà proiettata in Parlamento attraverso la cooptazione, come prima. Lei lo vede molto uguale questo voto? No, non è uguale. Ma non è solo questo il punto. Tenga conto di un fatto: chi viene eletto col voto di preferenza non deve più il suo seggio al suo dante causa, al capo, al compilatore delle liste, ma lo deve al popolo che l'ha eletto. Dunque, il livello di autonomia di questo 25-30%, perché non è più di questo se scatta il premio di maggioranza, altrimenti sarà un 50%, 25-30% degli eletti col voto di preferenza sarà un 25-30% di irriducibili sostenitori delle ragioni del popolo, di chi li ha eletti. Non saranno così manipolabili. Comincia ad avere un declino la potenza assoluta del cooptatore. Non è cosa da poco, non ci sta pensando nessuno, non c'è una piena consapevolezza di questo. Io non lo so se la Meloni l'abbia fatto con consapevolezza piena, mi auguro di sì, perché vorrebbe dire che una sensibilità in questo senso si muove, anche se lei è una che è entrata in questo Parlamento attraverso la cooptazione, attraverso meccanismi che risalgono dal Mattarellum, che aveva introdotto le liste bloccate, fino all'attuale Rosatellum, Putinum.
2: Certo. Dare stabilità, allora, lo scopo della legge, secondo quello che ha detto il Presidente del Consiglio, è dare stabilità. Lei che percentuale dà del fatto che, insomma, uno dei due schieramenti riuscirà a raggiungere il 42%?
4: Guardi,
2: perché teoricamente il pareggio è raggiungibile con questa legge elettorale.
4: Allora, io guardo i sondaggi che si stanno muovendo, certo, sondaggi, sono la fotografia del momento, ma siccome sta legge elettorale, le asticelle che salivano, scendevano, sono state tutte legate ad una osservazione attenta dei sondaggi, quindi non con il velo dell'ignoranza come dovrebbe essere fatta una legge elettorale, ma con una grande attenzione ai sondaggi, e quindi il vero artefice di questa legge elettorale si chiama Vannacci, quindi è lui che l'ha causata, l'ha generata. Ma stando ai sondaggi, io vedo adesso una ineluttabile vittoria del centro-sinistra. Perché? Perché al centro-destra manca il pezzo di Vannacci, punto. Sì, di poco, di un punto e mezzo, due punti, quello che sia, ma vince il centro-sinistra. Allora, punto di domanda. Non sarebbe stato più utile, anche per guardandolo dal punto di vista degli interessi dell'attuale governo, creare una condizione un po' più uguale, nel senso andare direttamente a proporzionale e affidare al Parlamento le scelte. Adesso il Paese sarà diviso in due, ma quel pochino di più regalerà un 17,5% in più di seggi per l'esercizio della funzione di governo. Quindi, se lei mi dovesse dire andiamo a votare oggi, che cosa succede, io le dico: in questo momento è inevitabile la vittoria del centro-sinistra. No, non è una cosa che mi fa dolore, per carità, al contrario, sono un uomo che si è sempre mosso in quest'area. Devo dire però sarei abbastanza preoccupato della costruzione di un collettivo coeso, perché in questo momento nel centro-sinistra vedo una qualche difficoltà.
5: Forse
4: soprattutto nella proiezione europea.
5: Il Presidente del Consiglio ha puntato anche sulla disomogeneità delle opposizioni.
4: Però sarebbe...
5: Si immagini in una situazione internazionale come questa come ne uscirebbero?
4: Non c'è dubbio, ne uscirebbe malissimo. Tuttavia sarebbe la prima volta che io ricordi nella storia delle riforme delle leggi elettorali che uno costruisce una legge elettorale per perdere piuttosto che per vincere. Insomma, si prepara alla sconfitta, va bene, è una possibilità. Nobilissimo, devo dire, nobilissimo.
5: Beh, allora godiamoci questo momento di altissima nobiltà e ringraziamo Pino Pisicchio per questa intervista sulla legge elettorale.
4: Grazie a lei.
0: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 20:46 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Vediamo le dichiarazioni di Emmanuel Macron, torniamo sul tema nessuno è al riparo. Dunque il presidente francese lancia l'allarme sulla minaccia ibrida russa che incombe sulla Francia e sull'Europa, annunciando un piano di protezione delle infrastrutture critiche francesi, e avverte: gli attacchi ibridi orchestrati da Mosca non resteranno senza risposta. Sarebbe un errore da parte della Russia continuare ad agire in questo modo nei confronti degli europei. Il presidente francese è intervenuto al termine di un incontro a porte chiuse con i leader dei partiti rappresentati in Parlamento o i loro candidati alle presidenziali del 2027, oltre che il primo ministro Sébastien Lecornu e i responsabili militari e dell'intelligence. Sul tavolo dell'incontro altamente confidenziale, i rischi geopolitici che pesano sulla Francia, dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, con le conseguenze sul mercato energetico che pesa sulle tasche dei cittadini a 7 mesi dalle elezioni. La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, mette in guardia il capo dell'Eliseo, presentandosi come garante di tutti i francesi fino al voto di maggio. L'intento alla base degli attacchi ibridi della Russia è quello di intimidirci e di spezzare il nostro sforzo di sostegno agli ucraini. La conseguenza sarà l'opposto, insiste Macron, citando l'esempio del ritrovamento di un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia la scorsa estate. Per lui tale situazione non interromperà l'impegno a sostegno degli ucraini, nonostante alcuni candidati, tra cui Marine Le Pen, favorita nei sondaggi. All'Eliseo era presente il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ritengano insufficienti le risorse per continuare ad aiutare Kiev agli attuali livelli. Adesso ci occupiamo dei rischi dell'AI e lo facciamo proponendovi questa intervista, sempre a cura di Lanfranco Palazzolo, ad Anna Ascani.
5: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Anna Ascani del Partito Democratico, vicepresidente della Camera e a capo del Comitato sulla documentazione della Camera dei Deputati, che ha anche una mini commissione sull'intelligenza artificiale, che ha svolto anche una relazione qui a Montecitorio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Con la Presidente Ascani vogliamo parlare dell'allarme che è partito in qualche modo da OpenAI e poi si è sviluppato con la fuga di alcuni ricercatori di Anthropic sulle minacce dell'intelligenza artificiale. Allora io quello che le volevo chiedere: in che misura lei è preoccupata, perché in queste ore sono emersi nuovi casi di comportamenti, diciamo, inattesi dell'intelligenza artificiale, E lei vede un grosso problema su questo e ritiene fondata la proposta di fermarsi.
6: Ma intanto bisognerebbe intendersi su cosa significa comportamenti inattesi dell'intelligenza artificiale, perché dipende dalle indicazioni che si stanno dando all'intelligenza artificiale. Quello che tanti studiosi hanno detto è che in realtà in OpenAI prima, ma anche nelle altre aziende, si tende a fare ricerca senza guardrails, cioè senza dare limiti agli agenti di intelligenza artificiale. Gli si danno degli obiettivi senza dire: raggiungi questo obiettivo senza ammazzare nessuno per la strada, senza hackerare altre aziende, e quindi quell'intelligenza artificiale raggiunge quell'obiettivo, quindi inattesi in che senso? E poi io temo che questo gridare adesso all'allarme derivi da un aver alzato troppo l'asticella delle aspettative. Quest'anno l'investimento sull'intelligenza artificiale a livello globale è 1.000 miliardi. Queste aziende da sole valgono più del PIL di paesi medio-grandi, compreso il nostro. C'è una bolla che minaccia di scoppiare, e se scoppiasse sarebbe un disastro per tutti, anche per la povera gente che non ha investito un euro in intelligenza artificiale. Quindi credo che in realtà sia un timore di altro tipo, perché se il timore fosse l'apocalisse, allora prima di tutto dovremmo porci il problema di uno. L'acqua che raffredda queste macchine, basta, non basta, non stiamo forse utilizzando le risorse naturali in modo improprio. Due, l'energia con cui queste macchine funzionano è sostenibile, tra l'altro con una crisi energetica globale come quella che stiamo vivendo, andare avanti a questa velocità? Tre, l'utilizzo militare, perché di questo parlano poco i vari CEO di Anthropic, di Meta, di Google e così via. Lì, per esempio, quello che loro prospettano come futuro è già presente, cioè alcune strategie militari sono già autonomamente determinate da agenti di intelligenza artificiale. Io vedo questa come apocalisse delle AI, però non sono questi i temi che i grandi padroni dell'intelligenza artificiale affrontano. Allora viene il sospetto che, diciamo, ci sia qualche altro motivo quando sono i Musk, gli Amodei, gli Altman a dirci: forse ci sta sfuggendo di mano. Certo che servono regole, noi lo diciamo da tanto tempo. Il fatto che lo dicono adesso loro rischia di essere un po' sospetto, ecco.
5: Dunque, fermarsi ha senso? Perché se diciamo i grandi big tech dell'Occidente democratico, utilizziamo questo termine, si fermano, non credo che si fermi, per esempio, la Cina che sta sviluppando, scusi se utilizzo questo termine, dei progetti di intelligenza artificiale più a buon mercato.
6: Più a buon mercato perché utilizzano la ricerca degli altri spesso, la distillazione famosa, cioè quel fare milioni di domande a bot di intelligenza artificiale altrui per addestrare i propri, è una tecnica che viene utilizzata da tempo in Cina e che effettivamente sfrutta gli investimenti che alcuni fanno per rafforzare la propria tecnologia. Però in un clima di competizione ci sta anche questo. Fermarsi è difficile, anche perché l'idea che questa tecnologia possa servire al benessere dell'umanità non va accantonata, cioè l'intelligenza artificiale può essere utile a progredire, ci può aiutare per esempio in ambito medico. Noi abbiamo visto una piccola parte di quello che si può fare con la diagnostica attraverso l'intelligenza artificiale, con alcune operazioni complesse, sintetizzando proteine che ci aiutano a curare malattie che oggi riteniamo incurabili. Perché dovremmo fermarci di fronte alla possibilità di far del bene all'umanità? Dobbiamo però darci delle regole, questo sì. Per esempio, l'intelligenza artificiale non deve essere utilizzata per videosorvegliare le persone, giudicare le loro opinioni, dare loro dei punteggi. Questo si può fare. L'Europa l'ha fatto. Speriamo che gli Stati Uniti lo facciano, anche se non mi pare che Trump sia tanto dell'idea. Vediamo che succede al Consiglio di sicurezza dell'ONU, se davvero i francesi riescono a dare una spinta in questo senso.
5: Ritiene che l'Europa oggi si trovi in una condizione di grave debolezza rispetto all'intelligenza artificiale? Allora, noi siamo stati i primi regolatori, però non abbiamo le capacità tecniche di. Tra l'altro, qualche giorno fa, credo, la Commissione europea ha fatto sapere che aveva ottenuto il rilascio di Mitos. Questo è ritiene che sia in qualche modo preoccupante anche per la tenuta democratica delle nostre istituzioni.
6: Il problema dell'Europa è prima di tutto infrastrutturale, cioè noi non abbiamo un cloud europeo e io questo lo ripeterò fino all'esaurimento, perché poi queste tecnologie che sembrano volatili in realtà funzionano su infrastrutture molto pesanti. Oggi tutti i nostri dati, su cui poi facciamo lavorare queste macchine, sono conservate in data center che sono di proprietà di grandi società statunitensi. Noi lavoriamo così. E vale per le pubbliche amministrazioni, per gli ospedali, per le scuole, per la nostra vita personale, il cloud su cui lavorano le nostre mail statunitense, nostre, non solo dei parlamentari, dei cittadini italiani. C'è un problema di vulnerabilità dell'Europa da questo punto di vista e qui l'Europa l'investimento lo deve fare ieri, non può aspettare domani per farlo, perché le infrastrutture sono la cosa fondamentale, quella che ti mette al riparo nei momenti di criticità geopolitica. Poi certo servirebbe un campione europeo, allora qui servirebbe un fondo ad hoc, mettendo da parte sovranismi ormai anacronistici e idee anche contro gli aiuti di Stato, che in questo caso invece diciamo sono una cosa che può aiutare. Dobbiamo individuare qual è la società, il campione che è più avanti, Mistral, francese, ce ne sono altre, vediamo, e poi fare in modo che sia competitivo con gli altri. Non dobbiamo spendere quanto ha speso OpenAI o quanto ha speso Anthropic, non dobbiamo essere di frontiera, dobbiamo avere dei modelli però all'altezza. In fondo i cinesi per tanto tempo hanno fatto questo e sono stati nel mercato. L'Europa oggi non lo sta facendo, l'Europa oggi ha appunto come unico modello un po' riconosciuto quello di Mistral, che però è immensamente meno potente e meno competitivo rispetto agli altri. Perché? Perché mancano gli investimenti di sopra. Non è per le regole, attenzione, non è vero che sono le regole a fermare lo sviluppo in Europa. È la mancanza di venture capitalist, è la mancanza di propensione al rischio nell'investimento, perché la nostra cultura è diversa da quella americana. In Cina è lo Stato che investe, in America sono i privati con una propensione al rischio completamente diversa. L'Europa ha tanto risparmio privato, l'Italia non ne parliamo, e noi dobbiamo un po' giocare con questo nostro problema facendolo diventare un punto di forza, quindi avere dei fondi che investano e ci permettano di rimetterci in pista.
5: L'ultima cosa, lei prima ha fatto un accenno sugli usi bellici dell'intelligenza artificiale, sul quale c'è stata una grossa polemica con Anthropic, e ritiene che tenere dei conflitti aperti, come quello tra Russia e Ucraina, o anche quello nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, sia una grande esercitazione per alcuni modelli di intelligenza artificiale, perché noi abbiamo visto che lo sviluppo bellico che c'è stato, per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale, ha portato nel giro di 3-4 anni alla bomba atomica. Lei vede un pericolo nei conflitti aperti come diciamo luogo di esercitazione di questi nuovi modelli di intelligenza artificiale per uccidere e distruggere?
6: Purtroppo spesso le tecnologie sono il frutto di qualcosa che si sperimenta in ambito militare, lo stesso internet in qualche modo è stato frutto di quel tipo di ricerca. Chiaramente questa tecnologia è più pericolosa perché in una guerra la cosa che deve rimanere chiara è la responsabilità delle azioni, altrimenti salta tutto. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Cancella il volto e il nome dei responsabili, perché mette in mano a calcoli, algoritmi, a cose difficilmente rintracciabili, la strategia militare. Quindi cosa bombardo? Quella data a scuola, quel dato ospedale. Dipende non dalla decisione del politico, dello stratega militare, del generale, ma da un algoritmo. E questo rende la guerra qualcosa di più difficile anche da considerare inaccettabile. Cioè noi ci stiamo abituando alla guerra, anche per via della tecnologia. Ci sembra che una guerra fatta coi droni faccia meno male di una guerra fatta coi carri armati. Andiamo a vedere il numero dei morti e scopriremo che non è così. Quindi lì davvero c'è un problema, lì rischiamo grosso. Proprio perché questo è un problema non solo di tecnologia, ma anche dell'effetto che ha sull'opinione pubblica e sulla considerazione generale di che cos'è una guerra, che ci sembra qualcosa che possiamo tutto sommato accettare. E invece no, perché queste guerre stanno ammazzando milioni di persone, oggi nel 2026. Quindi credo che lì davvero serva una moratoria globale per stabilire che quella tecnologia può essere utilizzata, diciamo, in determinate circostanze senza però mai cancellare la responsabilità e la catena delle responsabilità. Purtroppo ora non è così.
5: Bene, abbiamo trovato anche lo spunto per una risoluzione all'ONU.
6: Magari.
5: Grazie alla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, con la quale abbiamo parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale mentre è in corso questo dibattito sulla liceità e i rischi che corriamo attraverso l'utilizzo irresponsabile di questo sviluppo tecnologico. Grazie.
6: Grazie.
0: Con questa intervista a cura di Gianfranco Palazzolo ad Anna Ascani si chiude qui il nostro notiziario, il notiziario seriale di Radio Radicale. Sono le 21 in punto, vi lasciamo allo speciale giustizia di Radio Radicale.
7: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con questa puntata, dopo la consueta pausa

0: unisce appartenenti a tutte e tre le organizzazioni. Con l'udienza del 3 settembre è tornato a sedersi davanti ai giudici il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, del quale abbiamo trasmesso pressoché integralmente le udienze e dichiarazioni nel corso dell'esame condotto dalla Procura della Repubblica, dai pubblici ministeri. Ora la parola, sempre nel quadro dell'esame, passa ai difensori. E quindi è su questo che verte la puntata di oggi. Il supertestimone, una voce processuale entrata a processo già iniziato, perché è a partire dall'autunno del 2025 che ha cominciato a rendere dichiarazioni in un altro dibattimento parallelo, risponde alle domande dei difensori, anche se possono sempre intervenire sia i pubblici ministeri che il Presidente. Buon ascolto.
1: Prima di dare la parola alle difese, che intanto facciamo entrare il dichiarante signor Cerbo, che è difeso di fiducia.
2: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Avvocato Giuseppe Tripepi del Foro di Reggio
1: Benissimo.
2: Calabria. Grazie.
1: Allora, lo facciamo entrare. Intanto, su accordo della difesa Donato, la cui posizione è stata stralciata e poi stamattina riunita, do la parola al pubblico ministero per qualche domanda sulla posizione di Donato che era stata stralciata la volta scorsa.
3: Grazie Presidente. Prego. Buongiorno signor Cerbo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Abbiamo solo qualche domanda, forse anche soltanto solo una. Lei ha mai conosciuto o sentito parlare di Donato Cristiano?
2: Donato Cristiano di Champagnino. Champagnino, mi ricordo questo soprannome.
3: Sì.
2: In un particolare evento, ero a Bologna, quindi siamo aprile del 2020,
3: sì.
2: Dovremmo essere lì. E mi venne a trovare, come ho già detto, Sorrentino e Castiglia, che mi dovevano proporre, se io avessi in mano qualche società vera per il discorso di come ho spiegato nell'udienza precedente, dei crediti fittizi d'IVA. In quel periodo mi disse che mi doveva fare incontrare questo tale Champagnino, che aveva delle cose da dirmi per quanto riguarda sempre storie di società e tutto, però poi non l'ho mai incontrato. Ecco, mi ricordo questo nome Champagnino.
3: Ma chi gliene parlò?
2: Sorrentino e Castiglia.
3: E lo scopo di farlo incontrare quale sarebbe dovuto essere?
2: Mettermi in comunione con questo signore che trafficava, diciamo, in società come me, per trovare di fare qualcosa insieme.
3: Poi non
2: tra l'altro
3: se ne...
2: diceva che lui mi conosceva, mi ricordo questa parola che disse o Sorrentino Castiglia, dice no, lui ti conosce, io non lo conoscevo.
3: E lei ha chiesto come mai lui dicesse di conoscerla?
2: No, non magari per sentito dire nell'ambito truffaldino.
3: Nell'ambito?
2: Diciamo, truffaldino.
3: Ok, quindi poi lei non lo ha effettivamente mai conosciuto, mi sembra di capire?
2: No.
3: Ne ha più sentito parlare?
2: No.
3: Nessun'altra domanda, Presidente, grazie.
1: Va bene, allora, i difensori che avevano chiesto...
4: Presidente, chiedo scusa, sono l'avvocato Curatola. Senta, mi consente di poter parlare con il mio assistito anche durante il corso dell'esame?
1: Scusi, perché... io non la sento, avvocato.
4: Presidente, io mi sente adesso?
1: Adesso dicevo, un po' meglio.
4: Sono l'avvocato Curatola. Ho bisogno di parlare, prima di fare il controesame, con il mio assistito, Crea Santo, che è detenuto, se non sbaglio, a Napoli Secondigliano.
1: Allora, lei dunque crea controesame. Noi adesso procediamo a... dare la parola a chi ha chiesto l'esame, che se non sbaglio Si tratta della difesa senese, della difesa Nicastro Dario, della difesa Mannino.

0: Sono Pietro della Difesa Bonvissuto, me lo confermate? All'esito degli esami poi faremo una pausa e potrà conferire col suo assistito.
1: Ah, all'esito degli esami dei colleghi?
0: All'esito degli esami dei suoi colleghi.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Chi vorrà svolgere il controesame, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Allora, signori, in ordine... Bonvissuto, la Difesa Bonvissuto ha facoltà di porre domande in esame.
2: Sì, grazie. Avvocato Sinata, presente, posso rimanere seduto? Se
0: sì.
2: No, mi devo alzare e diventa complicato.
0: Sì,
2: grazie.
0: Si sente anche meglio.
2: Sir Cerbo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Avvocato Sinata, per il verbale.
3: Sì.
2: Senta, lei... ha avuto contatti a Gela con persone al cognome Pardo?
3: Pardo?
2: Sì,
0: Pardo?
2: Pardo. Sono dei gemelli.
3: Sì, sì, sì.
2: E anche con tale Marchese?
3: Sì, Rosario Marchese.
2: Senta, lei ha mai sentito parlare... di un o di diversi Bonvissuto, tra cui un certo Bonvissuto Gianluca, arrestato a Gela per fatti gravi?
3: No.
2: Senta, lei ha saputo che Vizzini Rosario collaborava con la giustizia?
3: Sì.
2: In che anno e da chi?
3: L'ho saputo, era il 2012, credo. Io ero nel periodo a Buccinasco, se non ricordo male, con Tano Cantarella, che all'epoca, credo, o metà o fine, adesso non ricordo con esattezza, comunque il periodo del 2012, che se non ricordo male era questo il periodo, e Tano Cantarella mi spiegò un attimo di questa situazione, di questo suo amico che si era pentito ed era un po' preoccupato.
2: Sa se era stato arrestato nell'ambito di qualche operazione?
3: Sì, c'è stata un'operazione in quel periodo, ricordo, che lui mi diceva che era stato arrestato nel Legnanese, insomma, nelle zone sue. Non mi ricordo il nome dell'operazione, chiaramente.
2: Sa se nell'ambito di questa operazione era stato arrestato qualcuno con il cognome Bonvissuto?
3: No, no.
2: No. Sa se il Vizzini, per averlo saputo da Cantarella, quindi se Cantarella le ha detto qualcosa, sapeva qualcosa in merito all'omicidio di tale D'Aleo commesso tra Bustarsizio e Legnano?
3: No, no, no.
2: Le ha mai parlato di questo D'Aleo gelese?
3: Ricordo che poi successivamente... Quindi
2: non
3: credo...
2: notizie giudiziarie, dico, se lei ne ha
3: conoscenza.
2: No,
3: ricordo da Tano Cantarella che fine 2012 poi si è pentito Nicastro Fabio, credo, quindi siamo, sì, credo fine 2012, e lui era ancora più preoccupato dicendo appunto che si è pentito per questo omicidio, che c'era stato un omicidio e via dicendo. E in quel periodo Tano Cantarella dice: perché te le racconta queste cose? Me le racconta perché era veramente preoccupato. Dice: ora, dice, questo qua ci mette nei guai a tutti. Inteso, il gruppo di Tano Cantarella, non io.
2: E il Vizzini era coinvolto in questo omicidio? Per quello che sa lei?
3: No, non lo
2: come?
3: So. Come? Non lo so.
2: Lo
3: per certo.
2: Non lo so.
3: Comunque, il gruppo era quello di Vizzini.
2: Senta, a proposito del colloquio in carcere con Rinzivillo Samuele, lei disse che a un certo punto fece vedere la richiesta cautelare. Era la richiesta, era l'ordinanza, ha un ricordo?
3: La richiesta cautelare, sì. Non feci vedere, mi è stato chiesto di fare.
2: Sì,
3: vedere.
2: Ma lei aveva la richiesta cautelare avanzata dal PM o aveva l'ordinanza emessa dal GIP?
3: La richiesta cautelare.
2: La richiesta cautelare. Senta, lei ebbe a riferire a Rinzivillo che aveva avuto nel 2011-2012 dei contatti con dei gelesi?
3: Non ho capito, puoi riporre la domanda?
2: Sì.
3: Non la sento più che altro, no, non ho capito.
2: Aumento il tono della voce.
3: Sì.
2: Lei aveva riferito all'epoca a Rinzivillo Samuele che aveva avuto nel 2011-2012 contatti lavorativi e non con dei gelesi, l'ha mai detto lei?
3: Sì, parlammo di Rosario Marchese perché era stato detenuto a Genova anche lui un tempo prima, diciamo, della mia detenzione, quindi uscì questo discorso e gli dissi che lo conoscevo e i motivi per la quale lo conoscevo.
2: Ma glielo disse nell'ambito di questa discussione che riguardava il buon vissuto o a prescindere?
3: No, a prescindere.
2: A prescindere. Le disse anche che lei era stato truffato dai gelesi?
3: Io gli disse a lui?
2: Sì, se lei gliel'ha detto.
3: Sì.
2: Ed in particolare da chi era stato truffato lei?
3: Da Rosario Marchese.
2: E la truffa in che cosa consisteva?
3: Che in buona sostanza lui aveva promesso a mio padre, non tanto a me, una sorta di cancellazione debiti con l'erario. Mio padre gli aveva chiesto, credo, 20.000 euro. Mio padre gliene diede 10, non ricordo adesso quando. Comunque poi è scomparso lui con tutti i soldi e non si è fatto niente.
2: Di questa truffa lei ne parlò a Cantarella?
3: Non mi ricordo.
2: Come?
3: No, non mi ricordo.
2: Non si ricorda. Lei per questa truffa ha avuto degli incontri con dei gelesi?
3: Ho avuto dei?
2: Degli incontri.
0: Incontri.
3: Sì.
2: È stato anche fermato dalla polizia?
3: Sì.
2: Con chi li ha avuti questi incontri con i gelesi?
3: In buona sostanza questo...
2: Le persone, mi può dire chi sono?
3: Certo, questo Marchese, una volta che poi si è reso conto un attimino che doveva darmi questi soldi, ha fatto interessare i gemelli che lei ha menzionato poc'anzi.
2: Cioè i Pardo?
3: I Pardo, sì. Quindi ci siamo incontrati con uno di questi due fratelli, non mi ricordo, Davide credo che si chiama uno, e siamo stati fermati dall'autorità giudiziaria e poi abbiamo saputo che in quel periodo lo zio di questi gemelli stava collaborando con le autorità, quindi per 2+2 ho pensato che me l'aveva fatto trovare lui, va?
2: Lei ha conosciuto un tale Roberto Di Gela?
3: Questo qui, Roberto, lo zio dei gemelli, sì.
2: Di Stefano Roberto?
3: Di Stefano Roberto, sì.
2: Lei di questo fatto ne ha parlato con Cantarella?
3: Ma no, perché Cantarella è Milano, io non... Cioè, con Cantarella le
2: ho
3: cose
2: capito.
3: Mie di...
2: Sì, va bene, no, volevo solamente sapere... Senta, lei poi ha riferito di conoscere, o meglio, lei di tutta questa vicenda dei Pardo, di Stefano, di Marchese, ne ha parlato con Rinzivillo Samuele?
3: Sì, certo.
2: Dico, c'era qualche regola che, insomma, vietasse di parlare di fatti propri all'interno del carcere o se ne parlava tranquillamente?
3: Dipende di cosa se ne può parlare. Poi...
2: In questo caso dico...
3: Se sto parlando di Rosario Marchese, gli sto spiegando il motivo per la quale l'ho conosciuto.
2: Ho capito.
3: E chiaramente sto raccontando tutto quello che è successo.
2: E su Rosario Marchese, Rinzivillo Samuele le disse qualcosa?
3: Era un gunno de sbirro, scusate l'espressione.
0: Non l'ho sentita.
3: Si dice giù un cornuto e sbiro, uno che stava collaborando, diciamo.
2: Stava collaborando, anche lui. Sa per quale operazione?
3: No.
2: E del Di Stefano ne ha parlato con Rinzivillo Samuele?
3: Idem, che stava collaborando.
2: Del Di Stefano Roberto?
3: Roberto, sì.
2: Pure?
3: Sì.
2: Senta, anche lei ha conosciuto tale Moscato Di Gela?
3: Certamente, Moscato Rosario, grazie.
2: Lei ha avuto problemi con questa persona?
3: Sì, questa persona comprava materiale edile a Milano durante il periodo della Buccinasco, appunto, quindi siamo nell'operazione del 2012. Comprava materiale da me anche prima, poi è salito a Milano, si è preso un sacco di materiale, centinaia di migliaia di euro di materiale, e le ultime 70-80 mila euro che mi doveva dare ha cercato scuse per non darmele.
2: Quindi ha cercato di truffare lei, diciamo?
3: Sì, sì, sì, esatto. Poi ci siamo andati, diciamo che i toni si sono un po' alzati, e immediatamente dopo è successo che poi mi hanno arrestato per Scarface e me lo sono trovato nell'ordinanza Scarface come che era lui sotto estorsione mia.
2: Ma l'aveva denunciato a lei?
3: Sì, mi aveva denunciato, perché poi c'è andata la Guardia di Finanza, il GIGO, e questo, anziché raccontargli la verità, mi ha denunciato come che era un'estorsione. Però lei... poi, con il PM, dottor Andrea Bonomo di Catania, siamo andati a fondo negli atti, gli ho dimostrato che in realtà come stavano i fatti, ovvero che lui aveva comprato merce ed era tutta una scusa per non pagarmi, e hanno denunciato lui. E a me mi hanno tolto il capo di imputazione.
2: È sicuro che hanno tolto il capo di imputazione?
3: A me?
2: Sì, sì, lei è stato condannato per esercizio...
3: Esercizio abitato alle proprie ragioni, che però non mi è andata in... È andato in prescrizione, diciamo.
2: Sì, sì, vabbè, che sia andato in prescrizione è una cosa, che uno venga assolto è un'altra.
3: Estorsione assolto, certo, esercizio di dare le proprie ragioni.
2: Il PM aveva chiesto la...
3: Senza articolo 7.
2: Ascolta, il PM aveva chiesto la
4: derubricazione. Non chiediamo qualificazione dell'azione giudiziaria al collaboratore.
2: Non c'è dubbio.
4: C'è una sentenza.
2: C'è una sentenza passata in giudicato. Ora le dico, di questa vicenda lei ne ha parlato con Rinzivillo Samuele?
3: Sì, sì, certo.
2: E lei disse, o meglio, nell'ambito sempre di questo procedimento, dico, lei fece delle dichiarazioni auto ed etore accusatorie, se lo ricorda?
3: Su Scarface?
2: Sì.
3: Sì, sì.
2: Ok. Lei di questo ne ha parlato con Rinzivillo Samuele, cioè che lei aveva fatto dichiarazioni anche nei confronti di Moscato, di Guarnaccia?
3: Sì, sì, sì, credo di sì.
2: Sì, va bene. E Rinzivillo cosa le disse, avendo saputo tutto ciò?
3: Non c'è un cosa mi disse, non è che ho fatto dichiarazioni etero accusatorie.
2: No, dico cosa, come commentò Rinzivillo, sapendo che lei aveva fatto queste dichiarazioni?
3: Le sto spiegando.
2: Prego.
3: La diversità, cioè questo genere di dichiarazione di oggi sono un conto. Quelle che ho fatto su Scarface non sono stato altro che dichiarazioni eteroaccusatorie per difendermi di cose che, che loro stavano dicendo non vere su di me. Quindi non è per, diciamo, nel codice mafioso, non è una... Se era questo dove voleva arrivare lei.
2: No, non era questo dove voleva arrivare lei. Io volevo solamente sapere se Rinzivillo Samuele, poi le considerazioni le faremo dopo, ebbe a commentare o a questo
0: la domanda era questa, se fece qualche commento sul suo atteggiamento.
3: No, assolutamente no.
2: Poi lei mi conferma che non ha mai incontrato personalmente Bonvissuto Rosario, giusto?
3: Sì, sì, confermo.
2: Presidente, posso continuare anche con l'altra posizione che è connessa, oppure mi devo arrestare qui? Perché io potrei fare l'esame anche dell'altro mio assistito.
0: Che è?
2: Nicastro Dario.
0: Nicastro Dario, sì, certo.
2: Anche per
0: ha
2: continuità.
0: Senso.
2: Grazie.
0: Prego.
2: E allora, proprio facendo riferimento alla penultima domanda che le ho fatto e alla sua risposta circa il fatto che comunque si era difeso, senta, lei ha conosciuto tale Caccamo Francesco, un luogotenente della Guardia di Finanza?
3: Certamente, è stato arrestato assieme a me nell'operazione Scarface, luogotenente della Guardia di Finanza.
2: Lei ha mai reso dichiarazioni nei confronti di questo luogotenente nel corso del processo Scarface?
3: Certo.
2: Senta, il Caccamo era un soggetto deputato anche al controllo e alla sicurezza delle discoteche?
3: Sì.
4: C'è opposizione perché l'avvocato in esame la domanda è suggestiva, la deve riformulare.
0: Vabbè, però io non ho capito bene la risposta in realtà.
2: Io ho fatto la domanda, ha detto se, cioè, quindi se c'è il se già di per sé...
0: Cacamo si occupava della sicurezza
2: delle discoteche.
3: Ne ho già parlato, sì.
0: Sì, ma in che modo?
3: Diciamo che lui e dei suoi uomini, quindi dei finanzieri, tramite più che altro Carmelo Panebianco, che era l'altro socio mio, del 50%, gestivano un po' l'ordine all'interno del locale. Poi abbiamo saputo che questo Caccamo, diciamo che non faceva cose belle, nel senso, Caccamo è il luogotenente della Guardia di Finanza, gli trovava la droga dei ragazzi e anziché consegnarla se la pippava, cioè aveva un atteggiamento un po' strano, e Carmelo Panebianco stesso lo ha allontanato dalle nostre discoteche.
0: Va bene.
2: Sì, c'era qualche altro appartenente alle forze dell'ordine che collaborava sempre con per la sicurezza delle discoteche?
3: C'è stato un periodo anche un carabiniere, sì, io non mi ricordo il nome però.
2: In che periodo siamo?
3: Glielo dico subito, fine 2011-2012. Più 2012 che fine.
2: Sì. Senta, lei al Guarnaccia lo ha conosciuto, no? Cioè ci ha parlato?
3: Certo.
2: Lei ha conosciuto Dassero Cirino Antonio?
3: Certo, è stata la mia testa di legno.
2: Allora, io ho da chiedere alcune precisazioni, quindi con domande nuove rispetto a questo aspetto societario. A lei risulta che il 4/1/2011 le quote societarie della società Nicastro Emanuela, Martorana Emanuela, Nicastro Mario e Nicastro Michele venivano acquistate da Dassero Cirino Antonio?
3: Sì, c'è stato, mi ricordo, una prima acquisizione da parte di Dassero.
2: Ecco, quindi questo è un ulteriore dato che riguarda questa vicenda societaria. Questo Dassero era...
3: Parliamo
2: Dassero...
3: della Nicastro, giusto?
2: Sì, sì.
3: Ok, sì, bravo. Sì, credo che inizialmente la intestai a Dassero.
2: Allora, la intestata a Dassero. Sì. L'atto se lo ricorda dove venne fatto, venne stipulato?
3: No, non mi ricordo. Comunque, credo giù.
2: Può essere da un notaio di Gela, tale Bartoli?
3: Può essere, sì.
2: È possibile o no?
3: Può essere, sì.
2: No.
0: Ha detto può essere.
2: No, no, aspetti, questa è la premessa, per evitare un'opposizione al pubblico ministero.
0: Allora la premessa, se è possibile... parte male, esatto. Avvocato, perché sì, sia possibile è una domanda
2: non
0: ammessa.
2: No, no, aspetti, era la premessa per dire se era possibile che poi il Dassero avesse... venduto.
0: Eh no, la riformuli. Vabbè, in un altro modo, diversamente. Proprio qui
2: sa
0: siamo
2: il Guarnaccia ebbe ad acquistare delle quote dal Dassero?
3: Sì. Ma il Guarnaccia era già nella Nicastro.
2: Sì, sì, sì, dico, però aveva acquistato delle quote?
3: Sì, sì, c'è stato...
0: delle quote ulteriori?
2: No, delle quote del Dassero.
3: No, Presidente, le spiego. Io adesso sto cominciando un po' a ricordare. Anche perché
2: esatto, quindi magari...
3: Siamo nel 2010-2011. Avevo pensato di far... avevo due società in quel momento, l'Agricola Reatina S.p.A. e la Nicastro Costruzione Generale S.p.A. Avevo pensato di far partire prima l'una che piuttosto l'altra, e invece poi ho fatto un'inversione, invertendo il programma ho cambiato anche le quote societarie, tutto qui.
2: E Ippolito Massimo l'ha conosciuto?
3: Sì, un'altra testa di legno.
2: Sempre della stessa società?
3: Non mi ricordo. Una società di Roma, se non era Agricola Reatina, era una collegata all'Agricola Reatina. Comunque era una testa di legno romana, sicuro.
2: Ma le quote erano state, per quello che è il suo ricordo, acquistate dal Guarnaccia per intero oppure in parte dal Guarnaccia e in parte dall'Ippolito?
3: Non mi ricordo.
2: Non si ricorda.
3: Comunque, Guarnaccia è sicuramente il dominus dell'Anicastro Costruzione Generale, anche quando uscì dalle quote. Perché quando è uscito dalle quote è uscito sempre su mia disposizione ed era pronto per essere reimmesso. È stata solo una manovra mia momentanea di intestare e rientestare.
2: Senta, si ricorda se poi la società da SRL venne mutata in società per azioni?
3: Quale?
2: L'Anicastro Costruzioni Generali.
3: Credo di sì.
2: Si ricorda se, o meglio, conosce tale Finocchiaro Angelo?
3: Sì.
2: Ha avuto una carica all'interno di questa società?
3: Dell'Anicastro? Credo, sì. Credo di sì. Che a metà percorso, alla fine, c'è stato un problema e l'ho messo istitore, se non ricordo male.
2: Il Guarnaccia Rosario frequentava la società?
3: Sì.
2: Lei nell'ambito...
3: Mi scusi, prego. Frequentava sempre da testa di legno? Cioè,
2: sì,
3: vieni,
2: sì, da testa
3: a firmare,
2: di legno.
3: Sali che deve andare in banca?
2: La sede dove si trovava della società?
3: In che periodo?
2: Nel periodo questo, diciamo, dell'operazione Scarface. 2011, 2012, 2013?
3: No, stiamo facendo confusione. Per
2: allora,
3: Scarface è 2014. L'Anicastro Costruzioni io l'ho comprata 2010-2011 e l'ho utilizzata per il Buccinasco, che siamo all'inizio del 2012.
2: Ascolti, Scarface è l'ordinanza del 2014,
3: sì.
2: Però i fatti in contestazione riguardano anche il 2013. Quindi,
3: sì, però non è il periodo della... Cioè,
2: ecco. Quindi è un periodo successivo?
3: Scarface, sì, diciamo di sì. Comunque, l'Anicastro io l'ho comprata tra il 2010 e il 2011 per poi utilizzarla, le do la data esatta, ho aperto il capannone a Buccinasco nei giorni della merla, quindi siamo febbraio 2012, con Guarnaccia a capo, diciamo, dell'amministrazione.
2: Ma quando... è stato fatto il passaggio della società, quindi nel 2011, davanti al notaio. Dico, lei era presente, ha un ricordo?
3: No, solitamente io non sono presente.
2: Solitamente non presente. E sa chi erano presenti?
3: No.
2: Ma lei fisicamente, Nicastro Emanuela, Martorana Emanuela...
3: No,
2: Nicastro,
3: mai conosciuto.
2: Aspetta, Nicastro Mario... Nicastro Michele, l'ha mai incontrati?
3: No.
2: Ma sa se queste persone avevano rapporti di parentela con l'odierno imputato Nicastro Dario?
3: Sa, ho qualcosa? Già spiegato alla dottoressa.
2: No, no, io voglio sapere se erano rapporti,
3: sì,
2: di parentela.
3: Sì, certamente.
2: Come?
3: No, dico, non ho certezza. Mi è venuto il dubbio, come ho spiegato alla dottoressa.
2: Sì, il dubbio è una cosa, io le voglio dire.
4: Presidente, però dovremmo fare finire la risposta prima di interromperlo.
0: Sta cercando di rispondere.
3: Mi è venuto il dubbio quando abbiamo, diciamo, concretizzato l'idea di far entrare anche Tano Cantarella nel progetto dell'Anicastro, dove lui, quando ha saputo di questa Anicastro, dice, ci sono di amici miei di su. Poi questi amici suoi di su, man mano che abbiamo fatto l'operazione, ho capito che era Nicastro Fabio, non Nicastro Dario, si parlava all'epoca di Nicastro Fabio.
2: Senta,
3: però
2: ma lei...
3: non ho certezza, come ho detto alla dottoressa, se sono parenti o meno, anche perché poi ci sono state ulteriori battute, come quella di Angelo Grasso, quello della rivendita edile, come che anche lui era a conoscenza che questa società era orbitante, diciamo, ai Nicastro di Legnano, ma non ho certezza, come ho detto.
2: Senta, lei ha detto che il Finocchiaro era stato nominato da lei?
3: Sì.
2: Ma lei ha conosciuto tale dottore Fasulo Fabio?
3: Certo.
2: E ha avuto un ruolo per quanto riguarda l'incarico dato a Guarnaccia al Finocchiaro, il dottore Fasulo?
3: Ma lui in quel periodo mi sbrigava diverse faccende a livello, che è un commercialista truffaldino, quindi me lo trovavo spesso e volentieri a sbrigarmi delle cose, quindi sì, anche con la Nicastro mi ricordo che ho avuto un ruolo da commercialista.
2: Senta, lei nel corso del processo che si è tenuto sempre Scarface aveva reso dichiarazioni nei confronti del Guarnaccia?
3: Subito dopo le sue, sì.
2: Ma lei era stato denunciato dal Guarnaccia?
3: Sì.
2: Perché... In quel periodo lei aveva anche una misura di prevenzione patrimoniale?
3: No.
2: Quando l'ha avuto la misura di prevenzione patrimoniale?
3: 2018. Poi mi è stata tolta.
2: Giù a Catania?
3: Sì.
2: Lei ha fatto dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie nell'ambito di quella misura di prevenzione patrimoniale?
3: Su Guarnaccia credo di sì. Ma le
2: spiego no, su Guarnaccia, sulle società, sulle truffe.
3: In che senso eteroaccusatorie? Mi scusi.
2: Come? Scusi.
3: In che senso sulle società? Sì, sulle tutto il discorso
2: sull'andamento delle società, sulle truffe che venivano fatte, che venivano subite.
3: Nel processo Scarface, le bancarotte ce le siamo accollate, quindi abbiamo...
0: La domanda era nell'ambito della misura di prevenzione, che è un procedimento separato.
3: Ma io non credo che sono stato sentito nella misura di prevenzione, tranne che l'avvocato stesso ha inoltrato i documenti di Scarface.
2: Quindi lei non ricorda
3: di... Mi sono accollato le bancarotte, quindi anche gli amministratori, chiaramente.
2: No, dico, non ricorda di essere stato escusso o di aver reso dichiarazione alla misura di prevenzione patrimoniale, questo non lo ricordo.
3: C'è stata un'udienza che io ho partecipato, però non...
2: Non se lo ricordo.
3: Cioè, sì, mi sono accollato, si dice così, mi sono accollato le bancarotte, cioè non le ho negate e di conseguenza gli amministratori ho confermato.
2: Vabbè.
3: Su Guarnaccia è un po' differente la cosa, perché Guarnaccia quando c'è stata l'operazione Scarface, questo mi ha fatto una denuncia, come che lui non ne sapeva niente, come che lui era estraneo ai fatti, come che lui stava cadendo dalle nuvole e a quel punto ho messo le carte a tavola più chiaramente, dimostrando che lui era entraneo al progetto e tutto, se intende questo per dichiarazioni eteroaccusatorie. Su Guarnaccia certamente.
2: Senta, lei ha detto che aveva conosciuto Agro di Gela.
3: Sì.
2: Agro si conosceva con Guarnaccia?
3: Sì.
2: Agro si conosceva col dottore Fasulo?
3: Sì.
2: Agro era in società con qualcuno dei suoi parenti?
3: Sì, no, in società. Lavoricchiava con mio zio, vendeva della merce.
2: Ma che merce vendevano?
3: Merce proveniente dalle mie truffe.
2: Lei ha avuto problemi con Agro, rapporti di debito credito?
3: Sì, mi doveva dare dei soldi e poi è scomparso. L'hanno arrestato, non mi ricordo bene, comunque sì, ho avuto dei problemi che mi doveva dare dei soldi.
2: E lei si è rivolta a qualcuno per recuperare questo credito?
3: Ai Mazzetti.
2: Di Gela?
3: Non mi ricordo nell'esattezza, possibilmente sì, c'era all'epoca un certo... Non vorrei fare confusione, Manuele forse che si chiama, che era uno che aveva una stalla lì nel tra Butera e Gela, però non ricordo, cioè siamo nel 2012, 2013, quindi non... Poi si usa che chiaramente se uno ha un problema in una città...
2: E lei di questi problemi...
3: Non ho bisogno di far interessare qualcuno di Gela. Se qualcuno mi doveva dare dei soldi, me li andavo a chiamare personalmente, senza problemi.
2: Lei ha mai chiesto a Cantarella di mediare rispetto a questo credito che lei aveva?
3: Credo di no, Cantarella. Cioè, spesso Cantarella mediava...
2: No, dico rispetto a questa vicenda grossa.
3: Non mi ricordo.
2: Non si ricorda.

0: Lei ricorda di avere intrattenuto conversazioni telefoniche con il agro Antonio, con Pardo Davide nel 2012?
1: Possibilmente sì, con l'agro sicuro. Con Pardo Davide direttamente non lo so, però non nego.
0: Senta, il numero di telefono 393 27 90 610 era il suo?
1: Ma
0: lo ricorda?
1: Ne so, 12 anni fa mi ricordo il numero di telefono e ne cambio due a settimana.
0: No, dico se lo ricordo.
1: No.
0: Lei ha mai saputo di essere stato indagato alla squadra mobile di Caltanissetta all'operazione Malleus?
1: Sì, era nell'inchiesta Scarface.
0: Ok. Scarface è quella per cui lei ha avuto la sentenza definitiva che è stata
1: sì.
0: acquisita.
1: Sono stato indagato proprio per questo fermo che ho avuto a Gela per Rosario Marchese, i fratelli e lo zio.
0: Ok. Senta, lei nell'operazione Scarface era intercettato? Ha saputo?
1: Certo.
0: Sì. Solamente in sintesi le chiedo, in quel periodo c'è stato qualche problematica riguardante l'ingresso in discoteca di Gelesi? Negata?
1: Può essere, sì. Perché
0: negata?
1: Là dei problemi ce n'erano giornalmente. Può essere.
0: Il figlio di Moscato, quel soggetto che l'aveva denunciato per estorsione, sa qualcosa? Si ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, sì. Mi ricordo che venivano nelle nostre discoteche.
0: E quindi cos'era successo? Lo può riferire? Se se lo ricordo.
1: No, non mi ricordo. Magari non l'avevano fatto entrare. Ma lei parla prima o dopo Scarface, l'ordinanza di Scarface?
0: No, nel corso delle indagini Scarface.
1: Quindi prima?
0: Sì, quindi prima. Sì, sì. Okay. Avete prodotto, credo, il primo grado, forse, o no? Anche l'appello? Ah, ok. Sì, sì, devo domandare alcune circostanze
2: se
0: che
2: infatti
0: non sono riportate all'ordinanza, esatto,
2: no,
0: perché quelli che,
2: nella
0: sentenza.
2: Sentenza,
0: se sono riportate alla sentenza non c'è bisogno. Chiedevo questo,
2: ma lo deve
0: io
2: sapere lei?
0: Sì,
1: sì, sì,
0: lei l'ha mai
1: che
0: incontrato
1: stato
0: il figlio di Moscato?
1: Non ho capito.
0: Il figlio del signor Moscato l'ha mai incontrato lei?
1: Sì, sì, Ivan si chiama.
0: Ed è solo che aveva avuto problemi all'ingresso o anche altri, per quello che...
1: No, lì giornalmente avevano tutti i problemi per entrare. Avevamo una discussione ogni weekend con una famiglia diversa.
0: Anche per qualcuno dei Mazzei?
1: Sì.
0: Senta... Lei ha mai saputo da qualcuno se nel periodo 2012-2013 il Nicastro Dario fosse libero, detenuto?
1: No, no, no. Io in quel periodo sentivo Nicastro Fabio. Poi Nicastro Dario è un nome che è saltato, diciamo, in epoca successiva. Parliamo
0: in epoca successiva.
1: 2018, no, 2019-2020, quel periodo là. Diciamo quando, dopo la scomparsa di Tano. Se vuole le spiego anche il motivo per la quale lo sentivo.
0: L'ho già detto nel corso dell'esame.
1: Che poi c'era un particolare avvocato che ricordo di Nicastro Dario, non so se l'ho messo agli atti con la dottoressa. Cioè, in buona sostanza, loro facevano il gioco, perché poi tutto questo si è scoperto quando è scomparso Tano Cantarella. Facevano il gioco, e me l'ha confermato Rinzivillo Rosario, Rinzivillo Samuele, che facevano comparire questo Dario Nicastro come chi du bono, bono nel senso dice, il fratello e il collaboratore, dice distingui, in termini mafiosi, tu non puoi avere a che fare con uno che è collaboratore, ci siamo. Invece il gioco che facevano loro era faceva comparire il fratello Dario, cioè era Dario che compariva, che parlava possibilmente con esponenti come Vestiti, Tano Cantarella e via dicendo. E infatti il primo Tano Cantarella, e mi ricordo le discussioni di Vestiti Giancarlo dopo, sono state che, dice, tuo zio, dice, me le ha presentate, dice, come persone per bene, dice, ho fatto brutta figura perché abbiamo saputo dopo che invece erano collaboratori. Ma in realtà il collaboratore è Fabio Nicastro. Loro, il Dario Nicastro, lo presentavano come quello che aveva preso le distanze dal fratello, quando invece poi alla fine si è scoperto che erano tutta una cosa. E questo è quello che mi rinfacciava Vestiti, dicendo che tuo zio mi ha fatto fare brutta figura perché mi ha fatto sedere al tavolo gente che collaborava con la giustizia. Questo è...
0: Sì, sì, questo l'aveva detto. Sì. Io al momento in esame non ho, anzi no, un'ultima domanda e poi vedremo eventualmente se ci sono domande in controesame.
2: No, al momento un controesame no. Non esiste perché lei ha chiesto l'esame, sì, ma esatto. Chi ha chiesto l'esame ha diritto
0: può fare nuove domande.
2: Alle domande finali, quindi certo. Rifaremo il giro di tutti quelli che hanno chiesto l'esame.
0: No,
2: quindi
0: in relazione agli altri. No, no, aspetti,
2: passare...
0: ho un'altra, l'ultima domanda. Scusi. Senta, per la vicenda giudiziaria che lei ha avuto a Rovigo, se non sbaglio, giusto?
1: Sì.
0: In che anno questo?
1: L'arresto o l'indagine?
0: L'arresto.
1: 2021.
0: 2000?
1: Settembre 2021.
0: 2021. Lei anche nell'ambito di questa operazione aveva reso dichiarazioni confessorie?
1: Sì, sì, sì, ci siamo accollati i reati.
0: E ci siamo chi?
1: Io e gli imputati, la maggior parte.
0: E gli imputati erano persone di Catania o erano persone...
1: No, no, il mio gruppetto di qua, di Milano. C'era anche qualche catanese, sì.
0: Okay. E di questo fatto Cantarella è venuto a saperlo?
1: Come lo fa? Cantarella è scomparso nel 2020, come fa a saperlo nel 2021? Mi scusi.
0: Non è precedente...
1: Se lei parla di processo, siamo...
0: No, no, io sto parlando...
1: Lei dice...
0: Il processo quando è finito?
1: L'ho fatto fino al 2021.
0: Scusi, la sentenza quando c'è stata?
1: Quale sentenza?
2: Questa.
0: A Rovigo, quest'ultima.
2: Questa di Rovigo.
1: Allora, sarà stato 2022, non lo so. Comunque, i reati ce li siamo accollati fine 2021, sì, fine 2021.
0: Fine 2021.
1: Già, Cantarella non c'era più.
0: Quindi non c'era più. Qualcuno le ha mai detto rispetto a questa sua, quella che era stata la sua iniziativa di accollarsi reati, se ha avuto discussione all'interno con qualcuno?
1: No, gestivo io il gruppo, quindi no.
0: Ma era un fatto noto questo oppure
1: certo,
0: il fatto che lei avesse fatto dichiarazioni riportato sul web?
1: Sì, sì, anche, è uscito anche sul web.
0: Quindi era uscito anche sul web. Va bene, non altre domande.
2: Allora, la difesa Mannino.
3: Presidente, chiedo scusa, come difesa Bonvissuto posso fare solo una domanda?
2: Io non la sento.
3: Come difesa Bonvissuto posso fare una domanda?
2: Ah, sì,
3: grazie,
2: certo.
3: Solo
2: prego,
3: una.
2: Prego.
3: Buongiorno signor Cerbo, le chiedo solo, avvocato Consonni per Rosario Bonvissuto.
1: Sì.
3: Sa se Samuele Rinzivillo conosceva personalmente il signor Rosario Bonvissuto?
1: Sì, sì, sì, certamente, era molto interessato a lui. Infatti mi ha chiesto la richiesta cautelare proprio per capire se questo soggetto stava facendo affari ancora con Fabio Nicastro e compagni.
3: Sì, ce l'ha detto, ma
1: era
3: detto...
1: meravigliato un po', diciamo, da questa... come lo portavano per buono rispetto a Fabio Nicastro. Dice, no, Rosario dice, è una cosa, dice, Fabio è un'altra cosa.
3: Ma le ha detto lui personalmente che lo conosceva di
1: sì.
3: Persona?
1: Sì, sì.
3: Perfetto, nessun'altra domanda, grazie.
2: Allora, difesa Mannino Pietro.
4: Presidente, Scusi se la disturbo e la interrompo. Buongiorno, avvocato Simionato, può dare la presenza per la parte civile Rai Mottola? Grazie.
2: Grazie a
4: mille,
2: lei.
4: Scusate l'interruzione.
5: Sì, Presidente, chiedo...
2: questa è la volta buona che le do la parola, avvocato Calabrese, prego.
5: Chiedo la cortesia di poter stare seduto, è possibile, grazie.
2: Concesso.
5: Signor Cerbo, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato Calabrese.
5: Posizione Mannino Pietro.
1: Sì.
5: Allora, sappiamo già che lei ha, diciamo così, discusso e saputo le circostanze su Mannino Pietro nel famoso colloquio che ha avuto con Rosi al carcere di Rebibbia.
1: Opera, sì.
5: Non ho sentito. È corretto?
1: Può parlare un po' più forte, la sento male.
2: Allora, ha risposto sì in carcere a Opera.
5: Perfetto. Le chiedo, prima della, diciamo così, di questo incontro con Rosi, lei ha mai sentito parlare di Mannino Pietro?
1: No.
5: Tra il momento in cui, diciamo così, lei ha saputo che c'era la richiesta di arresto e il momento in cui è stato arrestato, noi sappiamo quello che è successo, la richiesta è stata rigettata, poi il riesame e poi la Cassazione. Sì. Lei ha mai, diciamo così, parlato con qualcuno in relazione a questa posizione di questo Mannino?
1: No.
5: Prima del colloquio con Rosi, lei ha mai saputo che ci fosse un interesse, diciamo, in questi ambienti legato al 110?
1: Sì, certo.
5: In che contesto è riferito a chi?
1: Come oggi ha spiegato la dottoressa Cerreti, il periodo che va dal inizio 2020 a prima della carcerazione di Vestiti, quindi tutto il 2020 fino a giugno, il gruppo di amico Gioacchino, era stato assorbito, diciamo, da Giancarlo Vestiti, si erano avvicinati a lui e con lui tutti questo genere di reati. In particolar modo si parlava di che genere di reati, anche degli ecobonus.
5: Lei sa quali società sono state utilizzate per realizzare queste truffe?
1: No, ricordo una Green Construction, ma perché ne ho avuto, diciamo, ricordo anche dopo la Discovery Hydra che se ne è parlato, però se lei me l'avesse domandato nel 2020 o nel 2021, non è una società che avrei risposto, sì, l'ho sentito dire.
5: Ok. Con riferimento a questa questione dei soldi, allora la mia domanda è questa. Lei dice, Rosi mi ha detto che aveva avuto questa, diciamo così, questo scontro con Mannino per farsi restituire le somme di denaro, eccetera, eccetera. E lei più volte nel corso dell'esame, anche in sede interrogatorio, ha detto che questi soldi non erano di Amico.
1: Sì.
5: La mia domanda è questa. Lei sa se Mannino sapesse che i soldi non erano di Amico?
1: No. Però ne sono certo che Massimo Rosi è stato, diciamo, rimproverato dal gruppo senese di far rientrare questi soldi e di conseguenza Rosi ha minacciato, tra virgolette, Mannino Pietro di questo rientro perché gli erano stati affidati a lui, a quanto ho capito dai racconti di Rosi. Questo me lo dice sia Rosi Massimo durante la carcerazione di Opera, sia Pasquale Toscano durante la detenzione nostra a Genova, perché eravamo detenuti insieme. Tant'è vero che io ricordo un particolare, che eravamo collegati così in videoconferenza e questo Mannino, che io, ripeto, non conosco, l'ho visto in videoconferenza, era con Rosi seduto che scherzava e rideva. Al che Pasquale mi fa, dice, Ingerich, sempre lui è riferito a Rosi. Dice, prima dice, lo voleva ammazzare. Dice, ora ci sono, scusando l'espressione, cazzo e culo. Nel senso, scherzano e ridono assieme.
5: Perfetto. Però, diciamo, sulla consapevolezza mi conferma che lei non sa se Mannino sapesse.
1: No.
5: Ok. Senta, quindi le chiedo di essere un poco più specifico. L'ha
1: non
5: già
1: ho capito
5: detto...
1: la domanda, mi scusi.
5: Prego.
2: No, non l'ha ancora fatta.
5: Le chiedo di essere un poco più specifico.
1: Ah, ok, sì, non l'avevo sentito.
5: Mi sente adesso?
1: Sì, adesso sì.
5: Che tipo di minacce Rosi le ha detto di aver fatto a Mannino?
1: Non c'è un tipo di minacce. Lui mi ha raccontato che stava avendo dei problemi con i senese per questi soldi e... e gliel'aveva chiamati a questo Mannino, e questo Mannino come che la portava alle lunghe, non so ora che tipo di minaccia. Poi quando si parla tra di noi, lo voleva ammazzare, non significa che c'era un progetto omicidiario in corso, significa che magari l'ha maltrattato, hanno avuto discussioni.
5: Lei sa se poi, diciamo così, questi soldi sono stati restituiti?
1: No.
5: Sa se si sono, questa società Green Construction è stata poi, diciamo così, diciamo, si sono separati i due soci originari, Amico e Mannino?
1: No, Avvocato Calabresi, io poi non è che entravo nei dettagli delle società, ripeto, io facevo le mie cose, non c'entravo con la loro società, quindi non posso sapere se erano prima soci poi dopo si sono staccati.
5: Lei ha parlato anche di attività di, come dire, di reperimento di clienti da parte di Rosi nell'interesse per realizzare questa attività.
1: Sì.
5: Le chiedo, lei sa se questa attività è stata fatta a favore di Amico, di Mannino o di entrambi?
1: Di Amico sicuro, perché mi rinfacciava sta cosa, dice che gli aveva fatto prendere un sacco di cantieri. Non lo so se era il periodo che c'era anche Mannino di mezzo, ripeto, non mi vado a segnare le date io, non lo so.
5: Va bene. Quindi non sa nulla dei soldi restituiti, del reperimento dei soldi e quant'altro, non ha mai sentito nulla, neanche Rosi le ha detto qualcosa.
1: No.
5: Le chiedo uno sforzo veramente titanico, mi sa collocare temporalmente quando, se Rosi glielo ha mai detto, quando Rosi si sarebbe attivato per trovare questi condomini in cui realizzare questi ecobonus?
1: Sarebbe un ragionamento mio, quindi non so se è valevole. No.
5: Senta, lei sa il motivo per cui Amico si è rivolto a Mannino per realizzare queste attività edilizie?
1: No.
5: Lei ad un certo punto, le stimolo un attimo il ricordo, a un certo punto nel verbale, quando è stato sentito dal pubblico ministero, lei ha utilizzato l'espressione faccia pulita e poi il pubblico ministero le ha chiesto, ma mi spiega un attimo questa questione della faccia pulita?
1: Sì, questa cosa me la disse Massimo, non Amico. Mi disse che avevano messo a lui, dice, sembrava, dice, uno tutto pulito, tutto invece poi, dice, tipo, li ha fregati. Era, in buona sostanza era questo, diciamo, quello che ho capito dai discorsi di Massimo.
5: Ecco,
1: che l'hanno messo come facciata pulita, la parola è stata questa.
5: E che voleva intendere quel facciata pulita?
1: È come una persona che sa parlare tecnicamente di un progetto, che poi possibilmente si va a presentare lui con determinate persone strane. Per facciata pulita io facevo così, magari non mi interfacciavo personalmente io, che la gente poi poteva fare 2+2, facevo interfacciare un soggetto pulito, quindi un amministratore, un ingegnere in questo caso, un architetto, quello che sia, per potersi interfacciare con gente esterna. Si usa così.
5: Era legata anche alle competenze tecniche di Mannino?
1: L'architetto, lo chiamavano l'architetto. Non lo so poi se è architetto, se era bravo, se non lo so.
5: Lei non sa se avesse competenze tecniche in questa materia?
1: No.
5: Le leggo un passaggio di un interrogatore. Presidente, valutare lei... C'è una leggera discordanza rispetto a quello che ha detto, era soltanto per sollecitazione al ricordo più che altro. Le 14 ottobre 2025, pagina, chiedo scusa, 42 della trascrizione, a un certo punto il pubblico ministero, dottore Ferracane, vuole che aspetti il pubblico ministero?
2: Ha già anticipato il difensore che non è una vera e propria difformità.
5: No, è più che altro una sollecitazione al ricordo su un particolare. Niente.
2: Pagina, avvocato?
5: 42.
6: Sì, grazie, avvocato.
5: Posso andare?
2: Può. Sì.
5: Allora, il pubblico ministero le chiede... Era il dottore Ferragane. Lei ha detto, avevamo messo lui come faccia pulita, ricorda qualche particolare? E lei risponde, no, ho un'immagine così dei racconti, come se Massimo intendesse dire che attraverso questo signore, che sembrava uno che doveva fare chissà che cosa, alla fine gli ha fregati i soldi, per questo intendo pulito. l'architetto come una figura professionale che poi invece non gli ha fatto guadagnare i soldi a tal punto da puntini puntini.
1: E quello io ho appena confermato.
7: E dov'è il contrasto con quello non che ha dichiarato?
2: A me interessa quello che ha detto prima, insomma.
5: Detto, era la sollecitazione al ricordo. A me interessa questo dato, architetto come figura professionale. Può essere più preciso e specificarmi che cosa le ha detto Massimo su questo tema?
7: Ha già risposto, Presidente. Ha già risposto.
2: In realtà lo ha detto, cioè anche chiaramente. Per intrattenere rapporti con l'esterno, lei ha detto, ci voleva una persona in grado
1: pulita.
2: Anche di interloquire a livello anche tecnico,
1: certo.
2: Immagino.
5: A me interessa quindi, questo aspetto.
2: Quindi va, sì, lo conferma.
1: Sì, confermo, assolutamente. Sì.
5: Allora, io faccio la domanda, poi valuterà lei, Presidente. A me interessa chiarire questo tema. È corretto che lei dica, io avevo amico aveva bisogno di una persona pulita per interloquire, ma era legata esclusivamente al fatto che Mannino fosse una persona pulita o era anche legata al fatto che Mannino avesse anche delle competenze tecniche in materia
2: cioè,
5: di...
2: l'avvocato vuol dire pulito nel senso di incensurato, non ecco. Coinvolto in affari illeciti o anche in base a quello che lei ha già detto... Una persona in grado di
1: sì, ma posso presupporlo, non l'ho scelto
2: tecnico.
1: Io Mannino, però un ragionamento mio posso presupporre
2: il
1: che essendo architetto...
2: Il dichiarante dice io Mannino non lo conosco, posso
1: l'ho scelto io,
2: immaginare
1: però parlavano di,
2: sì.
1: Di architetto,
2: dell'architetto.
1: Poi non lo so se è architetto...
2: Valuterà il tribunale, prego.
5: Senta, un ultimo tema, lei ha parlato di questi rapporti che ci sarebbero stati tra amico e i fidanzati.
1: Sì.
5: Ne ha parlato a lungo, quindi non è necessario tornarci, anche che non riguarda...
1: No, non ho capito, non ho sentito. Ne ho parlato?
2: A lungo.
1: Sì, lui.
5: In sede di esame. La mia domanda è questa. Lei sa di rapporti tra Mannino e i fidanzati?
1: No.
5: Sa che rapporti avesse Mannino con Ninni fidanzati?
1: No.
2: Ha già risposto negativamente in generale
5: sì,
2: nei rapporti con... In generale i fidanzati, ergo no.
5: La domanda, Presidente, era perché questo signor Ninni era anche impiegato presso la società, quindi volevo chiedere
2: sì.
5: Specificamente di questo tipo di rapporti. Ecco. Comunque,
2: no.
5: Ha detto, ma già
2: no.
5: Risposto.
2: No.
5: Lei sa se Mannino fosse siciliano, calabrese? Sa?
1: Credo di aver capito che era siciliano.
5: Ok. Allora, la mia domanda è questa. Non so se lei ha letto nella ordinanza... che vengono riferite tutta una serie di rapporti di parentela, di colleganza di Mannino con ambienti siciliani.
2: No, però messa così, cioè quello che...
5: No, non l'ho fatta ancora la domanda.
2: Allora, la domanda
5: lei
2: è,
5: sa...
2: è a conoscenza di rapporti di parentela tra chi e chi?
5: Premesso che nell'ordinanza si riporta questo, è a conoscenza...
2: Non va bene l'ordinanza, avvocato.
5: È a conoscenza del fatto che Mannino avesse rapporti di parentela con storiche famiglie siciliane?
1: No, assolutamente no.
2: No.
5: Matteo Messina Denaro?
1: No.
5: Gaetano Badalamenti?
1: No.
5: I Gambino?
1: No.
5: Con nessuno, insomma, non ha
2: no.
5: Conoscenza
2: no.
5: Di nessuno. Va bene, la ringrazio, signor Cerbo. Ha
2: finito? Sì, allora difesa senese.
8: Signor Cervo, buongiorno. Avvocato Zammarchi in sostituzione dei colleghi per Senese.
1: Buongiorno, avvocato.
8: Senta, lei incontrò Senese il 3 giugno del 19?
1: No, 2020 credo che sì.
8: Del 20, perché nel primo verbale era 19, 3
1: no,
8: giugno del...
1: No,
2: quale
1: sicuro?
2: Verbale? Attenzione.
8: Mi scusi, sì, primo verbale.
2: Allora,
8: errore mio.
2: Numero uno, lei è in esame.
8: Sì, era le trascrizioni
2: numero
8: della prima
2: due,
8: udienza.
2: Numero due, quello che risulta dai verbali resi nel corso delle indagini, non... Cioè,
8: trascrizioni...
2: o lei fa la domanda e poi fa la contestazione. Adesso...
8: Nelle trascrizioni dell'udienza, della prima udienza in cui lui ha reso esame, risultava 2019. Sì, in dibattimento, sì. Era stato trascritto 2019.
2: Allora, facciamoglielo precisare, è un errore.
1: Portalese. Io l'ho incontrato, come ho sempre detto, una volta sola al summit del 3 giugno 2020.
2: Basta.
1: Quindi se ho detto 2019 è chiaramente
2: che ha
1: sbagliato.
2: Va bene.
8: Quindi
2: al ristorante Sardinia.
8: La ringrazio per la precisazione. Era la prima volta che lo vedeva?
1: Sì.
8: Non lo vide più dopo quella volta?
1: No.
8: La ringrazio, non ho altre domande.
2: Va bene, allora... Se non vado errato, chi sono, scusate, tanto per avere un po' di chiarezza sul programma della giornata. Allora, E la difesa crea deve fare il controesame. Chi altro?
9: Difesa Sorrentino.
2: Pipicelli, Sorrentino. Sì. Va bene, allora almeno 4 difensori, 4-5. Va bene. Ma prima di procedere io vorrei verbalizzare che il Tribunale sull'accordo di tutte le parti intende

0: chiede pertanto che gli organi competenti si attivino con la necessaria urgenza, in quanto non è accettabile che tutte le parti siano e il Tribunale siano costrette a lavorare con le attuali temperature. Dispone l'immediata trasmissione di copia del verbale al Presidente del Tribunale di Milano, al Presidente della Corte d'Appello di Milano, nonché agli uffici logistica del Tribunale e della Corte d'Appello. Ho interpretato, credo, il desiderio di tutti. Non... È molto peggiorata la situazione rispetto a luglio, dove ce l'eravamo anche cavata. Allora, un'altra cosa che volevo dire all'avvocato Pipicelli. Il suo cliente ha rinunciato a comparire a tutte le udienze, dico bene? No, cioè ha proprio fatto una rinuncia. No. Ah, no, Doria, scusi, mi sono confusa. La posizione di cui in realtà stavo parlando è la posizione Doria, che
1: sì,
0: però
1: eccomi.
0: Chi è il difensore?
1: Eccomi, ecco. Sono qua.
0: Allora, noi abbiamo ovviamente preso atto di questa dichiarazione di rinuncia a tutte le udienze e però per prudenza, avvocato, noi abbiamo sempre prenotato il collegamento in videoconferenza.
1: Ecco, scusi, forse c'è un misunderstanding. Il signor Doria è in semilibertà. Lavora durante il giorno.
0: Sì, va bene, ma il punto è che lui abbia rinunciato a comparire. A cosa volevo arrivare?
1: Dico.
0: Che noi da ora in avanti, anche perché il DAP ce l'ha fatto notare, se c'è una rinuncia non continuiamo a prenotarla video. Allora, noi da ora in avanti non la prenoteremo più.
1: Certo.
0: Va da sé però, ed è questa la ragione per cui io mi rivolgo a lei, che laddove il signor Doria volesse al contrario partecipare ad una qualche udienza, sarebbe il caso di farcelo sapere con un po' di anticipo, perché dobbiamo organizzare la video.
1: Va bene.
0: Va bene,
1: okay.
0: Grazie. Allora, mi ha chiesto di condurre il controesame subito. Se non ci sono questioni da parte degli altri difensori, la difesa crea, che vorrebbe procedere subito al controesame. Va bene per gli altri avvocati, sì?
2: Sì, Presidente, io vorrei chiedere analoga cortesia e dopo il controesame del difensore.
0: Allora, mettetevi d'accordo tra voi.
2: Sì, sì.
0: Per il Tribunale, se ci sono accordi in tal senso, va tutto bene. Allora, è in aula il dichiarante, quindi diamo la parola alla difesa Crea. Forte e chiaro, avvocato, perché lei è lontanissimo.
2: Seduto.
0: Sì.
2: Grazie.
0: L'importante è che si senta bene.
3: Sì. Buongiorno, signor Cerbo. Sono l'avvocato Curatola in difesa di Santo Crea.
4: Buongiorno, avvocato.
3: Buongiorno. Senta, le faccio qualche domanda in relazione alle conoscenze che lei ha di Santo Crea. Lei ha detto di aver conosciuto Santo Crea da prima per Nomea. Ecco,
4: potrebbe parlare un attimino più forte, avvocato.
3: Mi ha sentito?
4: Sì, sì, sì.
3: Ecco, dicevo, lei ha detto di aver conosciuto inizialmente
4: sì.
3: Santo Crea per Nomea.
4: Sì.
3: Ecco, ci vuole specificare in particolare quali sono i fatti che lei ha conosciuto direttamente in relazione a Santo Crea e quelli invece le erano stati riferiti da altri? Ecco.
4: Sì, ho sentito parlare io.

0: la prima volta di Sant'Andrea da vestiti Giancarlo nella primavera, sarà stato aprile, maggio, non mi ricordo, del 2019 presso il Capannone di Corsico, in occasione del recupero che Tano Cantarella stava effettuando nei confronti di Filippo Crea, ovvero il figlio. Ne ho sentito parlare come che Giancarlo Vestiti mi diceva come cercava di capire se Cantarella era realmente autorizzato in termini mafiosi a poter fare un recupero del genere, perché mi sottolineava che non si stava parlando, dice, di un recupero normale, dice, ma si stava parlando, dice, del recupero di un boss dei Crea, appunto, suo compare, lui lo chiamava così. Quindi, come una cosa che voleva sapere, dice, ma voi ne siete a conoscenza, voi famiglia Mazzei, ne siete a conoscenza di questo recupero? E quella è stata la prima volta che ho sentito parlare di Sant'Andrea.
1: Sì, ecco, questo era già stato riferito, no? Io mi riferisco a fatti che lei conosce di Santocrea
0: Sì.
1: successivamente a quando è stato visto, conosciuto dopo di questa rapimento di
0: Diciamo, l'ho
1: vestiti.
0: incontrato
1: Delle domande
0: personalmente.
2: più specifiche, perché fatti
1: No,
2: ne
1: nel
2: ha
1: senso.
2: riferiti già tutti i fatti a conoscenza.
1: No, no,
2: Quindi
1: no, io
2: andiamo
1: parlo.
2: sui singoli
1: Esatto,
2: fatti, ma
1: esatto.
2: la domanda deve essere un pochino più
1: Siccome
2: specifica.
1: io, ma tant'è che la mia domanda non era che ci raccontasse, che non era che ci raccontasse quello che aveva appreso da vestiti. Io vorrei che il collaboratore riferisse se conosce qualche fatto specifico addebitato a
2: No,
1: Crea.
2: ma non va bene
3: C'è
2: neanche così,
3: opposizione.
2: perché qui siamo in controesame, avvocato. Il dichiarante ha già reso delle
1: Quindi,
2: dichiarazioni.
1: e allora, beh,
2: Adesso lei ha la
1: e allora,
2: parola nel dettaglio,
1: sì, Presidente,
2: diciamo,
1: sì.
2: nel dettaglio dei singoli episodi,
1: Ma al di
2: altrimenti.
1: là quindi del fatto che Crea fosse presentato da Vestiti quale appartenente all''ndrangheta, ha altri elementi per ritenere che Crea fosse un appartenente all''ndrangheta?
0: E personalmente ci ho avuto a che fare, no? Anche in occasione del Bar Mercurio.
1: Benissimo,
0: Quindi
1: quindi
0: quella è
1: lei.
0: stata fattivamente, come dice lei, un fatto che ho vissuto personalmente io, dove ho constatato personalmente la caratura criminale di Sant'Andrea.
1: Oh, benissimo, quindi questo. Altri fatti che ha constatato oltre il Bar Mercurio?
0: Vestiti mi diceva che era in contatto lui con
1: No,
0: Calabrò,
1: io
0: era.
1: non le riferisco, non le chiedo quello che le diceva
0: Non ho
1: Vestiti, io le chiedo
0: capito.
1: quello che ha potuto visionare lei oltre il Bar Mercurio, nei periodi in cui ha visto
3: C'è
1: Sant'Andrea.
3: opposizione perché stava rispondendo e anche le dichiarazioni ricevute sono un fatto di cui riferire oggi. Sentiamo
1: Bene, se ce li vuole
2: la
1: raccontare,
2: risposta.
1: io ripeto, non sono qua. Io chiedevo quello che è conoscenza diretta.
0: Diretta ci ho avuto a che fare io nell'occasione del Bar Mercurio e subito dopo la scomparsa di Tano Cantarella quando sono stato chiamato alla Starline.
1: Ok,
0: Qui
1: quindi.
0: c'era lui personalmente. Poi
1: Benissimo.
0: altre volte credo di averlo visto sempre presso la Starline in diciamo in complicità con Vestiti nei loro affari finanziari.
1: Ok.
0: Poi, personalmente, basta, non.
2: Va bene.
1: Benissimo. Senta, nel corso di questi due incontri, Bar Mercurio e l'incontro che lei ha detto poc'anzi, ha mai visto Sant'Andrea impartire degli ordini, dare delle direttive nei confronti di qualcuno?
0: Quello che ho visto io nel Bar Mercurio e che mi è stato detto personalmente anche da Vestiti Giancarlo di far parlare a lui in caso fossero calabresi la controparte. Quello che voleva dire lui, Giancarlo, che se c'erano napoletani parlava lui, se fossero stati calabresi, dice abbiamo noi qui a mio compare che lui lo portava come Domine Dio, se sono albanesi c'era questo Molli. Se sono siciliani, dice parla tu. Era un po'
1: Quindi
0: questa.
1: interviene solo perché calabrese.
0: Interviene, sì.
2: I commenti non li facciamo,
1: Sì, certo.
2: avvocato. La risposta, la
1: Senta,
2: data,
1: sì.
2: poi.
1: Va bene.
0: Stessa prospettiva mi è stata fatta al mercato ortofrutticolo, quando Santino si è posto il problema, dice ma su Vene qualche calabrese? Dice no, ci facciamo parlare, dice c'è zio Santo. Quindi.
1: Va bene. Senta, nell'occasione del bar Mercurio,
0: sì.
1: Crea era presente, ma è intervenuto anche fisicamente?
0: No, fisicamente è una persona anziana, ho specificato nell'interrogatorio che fisicamente lui non si è prestato, ma era lì, cioè parlava lui, ma non ha avuto colluttazione con nessuno. Cioè, cosa intende lei per fisicamente? Ecco, non...
1: No.
0: Cioè, se ha dato
2: scontro fisico, immagino.
0: No, assolutamente. Ma una persona anziana, ma no. Non l'avremmo fatto scontrare noi fisicamente. Una persona anziana deve avere quel rispetto, deve solo parlare, punto. È lì per parlare.
1: Senta, e nell'occasione sempre del bar Mercurio, il CREA ha minacciato qualcuno?
0: Le intenzioni erano queste. Siamo entrati noi.
1: No, io non le chiedo le intenzioni, io le chiedo se lei ha visto.
2: No, non è consentito, avvocato. Lasci rispondere.
1: Va bene.
0: Le intenzioni erano queste. Tant'è vero che avevamo anche una pistola addosso, come ho già spiegato. Poi succede che la moglie di Fabio è uno dei titolari del bar Mercurio, ha sentito l'accento perché parlava santo inizialmente. Ha sentito l'accento e gli ha fatto una domanda, dice ma lei di dove è? E da lì è nata una sorta di appacificazione, perché si è, in poche parole, la moglie di Fabio, suo papà, è un affiliato all'Andrangheta, non so se è proprio del paese di Santo Crea, comunque sia, appena la signora gli ha detto io sono la figlia di Tizio, Santo Crea ha cambiato totalmente, perché eravamo pronti all'aggressione noi, come una cosa, dice guarda che qua, dice siamo a casa di amici, fatemi parlare a me, finiamola qui.
2: Quindi lei dice c'è stato un cambio di atteggiamento.
0: Esatto.
1: Ecco, e allora questo cambio di atteggiamento è stato nel senso che Crea ha avuto conoscenza che i soggetti, i titolari di questo bar o... i parenti dei titolari fossero ndranghetisti, lui ha cambiato atteggiamento in ragione di questa circostanza?
0: Sì, ma non è che ha cambiato atteggiamento che si è spaventato, ha cambiato atteggiamento perché si usa così, come una cosa, risolviamola tra di noi, ecco, diversamente.
1: E lei che non si fosse spaventato e che invece fosse legato alla... una comune partecipazione, da che cosa lo trae?
0: Me lo disse personalmente lui, perché io, devo essere sincero, spingevo per la colluttazione.
1: Quindi lei, Crea, le disse che doveva
0: mi comportarsi... Ha usato testuale parole, qua siamo tutta una cosa, punto.
1: Cosa?
2: Qua siamo tutta una cosa.
0: Siamo
2: io
0: qui
2: lo
0: per
2: dico
0: sistemare,
2: così,
0: non
2: poi...
0: per litigare.
1: Ok.
0: Dopo, perché le intenzioni erano quelle di litigare prima.
1: Qua siamo tutta una cosa, quindi lei lo ha interpretato come un'appartenenza comune all'Andrangheta?
0: Come che dall'altro lato c'erano persone andranghetiste pure.
1: Ok. E non fosse invece legato a una ragione territoriale, siamo tutta una cosa, cioè siamo tutti calabresi?
0: No, assolutamente. No. Parliamo in termini strettamente mafiosi, anche perché poi ricordo che mi disse il figlio di Fabio, quando poi ci siamo riappacificati, dice mio nonno, dice ha 20 anni che è in carcere, magari non so se era 20 anni veramente, magari da 5, non lo so. Dice qua, dice alla fine, dice stiamo passando per quelli che ragioniamo diversamente, invece la nostra mentalità, quindi quella del bar Mercurio, è una mentalità come la vostra. Quindi siamo sulla stessa onda, non litighiamo, sistemiamo la cosa. Tant'è vero che da quel momento in poi con Fabio è nato un rapporto di amicizia e anche di fiducia. Come ho spiegato alla dottoressa, ho venduto 240.000 euro di centro estetico in contanti, oltre i 50 del bonifico. Quindi se non ero certo che eravamo sintonizzati sulla stessa linea d'onda, non gli davo un credito di 170.000 euro a uno sconosciuto di 180.000 euro.
1: Senta, lei ricorda il cognome di questi soggetti del bar Mercurio, dei titolari?
0: Fico.
1: Fico è il proprio Fabio, giusto?
0: Fabio Figo. Sì.
1: La moglie, quella che
0: no,
1: lei dice.
0: No, non lo so.
1: Non lo sa. Si è poi posto, diciamo, la curiosità di capire chi fossero queste persone arrestate?
0: No, perché se me lo dice Sando, e Giancarlo stesso poi ha messo una pietra tombale sull'argomento, per
1: quindi
0: me
1: lei non, si è,
0: non ho motivo di indagare su nessuno. Se i miei compagni mi dicono sta bene così,
1: senta,
0: io mi fermo.
1: Quindi lei non ha mai saputo se fossero effettivamente calabresi?
0: Sì, sì, me lo disse il figlio personalmente a me, cioè mio nonno. E
1: il figlio chi?
0: Il figlio di Fabio, non lo so come si chiama.
1: Non sa come si chiama il figlio di Fabio?
0: No.
1: E il nonno come si chiama?
0: No, non lo so, però come una cosa che credo che sono dello stesso paese, mi abbia detto. Come una cosa, dice, cari, ci siamo tutta una, stavamo litigando, quando invece, dice, con Sando, ci siamo tutta una cosa.
1: Quindi glielo disse il figlio di Fabio, che però lei non ricorda il nome,
0: facendo riferimento al nome
1: del
0: che era in carcere.
1: Va bene. Senta, Crea, materialmente, ha mai rivendicato un ruolo dranghetista?
3: C'è opposizione, perché la domanda non l'ha capita neanche il pubblico ministero.
2: No, ma neanche io.
1: Se Crea ha mai, nei suoi confronti del Cerbo, ha mai rivendicato, indicato un ruolo all'interno dell'Andrangheta? Se gli ha mai detto io sono questo ruolo all'interno dell'Andrangheta?
0: No, no, ma no. Non si usa così.
1: Io le sto dicendo, lasci stare,
3: no,
1: quello
3: no,
1: che si usa.
3: No,
1: io
3: no
1: le sto
3: però
1: dicendo.
3: L'avvocato non deve commentare.
2: No, lei non
3: domanda
2: può discutere io sulle risposte, le valuteremo.
1: Esatto.
2: Ma la risposta è questa, non è
0: può Giancarlo
2: dire,
0: sì.
2: No, una parte della risposta mi
1: no,
2: sta
1: no.
2: bene, l'altra no.
1: No, no,
2: le
1: a
2: valuteremo.
1: A me interessa che emerga che non è mai stato indicato un ruolo da parte
2: avvocato,
1: di...
2: L'ha detto.
1: Ok, ha detto... No, non
2: sì.
1: ho sentito, Presidente.
0: Lui personalmente no, ma
1: no,
0: mi è stato presentato e in decine di occasioni, quando si parla di una persona con un vestito della situazione, si capisce che Sando Crea è un personaggio di un certo spessore.
1: Senta, e le è mai stato detto a quale cosca appartiene Crea? Quindi le è stato presentato come rappresentante dell'Andrangheta?
0: Melito Portosalvo.
1: Melito Portosalvo.

0: Senta, oltre vestiti, giusto, insomma, Giancarlo, mi ricordo che altro ha detto, lei ha mai sentito parlare di Santocrea in altri ambienti criminali?
1: Subito dopo il recupero, poi ci siamo informati giù, io e Christian, su
0: Lei è
1: Christian
0: Christian
1: Marletta, famiglia
0: Marletta.
1: Mazzei,
0: Vi siete informati?
1: sulla reale caratura criminale di Santocrea. E anche Christian mi dice che erano gente rispettabile.
0: Non ho capito, presidente.
2: No, neanch'io.
1: Quando è successo del recupero, quindi parliamo un po' prima.
2: Lei
1: E
2: stava
1: si
2: dicendo, io e Christian Marletta
1: Christian
2: ci
1: Marletta
2: siamo
1: stesso.
2: informati giù. Mi
1: Sì, io
2: sembra.
1: parlando giù con Christian,
2: Parlando
1: anche
2: giù.
1: Christian mi ha confermato poi che
2: Ah.
1: Santocrea e quindi il recupero al figlio Filippo lo stavano facendo a una famiglia importante calabrese.
0: Sì,
2: Ha
0: quindi
2: sentito la risposta?
0: no, io non ho capito se lui si è rivolto a Christian o lui insieme a Christian si è rivolto a qualcun altro.
1: Io parlando con Christian mi ha dato conferma che si era informato su realmente chi fosse Santocrea, se aveva insomma uno spessore, una caratura criminale e me l'ha confermato.
0: Quindi,
1: Facendomi una battuta dice Lunano, dice sempre Idu, dice è un pazzo.
2: facendo cosa?
1: Parlando dello zio di Tano Cantarella, il nano Christian, diceva dice è un pazzo, dice, gli sta facendo il recupero a una famiglia andranghietista. Come che l'ha preso? È una battuta, ma che da quella battuta capisci che ti sta dando conferma che in realtà Santocrea è una persona appartenente all'Ndrangheta.
2: Va bene, questa è la risposta.
0: Senta, quindi l'accertamento della caratura criminale lo fa Christian, a quanto ho capito io.
1: Anche Christian.
0: Come?
1: Anche
0: E
1: Christian.
0: oltre Christian, chi altro?
1: Come ho detto e ripetuto, mi è stato presentato da Giancarlo Vestito
0: No,
1: come
0: io
1: un
0: non sto
1: personaggio.
0: dicendo Giancarlo, io le sto dicendo quando lei ha detto di essersi preoccupato di verificare in altri ambienti, ha detto di aver parlato con Christian, che si è rivolto giù. E io le
1: Christian,
0: chiedo,
1: basta, non mi sono informato
0: aspetti,
1: personalmente.
0: aspetti
1: Solo
0: un attimo.
2: Christian.
0: Christian sa a chi si è rivolto giù? E
1: Certo.
0: a chi si è
1: A chi?
0: rivolto?
1: Non ho capito la domanda, in che senso sa a
2: Allora,
1: chi?
2: l'avvocato le chiede, lei dice, io ho parlato con Marletta.
1: Sì.
2: Marletta ha eseguito dei riscontri, delle verifiche.
1: Successivamente è sorto il discorso, siamo nel 2020, quindi non 2019-2020, però anche Christian ha dato ragione a quello che era il pensiero di Giancarlo inizialmente su Tano, perché quando Tano stava facendo il recupero, le prime parole di Giancarlo sono state: ma tu sa, sta facendo, lo sa Tano a chi sta facendo il recupero, come una cosa, e di che quello è uno anche che fa parte del sistema, quindi è autorizzato a fare il recupero. Ora, la stessa conferma è arrivata giù anche dai Mazzei, che Tano fa parte dei Mazzei, quindi se Tano ha un problema ne corrispondono i Mazzei, quindi devono sapere con chi hanno a che fare. Nel periodo successivo mi è capitato di parlare con Christian e Christian stesso mi ha confermato che in effetti Lutano è un pazzo perché gli stava facendo il recupero a uno che fa parte del sistema.
2: Va bene.
1: Poi, se mi sia personalmente informato io, no.
2: No.
0: Non ho capito l'ultima frase, Presidente. Non ho.
2: Che non si è informato personalmente il signor Cerbo.
0: Quindi, solamente.
2: Abbiamo capito, poi le
0: Ok.
2: valuteremo. Le dichiarazioni sono chiare.
0: Bene. Senta, lei ha riferito che Vestiti parlava male di Crea perché durante la detenzione si sarebbe disinteressato.
1: Sì.
0: Ecco, questa accusa da chi proveniva? Solo da Vestiti? Da
1: Da lui sicuramente.
0: lui? E lei ha incontrato Vestiti durante la successivamente alla detenzione? Durante la detenzione?
1: Sì, fine 2021.
0: Non ho capito. Sì.
2: 2021,
1: Fine
2: fine
1: 2020, fine 2021.
0: 2021. Ok. Quindi sì, questa, diciamo, questa lamentela proveniva solo da Vestiti, da altri no.
1: che mi ricorda, no, ma io più che altro ho a che fare con Giancarlo Vestiti.
0: Sì, non, Vestiti, no. Sì.
2: Okay, Vestiti. Diciamo Vestiti.
0: Vestiti, sì, sennò... non, sì, Vestiti. Senta, lei ha mai verificato personalmente se effettivamente Crea avesse omesso questo sostegno economico?
1: No, perché non mi competeva.
0: No.

0: Questo deterioramento dei rapporti tra vestiti e Crea, da quando lei temporalmente lo inserisce?
1: Ma lui, noi ci siamo visti settembre-ottobre del 2021. Lui parlava di quel periodo perché stava avendo problemi un po' con tutti, che non gli stavano facendo i giusti interessi che avrebbero dovuto fare.
0: Senta, in questo periodo, parliamo, diciamo, da marzo 2020 fino a ottobre 2021, lei ha più rivisto Crea a Milano?
1: No. Sapevo che era giù, perché quando sono stato convocato alla Starline per il discorso del dottore Ceraulo, lui gli ha chiamato vestiti davanti a me, facendo presente che stavo presenziando, diciamo, a questo appuntamento, e mi disse che lui era momentaneamente giù in Calabria, che stava curando la moglie, se non ricordo male, qualcosa del genere.
0: Quando è avvenuto questa telefonata?
1: Non ho capito.
2: Quando?
1: Maggio.
0: Maggio 2021?
1: 2020.
2: 20.
0: Maggio 2020. Ok. Quindi, diciamo,
1: in quel periodo lui era giù, che stava curando un problema.
0: Maggio 2020, e poi non è più salito.
1: E poi a me mi hanno arrestato, a Giancarlo l'hanno arrestato pure, ci siamo un po' allontanati. Quindi poi io non l'ho più rivisto.
0: Non l'ha più rivisto.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente.

0: Senta, lo ha visto in altre occasioni, quindi precedenti al marzo 2020 alla Starline, oltre quelle che ha riferito in cui si è parlato della vicenda del debito, credito, insomma, lo ha visto in altre occasioni o solo quelle occasioni sono in cui ha visto Crea alla
1: No, non l'ho
0: Starline?
1: visto, ripeto, nell'occasione del Bar Mercurio, nell'occasione della scomparsa di Cantarella, una o due volte l'avrò rivisto alla Starline, nel periodo che va da gennaio a marzo.
0: E in queste occasioni da gennaio a marzo ha avuto modo di verificare se Crea anche svolgesse un ruolo operativo, prendesse decisioni quando lo ha visto in queste due occasioni, diciamo gennaio-marzo alla Starline?
1: No, no,
0: No.
1: parlavano di reati finanziari con Giancarlo e il figlio.
0: Senta, lei ha parlato di questo tentativo di inserimento di Crea nelle dinamiche politiche, esatto, attraverso Ceraulo, giusto?
1: Sì.
0: Senta, lei ha mai avuto, o lei ha assistito direttamente a richieste, accordi tra Crea e soggetti politici o amministrativi?
1: No, io il rapporto ce l'ho con Vestiti Giancarlo, con Crea ce l'ho
0: Sì,
1: per via di
0: ho
1: Vestiti Giancarlo.
0: capito.
1: Quindi,
0: Un
1: se la
0: attimino.
1: domanda è se ho assistito io a Vestiti che parla con Ceraulo, la risposta è no, ma so per certo che gli curava gli interessi ed erano in concomitanza perché me lo ripeteva Giancarlo e soprattutto quando sono stato convocato per le 5.000 euro, la prima cosa che mi ha detto Giancarlo è che c'è lo zio Santo in mezzo pure, come una cosa, una forma di rispetto anche per zio Santo.
0: Ecco, lei a pagina 60 dell'interrogatorio del 15 luglio,
2: L'esame allora. Ecco,
0: in esame.
2: no, intendiamoci perché altrimenti il tribunale non segue.
0: Sì.
2: Quindi non un interrogatorio, ma l'esame
0: Quindi,
2: dibattimentale.
0: esame dibattimentale. Lei parla, o meglio, la domanda è. Lei è del pubblico ministero, lei all'interrogatorio dell'1 ottobre 2025, a pagina 44, aveva dichiarato che stavano cercando loro, specialmente Crea Santo, di formare qualcosa di politico da nominare per fare i loro interessi. E lei conferma sì. Ora io le chiedo, quali sarebbero i loro interessi oggetto di quella domanda?
1: Quali sarebbero i loro interessi di Santo Crea e Vestiti?
0: Quello che lei riferisce in
2: Mi
0: quelli
2: dice la pagina,
0: 60.
2: avvocato? Ah, però è il 15 luglio, vero?
0: 15 luglio.
2: 15 luglio.
0: Se vuole le do
1: Aprire.
0: io la trascrizione. Ce l'ho qua, Presidente.
3: La domanda è cortesemente, avvocato, può ripeterla perché anche il PM ce l'ha poco cara. Se
0: Non ho capito, pubblico
3: mi
0: ministro.
3: può ripetere la
2: Qual è la
3: domanda.
2: domanda?
0: Allora, il
3: Grazie.
0: pubblico ministero ripercorre, fa una domanda e chiede, lei all'interrogatorio dell'1 ottobre 2025, a pagina 44, aveva dichiarato che stavano cercando loro, specialmente Crea Santo, di formare qualcosa di politico da dominare per fare i loro interessi. Sì, io le chiedo adesso, i loro interessi quali sarebbero?
1: Mettere una persona come Ceraulo in politica e gestire magari la persona con favoritismi, i soliti favoritismi che fa il politico all'imprenditore amico, quindi mettere a lavorare amici, fare prendere qualche cantiere, fare i soliti interessi che si fanno.
0: Quindi
1: E soprattutto era quello di aprire un ufficio in Corso Buenos Aires. Questo me lo ricordo perché le 5.000 euro servivono a questo, e stavano aprendo loro un ufficio in Corso Buenos Aires in prossimità dell'ufficio della Santanchè, se non in comunanza.
2: ha sentito?
0: No, le chiedo cortesemente, non ho capito, Presidente.
2: Allora,
0: Allora,
2: la prima parte della risposta lei l'ha
0: io gli ho chiesto
2: sentita,
0: che
2: i
0: loro. Sì,
2: favoritismi, ha
0: in
2: fatto degli
0: generale,
2: esempi in
0: esempi.
2: generale. Poi ha detto un interesse specifico era quello di aprire un ufficio in Corso Buenos Aires, non lontano
1: in prossimità,
2: da quello,
1: se non lo stesso, di quello della Santanchè, che infatti mi sembrava una cosa un po' assurda.
2: Santanchè.
0: Se non lo stesso?
2: Dell'ufficio dell'onorevole Santanchè.
0: Benissimo.
1: Che però, devo essere sincero, mi è sembrata un po' una... qualcosa di un po' esagerato, tant'è vero che io mi sono messa a disposizione, però non so se la Santanchè realmente gli ha dato...
2: Le sembrava
1: esatto. Mm.
0: Senta, ecco, quindi diciamo per la prima parte lei parla genericamente di questo ufficio di Corso Buenos Aires, chi ha preso che c'era un interesse ad aprire questo ufficio a Corso Buenos Aires?
1: Da chi ho appreso? Da Vestiti Giancarlo e da Ignazio Ceraulo personalmente.
0: E dico, e qual è, come fa a sapere che era anche un interesse di Crea Santo?
1: Perché Ignazio Ceraulo era seduto a quel tavolo perché l'aveva portato Santo. Santo gli stava procurando i voti, era una persona di Santo Crea, non di Vestiti Giancarlo, Ignazio Ceraulo.
2: Questa è la risposta.
1: Tant'è vero che quando è stata della mia operazione del papilloma labiale, non ha chiamato Giancarlo, ha chiamato direttamente Santo Crea, si è interessato personalmente lui, con tanto di rispettiva che mi hanno fatto in quella clinica privata dove lavorava anche Ignazio Ceraulo, con tutto quello che poi ne è venuto dopo la mia presenza.
0: Presidente, chiedo scusa, non ho sentito l'ultima parte, ma pazienza. Se era stato già individuato questo ufficio, se sa dov'era?
1: Certo, Corso Buenos Aires, loro mi hanno anche detto con la Santanchè, poi non ho capito se era lo stesso ufficio o in prossimità, comunque sia, nello stabile dove c'era la Santanchè.
0: Lei non c'è mai stato, immagino.
1: No, assolutamente.
0: Senta, sul traffico dei carburanti, giusto? Anzi, torniamo un attimo indietro sulla vicenda Ceraulo. Successivamente a questi fatti, lei ha mai avuto conoscenza di fatti specifici che si sono verificati tra Crea e qualche politico in termini di corruzione, di favoritismo?
1: No, per il semplice fatto che poi è stato arrestato Vestiti subito dopo e io ho perso i contatti.
0: Va bene.
1: Però la risposta di Vestiti quando diciamo che avevano perso Ignazio Ceraulo, tra virgolette, per colpa mia, se vuole gli rammento cosa è successo.
0: A me non interessa, poi se il tribunale interessa.
2: No, non c'è bisogno, l'ha già detto.
1: Ok. Bene. La parola di Giancarlo è stata, dice, Zio Santo si sta attivando su altri canali, dice, quindi tieni a disposizione ugualmente per le 5.000 euro.
0: Va bene. Senta, su questo presunto traffico di carburanti, materialmente quali fatti ha lei in qualche modo visto riferibili a Santo Crea?
1: No, al figlio più che altro.
2: Al figlio?
1: Al figlio Filippo.
0: Al figlio Filippo, va bene, poi ne parliamo. Quindi Crea, non c'è un'attività di Crea Santo?
1: Crea Santo e Crea Filippo per me erano la stessa cosa.
0: Lasci stare se sono la stessa cosa.
3: No, avvocato, deve
0: fare
3: rispondere.
2: No, sta spiegando.
0: Sta spiegando.
3: Non è che se non piace la risposta si interrompe.
0: No,
1: gli affari di Crea Filippo sono per me gli affari di Vestiti Giancarlo e di Santo Crea.
0: Bene.
2: Però io... la domanda era sull'intervento diretto.
1: Se Santo Crea personalmente è mai intervenuto in qualche affare.
2: Era questa la domanda, no?
1: No, che io ne sia a conoscenza, no. Anche perché una persona anziana non opera praticamente. Una persona anziana con una caratura criminale non è che va ad operare personalmente. C'è il figlio che fa queste cose. Quindi
2: va bene.
1: L'incasso poi non chiaramente darà conto Filippo e chi deve dare conto.
0: Senta, io non ricordo, ma magari una domanda ripetitiva, ma lei è stato arrestato per Idra o era già stato arrestato? È stato arrestato per questo processo o era già detenuto?
1: No, io mi sono consegnato subito dopo la custodia cautelare della Cassazione personalmente da libero presso il carcere di Opera.
0: Quindi
2: si è costituito,
0: ma per questo procedimento?
1: Per questo procedimento, esatto.
0: Senta, lei quindi è a conoscenza di tutti gli atti di indagine di questo processo, giusto?
1: Sì, certo. Okay.
0: Senta, lei ha mai visto parlare Crea e Ceraulo insieme?
1: No.
2: Altre domande, avvocato?
0: Sì, presidente, sto dando, non vorrei ripetere quelle già fatte.
2: Sì.
0: Senta, ha mai saputo che Santo Crea ha svolto qualche attività estorsiva sul territorio milanese?
1: No, che io sappia no. Traffico di droga, sì, nel senso che era interessato assieme al gruppo di Calabrò, quando è salito anche Cristian, mi ha detto che c'era Santo Crea in questa riunione.
0: Presidente, non ho sentito, ho sentito
2: ha
0: no.
2: Ha detto traffico di droga sì e estorsioni no.
0: No, benissimo. Sa mai se questo traffico di droga si è concretizzato?
1: No.
0: No.
1: Perché sono tutti discorsi fatti in prossimità dell'arresto di Vestiti. Dopo l'arresto di Vestiti, come ho detto, io mi sono allontanato, diciamo.
0: Sì. Senta, lei è a conoscenza di che il signor Vestiti doveva battezzare la figlia di Filippo Crea?
1: Qualcosa del genere, sì. Però non so se era lui che doveva battezzare o viceversa, però un comparato prossimo, sì.
0: Quindi c'era una richiesta di comparato tra di loro, giusto?
1: Esatto.
0: Senta, i 250.000 euro che Crea Filippo doveva dare e che dovevano essere recuperati tramite Cantarella, giusto?
1: Non erano 150, erano 250.
2: 200.
1: Ah, okay, ho capito male io, mi scuso.
2: 250.
1: Sì.
0: Mi dice da che cosa nasceva questo debito di Crea Filippo?
1: Che lui aveva preso per buono per una società che doveva dare dei soldi e se l'era tipo comprato, una cosa di questa. Però nella specifica quale fosse la società o che cosa fa, no. Era Filippo Crea che doveva questi soldi per un intervento che aveva preso di buono lui per una società e doveva dare 250.000 euro. Mi ricordo che c'erano i servizi di prestazione di manodopera di mezzo.
0: Presidente, chiedo scusa, ma io veramente non ho sentito. Non ho capito se sa o non sa per da quale motivo nasce.
2: Ripeta.
1: So, non so il nome della società, ma il debito deriva da un intervento di Filippo Crea che ha comprato una società, ha preso per buono a un'operazione e non ha corrisposto la somma a degli amici.
0: Ha preso per buono
1: che doveva corrispondere di una somma che non è stata poi corrisposta.
0: Quindi Crea Filippo doveva dare 200, perché aveva comprato una società?
2: Sì.
1: Non ho capito.
2: Perché aveva fatto un intervento in una società contando su questi 250.000 euro che poi non c'erano.
1: No.
2: Allora ce lo lui spieghi, si è trovato, quindi ho equivocato
1: sì,
2: anche io.
1: Si è trovato di mezzo, Filippo, è intervenuto lui in una discussione e l'ha chiusa lui comprandosi una società. Doveva poi corrispondere, 200, ora non so se erano 500 e 250 gliel'ha corrisposte, okay. Non lo so. Comunque sia, Tano all'epoca mi sta raccontando che questo ci deve dare 250.000 euro. Tano è uno ignorante, non è che poi sa i particolari della società. In buona sostanza mi ricordo sicuramente che c'era di mezzo la prestazione fittizia di manodopera.
2: Però se vuole, per la prima parte l'avevo capita giusta,
1: sì.
2: Cioè il debito era legato
1: sì.
2: A un acquisto.
1: Sì,
2: o
1: acquisto preso per buono, comunque sia.
2: Cosa intende lei per preso per buono?
1: Perché le parole di Tano sono state pigliavo buono, ora corrispondere. Ora non so se realmente ha acquistato la società o ha preso per buono per questa società, comunque sia, doveva dare queste 250.000 euro orbitanti a questa operazione. Cosa faceva questa società? Prestazione
2: di manodopera,
1: fittizia di manodopera che Filippo lavorava.
2: Però lei altri particolari non li sa.
1: Assolutamente no.
0: Quindi diciamo quello che lei sta riferendo oggi lo sa in maniera da Tano,
1: Cantarella.
0: Da Tano Cantarella.
1: In primis.
0: In primis. Ok. Però non sa il nome della società, tecnicamente non
1: no,
0: sa.
1: No, il nome della società non interessa. Non...
2: I difensori che devono prendere la parola subito dopo, si scrivano le domande, per favore.
0: No, io sono Presidente,
2: dura
0: io ce le ho scritte,
2: perché ci sono Presidente, tanti minuti.
0: No, non mi rimproveri su questo, io ce le ho scritte
2: e
0: sto aprendo la pagina però del computer per dare l'indicazione precisa della quello che è stato detto da parte.
2: Ci sono dei periodi di latenza tra una domanda e un'altra, un po' lunghini, ecco.
0: Presidente, mi scusi, sarò un po' lento che vuole che le dica, ma sto aprendo la pagina sul computer. Stiamo parlando. Senta, la riduzione da 250 a 100.000, chi la operò?
2: Chi l'ha decisa, intende?
0: Chi l'ha decisa, chi la operò, chi la trattò? E quali sono stati i termini per poter scendere questo debito da 2,50 a 100?
1: Tano Cantarella e Vestiti Giancarlo, giustificando questo sconto, tra virgolette, perché i soldi erano, diciamo, di provenienza di una persona del sistema. Si usa così, gli fai una sorta di rispettiva. Questa persona era Filippo Crea in qualità di figlio di Santo Crea.
0: Senta, sa se poi questi 100.000 euro furono corrisposti?
1: Sì, sì.
0: Come
1: sono
0: lo
1: stati
0: sa?
1: Corrisposti? Sì, sì, lo so, fino a luglio-agosto del 2019 ricordo che Tano mi disse che aveva preso 30.000 euro da Filippo e gliene doveva dare altri 30 subito dopo e Filippo stava temporeggiando. Le spiego perché. Perché Tano veniva da me, perché questi qua, Vestiti Giancarlo, erano amici miei, diciamo in primis. E Tano Cantarella si ci è avvicinato tramite la mia amicizia. Quindi quello, siccome è il periodo iniziale dove loro ancora non erano assieme, lui si lamentava del mio amico, che diceva di Vestiti Giancarlo, quindi di Filippo Crea, dice chi sa buttare i soldi non l'ha buttato, dice ci chiami a Giancarlo e visto che ha corrisposto anche lui e gli dice, cioè, mi ricordo che c'è stata una problematica ad agosto che lui era a Catania, Tano Cantarella che faceva le vacanze giù a Catania da noi, e mi ricordo questo particolare, 30 gliel'aveva già dati e 30 glieli doveva dare in prossimità e stava temporeggiando.
2: Quindi non li ha dati tutti da quello
1: fino
2: che sa lei?
1: Fino
2: aveva
1: a 30
2: cominciato.
1: Li ho visto io. Poi sicuramente gli altri 30 se li ha fatti dare, che Tano non era uno.
2: Quindi quantomeno, dice lei, 60?
1: Secondo me li ha dati tutti, perché poi Tano Cantarella non è uno che se non gliel'aveva dati mi avrebbe tempestato di chiamate. Poi, dottoressa, c'è tutta la storia del problema di Cantarella. Che questi soldi che lui percepiva da Filippo, arrivato a un certo punto, se li metteva in tasca lui, quindi non diceva più niente, né a me e né quindi all'organizzazione. Queste sono cose che poi si sono sapute quando poi è scomparso.
2: Dopo la scomparsa,
1: esatto.
2: Va bene.
1: Però un dato è certo, fino a gennaio 2020 Filippo ha pagato, perché se non avesse pagato Tano Cantarella mi avrebbe spaccato un cervello.
0: Senta, lei parla poi che iniziano a fare truffe successivamente, ci dice quali truffe hanno fatto?
3: Ma il soggetto chi sarebbe? Un po' generica.
0: Vabbè, scusi, allora, dopo questo accordo, insomma, tra Crea, Vestiti e il gruppo Cantarella, Mazzetti.
2: Non le riesce proprio di dire Vestiti, avvocato.
0: Vestiti, sì, Vestiti. Vestiti, scusi. Il gruppo Vestiti, ci fu questo accordo e si iniziarono a fare delle truffe. Lei lo dice
1: alla pagina.
0: Ecco, ci dice quali furono queste truffe?
1: Operazioni finanziarie, oltre che truffe. Siamo nel settembre-ottobre 2019. Tano Cantarella, Vestiti, Sorrentino e Amico si presentano tutti assieme da me che cercavano una testa di legno. Io, francamente, non mi sono messo a disposizione in quel caso, perché avevo capito che erano tutta una cosa, e di Cantarella in primis non mi fidavo. E lì vengo a sapere che stavano operando tutti insieme anche con una truffa legata alla carne, che poi questa cosa me la sta confermando successivamente anche Rosi Massimo al carcere di Opera. Un acquisto ingente
2: di carne non pagata.
1: Perché Tano Cantarella aveva una macelleria che doveva chiudere, quindi aveva lui i fornitori pronti, e si sono messi d'accordo tutti quanti insieme anche con gli albanesi e hanno fatto questa sorta di...
0: Presidente, se sa se effettivamente questa truffa è stata fatta, se è stata acquistata questa carne, quando...
4: E questo era lo speciale Giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora passiamo all'ascolto di Due Microfoni a cura di Emilio Targia.
5: Radio Radicale ancora dal Lingotto, dalla nostra postazione, dalla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Io ritrovo molto volentieri Giovanni Grasso qui con noi. Raccontiamo spesso la declinazione letteraria di Giovanni, che è piuttosto intensa e impegnativa. E svaria poi su temi anche storici, come è successo in precedenza. E qui ci addentriamo, Giovanni, su un territorio piuttosto articolato. Innanzitutto ti chiedo, il libro è Finché durerà la terra, è un romanzo per Rizzoli, ti chiedo, come abbiamo fatto altre volte, innanzitutto perché mi preme la scintilla che ti ha fatto infilare in questa storia così affascinante e articolata. Allora, qual è l'urgenza di raccontare questa cosa?
6: Sì, allora, si stava, come dire, accumulando nella mia mente un po' di materiale, nel senso che pensavo che mi sarebbe piaciuto ambientare un romanzo, questo mondo un po' di frontiera tra cattolicesimo ufficiale e, diciamo, mondo più mistico, apparizioni, madonne che lacrimano, statue di santi che trasudano sangue, cioè questo mondo. La scintilla onestamente è stata anche divertente, perché ho letto un'intervista a un seguace di una nota madre che asseriva, così come nel mio libro, di avere messaggi dal cielo, dalla Madonna in particolare, non facciamo nomi, ma la vicenda è molto nota. Insomma, questo discepolo raccontava in un'intervista di un giornale, con tono estasiato, che aveva assistito personalmente a un miracolo da parte della suddetta. Era quello della moltiplicazione degli gnocchi. Fondamentalmente, insomma, raccontava che avevano pregato tutto il giorno in casa di questa signora. A un certo punto le era venuta fame, la signora ha aperto il frigorifero, ha detto: mi dispiace, voi siete la quindicina, io ho solo 4 porzioni di gnocchi, comunque dividiamoceli. E insomma, e poi raccontava appunto che col mestolo ha tirato via non solo le 15 porzioni necessarie per sfamare tutti i presenti, ma anche ne è avanzata. Ecco, questa cosa, ecco, quella è stata veramente la scintilla, però diciamo che il gas nella stanza si stava accumulando già da qualche anno.
5: Quindi è una storia sedimentata. Parli di madre Elide nel libro?
6: No, non
5: possiamo fare nomi.
6: No, sì, Elide, sì.
5: Elide.
6: Sì, sono due veggenti,
5: protagonista.
6: No, nel libro.
5: Il nome è una figura letteraria, ovviamente.
6: Madre Elide e
5: il gruppo dei veggenti.
6: Padre Crispolto.
5: E poi chi ci arriva lo scoprirà. Allora, però qualche suggestione di questo libro possiamo darla. C'è questo Noè Simenoni, che è un ex seminarista, gli viene affidato un incarico, virgolette, sacro da parte del pontefice, e questo è chiaramente un po' il pretesto, anzi la ragione forte letteraria, che poi dà il via a tutta una sequenza di cose. Poi gli impone una serie di conti con se stesso, in dei passaggi si sente molto vigliato, però è davvero un pretesto anche questa sua missione per fare i conti con una serie di cose, fede compresa. Poi gli succede una cosa che non diciamo perché non è un thriller, però insomma ci sono delle cose che possono assomigliare.
6: Beh sì, intanto lui è un personaggio totalmente irrisolto, fatto irrisolto, ma non per colpa sua. Lui aveva una strada, Noè aveva una strada tracciata, voleva fare il prete, e alla vista del traguardo, quindi alla vista dell'ordinazione, è costretto a lasciare. Non lascia però per una crisi interiore, una mancanza di fede, il silenzio di Dio, oppure, come banalmente si può pensare, perché ha incontrato una donna, un amore della vita. No, costretto a lasciare perché ha alle spalle una piccola famiglia, sorella e nipotina, che hanno bisogno di lui per assistenza, cure, ma anche dal punto di vista, anche dal punto di vista economico. La bambina poi si ammala di leucemia, quindi lui è costretto a fare questa scelta, cioè devo rimanere accanto a questa famiglia. E quindi all'inizio del romanzo lo cogliamo in questa condizione assolutamente precaria. È un uomo colto, si è laureato in teologia ma anche in antropologia, ed è costretto a campare, a sbarcare il lunario con lezioni di latino e greco agli asini ignoranti, perché dice: la mattina mi occupo di cani, fa il dog sitter, il pomeriggio di asini, ragazzini viziati della Roma Bene che prendono ripetizione di latino e greco. E a un certo punto viene chiamato da Don Bruno, che era il suo migliore amico, compagno di seminario, che non sente più dai tempi in cui ha lasciato il seminario. Nel frattempo Don Bruno è diventato sacerdote, ha fatto carriera, è diventato il segretario di un importantissimo cardinale, che non viene nominato quale ruolo è, ma cardinale Randazzo, perché questa è una figura ovviamente inventata, che è il prefetto per la congregazione della fede, l'ex Sant'Uffizio, che si occupa appunto, tra le tante cose, anche delle apparizioni. Viene convocato e gli si chiede di infiltrarsi in questa strana comunità umbra, dove sorta attorno a due veggenti, due anziani contadini che asseriscono le vere messaggi della Madonna. Il cardinale confida a Noè che fosse stato per lui questa comunità, avrebbe già avuto la sua condanna, la sua, non è una scomunica in senso tecnico, è la dichiarazione di non presenza di soprannaturale, si chiama così questa. Dice: però siccome attorno a questa comunità c'è potere, ci sono dei preti eccetera eccetera, insomma, dice, vai dentro, indaga. E lui è piuttosto scettico, non vuole accettare, chiede però la contropartita. E la contropartita è molto forte, perché alla fine di questo processo il cardinale gli promette una cattedra universitaria di antropologia in una delle tante cattolici, e poi la cura al Bambin Gesù, che sapete è un centro specializzato della bambina. Quindi Noè parte e appunto affronterà questo viaggio strano,
5: molto strano,
6: alla ricerca della verità, ma che lo porterà anche a fare i conti con se stesso, con la propria fede e con la propria vita fondamentalmente. E una cosa, scusa, non vorrei
5: parlare, no,
6: ma una cosa che secondo me è il punto di caduta importante, cioè perché Noè, perché un ex seminarista? Perché se avessi trovato un Piero Angela, un giornalista, uno di Radio Radicale, no? Ateo, che va a scoprire il trucco dietro le quinte, cioè che il santo con le lacrime, c'è cioè una cannella, no? Col sangue di maiale, come succede? No, sarebbe stato banale. Invece no, perché chi va, cioè Noè, che va a fare l'inchiesta, è uno che crede in Dio, nella Madonna, nei santi e nei miracoli. Ed è lì, secondo me, il punto di caduta interessante di questo romanzo. Fosse stato un laico, uno scettico, un agnostico, sarebbe stato
5: certo.
6: Cioè il conflitto interiore non ci sarebbe stato.
5: Credente in altro che nella chiesa dei dogmi, esatto. Ma una fede che percorre un sentiero diverso. C'è il passaggio in cui Bruno, Noè accetta, tu hai citato Bruno, lui dice: ho chiesto a Bruno un po' di tempo per pensarci sopra, mi ha detto che aspetta una risposta entro lunedì, in teoria avrei parecchio tempo per riflettere, ma ho già preso la mia decisione. Non voglio dare l'idea di essere disperato, di non avere alternative, in realtà è così. Ho intenzione di lasciarli sulle spine, lui e il cardinale. Gli dirò che accetto, ma domani, all'ultimo minuto. Ma la parte che mi interessa, che secondo me è un po' rappresentativa del DNA del libro, è questo incontro, no? Poi con questa comunità di veggenti, con le madri oblate eccetera, e lui è uno di quei momenti in cui fai conti con se stesso. Io me l'ho sottolineato questa frase che secondo me è semplificativa: non so che mi sta prendendo, sento il suono vuoto delle mie parole, mi vedo mentre parlo in ginocchio come se l'anima fosse uscita dal corpo e lo contemplasse, come uno spettatore seduto in prima fila al cinema che vede un film su se stesso. Sarà l'effetto inatteso delle bugie che racconto, il senso di colpa che affiora dall'inconscio, la mente che sta recitando una parte in commedia è totalmente dissociata dal cuore. cuore che pulsa su un'altra frequenza. Il cuore, infatti, se potesse parlare, mi direbbe di smetterla immediatamente con questa penosa pantomima e di scoppiare a piangere, di confidarmi, di affidarmi, di scongiurare questi benedetti veggenti attraverso di loro i santi, la Madonna, la Trinità al completo, perché tutti loro insieme, nessuno escluso, devono soccorrere Greta. E questo passaggio fa capire un po' che tipo di anima è quella di Noè, in una totale tempesta.
6: È uno dei conflitti più forti, cioè lui arriva lì e, essendo un sacerdote colto, un quasi sacerdote colto, moderno, appena arriva già a pelle sente l'odore di bruciato, l'odore di truffa, oppure l'odore anche di forme fanatiche, no? Mentali. Però nel momento in cui ha questo contatto con la santona, con la madre, e la madre lo interroga e lui è costretto a raccontare bugie perché si è infiltrato, questa comunità è molto sospettosa nei suoi confronti, gli fanno continue domande, mentre sta lì e recita questa parte pensa: e se avessero ragione loro, e se loro potessero veramente fare i miracoli, allora che cosa faccio? Non mi dovrei prostrare e dire: per favore guarite mia nipotina, guarite la mia nipote adorata? Ecco, quindi entra in questo conflitto, che in realtà questo è un momento forte di questo conflitto, forse più forte, ma è un conflitto che come dire, pervade la sua personalità, il suo libro dall'inizio alla fine.
5: E nel libro tu metti a fuoco anche la differenza fra chi percorre appunto sentieri di fede e invece chi ci specula e ci si arricchisce, quindi c'è un dato anche di attualità piuttosto evidente, insomma.
6: Anche attorno ai fenomeni più genuini di fede c'è comunque un indetto economico. Io appunto, interessante, perché uno pensa sempre c'è l'apparizione, c'è la statua, no? che trasuda sangue, la Madonna che la... e attorno si fu... c'è l'interesse economico, c'è sicuramente, ma non è, secondo me non è quello predominante, perché c'è un interesse di potere, di manipolazione mentale anche, non vorrei svelare cose, ma non si capisce mai. Non nelle persone che stanno intorno, perché ci sono approfittatori, ci sono fanatici e c'è già tanta gente in buona fede. Quello che hanno è sempre un afflato di umanità verso questi poveri fedeli che si affidano a questi improbabili santoni, perché sono persone che soffrono, sono persone che cercano, certo, il miracolo, cercano la grazia, cercano la salvezza. Lui non li condanna mai, no? Mentre diciamo un mondo più laico razionalista li
5: giudica,
6: siete,
5: e li condanna,
6: siete dei grulli, esatto, siete no? dei creduloni, dice no, lui ha questa flauta. Però su poi queste personalità che si arrogano, come dire, il potere di parlare con l'aldilà, il discorso è complesso, c'è del potere, c'è della manipolazione, probabilmente c'è anche della buona fede, cioè non si riuscirà mai a capire quanto, no? ci sia poi queste persone di verità, di falso, di buona fede, di cattiva.
5: Quell'ambiguità che si giocano alcune partite.
6: Che si gioca tutto il romanzo.
5: È chiaro, è chiaro. Abbiamo detto pure troppo, secondo me. Mi dici quanto tempo ci hai messo e tu quando scrivi e dove scrivi?
6: Allora, ho messo
5: c'è chi ci ha risposto di notte in cucina, vicino al frigorifero pieno, c'è tutto un mondo.
6: Come sai, c'è una vita un po' complicata.
5: Sì, io ho omesso di dire una cosa che insomma sanno più o meno tutti, no, insomma, che sei semplicemente il consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica da 11 cioè, anni ormai.
6: Una vita veramente intensa, però... Cioè, allora, ho messo 2 anni, che è il tempo che ci vuole, e riesco a concentrare la scrittura nel periodo estivo. Un mese, 4 settimane.
5: Quando si rallenta.
6: Quando si rallenta riesco a scrivere tutto. Perché per scrivere ho bisogno di tempo davanti, cioè non mi siedo per scrivere un capitolo se non so di avere almeno 2-3 ore davanti.
5: Ah no, certo.
6: E quindi il mio obiettivo è scrivere, non rileggere mai, arrivare, cioè non tornare indietro, cioè buttare giù, arrivare fino all'ultima
5: quindi
6: pagina.
5: Flusso, quindi flusso.
6: Buttare

0: Probabilmente questa tecnica mi ha aiutato.
1: Senti, che fine o che inizio fanno questi oggetti qua? E Eco diceva il libro è l'oggetto perfetto come la ruota. Secondo te che futuro c'ha questo oggetto magico di carta inchiostro?
0: Non lo so, perché ci sono tendenze molto diverse. C'è questo fenomeno sociologicamente molto interessante, questo dei romance.
1: Ah, certo.
0: Ecco, queste ragazzine scatenate, che comprano questi libri che fanno centinaia di migliaia di copie. E mi diceva adesso, per esempio, la libreria vicino dove lavoro, la libreria Mondadori di Largo Chigi, gli fa quasi il 9-10% di fatturato. E certo, chi scrive libri di un altro tipo rimane estremamente basito, perplesso, però spero che sia però l'inizio della lettura. In realtà, Emilio, anch'io, cosa abbiamo cominciato a leggere? Topolino, Asterix, poi siamo passati a
1: Piccolo
0: Gialli,
1: Principe magari.
0: No, io no, Gialli per ragazzi, poi Salgari. L'importante è abituarsi alla lettura, secondo me. Io spero, credo e spero che il libro comunque continui a essere. Anche visto anche queste forme sull'iPad, ma anche accompagnano il libro ma non l'hanno sostituito. A differenza, ahimè, dei giornali.
1: No, certo, quindi
0: informazione che secondo me c'è una.
1: Quindi la possiamo spendere questa frase impegnativa che questa roba qui è un oggetto eterno.
0: Io spero di sì, credo di sì.
1: Senti, chiudiamo con un ricordo, se hai voglia, perché proprio in queste ore sono 10 anni dalla scomparsa, sembra un ossimoro parlando di Pannella, però insomma 10 anni che Pannella è partito, non si sa bene per dove, ma qualcosa qui ha lasciato. Hai un ricordo personale?
0: Assolutamente sì, perché io quando lui impazzava a Montecitorio ero giovane giornalista parlamentare, non seguivo i radicali perché seguivo la Democrazia Cristiana. Però sai, era impossibile non imbattersi in Pannella, era un frequentatore, faceva parte dell'arredo quasi, e anche farci qualche chiacchiera. Adesso che me lo chiedi, ricordo in particolare la giornata in cui fu eletto Scalfaro. Pannella ebbe tanta parte in quell'elezione e per un caso io avevo assistito, era pomeriggio sera, e io dovevo tornare in redazione a scrivere proprio di questa elezione. Quindi da Montecitorio salivo via del Tritone, perché a metà di via del Tritone, dove adesso c'è la Rinascente, c'è la redazione romana di Avvenire, e mi sono non so dove andasse Marco,
1: abitava lì, quindi ecco, via della Panetteria,
0: quindi ci incamminiamo insieme. Lui era molto contento, molto soddisfatto, e mi disse: tu che sei cattolico, ora all'Avvenire sei contento, dice, ti sembra strano che un radicale abbia fatto questa cosa? E dico: beh, no, perché conosco la tua onestà intellettuale, conosco il tuo modo di ragionare, su molte cose siamo distanti, però ci riconosciamo la nostra onestà intellettuale.
1: Giovanni Grasso e Marco Pannella in via del Tritone per parlare di Scalfaro, mi sembra un ricordo bello, importante. Grazie a Giovanni Grasso.
0: Ciao,
1: finché durerà la terra, questo è il romanzo per Rizzoli, che trovate in tutte le librerie, che trovate su tutte le consuete piattaforme di riferimento e che trovate anche in versione digitale, anche se credo che a noi piaccia un po' più il cartaceo.
0: Sì,
1: inevitabilmente.
0: No, il libro bisogna tenerlo in mano. E guarda, qualche volta capita anche a me di leggere libri, magari ho fretta perché mi serve per preparare qualche cosa, magari me lo scarico, però quest'idea di poter tornare indietro, fare le orecchie,
1: manualità e il corpo,
0: queste pagine, certo, che scorrono e non sai mai se sta sopra, sotto, anche la memoria
1: e cioè, il sangue del libro, certo, sono le pagine,
0: non c'è dubbio.
1: Grazie a Giovanni Grasso, buona lettura, grazie. Buona scrittura e buon lavoro. Radio Radicale, ancora dalla nostra postazione al Salone del Libro di Torino, dal Lingotto. È un piacere ritrovare Luca Bianchini con noi.
2: Eccomi.
1: Che è un appuntamento piacevole e abituale, poi prima o poi ci verrai anche a trovare in radio direttamente a Roma, ci farebbe piacere. E parliamo di un libro particolare, Le ragazze di Tunisi, è un romanzo per Mondadori, ma non è solo un romanzo. Cominciamo col dire che insomma ci sono importanti tracce autobiografiche.
2: Sì, perché Le ragazze di Tunisi di fatto sono mia madre, le mie zie, mia nonna, che sono nate e vissute a Tunisi, mia madre nel 1943, e sono state lì fino al 1961, e ho deciso di raccontare gli ultimi anni della loro vita in questa città così speciale, che io avevo sottovalutato, non mi ero mai concentrato su quanto potesse essere magica, cosmopolita, integrata all'epoca, ed è stata una delle cose che più mi ha colpito quando ho iniziato a raccogliere un po' di testimonianze.
1: Poi Tunisia, insomma, no? Tunisi, Tunisia, luoghi carissimi di

0: di rimbalzo in qualche modo a personalità come Claudia Cardinale, come Nicola Pietrangeli,
1: Sandra Milo,
0: una parte della vita di Bettino Craxi. Insomma, stiamo parlando di un'immagine ora della Tunisia che comunque arrivava in Italia con diverse, no, sfaccettature e colori, però i colori che tu dai sono molto autobiografici. Io ti volevo chiedere della scintilla di questo libro. Tu in realtà la scintilla la spieghi subito all'inizio, perché dici: bah, io non conoscevo tantissimo della storia di mia madre, ho cominciato a farmi venire voglia di raccontarla cominciando a fare domande, quindi sì. È un lavoro di investigazione familiare, brutto dirla così?
1: Alla fine, beh sì, però è stato necessario, e tutto è nato in realtà da un episodio anche un po' traumatico, che è stata la morte di mio padre un paio di anni fa, e ci siamo ritrovati con mia madre, mio fratello ed io da soli, e un po' per farle rielaborare il lutto abbiamo detto: dai, vediamo un po' le vecchie foto. E in realtà ci siamo soffermati sulle foto prima di mio padre, ed era un mondo. Mia madre, le dico: ma dove siete? Qua al mare, a Cartagine. A Cartagine, che per noi erano solo le domande di Terry Scott,
0: bravissimo, esatto,
1: le guerre puniche, mia madre sul cammello, cioè il souk. E quindi ho detto: no, ma qui c'è un mondo. E da lì ho iniziato a intervistare tutte le vecchie zie, e mia madre per ultima, e si è rivelata una testimone preziosa. E devo dire che avevo una storia in casa senza saperla, a volte andiamo tanto lontano. Raccontarla adesso è stato bello, perché c'è la distanza che ha permesso loro anche di essere molto più libere nel raccontarsi.
0: Poi c'è una storia che è anche la storia di tanti italiani, no? È un'emigrazione che non è, no, in direzione Ellis Island, ma in questo caso c'è una ricerca di riscatto di una famiglia di origine siciliana in Tunisia.
1: Sì, perché era una storia scelta.
0: Esatto, non è una storia molto raccontata.
1: No, perché poi erano anche sfigati nella destinazione, nel senso che chi non aveva abbastanza, lo dico ridendo ovviamente, sono figlio di una profuga, mi posso permettere la battuta, cioè chi non aveva abbastanza soldi da andare in America andava a Tunisi, quindi eravamo proprio l'ultima ruota del carro degli emigranti. Però alla fine Tunisi ci ha portato fortuna, perché poi mia madre e le mie zie hanno fatto una sorta di Erasmus ante litteram, perché avevano il vicino maltese, la vicino francese, quella tunisina, gli ebrei, tutti insieme, e questa cosa ha portato una forma mentale a loro che sicuramente, anche se non hanno studiato troppo, gli è rimasta un'impronta molto aperta della mente.
0: C'è poi un capitolo in cui tu usi la neve come metafora per raccontare altre cose, però a me immaginare Tunisi con la neve mi ha molto...
1: È uno dei grandi racconti, quando è nevicato,
0: bellissimo,
1: a Tunisi, loro non l'avevano mai vista, e quindi la magia della neve la prima volta.
0: La prima volta, esattamente, cioè ritorno anche all'infanzia. E come lei, allora, è chiaro che insomma, ci sono delle, ogni architettura di un romanzo, innanzitutto sappiamo bene, Luca lo può insegnare, che il romanzo è una faccenda complicatissima, senza nulla togliere la difficoltà dell'arrampicarsi nella saggistica, però il romanzo c'ha proprio un problema di architettura, no? Di ingegneria dei capitoli, dello scandire i colori, i contrappunti, eccetera. Come ci interessa sempre un po' a noi, a due microfoni, nelle trasmissioni che facciamo sui libri, il backstage, dietro le quinte, come l'hai costruito? Cioè, qual è stata un po' l'architettura della costruzione di una cosa che era un romanzo, e quindi c'è la professione, c'è la tua dimensione del tuo talento da scrittore, e poi però c'era una parte emotiva inevitabilmente coinvolgente. Come l'hai tenuta insieme queste due cose per arrivare all'architettura del libro?
1: Beh, io ho iniziato prima proprio con raccontare la famiglia, quindi ho detto: vabbè, facciamo un racconto familiare, senza sapere bene dove andare a parare, ma già c'erano dei punti di svolta, il surprise party che finisce male, questa sorta di fidanzamento combinato, il diario di mia nonna aveva già delle cose, l'amica ricca, l'amica tunisina che si sposa a 14 anni, certo. Insomma, avevo già un po' di elementi per iniziare a fare la torta. Io poi sono uno che lavora molto a occhio. Un mio amico regista dice che io faccio la casa senza gli ingegneri, la tiro su, poi a un certo punto mi rendo conto che sta cadendo, allora inizio a mettere. Alla fine la
0: le
1: casa
0: mura portanti arrivano alle metti dopo.
1: Io le metto dopo.
0: Le fondamenta alla fine.
1: Non sono proprio il genio dell'architettura, però poi alla fine me la cavo. È il mio metodo di lavoro, molto istintivo, però poi non perdo di vista le fondamenta, in questo caso sono importanti, che sono le radici, e le radici,
0: esatto,
1: sono quelle che poi racconto.
0: Esatto. Infatti le fondamenta si respirano parecchio. Ci sono dei passaggi in cui poi il tuo libro è anche molto filmico, nel senso che tu riesci a raccontare con ritmo, appunto, una, più che un romanzo di informazione sarebbe un romanzo di informazione familiare, perché tu veramente, no, aggiungi a te stesso informazioni che non avevi e poi le trasformi ovviamente in romanzo. l'hai sviluppata anche scrivendola, questo senso, questo dato che almeno a me da lettore è arrivato, cioè di dare quasi una forma filmica, perché qua si respirano gli odori, si percepiscono i colori di quella famiglia.
1: Ma io in realtà scrivo sempre in un modo molto visivo, ma non perché voglio fare dei film, perché è proprio il mio modo di raccontare.
0: Però arriva molto.
1: Immaginare. Poi vado nei luoghi, quindi sai, io sono un secchione, sono andato a Tunisi più volte. E beh, vuoi vedere la luce, per raccontare gli odori li devi sentire.
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: sennò diventi,
0: certo.
1: Sì, li puoi scrivere anche. Però quando poi tu li senti, quando vedi le giacarande, è un albero, io ho mandato la foto a questo mio amico botanista, o non so come si chiami, comunque esperto, e mi ha detto questa è una giacaranda, io ho detto ma è una pianta bellissima, io non sapevo come si chiamasse, e ha questi fiori viola, e a Tunisi ci sono ancora, quindi immaginartela com'era, e questo così, quindi quando sono andata a Cartagine ho visto dove facevano il bagno, e poi ovvio che lo racconti, senti le cicale e le metti, se no lo puoi sempre fare. Ma se vai, insomma, ancora il metodo empirico con me, non so
0: infatti,
1: se funziona, ma è il mio metodo.
0: No, ma io te lo dico da lettore, appunto, con me ha funzionato. Senti, quanto ci hai messo a scriverlo?
1: Un po'. L'ho scritto tante volte, perché poi io... una regola è sempre, quando un romanzo è molto scorrevole, sappiate che dietro c'è spesso un grandissimo lavoro. Perché tu non devi mai vedere la fatica, no? Quindi devi selezionare la parola più giusta, il capitolo, e ci ho messo un po' di mesi, ma non era importante. L'importante era che poi è venuto da questa roccia, poi ero pieno di informazioni, con la cosa di mia madre che comunque un po' ti condiziona, perché comunque scrivere di tua
0: certo,
1: madre che a un certo punto
0: certo.
1: Si deve baciare, cioè sono cose che non sono semplicissime per un figlio italiano. Però poi impari a conviverci da super, insomma, impari a allontanarti, però ecco, tutto ciò ha richiesto del tempo, però alla fine ne è valsa la pena.
0: Tu dove scrivi?
1: In cucina.
0: E quando?
1: Quando mi alzo, devo aver dormito un po', perché se no non riesci a farlo, è uno dei pochi lavori in cui se hai sonno non riesci, perché quindi devi almeno dormire un po'.
0: Senti, la tua
1: scrivo e poi scrivo in cucina o nel mio studio.
0: Cucina è interessante.
1: In cucina da sempre, perché è la stanza vicina al frigo, hai le distrazioni, la teiera, il frigo, io mi alzo continuamente.
0: Genere di supporto e sostegno dello scrittore.
1: Sì, poi mi metto i piedi su una specie di
0: meraviglioso.
1: Puff. Mi porto la sedia del mio studio, che sono quelle sedie un po' da ufficio in cucina, cioè ogni volta c'è, ma perché come i bambini cerco di ritardare il momento in cui inizio a scrivere, mi faccio la doccia, ciao, tutto, devo pulire tutto. Cioè inizio alle 11.
0: Ok, quindi c'è tutto il rito preparatorio, ma apposta, vedi che aveva un senso la mia domanda, abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. L'avevi mai raccontata questa cosa?
1: No, così no.
0: Wow.
1: Che mi docciano.
0: Senti, la tua dieta mediatica qual è? Tu la mattina ti alzi e cosa fai? Vai a fare quella cosa che fa ancora Maurizio De Giovanni, di andare a comprare la mazzetta dei giornali, oppure accendi il computer, accendi la TV, accendi la radio,
1: no.
0: Accendi il telefono?
1: Allora, sempre prima il telefono, che ormai è un problema. Telefono, notizie sportive di tennis, prima cosa, che in genere mi appaiono perché l'algoritmo sa sempre cosa vuoi vedere.
0: Eccellente.
1: Quindi sempre, se ci sono dei tornei ovviamente nella notte. Poi in genere mi sfoglio 3 quotidiani online, così. In genere quello che approfondisco per non deprimermi è il più letto. Sono proprio la pancia del lettore, sai, bambino salvato dal cane, io, il più letto, il bambino salvato dal cane, ecco. E poi cosa faccio? Poi ho sempre dei momenti in cui navigo un po' su YouTube per perdere tempo, quindi o cerco esibizioni rare di Whitney Houston, o i rigori dell'Italia contro la Francia, se ho bisogno di caricarmi, oppure guardo, che ne so, io ero fan di Steffi Graf, dei game finali, Graf Navratilova, tipo i best of.
0: Per i più giovani parliamo delle più belle gambe della storia del tennis.
1: Esatto, le più veloci anche.
0: Esatto. Bella questa cosa del tennis, mi interessa molto. Secondo me è il tuo prossimo libro, sono sicuro. E chiudiamo con un signore, in queste ore sono 10 anni dalla... Io la chiamo la non scomparsa di Pannella. E non so se voi vi siete mai... Sicuramente, insomma, avrei seguito un po' la sua azione politica, i suoi colori. Non so se vi siete mai incontrati, ma...
1: Io ricordo bellissimo, no, l'ho incontrato solo una volta ed era su un carro del Gay Pride, ma io ero a terra, cioè ero giù, era Torino 2006, E lo slogan era Torino, Torino, Torino 2006, siamo tutti gay.
0: Parliamo delle Olimpiadi invernali di Torino.
1: Di Torino, esatto. Sì, io do per scontato, essendo di Torino e a Torino, che tutti sappiano cos'era. Non c'è solo Milano Cortina, sappiatelo. C'era anche Torino 2006 e c'era anche Pannella. E la cosa bella è che quando lui è passato c'è stata un'ovazione tale che lui si è commosso. E quindi è stato, io mi ricordo questi occhi lucidi e noi emozionati, e devo dirti che questa è la cosa, perché tu sapevi che dietro quel sorriso c'era anche una conquista, c'era anche una lotta, e c'era, è stato bello, me lo ricordo ancora, infatti mi emoziono mentre te lo dico.
0: Infatti io sono stato zitto perché ne ho un ricordo davvero molto bello, e io con questo chiuderei, ricordando che però non i ricordi, ma insomma dei pezzi di storia della famiglia di Luca Bianchini, sono qui dentro, Le ragazze di Tunisi, il romanzo per Mondadori, che trovate in tutte le librerie, ovviamente anche su tutte le consuete piattaforme di riferimento, in cartaceo e anche in versione digitale. Allora, buona scrittura, buona lettura. E il prossimo libro è sul tennis, abbiamo deciso.
1: Sì, speriamo di vincere un altro slam quest'anno, l'unica cosa.
2: Grazie Emilio Targia, il prossimo appuntamento di Radio Radicale di questa sera è a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere ospite qui con me, qui da noi a Radio Radicale, la scrittrice Elena Lowenthal. Buonasera Elena.
4: Buonasera a lei e a tutti voi.
3: Qui ci diamo del tuo a Radio Radicale, ti dispiace? O se no ti do del lei, come preferisci.
4: No.
3: Fra compagni radicali ci diamo del tu.
4: Certo. Sono un'antichissima compagna radicale.
3: Lo so, appunto te l'ho detto, a maggior ragione, lo so, la conosco. Per chi non conoscesse, per quei pochi che non conoscono Elena Lowenthal è una figura preminente della cultura italiana, perché è una scrittrice, una giornalista, è una traduttrice di letteratura ebraica, di letteratura israeliana, quindi abbiamo letto tanti libri tradotti da lei, ma poi abbiamo la fortuna di leggere le sue opere con i quali ha vinto anche dei premi, il premio Crimson Cavour nel 2023 con Lo strappo dell'anima, è stata finalista al premio Strega, al premio Campiello con Attese, con Conta le stelle se puoi, precedentemente, rispetto al premio appunto citato, vinto. E oggi e tra l'altro è stata addetta culturale dell'ambasciata d'Italia in Israele, insomma Elena Lowenthal è una figura a tutto tondo della cultura italiana. E oggi però, Elena, con te vorrei parlare del tuo ultimo libro, eccolo qua, lo mostro a favore di telecamera, Il tempo dei chissà, Elena Lowenthal, edito da Einaudi. Perché è importante il libro di Elena Lowenthal? Innanzitutto, Elena, come ti è venuto in mente di riscoprire questa storia familiare, ma che poi diventa una storia universale, tutto sommato?
4: Sì, questo è un libro che amo. Non vorrei dire molto, ma una buona parte di racconti, fatti, cose, persone che rispecchiano un pezzo di storia della mia famiglia, non sono della mia. È un libro che avevo, come dire, in testa da molto tempo, non per raccontare la mia storia, ma per raccontare questa storia, che ha avuto appunto una lunghissima gestazione. Al centro del libro, ne parleremo credo, c'è la figura di Ico, che era mio padre, che è mancato nel 2023, ma il libro io avevo già iniziato a pensarlo, immaginarlo, costruirlo molto prima che lui mancasse. Poi vi spiegherò, cioè ci sono anche delle ragioni molto personali, intime, per le quali a un certo punto ho preso l'abbrivio e il libro è partito, ecco.
3: Ico Ermanno è un personaggio fantastico, Elena, e ti faccio i complimenti per la tua descrittività e per come riesci a entrare nell'animo dei personaggi e a portarli allo scrittore, al punto tale che non ti nego, io all'ultima pagina mi sono commosso perché ho capito perfettamente quanto tu tenessi al personaggio Ico e come lo hai e come l'hai raccontato e descritto, ma in realtà poi il libro si fonda sostanzialmente su una presenza costante, immutabile nel tempo, che è una casa torinese, un appartamento a Torino. Ecco, innanzitutto, quanto c'entra Torino con la tua storia? Quanto sei legata alla tua città E quanto è torinese anche il modo di porsi dei personaggi, e poi arriviamo alle storie personali e ai grandi temi storici che tu affronti.
4: Beh, questo libro è per me molte cose, ma è anche, è fra le prime cose, un atto d'amore verso la mia città. Una città che ha visto e fatto tanto, perché non dimentichiamoci che buona parte di quell'antifascismo sano, vero, intellettuale e anche d'azione è nato in questa città, ancora molti anni prima che esplodesse tutto quello che è esploso dal 38 in poi. Quindi è una città intanto bellissima, con una sua malinconia, una sua luce, anzi tante luci diverse, i suoi colori. Insomma, io mi sono sentita la voglia di raccontarla come la vedo io, con gli occhi dell'amore. È anche una città, voglio dire, molte cose di questo libro sono vere, non solo perché sono parti della mia storia familiare, ma perché sono anche parti della storia della città e non solo. E quindi sì, certamente il cuore di questa città è Torino, e in particolare questa casa in cui abitano molti dei protagonisti, e che diventa, come dire, la memoria, il deposito fisico, ma non solo fisico, dell'anima di questa storia. In particolare, forse lo diremo, ne parleremo, c'è un ascensore che ha un ruolo cruciale.
3: Ha un ruolo cruciale, assolutamente, il convitato di pietra, sì, della storia. Ma ovviamente noi lo raccontiamo il libro, ma cerchiamo anche di tenere celato qualche cosa, perché poi il lettore deve essere incuriosito, andarlo a comprare nelle librerie, andarlo ad acquistare alla libreria ebraica Kiryat Sefer, e non solo, che è l'unica libreria ebraica in Italia, ma anche nelle piattaforme, nelle varie piattaforme e nelle varie librerie. Andando nello specifico dei personaggi, il grande tema che tu tocchi è un tema molto attuale, Elena, perché è quello della memoria e dell'oblio, un tema dell'identità e dell'esclusione, perché poi in realtà gli ebrei dal 38 vengono esclusi. E la cosa che tu descrivi perfettamente è come la famiglia Auerbach, che era comunque una famiglia inserita nel contesto sociale italiano, lavorativo, di amicizie, culturale, di intelligenza, e a un certo punto non la riconoscono più. C'è il tema del disconoscimento, il tema di non riconoscere l'altro, cioè gli ebrei erano diventati, col 38, con le leggi razziste, diventano dei fantasmi sostanzialmente.
4: Sì, esattamente, dei fantasmi. Allora, io qualcosa di questo libro racconto sempre, perché tanto non è un giallo, poi è proprio l'inizio, come comincia, e torneremo a brevissimo sull'ascensore. Voglio prima dire una cosa: il privilegio della fiction, che purtroppo io sono un amante tanto dell'ebraico quanto dell'italiano, che traduco in quella direzione, cioè dall'ebraico all'italiano, e mi dispiace sempre dover ricorrere a termini stranieri, in particolare in inglese, per spiegare delle cose di cui l'italiano, per le quali l'italiano ha tutto l'armamentario possibile. Però devo dire che la parola fiction, intesa come narrativa, in inglese ti dice tutto quello che è, cioè finzione, che però in italiano non si chiama così, la fiction è narrativa. Però è vero che scrivere di fiction, cioè prendersi la libertà di inventare con un romanzo, quindi di non fare un memoir o un libro di storia, mi ha permesso, in questo caso più che mai, di manipolare i fatti, i personaggi, i momenti, e metterli diciamo al servizio della mia storia, della storia che volevo raccontare. Quindi è la premessa per dire che alcune cose di questo libro sono vere, calcate qui alle mie spalle, mi vedete sfocata, ma c'è questa lettera di cui adesso vi dico, in copia, che io ho messo proprio sotto il certificato con cui quest'anno il presidente Mattarella l'anno scorso mi ha nominato ufficiale dell'ordine Ombri, che è una specie di nemesi della storia. Adesso vi Vi dico perché. Perché il libro comincia con una mattina del 1939. Diciamo che le leggi razziali, così come il fascismo, non sono, come spesso tendiamo a immaginare, un momento della storia, sono un lungo periodo. Il fascismo, perché è durato 22 anni, e spesso ce lo dimentichiamo, usare il singolare, un sostantivo singolare, per parlare di fascismo, non rende la giustizia di quel lungo periodo, 22 anni che è stato il fascismo. E anche le leggi razziali non sono state un momento, ma sono state un lungo processo. Sono uscite nel 1938, però nel 1939 mio nonno, che era ebreo, era arrivato in Italia anni prima per ragioni di lavoro. Aveva, mi pare nel 1933, perso la cittadinanza tedesca. E nel 1939 si vede arrivare una lettera secchissima di poche righe dal podestà di Torino, che gli dice che in virtù delle leggi razziali gli viene revocata la cittadinanza italiana. Quindi in quel momento mio nonno, e questo è vero, diventa apolide. Io la lettera, la come della lettera, ce l'ho appesa proprio accanto, anzi una sopra l'altra, a questo diploma che mi ha dato, come si dice, Mattarella, questa onorificenza. Perché mi sembra che la storia sia una sorta di veramente di nemesi della storia.
3: Sì.
4: Allora, questa è la storia. Io ho inventato tutto il resto, cioè il fatto che mio nonno, questo ingegnere Auerbach, quella mattina riceve questa lettera, non le apre, sospetta qualcosa, esce di casa, va a fare quattro passi, la apre sotto il Monte dei Cappuccini, che è questo cuore pulsante della città, secondo me, anche se la guarda dall'alto, e della storia, vede cos'è, torna a casa e con uno scatto di decisione che io ho immaginato che chissà se sarebbe riuscito a fare, non l'ha fatto evidentemente, che la lettera l'abbiamo, getta sia la lettera sia la busta attraverso le porte dell'ascensore nella fossa dell'ascensore, e lì questa lettera rimane nascosta fino ai giorni nostri, che poi sono anche nostri, sono anche quei giorni lì. Se vuoi parliamo un momento del perché.
3: Tu difatti stai aprendo un tema che era quello che ti avrei chiesto mentre stavi concludendo appunto questo discorso. Il libro in realtà non ha una cronologia, per chi lo legge fa dei salti temporali dal passato al presente e li fa in maniera talmente fluida attraverso gli occhi dei personaggi, perché Ermanno, che diventa Ico, partigiano, ci fa capire che nella vita le scelte si possono compiere, si possono fare, anche delle scelte coraggiose come quelle di abbandonare la propria casa per andare a combattere contro il nemico nazifascista in questo caso. Quindi già questa di Ico è una parabola, e l'altra parabola è quella di Ada, che guarda tutto quello che avviene intorno, che è l'amica del cuore di Ico e che lo rimarrà per tutta la vita, ma che è anche lei testimone della storia e tutto sommato ne vede i cambiamenti, ma quasi li subisce per certi aspetti.
4: Sì.
3: E poi ci arriviamo dopo, però la vedova Bonelli me la tengo per dopo perché voglio parlare dell'attualità con la Bonelli. Ma quando tu hai pensato a questa parabola di Ico, hai pensato quanto fosse importante in questo momento della nostra storia, proprio dell'attualità, mettere in risalto quanto la comunità ebraica italiana sia stata presente nella lotta partigiana, nella resistenza, e abbia contribuito in maniera determinante con i numeri ovviamente dell'ebraismo italiano?
4: Ma a dire la verità, questo libro, come ti dicevo, ha avuto una lunga gestazione, e la figura di mio padre, che è il partigiano Ico, questo era il suo nome di battaglia, non si chiamava Ermanno, ma si è chiamato Ico.
3: Mm-hmm.
4: Per me, insomma, io ho rimuginato questo libro ben prima che arrivasse la terribile attualità che tutti conosciamo. Io nel male terribile, avendo pure una figlia incinta di 7 mesi che viveva in Israele da 10 anni, il 7 di ottobre ho anche pensato: meno male che mio papà non c'è più. Non c'era più da pochi mesi, perché lui è mancato nell'aprile del 23. Quindi in realtà appunto il fatto di, diciamo, di raccontare la presenza degli ebrei italiani nella Resistenza, per me è stato un fatto familiare, non politico. Così come non politica è stata questa scelta di indicare per ogni capitolo non solo un titolo, ma anche non una data, bensì due, cioè ogni data porta anche la data fascista, che sia il 1934 o il 2023. Questo l'ho fatto perché dobbiamo imparare non a prendere, cioè a prendere le distanze da quella storia, ma a sentire anche la sua vicinanza. Cioè, quando tu vedi quel numeretto di 102 che sta accanto al 2025, no, 2024, è 24, io con la matematica non vado forte, e, beh, da una parte dice è passato un secolo, dall'altra io l'ho fatto per porre i lettori un po' nella condizione in cui si pone l'ebraico, una cosa che dico sempre, di fronte al passato, e cioè il fatto che in ebraico ci siano ben due radici che hanno, portano il doppio significato di davanti e prima. Sono due, Kedem, Kadima, sì, Kadima, e Panim, che vuol dire volto, ma Lifnei vuol dire prima. Quindi, che poi in realtà se ci pensi anche il francese dice avant, vuol dire prima in realtà, non vuol dire davanti. Comunque, certo, è il fatto di avere il passato di fronte e non il futuro, come si tende a dire, perché il futuro è ignoto, il passato ce l'abbiamo davanti, e questa è la ragione per cui io ho messo queste date. Certo che poi, appunto, non dico che abbia assunto attualità questo libro, ma certamente quello che io auspico, e sarebbe il mio grande, il più grande risultato che potrei ottenere dalla lettura, è che così come il lettore fa, deve fare in questo libro, per cui vi faccio l'esempio del 1999, che è la data in cui Ico e Ada fanno la loro ultima immersione subacquea insieme, perché hanno una certa età, e perché succede una cosa, cioè che Ico si tuffa in mare con le bombole, va giù, e a un certo punto va giù non solo in quel braccio di mare, ma anche va giù nella storia, è come un precipitare, e quindi a quel punto il capitolo inizia con questa descrizione della loro immersione, e poi di colpo ci si ritrova nel 44 in un momento particolarmente drammatico della sua avventura partigiana. Questo è quello che io vorrei che, cioè, che il lettore è costretto a fare, perché il mio libro procede tutto per così: uno inizia un capitolo che dice 2020 e poi si ritrova improvvisamente nel 36. Ecco, ma questo dovrebbe essere un po' quello che bisognerebbe fare sempre di fronte all'attualità, cioè confrontarsi col passato, no?
3: Ah, guarda, se posso rassicurarti in questo senso, quell'immersione io l'ho fatta da lettore, l'ho fatta, e l'ho fatta veramente con grande trasporto e sentimento, ma anche ragionando, come dicevo prima, sui personaggi che sono assolutamente il fulcro della storia, assieme a questo appartamento di Torino, e ti dicevo prima, la vedova Bonelli, volevo lasciarla un po', ci arrivo all'attualità, perché io voglio leggere questa pagina che Elena scrive a proposito della vedova Bonelli, che è un'amica di Ada da bambina, ma che a un certo punto Ada non la riconosce più, non la vede più, perché sono iniziate le leggi razziste, perché i genitori non vogliono che si confronti con una bambina ebrea, e quindi Ada viene emarginata, viene ghettizzata, non capisce nemmeno in realtà perché, ma avviene questo, che la Bonelli bambina non riconosce più Ada. Ma la cosa curiosa tu la fai dire verso la fine del libro, che non è tanto curiosa, ma che è molto immersa nell'attualità, appunto in quello che sta accadendo oggi. A un certo punto la vedova Bonelli incrocia un nipote di Ico, che va appunto ad occupare la casa del nonno, e incrocia appunto la vedova Bonelli, e la vedova Bonelli, che è un'impicciona, una curiosona, una persona anziana di queste che vuole sapere tutto quello che succede nel palazzo, una borbottona tra l'altro, non è borbotta molto, dice una cosa che è molto indicativa, ti rubo 30 secondi, Elena, del tuo libro, quindi ti cito. La vedova dice: dagli ebrei stai andando allora? Sai, abitavano qui degli ebrei proprio in questa casa, lassù all'ultimo piano, o forse penultimo, comunque a un piano alto. C'erano degli ebrei, pensa te, degli ebrei. Brava gente, né? Niente da dire. Brava gente, per carità, avevo anche un'amichetta come loro. Non abitava più in casa, ma vicino, da queste parti, insomma. Brava gente, nulla da ridire, ben educati abbastanza, ma diversi da noi. Un po' strani, insomma, gente fatta a modo suo. Proprio un po' strani, se devo dire, ma adesso non ce ne sono più, comunque. Meno male. Saluti. Ecco, io devo dire che quando ho letto questo, Elena, sono rimasto veramente colpito da quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni. Ora, non vorrei drammatizzare troppo la situazione, che già è abbastanza critica e non vorrei metterci il carico. Però credo che veramente nell'animo di qualcuno questo sentimento di dire brava gente gli ebrei, ma strani a modo loro, è bene che se ne stiano per conto loro, stia un po' ritornando.
4: Sì, brava gente, perché quello che succede adesso è proprio...
3: Sì, tra l'altro perlomeno brava gente. Però questo sentimento di isolare, di voler isolare, di voler dire ma siete voi altri che siete altro da noi?
4: Sì, c'è, purtroppo in una certa misura irredimibile, cioè la vedova Bonelli è un personaggio totalmente di fantasia ma anche molto calcato nella realtà. È di fantasia perché è una sorta di immortale, perché c'è all'inizio della storia, poi ha una quantità di anni difficile da definire, però è il prototipo del qualunquismo che in Italia c'è stato e c'è ancora moltissimo, perché noi adesso siamo tutti antifascisti, ma diciamo fino al 45 gli italiani erano fascisti, o perlomeno, voglio dire, hanno permesso che quel regime tenesse 22 anni e non pochi di loro hanno continuato a difenderlo con le camicie nere anche dopo il 43. E chi non l'ha difeso così, comunque, bei tempi quando c'era lui, cioè è un sentire comune, che è quello che è meglio se le cose brutte capitano a loro che sono diversi e non a noi. La vedova Bonelli è un personaggio molto stronzo, cioè è veramente una donna insopportabile. Io mi sono divertita da una parte, addolorata nel costruirla, però è un personaggio anche molto verosimile, che incarna quella diffidenza, perché non è gente che magari prende la pistola e ti spara, però è gente che quando sentiva i passi, la famiglia di lei, quando sentiva i passi degli stivali dei tedeschi su per le scale, che andavano a cercare gli ebrei, tenevano bene l'orecchio teso, perché insomma comunque gli stivali dei tedeschi facevano un po' paura a tutti. Quando gli stivali passavano oltre il loro pianerottolo e continuavano a salire per andare nella casa degli ebrei, dove per fortuna, grazie anche a chi li ha salvati, perché poi vorrei dire una cosa su questo, e beh, tiravano un sospiro di sollievo tutti insieme e dicevano meglio a loro che a noi, se le cose brutte capitano a loro tanto di guadagnato, e che comunque non sono come noi, sono un'altra cosa. E quindi questo senso di differenza, che è un senso sottile, perché anche la vedova Bonelli vedeva che l'ingegnere Auerbach piuttosto che la moglie erano gente per bene, distinta, pulita, eppure erano diversi. Però io vorrei dire una cosa che dico sempre, perché questo libro ha alcune cose molto vere, e di molto vero c'è, ci sono le persone che non sono una, è una catena di salvataggi che la mia famiglia ha vissuto, e grazie a delle persone che se non avessero preso il coraggio, rischiando la propria vita per salvare delle altre persone, io sarei, non sarei mai venuta al mondo. Queste persone sono il conte Carlo Antonielli Dulux, che è esistito veramente e ha fatto veramente quello che io racconto, cioè ha preparato i documenti falsi ma veri, visto che era segretario generale del comune di Torino e disponeva dell'anagrafe, e lui si è messo, lui con le sue mani, a preparare i documenti falsi per alcune famiglie ebraiche torinesi nel settembre del 43, e senza che nessuno glielo chiedesse è andato di casa in casa a consegnare questi documenti. Se non fosse stato per quei documenti i miei nonni e mio padre non avrebbero trovato il coraggio di spostarsi da Torino, gli stivali tedeschi li avrebbero trovati. Gli altri salvatori sono una famiglia nelle valli di Lanzo, a Martassina, alla quale i miei nonni bussarono alla porta, furono fatti entrare, gli fu data una casa dove rimasero nascosti dal 43 fino alla liberazione. Di lì mio padre partì per la montagna per unirsi ai partigiani, ma se non fosse per loro io non sarei qui. Quindi questo libro è anche forse prima di tutto un atto di gratitudine per quegli italiani, brava gente davvero, cioè il bene si fa no, ma non si dice, gente che l'ha fatto senza dirlo e senza di loro non sarei qua.
3: No, fai bene a rimarcare questo, perché credo che questo sentimento debba unire tutti gli ebrei italiani che in tante famiglie hanno avuto appunto questo tipo di sponde di salvataggio, e proprio in questo momento va rimarcato, dove invece l'antisemitismo insomma riaffiora ed è presente in maniera molto forte e consistente. Vedere che invece c'è stata tanta gente che ha aiutato, e fai benissimo a ricordarlo, Elena, l'hai ricordato nel libro, e a ricordarlo ora. E ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. C'è una cosa che tu hai detto prima, mi ha colpito molto, perché hai detto erano antifascisti buoni, antifascisti reali, antifascisti veri. Quali erano invece gli antifascisti che non erano reali e che erano cattivi?
4: No, nel senso che oggi come oggi si tende a usare la parola antifascisti un po' a sproposito, tutto è buono per fare l'antifascismo. Io ho detto che qui in questa città è nato l'antifascismo intellettuale, prima in questi circoli dove c'era Carlo Levi, Sion Segramar e tanti altri che hanno costruito, diciamo, i confini della lotta al fascismo sin dal 1934, se non prima, e poi tanti che si sono intestati l'antifascismo a posteriori, ma magari non hanno fatto granché. E oggi la parola antifascista è un po' abusata, è questo che mi irrita spesso, e mi capita spesso di pensare a quegli antifascisti lì, di cui nel suo piccolo mio padre è un po' figlio, perché lui ovviamente era una generazione prima, però insomma quella scuola e sapere che in questa città c'erano dei maestri di giustizia e libertà, che era la formazione a cui lui poi aderì. E beh, giustizia e libertà sono parole importanti, dobbiamo tenercene veramente care, non svuotarle di tutti quei significati fondamentali che hanno.
3: Il grande patrimonio che ha lasciato appunto la Resistenza e la lotta partigiana. Beh, prima di salutarci, Elena, Piero Terracina, sopravvissuto ad Auschwitz, diceva una cosa che io ho ritrovato molto nel libro: il fascismo non è un partito politico, non è un pensiero politico, ma è un modo di vedere la vita, è un modo di imporre con la violenza, con il sopruso, con la forza, con l'inganno, il proprio punto di vista, e farlo sposare a un intero popolo, un'intera popolazione. Quanto c'è di questa frase di Piero Terracina dentro il tuo libro?
4: Esattamente tutto, perché questo libro, che pure appunto passa dai giorni nostri a quegli altri giorni nostri che sono il fascismo, perché sono giorni nostri anche quelli, è proprio l'idea di come il mondo fosse tutto lì dentro, l'aria che respiravi era aria fascista, e ho cercato di rendere proprio questo il fatto, e quando ho detto poco fa che dobbiamo imparare a parlare di epoca fascista, di qualcosa che ti dia l'idea della lunghezza di questa epoca fascista, che non il fascismo sembra dire un punto, un momento, no, è stato un lungo periodo che ha formato l'Italia e che ha inglobato tutto. È verissimo quello che lui dice, non era solo, diciamo, non erano gli aspetti più
3: importanti,
4: era proprio un mondo tutto fascista, e questo bisogna sempre ricordarselo e possibilmente evitare che succeda nelle forme più varie, perché è stata una malattia, una lunga malattia.
3: Elena, tu dicevi prima, l'ultima domanda che ti faccio e poi ci salutiamo, cioè il mio rivendicare la presenza ebraica nella Resistenza non è un atto politico nel libro, ma un atto familiare, però diventa politico nella misura in cui io credo che noi ebrei dobbiamo assolutamente ricordare con grande orgoglio quello che è stata l'apporto dato globalmente dagli ebrei italiani alla Resistenza e alla lotta partigiana. Allora quello che ti chiedo direttamente, quanto ti mette a disagio invece quando agli ebrei, allo Stato di Israele, viene dato del neofascista o del neonazista o cose di queste aberrazioni di questo tipo? Quanto male fa?
4: È un dolore insopportabile, non ci credo, continuo a non crederci, pure lo vedo, mi sembra pazzesco non riconoscere il contributo, ma insomma il ruolo, gli ebrei erano italiani, ci sono stati degli ebrei fascisti, che sono stati fascisti anche fin dopo le leggi razziali, perché non ci volevano credere, ma ci sono stati ovviamente perché conosco l'ebraismo e so come ho fatto e so che è custode di valori come giustizia e libertà da sempre, ed è per questo che tanti ebrei sono saliti in montagna, non solo mio papà, ma penso a Giulio Bolaffi, penso al Piemonte, ma tantissimi altri. Quindi tutte le volte che vedo abusare della parola fascismo, antifascismo in un modo o nell'altro, e soprattutto associare questa parola a Israele, agli ebrei, non ci posso credere, eppure vedo che è vero e mi crea non riesco neanche a rispondere, cioè io ho smesso di partecipare a trasmissioni perché non ce la faccio, è troppo doloroso.
3: Vabbè, qui da noi partecipa perché a Radio Radicale abbiamo le idee ben precise su questo, esatto. E le rivendichiamo assolutamente con grande forza. Elena, ti ringrazio per questa tua presenza con noi e ti ringrazio per averci regalato questo libro, perché credo che questo libro, mi auguro che verrà letto soprattutto dai giovani, dai ragazzi, perché impareranno tante cose della storia italiana, ma anche trarranno forza da Ico, che appunto da ragazzino ha la forza di non piegarsi all'invasore, allo straniero, a chi vuole imporgli i propri stili e modi di vita, ma tra l'altro mette a repentaglio la sua vita, scappa e arriverà poi ad essere anziano. A me ha dato un senso, ti ripeto, mi sono veramente commosso nell'ultima pagina, perché ho capito che Ico aveva fatto il suo percorso, era soddisfatto del suo percorso.
4: Sì, e tante altre cose, insomma c'è anche un nipote, le generazioni che si avvicendano, e quindi
3: certo.
4: È questo passaggio delle consegne tra un bisnonno e un nipote che è un po' vero, un po' voluto ed è il senso della storia, di quello che siamo e che vogliamo continuare ad essere fortemente.
3: Elena Lowenthal, Il tempo dei chissà. In Audi, e con questi chissà vi invitiamo a leggere il libro, perché è sul tema dei chissà. Grazie Elena, e
4: grazie a voi.
3: Un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Grazie dunque a Ruben Della Rocca, andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera, il momento della rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 19 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo quest'oggi: la guerra della Russia contro l'Ucraina, con il Congresso americano che ha finalmente adottato il disegno di legge dell'ex senatore repubblicano Lindsey Graham, deceduto alcune settimane fa. La domanda è se Trump utilizzerà i nuovi poteri imponendo sanzioni a Putin, domanda che si pone il Wall Street Journal in un editoriale pubblicato ieri. Leggeremo anche un editoriale dell'Economist di questa settimana sulle ragioni egoistiche per aiutare l'Ucraina. La tecnologia in rapida evoluzione, brandita, usata dalla Russia, un nemico che non rispetta alcuna regola, potrebbe diventare il futuro della guerra, sottolinea tra l'altro l'Economist. Poi parleremo di Unione Europea e Canada, dopo il dibattito che si è aperto questa settimana con il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e quello di Mark Carney davanti al Parlamento Europeo. Libération, giornale francese, presenta Carney così: l'anti-Trump. Questo è il titolo in prima pagina. Leggeremo l'editoriale di Libé che parla di speranza. Per il Financial Times, Carney sta giocando molto bene una partita difficile. Per il Guardian, la proposta di Carney dovrebbe essere d'insegnamento per il Regno Unito dopo la Brexit. Infine, se avremo tempo, Le Monde ieri ha pubblicato un'interessante analisi di Alain Frachon in vista della visita a Washington del presidente cinese Xi Jinping e le conseguenze della politica estera di Trump. La Cina non può che apprezzare la perdita di credibilità degli Stati Uniti di Trump presso gli alleati tradizionali di Washington. È Pechino a trarre vantaggio dalla mancanza di affidabilità dell'America di Trump, sottolinea tra l'altro Le Monde. Partiamo però dalla Russia, la sua guerra contro l'Ucraina e le sanzioni o l'ipotesi di sanzioni previste da una nuova legge adottata dal Congresso che porta il nome del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. Titolo dell'editoriale di ieri del Wall Street Journal: Trump ottiene nuovi poteri contro Putin. Li userà questi strumenti sanzionatori contro i benefattori della Russia? È il grande interrogativo. Credeteci o no, la Camera dei rappresentanti ha fatto qualcosa di positivo a Washington questa settimana prima di reimmergersi nella campagna elettorale. Approvare il disegno di legge del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham per aumentare la pressione su Vladimir Putin per le sue scorribande in Ucraina. Ora la palla passa al presidente Trump. La legge, a lungo in gestazione, prevede nuove sanzioni contro la flotta ombra russa per le esportazioni illecite di petrolio, colpisce oligarchi, banche, finanziatori stranieri della base industriale russa. La parte più importante di questa legge permette al presidente di imporre dazi fino al 100% sui primi 5 paesi che importano petrolio e gas russi in un periodo di 12 mesi. L'elenco può variare nel tempo, ma oggi include Cina e India. Si tratta di un nuovo strumento utile per colpire i finanziamenti della guerra di Putin. Gli oppositori temono che il disegno di legge dia troppo potere a Trump sui dazi. Non è una preoccupazione infondata, visto l'uso improprio che Trump fa di altre leggi per imporre dazi sulla base di capricci personali. Ma la legge stabilisce che non sarà imposto alcun dazio se le importazioni di gas del paese rappresentano meno del 15% delle esportazioni russe e se il paese ha compiuto passi significativi per ridurre la propria dipendenza. Questo aiuta a proteggere gli alleati europei. Tuttavia, i dazi sono importanti. Perché? Perché sono più difficili da eludere per Putin rispetto alle sanzioni. La domanda più immediata è se Trump sia disposto a usare i dazi, soprattutto contro la Cina. L'aiuto di Pechino a Putin va dall'acquisto di petrolio alla vendita di semiconduttori e propellenti esplosivi che possono essere utilizzati nelle armi. Il senatore repubblicano Roger Wicker afferma che il disegno di legge colpisce specificamente il sostegno cinese ai produttori di armi russi. Eppure la priorità assoluta dell'amministrazione Trump nei confronti della Cina sembra essere quella di avere un vertice che vada bene, che sia sorridente tra il presidente Trump e Xi Jinping a Washington la prossima settimana. Si aggiunga che la Cina sta aiutando l'Iran a allontanare gli americani dal Medio Oriente. La guerra in Ucraina è in uno stallo brutale da diversi mesi, ma non c'è garanzia che la situazione rimanga tale, ricorda il Wall Street Journal. L'Ucraina resiste sul fronte orientale, infligge perdite di circa 30.000 soldati al mese alla Russia. Putin reagisce lanciando missili balistici e droni contro centrali elettriche, obiettivi civili. Il tentativo è demoralizzare gli ucraini in vista dell'inverno. L'Ucraina non ha sufficienti difese missilistiche per intercettare questa offensiva. Se Trump non vuole aiutare l'Ucraina con più armi, deve farlo almeno con le sanzioni e i dazi previsti da questa nuova legge per aumentare la pressione economica sulla Russia. Il Dipartimento della Giustizia questa settimana ha incriminato 5 persone che lavorano per i servizi di intelligence russi con l'accusa di aver tentato di condurre attacchi e omicidi in tutto il mondo, compreso negli Stati Uniti. Questo è un promemoria del fatto che la posta in gioco in Ucraina va ben oltre il destino di quel paese. Una maggioranza bipartisan di un congresso politicamente polarizzato ha dato a Trump nuovi strumenti per costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Ci auguriamo che il presidente firmi la legge e sfrutti al massimo questa leva. Se Lindsey Graham potesse ancora giocare a golf con Trump, sappiamo già cosa consiglierebbe al presidente di fare. Così, tra l'altro, il Wall Street Journal. Sull'Economist di questa settimana invece c'è un editoriale sulle ragioni egoistiche per aiutare l'Ucraina, che non sono mai state così forti. Scrive l'Economist: quanto velocemente possono cambiare le sorti della guerra? Solo pochi mesi fa la Russia sembrava bloccata, nonostante oltre 1.000 perdite al giorno non riusciva ad avanzare sul fronte, mentre gli attacchi ucraini in profondità nel territorio nemico mettevano sotto pressione Putin. Tuttavia, nelle ultime settimane la situazione è cambiata. La Russia sta sfruttando nuove tecnologie e capacità aggiuntive di produzione di missili e droni per colpire le città ucraine con ferocia selvaggia, nel tentativo di rendere la vita insostenibile. L'Ucraina non è sul punto di crollare, il fronte rimane solido, ma gli alleati europei devono raddoppiare il loro sostegno. In questa guerra stanno intravedendo il futuro e l'Ucraina è dove la loro difesa deve iniziare. La Russia ha intensificato bruscamente la sua guerra aerea contro le città, i valichi di frontiera, le infrastrutture ucraine lontane dal fronte. Questo è reso possibile da nuove tecnologie, tra cui il passaggio dai droni Shahed a Helica a quelli a reazione. Servono missili intercettori per contrastarli, utilizzando una rete a maglia di ripetitori radio tra i droni, la Russia può colpire obiettivi come le ferrovie e non solo colpire ciecamente coordinate prestabilite. La Russia sta anche creando una propria versione del sistema satellitare Starlink, che minaccia di dare un grande vantaggio negli attacchi in profondità a partire dal 2027. La seconda forza della Russia è la quantità. Si stima che possa produrre quest'anno 24.000 droni Shahed. Secondo una stima può lanciare oltre 100 missili balistici al mese, dato che l'Ucraina e i suoi alleati sono a corto di difese aeree, inclusi gli intercettori Patriot. Questo è un grave problema. Queste armi non porteranno improvvisamente a una vittoria russa. Il beneficio militare diretto di far saltare in aria centri commerciali, treni, è marginale, ma Putin crede che seminando sufficiente paura, crede di poter logorare il morale dell'opinione pubblica e colpisce un'economia già in declino e in questo modo spera di riuscire a spezzare la volontà delle sue vittime. Non aiuta il fatto che la politica ucraina si sia inasprita a tal punto da aver costretto Volodymyr Zelensky a centralizzare ulteriormente il potere. Ma insomma, l'Ucraina e i suoi sostenitori occidentali devono dimostrare a Putin che si sbaglia. Purtroppo sarà difficile, probabilmente impossibile, prima di un inverno ancora più punitivo che in passato. alcune misure sono ovvie ma politicamente complesse. Elon Musk e il governo americano dovrebbero permettere all'Ucraina di estendere l'uso di Starlink sulla Russia occidentale per aiutare a distruggere i lanciamissili mobili russi. Ma è molto difficile per paura dell'escalation. La priorità è far arrivare più soldi europei all'Ucraina più velocemente, questo per produrre armi e per sostenere l'economia. I soldi servono soprattutto per accelerare il ritmo

0: rimangono forti, le ragioni egoistiche sono ancor più convincenti. Putin crede che la Russia sia in guerra con l'Europa, i suoi eserciti sono addestrati nella guerra asimmetrica con i droni e imparano costantemente. L'Europa, al contrario, non è preparata, deve imparare dall'Ucraina, sostenendola, così tra l'altro l'Economist. Veniamo al Canada e all'Unione Europea. Mark Carney, l'anti-Trump, era il titolo sulla prima pagina di ieri di Libération, che come molti è entusiasta l'idea di un avvicinamento in un modo o nell'altro tra Unione Europea e Canada. Lo dimostra l'editoriale dal titolo Speranza. In tempi come questi, scrive Libé, potrebbe essere allettante prepararsi al peggio, ma alcuni eventi ci ricordano che il peggio non è certo e che non si deve cadere nel disfattismo. L'incubo Trump, che grava sulle nostre vite da quasi 2 anni, ha avuto almeno un effetto inaspettato: far emergere un capo di governo che nessuno si aspettava e che rappresenta improvvisamente un soffio di speranza in questo mondo di bruti. Il primo ministro canadese, che aveva già sorpreso all'inizio dell'anno con un discorso a Davos pieno di vigore e speranza contro la sottomissione e lo spirito di sconfitta, nel momento in cui Trump minacciava di annettersi l'intero pianeta, giovedì ha replicato, accettando con entusiasmo la mano tesa il giorno prima della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che era apparsa molto indebolita di fronte a Trump nel luglio 2025, mercoledì ha lanciato alcune proposte ambiziose per rafforzare l'Europa di fronte a un mondo ostile, tra cui quella di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea e di costituire con esso, con il Canada, con la Norvegia, il Regno Unito e l'Ucraina, un vero e proprio Consiglio Europeo di Sicurezza. Progetto straordinario che permetterebbe di unire la potenza del mercato europeo con la potenza dell'energia e dei minerali critici canadesi. Questa idea si fa strada. Mark Carney, diventato in pochi mesi il primo ministro più popolare della storia del Canada, oggi incarna il coraggio di osare dire no a Donald Trump e potrebbe trascinare con sé un'Europa decisamente timorosa di fronte alle provocazioni del presidente americano. Certo, l'uomo che ha fatto Carney ha la fortuna di essere sostenuto da gran parte del suo paese, cosa che non accade ai leader europei che sono invece impopolari e divisi. Certo, manca ancora di concretezza questo progetto, ma di fronte alle 3 minacce rappresentate dall'America di Trump, dalla Russia di Putin e dalla Cina di Xi Jinping, sembra essersi innescata una dinamica virtuosa. E poi, un primo ministro canadese che inizia il suo discorso citando Goethe ci cambia piacevolmente la musica rispetto alle smancerie di cui tutti sappiamo, così tra l'altro Libération. Di Carney parlavano ieri il Financial Times in un editoriale in cui viene elogiato il modo in cui il primo ministro canadese gioca bene una mano, una partita difficile, come attraverso alleanze più ampie, ma anche attraverso riforme economiche in Canada, e forse questo manca nell'Unione Europea, è la migliore risposta alla guerra commerciale di Trump. Il Guardian invece, sempre ieri, guardava a quanto accaduto a Strasburgo, al Parlamento Europeo, con un po' di invidia. Relazioni Unione Europea e Canada, ambizione strategica e lezioni per il Regno Unito. La risposta di Carney alle sfide poste da Trump, inaffidabile, quella risposta contiene una chiarezza di visione che oggi manca al Regno Unito post-Brexit, sottolinea tra l'altro il Guardian nel suo editoriale, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e da David Carretta una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6:55.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti.

dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa giornata all'apertura della nostra programmazione notturna. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Ricorderemo Giuseppe Saragat in questa nottata di programmazione di Radio Radicale nella ricorrenza del 128esimo anniversario della nascita. Lo faremo con un convegno che si è svolto nella giornata del 17 settembre presso la Camera dei Deputati, fondatore tra i fondatori del Partito Socialista Italiano, che abbiamo conosciuto nella cosiddetta Prima Repubblica e poi quinto Presidente della Repubblica. Questo è il primo appuntamento di questa sera, poi andremo avanti con un seminario organizzato dalla Luis Guido Carli di Roma dal titolo Chi governa davvero? Esecutivo, riforme e democrazia in Italia, e tra le voci che sentiremo quella del professor Giovanni Orsina e della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine poi un seminario dal titolo Comunicare la politica nell'era digitale, strategie, linguaggi, protagonisti, un approfondimento che si è svolto a Roma il 15 settembre scorso. E poi coda a questa registrazione la presentazione del libro di Arturo Di Corinto dal titolo Guerra profonda, hacker, bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti, un libro stampato ancora dalla Università Luiss di Roma, presentazione che si è svolta il 16 settembre. Con questa registrazione arriveremo al mattino alle 6:30 circa, momento in cui parleremo di Ungheria con un'intervista a cura di Roberta Iannuzzi con Stefano Bottoni, poi la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, alle 6:55 la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7:10 come sempre spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, e dalle 7:30 il consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, il sabato a cura di Marco Taradas. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore, per le prime ore di domani mattina. Quindi apriamo la programmazione di questa notte con il convegno dedicato a Giuseppe Saragat nella ricorrenza del 128esimo anniversario della nascita, il fondatore del Partito Socialista Italiano, quinto Presidente della Repubblica. Ascolteremo i saluti istituzionali di Francesco Giacobbo, poi gli interventi di Mario Calì, segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano, Claudio Martelli, che attualmente è presidente della Fondazione Nenni, Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Matteotti, Antonio Tedesco, che è il direttore scientifico della Fondazione Nenni. Ascoltiamo.
1: Sono il senatore Francesco Giacobbe, per chi non mi conosce, ho accettato questo invito a fare un'iniziativa per celebrare un anniversario, più che altro per celebrare una persona che secondo me ha contribuito molto all'Italia del dopoguerra e di prima del dopoguerra, perché era appunto un leader della politica italiana, un leader che usciva dall'esperienza antifascista, un convinto difensore di quelli che erano i diritti dei lavoratori. Queste sono delle caratteristiche molto importanti che mi rendono partecipe di poter celebrare quello che è stato il contributo di Giuseppe Saragat alla Repubblica Italiana. Do il benvenuto al senatore Spagnoli, che ci dà il piacere di essere qui oggi con noi. Pure c'è stato un cambiamento di relatori, e quindi cerchiamo un po' di... La cosa più importante non è tanto chi è che parla, ma quando celebrare, come ho detto prima, il contributo di Giuseppe Saragat a quella che è stata la Repubblica Italiana. Io sono uno dei senatori eletti all'estero, quindi voi mi perdonerete se il mio ricordo di Saragat sarà limitato ad una cosa molto importante che fece per ciò che mi riguarda, per ciò che riguarda la mia storia, per ciò che riguarda la mia situazione. Furono due sono le cose che vorrei ricordare. Uno è il suo discorso di inaugurazione da Presidente della Repubblica, e qualche giorno dopo un discorso proprio mirato alle comunità italiane nel mondo, in cui fra le tante cose ringraziò gli italiani all'estero per la loro lealtà e qui parliamo del 1964, quindi non è che stiamo parlando in termini moderni, ma li ringraziò per la loro lealtà nei confronti dell'Italia, ma anche nei confronti dei paesi dove residevano. Riconobbe nel suo discorso il sacrificio di chi aveva lasciato persone e luoghi cari per cercare una vita migliore. Mi ricordo alla fine degli anni 70, quando facevo campagna elettorale al mio paese, quando qualche esponente di quella che era forse la peggiore democrazia cristiana di quei tempi diceva che in fondo andare all'estero è un privilegio e non invece un sacrificio, ma in effetti è un sacrificio, perché tu lasci i tuoi cari, lasci la tua terra dove vorresti starci e purtroppo ti viene impedito di farlo. Parlò anche delle difficoltà materiali e morali, della nostalgia, della solitudine, della separazione familiare, e questa è una cosa che vi devo dire da emigrante, perché io non sono nato all'estero, sono emigrato nei miei 20 anni, 24 anni, sono emigrato per scelta, non perché ne sono stato costretto, eppure queste caratteristiche sono quelle che tutti quanti affrontiamo, le difficoltà materiali, la nostalgia, la solitudine, la separazione familiare. Quindi immaginate quando nel 1964 non c'era Facebook, non c'era WhatsApp, impossibile telefonare e ci si sentiva per lettera. Io nell'84 scoprì che un fratello di mio nonno, che non sapevo nemmeno che fosse mai esistito, aveva lasciato l'Italia nel 1911 e si era trasferito in Argentina. Io non sapevo che mio nonno avesse un fratello. Poi l'ho scoperto in Australia, perché qualcuno lo incontrò nel 47 a Santa Fe. Oggi con i social networks e con i sistemi di comunicazione sarebbe una cosa diversa. E lui ricordò di aver seguito personalmente i problemi delle comunità italiane anche da ministro degli esteri. E quindi Saragat, qualche anno dopo, nel 1967, fu il primo capo di Stato europeo a visitare il mio paese di residenza, che è l'Australia. Ed è stato il primo capo di Stato italiano, ovviamente, a visitare l'Australia. E lo fece non tanto per una visita istituzionale a sfondo economico, a sfondo di relazione politica, lo fece solamente per visitare le comunità italiane, le comunità che sentiva vicine, le comunità dei lavoratori, e fece proprio un viaggio immerso nella comunità italiana di Melbourne, nella comunità italiana di Sydney. Ovviamente ebbe i suoi momenti celebrativi della politica, perché fu uno dei primi capi di Stato straniero ad essere invitato a fare un discorso ufficiale all'interno del Parlamento australiano, e fu ovviamente ricevuto sia dal governatore che dal primo ministro di allora, il quale purtroppo qualche anno dopo sparì, cioè nel senso proprio sparì, il primo ministro Holt, mentre nuotava una mattina, lui è andato tutte le mattine a nuotare a mare, non ritornò più a riva, quindi non si è mai capito dove fosse andato a finire, ma questo non ha niente a che vedere con noi. Ora, perché voglio accennare questa cosa qui? E finisco velocemente, per dare la parola alle cose che sono più importanti per noi che dei relatori. Perché in questi giorni, 70 anni dopo, nel 1967 fu quel viaggio di Saragat in Australia che celebrò l'importanza delle comunità, eccetera, eccetera, 70 anni dopo siamo nelle mani di un governo che negli ultimi 5 anni ha progressivamente ridotto tutto quello che l'Italia ha fatto per le comunità italiane nel mondo. Ha cominciato eliminando il diritto della cittadinanza, cioè io senatore della Repubblica Italiana, quindi sono senatore della Repubblica Italiana, i miei nipotini che potrebbero nascere da domani in poi non avranno la cittadinanza italiana, perché l'applicazione perversa della nuova legge della cittadinanza prevede che se tu nasci in un paese straniero e i genitori e i nonni sono doppi cittadini, i miei figli sono doppi cittadini perché sono nati lì, io sono doppio cittadino perché mi sono naturalizzato, a quel punto lì i nipoti non avranno più la cittadinanza italiana. È continuato con l'assistenza medica, una grossa presa in giro, non risolvendo il problema vero, che è cittadini di serie A, assistenza medica completa, residenti in Italia, cittadini iscritti all'AIRE, nessun tipo di assistenza medica di qualsiasi natura. È finita in questi giorni con la legge elettorale, che praticamente ha istituito quello che io ho definito in aula al Senato, forse la definizione restrittiva, se diciamo senatore del mondo, dovrebbe essere senatore dell'universo, perché ormai nei tempi extra, dei viaggi extragalattici, magari domani avremo una colonia sulla Luna, su Marte, noi nel prossimo mese eleggeremo il senatore del mondo, quindi eleggeremo qualcuno in Europa o in Sud America che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani del mondo, il contrario di quello che Saragat fece nel 1967 quando venne in Australia a dare importanza alle comunità e ai lavoratori che stavano in quel paese. Con questo io finisco questo mio lungo discorso e vi prego di perdonarmi per avere trasferito il tema Saragat su una cosa che mi è cara, ma forse sono aspetti del suo settennato di presidente che non sono tanto conosciuti, sono anche aspetti di cui magari non si parla tutti i giorni e quindi è bene anche esserne a conoscenza. E prima di concludere voglio ringraziare la collega Paita, Raffaella Paita, che ci onora oggi della sua presenza, era capogruppo del gruppo di Italia Viva, quindi grazie per essere con noi Raffaella. E passo subito la parola a Luciano che coordinerà questa commemorazione, purtroppo alle 14:01 dobbiamo essere fuori di qui perché abbiamo un altro evento che accade qui, quindi abbiamo i tempi molto molto limitati. Grazie.
2: Allora intanto naturalmente grazie a tutti, davvero questo è un caloroso benvenuto, voglio dare da parte della Presidenza ai relatori, ai graditissimi ospiti istituzionali, politici e sindacali che sono presenti qui oggi. Tanto anch'io naturalmente mi associo al saluto alla senatrice che proprio lo scorso anno è stata, diciamo, la padrona di casa dell'iniziativa su Giuseppe Saragat, quindi a breve naturalmente vedremo anche di cederle rapidamente la parola per un graditissimo saluto da parte sua e anche del presidente Matteo Renzi. Dicevo, da questo punto di vista, questa è una conferenza che è dedicata all'iniziativa nazionale del PSD, o PSD, per i più anziani di noi presenti in sala, nel 128esimo anniversario della nascita di Giuseppe Saragat, antifascista, padre della patria, che proprio 80 anni fa venne chiamato, lo ricordava anche il senatore Giacobbe, a presiedere i lavori dell'Assemblea Costituente, eletta per la prima volta attraverso un voto libero, democratico e universale. E questo avvenne esattamente un anno dopo rispetto alla conclusione del secondo conflitto mondiale, quindi con uno sforzo davvero incredibile per una macchina amministrativa che era stata distrutta naturalmente dal contesto della guerra e della dittatura fascista. Naturalmente in apertura, con il consenso dei promotori di questa iniziativa, come si diceva prima, il senatore Francesco Giacobbe, il segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Mario Calì, credo che sia doveroso indirizzare il pensiero a due figure delle istituzioni che sono venute a mancare in questi giorni e con cui il Partito Socialdemocratico ha concretamente lavorato durante il secondo governo guidato da Romano Prodi, ovvero Emma Bonino, a quel tempo ministro del Commercio Internazionale e ministro delle politiche europee, e un altro caro amico e compagno, Fabio Mussi, ministro dell'Università e della Ricerca. Sono figure alle quali naturalmente il PSD e personalmente mi sento davvero legato per le impegnative battaglie che abbiamo portato avanti insieme nel nome dell'Ulivo prima e poi dell'Unione rispetto naturalmente a quella che era stata definita una grande alleanza democratica per guidare il Paese. Ecco, nel ricordare naturalmente queste due figure delle istituzioni, queste due figure naturalmente del panorama politico italiano, mi sento davvero di sentirmi personalmente, ma anche di sentire da parte della platea di oggi assolutamente concordi nel dire che è necessario recuperare in modo particolare il senso e il rispetto delle istituzioni e anche la voglia di essere protagonisti del cambiamento in meglio di questo Paese. Ora, naturalmente nel dare l'apertura rispetto a questa iniziativa, Io chiamerei subito a questo punto la senatrice per un messaggio di saluto. E credo davvero di condivisione di questa iniziativa, visto che comunque nel campo, diciamo, del riformismo italiano in questi anni abbiamo, con Italia Viva e quello che è stato attualmente l'evoluzione successiva di Casa Riformista, anche fatto delle iniziative congiunte anche di carattere elettorale molto importanti rispetto a quello che è il governo di alcune regioni di questo paese. Prego.
3: Esatto. Tra due senatori e due anni di vita.
4: Sì, vi porto via pochissimo tempo, ma voglio ringraziare gli amici del PSD intanto per avere sempre, diciamo, coinvolto la sottoscritta nelle loro iniziative, e ci lega, diciamo, un filo rosso, e questo filo è il riformismo. Che, diciamo, purtroppo in tempi come questi è sempre più difficile rivendicare. Per queste ragioni credo, diciamo, sia molto importante ricordare figure come Saragat, perché la storia del nostro paese è una storia nella quale i riformisti hanno avuto una funzione nevralgica in passaggi cruciali. Il passaggio, per esempio, dell'ancoraggio alla dimensione occidentale. Se pensiamo a questi tempi, appunto, complessi che stiamo vivendo, quell'ancoraggio, quella, come dire, capacità di prevedere anche lo sviluppo, diciamo così, della piattaforma europea e del ruolo dell'Europa, assume un connotato e, diciamo, un valore estremamente rilevante anche, diciamo, alla luce di questi giorni. E l'altro aspetto è dall'Assemblea Costituente a, diciamo, gli sviluppi successivi che poi anche la nostra Costituzione ha avuto, rivendicare il ruolo, diciamo, di quel riformismo che naturalmente ha le radici dentro, diciamo, i valori fondativi della Costituzione, ma che ha anche saputo, diciamo, interpretare i cambiamenti istituzionali, le evoluzioni, la modernità. Ecco, magari qualcuno può pensare, diciamo, che una parte di generazione di politici di oggi non abbiano, diciamo, ben chiaro quello che ha significato tutto ciò. Ecco, non è il caso della forza politica che rappresento, non è il caso di Italia Viva e nemmeno della sottoscritta. Questi valori sono parte integrante, diciamo, di quella visione di sinistra liberale e riformista su cui, diciamo, dobbiamo ancora lavorare tanto e della quale, mi permetto di dire, il Paese ha estremamente bisogno. Quindi questi padri sono, diciamo, preziosi. Nel ricordo, ieri c'è stata una commemorazione proprio, diciamo, sulla figura di Ciampi. Anche in quel caso, diciamo, abbiamo ripercorso una serie di questioni estremamente rilevanti dal punto di vista costituzionale e del ruolo che Ciampi ha avuto nel nostro paese. Mi permetto di dire che oggi in qualche modo c'è anche una continuità, insomma, su questo appuntamento che avete creato. Quindi sempre a vostra disposizione, sia, diciamo, per le iniziative al Senato, ma soprattutto, diciamo, per lavorare insieme sul futuro. E grazie, senatore. Grazie.
2: Grazie davvero per l'intervento della senatrice rispetto, naturalmente, all'indirizzo di questa iniziativa odierna, e poi, ripeto, anche per la condivisione dello spirito, diciamo, delle battaglie di Giuseppe Saragat, che giustamente è stato ricordato non soltanto come primo presidente dell'Assemblea Costituente, eletto 80 anni fa, ma come quinto presidente della Repubblica, il primo socialista democratico nella storia di questo paese. Un altro grande presidente della Repubblica fu naturalmente Sandro Pertini, ma non ci fu, come sappiamo tutti, mai concorrenza fra i due. Erano due compagni nella lotta, sia di carattere politico, ma ancora prima sul fronte resistenziale. Insieme, l'abbiamo ricordato lo scorso anno, furono catturati e rinchiusi nel braccio tedesco del carcere di Regina Coeli e condannati a morte. Soltanto grazie all'intervento dei partigiani legati a giustizia e libertà e alle brigate Matteotti, si riuscì a mettere in campo quello che fu la fuga, diciamo dovuta in modo particolare a Giuliano Vassalli. Quindi da questo punto di vista è un legame che è strettissimo nella famiglia socialista e socialdemocratica, da questo punto di vista è assolutamente inscindibile. Allora, partirei allora a questo punto con gli altri saluti e chiamo rispetto agli interventi il responsabile nazionale dei progetti di cultura politica del Partito Democratico, il dottor Tommaso Sasso.
5: Allora, buongiorno a tutti. Proverò a rispettare, diciamo, l'indicazione rispetto ai tempi brevi degli interventi per consentire a tutti di parlare. Sono qui per portarvi il saluto della segretaria nazionale del partito Elly Schlein e anche un profondo apprezzamento per parte del Partito Democratico per aver voluto organizzare questo momento e non solo questo momento, poi tutte le attività che nel corso di questa mattinata illustrerete. E questo apprezzamento si fonda su una considerazione abbastanza banale, ma che riteniamo fondamentale nel ricordare la figura e la parabola umana e politica di Giuseppe Saragat, che è l'aspetto, cioè, che la biografia di questo grande padre della nostra Repubblica coincide per un tratto fondamentale con la biografia della democrazia italiana. Vale per la fase che ne pose le premesse, dunque la lotta di liberazione, l'esilio, la clandestinità, l'arresto, vale per la fase che garantì all'Italia un posto di, diciamo così, di rilievo e riconosciuto nel concerto delle nazioni, e quindi la fase ultima della lotta di liberazione partigiana, Saragat protagonista del CLN, dove, lo ricordiamo, fu anche tra i fautori più intransigenti della necessità di dare uno sbocco repubblicano alla lotta di liberazione. Valse poi nell'impegno elettorale nel referendum e dopo la vittoria dell'opzione repubblicana, naturalmente nella fase costituente, che lo vide presidente dell'Assemblea e lo vide impegnato in prima persona non soltanto a garantire uno svolgimento di quei lavori e quindi l'edificazione di un testo costituzionale coerente con le premesse e i valori della Resistenza, ma anche a far sì che l'Italia trovasse un posto degno della sua storia e che riscattasse la pagina buia del fascismo nella politica internazionale, in una fase molto delicata che andava prendosi di lì a poco. Ricordiamo l'appello accorato e la rivendicazione accorata di Saragat da componente della delegazione al fianco di De Gasperi, che a Parigi andò a sostenere in un contesto davvero difficilissimo le ragioni dell'Italia, come gli italiani avessero guadagnato sul campo il diritto ad essere giustamente riconosciuti e a ricevere dunque un trattamento degno di una nazione capace di compiere un percorso democratico alla pari degli altri grandi d'Europa. E proprio in questa dimensione internazionale forse possiamo ritrovare anche alcuni insegnamenti fondamentali per l'oggi, perché se c'è un tratto che abbiamo particolarmente apprezzato dell'impostazione della vostra iniziativa è anche la propensione a riflettere rispetto a cosa noi possiamo trarre dall'insegnamento di figure come quella di Saragat, anche per leggere e stare nella complicatissima fase politica in cui siamo immersi. E da questo punto di vista la dimensione internazionale ha segnato la figura di Saragat. In poco tempo non la si può certamente ripercorrere, mi limito a citare un grande manifesto della politica estera italiana, che fu il discorso che Saragat pronunciò alla Camera nel 64 da ministro, quando ancora il Parlamento era trattato come qualcosa di serio dai governi in carica, e in cui Saragat tracciò i presupposti, i canoni e i principi fondamentali della politica estera del centro-sinistra. Vediamo una opzione volta al dialogo, alla costruzione della pace, all'avvicinamento tra i diversi, alla non rassegnazione rispetto all'inelattuabilità dello scontro e della guerra. Troviamo una forte e intransigente adesione al progetto di integrazione europea e troviamo anche una fierissima rivendicazione di come quel progetto dovesse risolversi in un'opzione di autonomia dell'Europa e di protagonismo autonomo dell'Europa, pur nel quadro di alleanze che certamente Saragat non metteva in discussione, che consentisse anche all'Italia di contribuire all'edificazione di un ordine internazionale più basato sul dialogo, sulla pari dignità del concerto delle nazioni e che quindi potesse garantire anche alle generazioni future quel percorso di pace che dopo la Seconda Guerra Mondiale si era avviato nell'Occidente democratico. Ecco, se guardiamo ai guai in cui siamo oggi, se guardiamo ai venti di guerra che soffiano nel mondo, se guardiamo ad un contesto sempre meno segnato dalla presenza di personalità capaci di farsi carico di un messaggio di dialogo e di conciliazione, noi forse possiamo cogliere fino in fondo la profondità e il valore di questa eredità, ed è per questo anche che vi ringraziamo per averla fatta vivere questa mattina, e non soltanto questa mattina, ma nelle attività che vi accingete ad illustrare. Dunque, grazie ancora e buon lavoro.
6: Grazie
5: a voi.
6: Grazie a Tommaso Sasso, naturalmente è a quello che è l'indirizzo di saluto portato anche dalla segretaria nazionale Elly Schlein del Partito Democratico, ma non potrebbe che essere così, visto naturalmente anche la presenza qui nel tavolo di presidenza dell'amico senatore Francesco Giacobbe e anche degli altri parlamentari del Partito Democratico presenti qui in sala. Allora, la parola adesso rispetto a quello che è naturalmente la scaletta degli interventi a Francesco Mari, per quanto riguarda naturalmente AVS, tesoriere di AVS alla Camera dei Deputati, nonché componente della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.
7: Ma io vi ringrazio innanzitutto, ovviamente per l'invito e per questa occasione, ce ne sono per fortuna diverse. Diciamo, siamo sempre a richiamare alla memoria giganti della politica, che ci fanno bene per un verso, per l'altro, insomma, ci fanno misurare la distanza.
6: Tra questi abbiamo, diciamo, poco fa ricordato, in attesa del tuo arrivo, l'amico e compagno Fabio Mussi, che naturalmente è da annoverare naturalmente tra le persone che prima del partito hanno sempre pensato alle istituzioni.
7: Hanno pensato alla concretezza della politica, hanno pensato all'unità delle forze democratiche, tutta l'esperienza di Saragat, tutta, sia nella Costituente, sia prima, sia nella Costituente, sia poi come Presidente della Repubblica, è una testimonianza di una tensione unitaria, innanzitutto, ma unitaria di tutte le forze democratiche, che poi si riverbera una discussione che spero davvero che si faccia, soprattutto in questo ottantesimo anno, su quelli che sono poi i valori della Costituzione, il modo in cui si è costruita questa carta, il modo in cui sono venute a sintesi quelle culture politiche diverse, perché in quei passaggi che noi vediamo poi che cosa possiamo essere, forse cosa non siamo più, i problemi che abbiamo oggi. Saragat, lo sappiamo benissimo, per il ruolo che ha avuto innanzitutto nella prima fase, non ha avuto una partecipazione diretta, o l'ha avuta, diciamo così, marginalmente alla stesura degli articoli, ma sappiamo benissimo che ha dato un contributo fortissimo ad alcuni punti fondamentali della carta. Penso all'articolo 3, quell'articolo un pochettino molto particolare, in cui viene fuori il ruolo delle classi subalterne rispetto alla costruzione della democrazia. Questa era una questione particolarmente sentita da quel socialista, come da tutti ovviamente i socialisti e i comunisti in quella fase. Non fu facile scrivere a quel modo l'articolo 3, lo sappiamo, ma poi per una serie di contributi, diciamo, è venuto fuori quel capolavoro, credo che possiamo definirlo a questo modo. E dopo quel capolavoro, che è un po' la testa, un po' il cervello della nostra carta, almeno dal mio punto di vista, mi permetto di dirlo, ce ne sono altri. Gli articoli sono tutti belli, sono tutti importanti, ognuno ci ritrova dentro l'idea che ha della democrazia di questo paese, ma penso che il cuore sia a cui guardare in questa fase siano tre, ma non sono tre numeri per dare i numeri, per darvi un tempo, ma credo che sia l'11 per l'idea di pace, di ruolo, diciamo così, dell'Italia nel contesto internazionale, Il 36 per il luogo dei diritti del lavoro, che discendono direttamente dall'articolo 3, e penso il 53 per la progressività. A tutte queste cose, a questi elementi, per costruire quegli articoli non ci fu soltanto il contributo di questa o di quella forza politica. Questi tre articoli sono davvero la sintesi più alta del contributo delle forze democratiche antifasciste, socialiste, comuniste, liberali, cattolici democratici. Sarrat fu un garante di questo processo. Sarrat in quella fase fu la personalità migliore in quel momento, l'uomo giusto al posto giusto, perché questo fu il suo cruccio. Il suo cruccio fu quello di, come era avvenuto nella lotta di resistenza, di costruire un patto civile che fosse davvero la sintesi di tutte le culture politiche che avevano contribuito alla lotta di liberazione, alla sconfitta del fascismo. Questo, secondo me, è il profilo di questo gigante della storia italiana. Venendo a noi, facciamo ovviamente fatica, siamo i soliti nani su quelle spalle. Per quanto ci riguarda, noi siamo un partito che si chiama Sinistra Italiana, non abbiamo nessuna presunzione di rappresentare l'eredità di quelle culture politiche, abbiamo soltanto l'ambizione di poter, diciamo così, tenere vive quelle culture politiche e far avere ancora oggi un ruolo dentro la costruzione anche di un'altra Italia. Perciò questo 80esimo io credo che non dobbiamo sprecarlo, dobbiamo coglierlo come un'occasione di dibattito, innanzitutto fra le forze progressiste di questo Paese, per trovare dentro la nostra Costituzione, le ragioni di un cambiamento. Questo è il punto. Io credo che davvero ci sia da ringraziarvi per averci dato l'occasione di richiamare anche la memoria di questo grande statista, di questo grande rappresentante della sinistra, io direi anche delle classi subalterne di questo Paese dentro le istituzioni democratiche. Ringrazio tanto.
6: Grazie davvero all'onorevole Mari per quanto riguarda il saluto di AVS e in modo particolare di Sinistra Italiana e naturalmente anche del segretario nazionale Nicola Fratoianni, che è impegnato purtroppo fuori Roma, ma comunque manda volentieri e con piacere il proprio indirizzo di saluto per questa iniziativa di oggi. Chiamo in questo caso a parlare il deputato, credo da questo punto di vista presidente della Confederazione delle Democrazie Cristiane, dottor Vittorio Adelfi.

0: Buongiorno a tutti, porto i saluti anche del mio segretario nazionale Carmelo Antonio Comi, che non è potuto venire questa mattinata in questa bellissima iniziativa dedicata a un grande statista come Saragat. Siccome io non ho l'abilità della sintesi, mi sono appuntato un po' di appunti per evitare di sforare come tempi, vista che è zeppa di interventi. Signori, illustri relatori, gentili ospiti in sala, è per me un profondo onore e motivo di autentica commozione prendere la parola in quest'aula di Palazzo Madama, cuore pulsante delle nostre istituzioni repubblicane in occasione dell'ottantesimo che ci vede qui riuniti nel nome e nel ricordo di Giuseppe Saragat. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito e caloroso saluto al senatore Francesco Giacobbe del Partito Democratico per il cortese e prezioso invito con cui ha promosso questo importante momento di alta riflessione storica e politica. Il mio saluto e il mio ringraziamento si estendono con immensa stima a tutti i relatori e a ciascuno dei presenti in sala. Un pensiero di profonda ed esplicita gratitudine va naturalmente al Partito Socialista Democratico Italiano e al suo segretario nazionale Mario Lì, qui presente, con cui la comunità politica culturale del PSD, la nostra realtà, condivide la custodia della memoria di Giuseppe Saragat e l'adesione incrollabile ai valori della democrazia, della libertà e della ricerca prioritaria del bene comune. E precisamente in nome di questa comune visione etica e civile che oggi sono felice di portare la voce, la presenza e il ringraziamento sincero di tutta la Confederazione Democrazie Cristiane 2026. Commemorare Giuseppe Saragat non significa soltanto sfogliare una pagina del passato, ma rallentare l'attualità di una lezione morale, politica e istituzionale di cui l'Italia ha ancora oggi un immenso bisogno. Sul piano morale, Saragat è stato un esempio cristallino di rigore, coerenza e passione civile in un'epoca segnata da drammatiche contrapposizioni e dalle ferite del dopoguerra. Ha dimostrato che la politica non è un mero esercizio di potere, ma un servizio disinteressato voluto all'elevazione sociale, civile e culturale del nostro popolo. La sua statura di uomo politico si è temprata nell'antifascismo intransigente e nell'esperienza dell'esilio. La sua forza morale ha sempre avuto come perno la dignità inviolabile della persona umana. Sul piano politico, la sua intuizione storicamente profetica rimane di straordinaria pertinenza, con la scelta compiuta a Palazzo Barberini nel 1947. Saragat ebbe il coraggio di intraprendere una via difficile ma decisiva, saldare l'azione della sinistra riformista alla democrazia rappresentativa di stampo occidentale e alla tutela delle libertà istituzionali. Egli comprese prima di altri che la giustizia sociale non può mai essere disgiunta dalla libertà individuale. Da precursore dell'europeismo ha insegnato che i diritti dei lavoratori e l'emancipazione degli ultimi si perseguono attraverso le riforme, il dialogo e la solidarietà democratica, mai tramite la contrapposizione ideologica. Sul piano istituzionale, come Presidente dell'Assemblea Costituente e poi come quinto Presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat è stato un inflessibile e saggio custode della nostra Carta Costituzionale. Nel corso del suo mandato al Quirinale ha saputo incarnare l'unità della nazione con spirito super partes, unendo la fermezza dei principi al senso dello Stato, riaffermando il nodo centrale del Parlamento come luogo primario della rappresentanza popolare. Come Confederazione Democrazia Cristiana 2026 ci riconosciamo pienamente nel solco tracciato dai padri costituenti, che pur provenendo dalle diverse tradizioni cattolico-democratiche e socialdemocratica, seppero convergere sul bene comune, sulla centralità della persona e sul rafforzamento delle istituzioni repubblicane. Rinnovando i nostri più sentiti ringraziamenti al senatore Giacobbe, al Partito Socialdemocratico Italiano, al segretario nazionale Mario Galì e a tutti voi presenti, esprimo l'auspicio che il patrimonio ideale e politico di Giuseppe Saragat continui a guidare le intuizioni e quanti operano per una democrazia forte, libera, giusta e solidale.
1: Questo intervento te lo lascio. Grazie al Presidente Vittorio Adelfi della Confederazione delle Democrazie Cristiane. Chiamo adesso qui al tavolo, al podio, come preferisce, Gabriele Garbo, coordinatore nazionale del Coordinamento Socialista. Io anticipo da questo punto di vista di avere un occhio naturalmente particolare per il coordinatore Garbo che è qui presente oggi, nonostante tante ore di viaggio per naturalmente essere presente a questa iniziativa, perché è un giovane compagno e da questo punto di vista credo che sia davvero significativo non soltanto dare spazio e opportunità ai giovani, ma riconoscerglielo, perché si è impegnato tantissimo con noi, con il Partito Socialista Democratico Italiano e con naturalmente le altre forze dell'area socialista, liberale e socialista democratica in una dura battaglia rispetto all'ultimo referendum contro quello che era una sedicente riforma delle carriere in magistratura. Noi socialisti democratici abbiamo dimostrato con i fatti che le riforme sappiamo metterle in campo, sappiamo naturalmente strutturarle, e lo stesso Vassalli che citavamo prima è stato protagonista di un forte rinnovamento rispetto anche a quello che è stato definito il processo accusatorio, che naturalmente ha cambiato quello che è la giustizia in questo paese già negli anni 90. Quindi siamo assolutamente fiduciosi che questa nuova leva che è rappresentata qui oggi dal coordinatore Gabriele Garbo naturalmente possa aiutare non noi ma il paese, il socialismo democratico, il riformismo naturalmente non soltanto italiano ma europeo a trovare nuovo spazio e nuove opportunità. Grazie per la presenza.
2: Grazie, intanto buongiorno a tutti. Approfitto per ringraziare naturalmente il senatore Francesco Giacobbe per aver promosso l'iniziativa e aver creato uno spazio di riflessione condivisa in un momento e in un luogo comunque molto significativi per la nostra Repubblica. Ringrazio naturalmente anche il Partito Socialista Democratico Italiano, qui rappresentato da Mario Calì e dal suo portavoce nazionale Luciano, che ringrazio particolarmente non solo appunto per gli arricchenti mesi che abbiamo trascorso insieme, ma anche e soprattutto per avermi dato un'occasione preziosissima, insomma, essere qui per presentare un progetto nel quale crediamo profondamente, il coordinamento socialista. Beh, io ho 23 anni e credo profondamente in una cosa, cioè che per chi alla mia età decide di impegnarsi in politica sia fondamentale, presto o tardi, rispondere ad almeno due domande fondamentali. Per chi impegnarsi e per cosa impegnarsi? Sulla prima tornerò dopo, perché non è una domanda che riguarda solo noi personalmente. Per quanto riguarda il per cosa impegnarsi, però credo sia fondamentale per ciascuno di noi trovare quel fatto che ci ha scossi, quel momento della vita davanti al quale siamo raggelati all'idea di rimanere inermi davanti a qualcosa. Bene, queste sono state anche le domande da cui il coordinamento socialista naturalmente ha iniziato la propria riflessione. Come giustamente poi richiamava Luciano, noi affondiamo le radici su una partita, una battaglia piuttosto concreta, appunto, direi proprio un momento emergenziale, la campagna referendaria per la separazione delle carriere, quando noi abbiamo saldamente abbracciato la tesi del no. Però quella è stata anche una campagna che ci ha dimostrato una cosa molto importante, e cioè che esiste ancora un terreno comune sul quale e a partire dal quale è ancora possibile ricostruire una fiducia, ricostruire una consapevolezza. E quel terreno comune, forse l'unico vero collante ideologico della nazione, è proprio la Costituzione. Ecco che quindi Costituzione non è stata da noi interpretata come una parola d'ordine, naturalmente, ma la Costituzione l'abbiamo presa per quello che è, cioè un autentico progetto culturale, sociale, istituzionale, su cui ancora oggi, dopo 78 anni, spesso si vedono le varie forze politiche schierate non tanto e non solo per la sua definizione, quanto più per la sua stessa attuazione, sotto molti punti di vista. Quindi qual è stata la bussola del coordinamento socialista? Sicuramente non nasce per aggiungere una sigla al panorama politico italiano, non era questa la finalità. Non nasce neanche dalla pretesa di avere già delle risposte. Nasce però da una convinzione, cioè la convinzione che sia necessario, si possa e si debba ricostruire uno spazio condiviso di riflessione, dove il pensiero socialista possa misurarsi concretamente su quelle che sono le esigenze del Paese, ma lo faccia appunto unitariamente. Utilizzi questo coordinamento come uno strumento di sintesi, con lo stesso strumento di sintesi che ci ha portato a redigere la nostra Carta dei Valori. 10 principi, quindi pochi. Abbiamo voluto prediligere la chiarezza, la prolissità, abbiamo voluto valorizzare quelle che sono le nostre radici comuni. Citerò rapidamente solo alcuni dei nostri punti fermi, ovviamente la sanità, l'istruzione, il lavoro dignitoso come diritti universali, richiamando proprio quell'articolo 3 che porta fra i suoi commi il peso politico e culturale di Lelio Basso, fra gli altri. Il diritto alla casa come luogo principale dove si sviluppa la personalità umana. La promozione degli ideali di pace e di cooperazione internazionale che hanno sempre contraddistinto questa famiglia politica e la nostra concezione della società globale. È una critica serrata, consapevole, senza ambiguità al modello neoliberista che da molti punti di vista ha ormai presentato il conto alle famiglie italiane da molti anni, decenni di deregolamentazione, decenni di lavoro precario che ci portano oggi a pretendere che si torni a parlare di democrazia come vero ascensore sociale. Quindi ecco, parlo oggi di un progetto che sta già diventando realtà, ha bisogno di essere plasmato, ha bisogno ovviamente di crescere. Non sarà solo portato a guardare all'oggi e al futuro, naturalmente, ma anche sarà sempre consapevole di cosa significhi appartenere a questa tradizione politica, a questa cultura di pensiero, direi proprio a questa peculiare concezione della vita collettiva che è il socialismo, con una storia di donne e di uomini che, naturalmente, pur non potendo sapere quali erano le difficoltà, quali sarebbero state le difficoltà davanti alle quali noi oggi saremmo stati chiamati a schierarci, seppero sempre nei momenti decisivi mettere al primo posto le istituzioni democratiche agli interessi di parte. E penso naturalmente a Giuseppe Saragat, fra gli altri. Giuseppe Saragat, che proprio l'11 gennaio 1947 dette un contributo fondamentale, creò uno dei pilastri della nostra storia, il Partito Socialdemocratico, scusatemi, e tante altre personalità che non farò l'errore ovviamente di iniziare ad elencare, consapevole insomma delle diverse sensibilità presenti. Quindi ecco, è chiaro che ricordare quella storia non significhi, non debba significare limitarsi a celebrarla, ma significhi soprattutto cercare di capire, e vado a concludere, come oggi la si possa valorizzare nuovamente. Beh, risuonano forse le due domande che ci siamo poste all'inizio, per cosa e per chi? Sicuramente se c'è qualcosa per cui oggi abbia ancora senso battersi in ogni livello, è il frutto di quel difficile compito che 80 anni fa fu assegnato a quell'assemblea costituente, presieduta proprio da Saragat, e che risorse dalle ceneri di un paese spezzato dalla guerra, spezzato dalla fame. Quella stessa assemblea costituente composta da uomini e donne, che però seppero definire ciò verso cui non saremmo mai potuti tornare. Avevano una bussola morale molto chiara. Pensiamo quindi sia arrivato il momento di non chiedersi più solo perché il socialismo abbia perso consenso. È necessario chiedersi per quale società vogliamo tornare ad essere necessari. Non tanto più quindi se tornerà un socialismo degli albori, ma se saremo ancora in grado di far comprendere quanto il socialismo non abbia mai cessato di essere necessario. Grazie ancora.
1: Grazie a voi. Grazie a Gabriele Garbo, ricordo coordinatore del Coordinamento Nazionale Socialista. La parola adesso all'amico Andrea Cucciello, segretario confederale della CISL.
3: Innanzitutto grazie a nome della segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, al senatore Francesco Giacobbe, al Partito Socialista Democratico Italiano, alla Fondazione Matteotti, Nenni e Circolo Fratelli Rosselli per questo invito. Siamo onorati di essere qui con voi oggi. Ma il ricordo di Giuseppe Saragat significa rendere omaggio. Con questo ricordo a una figura straordinaria della nostra storia repubblicana, ma significa anche, calandolo nella realtà di oggi, qual è il suo messaggio e come interpreterebbe tante cose che oggi stanno accadendo, quale potrebbe essere la sua chiave di lettura. Del resto Saragat conobbe, me l'ha ricordato molto bene prima Luciano, il prezzo della libertà, l'antifascismo, la condanna a morte, l'amicizia profonda con un altro straordinario Presidente della Repubblica come lui, Sandro Pertini. E lì, proprio in quella fase, capì che il fondamento morale della libertà era che bisognasse battersi ogni giorno affinché questa potesse essere possibile. Quella tensione morale che rende viva la democrazia, che a differenza dei totalitarismi, ha un elemento, deve essere viva prima di tutto all'interno di ognuno di noi. Nel momento in cui si spegne quella luce, allora diventa facile la nascita o la rievocazione di figure e soggetti che proprio attraverso la nostra Costituzione pensavamo di aver messo all'atere della storia. Da Presidente dell'Assemblea Costituente e poi da fondatore nel gennaio del 1947 del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che sarebbe diventato il PSD, compì una scelta difficile e per molti versi controcorrente. Rifiutò l'idea che fosse necessario sacrificare la libertà, ma respinse anche l'idea opposta, ovvero che la libertà formali potessero bastare, senza emancipazione del lavoro, riduzione delle disuguaglianze e dignità della persona. E questo, a mio avviso, è la parte più viva della sua eredità. Non separare mai la libertà e la giustizia sociale. Poi Saragat comprese che il socialismo democratico poteva vivere soltanto dentro quella che potesse essere una democrazia pluralista, occidentale ed europea. Oggi questa intuizione torna veramente alla ribalta, perché viviamo una prova muscolare tra democrazie e oligarchie, assistendo, lasciatemelo dire, a un comico, se non fosse tragico, paradosso. Persone che vivono nelle democrazie finiscono per guardare con ammirazione sistemi autoritari, mentre chi vive sotto questi sistemi fortunatamente continua a combattere per cercare libertà, diritti e possibilità di esprimersi. Con la guerra tornata nel cuore dell'Europa, con la criminale mossa di Putin nei confronti dell'Ucraina, si somma una strisciante guerra ibrida che entra nelle nostre società attraverso la manipolazione dell'informazione, la costruzione di notizie verosimili che poi vengono plasmate in modo tale che in qualche modo risultino veri, perché vengono ripetute e diffuse. L'utilizzo delle paure e delle difficoltà reali delle persone per indebolire la fiducia nelle istituzioni democratiche, oltre che di azioni sempre più spregiudicate ai confini dei paesi baltici e anche oltre, come è successo a Lipsia, e aggiungerei anche, se ne è parlato troppo poco, a Colleferro qualche giorno fa. Allora le fragilità esistono, non si possono negare. Prima chi mi ha preceduto ha ricordato salari insufficienti, lavoro povero, difficoltà di accesso al credito e alla casa, servizi pubblici che spesso arretrano, giovani che non riescono a immaginare il proprio futuro e, torno a Giacobbe, che spesso sono costretti a lasciarlo il nostro paese. Fortunatamente spesso e volentieri, non come accadeva all'inizio del secolo scorso e anche prima. Io voglio ricordare, lo ricordo sempre perché è giusto che faccia parte della nostra storia e della nostra memoria, tra il 1873 e il 1973 lasciarono il nostro paese 24 milioni di persone. e spesso e volentieri con quella drammaticità di non sapere nemmeno a che cosa andassero incontro. Allora io credo che queste sono le risposte che dobbiamo dare. C'è qualcosa che ci sta preoccupando, l'affermazione dell'estrema destra in troppi paesi europei, in particolar modo la crescita FD in Germania, ci dice che la democrazia si difende dimostrando di saper dare risposte alle domande di sicurezza, dignità, protezione e partecipazione. E vedete, agli schemi tradizionali di destra e sinistra, oramai mi sembra di poter dire che appaiono incapaci di leggere fino in fondo questa trasformazione. Emergono ibridi politici e culturali nei quali antiche parole d'ordine si confondono, nostalgie autoritarie, radicalismi antisistema, nazionalismo, la protezione sociale, protezionismo. Ma dietro questa confusione resta una discriminante chiarissima, quella tra chi considera la persona, il pluralismo e la partecipazione il cuore della democrazia e chi questa la osteggia. È qui che la lezione di Saragat incontra anche la responsabilità del sindacato. La democrazia vive certamente nelle istituzioni e nel giorno in cui facciamo in modo che attraverso il nostro voto possa andare avanti l'istituzione a tutti i livelli. Ma vive anche nei luoghi di lavoro, nella contrattazione collettiva, nella rappresentanza, nella possibilità delle persone di partecipare alle decisioni che riguardano il proprio futuro. E noi, come CISL, lo sapete, lo ricordavo anche lo scorso anno, con la legge sulla partecipazione dei lavoratori abbiamo provato a dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione, a riaffermare un principio semplice. Di fronte alle complessità, pensiamo all'intelligenza artificiale, ogni giorno esce una cosa diversa, ma c'è l'esigenza attraverso il fatto che le lavoratrici e i lavoratori all'interno delle aziende possano avere maggiore protagonismo per affrontare insieme queste grandi possibilità di cambiamento.

0: al dibattito in questi giorni il nuovo regolamento sugli appalti pubblici, è un tema che ci riguarda molto da vicino. Noi siamo impegnati in questo periodo a fare in modo che non ci siano arretramenti a livello europeo, perché a volte il mercato nella dizione comune europea è fatta da padrone e dobbiamo invece ragionare insieme su come contrastarla. Si deve tenere insieme competitività e coesione, sicurezza e pace, autonomia strategica, e Saragat ci ricorda che l'europeismo è credibile se migliora concretamente la vita delle persone e che la pace può essere duratura soltanto quando si fonda sulla libertà e sui riconoscimenti comuni. Allora oggi recuperiamo quel tipo di messaggio, perché se lo vogliamo rendere attuale dobbiamo uscire da qui, da quest'aula oggi, e anche nei luoghi dove ci troviamo tentare di spargere quel bel seme che all'epoca fece crescere questo paese e che invece a volte oggi regredisce perché non ne teniamo più conto. Grazie di cuore.
1: Grazie ad Andrea Cucciello, segretario confederale della CISL, naturalmente anche alla segretaria generale Fumarola. La parola adesso invece per la CGIL al capo delegazione al CNEL Massimo Brancato. Grazie.
2: Grazie, grazie, molte grazie per questo invito. Io voglio portare, sarò molto breve, il saluto della CGIL, del segretario generale Maurizio Landini e del segretario confederale Cristiana Ferrari. Ringraziamento sentito al segretario Mario Calì e al senatore Giacobbe e poi anche a Luciano, naturalmente, per l'invito che ci hanno voluto gentilmente rivolgere. Oggi si annunciano una serie di iniziative su Saragat, figura cruciale della nostra Repubblica, padre costituente, presidente della Repubblica, uomo di sinistra, fortemente ancorato, diceva prima la senatrice Paita, ai valori occidentali. Mi piacerebbe vederlo oggi di fronte all'affermarsi della racket diplomacy, che cosa, no, avrebbe, quale reazione si determinerebbe, nel senso che oggi il mondo è cambiato completamente. E quindi però è importante sviluppare tutte le iniziative dentro i cambiamenti che stanno intervenendo e che iniziative che hanno permesso anche a noi di trovarci insieme sullo stesso fronte. Ci siamo trovati insieme sul fronte della difesa della Costituzione antifascista, non casualmente, perché la radice del Partito Socialdemocratico sta in Giuseppe Saragat, sta nell'antifascismo, e quindi nelle battaglie che sono state condotte più di recente contro la legge Nordio, contro l'autonomia differenziata. Nulla nasce a caso. Adesso ci siamo trovati dentro queste battaglie e bisogna attuare. Questa è la battaglia che dobbiamo fare, attuare coerentemente la Costituzione antifascista. Venivano ripresi prima dal giovane, che mi ha molto impressionato nel suo intervento, perché in quella Costituzione c'è un programma alternativo per guardare al futuro, per dare speranza al nostro Paese e per rispondere alle domande dell'oggi. Innanzitutto la pace. La pace come bisogno, la pace come orizzonte, la pace come elemento da costruire. Mi ha impressionato, io non so se ha impressionato anche voi stamattina, la lettura del commissario alla difesa della Commissione europea, un'intervista che ha fatto su Repubblica, in cui ha detto che non si potrà più sognare la pace. Ecco, io invece voglio continuare a sognare la pace, voglio fare in modo che altri, tutti, i giovani soprattutto, possano continuare a sognare la pace. Quella pace è faticosamente conquistata anche correndo il rischio della propria vita da personalità come Giuseppe Saragat. Prima questione, quindi, la pace, il lavoro, la giustizia sociale, sono tutte questioni

0: ripeto, impongono di tenere alta un'iniziativa, di continuare di fronte ad un governo, diciamocela tutta, un governo a costituzionale, con l'applicativo, iperliberista dal punto di vista economico e sociale e autoritario dal punto di vista politico-istituzionale. E questo è il dato da cui partire. E quindi anche sensibilità democratiche diverse, le abbiamo viste oggi qui, e devono cimentarsi con questo problema, di una risposta diversa e alternativa a questa tendenza. Noi il 17 ottobre, l'ultima cosa che vi dico, insieme ad un arco di forze molto ampio, che si raccolgono intorno ad un'alleanza che si chiama Via Maestra, abbiamo promosso una grande manifestazione nazionale della società civile proprio per affermare questi principi. Io spero che una forza come il Partito Socialdemocratico sia a quella manifestazione, ne seguiranno altre, ricordo quella di metà novembre delle associazioni ambientaliste, il Climate Pride, perché oggi l'emergenza climatica è una grande questione, non è più possibile disgiungere il tema dell'emergenza climatica dal tema del modello di sviluppo, non è più possibile. E quindi, ecco, sono tutte cose che ci dicono che dobbiamo continuare a stare in pista e fare una battaglia anche controcorrente, ma per dare una prospettiva e una speranza al nostro paese e soprattutto alle giovani generazioni. Grazie per l'invito, grazie.
1: Grazie davvero al compagno Massimo Brancato dei CGL. Naturalmente rispetto alla Via Maestra è un'iniziativa ormai di qualche anno fa, abbiamo comunque in corso delle interlocuzioni, è importante naturalmente essere parte della vita naturalmente politico-sociale, ma soprattutto anche il dialogo con quelle che sono realtà sindacali e poi anche naturalmente datoriali del mondo del lavoro, perché nasce come Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, quindi il PSD ha nel proprio DNA naturalmente questo approccio. Io adesso passo la parola rapidamente al segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano e voglio ringraziare per la presenza qui oggi naturalmente e tanti amici e tanti compagni e care compagne che sono presenti qui oggi, facendo un saluto naturalmente anche all'associazione Matteotti e Saragat per quanto riguarda naturalmente la presenza qui in sala, della quale siamo onorati, così come anche di un amico fraterno, compagno storico che è Enrico Caria, che è Filippo, il figlio di Filippo, quindi nel momento in cui abbiamo qui il senatore naturalmente Giacobbe, che è già senatore dell'Oceania, dell'Africa, dell'Asia e dell'Antartide, comunque conosceva davvero bene naturalmente Filippo Caria e la realtà che insieme al PSD fondò, che è l'AITEF, che in questi anni naturalmente prosegue il proprio lavoro e verrà rilanciato anche in contesto internazionale, perché come diceva anche il senatore Giacobbe è importante che si prenda consapevolezza di quello che sta facendo questo governo, questa maggioranza in Parlamento, perché non è un dispetto a un senatore, per quanto naturalmente ci sia un rapporto di amicizia e di stima, ma è un dispetto alle italiane, agli italiani all'estero che con fatica hanno naturalmente creato naturalmente quello che è un processo di democrazia anche esterno a questo paese. È una democrazia che ritorna il senatore Giacobbe rispetto naturalmente al proprio mandato parlamentare e ritorna con grande consapevolezza perché ha avuto modo naturalmente di conoscere il mondo, quindi non possiamo assolutamente far passare sotto silenzio e in sordina quello che è un atteggiamento che non va bene per nessuno di noi. La parola al segretario nazionale Mario Calì, prego.
2: Grazie. Sì, grazie. Innanzitutto desidero a tutti i presenti dare un caloroso ringraziamento, rivolgere un caloroso ringraziamento per la presenza oggi qui. Ma permettetemi innanzitutto di ringraziare il caro amico Francesco, il senatore Giacobbe, per le recenti battaglie contro questa incostituzionale riforma elettorale, fortemente voluta da questa maggioranza, e per averci consentito oggi qui al Senato, nella ricorrenza del 128esimo anniversario della nascita del nostro illustre fondatore Giuseppe Saragat, Presidente dell'Assemblea Costituente e quinto Presidente della Repubblica Italiana, di poterne commemorare il ricordo a noi caro. Un ulteriore ringraziamento desidero rivolgerlo a quanti sono fino a questo momento intervenuti o interverranno per il loro prezioso contributo, oltre a un saluto ai rappresentanti dei partiti, delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni presenti, e quanti hanno fatto giungere e a quanti hanno fatto giungere il loro saluto. Oggi celebriamo non soltanto la ricorrenza della nascita, ma anche la figura di Saragat e il suo essersi fatto propugnatore di un umanesimo da cui trasse origine per gli ideali di libertà, democrazia e uguaglianza che lo ispirarono. Unanimemente considerato il fondatore della dottrina socialdemocratica italiana, benché preferisse la definizione di socialista democratico, quella del socialismo democratico, una forma di, come dire, una forma di obiettivo di equità sociale ed economica attraverso i mezzi democratici e promuovendo lo Stato sociale, i diritti dei lavoratori, un'economia mista che integri elementi di mercato con interventi statali per garantire il benessere della popolazione. Saragat, socialista del filone riformista e umanitario, risulterà centrale nella maturazione in Italia delle idee socialdemocratiche, certamente influenzate dall'insegnamento di Filippo Turati e dai socialisti riformisti italiani, oltre che stimolate dai successi dei paesi del nord Europa. Oggi, grazie all'Unione Europea, possiamo affermare che la storia del socialismo democratico italiano è parte di quel socialismo europeo. In questo contesto, la nascita del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, nato a seguito della scissione di Palazzo Barberini e successivamente divenuto Partito Socialista Democratico Italiano, non fu solo una chiamata raccolta di chi credeva nei valori di un socialismo democratico e liberale contro ogni tentativo e ogni tentazione autoritaria, ma rappresentò una vera sfida rivolta a tutte le forze della sinistra affinché superassero le divisioni manichee della Guerra Fredda, riconoscendo nella tradizione democratica uscita vincitrice dalla guerra un faro sempre acceso nel percorso di liberazione del lavoro. Rappresentò, è bene ricordare, anche un pressante invito alle forze politiche centriste ad aprirsi al dialogo affinché non si barricassero nella conservazione dell'esistente fra chiusure conservatrici e fughe utopistiche verso derive autoritarie. Saragat credeva fermamente che solo attraverso soluzioni condivise e pluraliste fosse possibile garantire stabilità democratica e sviluppo economico. Le sue idee, ispirate dal marxismo ma calate nella realtà della società contemporanea, hanno sempre posto l'accento sulla giustizia sociale e sul progresso. Il suo approccio, orientato verso una legislazione inclusiva, ha cercato di elevare non solo le classi proletarie, ma anche il vasto settore delle classi medie, in un dialogo costante con i principi della cultura liberale. Questo è ciò che rende il socialismo democratico europeo così prezioso, un movimento che si concentra sul miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, senza mai perdere di vista il valore della democrazia. Alla cultura della sinistra italiana dal dopoguerra, fatta di dogmatismi ideologici, pregiudizi politici e intolleranze, si contrapposero i socialisti democratici italiani, conducendo nel tempo una dura battaglia fatta anche di grande respiro e resistenza morale, distinguendosi per il suo rifiuto della violenza e l'adozione del sistema parlamentare quale strumento per raggiungere i cambiamenti desiderati. Saragat, con la sua cultura e sensibilità politica, ne fu il portabandiere, salvaguardando all'interno del neostato repubblicano le istituzioni della democrazia liberale. in uno dei tanti suoi discorsi ebbe ad affermare che vita e cultura devono avvicinarsi e che il dialogo tra le forze politiche è fondamentale per superare gli steccati ideologici. Questa idea di una democrazia è fulcro del suo pensiero, un richiamo che oggi risuona più che mai attuale, in un contesto globale in cui anche l'Italia è chiamata ad affrontare situazioni di forte tensione internazionale, economiche, sociali, di conflitti armati e sfide internazionali e nazionali complesse e interconnesse. Il periodo che Saragat trascorse alla Presidenza della Repubblica fu un momento cruciale caratterizzato da una leadership che cercava di mantenere l'equilibrio e la fermezza necessaria per guidare il Paese nei momenti di crisi. Egli non si limitò a ricoprire il ruolo di Presidente, desiderava essere punto di riferimento, un moderatore sereno, capace di dare risposta alle grandi mobilitazioni popolari degli anni 60 e di affrontare le minacce incombenti della democrazia. Oggi purtroppo assistiamo a una diminuzione dell'interesse per la politica, specialmente tra i giovani. Questo fenomeno deve allarmarci, poiché il futuro della nostra nazione dipende dalla capacità di rinnovamento di una classe politica necessariamente preparata e moderna, pronta ad affrontare le sfide globali e nazionali. È nostro compito di socialdemocratici adoperarci tutti insieme per ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni e nella politica in particolare, riportando con il nostro lavoro quotidiano attraverso una maggiore attenzione nei confronti dell'umanità nel suo complesso e recuperando gli enormi sprechi della spesa pubblica da destinare urgentemente al sostegno delle famiglie con difficoltà economiche, alle politiche per la casa, alla sanità, all'istruzione. È necessario collaborare tutti insieme per una migliore redistribuzione delle risorse economiche, riportandole al centro dell'azione politica, per un maggiore benessere collettivo. Concludo rivolgendo un pensiero grato al grande ispiratore di una svolta occidentale che seppe garantire all'Italia autonomia, progresso, sviluppo e pace, quali presupposti necessari per una declinazione del socialismo in cui la ricerca della giustizia sociale fosse affiancata all'attenta custodia delle libertà collettive e individuali. Una scelta e un'intuizione ancora oggi attuali ed emblema di un imperativo di coscienza che continua a rivestire un'importanza cruciale, in particolare per la democrazia italiana e nel mondo. Un'eredità politica, un modello di passione, visione, lungimiranza e stimolo che mi auguro possa essere per noi e per le nuove generazioni una guida affinché l'eredità di Giuseppe Saragat possa continuare a ispirarci e a guidarci nel nostro impegno quotidiano per una società più giusta, libera e solidale. Grazie.
1: Grazie al segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano Mario Calì. In chiusura naturalmente il saluto del senatore Giacobbe, adesso un intervento da questo punto di vista centrale per quanto ci riguarda, anche se naturalmente rapido visto un po' i tempi del Senato della Repubblica, del compagno Umberto Costi, che è il presidente della Fondazione Giuseppe Saragat, a cui naturalmente è dedicata la fondazione e lo stimolo culturale e politico di questa giornata. Grazie a Umberto Costi.
3: Grazie a voi, grazie agli organizzatori. Mario, grazie dell'invito. Ovviamente quando mi esortano a essere breve ho sempre delle difficoltà io a rispettare le indicazioni, ma ce la metterò tutta. Giustamente ci sono stati interventi, io sono presidente della Fondazione da pochissime settimane, di natura politica. Allora vi dico con la franchezza che mi contraddistingue, alcune cose che ho sentito sono assolutamente condivisibili, altre nell'armonia democratica non mi hanno visto. Però il mio ruolo non mi consente di entrare in questo tipo di discussione. E allora mi attengo al ruolo culturale, che non è di memoria, di Giuseppe Saragat. Quindi ovviamente salto tutto, questo diciamo non deve essere, Luciano, un esercizio di reducismo. Io più volte ho sostenuto che di reducismo si deperisce e alla fine si muore stesi serenamente sul letto. E quindi noi dobbiamo tenere vivo il pensiero. Adesso non mi ricordo chi abbia detto cosa farebbe oggi Saragat, forse il compagno, io, per me siete compagni, della CGIL, ma anche il non compagno della CISL, dice cosa farebbe Saragat. Allora mi è venuto in mente un teorico critico che è stato direttore della scuola di scienze sociali di Francoforte, Teodoro Adorno, insieme a Horkheimer, che diceva, nel 1960 diceva, non dobbiamo chiederci cosa pensava Hegel nell'Ottocento, dobbiamo chiederci se Hegel fosse catapultato nel 1960, cosa avrebbe detto oggi degli stravolgimenti, di quello a cui avrebbe assistito, le grandi tragedie del Novecento, ma anche le grandi trasformazioni sociali. E allora cercheremo brevemente, ovviamente, di entrare in questo argomento. Allora, questa è un'iniziativa, e perdonatemi se lo dico, che contribuisce a superare una damnatio memoria che io definisco bianca, che non è quella romana dove c'era la distruzione dei beni, quella è della Lombardia, quella è una situazione della Lombardia, dei beni di chi era accusato, ma è quella che agisce per sottrazione, per silenzio. Giuseppe Saragat per anni è stato oscurato da accuse anche che non meritava, no? Quelle del servilismo, della sudditanza agli Stati Uniti d'Europa. Io non porterò gli elementi storici, fattuali che smentiscono questo. Per Saragat la democrazia liberale era un atto dinamico che dipendeva dall'essere umano, era un fatto morale, un esempio di civiltà che costringeva l'individuo a lavorare tutti i giorni per raggiungerla e consolidarla. Non era un guscio borghese, come lo definì in modo sprezzante Lenin, proprio negli anni del 47. Assolutamente. Allora, avete parlato d'Europa.
4: Scusa, purtroppo abbiamo sforato il tempo di 25 minuti.
3: Ok,
4: non voglio interrompere perché il discorso è così
3: interessante. No, ma io capisco.
4: Però purtroppo ne va della...
3: Io sono un egalitario come lo era Matteotti, non credeva alla rivoluzione violenta, credeva alla via parlamentare, altrimenti tu non saresti stato qui, oppure ci saresti stato, ma insomma forse sull'Aventino. E allora io accetto la sollecitazione, però consentitemi. Enzo Pirillo ha un'associazione molto importante, no, lo voglio solo citare, è della... no, lui me ne ha parlato, ma avevamo questa, vedi, anche il presidente, no? E allora chiudiamo qua.
4: Mi dicono appunto con insistenza, vi prego per favore, ringrazio tutti, onorevole Mari, e tutti gli interventi molto interessanti, però vi prego di uscire immediatamente, per favore.
1: Allora, ringrazio ancora il senatore Giacobbe, naturalmente, per lo spirito dell'iniziativa. Ringrazio tutti i presenti. Ci diamo naturalmente appuntamento per quello che saranno gli eventi del Partito Socialista Democratico Italiano nelle prossime settimane sul territorio. Grazie a tutte e a tutti.
5: Ecco, questo era l'incontro dedicato a Giuseppe Saragat nella ricorrenza del 128esimo anniversario della nascita. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo il dibattito organizzato dalla Luis Guido Carli di Roma dal titolo Chi governa davvero? Esecutivo, riforme e democrazia in Italia. Ascolteremo gli interventi di Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea presso la Luis, Maria Elisabetta Berti Casellati, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Andrea Giorgis, senatore componente del Comitato per la legislazione del Senato, Maria Elena Boschi, deputata presidente del gruppo Italia Viva alla Camera, Mark Lazar, presidente del Scientific Council della Lewis School of Government, Nicola Lupo, professore ordinario di diritto delle assemblee elettive alla Lewis Guido Carli di Roma, Nicoletta Perlo, professoressa di diritto costituzionale comparato all'Università di Bourgogne. Ascoltiamo.
6: Benissimo, allora buon pomeriggio, riprendiamo i lavori di questo seminario sulla primo ministerializzazione del sistema politico italiano, ma lo prendiamo con una sessione pubblica E ringraziamo moltissimo il Ministro Casellati per essere qui con noi, perché naturalmente è la persona che dall'interno dell'attuale governo ovviamente più da vicino ha a che vedere con i processi dei quali stiamo discutendo qui oggi. Allora, questa è una conversazione appunto abbastanza informale, un ragionamento, e io partirei proprio, certamente, qua. E appunto io partirei proprio da questo tema della crescita di rilevanza della Presidenza del Consiglio, e comincerei con una domanda storica, visto che insomma è stata per molti anni in Parlamento, è stata Presidente del Senato, è stata ed è al Governo. In questo percorso istituzionale, in questi anni, come ha visto evolvere la centralità della Presidenza del Consiglio e ovviamente come questa centralità interagisce con le ipotesi di riforma del sistema? Cioè, un eventuale, diciamo, premierato sarebbe una sistematizzazione dell'esistente, sarebbe un tentativo per restituire in realtà centralità al Parlamento, quindi in un certo senso quasi una mossa contraria. Come ha visto l'evolvere della figura del Presidente del Consiglio?
7: Beh, diciamo che negli ultimi 30 anni la figura del Presidente del Consiglio è diventata sempre più centrale, ma negli ultimi 30 anni sono cambiate moltissime cose. Pensiamo a come sono cambiati i partiti, come sono cambiati gli strumenti giuridici, gli strumenti del governo, come è cambiato anche il modo di comunicazione politica, come è cambiato il contesto di carattere internazionale, e quindi ci siamo trovati di fronte in tutti questi anni a una progressiva personalizzazione anche nei partiti, cioè i partiti venivano riconosciuti attraverso il loro leader. Non so, si parlava per parlare di Forza Italia, si parlava di Berlusconi, per non so, la Lega era Bossi, il Partito Democratico era Renzi, oggi Fratelli d'Italia e Meloni. Quindi c'è stato un cambiamento notevole di fronte al fatto di una complessiva quasi eliminazione dei partiti di massa. E poi c'è l'Europa e decisioni importanti avvengono in Europa. Basti pensare che il Presidente del Consiglio rappresenta l'Italia nel Consiglio europeo, nel G7, nel G20, e che in Europa ci sono i problemi del bilancio, i problemi del PNRR, per cui occorre che ci sia un governo capace di decidere, capace di avere delle responsabilità. E questo ha portato ad una democrazia, cioè una maggiore competitività a livello non solo economico ma anche a livello sociale, a livello politico. E questo presuppone una democrazia decidente, cioè occorrono risposte più veloci, più efficaci, e questo ha portato come effetto anche lo spostamento del baricentro legislativo, per così dire, dal Parlamento al Governo. Pensiamo alla decretazione d'urgenza, ai maxi emendamenti, e tutto questo si è sviluppato particolarmente anche, non solo, anche in fasi emergenziali. Pensiamo al Covid, dove c'era la necessità di DPCM e per agire velocemente rispetto a una pandemia, una cosa del tutto sconosciuta. E pensiamo oggi al fatto di questi scenari internazionali. Noi avevamo vissuto una guerra Russia-Ucraina, oggi abbiamo un pianeta insanguinato, quindi questo poi presuppone anche provvedimenti di urgenza. E con ciò, questo dicevo, la centralizzazione quindi della figura del Presidente del Consiglio non è dovuta soltanto ad una cosa, è dovuta a più cose, ad una trasformazione profonda delle istituzioni, della politica, e quindi diciamo è un, diciamo, dovuta a più fattori.
6: Sì, diciamo la lettura storica mi sembra completa e è ben evidente che in un mondo che sta diventando sempre più competitivo, sempre più complesso e appunto nel quale anche la dimensione sovranazionale diventa sempre più centrale, chiaramente la Presidenza del Consiglio si rafforza e in un certo senso, diciamo, dalla crisi di Tangentopoli in poi tutta la trasformazione del sistema è stata questa, cioè è stata quella di cercare di passare da una democrazia del veto a una democrazia decidente, e peraltro un passaggio che per quel che vale personalmente mi ha trovato d'accordo, ma proprio perché sono stato d'accordo in questi 30 anni adesso mi viene l'altra domanda, cioè fermo restando che una liberal democrazia deve vedere in equilibrio il momento della decisione e il momento della garanzia e del contrappeso, la domanda a questo punto è: stiamo andando molto avanti nella direzione appunto della concentrazione sul primo ministro, non si chiama in Italia primo ministro, presidente del Consiglio, ma di fatto però sta diventando sempre di più un vero e proprio primo ministro, però quali sono i contrappesi di questo e qual è il ruolo del Parlamento in questo? Perché è ben evidente che la prima istituzione che sta soffrendo in questo processo è il Parlamento.
7: Diciamo che questo spostamento come dicevo prima, del baricentro legislativo sempre verso più l'esecutivo non ha soltanto coinvolto lo Stato, è in tutti gli stadi di governo, pensiamo ai comuni, dove i consiglieri comunali hanno perso molto peso rispetto agli assessori, così come nelle regioni, quindi c'è stato un graduale spostamento che non è così positivo, voglio dire, nel senso che noi comunque siamo una repubblica parlamentare e quindi il centro degli interessi dei cittadini è nel Parlamento, e per cui è necessario un riequilibrio. Io ho sempre pensato, ad esempio, che si dovesse ricorrere ad una modifica regolamentare laddove si dovesse stabilire, ad esempio, che i disegni di legge potessero non subire un'asfissiante navetta da una parte all'altra con tempi lunghi, ma fossero a data certa. Questo consentirebbe, almeno per alcune materie, alcune emergenze, questo consentirebbe di dare al Parlamento un maggiore peso, perché in realtà, trovandosi spesso, purtroppo è sotto gli occhi di tutti, il fatto che noi abbiamo avuto il Covid, le guerre, i disastri idrogeologici, siamo quasi in una continua emergenza, la questione del gas, diciamo che non dico niente di nuovo, e questo fa sì che ci sia la necessità di una velocità nel decidere. Ed allora questo potrebbe essere, diciamo, per così dire, controbilanciato dal fatto di dare la possibilità al Parlamento di legiferare in tempi stretti, in modo che perderebbero peso, per così dire, i decreti a fronte di un disegno di legge parlamentare che si deve svolgere o esitare in un determinato periodo fisso di tempo più limitato, molto limitato.
6: Quindi insomma velocizzare l'attività del Parlamento per, sì, evitare che sia sostanzialmente sostituita,
7: certo,
6: dall'attività di decretazione. Ovviamente, visto che insomma l'attualità chiaramente ci pressa in tutto quanto questo, c'è una riforma elettorale che è stata approvata.
7: Sono i protagonisti qui.
6: Da una camera parlamentare che dovrà passare a un'altra camera. E ovviamente questa è una legge elettorale che entra molto prepotentemente nel ragionamento che stiamo facendo, perché è una legge elettorale che in un certo senso svolge un pochino un'opera di sostituzione rispetto a un'ipotesi di riforma costituzionale, nel senso che attraverso il sistema della riforma elettorale si cerca di dare maggiore centralità politica, si intende, non costituzionale, ma maggiore centralità politica alla figura del leader della coalizione e quindi del candidato Presidente del Consiglio. Con questo ragionamento che abbiamo fatto, come interagisce questa legge elettorale?
7: Allora, siccome si è molto dibattuto questo in Parlamento, tant'è che appunto il ritornello che sento sempre dire è quello che ci sarebbe attraverso questa legge elettorale, conterrebbe questa legge elettorale una certa forma strisciante di premierato, cioè in maniera surrettizia al posto del premierato ci sarebbe la legge elettorale. Non c'è niente di più sbagliato, francamente, lo dico non per attivare una polemica che non avrebbe senso, perché è vero che la legge elettorale è quella più vicina alla materia costituzionale, ma questa legge nasce da un'idea molto semplice, quella di far conoscere ai cittadini chi governerà, chi vince le elezioni governa, chi perde sta all'opposizione, quindi è questo un po' la ratio di questa norma. Per troppo tempo i cittadini si sono trovati di fronte al fatto che il loro voto finiva nel cestino, perché c'è stato un disallineamento tra il voto e la forma di governo, il che ha portato anche ad un galoppante astensionismo e che è preoccupante nella misura in cui poi costituisce un deficit di democrazia, perché di questo si tratta. Quindi questa legge elettorale non ha nulla a che fare col cambiamento della forma di governo, non cambia il ruolo del Presidente del Consiglio, non cambia il ruolo del Presidente della Repubblica, perché questo lo può fare solo una revisione di carattere costituzionale, come era il premierato, che evidentemente cambiava e il ruolo del Presidente del Consiglio, in qualche misura, laddove si parlava di forme di scioglimento, anche del ruolo del Presidente della Repubblica, solo per questo, cioè viaggiavano su due piani nel premierato totalmente diversi, perché il Presidente del Consiglio ha un ruolo di indirizzo politico e quindi allo scioglimento era giusto, per così dire, che fosse prerogativa del Presidente del Consiglio, perché le crisi parlamentari nascono da problemi di carattere politico e quindi era giusto preservare il Presidente della Repubblica da agoni di carattere politico, essendo il Presidente della Repubblica una figura di garanzia che trova la sua legittimità nei valori della Costituzione, quindi una figura terza. Quindi sono due figure che, diciamo, parallele, che svolgono ruoli completamente diversi. Quindi questa legge elettorale ha in comune, se vogliamo trovare dei punti di comune, il fatto di voler garantire, cioè la stabilità, che è un valore, perché la stabilità significa credibilità di carattere internazionale, significa attrattività degli investimenti esteri, stabilità significa fiducia dei mercati, significa possibilità di programmare da parte dei cittadini e degli imprenditori il proprio futuro, significa poter portare a termine, a fronte di governi che mediamente dall'inizio della nostra storia repubblicana sono durati mediamente 14 mesi, di portare avanti un programma o di definire delle riforme, ciò che era impossibile, ma anche per quello che riguarda oggi più che mai la politica estera è importante e condiziona anche la nostra politica nazionale. Ma io lo cito sempre perché Andreotti, ha percorso 50 anni di storia repubblicana, diceva sempre: quando vado all'estero come Presidente del Consiglio, la prima domanda che mi fanno i miei omologhi interlocutori è: chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio? Ed è per forza che era così durando 14 mesi, ma porterà anche lo stesso messaggio politico, lo stesso pensiero politico, lo stesso programma politico? Questo ci metteva all'angolo da un punto di vista della nostra credibilità internazionale, perché è chiaro che noi non potevamo diventare degli interlocutori credibili. Oggi lo siamo. Se possiamo smazzare le carte è perché questo governo è stabile. Allora, sono stabile, ma appunto le figure, ritornando a prima, quindi c'è questo punto di congiunzione nella ratio, ma non ha toccato i poteri né del Presidente del Consiglio né del Presidente della Repubblica. E a questo proposito vorrei dire un'altra cosa, perché qui ci sono persone, illustri senatori e deputati che sono in commissione prima, dove si svolge il dibattito, e io mi sono sentita dire, non lo potranno smentire un miliardo di volte, quando seguivo il premierato, fate il premierato senza prima una legge elettorale. Non è possibile fare il premierato se prima noi non veniamo a conoscenza di che cosa tratterà la legge elettorale. Ora stiamo facendo la legge elettorale, è chiaro che il premierato è rimasto in disparte, in un cassetto in questo momento, non è detto che non proseguirà, e la legge elettorale viene contestata perché si dice che è una forma surrettizia, che si introduce in maniera surrettizia un premierato. Beh, allora bisogna mettersi d'accordo, serve la legge elettorale prima di fare il premierato, sì o no? Perché mi sono sentita dire, questo sempre, da tutti i due rami del Parlamento, e la mia risposta è stata: almeno bisogna aspettare una prima lettura, che c'è stata, perché la legge elettorale deve essere come un vestito rispetto ad una riforma costituzionale, e almeno si devono avere quelli che sono i punti cardinali di questa riforma per poter adattare una legge elettorale. Quindi non vorrei che fosse sempre pretestuosa, io non sono per la polemica e non mi piace neppure, però è un dato di fatto che chi ha seguito tutti i lavori parlamentari, questo fosse uno degli altri ritornelli.
8: Ho scherzo di poterlo dire, insomma, in una conversazione privata con l'ambasciatore tedesco, lui mi aveva proprio detto di recente, dice, questo fatto che in Italia noi in questi anni abbiamo potuto interloquire sempre con le stesse persone è stato per noi un fatto fondamentale. Io credo che, insomma,
7: anche economico.
8: Certo.
7: Allora voglio dare un dato, perché non lo dicono mai e io continuo a ripeterlo ma non riesco a conculcarlo. Gli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, quindi parliamo 2012-13 fino al 2022, l'instabilità politica è costata 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico, sono tutti denari sottratti alle tasche degli italiani. Quindi l'instabilità, quando mi sento dire che la legge, con tutto quello che abbiamo da fare voi, con tutti i problemi che ci sono nel paese, voi vi state dedicando alla legge elettorale, a parte che questo è smentito dal fatto stesso, per esempio ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri che ha riguardato il bollo, e durante l'estate c'è stata la diminuzione delle accise sul gasolio. Cioè, la vita reale ti pone sempre a fare contemporaneamente più cose, non è che il fatto di dedicarsi a una legge elettorale che ha pure un risvolto forte di carattere economico ti impedisce di dedicarti a tutti quelli che sono i problemi del Paese. E l'abbiamo dimostrato, perché i dati sull'occupazione, che sono i migliori dell'Europa, lo dimostrano. Quindi vuol dire che un lavoro, non è che ci siamo dedicati solo alla legge elettorale, nessuno di noi fa una cosa alla volta, ognuno di noi fa più cose alla volta, non vedo perché il governo non lo dovrebbe fare.
6: No, ma poi a prescindere anche da questo, poi il tema è quello che abbiamo detto finora, quello che ha detto finora, cioè se il rafforzamento del Presidente del Consiglio, della Presidenza del Consiglio è un fatto strutturale, che deriva dalla trasformazione del sistema internazionale, dall'integrazione europea, che deriva quindi da una serie, dalla debolezza dei partiti politici, dalla personalizzazione della politica. Allora, diciamo, molto spesso si sente dire proprio per questo bisogna invece istituzionalmente cercare di retrocedere in maniera, questo lo sento spesso dire, da tornare a rafforzare i partiti politici. A me sembra un po' una battaglia perduta, nel senso che quello che oggi bisognerebbe fare, se la Presidenza del Consiglio è diventata il centro, beh, allora bisogna cercare di rafforzarne la legittimazione democratica il più possibile, quindi cercare di costruire un meccanismo per il quale gli elettori abbiano la possibilità di decidere direttamente su quel livello. Dopodiché questo non toglie il problema dei contrappesi, che ovviamente diventa...
7: Il premierato significava proprio questo, cioè l'elezione diretta, quindi la scelta degli elettori, quindi era proprio il modo di completare questo quadro. Del resto, voglio dire, credo che non possa essere tacciato di simpatie per il centrodestra. Il professor Barbera, emerito della Corte Costituzionale, in un articolo forse di 6-7-8 mesi fa sul Sole 24 Ore, ma l'aveva già detto nell'audizione nella bicamerale D'Alema, tanto per intenderci, e aveva detto che la nostra Costituzione, quindi la forma di governo, la scelta della forma di governo, portava al fatto che nessuno doveva vincere, perché nasce dalla paura, era nata dalla paura, siccome nasceva dopo la guerra, dalla paura del Partito Comunista rispetto al clero e del Partito Democratico rispetto ai comunisti. Quindi era fatta perché nessuno vincesse. Ed è per questo che da 40 anni, ma lo diceva il famoso ordine del giorno Perassi, che c'era necessità di stabilire, di inserire nella forma di governo degli elementi di stabilizzazione che non c'erano. È da 40 anni che si tenta di cambiare la forma di governo, e una ragione c'è, ci sarà. Se da 40 anni tutti cercano di farlo da destra e da sinistra, vuol dire che così com'è questo governo non può funzionare, questa forma di governo. Per cui quello di cui parlavamo prima, della forma dei partiti, per esempio nella introduzione che fa Cesare Salvi proprio nella bicamerale D'Alema, parla proprio di tutte queste cose, del fatto, allora lui sosteneva il premierato, poi invece la maggioranza fu per il semipresidenzialismo alla francese, e lui diceva proprio, noi vediamo delle trasformazioni nella società che portano proprio a quello che diciamo, alla personalizzazione dei vari partiti, e il rafforzare il governo e porterà a rafforzare anche i partiti. Cioè, queste analisi già erano state fatte allora, quando si tentava appunto di cambiare la forma in senso rispetto a Salvi diverso, ma comunque quella introduzione è fatta benissimo, cioè si vedeva quello spirito riformatore che francamente, dice absit in ura verbis, non trovo nelle attuali opposizioni.
6: Allora, adesso la lasciamo andare, ringraziandola molto. Un paio, soltanto due veloci domande che potrebbero anche essere collegate, non lo so, ma questo dipende da lei. No, per staccarci un attimo dal tema della forma di governo, anche se qui stiamo parlando essenzialmente di questo. Allora, un tema grande in Italia da 30 anni a questa parte, qui diciamo approfitto
8: del fatto di fare lo storico è il rapporto fra potere politico e potere giudiziario. Noi ovviamente abbiamo avuto una riforma che non è andata bene e volevo capire un attimo come lei vede, diciamo, il futuro di questo tema. E l'altra domanda che è collegata, potrebbe esserlo, nel senso che dipende da lei, è, diciamo, come dire, domanda finale: se avesse la bacchetta magica, una riforma istantanea, che cosa farebbe? Potrebbe solo essere una, questa, quindi.
7: Solo una, ne avrei tante.
8: Immagino, però momento, qual è la prima più importante?
7: Di fronte a questa domanda divento bulimica. Purtroppo, diciamo, io considero, cioè rispetto la volontà popolare, ci mancherebbe altro, quella del referendum, però è un'occasione un po' persa. Certamente il tema era molto difficile, perché, voglio dire, quanti possono sapere la differenza fra un pubblico ministero e un giudice e come si svolgono i lavori nel Consiglio Superiore della Magistratura. Io l'ho vissuta perché ho fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Mi auguro che questo tema venga ripreso. E noi rispettiamo la volontà popolare. A mio parere, sulla separazione delle carriere, se si fossero state due distinti referendum, uno sulla separazione delle carriere e l'altro sul Consiglio Superiore della Magistratura, per esempio, sono certa, perché è più comprensibile questo, e quello avrebbe avuto un esito positivo, quello della separazione delle carriere, perché uno si rende conto che è un processo che va a definire la riforma del 1989, di questo passaggio. Si poteva fare con legge ordinaria, perché bastava modificare la legge sull'ordinamento giudiziario. Io questo l'avevo proposto quando ero al Consiglio Superiore. Parlo del periodo 2015-2016, in un dibattito pubblico, quindi nell'aula dove si dibatte del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, io proposi, si parlava anche allora di riforme, io proposi una modifica del CSM diversa e che si poteva, a mio parere, fare con legge ordinaria, ed era la seguente: è di un sorteggio moderato, nel senso che prima venivano eletti, io faccio un numero a caso adesso, poniamo 100 magistrati e da quei 100 poi si estraeva a sorte gli altri. Questo temperato, questo che definivo sorteggio temperato, secondo me poteva portare forse, allora dissero di no chiaramente, però forse in questo modo si poteva arrivare a una forma di mediazione anche con loro, perché c'era una scelta di persone rispetto alla quale poi si poteva sorteggiare. Questo io l'avevo proposto, vivendo come ho vissuto tutti i processi decisionali del Consiglio Superiore della Magistratura, ed era stata, le dico, una proposta di 10 anni fa, che io però ritrovo ancora attuale. Chissà.
8: Va bene, Ministro, grazie davvero.
7: Lei voleva che... allora,
8: quello è una battuta, cioè proprio quello è, no, come dire...
7: Due. Tre. Allora, la riforma della giustizia...
8: Diventa la polemica, come diceva, giustamente.
7: Il premierato, mm-hmm, e la sburocratizzazione. Perché guardi che la sburocratizzazione è una di quegli stalker che ci accompagnano tutti i giorni, e tagliare delle norme incomprensibili dà certezza agli cittadini e anche agli imprenditori dei propri diritti. Uno sa esattamente che cosa può fare e non si perde nel marasma delle leggi, nelle troppe leggi, o ne eliminate 30.000, ma queste vecchie, direi, di decreti, e sto lavorando molto, tant'è che proprio c'è un'attenzione nazionale e internazionale su questo, e il 21 di ottobre sarò in Pennsylvania per una lezione magistralis sulla semplificazione normativa.
8: E lì secondo me però il genio della lampada sulla semplificazione normativa chiederebbe, se no, un altro, per cortesia, è troppo complicato anche. Comunque è ovviamente un tema centrale, ma estremamente complesso. Quindi.
7: No, complicatissimo, complicatissimo. Però proprio sì. Perché è complicatissimo, dice le cose semplici non ci piacciono.
8: Va bene, allora grazie Ministro. Lasciare fare il maestro di cerimonia al professor Lupo. La nostra idea era questa, di dare 5 minuti e 5 minuti all'onorevole Boschi, al senatore Giorgis, per giustamente replicare a quello che ha detto il ministro, poi fare un tavolo. Un altro passaggio veloce con i colleghi accademici e poi restituire la parola all'onorevole Boschi, al senatore Giorgis per due interventi, diciamo, conclusivi che reagiscano a questo punto non più al ministro ma alle sollecitazioni di Marc Lasar, Nicola Lupo e Nicoletta Perlo. Quindi io comincerei. Cominciamo? Perfetto, allora benissimo. Senatore, allora 5 minuti, ma insomma con. Come dire, ha ampia possibilità di discutere quello che ha detto il ministro.
9: Sì, sarebbe. Intanto grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti. Ma la ministra ha affrontato molte questioni. Io parto per, diciamo, semplicità di risposta dall'attualità. La legge elettorale che è stata votata al Senato pochi giorni fa e che adesso sarà sottoposta al voto della Camera, è una legge che a mio avviso è corretto sostenere che prefiguri una sorta di premierato di fatto. Perché? Ma innanzitutto perché prevede che l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio sia condizione di ammissibilità delle liste. Non è possibile essere ammessi alla competizione elettorale se non si indica il candidato alla Presidenza del Consiglio. Non è quindi un'indicazione meramente politica, non è una facoltà rimessa alle forze politiche, è un vero e proprio vincolo giuridico. Ora, questo vincolo giuridico poi, come sicuramente sapete, è accompagnato nel disegno di legge dalla esplicitazione secondo la quale questo vincolo non fa venire meno le prerogative del Presidente della Repubblica. È una, diciamo, specificazione che per certi aspetti conferma la problematicità della prima previsione. Problematicità sul piano giuridico e soprattutto sul piano politico. Perché? Perché nel momento in cui si trasforma o comunque si ulteriormente consolida la elezione diretta del Presidente del Consiglio, ora da un punto di vista tecnico non c'è nessuna elezione diretta, però la proposta di legge muove in quella direzione e del resto devo dire la ministra Casellati lo ha sostenuto con molta onestà intellettuale, ha detto che a suo giudizio sarebbe desiderabile che i cittadini eleggessero direttamente il governo e quindi sarebbe desiderabile che il Presidente del Consiglio fosse espressione non delle maggioranze che si formano all'interno del Parlamento, ma fosse espressione diretta della volontà popolare. Io penso che questo, diciamo, modello di democrazia, che per stare sempre al linguaggio più che accademico, al linguaggio della semplificazione della comunicazione, è un modello di democrazia che tende a ridurre la democrazia e il pluralismo alla scelta del capo. È questo. È un processo che tende appunto a ridurre tutta la democrazia alla scelta del capo e che è incompatibile con la logica della forma di governo parlamentare, per una ragione semplicissima, che la forma di governo parlamentare immagina che sia possibile, quindi la metto in termini problematici, immagina che sia possibile e che si debba comunque cercare di costruire l'unità secondo un processo ascendente, dal basso verso l'alto. Il modello